0: di carcerazione, hanno fatto sapere i suoi legali. La sua vicenda intanto diventa sempre di più un caso politico. La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, ha ribadito il Presidente Mattarella al Ministro della Giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota, i limiti delle attribuzioni del Ministro sul tema. L'incontro fa seguito all'avvio da parte del guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Roggero, mentre i parlamentari della maggioranza hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza, critiche dalle opposizioni. Bruxelles alza il livello dello scontro con Google, imponendo al colosso americano una serie di misure destinate a ridisegnare il funzionamento di due dei suoi prodotti più strategici, il motore di ricerca e il sistema operativo Android. Secondo Google, le decisioni della Commissione europea compromettono la privacy e la sicurezza di milioni di europei.
1: Prosegue la Commissione europea nel suo intento di aprire le grandi imprese digitali alla concorrenza. L'esecutivo comunitario ha pubblicato due nuove regole, entrambe rivolte a Google. Prima di tutto, l'impresa americana dovrà da ora in poi condividere i dati raccolti durante le ricerche effettuate dagli utenti con il suo motore di ricerca. In secondo luogo, dovrà aprire il proprio sistema operativo Android ad altre società di intelligenza artificiale, in modo che possano competere liberamente con Gemini AI, il servizio di Google. L'obiettivo della Commissione è di offrire alternative agli utenti per evitare che siano costretti a usare solo servizi Google una volta che, per esempio, acquistano un cellulare Android. Non passa settimana senza un provvedimento comunitario contro le grandi aziende digitali americane o cinesi. Negli anni scorsi l'Unione Europea si è dotata di due importanti strumenti, il Digital Services Act a proposito del contenuto e il Digital Markets Act quando si tratta di concorrenza e di posizione dominante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
0: Nuovi raid americani in Iran mentre Teheran alza il tiro e minaccia la chiusura del Mar Rosso.
2: La nuova ondata di attacchi americani sull'Iran si concentra ancora una volta nel sud del paese, bombardata l'isola di Keshm e Bandar Abbas, uno dei principali porti iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti parla di raid mirati per ridurre le capacità belliche iraniane. Teheran attacca le basi americane in Kuwait e accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra per il bombardamento avvenuto la notte scorsa nei pressi di un ospedale di oncologia pediatrica ad Avaz. Pasdaran, dopo Hormuz, minacciano di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Il gruppo yemenita, stando a quanto scrive Reuters, avrebbe già schierato missili e droni vicino allo stretto e starebbe attendendo solo il via dall'Iran. Mentre, come anticipano fonti israeliane, durante i colloqui tra Israele e Libano, che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proteste di piazza in Ucraina per la decisione del presidente Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo.
3: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena sei mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore, esperto di tecnologia, è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni e un intervento cruciale per tagliare fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026,

0: quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati del 10% in media. Ma gli studenti italiani zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
3: Leonardo, ti mancano solo 6 puntate, poi ti mandiamo in vacanza.
4: Sono stanco di essere sempre presente.
3: Ma come, non ci sei quasi mai, ricordiamo.
4: Ho bisogno di, adesso chiederò di... Adesso
3: ti stai stropicciando la faccia, ti ricordo che siamo anche in TV.
4: Sì, sì. Chiederò di essere presente un giorno in meno l'anno prossimo. Tanto il martedì c'è Giada, non mi hai detto, l'anno prossimo fissa. Sto andando verso l'addio dolce. Il dolce abbandono, il sereno abbandono.
3: Ma di che cosa?
4: A uno nessuno 100.000.
3: Ma è brutto che tu lo dica così.
4: Il dolce abbandono, tutti che sono attaccati al posto, che non vogliono cedere mai, si diventa vecchi, e la gerontocrazia. Io invece faccio questi miei abbandoni dolci.
3: Dolci, ma per noi sono traumatici.
4: Naufragarmi dolce in questo mare.
3: Vabbè. Niente. 6 giorni ti manca, 6 puntate.
4: Manca.
3: Ce la puoi fare.
4: Oggi, domani, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Venerdì in realtà avrei un impegno.
3: Eccolo.
4: No, avrei un impegno, dovrei rogitare una cosa.
3: Ma chi se ne frega, ma metti il rogito alle 12.
4: E non vogliono questo notaio, perché venerdì i notai non fanno niente, lavorano alle 12, poi partono a Chamonix,
3: tutti
4: San Vincent.
3: I notai all'ascolto.
4: I notai secondo me sono la categoria che lavorano meno in Italia.
3: No, siamo la radio molto vicina.
4: Il notaio cosa fa?
3: Salutiamo.
4: Riposa mentre la sua segretaria legge l'atto.
3: Ma non è vero.
4: Ma fanno così i notai.
3: Ma no,
4: io ho sempre visto, magari sbaglio, sarà capitato a me.
3: Io ho sempre visto notai che ti leggono l'atto.
4: Io
3: loro,
4: ho sempre visto le segretarie che leggono l'atto.
3: Ma
4: il notaio,
3: ma è una
4: che...
3: cosa illegale, ma non diciamolo. Ma non è
4: il
3: vero.
4: Notaio che sonnecchia.
3: Ma non è...
4: Il lavoro principale del notaio è sonnecchiare mentre la segretaria legge l'atto.
3: Sai che già una volta Andrew Spannaus ci ha messo in guai, nei guai con i notai.
4: Che poi esiste solo in Italia la figura del notaio.
3: Eccolo,
4: però, vabbè.
3: Eccolo pure.
4: Quello va anche bene perché l'Italia è un paese comunque corporativo, di corporazioni. Però il notaio, secondo me dovrebbero leggere almeno l'atto i notai invece che farlo leggere alle segretarie.
3: Lo fanno.
4: Mai visto.
3: Lo fanno. Ma che notai frequenti, scusa tu?
4: Io ricordo la prima casa che comprai nel 1995, andai a fare l'atto a Trento perché il venditore era a Trento e andai da un notaio di Trento. Io ricordo che lui sonnecchiò per tutta la lettura dell'atto che veniva e continuò a sonnecchiare anche dopo, così sono andato via che ancora sonnecchia, non si è svegliato mai praticamente.
3: Tranne quando gli hai passato gli assegni, si è svegliato un attimo. No. Vabbè, insomma.
4: Ricordo che avevo un'unghia del mignolo.
3: Basta!
4: Lunghissima, forse era un suonatore di chitarra, perché a volte i suonatori di chitarra
3: o di bonghi
4: hanno l'unghia lunga, no?
3: O anche di bonghi.
4: Bongo.
3: Vabbè. Ci hai già messo nei guai abbastanza questa puntata. Vuoi saltare le ultime 6?
4: Sì, non sarebbe una cattiva idea.
3: Salutiamo Pietro Lacorte in regia e la nostra redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Siamo qui riuniti come sempre fino alle 11. Dai, tieni duro, caro Leonardo. Tu, Pietro, puoi partire. Possiamo andare. Vai.
5: Via le telefonate!

0: Comunque basta prendere questa radio per tue esigenze personali. Ieri abbiamo raccontato in diretta l'arrivo del frigorifero e della cucina. Tutto a posto?
1: Riarredio, sì, funziona tutto bene. Poi è venuto l'idraulico a fare
0: l'allaccio.
1: L'allaccio, signor Poppy. Si chiama Poppy l'idraulico.
0: Ah, è vero, quando hai sbagliato hai chiamato un altro Poppy, lo zio di una nostra.
1: Pensa
0: amica.
1: Che questo idraulico, signor Poppy, lavorava prima con mio zio.
0: Sì.
1: Poi ha lavorato, anche fatto delle cose per mio padre e adesso me lo ritrovo io. Quindi
0: molto
1: è
0: bene.
1: Tutta la vita che il signor Poppy ha a che fare con la mia famiglia.
0: Adesso l'atto notarile.
1: Cominciò con mio zio a 12 anni a fare l'aiuto di mio zio.
0: Ma non ci interessa, cioè nel senso vogliamo bene a Poppy, poi cosa ha fatto?
1: Ma è molto scrupoloso, è bravo.
0: Va bene, va bene.
1: E ha cominciato come garzone di mio zio aveva un piccolo negozio di un piccolo mobilificio, quando aveva 12 anni, e adesso che ne ha 72, ancora...
0: È ancora lì che lavora.
1: Sempre per me ancora.
0: Va bene. 349-238-6666 per i vostri... per i vostri messaggi.
1: Oggi incentriamo tutto sulla partita di ieri.
0: Che tu hai visto.
1: Che ho visto, sì.
0: Va bene, niente mano di Dios, tutto a posto, tutto regolare. Va
1: però
0: bene.
1: Se volete telefonare su quello siete i benvenuti.
0: Va bene, se volete anche telefonare, allora la figura che oggi si staglia più sui giornali è quella del gioielliere Mario Roggero. Avete visto che è entrato anche al centro di campagne politiche. È finito in carcere in maniera definitiva, credo 14 anni e 9 mesi deve scontare per questa rapina che è finita in tragedia, perché ha inseguito due rapinatori, li ha uccisi, ne ha ferito un terzo e quindi, come scrivono tutti i giornali, non è più legittima difesa. Guarda, io per scrupolo ieri ho parlato con Andrew Spannaus, ho detto vai a vedere che magari in America, dove hanno le pistole più facili, in America questo non sarebbe stato condannato. Invece Andrew Spannaus mi ha detto no, anche in America se la rapina finisce, nel momento in cui la rapina finisce non c'è più una minaccia, inseguire un ladro e ucciderlo diventa omicidio. Quindi io capisco, adesso arriveranno tantissime telefonate, come scrive Gramellini, la pancia del paese è con Mario Roggero, però c'è la testa anche del paese che deve ricordare che ci sono dei limiti anche alla legittima difesa,
1: Cosa devo aggiungere?
0: No, non lo so, di il tuo parere se vuoi, se no non dirlo, andiamo avanti.
1: Ma io non dico mai i miei pareri, sono inutili,
0: bene.
1: Io sto qui per non dire nulla.
0: Molto bene.
1: Osservo.
0: Per parlare di notai, frigoriferi. Va bene.
1: Tu hai detto, tra l'altro, mi hai detto prima che lui aveva avuto un altro guaio con la giustizia anni fa.
0: Sì, è venuto fuori alla prima udienza del processo che vari anni fa aveva minacciato il fidanzato della figlia mostrandogli la pistola e ha patteggiato 2 mesi per questo.
1: Ma poi che è andata avanti la storia fra la figlia e il fidanzato?
0: Vabbè,
1: sì, ma dopo.
0: Ma che ne so.
1: Non si può verificare,
0: no,
1: questo è fondamentale.
0: Adesso non lo so.
1: Perché se il fidanzato della figlia, nonostante la minaccia, è andato avanti nella relazione, vuol dire che era vero amore.
0: No, non lo so.
1: V maiuscola.
0: Questo l'hanno portato
1: vero amore
0: l'hanno
1: con la
0: portato
1: v
0: in tribunale
1: maiuscola.
0: Gli avvocati delle
1: fidanzato
0: delle due persone, due adesso. Uccise e uno ferito, a far capire, guardate che questa persona Mario Roggero ha avuto anche in passato questo
1: dei guai con la giustizia. Ieri a Blucchetti in redazione puoi verificare se la storia d'amore
0: non
1: poi
0: possiamo
1: tra
0: saperlo.
1: La figlia e il fidanzato della figlia è proseguita felicemente, sono convolati a giuste nozze.
0: Comunque,
1: questo secondo me è un elemento fondamentale.
0: Di Mario Roggero abbiamo anche un audio, perché sapete è diventato anche al centro di una campagna politica, Vannacci, Salvini che chiede la grazia, il nostro Giuseppe Cruciani che si mette le magliette di Mario Roggero nei dibattiti pubblici. Mario Roggero prima di finire in carcere.
2: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
0: In tutto questo c'è la richiesta di grazia. Salvini ha detto bisognerebbe dargli la grazia, mi spenderò per la grazia. Secondo me, magari umanamente uno può anche pensare a una tragedia, umanamente la grazia potrebbe

0: essere anche una soluzione. Se c'è però l'ostacolo più grande in questo momento alla grazia, secondo me, è il fatto che i Vannacci, i Salvini abbiano trasformato questo in un, quello che è un dramma privato, in una vicenda politica. Cioè, tu ti vedi adesso che Mattarella possa dare la grazia a una persona che,
1: vabbè, però adesso,
0: Vannacci,
1: sì, però adesso
0: non, eroe nazionale,
1: beh, però adesso la grazia dovrebbe essere un po' esente da queste valutazioni politiche di uno dall'altro, no, in teoria.
0: Però,
1: cioè, non credo che Mattarella dica, vabbè, Salvini, Vannacci hanno chiesto la grazia e allora non gliela do, o viceversa.
0: Non farà mai questo tipo di discorso.
1: E tu lo stai dicendo, hai detto, vabbè, un attimo fa,
0: ma
1: neghi quello che hai detto 30 secondi fa.
0: Ma io non sono Mattarella, posso
1: lo
0: dire.
1: Lo staff di Mattarella, adesso chiamiamo Miriam Lucchetti, no, in redazione. Puoi gentilmente chiamare lo staff di Mattarella, sì, per verificare se loro decidono sulla domanda di grazia in base alla richiesta di Salvini, Vannacci, eccetera.
0: Smettila. Allora, dobbiamo parlare del primo tema. Se c'è un argomento che io non vorrei mai più riaffrontare nella mia vita, è il tema del Covid. Covid. Anche tu.
1: Io guardo.
0: Il Covid.
1: Devo avere ancora da qualche parte il Green Pass.
0: Ma no,
1: parte.
0: Ma perché? Ma buttalo
1: via. Io lo tengo sempre con me, chissà mai che da un momento all'altro si chiudono in casa.
0: Cosa è successo? Due giorni fa la Commissione Affari Sociali della Camera è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia a una legge di riforma delle professioni sanitarie. Questo emendamento, prima firma Alice Buonguerrieri, prevede la possibilità del reintegro per quei medici che sono stati radiati dall'ordine. Perché? Ecco, la domanda del perché siano stati radiati la chiediamo al presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che è con noi. Buongiorno, presidente, e grazie di essere qui.
2: Buongiorno.
0: Sono stati radiati? Quanti sono intanto? E vabbè, le motivazioni saranno diverse, ognuno per una motivazione diversa, ma di quanti medici stiamo parlando?
2: Siamo parlando di pochissimi medici al momento, e una parte di questi è ancora sub iudice, in quanto hanno fatto ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie e quindi aspettano il giudizio. Ma sono veramente in numero molto limitato.
1: Ma intende nel numero di poche unità oppure decine?
2: Sì, sì,
1: poche,
2: sì,
1: unità.
2: Sì. Si contano sulla punta delle dita.
0: Diciamo tra 0 e 10, sono pochi. Perché lei ha tuonato un po' contro questo provvedimento?
2: Guardi, glielo spiego subito. Quando lei va da un medico, va dal suo medico, credo che si aspetti che le terapie che le propone e che le prescrive siano, come dire, scientificamente provate, no? Abbiano un'efficacia certificata, rispondono alle indicazioni che sono state, per cui sono state autorizzate all'utilizzo, e siano sicure per il malato principalmente. Voglio dire, quest'idea di collegare la professione alla scienza oggi è il fondamento del sistema delle nostre cure, ed è un fondamento, guardi, largamente condiviso dagli italiani. Il 90% degli italiani, secondo uno studio che abbiamo chiesto di fare a Piepoli in tempi non sospetti ovviamente, dice che crede che la scienza sia il più potente motore di sviluppo di una società, e esprimono fiducia nei confronti dei medici che applicano la scienza pari all'86% degli italiani. Quindi diciamo che la stragrande maggioranza degli italiani crede che questo sistema fondato sulla scienza sia un sistema che funzioni a tutela dei cittadini. Ora, come dire, a parte il discorso sull'autonomia degli ordini, potremmo anche fare, io credo che questo messaggio che viene fuori da un Parlamento, che ritorna su un tema che riguarda veramente poche persone, rimette in discussione nuovamente il fatto che si possa curare senza avere dei riferimenti precisi, costanti, vincolanti della scienza.
0: Ma queste persone, cioè, giusto per farci un esempio, se se ne ricorda uno, senza citare il nome, che cosa cosa proponevano, giusto? Perché sa, dall'altra parte dicono che è una caccia alle streghe, che sono persone che semplicemente non si sono adeguate all'idea della tachipirina e vigile attesa che era stata indicata dal ministero all'inizio, che hanno, che andavano a casa dei malati, cercavano, davano magari degli altri farmaci, ma farmaci del prontuario, cioè non farmaci, non è che davano le tisane o dei decotti o delle
2: opzioni. Ma io credo che nessuno sia stato censurato per l'autonomia prescrittiva, cioè il medico comunque, al di là della, come dire, del suggerimento del ministero, è sempre stato libero di poter decidere liberamente su quali strumenti utilizzare nell'ambito delle indicazioni previste, ovviamente. E credo che la questione riguarda principalmente la critica o l'ostracismo all'uso dei vaccini, che in quel momento erano strategici, rappresentavano un come dire una soluzione a un problema enorme che c'era, e d'altra parte, poiché i vaccini, ci estrapoliamo dalla vicenda del Covid, no, rappresentano oggi gli strumenti che hanno consentito di eradicare alcune malattie. Penso al vaiolo, che faceva 500 milioni di morti nel secolo scorso. Non esiste più questa malattia.
0: Quindi erano medici, soprattutto Novax, come si legge nei titoli.
1: Lei dice che bisogna giustamente attenersi alla scienza, però in quel periodo i vaccini avevano avuto poca possibilità di essere testati nel lungo periodo, quantomeno sui potenziali effetti collaterali. Quindi probabilmente dal punto di vista scientifico non c'era allora tutta questa documentazione. Non trovo un po' una contraddizione in tutto questo?
2: Guardi, le rispondo con un esempio. I vaccini sono stati introdotti nel 2021. I primi a poterlo utilizzare sono stati proprio i medici e i professionisti sanitari. Noi avevamo prima del 2021 circa una media di 60-70 colleghi che morivano al mese. Abbiamo perso 383 medici. Ad aprile del 2021, quindi dopo 3 mesi di utilizzo del vaccino, la mortalità si è azzerata.
1: Quindi ma io sto solo parlando degli effetti collaterali a lungo termine, che dal punto di vista scientifico, vista la situazione, non c'era letteratura, ecco tutto qua.
2: Però, come dire, noi siamo quelli che l'hanno sperimentato per primi sulla nostra, se vogliamo usare il termine sperimentato, l'abbiamo usati noi per primi, quindi voglio dire, siamo noi oggi a testimoniare sulla nostra pelle che quei vaccini hanno funzionato e non hanno dato quegli effetti, come dire, che molto spesso vengono propagandati. Esistono, come per tutti i farmaci, una serie di effetti collaterali. L'esempio più eclatante è l'aspirina, no? Che può provocare emorragie gastrointestinali, ma ci sono milioni e milioni di italiani che prendono l'aspirina perché è un farmaco che li protegge da una serie di cardiopatie. Quindi ogni farmaco ha il suo effetto collaterale e non c'è dubbio che l'introduzione di un nuovo farmaco come quel tipo di vaccino andava sotto sorveglianza, così come è stato fatto, così come avviene oggi all'immissione di un farmaco che va comunque sotto sorveglianza, perché vanno segnalati sempre gli effetti collaterali che un farmaco può dare.
0: In ogni caso, Presidente, noi nel ringraziarla, non so adesso quali saranno i prossimi passi di questo iter, perché è un emendamento, è una legge.
2: Dovrebbe andare in aula, quindi vedremo cosa dice il Parlamento.
0: Chiaro, questo, l'iter è questo, e si sa che quando una legge va in aula di questi tempi non si sa quali siano bene le maggioranze, però questo è un altro tipo di legge, non quella elettorale. Grazie a Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Prima di andare in pubblicità volevo sottoporti un'altra notizia, che la tua memoria da Dori, caro Leonardo Manetta.
1: Io ho un'ottima memoria, non potrei memorizzare gli spettacoli.
0: E infatti
1: se non avessi un'ottima memoria.
0: Questo è un tema che io ho sempre voluto affrontare con te, perché tutte le volte ti dico: ti ricordi quando abbiamo parlato? Tu dici: no, io non ricordo niente.
1: Certo,
0: come cavolo fai a fare gli spettacoli?
1: Come ci hanno spiegato più volte i vari esperti, il nostro cervello è come una cassettiera.
0: Qui ti ricordi le cose che ti interessano.
1: Certo, non è molto, che puoi riempire molto i cassetti più di tanto, li puoi stipare, ma poi dopo a un certo punto svuoti alcuni cassetti per mettere altre cose.
0: Che vuol dire? Quello che succede qui in onda a Leonardo Manera interessa poco più di zero.
1: Beh, ma non è una novità. Invece questa notizia è come se fosse un'assoluta novità.
0: No, vabbè, è bello, lo dico a Pietro La Corte che ti guarda lì, belli,
1: c'è anche
0: ricci,
1: un motivo,
0: tutti i capricci.
1: Questa è una radio, adesso la nostra agenzia si occupa di quotidiano, di quello che succede giorno per giorno, quindi poi quello giorno successivo lo si dimentica quasi sempre.
0: Ma non è vero.
1: La maggior, tu

0: stesso. Quando dice a Terremo seguiremo la vicenda,
1: sì,
0: mai
1: sì,
0: è successo, mai,
1: ma sempre,
0: mai una
1: ma
0: volta,
1: sempre seguiremo,
0: ci teniamo, mai più richiamati.
1: Per
0: proprio.
1: Esempio, sì. Ti ricordi, no non te lo ricordi, i due studenti di Cesena che hanno esposto l'ultimo giorno
0: prima
1: di scuola,
0: gli italiani, si ricorda.
1: L'Italia agli italiani, hanno esposto questo. Abbiamo avuto ospite il professor Barbuiani, che è autore di quel libro.
0: Non ricordo.
1: Poi l'abbiamo,
0: chi è Barbuiani?
1: L'abbiamo avuto una seconda volta ospite sul tema delle reliquie di San Luca.
0: Sì, questo ricordo.
1: Questo te lo ricordo. Vedi che la vicenda la seguiamo. E adesso per la terza volta ti sottopongo questa notizia, perché il ministro all'istruzione Valditara ha detto che non hanno tutti i torti. È una frase non censurabile. L'Italia agli italiani.
0: Secondo me se la prendi in valore assoluto è tautologica. Io con questo ho detto tutto.
1: Sì.
0: No, non vorrei aggiungere altro.
1: Momento
0: perché...
1: quark, tautologico. Momento quark.
0: È come dire l'acqua è bagnata, cioè un'affermazione tautologica è un'affermazione
1: ovvia.
0: Sì, ovvia, che in sé contiene l'ovvio. Quindi se tu la prendi
1: tautologica, insomma,
0: in valore assoluto, scevra da interpretazioni di parte.
1: Scevra
0: da interpretazioni.
1: No, scevra, spiega momento quark, scevra.
0: Esente da valutazioni politiche, ideologiche, dire l'Italia agli italiani è in qualche modo tautologico se tu non aggiungi delle interpretazioni derivanti da tue impostazioni mentali ideologiche.
1: Molto bene. Era il nostro vice direttore esecutivo, Minchino.
2: Sì.
1: Minchino, Sebastiano Barisoni, Minchino.

0: Bobby, sono 70 anni che fa l'idraulico, c'ha più soldi di tutti i notai che hai nominato.
1: Buongiorno, falso di un Milan, dai sempre il buongiorno a Baba Fusconi quando non c'è la cinese, vergognati.
2: Al gioielliere gli va data la grazia e gli va data una medaglia perché ha corso dietro ai banditi e li ha fermati, perché sennò avrebbero potuto fare degli altri danni e uccidere altre persone. Ha fatto l'agente di polizia.
3: Buongiorno, non sono un giurista, ma credo di aver sentito che una delle condizioni necessarie per la concessione della grazia sia la manifestazione del pentimento da parte del reo, che non mi pare che Roggero abbia mai esternato.
4: Beh, la Lega e Vannacci potrebbero cambiare la legge e quindi permettere a chiunque, uscendo dal negozio per rapina, a sparare chiunque, e se pure caso passa un bambino pure lui, ma era una cosa così, cioè non è che l'hanno fatta apposta, stava lì in mezzo mentre questo sparava a chi scappava alle spalle, quindi mi pare logico e giusto. Basta cambiare la legge, i giudici quello che fanno è applicano le leggi che fanno in Parlamento.
5: Insomma, come vedi Leonardo, io immaginavo che questa vicenda raccogliesse molti, molti pareri dei nostri ascoltatori. Sai cosa potresti fare per evitare le sei ultime puntate? Simulare come avevi fatto una volta uno svenimento in onda. Ricordate la cialtronata che aveva fatto?
6: Non ricordo, io davvero?
5: Figurati.
6: Questa cosa proprio non la ricordo per nulla.
5: Ma dai! Che mi hai raccontato che c'era anche un grande artista scomparso adesso che...
6: Sì, ma lui lo faceva in scena, io non ricordo quali aver fatto...
5: Ricordiamo chi era, si poteva...
6: Mi hanno raccontato, non so se sia vero o no, dunque diceva che Iannacci,
5: Enzo Iannacci,
6: quando si trovava in situazioni in cui non gli piaceva lavorare, agli inizi della carriera, magari capitano quelle situazioni incasinate, rumorose, ecco, simulava lo svenimento.
5: Dice, non sto bene.
6: Sarebbe giusto farlo ogni volta.
5: Ecco, ma cosa vuol dire?
6: No, che poi il pubblico dice cosa è successo e dopo,
5: esatto, sì, però, ti preoccupi.
6: Sì, e dopo riprendi, ma c'è maggiore attenzione.
5: Ah. A creare così un coup de théâtre.
6: Sì.
5: Momento quark. No, vabbè, no. Lascia stare. Allora, sono le 9:37 minuti. Adesso, cari ascoltatori e care ascoltatrici, dobbiamo parlare di una storia, di una vicenda che forse avete letto sui giornali, intanto estremamente dolorosa. Riguarda una soluzione, riguarda la vicenda di Giuseppina Martin, una signora che per tanti anni ha assistito la madre anziana, molto anziana, 93 anni, malata poi di Alzheimer. Per anni questa figlia ha chiesto aiuto anche alle istituzioni, allo Stato, alle comunità, ha chiesto aiuto anche dal punto di vista dell'appoggio economico. Poi alla fine, in un atto, non so se definire sicuramente di disperazione, ha ucciso la madre. È stata però assolta perché le è stato riconosciuto un disturbo da stress traumatico e quindi incapace di intendere e volere per evidentemente la tanta sofferenza legata alla situazione. Io voglio salutare l'avvocata di Giuseppina Martin, che è Alessia Ariano. Buongiorno.
7: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, per carità, la vicenda, come detto, è molto molto dolorosa, però ci vuole spiegare intanto tecnicamente che cosa la Corte ha riconosciuto per assolvere la sua assistita?
7: Sì, la Corte ha riconosciuto il vizio totale di mente. Si è parlato tramite ovviamente periti che hanno fatto perizie sulla Martin, sia prima diciamo del processo, che quindi in fase di indagini preliminari, che poi tramite un incidente probatorio era stato evidenziato che la situazione drammatica, straziante e anche di solitudine interiore, unita alla mancanza di sonno determinata appunto dalla ovviamente assistenza sempre maggiore per la mamma malata, avevano sviluppato, erano stati diciamo da innesco per lo sviluppo di un disturbo, quindi di una vera e propria patologia, di un disturbo da stress post-traumatico talmente grave da determinare appunto una sua totale incapacità di diciamo controllarsi e autodeterminarsi. Quindi hanno parlato di una diciamo dissociazione dal piano della realtà.
5: Ma è interessante questo dal punto di vista giuridico, perché se noi leggiamo vizio totale di mente pensiamo a una persona appunto che non è sicuramente non era in equilibrio mentale nel momento in cui ha fatto quel gesto, ma se noi la vediamo in aula al processo e lei l'ha assistita, è una persona molto traumatizzata, molto colpita, ma come dire, che sembra
6: mentalmente presente.
5: Mentalmente presente,
7: sì,
5: no?
7: Sì, sì, sì. Ma
5: quindi ci spieghi questo passaggio tecnico.
7: Esatto, perché la difficoltà era proprio quella, perché il vissuto e le caratteristiche personologiche della Martin avevano evidenziato anche diciamo le testimonianze, perché poi erano stati sentiti tantissimi testimoni anche in fase di investigazione difensiva durante il dibattimento. È emersa una persona da una che ha vissuto una vita irreprensibile, una persona che non ha mai avuto nessun tipo di disturbo, nessun

0: tipo anzi di reazione magari violenta, che anzi non si era mai lamentata dell'impegno per la mamma, quindi una persona che non ha mai sviluppato e non ha una malattia psichiatrica, perché poi lei è stata dichiarata totalmente incapace in quel momento, al momento del fatto, e la difficoltà è stata proprio capire quello.
1: Senta, è vero che la sua assistita ha più volte chiesto alle istituzioni, a varie aiuto, insomma, aiuti anche economici, si è credo rivolta a diverse RSA scontrandosi con delle rette da pagare insostenibili.
0: Purtroppo sì. Purtroppo sì, purtroppo sì, perché lei ha sempre avuto questo forte senso di responsabilità e di come figlia unica, perché poi era figlia unica, era aiutata dal marito, dalla sorella, tra l'altro, della mamma, quindi la zia, che io ho voluto evidenziare sempre, gli sono sempre stati vicino, non l'hanno mai abbandonata, anzi la zia, la prima, diciamo, coinvolta in tutta questa

0: Covid conseguenze per tutti, immaginiamo per persone anziane che cominciano ad avere problemi cognitivi, la situazione era peggiorata. Poi nell'ultimo anno, diciamo nel 2024, ha avuto un avanzamento progressivo e inesorabile la malattia, chiedendole sempre più impegno, compreso la notte. Perché poi la notte lei a volte, nella preoccupazione che la mamma si alzasse all'improvviso, non c'era nessuno, quindi prendeva la sua bicicletta e rimaneva addirittura anche a dormire dalla mamma. Era stato richiesto anche l'assegno, che però era ancora in attesa di approvazione. Erano state fatte tante ricerche per le SRA, ma sia pubbliche che private, avevano costi esorbitanti, perché una signora, cioè, loro vivevano di pensioni, erano due pensionati da impiego pubblico, e pensare ad una retta che mediamente va dai 3 ai 5 mila euro, per loro era impensabile.
1: Certo.
0: Cioè, non ci sarebbero mai arrivati.
1: Ma è chiaro, diciamo che qualsiasi avvocato difensore pensa, giustamente, di difendere al meglio e di vincere le cause, ma lei onestamente confidava in questo tipo di assoluzione? E poi le chiedo cosa ne pensa dal punto di vista sociale. Insomma, il dato di fatto è che sicuramente c'è stata una figlia che ha posto termine alla vita della madre, questo è indiscutibile. E
0: sì.
1: Secondo lei c'è il rischio che si tragga un messaggio sbagliato anche a livello sociale, oppure mi dica?
0: Allora, io spero di no, perché poi ho letto ovviamente anche sui social i vari commenti a questa sentenza, che sicuramente farà discutere e ha fatto discutere, perché arrivare ad una soluzione per vizio totale di mente non è proprio così scontato. Io insieme al mio perito, al mio consulente di parte, il dottor Rolando Paterniti, abbiamo sempre confidato che si potesse arrivare a dimostrare il vizio totale, che però sappiamo benissimo giuridicamente non è proprio così scontato. Io spero che si arrivi ad un messaggio genuino, veritiero, realistico di questa tragedia, perché di tragedia si tratta. Io alla Corte non ho mai chiesto un atto di clemenza, ma piuttosto di giustizia, avere il coraggio di riconoscere che in quel caso si era veramente verificato una sorta di blackout involontario, che poi è stato spiegato appunto può durare qualche ora, può durare qualche giorno, non si sa.
2: Ma quindi sono state fatte delle perizie anche psicologiche e psichiatriche?
0: Sì. Sono state fatte ben due perizie. Inizialmente era stato riconosciuto il vizio parziale. Poi in realtà abbiamo appunto continuato, perché io ci confidavo molto. Hanno avuto anche coraggio, perché devo dirlo, hanno avuto anche coraggio ad arrivare a riconoscere una situazione genere.
2: Scusi se magari faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma come si fa a provare che in un determinato momento, quindi precedente, quella persona aveva un vizio di quel tipo, cioè era totalmente incapace di intendere, di volere in quel momento, essendo poi passato ed essendo tornata la sua cliente in uno stato di normalità?
0: Sì, esatto. Lei dopo, non appena lei si è resa conto, lei ha chiamato subito i carabinieri, e anzi ha richiamato due volte, perché quei minuti dalla prima chiamata, in cui non vedeva arrivare nessuno, erano infiniti per lei. Dice: ma come, io ho appena chiamato per dire mi venite a prendere, ho ucciso la mia mamma e nessuno viene,
1: ad
0: arrestare.
1: Appunto chiedeva appunto Manera come si fa a dimostrare che invece in quel momento, nel momento dell'omicidio, non lo fosse lucida.
0: Lì bisogna, quello che noi abbiamo fatto, è stato il cercare di analizzare non solo la situazione in sé e per sé, ma analizzare il vissuto, gli ultimi momenti e il carattere del soggetto, perché tutti ci domandiamo, no? Ma com'è possibile che io sono perfettamente lucida in un momento e il momento immediatamente

0: successivo non ho coscienza di quello che faccio. Lì entra proprio in atto un meccanismo cerebrale, hanno parlato di iperattivazione abnorme, di un'attivazione abnorme che porta lo stato emotivo ad agire. Poi ad un certo punto, quando lo stato emotivo dovrebbe in un momento di particolare stress e ansia diminuire, nel suo caso anche l'assenza di sonno, che ha influito tantissimo, ma veramente tantissimo, ora vi dico perché, hanno portato a questa a questo blackout nel suo stato cerebrale, perché lei diceva è come se io vedessi me stessa, ma non ero io. Perché lei non ha ricordi, per l'appunto non è che lei abbia rimosso, perché i nostri meccanismi difensivi lo fanno. Io cerco di rimuovere un ricordo perché mi fa male ripensarci. Lei in realtà ha come ultima immagine quella di lei sul letto insieme alla mamma, che la supplica di farla dormire qualche ora per poi alzarsi di nuovo. E si è risvegliata improvvisamente, perché spiegava il perito che questi meccanismi si attivano improvvisamente e si spezzano altrettanto improvvisamente. Basta una qualsiasi cosa, e per lei è stata un'immagine che l'ha riportata alla realtà.
1: No, ma guardi, avvocata, io credo che poi da parte di tutti, anche degli ascoltatori, l'ultima cosa da fare è esprimere giudizi. Il giudizio è stato espresso in un tribunale e la storia comunque è drammatica, come ce l'ha raccontata lei. Io mi devo fermare, la voglio ringraziare, lei Seriano, ripeto, l'avvocata di Giuseppina Martin, che è assolta alla Corte d'Assise d'Arezzo.
2: Io so che molti ascoltatori avranno fatto il collegamento col caso di Roggero.
1: E infatti molti hanno detto, e perché Roggero non ha una sindrome da stress post-traumatico? Tutto va dimostrato in ogni processo è una cosa diversa, non è che è un qualcosa di applicabile sempre.
2: Ormai siamo in piena estate, già molti hanno scelto il posto delle vacanze. Altri invece arrivano all'ultimo minuto, cercando nei vari siti le migliori occasioni o le ultime opportunità. Insomma, siamo tutti alla ricerca del posto ideale, quello che per un po' di tempo ci potrebbe far dimenticare lo stress del lavoro e della vita quotidiana. Il mare, la montagna, l'agriturismo, la vacanza avventurosa, un posto dove andare per ritrovare se stessi, un posto dove andare. A volte capita anche di avere delle clamorose fregature. Anche a me capitò molti anni fa di aver scelto all'ultimo minuto un hotel sul mare. Pareva l'ideale, invece si rivelò una vera sola. Mare brutto, spiaggia solo di ciottoli appuntiti poco accoglienti per i miei poveri piedi. Camera piccola, con una di quelle docce che per entrare devi fare il contorsionista e poi praticamente non ti puoi muovere neanche per regolare la temperatura dell'acqua. Per non parlare poi del cibo, peggiore di quello precotto che normalmente ingerisco a casa mia per la pigrizia nel cucinare, roba da rimpiangere, il glutammato puro. Mi venne da piangere quando arrivai, perché il mio posto dove andare era completamente diverso da quello che mi aspettavo. Erano mesi che sognavo una rilassante vacanza al mare, poi mi ritrovavo lì, in un angolo del mondo che non avrebbe fatto altro che acuire, incrementare il mio malessere. Una volta rientrato a casa, avevo una faccia molto più scura, e non per la bronzatura, rispetto a quando ero partito. Quando qualcuno che mi conosceva mi incontrava e diceva «Sei stressato, dovresti andare in vacanza». Ma in vacanza purtroppo c'ero appena andato, solo che avevo scelto il posto sbagliato. Mi sembrava un'occasione, era invece l'occasione per rimpiangere di non aver scelto un altro posto, più impegnativo forse dal punto di vista economico, ma che sicuramente mi avrebbe dato più soddisfazione. Ma a ben vedere, un posto dove andare non è solo quello che cerchiamo per le vacanze. Un posto dove andare è un porto sicuro che ci accolga per come ci sentiamo, per come siamo. Da bambini piccoli, probabilmente è la famiglia, tuo padre, tua madre, le loro carezze e quella ninna nanna. E quel letto dove puoi addormentarti stringendo il tuo peluche preferito. Ma poi si comincia a crescere e già quando ci si fa più grandicelli, la famiglia, quella resta. Ma un posto dove andare può diventare, ad esempio, la squadra dove si fa qualche sport. E poi da adolescenti la compagnia di amici. È quel posto al quale puoi ricorrere anche mentalmente, quando magari ti trovi da solo, demotivato o affaticato. Con la mente però puoi andare lì e sentire conforto. Poi si cresce ancora, ci si misura con la vita adulta, con la vita vera. E ognuno cerca il proprio posto dove andare. Non so quale sia quello ideale. Ognuno alla fine si crea il proprio, ma quel posto dove andare può essere una persona. Quella persona con la quale hai condiviso e sai che puoi condividere. Quella persona che quando le stringi la mano c'è un po' di più della mano, c'è dentro una parte di vita. Quella persona che a volte non c'è bisogno neanche di parlare, basta uno sguardo e a volte non serve neanche quello. Quella persona che quando la vedi ti viene voglia di ridere e di abbracciarla. Quella persona che quando ci fai l'amore poi rimani lì perché fai fatica a staccarti e le lenzuola, anche se sono lenzuola del mercato, sono più accoglienti di un palazzo reale e ci vai sotto per continuare a vivere ancora un po'. Il posto dove andare per un uomo può essere la mano di una donna, le sue gambe, il suo ventre o dentro un bacio. Un posto dove andare non lo si trova nei depliant turistici, ma in qualche angolo sconosciuto della vita, quando finalmente si riesce a superare la paura di amare.
3: Questo è il nostro Leonardo Manera, e tu vorresti venire un giorno in meno dall'anno prossimo, ma tu verrai, esatto, anche il sabato e la domenica a fare questi straordinari monologhi.
4: Grazie, signor Manera.
3: Grazie, prego. Ma chi è?
5: Oh, andiamo alla testa di governo.
3: No, ma cosa c'è? No, il nostro Pietro La Corte che ogni tanto. Cosa c'entra la crisi di governo? Oh, voglio salutare Onofrio che mi scrive, mi manda un mio post su Facebook, mi fa lo screenshot del mio post sul caso di Mario Roggero, il gioielliere, e mi critica Onofrio scrivendomi così: Milan, ma rileggi Turro Uello Cescivi prima di obbligare. Credo che volesse scrivere: rileggi tutto quello che scrivi prima di pubblicare.
2: È un attore automatico.
3: Rileggi Turro quello che scivi prima di obbligare. Va bene, rileggerò quello che scivo, caro Onofrio, prima di obbligare. Molto bene, adesso parliamo di montagna. E allora per noi la montagna è il nostro amico Simone Moro, che saluto con piacere. Simone, buongiorno. Eccoci.
6: Buongiorno a tutti e due.
3: Allora, ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto sulla stampa un articolo un po' pieno di dubbi da parte delle guide alpine. Sapete che ormai lo zero termico si sposta sempre più in alto perché fa sempre più caldo, è inutile nasconderlo. Per esempio, ci sono molte guide di Zermatt sul versante svizzero del Cervino che non fanno più le escursioni, non portano più nessuno. Ma è davvero così pericoloso andare per montagna adesso, Simone?
6: No, solo su alcune vie di alcune montagne che sono particolarmente pericolose, perché ci sono delle frane, ci sono dei ghiacciai pensili e quindi ci si muove sotto la verticale di facili cadute di pietre. Allora in quei casi si decide di non fare una via, ma è normale, lo fanno tutti gli alpinisti. Diciamo che preso da una guida alpina ha un significato più importante. Tante volte non si sa che la guida alpina, per legge, non per opinione pubblica, c'è una legge dello Stato che dice che la guida alpina è l'unica persona, la più alta autorità, regolata tra l'altro non solo da una legge, c'è un albo professionale come fossero avvocati e notai, che se prende una decisione di interrompere una salita, far rientrare un cliente o negare la salita per evidenti problemi di pericolo, è inopinabile. Okay?
3: Ah, interessante questa scelta. È la più alta autorità. Quando si è sulle montagne, si sta scalando, bisogna seguire la sua autorità. Beh, interessante.
6: Assolutamente. Questo. Come fosse un medico, come fosse un notaio, come fosse un avvocato, c'è un albo professionale e c'è una legge che tutela questo, quella cosa che ho detto. La guida alpina e anche le guide di media montagna, che sono delle guide che accompagnano senza presupposto di avere materiale alpinistico, quindi semplificando molto, per andare nei boschi, sul sottobosco, sui sentieri, anche in

0: quota, ma non su ghiacciaio dove serve piccozze ramponi. Si possono andare anche le guide di media montagna, mentre il provvedimento che abbiamo preso noi adesso è quello su vie alpinistiche. Ieri in un altro intervento uno mi dice: allora non si può più andare in montagna? Allora io ho risposto: guardate che sul Cervino, sul Monte Bianco, ci sono decine e decine di vie. Sulle vie identificate come particolarmente pericolose, su quelle vie non si può
1: Non si va.
0: andare, ok? Quindi la via normale per andare in cima al Monte Bianco dal versante italiano, quella che passa dal Gonnella, giusto per capirci, al momento è chiusa, ma se uno volesse andare a fare la Guinard de Peterei o vuol fare il Pilone Centrale, che sono delle vie molto verticali, molto più complicate, lì questi pericoli così marcati non ci sono, quindi uno può andarle a
2: Ma
0: fare.
2: se
0: Non è
2: invece
0: che è
2: vado in
0: chiuso il Monte
2: montagna,
0: Bianco,
1: no, no,
0: non è che...
1: non è che è
0: Ecco.
1: chiuso, è vietato.
0: Esatto.
2: Ma se io voglio andare semplicemente in montagna a fare una passeggiata così nei boschi, è sempre meglio
0: Sì.
2: rivolgersi a una guida alpina oppure posso andare anch'io così,
0: Allora,
2: ma senza
0: Manera non lo
2: nessuna.
0: so, non voglio dare una risposta di marketing e io ti dico vacci liberamente, perché adesso sarebbe la negazione della libertà se si obbligasse per forza ad andare con le guide. È chiaro che è consigliabile quando uno non è tanto esperto e vuole avvicinarsi a un mondo che non gli appartiene, come quello della verticalità, dei ghiacciai o delle prime creste scalate. Però siamo partiti tutti, io incluso, con il classico amico esperto, oppure io mi ricordo, ho fatto anche delle salite con quelli del Club Alpino Italiano che esistono da sempre, non sono figure professionali, quindi non possono accompagnare dietro compenso, ma hanno forgiato e formato un sacco di alpinisti e io sono uno tra quelli, quindi io non sono uno che insomma fa le barriere o le difese d'ufficio. Però sì, ti consiglio perlomeno all'inizio di andare, dopo aver fatto l'escursione con un amico esperto, una o due gite con una guida o una figura professionale ti aiutano tanto perché ti danno un piglio e un colpo d'occhio e ti danno delle informazioni che poi ti accompagnano per tutta la
2: Ma io non
0: vita.
2: sto parlando proprio di scalate, sto dicendo anche una
1: Sì, la
2: passeggiata
1: passeggiata.
2: semplice così.
1: Mamma mia,
0: Assolutamente
1: Manera, ti porto con
0: sì.
1: me, ti porto
0: Allora,
1: con me, Leonardo.
0: no, no, c'è da dire una cosa: una guida di media montagna, oltre a accompagnarti, ti fa e ti narra tutto ciò che tu
1: È
0: non
1: chiaro.
0: avresti osservato, sia dalla flora, la fauna, la cultura, realtà agro-silvopastorali. Sono cose molto interessanti. Anzi, secondo me c'è un'interconnessione tra le guide alpine e le guide di media montagna, perché entrambe, combinate a livello sia culturale che a livello tecnico, completano ciò che uno dovrebbe percepire dalla montagna, non solo il fresco e non
1: Eh sì,
0: solo
1: e
0: l'alta
1: la
0: quota.
1: polenta. Simone, c'è
0: Esatto.
1: un'ascoltatrice, Manuela chiede: ma come mai succedono allora incidenti gravi se le guide alpine decidono le vie? Perché, insomma, vabbè, la risposta è un po' insita nella domanda. Purtroppo non è che tutti
0: Allora,
1: seguono.
0: faccio un paragone. È come se a un certo punto uno tira su una spiaggia la bandiera rossa e dice: c'è pericolo e quindi qui è meglio non
1: Ci
0: nuotare. È
1: sarà
0: chiaro
1: quello
0: che
1: che
0: se.
1: nuota.
0: No, magari 100 km più in su, che può essere l'altro versante della montagna, non c'è la bandiera rossa, l'incidente capita lo stesso. Oppure i traghetti che decidono di non partire per servire le isole perché c'è mare molto mosso, ma un'altra barca in un'altra isola, non della Sardegna, della Sicilia, succede un incidente. Quindi generalizzare è
1: Sì.
0: impossibile, ok? E quindi
1: Però
0: magari incidenti sul Monte Bianco, su quella via, se capitano ed era chiusa, quelli sì sono da condannare.
1: come stanno in conclusione i tuoi cani? Allora devo svelare questa cosa. Se io ho una cana, io la chiamo così, la mia cana Ibiza, è anche colpa di Simone Moro. Diciamo la verità, è colpa sua. No, scherzo, sono andato a trovare Simone Moro. Mia figlia
0: Guarda,
1: si è innamorata dei tuoi cani.
0: tu hai visto, sono dei cani che sono dei caterpillar.
1: Sono
0: Io sono di
1: meravigliosi.
0: razza Buzzlock, che è un
1: Ah, sì, è vero,
0: acronimo.
1: attenzione, c'è questa
0: Sì.
1: cosa meravigliosa. Quando qualcuno avvicina i cani di Simone Moro, dice: che meraviglia, che belli! Viene da te e gli dice: di che razza sono, Simone? Tu?
0: Allora, se mi sono simpatici, gli dico di razza Buzzlock e gli spiego l'etimologia.
1: Sì.
0: Se non mi sono simpatici, arrivo in maniera arrogante, dico sono di razza Buzzlock e li lascio
1: Buzzlock.
0: andare.
1: E la
0: Questi
1: gente.
0: impazziscono, cercano su Google. Poi alcuni distrutti mi chiamano e dicono: scusi, io non ho trovato nessun Buzzlock. Io ho detto: guarda, è un acronimo, Buzz Loc, bastardo locale.
1: Grande, grande Simone okay. Moro, grazie, ti mandiamo un grande abbraccio a te e i tuoi Basloc, i bastardi locali, insomma, stupendo. Vabbè, dai, andiamo al giornale radio, la prima ora di Uno Nessuno.

0: 100.000 è volata via. State con noi.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Sì, della Camera alla legge elettorale Bagari in aula al momento del voto. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. Caso Roggero Mattarella richiama Nordio, la grazia aspetta solo al capo dello Stato. Invalsi 2026 matematica bestia nera all'elementare, il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. In apertura il via libera della Camera a voto segreto alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento ora passa al Senato.
3: L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove probabilmente la riforma arriverà in Aula dopo le vacanze. A Palazzo Madama potrebbe tornare in campo il tema delle preferenze, che alla Camera ha diviso la maggioranza sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che puntava a inserire la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nominativi. Emendamento non votato nel segreto dell'urna da Lega e Forza Italia. Il via libera della Camera è arrivato tra le proteste delle opposizioni, che hanno esposto in aula dei cartelli con su scritto «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, la maggioranza non esiste più a casa». Meloni, dice la segretaria del PD Elish Line, ha tradito gli italiani e insegue Vannacci.
4: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese.
3: Nessun problema per il governo, la Camera ha approvato la legge a grande maggioranza, dice c'è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
5: Non ci sono problemi all'interno della maggioranza, la coalizione centrodestra è coesa.
3: La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. Via libera anche al voto per gli elettori fuori sede. Teresa Trillorio, 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del processo, è arrivata ieri la sentenza per il crollo del ponte Morandi, crollo costato la vita a 43 persone.
6: Per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione.
7: Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi, che ha spezzato la vita di 43 persone, il giudice di Genova Paolo Lepri ha letto la prima sentenza del Tribunale Ligure, che ha inflitto 32 condanne per quasi 200 anni di carcere, contro i 400 chiesti dalla Procura per i 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. Per le mancate manutenzioni al viadotto, sistematicamente tagliate secondo l'accusa, per massimizzare i profitti. Quasi tutte persone che nel 2018, quando il ponte si è sbriciolato dopo la rottura di un tirante, ricoprivano le alte cariche di Autostrade e di Spea, ovvero la società a cui erano state affidate le attività di sorveglianza e di ispezione della rete in concessione. La condanna più pesante a 12 anni di reclusione per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi e infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di Spea. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Non è ancora in carcere Mario Roggero, il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Si costituirà soltanto dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, hanno fatto sapere i suoi legali. La sua vicenda intanto diventa sempre di più un caso politico. La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, ha ribadito il Presidente Mattarella al Ministro ministro della giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota, i limiti delle attribuzioni del ministro sul tema. L'incontro fa seguito all'avvio da parte del guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Roggero, mentre i parlamentari della maggioranza hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza, critiche dalle opposizioni. Bruxelles alza il livello dello scontro con Google, imponendo al colosso americano una serie di misure destinate a ridisegnare il funzionamento di due dei suoi prodotti più strategici, il motore di ricerca e il sistema operativo Android. Secondo Google, le decisioni della Commissione europea compromettono la privacy e la sicurezza di milioni di europei.
8: Prosegue la Commissione europea nel suo intento di aprire le grandi imprese digitali alla concorrenza. L'esecutivo comunitario ha pubblicato due nuove regole, entrambe rivolte a Google. Prima di tutto, l'impresa americana dovrà da ora in poi condividere i dati raccolti durante le ricerche effettuate dagli utenti con il suo motore di ricerca. In secondo luogo, dovrà aprire il proprio sistema operativo Android ad altre società di intelligenza artificiale, in modo che possano competere liberamente con Gemini AI, il servizio di Google. L'obiettivo della Commissione è di offrire alternative agli utenti per evitare che siano costretti a usare solo servizi Google una volta che, per esempio, acquistano un cellulare Android. Non passa settimana senza un provvedimento comunitario contro le grandi aziende digitali americane o cinesi. Negli anni scorsi l'Unione Europea si è dotata di due importanti strumenti, il Digital Services Act a proposito del contenuto e il Digital Markets Act quando si tratta di concorrenza e di posizione dominante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
2: Nuovi raid americani in Iran mentre Teheran alza il tiro e minaccia la chiusura del Mar Rosso.
9: La nuova ondata di attacchi americani sull'Iran si concentra ancora una volta nel sud del paese, bombardata l'isola di Keshm e Bandar Abbas, uno dei principali porti iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti parla di raid mirati per ridurre le capacità belliche iraniane. Teheran attacca le basi americane in Kuwait e accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra per il bombardamento avvenuto la notte scorsa nei pressi di un ospedale di oncologia pediatrica ad Avaz. Pasdaran, dopo Hormuz, minacciano di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Il gruppo yemenita, stando a quanto scrive Reuters, avrebbe già schierato missili e droni vicino allo stretto e starebbe attendendo solo il via dall'Iran. Mentre, come anticipano fonti israeliane, durante i colloqui tra Israele e Libano, che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Proteste di piazza in Ucraina per la decisione del presidente Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo.
10: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena sei mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore esperto di tecnologia è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni e un intervento cruciale per tagliar fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione, soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati del 10% in media. Ma gli studenti italiani zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Allora, ricollegandomi allo straordinario monologo di prima di Leonardo Manera, insomma, quali sono i valori importanti della vita, la giustizia,
1: naturalmente
0: l'onestà.
1: L'unico valore che conta è la bellezza. No. Buongiorno, sono Gerry Padocchia, il re dei chirurghi estetici. Buongiorno anche a tutte le persone brutte.
0: Che
1: in questo periodo estivo siamo costretti a vedere di strada meno coperte del solito.
0: Vabbè.
1: Se sei una persona brutta dovresti avere almeno un buon gusto di coprirti fino alla testa.
0: Sentiamo le campane perché ricordiamo che lei ha lo studio
1: dentro il Duomo di Milano, dentro. In fondo a sinistra c'è Gerry Padocchia studio estetico.
0: Io lì, cioè, di fianco all'altare.
1: Esattamente, io cerco di sistemare un po' le persone, perché guardi che lei non lo sa, ma anche le persone note le ho sistemate tutte io.
0: Ah, sì?
1: Altrimenti non avrebbero fatto carriera. Prendiamo per esempio Michelle Hunziker, ce la presente?
0: Sì, certo, ma cosa c'entra con lei?
1: Ma io l'ho sistemata tutta, il viso, blefaroplastica, seno, gambe, glutei.
0: Ma non è vero.
1: Se non l'avessi sistemata io sarebbe ancora in Svizzera a fare i buchi al gruviera.
0: Invece, cosa sta dicendo?
1: Grazie.
0: È una bellissima donna.
1: Ma
0: non
1: certo,
0: bisogno...
1: l'ho sistemata io, altrimenti sarebbe lì con il, col trapano a bucare gruviera. DiCaprio, lei ce l'ha presente? Leonardo DiCaprio, questa grande star internazionale, con che film è diventato famoso?
0: Titanic.
1: Esattamente,
0: Titanic.
1: Perché alla fine affogava, negava e tutte le persone si commuovevano, ma perché?
0: Perché?
1: Perché era bello. Se fosse stato brutto e fosse annegato, avrebbero detto: vabbè, almeno c'è un po' di cibo per gli squali. E invece no, siccome era bello.
0: Cosa dice? Tutti,
1: Stefano Accorsi ce l'ha presente.
0: Come no, grande.
1: E se non fosse di aspetto gradevole, sarebbe ancora lì a fare l'ubriacità della Coppa del Dodo,
0: ma
1: dei
0: no,
1: gelati.
0: Ha fatto tanti film.
1: Ma no, ancora lì due gusti meglio che uguali. Sarebbe ancora. Invece, siccome cos'era? Poi l'ho sistemato un pochino. Ma vogliamo parlare di Maria Grazia Cucidotta?
0: Sì, vabbè, parliamo.
1: Che ha fatto dei
0: punto.
1: Film. Ma vogliamo dire come attrice, com'è? È espressiva meno di un pinguino delle Galapagos.
0: Ma cosa dice?
1: È riuscita a fare dei film a Cucidotta, che pur essendo meno espressiva di un pinguino delle Galapagos, ma... solo grazie al suo aspetto estetico. Perché
0: grazie
1: la bellezza,
0: a lei.
1: Ma certo, io ho sistemato anch'io la Cucidotta. La bellezza è l'unica cosa che conta. Se non sei bello, puoi anche essere la persona più intelligente del mondo, ma sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti.
0: Va bene.
1: Questa è la verità nuda e cruda.
0: Questi
1: dobbiamo
0: sono,
1: dirla.
0: Sono i valori che lei porta avanti.
1: Ma non sono quelli che porto avanti io, sono quelli che porta
0: l'unico
1: una,
0: che
1: una
0: conta.
1: Persona la giudichi, ma altro che sette secondi, la vedi in un battibaleno, è
0: sì.
1: Bella, la conosco, e non è bella, e va bene, avanti il prossimo.
0: Avanti il prossimo.
1: Però puoi sempre migliorarti vedendo nel mio studio,
0: certo,
1: Piazza Duomo,
0: da Gerry Padocchia.
1: Ma naturalmente.
0: Senta, incredibilmente, noi riceviamo delle mail di ascoltatori e ascoltatrici che...
1: Fretta perché dopo devo tornare nel mio studio a operare, perché d'estate ho tutti fretta di rendersi almeno presentabili.
0: Ma una blefaroplastica, tipo, quanto la fa pagare lei?
1: Ma adesso guarda, non mi faccio parlare di soldi, non mi interessa. La mia è una missione per il mondo.
0: Vabbè. Senta, ci scrive Giovanni e chiede: mia moglie mi ha lasciato perché dice di non essere più attratta,
1: sì,
0: da me. Non capisco cosa ho che non va.
1: Allora, cosa vuoi? Che ti faccio un elenco? Posso cominciare dalla A di Aluce e finire la Z di Zoda Lombare. Ora, io non vorrei infierire, però
0: no,
1: come professionista mi sento il dovere di dirti che è colpa tua se ti ha lasciato, dovevi pensarci prima. Prendiamo la lettera P, pancia, per esempio.
0: Pancia.
1: Vuoi mettere su, va bene mettere su qualche chilo, lo accettiamo tutti,
0: sì.
1: Ma te si è allargato anche l'ombelico. Puoi piantarci dentro l'ombrellone che sta su anche se c'è vento. Allora devi cominciare a darti una regolata.
0: Nell'ombelico.
1: Ma certamente, perché ti si è allargato enormemente. Con le orecchie che ti ritrovi, lo spazio intorno a te è protetto anche dal maestrale. Quindi ecco, prima di tutto bisogna voler bene a se stessi. Poi vieni da me. Ecco, al limite puoi utilizzare le tue orecchie per fare ombra al mare alle persone che ti stanno intorno.
0: Molto bene. Insomma, l'ha un po' disintegrato questo Giovanni.
1: Ma vediamo cosa si può fare.
0: Chiara, mi chiamo Chiara e per i miei 30 anni vorrei completamente cambiare il mio aspetto. Qual è la prima cosa da fare?
1: La prima cosa da fare è essere ottimisti, Chiara, perché
0: vabbè,
1: una ristrutturazione di questo tipo può richiedere anni.
0: Vabbè.
1: È come ereditare una catapecchia e volerci ricavare una dimora di lusso, la vedo dura. Quello di Chiara è un problema che riguarda molte donne anziane come lei, donne che a 30 anni si guardano allo specchio.
0: Così come anziana.
1: Ma certo,
0: 30 anni,
1: ma insomma dobbiamo essere realisti. Non è questione di invecchiamento, è questione di consapevolezza. Magari non erano bellissime neanche prima, solo che adesso te ne rendi conto. E meno male, come dico sempre, migliorarsi è una questione di rispetto per gli altri, perché se non sei bello rovini un po' la vita a tutti quelli che stanno intorno a te, insomma.
0: Ma cosa dice? Ma sono altri valori.
1: Mi chiede
0: cosa deve fare.
1: Allora, per tornare a questa domanda, cosa puoi fare per cambiare completamente il tuo aspetto?
0: Sì.
1: Travestirti da Batman, vai in una costumeria di carnevale, prendi quei costumi da supereroe, siamo tutti più contenti. Forza,
0: questa
1: andiamo con l'ultima.
0: L'unico modo, va bene. L'ultima mail viene da Anna. Mi chiamo Anna, vorrei fare qualcosa per sollevare i glutei. Cosa posso fare?
1: Farti imbragare, iniziare. Ti fa imbragare, cominci a fare una replicata così vai su, ti tiri su anche i glutei, è l'unica possibilità.
0: Sì.
1: Poi c'è il vantaggio che ti allontani dalle persone che rimangono giù e quindi i tuoi difetti si vedono anche meno, man mano che ti allontani. Perché tu mi chiedi di risollevare i tuoi glutei, ma il problema è risollevare anche il morale a me dopo aver visto le tue foto, mia cara, come si chiama? Anna.
0: Anna.
1: E allora ripetiamolo sempre chiaramente: nascere brutti. Sì, esattamente, nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì. E lo so bene io che ho sistemato tutti quegli attori che ho citato prima.
0: Sì, DiCaprio, ma dai.
1: Dalla Huzzicker fino a Maria Grazia Cucidotta. Ha fatto, ma le pare che ha fatto il film con James Bond, Maria Grazia Cucinotta, ma secondo lei lo ha fatto per le sue doti recitative?
0: Ma sì, sicuramente.
1: Ma guarda, ma smettiamola di dire stupidaggini assolute, fingendo, no, gliel'ho detto, la Cucinotta com'è dal punto di vista recitativo.
0: Come sente, ci sono le campane, si avvicina l'ora della
1: una
0: messa.
1: Una zazzara recita meglio della Cucinotta.
2: E ti mantieni giovane.
0: Esatto. Ci sono le campane, si avvicina l'orario della messa, alle 11 lei deve rinchiudersi all'interno del suo
1: studio. Purtroppo lavoro sempre, d'estate lavoro il triplo, perché finalmente le persone cominciano ad avere una maggiore consapevolezza di se stesse.
0: Va bene. Salutiamo anche i nostri piccoli spettatori, chissà quanto si saranno annoiati.
1: Ma tantissimo, Mattia, guarda. Però io consiglierei, sì, da giovane età, ecco, da valutazione per tutti.
0: Ma no,
1: per tutti.
0: Ma no. Ma poi da Jerry Pannocchia.
1: Da Jerry Pannocchia, ma per carità, naturalmente.
0: Ma per carità, ma no, assolutamente. Bene, noi ci troviamo domani come

0: sempre alle ore 9, anche per Leonardo Manera sarà una puntata in meno, vede ormai arrivare il traguardo, siamo a meno 5 a questo punto per te e meno 6 per noi, perché tu non vieni.
1: Venerdì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sì. Poi venerdì prossimo vediamo.
0: A domani alle 9.
2: Buon pomeriggio a tutti.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Ucraina e Medio Oriente, guerra e pace, il tempo del caos e del disordine. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
2: Defense Minister Mikhail Fedorov said he was resigning as part of President Volodymyr Zelensky's cabinet reshuffle.
3: It is about bringing the war home to the Russian people, about holding the feet of the Russian people to the fire.
4: The regime not only survived, but gained a de facto control over the crucial Strait of Hormuz.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Come sempre, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Per la TV i montaggi video di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi invece come sempre il 349-238-6666, domande, commenti, sms e whatsapp. Siamo sui social, lo sapete, su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e c'è appunto il canale digitale terrestre 63. e una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 17.08 e 30 secondi in punto, tra pochissimo, a Kiev, dove la rimozione del Ministero della Difesa Fedorov agita le piazze. You say-

Due conflitti molto lontani dalla loro soluzione, quello tra Russia e Ucraina, quello nel Medio Oriente allargato, la parola d'ordine è caos e disordine. Facciamo fatica, lo confessiamo tranquillamente e candidamente, a trovare una logica, una ratio, le lenti giuste per leggere quello che sta accadendo. Oggi proveremo a capire se davvero caos e disordine sono la nuova grammatica alla quale doverci affidare. In una puntata che sarà punteggiata dall'ultimissima, dalla strettissima attualità che ci consegna una Kiev in cui i cittadini tornano in piazza per protestare contro la rimozione dal Ministero della Difesa di Fedorov, 35enne mago dell'high-tech che pure tanto bene, secondo molti, aveva fatto, per dissapori piuttosto forti con il capo di Stato Maggiore sempre ucraino. E poi c'è il nuovo premier del governo ucraino. Insomma, un Zelensky che prova a navigare a vista, a proposito di caos e disordine, in un momento fondamentale per l'Ucraina. L'Ucraina che continua a fare male in profondità alla Russia, ma che soffre sul campo di battaglia, soprattutto in Donbass. Ancora caos e disordine per cercare di capire, sottolineo cercare di capire, cosa accadrà nello stretto di Hormuz. Vi segnalo almeno due aspetti fondamentali. I primi, l'Iran continua a minacciare, ma anche a colpire alcuni stati del Golfo. In particolare, guarda caso, lo fa con gli stati del Golfo più fragili. Penso al Kuwait e al Bahrain. E provo a spiegarvi come mai proprio questi due stati vengono bersagliati dalla Repubblica degli Ayatollah. Altro aspetto, c'è una comunicazione ufficiale da parte iraniana che avrebbe detto agli Houthi: preparatevi a bloccare il Mar Rosso, cioè preparatevi a effettuare quel blocco su Bab al-Mandeb, che poi diventa Mar Rosso, poi diventa canale di Suez e infine poi sfocia nel Mediterraneo. È un scenario tragico, possiamo dirlo tranquillamente, che abbiamo evocato nei giorni scorsi, ma a questo punto vi sarebbe una comunicazione ufficiale da parte dell'Iran verso gli Houthi yemeniti. Se così accadesse, si bloccherebbe una percentuale molto molto alta del traffico e del commercio mondiale. Caos e disordine. Anche questa volta e anche questa sera dovremo utilizzare questa lente un po' appannata, un po' offuscata, un po' deformante per leggere che cosa, o meglio ascoltare il discorso alla nazione

Il presidente americano Donald Trump che, attenzione, da varie indiscrezioni, Washington Post su tutti, non dovrebbe parlare molto di politica estera, non dovrebbe parlare molto di economia, dovrebbe parlare soprattutto di sistema elettorale, di elezioni, si avvicinano le midterm, e di presunte macchinazioni che i democratici potrebbero mettere in atto per affossare i repubblicani alle midterm. Insomma, tantissima carne a fuoco, come avete sentito, anzi, confortateci pure al 349-238-6666, oppure smentiteci, caos e disordine sono davvero le due regole grammaticali che governano la grande attualità internazionale. Allora, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi iniziamo il nostro viaggio.

0: Allora, il caso Fedorov. Antonio Tali, in poco più di 90 secondi, ci ricorda chi è.
1: Per 7 mesi cruciali è stato il volto della riscossa ucraina, una controffensiva tutta giocata sulle nuove tecnologie militari, che ha profondamente mutato la situazione sul campo di battaglia. Oggi Mikhailo Fedorov, il ministro uscente della difesa, diventa il simbolo di manifestazioni di protesta e polemiche politiche che scuotono il governo Zelensky. 35 anni, asso del tech fin da giovanissimo, era al fianco di Volodymyr Zelensky fin dalle elezioni del 2019, quando ha diretto la sua campagna online, contribuendo in maniera determinante alla vittoria. Per 7 lunghi anni è stato il ministro della trasformazione digitale, imponendosi come uno degli architetti del sistema di acquisizione, produzione e distribuzione dei droni militari che sono diventati la punta di diamante dell'esercito di Kiev. All'inizio del 2026 Zelensky lo nomina ministro della difesa e Fedorov suscita un entusiasmo raro, tanto nell'opinione pubblica che negli ambienti politici e militari. Il successo principale che rivendica con orgoglio, oltre alle tante operazioni per smantellare l'apparato energetico russo, è l'aver convinto Elon Musk a interrompere le connessioni abusive a Starlink dalla Russia, che avevano provocato danni enormi all'esercito ucraino. Ma Fedorov ha sempre avuto un rivale, il capo di Stato Maggiore Oleksandr Sirsky. I due non si sono mai capiti, soprattutto a causa della differenza d'età. «Non posso non stimare un comandante come lui», ha detto Fedorov nella conferenza stampa di addio. «Ma la guerra è completamente cambiata e dobbiamo cambiare anche noi». Adesso le ripercussioni dell'allontanamento di Fedorov sulla politica ucraina sono ancora tutte da calcolare.
0: Questa la figura controversa, il cui screzzi con il capo di Stato Maggiore ucraino avrebbe portato Zelensky a questa decisione che forse non voleva nemmeno prendere. Nel frattempo, vi dicevo, le piazze scendono, appunto, si fanno sentire. Cosa può accadere adesso? Davide Maria De Luca, giornalista di base a Kiev, firma del Domani, ma non soltanto. Ciao Davide, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, da qui, da Milano, la sensazione è che sia un bubbone che sta esplodendo e le cui conseguenze ancora non si sono dipanate del tutto. Aiutaci a capire cosa può accadere adesso.
2: Beh, cosa può accadere adesso è abbastanza semplice. O il presidente Zelensky terrà la barra dritta, manterrà le sue intenzioni, la sua decisione di cambiare il ministro della difesa con tutte le conseguenze che ci saranno in questo caso, quindi probabilmente la prosecuzione di proteste per strada, forse anche le proteste degli alleati europei, oppure invece si farà persuadere a cambiare strada, a invertire la sua scelta, a rinunciare a questo cambio di incarico. Però a quel punto per il presidente Zelensky si troverebbe in una situazione veramente molto complicata. Per il resto della classe politica ucraina sarebbe molto difficile non considerarlo un'anatra zoppa, di fatto un presidente che mantiene l'incarico ma non è più lui veramente a decidere. Quindi insomma due scelte, nessuna delle quali è particolarmente allettante per il presidente ucraino.
0: È una situazione bizzarra, paradossale, quasi surreale, Davide Maria De Luca, perché Fedorov, che è una figura innegabilmente con delle altissime competenze, ha portato dei risultati. Ebbene, in questo caso pare che la qualità non paghi, il talento non paghi, in un sistema ucraino che

0: forse in alcune dinamiche, in alcuni aspetti ancora premia vecchie dinamiche, vecchie logiche, vecchi modi di intendere la guerra, di intendere la politica, eccetera, eccetera.
1: Sì, di sicuro questa è la lettura della situazione che danno tutti i sostenitori di Fedorov, che sono molto numerosi, soprattutto qui a Kiev. Fedorov è considerato una figura tecnocratica, filoeuropea, ed è sostenuto da tutti quegli ucraini che hanno un po' le stesse visioni. Devo dire che personalmente a me la cosa che colpisce molto di questa vicenda è la mancanza di preveggenza del presidente Zelensky, tanto che mi viene da domandarmi quanto il presidente Zelensky stia ormai diventando molto distaccato dal suo paese. Pensate che lui ha annunciato il rimpasto domenica sera con un breve messaggio su Telegram in cui praticamente non aveva fornito alcuna spiegazione per la sua decisione ed è immediatamente partito per Parigi per un vertice internazionale. Sì. Mentre questo bubbone, come l'hai definito, si gonfiava e si preparava a esplodere, lui era prima alla manifestazione per il giorno della Bastiglia a Parigi, poi ha accolto una serie di ospiti internazionali ieri qui a Kiev, sempre completamente ignorando questa questione che invece stava crescendo al punto che questa mattina appunto è esplosa con quelle che sono di fatto le seconde proteste di piazza mai avvenute in questo conflitto, dopo quelle dell'anno scorso, avvenute tra l'altro negli stessi giorni dell'anno scorso, quindi luglio dell'anno scorso, per un caso molto simile, quando nello stesso modo, senza rendersi conto di cosa sarebbe successo, il presidente Zelensky aveva provato a mettere sotto controllo le autorità anticorruzione del paese, sotto controllo del presidente, sì, sotto controllo del governo, ed aveva dovuto tornare sui suoi passi perché la reazione tanto degli ucraini quanto degli alleati europei era stata molto più dura delle sue aspettative. E oggi ci troviamo davanti un po' alla stessa situazione, quindi viene davvero da chiedersi, il presidente Zelensky davvero continua a capire il suo paese, a sentirne il polso, o forse ormai si è un po' perso?
0: Queste le domande a cui soltanto il tempo potrà dare risposta. Un po' le pone Davide Maria De Luca, un po' le pone la piazza, le pongono le varie piazze ucraine che protestano per la rimozione di Fedorov. Nel frattempo però il Parlamento ucraino ha ratificato la nomina del nuovo premier, che è anche lui un personaggio tecnico, era l'ex CEO di Naftogaz. Un po' ho provato a spiegare che questa figura tecnica probabilmente, Davide, risponde molto bene alle esigenze molto pratiche di un inverno che fra qualche mese busserà di nuovo alle porte ucraine. Su questo non registriamo sono i politici, Davide?
1: No, anche perché appunto l'ex amministratore delegato di Naftogaz è comunque una figura che, diciamo così, piace ed è abbastanza allineata con quella parte di popolazione ucraina che sta protestando nelle piazze proprio in queste ore. Come hai detto correttamente, è anche lui una figura tecnocratica, è anche lui una figura abituata a parlare con i partner internazionali, con i partner europei, quindi non è stato, come dire, un cambiamento che ha dato più di tanto fastidio agli ucraini, anche perché la presidente la premier che c'era fino a pochi giorni fa era invece considerata una lealista di Zelensky, vicino al famoso Yermak, l'ex braccio, sì, destro di Zelensky, tanto criticato. Quindi insomma questo nuovo primo ministro è certamente molto più apprezzato. Va detto che comunque ha stupito che il presidente Zelensky abbia fatto piovere su un paese in guerra, in una situazione delicatissima, questo rimpasto praticamente senza sentire il bisogno di fornire alcuna spiegazione elaborata. Capite bene che in questa situazione nella quale ci troviamo oggi, semplicemente annunciare un cambio di governo dicendo c'è bisogno di nuove leve, di nuova, sì, collaborazione interna, è un po' poco. È chiaro che poi gli ucraini restano molto insoddisfatti e la sfiducia strisciante nei confronti del loro esecutivo non fa che crescere di fronte a queste dichiarazioni o a mancanza di dichiarazioni.
0: Grazie mille, come sempre, Davide Maria De Luca, in diretta da Kiev. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Davide.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Nel frattempo registriamo, almeno a livello retorico, una corsa ai ripari da parte di Zelensky, che lo riportano le agenzie, Agence France-Presse su tutte ma anche l'ANSA, dice: Zelensky chiede unità all'interno dei vertici dell'esercito di Kiev mentre affronta le critiche per aver rimosso il popolare ministro della difesa. Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe essere costretto a scegliere in una situazione del genere, onestamente, ha detto Zelensky, riferendosi al conflitto tra le due figure, cioè Fedorov, ex ormai ministro della difesa, e il comandante dell'esercito in capo, invece Oleksandr Sirsky, aggiungendo: desidererei molto l'unità. Staremo a vedere, soltanto il tempo ci dirà se questa situazione così caotica, apparentemente così disordinata, in realtà troverà un suo ordine, un suo caos. Perché in questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, ci denudiamo un po', in senso metaforico, per carità, davanti a voi, ascoltatrici e ascoltatori, e denunciamo che cosa? Il fatto che facciamo fatica, ne parlavamo quest'oggi nella riunione di redazione periodica che ogni mattina ci impegna, nel dare un senso a queste notizie che arrivano dal Medio Oriente allargato, dall'altra parte del mondo quando Taiwan si surriscalda, dal continente africano, da appunto Russia e Ucraina, ci interroghiamo su quali siano le direttive, quale sia la logica che pervade tutti questi eventi, e con l'ultimo ospite di quest'oggi proveremo a dare un senso a tutto questo, oppure in maniera molto molto cinica ci abbandoneremo a questo caos. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto Yulia Kalashnik, giornalista ucraina che invece è di base a Kharkiv, e ci racconta delle proteste contro il licenziamento e delle apparenti ragioni dietro la decisione di Zelensky. Sentite.
2: Tra oggi e ieri qui in Ucraina è arrivata la notizia che ha scosso l'opinione pubblica. In questo terzo rimpasto di governo, il presidente ucraino ha escluso dalla nuova squadra l'attuale ministro della difesa, Mikhailo Fedorov. E per ora non è chiaro con certezza il perché. Fedorov è una figura chiave nel governo del presidente, come sappiamo, e in precedenza guidavo questo iperinnovativo ministero della trasformazione digitale, e poi nei 6 mesi alla difesa aveva portato questo suo approccio tech nelle forze armate ucraine, aveva spinto la campagna di droni a medio raggio contro la logistica russa che abbiamo visto tutti, allargato l'uso dei intercettatori, acquistato più droni in questi 4 mesi rispetto all'anno precedente e in generale cercava di riformare il ministero. Aveva anche lanciato questo Mission Control, o un sistema digitale unificato per gestire le missioni dei droni in tempo reale, eliminando i vecchi report cartacei. E l'opinione pubblica di conseguenza lo ha visto per lo più come un ministro della difesa molto efficace e molto innovativo. Però si pensa che proprio questo approccio iperinnovativo potrebbe aver causato la rottura e attriti con i vertici militari attuali. E il presidente Zelensky stesso ha detto che i ministeri generali vivevano in 2 mondi diversi, cioè tradotto, Fedorov voleva un esercito costruito attorno alla tecnologia e i generali volevano seguire le richieste concrete del fronte. E i scontri di Fedorov e il comandante in capo generale Sirski erano oramai continui e, da come si dice, aveva persino chiesto Zelensky di rimuovere Sirski dall'incarico. Ma i media ucraini e tanti analisti dicono che il vero punto di rottura potrebbe essere il fallimento della riforma della mobilitazione dei centri di reclutamento, che rimane un punto dolente. Dal punto di vista di Zelensky, sicuramente Fedorov doveva riformare la leva militare, cioè trovare più soldati per il fronte, e non è riuscito, e questa comunque resta un problema serio. E alla fine, come vediamo, Zelensky ha dovuto scegliere tra Fedorov e i generali, e ha scelto di tenere i generali, e al posto di Fedorov arriva Ihor Klimenko, oggi ministro dell'interno, e forse dal punto di vista del presidente avrebbe più conoscenze di fare più recluti. Però questa mossa del presidente ucraino non è stata presa assolutamente bene dall'opinione pubblica, e da ieri sera sui social tanti giornalisti compresi si esprimono a sostegno del ministro uscente. E oggi giovedì centinaia di ucraini sono scesi in piazza a Kiev, qui a Kharkiv e in altre città, con cartelli che dicono riportate Fedorov indietro e vergogna. Perché per molti però la protesta va oltre il singolo ministro, è una linea rossa sul tipo di democrazia per cui gli ucraini combattono. È un periodo così nero, vogliono che tutto ciò legato alla difesa funzioni perfettamente, e vedono Fedorov una figura giusta.
0: Se il disordine della politica interna ucraina, vedremo se Volodymyr Zelensky convincerà un po' tutti e metterà invece ordine lì a Kiev. Caos e disordine anche sulla linea del fronte, dove i russi sono confusi dalla prepotente azione militare, soprattutto tecnologica, degli ultimi mesi degli ucraini, e rispondono bombardando soprattutto infrastrutture civili. Caos e disordine che arriva anche dal Medio Oriente allargato, e basta legarsi un po' alle dichiarazioni di Donald Trump, che sembra alternare il ramoscello d'olivo al pugno di ferro. Una Donald Trump che promette di rinnovare i suoi attacchi, minaccia di attaccare infrastrutture come ponti e centrali elettriche, se non fosse che a tutti gli effetti sta denunciando se stesso, perché sarebbero considerati considerate come crimini di guerra. Intanto l'Iran dice: attenzione, che io continuo a bombardare le postazioni americane anche in tutti i paesi del Golfo. Un Iran che va a bombardare, a contrattaccare soprattutto, come vi dicevo all'inizio, quegli stati del Golfo che sono più deboli, in particolare il Kuwait, che ha vissuto sulla propria pelle la propria debolezza negli anni 90, appunto con l'invasione da parte dell'Iraq, e il Bahrain. Perché questi due paesi? Perché sono quelli geograficamente, demograficamente e anche

0: sorta di tabella di marcia. Ma tabella di marcia verso dove e verso che cosa? Marc Daou è un deputato del Parlamento libanese, è del partito Takadom, significa progresso in arabo, è un partito indipendente, riformista, socialdemocratico. L'ha raggiunto la nostra Giulia Cannizzaro e gli ha chiesto innanzitutto proprio l'apparente paradosso che stavo sottolineando. Ma se si sta parlando di disarmo di Hezbollah, possono sedersi al tavolo soltanto israeliani e libanesi? Sentite cosa dice il deputato Marc Daou.
1: Hezbollah è assolutamente il principale problema da parte libanese per il consolidamento e un'appropriata applicazione dell'accordo. Per questo lo Stato libanese sta lavorando al fine di contenere la minaccia di Hezbollah. Ci sono azioni che dovrebbero essere intraprese tanto attraverso un processo politico interno al Libano che impiegando l'esercito libanese in postazioni strategicamente critiche. Specialmente adesso, con i colloqui a Roma che vertono sulle cosiddette zone pilota, se l'esercito libanese riesce a concentrare la popolazione nei 7 villaggi concordati durante la prima fase di discussioni, allora Hezbollah risulterà screditata, nel senso che lo Stato libanese sarà riuscito a far rientrare molte persone nelle loro case attraverso un processo diplomatico.
0: E nel frattempo su tutto questo si muove la politica statunitense, perché il 21 luglio ci dovrebbe essere l'incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente libanese Aoun. Fra l'altro Trump avrebbe dovuto vedere Netanyahu, ma pare che la visita con Netanyahu, almeno pare che Netanyahu abbia cancellato la sua visita a Washington. E stiamo parlando di una cosa fondamentale, perché il Libano ha bisogno del supporto straniero. Per il momento è uno stato molto fragile, è già fallito più di una volta sotto vari punti di vista, ha bisogno di aiuti, ha bisogno di riconoscimento internazionale, ha bisogno di legittimazione. Che cosa può accadere nell'incontro tra il presidente libanese e il presidente Trump? Ricordatevi sempre il grande cappello del racconto di quest'oggi, che è un po' caos e disordine. Sentite però su questo il deputato libanese Marc Daou.
2: The expectations from that meeting are fundamentally a greater engagement of the US.
1: Le aspettative derivanti dall'incontro sono fondamentalmente legate a un maggiore impegno da parte degli Stati Uniti e del presidente Trump in Libano. Per noi questo significa il sostegno alle forze armate libanesi e allo Stato libanese nel processo di costruzione di una pace duratura con Israele. Questi concetti chiave sono stati espressi pubblicamente dal presidente Aoun. E allo stesso modo molti membri del Parlamento libanese esprimono costantemente il desiderio che lo Stato si impegni in un percorso che consenta la fine del conflitto, il ritiro completo di Israele e la programmazione di seri colloqui su un accordo di pace.
0: Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce del parlamentare libanese Marc Daou. Oltre a sicurezza, oltre a ricostruzione economica, forse c'è un altro cappello che possiamo inserire su questa fase negoziale tra Israele e Libano, cioè la diplomazia della ricostruzione. In buona sostanza iniziano solide iniezioni finanziarie, si inizia a ricostruire il paese, si iniziano a mettere stampelle su questo paese così fragile e questa cosa potrebbe consolidare il cessate il fuoco. Sentite Marc Daou.
2: That is a big debate that is not being talked about enough in Lebanon.
1: Si tratta di un dibattito importante di cui si parla troppo poco in Libano, perché la situazione della sicurezza rimane la massima priorità per tutti. Tuttavia, la diplomazia della ricostruzione deve necessariamente essere allineata con gli Stati arabi, grandi donatori, e con interessi economici in Libano, così come gli Stati Uniti, che potrebbero fornire un grande aiuto, come già accaduto con i precedenti accordi di pace, sia quello giordano che quello egiziano, entrambi accompagnati da ingenti pacchetti di sostegno. Bisogna però considerare anche i fondi e i risarcimenti per la guerra e la distruzione causata dagli israeliani. Pertanto è necessario negoziare dei risarcimenti, che potrebbero essere inclusi nella creazione di zone economiche per ristabilire l'economia e la vita delle popolazioni del sud, devastate dalla massiccia distruzione di villaggi, città e infrastrutture pubbliche da parte dell'esercito israeliano.
0: Il partito è Takadom è un partito indipendente, riformista, socialdemocratico, libanese, la voce di Mark Daour, raggiunto dalla nostra Giulia Cannizzaro. Ultimo punto da toccare, sempre omaggiando un po' le lenti che abbiamo deciso di metterci in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Caos e disordine davvero spiegano il mondo in questi anni così turbolenti.

0: Forse sì, guardando il Libano, forse sì, pensando anche, per esempio, che la missione UNIFIL va a suo compimento e senza una forza di interposizione probabilmente quel caos sarebbe ancora accentuato. Ma c'è un ma che potrebbe essere virtuoso, quella proposta franco-italiana di una missione bilaterale militare, magari con un mandato diverso da quello di UNIFIL, che si è rivelato spuntato per contenere le varie difficoltà di quella zona, che potrebbe dire la sua appunto al posto di UNIFIL. Che cosa Francia e Italia potrebbero fare di diverso da UNIFIL? Sentite ancora il deputato libanese.
1: I think the fundamental thing with Lebanon after UNIFIL.
2: La questione fondamentale, secondo me, è che il Libano dopo UNIFIL avrà bisogno del sostegno internazionale, perché per lo Stato libanese, con la sua attuale situazione finanziaria, è impossibile reclutare ed equipaggiare migliaia di soldati. Avere questi soldati con il loro equipaggiamento e il loro addestramento e con il sostegno internazionale favorirà il progresso per il ritiro degli israeliani. Questo infatti fornirà garanzie a entrambe le parti, quella libanese e quella israeliana, sulle precauzioni di sicurezza necessarie a validare il disarmo di Hezbollah e quindi il ritiro dell'esercito israeliano. Ora, questi due paesi, l'Italia e la Francia, hanno già un buon livello di coinvolgimento sul terreno e conoscono le proprie capacità. Per loro sarebbe più facile gestire la situazione in maniera simile all'accordo in vigore nel deserto del Sinai dopo il ritiro israeliano dal 1978 all'81. Tutto ciò favorirebbe una gestione bilaterale da portare poi al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con tutte le complessità delle decisioni che si prendono in quella sede. Inoltre, anche se la Francia e l'Italia si facessero avanti e si assumessero un ruolo più grande, ci sono anche altri paesi che si sono offerti per l'invio di truppe o il mantenimento di quelle già presenti in Libano con la bandiera UNIFIL, ma a condizione di un accordo bilaterale con il governo libanese e di un mandato chiaro. Ora, gli Stati Uniti si sono assunti un ruolo di leadership e hanno proposto ad alcuni dei suoi generali già presenti di supervisionare il processo militare e la situazione nel sud del paese. Insomma, un accordo con una guida americana e la forte partecipazione di Italia e Francia potrebbe fornire il numero di truppe, le risorse, i supervisori necessari a sostenere lo Stato libanese e l'esercito libanese. Tutto questo ci permetterebbe di avere una più vasta e più veloce applicazione del ritiro israeliano e del disarmo di Hezbollah. Questo è quello che suggeriamo fortemente.
1: Of the Israeli withdrawal and the disarmament of Hezbollah. That is something we definitely would suggest.
0: Così il deputato libanese Mark Daou prova a razionalizzare quella caotica situazione che si chiama Libano e che si protrae, peraltro, da anni e anni.

0: The Islamic Republic of Iran is not happy right now.
1: La Repubblica Islamica dell'Iran non è contenta in questo momento. Tutto questo si sarebbe dovuto fare 47 anni fa. Si sarebbe dovuto fare quantomeno nel corso di quei 47 anni. E invece non è stato fatto. Gli altri presidenti non hanno fatto la cosa giusta. Avrebbero dovuto agire molto tempo fa. Sarebbe stato molto più semplice. Eppure vogliono davvero trovare un accordo. Non gradiscono ciò che stiamo facendo, ma vogliono arrivare a un'intesa. Vedremo se raggiungeremo un accordo con loro o se chiuderemo definitivamente la questione.
2: A proposito di caos e disordine, una delle più recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che appunto alimenta dubbi sulla presenza di un disegno strategico da parte degli Stati Uniti nel Medio Oriente allargato. Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna diplomazia alla LUISS e Guido Carli, stiamo proprio ragionando su questo, sul fatto che trionfa il caos e il disordine lì dove non c'è un disegno strategico. Allora una provocazione, ambasciatore, perché ho la sensazione, per esempio, che alcuni attori geopolitici facciano del caos e del disordine la loro cifra. Per esempio, l'Iran in questo momento, messo alle strette, fa del caos e del disordine nello stretto di Hormuz la sua leva negoziale, tanto che, per esempio, chiama gli Houthi e dice preparatevi a chiudere anche il Mar Rosso, che sarebbe uno scenario orrorifico per mezzo mondo. Lo stesso Trump, forse all'inizio di questa sua erraticità, faceva del caos e del disordine la sua leva, dicendo io faccio il matto, la dico malissimo, così nessuno

0: Mi capisci? E sorprendo tutti dal punto di vista negoziale. E come la vede da questo punto di vista?
1: Beh, innanzitutto io credo che diciamo, noi alle volte consideriamo i diversi da noi, diciamo, anche i regimi complicati come quello iraniano, come sostanzialmente irrazionali, no? È uno degli errori fondamentali che ha fatto la diplomazia occidentale, di considerarli dei forsennati, incapaci di ragionare. In realtà la diplomazia iraniana è piuttosto sofisticata. Io ho avuto modo di conoscerli, anche di averci a che fare durante la mia carriera, e sono molto articolati e sanno esattamente quali sono le mosse da fare e quali sono le conseguenze. Quindi anche Hormuz in realtà risponde a una strategia. La strategia qual è? La strategia è quella di regionalizzare o di addirittura globalizzare le conseguenze del conflitto. Questo naturalmente a noi non piace perché ha delle conseguenze estremamente spiacevoli anche dal punto di vista economico, però appunto non è un semplice fallo di reazione che gli iraniani fanno, è una strategia piuttosto studiata e credo che in gran parte stia riuscendo, perché guardi, quelli che in questo momento stanno frenando di più Trump sono proprio gli stati rivieraschi, cioè gli stati del Golfo, soprattutto paesi come il Bahrain, lo stesso Oman, per non parlare degli Emirati, ma la stessa Giordania, che sono state le vittime di questa, diciamo, strategia di allargamento delle conseguenze del conflitto adottata dall'Iran.
0: Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna tra le altre cose diplomazia alla Luiss Guido Carli, stiamo ragionando di caos e di disordine. Un caos, ambasciatore, seguendo il suo ragionamento, che ai noi, se non c'è disegno, potrebbe aumentare, che a noi, ai noi, potrebbe aumentare questa notte, ora italiana, quando parlerà Donald Trump alla nazione. E tutti gli analisti, Washington Post dice, non dovrebbe parlare di politica estera, non dovrebbe parlare molto di economia, abbia pazienza, peggio mi sento, parlerà di sistema elettorale americano, di elezioni statunitensi, eccetera, perché pare che punterà il dito su presunti, potenziali, futuri brogli che potrebbero essere messi in atto dai Dem per ostacolare una sua potenziale vittoria alle midterm. E anche qua c'è una situazione particolarmente caotica perché alcuni repubblicani hanno una fifa blu per la nottata di questa sera, perché temono veramente un effetto boomerang. Ecco, stando sempre sulla metafora del caos e disordine, non vedo al momento nella politica americana una reazione razionale, un sistema di contenimento rispetto a questa deriva così caotica.
1: Beh, in realtà ci sarebbero come dire, degli anticorpi nel sistema americano. L'abbiamo visto fortunatamente con le recenti decisioni della Corte Suprema, che hanno riportato un po' la barra su una direzione, diciamo, più praticabile. Esistono anche degli anticorpi nell'amministrazione, cioè oggi proprio sul New York Times c'è un articolo molto, molto ampio in cui si parla sostanzialmente del fatto che il Dipartimento di Stato è stato praticamente seppellito, nel senso che non tocca palla, visto che siamo in un'epoca di mondiali, diciamo, e quindi non riesce a influenzare in nessun modo, a consigliare, ad articolare appunto delle possibili alternative, perché è stato marginalizzato. Tutta l'alta amministrazione è considerata ormai da questa diciamo amministrazione MAGA come facente parte del Deep State, e quindi sostanzialmente si deve limitare ad eseguire fedelmente gli ordini, ma manca in realtà tutta la parte, diciamo, ascendente della politica estera, che è fondamentale. Se non vengono coinvolti gli esperti, o gli esperti vengono accantonati o non ascoltati, come è avvenuto purtroppo nella famosa riunione nella Situation Room alla Casa Bianca dopo la visita di Netanyahu, se gli esperti non sono presi sul serio, poi assistiamo ai guasti che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi credo che la struttura, diciamo, americana, anche dell'expertise, ha una sua resilienza, è passata attraverso diverse varie fasi, diversi presidenti, però questa volta io credo che sarà molto difficile ricostruire un minimo di influenza, soprattutto la fiducia di qualunque amministrazione futura con questi corpi dello Stato che sono fondamentali. E sono anche una spia della democrazia, non dimentichiamo, cioè non sono un'escrescenza burocratica, sono esattamente dove si incarna il potere dei cittadini. cioè nell'amministrazione imparziale.
0: Nello studio e nella competenza e nella tecnica che alcune figure

0: evidentemente portano sul tavolo, e poi la figura politica invece ha certamente un'altra funzione. Se si va a esautorare tutta la parte tecnica e anzi la parte politica si assume e si prende delle decisioni senza avere quelle competenze tecniche, evidentemente abbiamo un problema. E staremo a vedere come evolverà questo caos e questo disordine, magari lo commenteremo ancora una volta con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, che ringrazio. Una buona giornata, un buon lavoro, ambasciatore, alla
1: prossima. Buon lavoro a voi, grazie.
0: Allora, premesso che sostanzialmente la puntata di domani ho la sensazione che sarà tutta dedicata al discorso di Donald Trump di questa sera, vi confesso, sono dannatamente curioso di ascoltare che cosa dirà e se farà accenni alla politica estera, che cosa dirà appunto sulla politica estera, perché l'ultimo scivolone che ha preso non è da poco, perché ha minacciato pubblicamente di colpire infrastrutture civili, è un'autodenuncia alla Corte Penale Internazionale, perché sarebbe appunto un crimine di guerra a tutti gli effetti. In questo caos e in questo disordine che abbiamo in parte razionalizzato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, cos'è accaduto? Che Donald Trump ha lodato la buona volontà dell'Iran. Pensate, siamo in un momento in cui sono in guerra. Sostanzialmente Donald Trump loda la buona volontà dell'Iran, perché ieri Dena Karari, una cittadina statunitense detenuta in Iran, pensate, dal 2024, è stata liberata, secondo quanto dice l'amministrazione americana, dalle autorità della Repubblica Islamica. Un gesto di buona volontà, ha detto Donald Trump, lo ha scritto su un post sul suo social Truth. Ovviamente non ha mancato di dire che era stata imprigionata durante l'amministrazione di Sleepy Joe Biden. L'Iran per il momento non ha né confermato né smentito il rilascio di questa donna 53enne, cittadina con doppia cittadinanza sia statunitense che iraniana, che lavorava nell'high tech americano e gestiva un'organizzazione no profit registrata negli Stati Uniti che sosteneva i bambini poveri in Iran attraverso donazioni a distanza e finanziamenti e donors privati. Staremo a vedere se questo piccolo segnale di buona volontà, come dice Trump, da parte dell'Iran precluderà a una futura escalation. I segnali non sono buonissimi, lo dicevo a inizio di questo nostro viaggio. Secondo vari media iraniani, l'Iran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. I ribelli Houthi, che hanno rialzato la testa nelle ultime settimane, ma che si scontrerebbero con una presenza navale europea e con una capacità bellica, la loro, decisamente ridimensionata, decisamente ridotta, ne parlavamo nelle scorse puntate, rispetto a quella dei Pasdaran e della marina militare iraniana. Certo, lo ribadisco ancora una volta, senza creare allarmismo, lo scenario sarebbe di quelli veramente altamente drammatici, perché avremmo i due checkpoints tra i più importanti al mondo, entrambi chiusi o entrambi così pericolosi che gli armatori si farebbero mille conti prima di passarci. Ci sarebbero tanti messaggi da leggere al 349-238-6666, ma siccome il tempo è scaduto, li rimando a domani. Vi ricordo però quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Sì, della Camera alla legge elettorale Bagari in aula al momento del voto. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. Caso Roggero Mattarella richiama Nordio, la grazia spetta solo al capo dello Stato. Invalsi 2026 matematica bestia nera all'elementare, il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. In apertura, il via libera della Camera a voto segreto alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento ora passa al Senato.
1: L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove probabilmente la riforma arriverà in aula dopo le vacanze. A Palazzo Madama potrebbe tornare in campo il tema delle preferenze, che alla Camera ha diviso la maggioranza sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che puntava a inserire la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nominativi. Emendamento non votato nel segreto dell'urna da Lega e Forza Italia. Il via libera della Camera è arrivato tra le proteste delle opposizioni, che hanno esposto in aula dei cartelli con su scritto «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, la maggioranza non esiste più a casa». Meloni, dice la segretaria del PD, Elish Line, ha tradito gli italiani e insegue Vannacci.
4: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese.
1: Nessun problema per il governo, la Camera ha approvato la legge a grande maggioranza, di c'è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
5: Non ci sono problemi all'interno della maggioranza, la coalizione centrodestra è coesa.
1: La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. Via libera anche al voto per gli elettori fuori sede. Teresa Trillore, Io 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del processo, è arrivata ieri la sentenza per il crollo del ponte Morandi, crollo costato la vita a 43 persone.
6: Per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione.
7: Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi, che ha spezzato la vita di 43 persone, il giudice di Genova Paolo Lepri ha letto la prima sentenza del Tribunale Ligure, che ha inflitto 32 condanne per quasi 200 anni di carcere contro i 400 chiesti dalla Procura per i 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. Per le mancate manutenzioni al viadotto, sistematicamente tagliate secondo l'accusa, per massimizzare i profitti. Quasi tutte persone che nel 2018, quando il ponte si è sbriciolato dopo la rottura di un tirante, ricoprivano le alte cariche di Autostrade e di Spea, ovvero la società a cui erano state affidate le attività di sorveglianza e di ispezione della rete in concessione. La condanna più pesante a 12 anni di reclusione per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi e infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di Spea. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Non è ancora in carcere Mario Roggero, il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Si costituirà soltanto dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, hanno fatto sapere i suoi legali. La sua vicenda intanto diventa sempre di più un caso politico. La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, ha ribadito il Presidente Mattarella al Ministro della Giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota, i limiti delle attribuzioni del Ministro sul tema. L'incontro fa seguito all'avvio da parte del Guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Roggero, mentre i parlamentari della maggioranza hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza, critiche dalle opposizioni. Bruxelles alza il livello dello scontro con Google, imponendo al colosso americano una serie di misure destinate a ridisegnare il funzionamento di 2 dei suoi prodotti più strategici, il motore di ricerca e il sistema operativo Android. Secondo Google, le decisioni della Commissione europea compromettono la privacy e la sicurezza di milioni di europei.
8: Prosegue la Commissione europea nel suo intento di aprire le grandi imprese digitali alla concorrenza. L'esecutivo comunitario ha pubblicato due nuove regole, entrambe rivolte a Google. Prima di tutto, l'impresa americana dovrà da ora in poi condividere i dati raccolti durante le ricerche effettuate dagli utenti con il suo motore di ricerca. In secondo luogo, dovrà aprire il proprio sistema operativo Android ad altre società di intelligenza artificiale, in modo che possano competere liberamente con Gemini AI, il servizio di Google. L'obiettivo della Commissione è di offrire alternative agli utenti per evitare che siano costretti a usare solo servizi Google una volta che, per esempio, acquistano un cellulare Android. Non passa settimana senza un provvedimento comunitario contro le grandi aziende digitali americane o cinesi. Negli anni scorsi l'Unione Europea si è dotata di due importanti strumenti, il Digital Services Act a proposito del contenuto e il Digital Markets Act quando si tratta di concorrenza e di posizione dominante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
3: Nuovi raid americani in Iran mentre Teheran alza il tiro e minaccia la chiusura del Mar Rosso.
9: La nuova ondata di attacchi americani sull'Iran si concentra ancora una volta nel sud del paese, bombardata l'isola di Keshm e Bandar Abbas, uno dei principali porti iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti parla di raid mirati per ridurre le capacità belliche iraniane. Teheran attacca le basi americane in Kuwait e accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra per il bombardamento avvenuto la notte scorsa nei pressi di un ospedale di oncologia pediatrica ad Avaz. Pasdaran, dopo Hormuz, minacciano di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Il gruppo yemenita, stando a quanto scrive Reuters, avrebbe già schierato missili e droni vicino allo stretto e starebbe attendendo solo il via dall'Iran. Mentre, come anticipano fonti israeliane, durante i colloqui tra Israele e Libano, che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Proteste di piazza in Ucraina per la decisione del presidente Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo.
10: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena sei mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore, esperto di tecnologia, è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni e un intervento cruciale per tagliar fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione, soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
3: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati del 10% in media. Ma gli studenti italiani zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi e benvenuti, siete pronti per affrontare una nuova giornata, anche se con un po' di fatica, perché il caldo, lo sappiamo, ci taglia le gambe. Ne stiamo parlando da settimane, sentiamo la testa vuota, ma a volte ci manca addirittura il respiro. Mi manca il fiato dal caldo, ma è davvero così? È possibile? In linea con noi abbiamo un medico che può rispondere a questa domanda, il dottor Claudio Micheletto. Buongiorno dottore, grazie.
2: Buongiorno e buona giornata a tutti e grazie per l'opportunità.
1: Direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e past president dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Insomma, questa sensazione di fiato che manca. È il caldo, sono gli anni, è l'ansia, faccio finta di niente oppure devo un po' tenerla sotto controllo, però è abbastanza frequente, manca il fiato anche a lei?
2: Manca anche a me, soprattutto nel corso della giornata, tutte queste espressioni sono tutte vere e riflettono quello che succede effettivamente. Gli organi messi maggiormente sotto sforzo sono l'apparato cardiaco, si abbassa la pressione, aumenta il battito cardiaco, ma soprattutto la parte respiratoria. Noi respiriamo quest'aria, che è un'aria che rispetto alle come avviene normalmente, è un'aria molto umida e molto riscaldata ovviamente, quindi l'umidità fa la differenza. Per cui la sensazione è corretta, poi ovviamente sotto sforzo noi dobbiamo aumentare il battito cardiaco, migliorare la circolazione, respirare di più, e l'insieme di questo stress che ci deriva dal caldo causa tutte quelle espressioni che lei giustamente ha sottolineato. Ovviamente per una persona sana, un giovane, si tratta di una sensazione più o meno fastidiosa, purtroppo per le persone che hanno delle malattie cardiache o respiratorie sottostanti, questo invece può subentrare veramente quegli aspetti patologici, perché la qualità dell'aria, vedi l'umidità, vedi le polveri sottili che ci sono comunque sempre, vedi l'ozono aumenta in estate e l'ozono ha un effetto proprio irritante sulle vie respiratorie, quindi ripeto, sono soprattutto poi coloro che hanno delle patologie sottostanti che possono avere anche delle vere e proprie peggioramenti delle proprie patologie.
1: Quindi dottore, verrebbe da dire meglio cambiare aria.
2: Meglio cambiare aria, difatti il consiglio per chi può farlo, la montagna e il mare sono sicuramente condizioni molto più favorevoli. In montagna c'è una temperatura inferiore, con un quantitativo di umidità inferiore, così pure anche nelle aree marine, ricambio d'aria favorisce una qualità dell'aria migliore. Qui purtroppo nelle ultime estate con queste temperature respiriamo veramente delle miscele che sono veramente molto molto irritanti per l'apparato respiratorio.
1: Ma dottor Micheletto, se però siamo proprio a lamentarci, dai, iniziamo questa mattina un po' con lamento, insomma, raccontandoci le piccole fatiche quotidiane, c'è un altro sintomo che in estate compare con frequenza, eccolo lì, anche per lei, vero? È la tosse, ecco, perché sembra malcomunicato e mezzo gaudio. Noi la tosse pensiamo, la tosse è un problema che arriva in inverno, complice l'influenza eccetera. In realtà sarà l'aria condizionata, saranno gli sbalzi di temperatura, c'è questa tosse in estate, la tosse estiva, che caratteristiche ha diversa da quella invernale?
2: La tosse estiva è particolarmente frequente, giusto appunto per quegli elementi che lei giustamente sottolineava. Noi passiamo spesso da altissime temperature a un brusco raffreddamento. Pensate coloro che si mettono in macchina alle 3:30, alle 4 del pomeriggio, credo che le temperature interne più o meno siano intorno ai 60 gradi, che accendono un'aria condizionata giustamente per abbassare a bomba, per abbassare la temperatura, e quindi questo sbalzo di una persona che magari è già sudata facilita questa infiammazione delle alte vie respiratorie. Vedo turisti per i centri delle città che giustamente cercano rifugio nei negozi, dove anche in questo caso c'è un'aria condizionata freddissima, ripeto, è un rifugio giustamente da cercare, ma è evidente che questo sbalzo di temperatura non ci fa bene. In particolare la persona che è sudata dal fatto che ha camminato sotto una temperatura di 38-40 gradi come in questo giorno, questo facilita le infiammazioni, in particolare le alte vie, perché il primo disturbo che avvertiamo è proprio giusto appunto il colpo di tosse che ci parte in particolare dalla gola, primo contatto con l'esterno, sino ad arrivare in alcuni casi anche a infezioni vere e proprie. Quindi gli episodi febbrili non sono relegati solo alla stagione invernale, quando aumentano i virus e i batteri, ma anche l'estate, non certo con numeri come quelli invernali, ma sicuramente sia la tosse persistente che le infezioni sono numeri consistenti anche nei mesi estivi, in particolare per queste problematiche, queste grandissime differenze di temperatura che a volte si realizzano anche in brevissimo tempo, quindi il passaggio dall'alta temperatura a un ambiente climatizzato che, ripeto, è giusto usare, ma sarebbe da usare con una certa moderazione.
1: Grazie dottor Micheletto per essere stato con noi. Adesso mi viene già un colpo di tosse, ma la faccio dopo, tossisco dopo.
2: Grazie e buona giornata a tutti. Grazie
1: a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: In Italia, a cominciare dal mezzogiorno, che escono da mesi i prestiti bancari a famiglie e imprese. La tutela del risparmio e l'educazione finanziaria sono fra i principali obiettivi che le banche sviluppano con un senso di responsabilità. Assieme alla Fondazione per l'Educazione Finanziaria, che è stata promossa proprio dall'ABI.
5: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
6: Informo che dopo l'intervento 24 mattina alla condizione di due di denari, Deborah Rosciani sarà presente a tutti i convocati, condurrà Focus Economia e darà la buonanotte ad Effetto Notte.

Giustamente abbiamo trovato la canzone adatta anche per la storia di copertina di questa mattina, Dancing with Myself. Intanto buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Due di Denari. Accontento il nostro ascoltatore Flavio che ci manda sempre i suoi messaggi vocali, anticipandogli che stasera sarò anche alla conduzione, ahimè, di Focus Economia. Ahimè per voi, naturalmente per me è un grande piacere. Intanto in presigla abbiamo ascoltato anche oggi le parole di Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, confermato ieri al suo nuovo mandato all'Associazione delle Banche Italiane. Abbiamo estrapolato queste sue parole sui temi dell'educazione finanziaria, ricordando come l'ABI sia promotrice della FEDUF, la Federazione appunto per l'educazione finanziaria. Ma abbiamo scomodato questa canzone invece per la storia di copertina di oggi, nella quale i protagonisti sono i single, anzi vorrei dire siamo i single. Vivere da soli non è più un'eccezione, ma davvero una nuova normalità. Oggi il 37,1% delle famiglie italiane è composto da una sola persona, una quota peraltro in costante crescita rispetto a 20 anni fa, quando rappresentava appena il 25,9% del totale. Questo ce lo racconta una ricerca europea condotta dall'azienda fintech SumUp, che probabilmente conoscete perché magari vi è capitato in qualche negozio di fare un pagamento con carta o bancomat appunto attraverso questo dispositivo. Allora, secondo questa ricerca il 78% degli italiani si dichiara però preoccupato per il costo della vita degli italiani, probabilmente, che si trova in questa condizione di single, mentre l'Italia registra anche uno dei livelli più bassi di fiducia della propria situazione economica. Per chi vive da solo, il peso del caro vita è ancora maggiore. Un'indagine evidenia che gli 8,8 milioni di single italiani, sono tantissimi, sostengono un costo della vita fino ad ora superiore al 40% rispetto a chi vive in coppia. Sempre secondo questa indagine, il 74% monitora quanto spende ogni mese, il 59% tiene traccia nel dettaglio delle proprie spese. In questo scenario che prende forma la cosiddetta solo economy, sempre più aziende e merchant sviluppano prodotti, servizi ed esperienze orientati alle esigenze individuali. Sono stati individuati anche alcuni trend particolari, ve ne cito alcuni che sono anche nella denominazione molto singolari: la solo maxing, essere single diventa una scelta consapevole, si investe su se stessi privilegiando esperienze e consumi in linea con le proprie priorità; attività in solitaria, crescono esperienze come il solo dining, cenare da soli, e i viaggi individuali vissuti come momenti di benessere e self-care, quindi prendersi cura di se stessi. Poi le community temporanee, running club e running holiday uniscono persone con passioni comuni, creando occasioni di socialità leggere e spontanee. C'è anche la solo wellness, aumenta l'attenzione alla cura di se stessi attraverso sport, yoga, meditazione e trattamenti dedicati al benessere fisico e mentale. E infine co-living

0: e gestione del budget. Finalmente arriviamo anche alle abitudini finanziarie. Per contenere costi, molti single scelgono soluzioni abitative condivise e monitorano con attenzione le proprie spese. E allora, vi ritrovate a ragionare come single anche sulle vostre scelte finanziarie? Noi siamo subito pronti a raccogliere i vostri messaggi al 349-238-6666. Raccontateci anche con un messaggio vocale la vostra storia di single, come gestite la vostra vita finanziaria e anche fate una pianificazione finanziaria accurata, perché se siamo da soli dobbiamo immaginare di esserlo magari per un periodo prolungato di tempo, e quindi forse le scelte finanziarie che dobbiamo fare per il nostro futuro vanno fatte appunto in maniera diversa rispetto a quelle che possono essere le scelte finanziarie di un nucleo familiare. Su questo tema voglio subito coinvolgere il nostro ospite di oggi, che ci accompagnerà per tutta la trasmissione. Abbiamo davvero, l'ho rincorso per un sacco di settimane. È stato difficilissimo prendere un appuntamento con lui, ma ce l'ho fatta a portare qua in studio a Radio 24 il professor Andrea Beltratti, ordinario del Dipartimento di Finanze all'Università Bocconi, ma soprattutto, vabbè, ha un curriculum impressionante, poi vi do magari più avanti anche altre indicazioni, ma soprattutto, e questo lo mostro immediatamente a beneficio del nostro pubblico televisivo sul canale 63 del Digitale Terrestre, autore del libro Il Tempo e il Denaro, come fare scelte finanziarie che funzionano nel tempo. Benvenuto finalmente, grazie.
1: Grazie, buongiorno agli ascoltatori e grazie, mi hai fatto arrossire.
0: No, nessun rossore, naturalmente siete benvenuti, soprattutto perché ci aiutate a dare ulteriore stimolo ai nostri ascoltatori che affrontano le questioni finanziarie con difficoltà, con ansia finanziaria. La Consob ogni tanto ci dice che quando prendiamo delle decisioni finanziarie questo è il sentimento prevalente. Che cosa ne pensa di questa indagine sui single?
1: È molto interessante e riflette una situazione che è certamente un po' sotto gli occhi di tutti. Credo sia importante riflettere anche sulle implicazioni finanziarie, perché ovviamente vivere da soli non consente di avere alcuna economia di scala, la chiameremmo in economia, cioè la possibilità di condividere delle spese fisse che bisogna sostenere comunque, e questo è sicuramente un danno. Dal punto di vista finanziario degli investimenti è anche forse più difficile poter programmare il proprio futuro completamente da soli. È bello invece poter condividere e programmare insieme delle spese. Devo dire un aspetto positivo, dato che c'è un aspetto positivo in tutto, lo possiamo trovare anche, diciamo, nel fare scelte finanziarie individuali, perché a volte le scelte finanziarie, specie quando vengono fatte in maniera eccessivamente emotiva e appunto usando l'ansia di cui si parlava prima, possono avere risvolti negativi, possono impedire alle persone di portare a compimento delle scelte e delle strategie di lungo periodo vero, e quindi interagire e confrontarsi in maniera emozionale rischia probabilmente di far più errori che benefici, quindi forse questo può essere un beneficio.
0: Allora, intanto, a proposito di ansia finanziaria, un pochino di ansia la sta generando la grande novità del momento, sulla quale abbiamo fatto già diverse trasmissioni e continueremo nel corso del prossimo palinsesto per tutto l'autunno. Come sapete, dal 1 luglio è partita un'operazione importante: i lavoratori neoassunti del settore privato saranno chiamati ad aderire automaticamente alla forma di previdenza complementare di riferimento. E allora oggi affronteremo di nuovo nella prima parte della trasmissione questo argomento, perché è stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra ANASF, l'Associazione dei Consulenti Finanziari, e MEFOP, Mercato Sviluppo Fondi Pensione, che è una società partecipata dal Ministero dell'Economia che si occupa fondamentalmente di formazione su questo tema, proprio per cercare di capire qual è il modo migliore per portare questo argomento tra le persone che sono ancora molto resistenti verso una scelta di previdenza integrativa. Questo momento è un momento anche una grande sfida per il mondo della consulenza finanziaria. Fra un po' ne parleremo con il presidente di ANASF, Luigi Conte. Per tutti questi temi, come sapete, potete arricchire il nostro programma intervenendo in diretta. Io vi chiedo questo oggi: quali sono le scelte finanziarie che vi creano più difficoltà, che vi generano proprio ansia, che vi creano uno scompenso emotivo? Ci sono dei concetti così duri per voi da comprendere, da affrontare, che vi fanno passare la voglia di mettere la testa sulla vostra vita finanziaria? Non si tratta, professor Beltratti, magari diciamolo già, solamente di investire, ma intanto, prima di tutto, di organizzare bene il proprio budget personale, la propria finanza, diciamo, della quotidianità.
1: Questa è la vera decisione importante, la vera decisione strategica, cioè pianificare, riuscire a capire quali sono le spese assolutamente necessarie, quali possono essere rinviate o quali possono essere ridotte, specialmente

0: quando c'è una certa carenza di risorse, si tratta poi di avere una pianificazione finanziaria chiara anche dal punto di vista degli investimenti e aderire a un programma fatto senza reagire in maniera emotiva.
1: 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi in diretta o in alternativa i vostri messaggi vocali o scritti su WhatsApp al 349 238 6666. Adesso abbiamo anche un'altra bella notizia, un altro paio di notizie nel nostro giornale radio di Risparmio che commenterò con Andrea Beltratti.
2: Che armonia tra Mauro e la nostra Debora.
3: Buongiorno Debora, saresti perfetta come mediatore alla Zanzara, direi. Dai, sarebbe una figata. Buon lavoro, ciao.
4: Oggi ascolterò con molta attenzione Focus Economia con Debora Rosani. Mi raccomando, ascoltate anche voi.
1: Bravi, mi raccomando, fatemi compagnia. Per il resto non vado certamente a fare la mediatrice da Giuseppe Cruciani, che peraltro io ho dichiarato sempre pubblicamente di adorare, perché a me la Zanzara diverte moltissimo. Allora, un paio di notizie del giornale radio del Risparmio. La prima, un'informazione di servizio, ma vi anticipo già che su richiesta molto forte da parte di molti ascoltatori c'è da affrontare al più presto il tema della RC per i monopattici, per i monopattini elettrici. Ho fatto la crasi tra i due termini. Scatta oggi l'obbligo di assicurazione, entrano in vigore le nuove disposizioni che impongono la copertura assicurativa per i monopattini elettrici, con l'obiettivo di aumentare la tutela degli utenti e dei terzi coinvolti in eventuali incidenti. C'è una pagina molto ricca questa mattina sul Sole 24 Ore, pagina 10. Noi venerdì prossimo, 24 luglio, avremo ospite Silvio Scotti. Ormai è diventata una consuetudine avere Silvio Scotti, appunto esperto di codice della strada, nell'ultima puntata del palinsesto di Due di Denari, appunto prima della pausa estiva, e quindi affronteremo molto attentamente di nuovo questo argomento. Peraltro già molti di voi ci avete inviato alcuni preventivi da parte di alcune compagnie di assicurazione che sono veramente spesso altissimi, professor Beltratti, e quindi un ascoltatore ieri mi ha scritto hai voglia qua di incentivare la mobilità elettrica e questi mezzi, perché i costi sono veramente piuttosto impegnativi. Poi andiamo invece ai soldi degli italiani. C'è un'indagine della FABI, il sindacato dei bancari, secondo la quale la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane continua a crescere. Già so che molti di voi contesteranno questa indagine, però i numeri ce lo raccontano con grande chiarezza e abbiamo raggiunto dei livelli record grazie soprattutto all'aumento degli investimenti e dei risparmi che gli italiani continuano per fortuna ad accumulare. Poi le borse, nonostante qualche momentaccio, in realtà hanno continuato a crescere, stanno su livelli record. In questi giorni sono un po' disturbate le piazze asiatiche per effetto di alcuni titoli del settore tecnologico che stanno ripiegando, ma poi nel complesso il trend appare favorevole. Oltre 1.600 miliardi di euro di ricchezza finanziaria in più in 6 anni, le famiglie italiane portano il patrimonio complessivo a quasi 6.500 miliardi di euro. Rispetto al 2020, anno del Covid, c'è stata una crescita del 35%, un incremento che conferma la straordinaria solidità del risparmio privato italiano e porta il patrimonio delle famiglie ai livelli più elevati mai raggiunti. Ma i numeri raccontano anche un'evoluzione significativa. Non cresce soltanto la ricchezza, cambia anche il modo di risparmiare. La liquidità resta tra i principali punti di riferimento, ma aumenta anche il peso degli investimenti finanziari e degli strumenti assicurativi, delineando un patrimonio più ampio e più diversificato rispetto al 2020. L'andamento dei mercati finanziari, appunto vi dicevo prima, ha aiutato, ha contribuito alla valorizzazione delle attività già presenti nei portafogli degli italiani, ma la liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale. Tra il 2020 e il 2025 i depositi sono aumentati appunto complessivamente a 1.600 miliardi, in realtà nel tempo del Covid erano arrivati a 1.800, quindi poi un po' per la ripresa dei consumi, un po' per una come dire, ripresa degli investimenti, la quota detenuta sui conti correnti è diminuita, ma siamo ancora a livelli altissimi, e c'è stata una crescita di circa in questo periodo 46,7 miliardi. Che cosa ci dicono, professor Beltratti, questi dati?
0: Beh, ci dicono varie cose. La prima cosa importante è leggere correttamente i dati alla luce del potere d'acquisto del patrimonio. Questo fra l'altro è uno dei temi anche che è tratto nel libro, perché la cosiddetta illusione monetaria, cioè scambiare aumenti in euro in aumenti di potere d'acquisto, è un errore molto comune, fatto non soltanto, diciamo, dalle persone che non sono esperte,

0: a volte anche dai professionisti, e quindi dobbiamo tener conto che il periodo 2020-2025 a cui si riferisce Fabi è un periodo di grande shock inflazionistico. L'inflazione cumulativa nel periodo è stata del 20%. Quindi, volendo fare dei conti molto semplici, dato che il patrimonio finanziario era 4.800 nel 2020, il 20% di 4.800 sono 960, sono circa 1.000 miliardi, un triliardo di euro. Questo si è volatilizzato dal punto di vista del potere d'acquisto solo a causa dell'aumento dei prezzi. Quindi, se noi guardiamo appunto i dati dal punto di vista del rendimento reale, come si dice, cioè dedotto l'inflazione, abbiamo un aumento molto meno interessante, che io appunto ho quantificato commentando i dati un paio di giorni fa in circa il 2,4% medio annuo nel periodo, in termini reali, che non è male, non è disprezzabile certamente, ma risente, e qua è l'altra parte interessante dei dati, delle caratteristiche strutturali del risparmio degli italiani, molto esposti a asset nominali, quindi obbligazioni, la componente di polizie assicurative.
1: Basti vedere il successo delle operazioni del Ministero dell'Economia, BTP Italia, BTP Valore.
0: Esatto, alle famiglie. Abbiamo naturalmente ancora molta liquidità, abbiamo i BTP, abbiamo i BOT, e quindi questa è la prima caratteristica importante. Si nota un cambiamento un po' di trend dal punto di vista della presenza di investimenti azionari, che sono circa un terzo, secondo i dati di Fabi. Però questo terzo è largamente legato alla detenzione di azioni non quotate, cioè tipicamente di azioni di aziende di famiglia, e quindi non rappresenta un investimento diversificato.
1: No, e oltretutto investimento illiquido,
0: totalmente illiquido,
1: del quale fare maggiore attenzione.
0: Esatto, esatto, nello stesso periodo, per usare un benchmark, ma proprio per avere un confronto, non perché sia in alcun modo ottimale, diciamo, fare una scelta diversa. Poi sul cosa è ottimale, cosa è bene fare, sono poi discorsi poi diversi, ma tanto per renderci conto dei macronumeri,
1: certo,
0: che è il tema di adesso. Il Morgan Stanley World, che è un indice, diciamo, di investimento nelle borse mondiali, quindi l'indice di massima diversificazione possibile, comprando quell'indice si diventa proprietari quota parte di ogni azienda quotata sulla faccia della terra, ha reso circa il 13,5% all'anno.
1: In questo stesso periodo, 2020-2025.
0: Periodo, sempre a parità di periodo. Quindi 13,5% è sicuramente molto elevato anche in prospettiva storica, e circa il doppio di quello che noi abbiamo avuto in prospettiva storica, che è stato più vicino al 7-8%, però ci dà l'idea che avere un investimento non diversificato è costoso dal punto di vista di aumento del rischio e anche contenimento del rendimento.
1: Torneremo su questi aspetti dopo l'intervista a Luigi Conte, proprio per capire dal punto di vista comportamentale a questo punto come dobbiamo orientare diversamente le nostre azioni per non perdere le occasioni di mercato e soprattutto per proteggerci da questo tema dell'inflazione, che è il grande topolino che rosicchia il nostro denaro, ma che purtroppo non vediamo se non al supermercato, appunto perché invece lì, ahimè, ce ne accorgiamo molto duramente. Allora, ribadisco, se volete intervenire su questi temi fatelo all'800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Vedo già delle osservazioni interessanti. Intanto andiamo al primo tema di oggi.
2: Investire informati.
3: Deborah, su, dai, lo sai anche tu, i risparmi crescono, ma calano chi ha i risparmi, cioè le persone che hanno il denaro calano, quindi si concentra il denaro si concentra, quindi non c'entra in valore assoluto quanto cresce, c'entra quanto viene distribuito. Deborah cara, se lo Stato e le leggi mi obbligano a sottoscrivere un fondo pensione, no, questo fondo pensione non deve costare niente, mi obblighi, perché mi devi far pagare se mi obblighi?
1: Allora, intanto non c'è nessun obbligo a fare niente, ci sarà un'adesione automatica rispetto alla quale i lavoratori neoassunti del settore privato potranno anche fare una scelta di recedere dalla sottoscrizione. Noi ci auguriamo appunto che i lavoratori non lo facciano, perché è importante per la propria vita personale, finanziaria, soprattutto per fare in modo che il tenore di vita, quando saremo dei pensionati, sia gestibile appunto e sostenibile. Però non c'è nessun obbligo, c'è solo una piccola moral suasion, chiamiamola così. Luigi Conte, presidente di ANASF, buongiorno presidente, grazie di essere tornato con noi.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie.
1: Anche per ribadire questi aspetti, che è necessario

0: fare molta divulgazione, i consulenti finanziari in questa fase diventano necessariamente le figure in prima linea per spiegare agli italiani, anche ai giovani appunto lavoratori e ai lavoratori neoassunti, cosa sta cambiando. E proprio per questo motivo avete voluto rafforzare il presidio sul tema della previdenza integrativa firmando nei giorni scorsi questo accordo con MEFOP. Ci spiega lo spirito di questa iniziativa?
1: Beh, l'iniziativa nasce dall'attenzione che stiamo ponendo al tema della previdenza. È un tema che attraversa il concetto di attività diretta rispetto al ruolo sociale, alla parte intergenerazionale, dove il vero elemento della consulenza finanziaria propulsivo per i prossimi anni sarà questo. MEFOP, e la collaborazione con MEFOP consentirà sostanzialmente di mettere a disposizione innanzitutto dei consulenti finanziari strumenti e competenze che abbiano caratteristiche precise, siano strumenti e competenze specialistiche a beneficio delle famiglie, delle imprese, dei professionisti, di chi oggi tocca con mano ciò che riguarda la previdenza in un contesto molto particolare. È un contesto rispetto al quale il mercato del lavoro sarà sempre più segnato da carriere discontinue, da cambi di occupazione, longevità crescente, come spesso diciamo. Tutto ciò aumenta il rischio che i percorsi previdenziali diventino frammentari e anche difficili da pianificare. Quindi è chiaro che creare quelle condizioni per impartire queste indicazioni in premessa ci consentirà probabilmente anche di aumentare il livello di sensibilità dei cittadini, un livello di sensibilità che auspichiamo sia sempre più elevato per il bene proprio e per l'interesse comune, ma anche per il bene individuale, perché è chiaro che il futuro appartiene ad ognuno di noi e pur essendo un futuro in comunità le conseguenze di scelte non adeguate poi ricadono sulla persona.
0: Presidente Conte, ho letto che ricordando che la prima grande operazione di riforma della previdenza complementare c'è stata 20 anni fa, quando con la riforma Maroni appunto già gli italiani sono stati invitati a trasferire il proprio trattamento di fine rapporto sulle forme di previdenza complementare. Da allora ad oggi il livello dei lavoratori che hanno fatto una scelta di previdenza complementare è cresciuto poco, siamo al di sotto del 40%, voi avete indicato addirittura la possibilità che grazie al lavoro dei consulenti finanziari questo livello possa aumentare al 70% della platea dei lavoratori degli italiani appunto raggiungibile. Le chiedo, lo ritiene appunto un obiettivo effettivamente sostenibile da raggiungere nel tempo? Cosa farete anche adesso, anche senza arrivare al 70%, perché sicuramente in tempi brevi non ci si potrà riuscire, cosa intendete fare appunto proprio per migliorare la sensibilità, l'attenzione degli italiani su questo tema, che pensano che sia l'ennesimo balzello, l'ennesimo obbligo, l'ennesimo regalo alle banche? Lei sa benissimo, perché ci conosciamo molto bene, quali sono le obiezioni più diffuse appunto degli italiani che non si fidano e magari lasciano il TFR in azienda non sapendo che quando poi vanno a riscattarlo il peso dell'IRPEF e della fiscalità è gigantesco.
1: Allora, innanzitutto motivo il numero: il 70% non è un numero tirato a caso, ma riguarda l'osservazione di ciò che accade in quelle nazioni che hanno introdotto sistemi di adesione automatica o addirittura in certi casi obbligatoria attraverso la sottoscrizione di forme pensionistiche complementari addirittura sin dai primi anni di età. Ci sono anche degli esempi virtuosi in Italia, per esempio c'è un contributo fino a 1.100 euro per ogni nuovo nato previsto dalla regione autonoma Trentino Alto Adige su Tirolo, quindi già qualcosa si intravede anche a livello istituzionale. Però il vero elemento da cui partire è che va evidenziata la necessità di rappresentare la scelta di destinare parte del proprio risparmio alla previdenza complementare come elemento attuale, non elemento da spostare nel tempo. Non può essere una scelta rimandata agli ultimi anni della vita lavorativa. Come dicevo prima, carriere sempre meno lineari, percorsi previdenziali frammentati possono, senza una pianificazione adeguata, condurre a conseguenze abbastanza negative Per esempio, se il TFR è maturato, ogni volta che c'è un cambio professionale, una variazione sul lavoro, viene poi consumato nel frangente, e anziché destinato alla quiescenza, questo può portare effettivamente dei problemi seri. Allora noi dobbiamo cercare di far comprendere questo, non è una scelta imposta o una scelta che conseguentemente arriva da

0: sette, dove probabilmente anche diciamo le variazioni di struttura di contesto stesso possono essere anche importanti. Basti pensare a ciò che è accaduto negli ultimi 5 anni, appunto parlavamo prima di inflazione, il professore parlava di inflazione, quanto il dato inflattivo abbia impattato sui consumi, cosa non prevedibile da qui a un periodo più lungo. Naturalmente fare scelte oggi di accantonamento virtuoso, tenendo conto che esiste anche esistono meccanismi diciamo di condizionamento positivo del rendimento degli accantonamenti, vuol dire anche creare quella barriera protettiva che potrà tener conto, tener testa a ciò che accadrà di inatteso nei prossimi periodi.
1: Grazie Presidente. Allora, ho già superato abbondantemente le 11:30, devo andare in pausa. Io le faccio ufficialmente qua un invito per partecipare ad una nostra trasmissione alla ripresa del palinsesto autunnale a settembre, perché dobbiamo dare molte informazioni ai nostri amici che ci seguono su questi argomenti, soprattutto a quelli più resistenti nei confronti di una scelta così importante, perché dobbiamo veramente fare un percorso di accompagnamento all'insegna della serenità e non all'insegna della percezione dell'obbligo. Presidente Conte, grazie, buona estate, a presto.
0: Grazie.
2: Ogni volta che guadagniamo o spendiamo, esprimiamo delle scelte. Quando risparmiamo, decidiamo di rinunciare a qualcosa oggi per poter scegliere domani. Quando spendiamo, trasformiamo il nostro tempo e il nostro lavoro in esperienze, sicurezza o piacere. Il denaro non misura solo il valore delle cose, misura anche ciò che per noi conta davvero. A volte spendiamo per sentirci liberi, altre per appartenenza o per rassicurazione. La psicologia economica ci insegna che le nostre emozioni influenzano quanto e come usiamo il denaro. Imparare a gestirlo significa anche imparare a conoscersi meglio.
1: E questo, come vi anticipavo all'inizio, è un estratto del libro Il tempo e il denaro, come fare scelte finanziarie che funzionano nel tempo, di Andrea Beltratti, che è ospite qui oggi dei nostri studi a Due di Denari, professore ordinario di finanza all'Università Bocconi, ma in realtà anche alla Yale University. I suoi temi di ricerca prevalenti riguardano la volatilità dei mercati finanziari, la gestione degli intermediari finanziari, il debito privato, ma si occupa di educazione finanziaria da tantissimo tempo. È stato anche lei presidente della FEDUF, la Federazione appunto per l'educazione finanziaria appunto dell'ABI.
3: Sono presidente onorario, ho l'onore.
1: Ah caspita, questo non me lo ricordavo. Oltre a questo ha fondato anche il Museo del Risparmio, noi ospitiamo molto spesso Giovanna Paladino, anche loro fanno un'attività strepitosa. Allora, professor Beltratti, i soldi di solito muovono molte emozioni, invece dovremmo diventare molto fermi e razionali quando prendiamo delle decisioni finanziarie. Lei lo dice proprio all'inizio del suo libro, le difficoltà finanziarie raramente dipendono dalla mancanza di informazioni, più frequentemente dipendono dal modo in cui prendiamo le nostre decisioni nel tempo.
3: Beh, non potrei essere più d'accordo, anche perché
1: è d'accordo con quello che
3: ho scritto io, ma credo sia importante elaborare e capire perché. Molte volte pensiamo che la finanza sia una questione di avere tante informazioni in tempo reale,
1: di
3: sapere subito,
1: sui libri, sì, sì.
3: Ma magari abbiamo in mente l'immagine delle sale trading di qualche film. In realtà le informazioni sono importanti, ma dipendono anche dai nostri obiettivi, dallo stile di investimento, e per avere uno stile di investimento che sia appunto lontano dall'ansia, che è il tema con cui abbiamo iniziato la trasmissione oggi, è molto importante avere una prospettiva di medio-lungo periodo in cui quello che conta sono le informazioni, che non sono le informazioni tanto del giorno per giorno, non solo. Conta accompagnare queste informazioni con una conoscenza di base della struttura e delle opportunità di investimento, perché appunto, come dico il libro quando lo dedico alle mie figlie, la libertà comincia innanzitutto dalla consapevolezza, e quindi la consapevolezza e la conoscenza è una parte necessaria ed è quella che ci consente poi di fare delle scelte oculate e strutturali di medio-lungo periodo, che devono avvenire per fasi. E nel libro cerco un pochettino di orientare i vari capitoli del libro come un tour guidato a quale può essere un modo per decidere in maniera consapevole i propri investimenti.
1: La vita dei risparmiatori non è comunque facile, lei lo ricorda nel libro. In passato il rapporto con il denaro era più semplice, perché anche le scelte finanziarie che i nostri genitori e i nostri nonni dovevano fare erano effettivamente più semplici. Una casa in affitto di proprietà, poco rispetto

0: risparmio in titoli di Stato, in poco altro, poi in realtà si è ribaltato tutto. In realtà sicuramente sono arrivate delle complicazioni, sono arrivate però anche molte più opportunità per fare delle scelte finanziarie adatte. Ma se lei appunto ce le dovesse descrivere, quali sono le complicazioni più importanti che sono intervenute nel tempo e che oggi purtroppo sono anche la causa di quest'ansia finanziaria che ci pervade?
1: Beh, purtroppo da una parte dobbiamo ricordare che il nostro paese, essendo cresciuto molto poco negli ultimi 25 anni, effettivamente non ha creato tutte queste nuove risorse per le generazioni e in particolare per i giovani, e quando magari i giovani devono vivere in grandi centri urbani come Milano o altre grandi città con un costo della vita molto importante, diciamo sì, l'idea di pensare al futuro, alla pensione, all'investimento, e sono certo che molti ce l'hanno, ma deve fare i conti con le esigenze di tutti i giorni. Quindi primo elemento da ricordare per evitare di pensare che gli italiani appunto in realtà ignorano allegramente, per fare una bella vita, le esigenze di base, e ricordare le difficoltà. Secondo elemento molto importante riguarda appunto la mancanza di pianificazione. Noi in effetti negli anni non abbiamo mai pensato particolarmente alla pianificazione. Il risparmio, ce lo dicono anche tutte le indagini, io appunto mi sono laureato a Torino nei lontani anni 80 all'inizio, e il mio relatore di tesi, professor Rota, è la persona che ha inventato la prima edizione dell'analisi sul risparmio degli italiani. Quindi all'epoca l'idea di fare una survey facendo domande ai risparmiatori italiani per capire un po' le loro preferenze, i loro dubbi, eccetera, sembrava veramente straordinaria. E fin dalle prime edizioni, parlo appunto degli anni 80, emergeva questa incapacità di programmazione. Risparmio come elemento episodico, qualcosa che viene quando riusciamo ad avere un reddito sufficiente e tutte le cose che cerchiamo nel breve periodo ci lasciano un pochettino di soldi. Questo purtroppo è un elemento negativo, e noi dobbiamo ricordare che nessuno risparmia volentieri, ma è importante risparmiare un pochettino ogni periodo in vista di obiettivi di medio lungo periodo. Quindi questo è il secondo punto importante. Terzo punto importante, poi chiudo l'elenco, a volte il nemico siamo noi stessi. Siamo noi stessi quando cerchiamo appunto di avere una visione molto breve, molto corta, di pensare di essere
0: provare
1: molto bravi.
0: Cercare le scorciatoie, io le chiamo
1: le
0: così.
1: Cercare le scorciatoie, assolutamente.
0: Perché altrimenti non proliferirebbero, insomma, mi viene al termine, in maniera così drammatica le truffe finanziarie delle quali noi parliamo tutte le settimane.
1: E in più magari il pensare che sia possibile cambiare continuamente dalle azioni alle obbligazioni ad altri investimenti, o magari le materie prime o l'oro, le criptovalute, cercando di ruotare il portafoglio, che è una cosa che in realtà forse nemmeno la maggior parte dei professionisti riesce a fare.
2: Oggi siamo all'inizio di una nuova trasformazione. Si parla di euro digitale, di criptovalute, di stablecoin. L'idea che il denaro possa esistere solo in forma elettronica non è più fantascienza. Governi, banche centrali e aziende private stanno ridefinendo cosa significa avere denaro. Per chi paga un caffè o fa la spesa non cambierà molto. Continueremo a usare carte e telefoni. Ma dietro le quinte sta cambiando il concetto stesso di moneta. Chi la emette? Chi ne garantisce il valore? Chi controlla i dati che lasciamo quando paghiamo? Il futuro del denaro sarà di nuovo una questione di fiducia e trasparenza.
0: Due termini fondamentali anche per approcciare correttamente all'intermediario finanziario al quale ci rivolgiamo per fare le nostre scelte finanziarie. Quindi, ritornando all'osservazione fatta dall'ascoltatore, allora noi diciamo sempre questo ai nostri ascoltatori: quando si parla con un intermediario, con un consulente in banca o al di fuori, se questa figura comincia ad insistere con determinati prodotti ma non fa una bella chiacchierata con te, non capisce, non comprende i tuoi bisogni, le tue necessità, i tuoi obiettivi di lungo termine, è meglio scappare. Quindi anche di fronte a una proposta di investimento che ti viene promessa come garantita nei risultati eccetera, forse bisogna prendersi un po' di tempo prima di mettere una firma su qualunque contratto. Ne parla nel suo libro professor Beltracci di questi temi?
1: Assolutamente, è vero che dobbiamo sempre riflettere con attenzione su tutte le proposte. Credo che, dato che il ruolo, diciamo,

0: diciamo del consulente, l'ascoltatore di prima mi pare fosse un consulente, sì. E quindi dell'intermediazione finanziaria in generale, è un ruolo delicato perché deve orientare e non può obbligare, e può quindi aiutare il cliente finale, il risparmiatore, a comprendere quali sono le scelte migliori, e per far questo a volte effettivamente portare il patrimonio sulla protezione di breve periodo, penso al 2022, penso al 2008-2009, può essere un qualche cosa che dà serenità a molti. Di nuovo, io penso che il tema, che è quello appunto che enfatizzo nel libro, è quello in realtà dell'orizzonte temporale, e noi quando pensiamo alla finanza e all'investimento associamo spesso la parola rischio, ma io ho voluto chiamare il libro proprio Il tempo e il denaro e non Il rischio e il denaro, perché tendiamo a dimenticarci che il tempo è il miglior alleato, e quindi condivido esattamente quello che dicevi precedentemente, il ruolo del consulente e dell'intermediario è capire gli obiettivi, capire la persona, aiutare le persone ad avere una programmazione e poi agire di conseguenza. Quindi l'intermediario e il consulente non si può sostituire nelle scelte, e quindi in certi frangenti può anche essere normale pensare alla protezione, specie per persone che effettivamente magari hanno esigenze di liquidità o di breve periodo, ma questo non deve andare mai, diciamo, a discapito di una sana programmazione e di un contratto implicito molto chiaro con il risparmiatore.
1: Allora, abbiamo un sacco di messaggi WhatsApp, abbiamo anche Paolo da Roma. Che cosa preferisce fare la regia? Pietro, facci sentire i WhatsApp che sono arrivati.
2: Per l'investitore comune io non vedo alternativa che comprare i prodotti indicizzati rispetto alle azioni singole.
3: Tu diversifichi e la banca guadagna, poi vediamo se guadagni anche tu.
4: Dopo anni mi sono deciso di investire nei fondi azionari. Allora mi trattengono quasi il 2,5 del capitale investito per l'ingresso, dall'1,8 al 2,5-3 come commissioni annue, più il 20% se lo trattengono in caso di sovraperformance rispetto al benchmark. E poi il benchmark non si sa quale sia, il promotore finanziario non ha saputo dirmelo, quindi possono trattenermi quello che vogliono.
5: Dai, su, ci fanno fare il fondo pensione perché l'INPS non ha i soldi per pagarle le pensioni, dai.
1: Allora, il tema dei costi dei fondi azionari qualche volta effettivamente un pochino genera anche me. Poi dopo ci chiediamo perché l'industria degli ETF è cresciuta in maniera così incredibile negli ultimi anni, perché abbattono i costi. È anche vero che c'è un tema educativo, professor Beltratti. Molti ascoltatori ritengono di dover entrare in banca, parlare con un consulente, avere uno strumento di investimento e non pagare nulla per il lavoro che si fa, anche per la costruzione di questi. Comunque i vari elementi devono combinarsi, bisogna trovare un equilibrio.
0: Assolutamente sì. Il tema dei costi è fondamentale. Anche un paio di commenti che sono stati fatti prima sui fondi pensione, in un certo senso trascurano che qualsiasi servizio che viene prestato deve essere remunerato. Quindi il tema non è se l'intermediario, la banca o l'SGR che gestisce il fondo pensione debba essere remunerato oppure no. Il tema è la trasparenza e il contratto esplicito e implicito che viene fatto col cliente. È chiaro che se i costi sono molto elevati, se c'è la fee di ingresso, se la fee di performance è molto elevata, probabilmente sarà molto difficile con la gestione attiva creare un extra rendimento che va a remunerare davvero il risparmiatore. A quel punto, fortunatamente, c'è un'industria di ETF che è molto sviluppata, che è importante conoscere però.
1: Perché è diventata molto complessa pure quella,
0: molto complessa,
1: adesso i prodotti replicano tutto.
0: Ma in più c'è un tema di liquidità del singolo ETF, per cui quando si compra o si vende, si compra o si vende a prezzi diversi, e quindi fare operatività e forti compravendite in ETF, diciamo, può ridurre sicuramente il costo di gestione, che è molto minore di quello dei fondi attivi, ma d'altra parte può comportare dei costi di liquidità molto elevati che magari vengono trascurati, quindi deve essere considerato.
1: Anche questo è un tema di educazione finanziaria, conoscere le dinamiche e il funzionamento dei prodotti. Paolo da Roma, noi l'abbiamo preso perché naturalmente il nostro ego in qualche modo deve essere anche soddisfatto. Paolo, buongiorno, grazie.
6: Buongiorno, allora siete per quanto mi riguarda colpevoli nel senso buono dell'informazione che fornite, quindi come si diceva, l'informazione finanziaria è fondamentale, perché qui c'è, mi permetto da non addetto ai lavori, perché mi occupo di tutt'altro, c'è un'ignoranza, per cui va bene la scelta e la critica sui costi dei fondi.

0: dei fondi pensioni, fondi di investimento, degli ETF, però fondamentalmente io vedo che c'è della passività, cioè noi abbiamo la possibilità di informarci e scegliere. Io nel mio piccolo ho fatto proselitismo sui fondi pensioni perché la mia categoria non ha un fondo di pensione di categoria, sui fondi di pensione, scusi. E quindi io per me ho un fondo pensione aperto in attesa che ci sia quello di categoria,
1: Certo.
0: esposto, visto alla prospettiva su un mercato azionario, perché quando l'ho sottoscritto avevo un orizzonte temporale molto lungo, cioè tutte cose che
1: Si è
0: posso appunto
1: impegnato
0: abbiamo.
1: Paolo, perché voglio dire, anche se lei fa un lavoro completamente diverso rispetto all'industria finanziaria, ma la vita finanziaria personale è la sua, quindi deve essere responsabile.
0: Assolutamente dico, se io mi informo per andare al supermercato, faccio, dico una banalità, ma voglio dire, i soldi in mano chi li metto? Ma voglio essere consapevole e andarmi a vedere, dico per dire, una tabella della Covip dove ci sono tutti i rendimenti, caricamenti, cioè,
1: Certo. Paolo,
0: e
1: io la devo
0: quindi.
1: salutare perché tra 3 minuti mi termina il programma, ma guardi, noi non abbiamo fatto il quizzettone questa mattina perché non c'è Mauro, di solito ha il suo spazio, ma io adesso rubo, perché il mio l'ho sottolineato tutto, l'ho pasticciato. Rubo il libro di Andrea Beltratti e glielo mando perché lei, insomma, ci ha fatto comprendere molto chiaramente come anche chi non fa di mestiere, l'addetto al settore finanziario, può occuparsi attivamente in maniera responsabile della propria vita. Vado verso la conclusione del programma, Andrea Beltratti, con il capitolo 15, dove le parla dei passaggi importanti della vita. Intanto si parla della casa, che è il desiderio più ambito da parte di tutti gli italiani, si parla di famiglia, ovviamente entità da proteggere, figli e futuro, si deve cioè, fare scelte finanziarie, perché cosa le dobbiamo fare per la nostra vecchiaia e per investire sulle nuove generazioni? Sono i temi questi importanti della vita finanziaria di tutti.
2: E torniamo effettivamente al tema della programmazione, della pianificazione, della chiarezza degli obiettivi. Se noi non sappiamo esattamente perché risparmiamo e non sappiamo dove vogliamo andare, tenendo conto appunto della famiglia, dei figli, poi della successione, di cosa vogliamo poi lasciare, è molto difficile creare qualcosa. Quindi io sposo completamente, mi piaceva quello che diceva Paolo, che era un richiamo, l'ascoltatore, alla responsabilità individuale. E diciamo alla voglia di mettersi in gioco e anche passare del tempo per informarsi, perché
1: Certo.
2: effettivamente questo è altrettanto necessario.
1: Grazie ad Andrea Beltratti, soprattutto per il linguaggio molto chiaro con cui parla di questi temi, ci aiuta a parlare di questi temi perché il linguaggio è tutto. Quindi anche da un docente universitario con la sua esperienza si può tradurre in termini semplici la questione finanziaria più complicata. Buona estate,
2: Grazie a voi,
1: la
2: grazie a
1: reinviteremo in
2: tutti,
1: autunno
2: con
1: e mi
2: piacere, buona
1: raccomando.
2: estate a
1: Grazie a
2: tutti.
1: tutti, ci ritroviamo domani, buona giornata.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Sì, della Camera alla legge elettorale Bagari in aula al momento del voto. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. Caso Roggero Mattarella richiama Nordio, la grazia aspetta solo al capo dello Stato. Invalsi 2026 matematica bestia nera all'elementare, il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. In apertura il via libera della Camera a voto segreto alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento ora passa al Senato.
2: L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove probabilmente la riforma arriverà in Aula dopo le vacanze. A Palazzo Madama potrebbe tornare in campo il tema delle preferenze, che alla Camera ha diviso la maggioranza sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che puntava a inserire la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nominativi. Emendamento non votato nel segreto dell'urna da Lega e Forza Italia. Il via libera della Camera è arrivato tra le proteste delle opposizioni, che hanno esposto in aula dei cartelli con su scritto «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, la maggioranza non esiste più a casa». Meloni, dice la segretaria del PD Elly Schlein, ha tradito gli italiani e insegue Vannacci.
3: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto!

0: e traetene le conseguenze per il Paese.
1: Nessun problema per il governo. La Camera ha approvato la legge a grande maggioranza, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani.
2: Non ci sono problemi all'interno della maggioranza, la coalizione centrodestra è coesa.
1: La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. E libera anche al voto per gli elettori fuori sede. Teresa Trillore, Io 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del processo, è arrivata ieri la sentenza per il crollo del ponte Morandi, crollo costato la vita a 43 persone.
4: Per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione.
5: Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi, che ha spezzato la vita di 43 persone, il giudice di Genova Paolo Lepri ha letto la prima sentenza del Tribunale Ligure, che ha inflitto 32 condanne per quasi 200 anni di carcere contro i 400 chiesti dalla Procura per i 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. Per le mancate manutenzioni al viadotto, sistematicamente tagliate secondo l'accusa, per massimizzare i profitti. Quasi tutte persone che nel 2018, quando il ponte si è sbriciolato dopo la rottura di un tirante, ricoprivano le alte cariche di Autostrade e di Ispea, ovvero la società a cui erano state affidate le attività di sorveglianza e di ispezione della rete in concessione. La condanna più pesante a 12 anni di reclusione per l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi e infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di Ispea. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Non è ancora in carcere Mario Roggero, il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Si costituirà soltanto dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, hanno fatto sapere i suoi legali. La sua vicenda intanto diventa sempre di più un caso politico. La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, ha ribadito il Presidente Mattarella al Ministro della Giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota, i limiti delle attribuzioni del Ministro sul tema. L'incontro fa seguito all'avvio da parte del Guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Roggero, mentre i parlamentari della maggioranza hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza, critiche dalle opposizioni. Bruxelles alza il livello dello scontro con Google, imponendo al colosso americano una serie di misure destinate a ridisegnare il funzionamento di 2 dei suoi prodotti più strategici, il motore di ricerca e il sistema operativo Android. Secondo Google, le decisioni della Commissione europea compromettono la privacy e la sicurezza di milioni di europei.
6: Prosegue la Commissione europea nel suo intento di aprire le grandi imprese digitali alla concorrenza. L'esecutivo comunitario ha pubblicato 2 nuove regole, entrambe rivolte a Google. Prima di tutto, l'impresa americana dovrà da ora in poi condividere i dati raccolti durante le ricerche effettuate dagli utenti con il suo motore di ricerca. In secondo luogo, dovrà aprire il proprio sistema operativo Android ad altre società di intelligenza artificiale, in modo che possano competere liberamente con Gemini AI, il servizio di Google. L'obiettivo della Commissione è di offrire alternative agli utenti per evitare che siano costretti a usare solo servizi Google una volta che, per esempio, acquistano un cellulare Android. Non passa settimana senza un provvedimento comunitario contro le grandi aziende digitali americane o cinesi. Negli anni scorsi l'Unione Europea si è dotata di 2 importanti strumenti, il Digital Services Act a proposito del contenuto e il Digital Markets Act quando si tratta di concorrenza e di posizione dominante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
3: Nuovi raid americani in Iran mentre Teheran alza il tiro e

0: minaccia la chiusura del Mar Rosso.
1: La nuova ondata di attacchi americani sull'Iran si concentra ancora una volta nel sud del paese, bombardata l'isola di Keshm e Bandar Abbas, uno dei principali porti iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti parla di raid mirati per ridurre le capacità belliche iraniane. Teheran attacca le basi americane in Kuwait e accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra per il bombardamento avvenuto la notte scorsa nei pressi di un ospedale di oncologia pediatrica ad Avaz. Pasdaran, dopo Hormuz, minacciano di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Il gruppo yemenita, stando a quanto scrive Reuters, avrebbe già schierato missili e droni vicino allo stretto e starebbe attendendo solo il via dall'Iran. Mentre, come anticipano fonti israeliane, durante i colloqui tra Israele e Libano, che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proteste di piazza in Ucraina per la decisione del presidente Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo.
2: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena 6 mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore, esperto di tecnologia, è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni e un intervento cruciale per tagliare fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione, soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati del 10% in media. Ma gli studenti italiani zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Aureggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Somministrare terapie geniche direttamente nell'utero in modo da poter correggere già durante la gravidanza patologie genetiche devastanti, come per esempio le malattie mitocondriali che fanno danni irreparabili prima ancora, insomma, che il bambino oppure la bambina nasca. Allora, buonasera, benvenuti a Smart City. Si parla in questi casi di terapia genica fetale in utero e in uno studio coordinato dall'Università degli Studi di Milano, dall'Istituto Neurologico Carlo Besta, in collaborazione con Policlinico di Milano e Avantea di Cremona, ebbene, un gruppo di ricercatori ha descritto una procedura

0: sperimentale per la somministrazione di questo tipo di cure, ricorrendo ad una tecnica comprovata, sicura e già ben sperimentata nella pratica clinica. Si tratta della iniezione ecoguidata transaddominale. Ebbene, i risultati dello studio, per ora testato questo approccio solo sui suini, ricordo, sono pubblicati sulla rivista Gene Therapy del gruppo Nature, e noi ne parliamo con Dario Brunetti, che è coordinatore dello studio ed è docente al Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università Statale di Milano, nonché principal investigator proprio presso il Carlo Besta. Benvenuto Brunetti.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, come funziona questa procedura, questa iniezione ecoguidata transaddominale con la quale voi somministrate una terapia genica?
1: Allora, come suggerisce appunto il nome, abbiamo utilizzato una procedura che è attualmente appunto utilizzata in medicina fetale per veicolare all'interno di un feto, in questo caso parliamo di feti suini, un gene terapeutico che appunto serve a correggere il difetto genetico che caratterizza questi animali. La tecnica che abbiamo utilizzato consiste appunto nel utilizzare in modo pratico un lungo ago, quello per capirci utilizzato per esempio per l'amniocentesi, e tramite appunto l'ausilio di un ecografo si entra appunto, si attraversa l'utero materno, si arriva al feto, si riesce a iniettare il virus che funge da cavallo di Troia per veicolare il gene terapeutico o nel cuore del feto o nella vena ombelicale, quindi sfruttando una via sistemica.
0: È comunque una cosa impressionante da sentire, devo dire. E quindi a quel punto naturalmente da lì il virus si propaga alle cellule del feto per correggere il difetto, insomma.
1: Sì, perché l'obiettivo appunto è quello di, essendo noi interessati a malattie multisistemiche, in particolare quelle mitocondriali, di correggere, quindi di raggiungere più cellule possibili, certo, più organi possibili e correggere appunto, certo, il difetto.
0: Ecco, ricordiamo le malattie mitocondriali, il mitocondrio è un organello delle cellule, quindi in tutte le cellule del corpo, e quindi bisogna correggere questo problema in tutte le cellule del corpo, non solo in un distretto specifico. Che tipo di vantaggi offre questo approccio rispetto ai tentativi attuali di applicare questa terapia genetica fetale in utero?
1: Allora, rispetto ad altri colleghi, noi abbiamo utilizzato una tecnica che è minimamente invasiva. Sono pochi al mondo che lavorano, diciamo, sullo sviluppo di questa tecnica, e i colleghi americani utilizzano una tecnica, diciamo, più invasiva, perché hanno appunto aperto l'utero, esposto il feto, certo, praticato delle iniezioni direttamente sul feto. E poi hanno, diciamo, reintrodotto tutto.
0: È evidente, voi andate a fare una puntura dall'esterno sostanzialmente.
1: Noi appunto facciamo un'iniezione dall'esterno, servendoci appunto dell'ecografo, della via ecografica. E in genere è una strategia che offre notevoli vantaggi rispetto alle terapie geniche postnatali, perché certo, sfrutta tutta una serie di vantaggi. In primis le piccole dimensioni del feto, e quindi comportano un minor dosaggio di virus da utilizzare, quindi una riduzione dei costi. Inoltre, durante la fase fetale la barriera ematoencefalica è ancora permeabile, quindi riusciamo in questo modo a raggiungere maggiormente il cervello. E in ultimo, il sistema immunitario è ancora appunto immaturo, quindi riduciamo anche i fenomeni di, diciamo, i vari problemi immunitari che spesso capitano in fase postnatale.
0: Insomma, quindi c'è un risultato migliore, soprattutto da un punto di vista clinico, e poi dice anche un costo inferiore, perché questi vettori virali, diciamo, sviluppati specificamente, sono molto molto costosi. Risposta secca: dal suino all'uomo quanto è lunga la strada?
1: È ancora molto lunga, come tutte le volte che si passano dai modelli animali appunto alla pratica clinica, ci sono, diciamo, una serie di step regolatori, certo, indispensabili, e quindi un po' un tempo indefinito, speriamo sia più breve possibile.
0: Grazie Dario Brunetti, in bocca al lupo.
1: Grazie a lei, buona serata.
2: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24 online.

0: ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: La sua compagnia era piacevole, stavo bene, mi sentivo sicuro. Mi ha chiesto molto, mi ha raccontato molto. Quando capita, il treno diventa quasi un confessionale.
3: Ho visto che era una bella donna, che aveva un certo fascino, che non era giovanissima, ma che però mi piaceva molto.
2: Storie di innamoramenti e di pendolanti in una puntata che si intitola Treni che passano.
4: Matteo Caccia racconta. Storie di filosofia quotidiana.

Non so se magari ci state ascoltando da un treno e quindi non so come stia andando, nel senso che abbiamo sempre la percezione che quando le cose vanno bene sia uno strappo alla regola, che arriviamo in orario o con un ritardo, che so, di 10 minuti e non di 30, 50 o peggio. Quindi se state ascoltando sul treno, questa puntata è la puntata perfetta per voi. Si chiama Treni che passano, si intitola, perdonatemi, Treni che passano, mentre si chiama Alberto, l'autore e protagonista della prima storia, che si svolge su un treno ed è parla di un incontro. Ci è capitato di raccontare storie di incontri sui treni e devo dire che in questo caso è un incontro anche molto esotico, avviene in un altro paese, avviene con una donna che non parla la sua lingua, ma in qualche modo riescono a capirsi, e quell'incontro in qualche modo segnerà Alberto e gli chiederemo perché e come. E poi abbiamo approfittato dell'argomento treni per raccontarvi una storia molto buffa e molto divertente, insomma il racconto è buffo e divertente, averla vissuta probabilmente meno, che Marianna Aprile ha raccontato qualche anno fa e che risale in qualche modo all'epoca del Covid, o meglio al post-Covid, e vale lo stesso anche per il racconto di Alberto. La puntata si intitola Treni che passano. Benvenuti.

0: Per ingannare il tempo, in questa forzata solitudine da coronavirus, ho visto alcuni film in bianco e nero degli anni 40 e 50. Una di quelle cose che fai così, per passare il tempo fra una cosa e l'altra. Ormai non ho più neanche il giardino sul terrazzo, per cui non suono il pianoforte, sto al computer e guardo vecchi film. Ne ho visto, fra gli altri, uno che mi è molto piaciuto, Addio mia bella signora. Mi è piaciuto anche per la musica. Ho infatti da anni lo spartito per pianoforte e qualche volta lo suono. Il film racconta un intreccio amoroso tra un ragazzo e una giovane ragazza sconosciuta incontrata su un treno. Cose d'epoca, non più di moda. Ieri ho cercato nel mio archivio, poi mi sono seduto al pianoforte e ho cominciato a leggerla, poi a suonarla. Mi accorgevo, pian piano, che suonavo bene, che mi coinvolgeva. Mi sono venute in mente tante cose, ricordi. Anche io ho incontrato una sconosciuta, una donna con un certo fascino, sul treno da Londra a Bournemouth.
1: Dunque avevo 50 anni, ecco, diciamo 50 anni. Avevo un lavoro in proprio, in società con mio fratello, per una piccola industria, molto piccola, avevo pochi operai, però avevo cominciato da qualche anno ad avere rapporti con aziende all'estero e dunque ho cominciato a viaggiare in Francia, Germania, Austria, Inghilterra.
0: Era la settimana di Natale del 1991, era sabato di pomeriggio. Viaggiavo per lavoro, come di consueto il fine settimana, per essere già lunedì mattina al mio appuntamento e quindi perdere solo un giorno di lavoro per un viaggio che ne avrebbe richiesti tre. E poi il biglietto aereo per Londra era molto conveniente per via della tariffa weekend. Era ormai tardo pomeriggio quando sono salito sul treno alla Waterloo Station. Un viaggio lungo e noioso. Mi distraevo leggendo i miei carteggi, guardando di tanto in tanto dal finestrino la costa lungo la Manica, una costa piena di porti e di cantieri industriali. E pensavo alle nostre coste, che sono invece balneari, quelle che si vedono dal treno che porta verso Ventimiglia. Guardavo i passeggeri, annoiati, come me. Guardavo le ragazze così diverse nel portamento e anche nell'abbigliamento. Un mondo di gente che sicuramente notava che io stesso ero diverso, che non ero uno di loro. Non ho mai scelto un posto qualunque in treno e quella volta mi ero seduto di fronte ad una signora. La carrozza era piuttosto affollata. Ero inquieto perché sapevo di cambiare treno a Bournemouth, dove avevo la coincidenza per Poole Dorset. Osservavo la mia cartina ferroviaria e cercavo di capire quante fermate dovevo attendere. Forse si vedeva la mia tensione. La signora sconosciuta mi ha sorriso e mi ha chiesto se poteva aiutarmi.

0: Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
1: Ho pensato subito ad un angelo custode. Ogni tanto me ne capita uno. Ho alzato lo sguardo, l'ho ringraziata, lei ha preso la cartina. Mi ha detto che anche lei scendeva alla mia fermata. Poi una raffica di parole che mi ha messo subito in difficoltà, qualche domanda. È trascorso un po' di tempo fra silenzi e brevi frasi, poi più calma, ma io sono un pessimo intrattenitore. La carrozza intanto si era svuotata ed eravamo rimasti in pochi. Si faceva sera, era dicembre ed in Inghilterra il buio arriva presto, in un attimo. Guardavo di tanto in tanto la mia sconosciuta. Pian piano mi accorgevo che era una bella donna, molto raffinata. Era sicuramente maggiore di me, di poco, ma non pensavo all'età. Bisognava farci proprio caso per accorgersene. Io sono sempre stato attratto da ragazze molto più giovani ed era la mia prima volta che una persona così mi aveva colpito, attratto e affascinato. La sua compagnia era piacevole, stavo bene, mi ero rilassato, mi sentivo sicuro. Mi ha chiesto molto, mi ha raccontato molto. Questo è il treno e quando capita diventa quasi un confessionale. Lei doveva proseguire oltre, fino in Cornovaglia, piuttosto lontano dalla mia destinazione. Veniva dalla Francia dove abitava, era sposata, andava dai suoi genitori per trascorrere il Natale. Non ci siamo neanche detti i nomi. Questo non lo ricordo, il nostro era un interesse diverso ed era reciproco, si capiva, e andava oltre ad una semplice curiosità. Ho pensato che il marito fosse francese, forse era separata, come me. Ho pensato che forse aveva figli o forse non li aveva, ma non ho chiesto e ciò resta ancora una curiosità insoddisfatta. Sono passati 30 anni e di lei ricordo solo gli occhi e la voce, non il volto, non altro particolare, eppure mi aveva colpito, affascinato. Quando siamo scesi mi ha mostrato il binario dove c'era la mia coincidenza, un treno locale. Il suo era al di là dei binari, ma non si vedeva. La mia tensione era ritornata, la mia bella signora si allontanava sempre di più da me e non si poteva fare più nulla. Proprio nulla.
2: Ma perché deve finire proprio così? Una cosa che mi ha lasciato un'emozione, un'impressione su una persona che mi piace moltissimo, eppure deve finire così. E così io la mia storia l'ho lasciata incompiuta.
1: Lunedì mattina sono andato al mio appuntamento, mi hanno anche invitato ad un festoso incontro per brindare al Natale. Tutti si salutavano prima della chiusura. Festeggiavano anche una ragazza, Marion, che si sarebbe sposata in quei giorni con un calciatore del Manchester United, mi hanno detto. Sono stati molto ospitali e la ragazza mi ha servito per primo un boccone di torta che lei stessa aveva preparato. Poi ha voluto parlare un po' con me, incuriosita, perché venivo dall'Italia. Era impiegata all'account department e molte volte aveva preso le mie telefonate di sollecito. Era compiaciuta e mi diceva che è bello dare

un volto ad una voce. Quando sono ripartito era ormai lunedì ed erano passati 2 giorni. Pensavo molto, pensavo al mio lavoro, alle mie 2 figlie che mi attendevano a casa, pensavo che non ero solo. Quell'incontro piacevole sul treno mi aveva un po' cambiato. Guardavo dal finestrino tutte le fermate alle stazioni e la bella signora non c'era. Avevo una sensazione strana, triste, mi ero accorto che mi mancava, che avevo bisogno di lei. L'ho pensata per tutto il viaggio e quel pensiero un po' malinconico mi ha fatto compagnia. Sono arrivato presto a casa. Poi la bella signora, con qualche anno più di me, mi è passata dalla mente, ma qualche volta la ricordo ancora quando suono vecchie canzoni, proprio come oggi.

0: Dolce signora che bruci, questo è il titolo di questa canzone di Francesco De Gregori che Luca Micheli ha scelto per introdurre la chiacchierata con Alberto dopo aver sentito e dopo aver raccontato la sua storia. Pronto? Ciao Alberto, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi.
1: Ciao, grazie.
0: Senti Alberto, torniamo un attimo in quegli anni e proviamo a ricapitolare più o meno a che punto eri della tua vita, che lavoro facevi in quell'epoca?
1: Dunque io lavoravo in proprio, ero in società con mio fratello, una piccola azienda che però abbiamo dovuto orientarci verso un mercato estero perché in Italia un po' le aziende avevano chiuso e i nostri clienti erano veramente molto pochi, non pagavano, mentre all'estero abbiamo trovato un mercato buono e anche dei buoni pagatori e dunque io ho cominciato a viaggiare.
0: Senti, ecco, quando avevi iniziato a lavorare da giovanissimo?
1: Sì, beh, diciamo che io ho cominciato a lavorare in officina a 14 anni. Wow. Però ho studiato alla sera, mi sono diplomato, poi ho fatto un'esperienza di diversi anni fino al 1967-68 in aziende anche importanti. E poi mi sono messo in proprio con mio padre prima, perché i miei fratelli, io avevo due fratelli, erano molto più giovani di me. Mio papà aveva bisogno di me e io ho dovuto rinunciare alla mia carriera esterna e rimettermi di nuovo in officina. Però insomma io volevo per la mia famiglia qualche cosa di più, ho cercato di essere intraprendente, di costruire, di fare, di progettare, di studiare, di girare, ed eccomi poi arrivato fino al 1990 a questo viaggio che è stato uno dei molti che ho fatto.
0: Alberto, veniamo proprio a quel viaggio lì. Quanto è durato il viaggio in treno? Cioè il pezzo in treno con questa signora, quanto è durato?
1: È durato circa 3 ore, perché c'è stata un'incomprensione alla biglietteria a Gatwick. Avrei potuto prendere un treno che in 2 ore mi portava a destinazione. E invece ho preso il treno che faceva la costa alla Waterloo

0: Station, via Brighton, perciò lunghissima, Portsmouth, Southampton e Bournemouth, dove ho cambiato per Poole, poi da Bournemouth a Poole, dove ho cambiato, in 10 minuti sono arrivato a destinazione.
1: E di cosa avete parlato con questa signora, con questa donna?
0: Beh, abbiamo parlato di molte cose, però quando si parla con una persona che ti interessa, che cominci a capire che è la tua persona, no? Mm-hmm. Ascolti poco gli argomenti. Gli argomenti entrano, escono, no? Tu ascolti la voce perché ti piace sentirla, no? Ti piace guardarla nel volto, vedere i suoi occhi, vedere come reagisce. E lei era un po' così come me. Abbiamo trovato un'intesa, se vogliamo. Sono stati anche molti silenzi, perché la carrozza era molto affollata. Inizialmente c'era un vocio tremendo e noi dovevamo parlare a voce alta, ma come capita in queste carrozze affollate, specialmente di persone che le prendono abitualmente, quando vedono due che hanno un'intesa, che parlano fra di loro, no? Che sembrano due sconosciuti, ma hanno un'intesa, cominciano a zittirsi. Allora la carrozza si è fatta zitta e noi abbiamo cominciato a parlare molto sottovoce, poi anche a tacere. Si sentiva soltanto lo sferragliare del treno e questo creava un'atmosfera ancora più particolare, no? Poi io sono molto sensibile a queste cose e dunque nei nostri silenzi però c'era scusami, ma un po' di tosse.
1: Non ti preoccupare.
0: C'erano questi silenzi, però lei aveva gli occhi abbassati e ogni tanto li alzava, dava qualche occhiata trasgressiva, io la intendevo così. Sì. Fatto sta che, per dirla chiara, ci piacevamo, no? Se fosse stato in una circostanza diversa, probabilmente avremmo fatto anche amicizia. Ma il dar fastidio a una donna con delle frasi, con delle richieste, una persona che non conosci, non fa parte del mio modo di essere. A me piace
1: fare. E quindi diciamo, non hai neanche provato a, come dire, darle un appuntamento, scambiarti un contatto, no?
0: No, è troppo diverso dal mio modo di essere. Io non sono così. Non sono così. Ho trovato delle persone in altri ambiti, in altre circostanze, dove ci siamo scambiati i numeri di telefono, eccetera, ma in una situazione del genere sarebbe stato, oltre che improponibile, anche un po' scortese. Io ritengo scortese e io avevo paura anche di offendere. Cioè, mi è venuto in mente, però come si fa?
1: Senti, ti è mai capitato di nuovo di incontrare persone, avere dei momenti di questa intensità e di intimità con uno sconosciuto, anche semplicemente stando a distanza?
0: No, così come con questa persona no. Ho incontrato delle altre persone, altre donne in treno, viaggiato in Francia, in Germania, però ho incontrato anche una pornostar, per dire, chiacchieravamo. Chiacchieravamo tranquillamente, però buongiorno, buonasera.
1: Certo.
0: Ho incontrato anche qualcuno che era così piacevole, ma non sono il tipo che fa queste avance. Non...
1: Certo, chiarissimo. È stato un incontro che è rimasto sospeso così nel tempo e nella tua vita. Alberto, grazie davvero per la storia che ci hai mandato. Sai sempre dove trovarci se vuoi scriverci. In bocca al lupo.
0: Va
1: per
0: bene,
1: tutto e a presto.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Cose buone anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao, ciao.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa.

0: Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. digitalex.it.
2: Matteo Caccia racconta.
3: In una puntata che si intitola Treni che passano, dopo quella quasi storia d'amore che ci ha raccontato il nostro ascoltatore Alberto, continuiamo con un'altra storia che ha a che fare con un treno. Anzi, in questo caso con tanti treni, o come recita il titolo della nostra puntata, Treni che passano. La bravissima giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista Marianna Aprile, qualche tempo fa ha scritto un pezzo molto bello e anche molto lungo sul suo rapporto personale coi treni. Oggi qui ne leggiamo un estratto, ma se volete leggerlo tutto, cosa che vi ovviamente invitiamo poi di fare, lo trovate pubblicato sul Post. Si intitola La mia vita sui treni. State con noi. Chiunque abbia l'abitudine o la necessità di viaggiare molto in treno sa che per salire a bordo, oltre al biglietto, serve una buona dose di ironia. Cioè di quella capacità di mettere tra noi e quel che ci capita una distanza sufficiente a poter almeno provare a sorridere degli imprevisti. Non è facilissimo. L'ironia, come il coraggio della più abusata delle citazioni manzoniane, se non ce l'hai, non puoi mica dartela. E quanta ce n'è voluta per leggere, sorridendo invece che smadonnando, il titolo della copertina del numero di gennaio delle Frecce, che è il giornale di Trenitalia, su cui campeggiano Tony Servillo e il titolo Il tempo dell'attesa. In un fulmineo 1-2 torna alla mente la domanda tormentone della Grazia di Paolo Sorrentino, di chi sono i nostri giorni? Che finalmente ha una risposta. Sono di Trenitalia. Ecco, i treni servono a questo, ad allenarsi a un approccio ironico all'assurdo, all'intoppo inatteso, facendo lo sforzo di surfare sulla gamma di reazioni istintive che determina nell'umano medio fastidio, ira, rancore. Chi viaggia in treno in questo paese ha un vantaggio, perché lo spazio tra banchine e rotaie è quello quasi metafisico dell'incontro tra l'imprevisto e la sua prevedibilità. Lo sai da prima di comprare il biglietto che sarà difficile, vada tutto liscio. Che il treno faccia davvero il treno, cioè parta all'ora X e arrivi a quella Y dopo un tot di fermate predefinite. Forse dovrei descriverla, questa scuola di vita su rotaie, e raccontarne le regole scritte e non. Provo a fare un quadro, benché non possa che essere parziale e soggettivo. Dunque, quando finalmente riesci a partire, sai che in qualsiasi momento potresti fermarti per controllo tecnico alla linea aerea, perché si aspetta l'autorizzazione, oppure per presenza sui binari di animali, per presenza di persone non autorizzate sui binari, ma perché poi ci sono persone che invece sono autorizzate a stare sui binari mentre passano i treni, oppure indebita presenza di estranei sui binari, se invece fossero stati conosciuti gli saremmo passati sopra per evitare ritardi. Forse si spera che la confusione sulle cause faccia premio sull'incazzatura per il ritardo.
4: Annuncio ritardo, il treno Frecciarossa 94-20 di Trenitalia proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 14.58, arriverà con un ritardo previsto di 145 minuti, per un guasto alla linea elettrica tra Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella, ci scusiamo per il disagio.
3: L'imprevisto è così frequente che quando tutto va liscio è un problema. Dopo qualche migliaio di treni presi pendolarando negli ultimi 20 anni tra Milano e Roma, e tra queste e decine di altre città, ho elaborato questa teoria. Nel compilare gli orari ferroviari, i gestori ritoccano per eccesso i tempi di percorrenza reali per provare ad ammortizzare ritardi che danno per scontati. E così, se per un fortuito caso il treno parte in orario, viaggia sereno e arriva in anticipo nei pressi della stazione di destinazione, è costretto a fermarsi, che mica entri ed esci dalla stazione quando vuoi. E tu sei lì, dal finestrino. Vedi già il tornello in fondo al tunnel, ma devi comunque aspettare. Nel frattempo però sul treno ti annunciano che siamo arrivati in anticipo alla stazione D. Un eccesso di zelo o una formalizzazione utile per le statistiche sui ritardi, vai a sapere. Il risultato non cambia, se prendi un treno devi allenarti ad aspettare anche quando sei già arrivato. Non sembra un insegnamento zen? È come se la prima delle leggi non scritte fosse che è necessario che tu scenda a destinazione portando via con te un motivo di fastidio, perfino se è andato tutto liscio. Perfino se stavolta il tuo treno non è dovuto tornare indietro, se la tua carrozza non è stata evacuata perché si è riempita di fumo di cui peraltro nessuno ti svela la provenienza, se il

0: Perfino durante il Covid ho preso treni. A fine luglio 2020, dopo mesi di lockdown imposto e un surplus di prudenziale e ipocondriaca reclusione autoinflitta, decido di accettare un invito a In Onda, ai tempi condotta dal socio Luca Telese e David Parenzo. Quindi prendo coraggio, mi riapproprio del familiare tragitto casa, metropolitana, stazione centrale, treno, stazione Termini, taxi, studi di La 7. E dopo la puntata ritorno sui miei passi, sulle mie rotaie, verso Milano. Tutto liscio. Non solo, i treni in questi mesi sono vuoti e sfrecciano tra le città che lo sono altrettanto. Per dire, nel viaggio di ritorno sono la sola passeggera della carrozza, oltre a un signore che viaggia qualche fila dietro di me. Tutto così piacevole che decreto ricominciata la mia vita, anche quella sociale. E infatti, il giorno dopo invito a cena due cari amici molto anziani. Ci disponiamo sul terrazzo, a distanza, stiamo per aggredire la prima teglia di lasagna post-lockdown quando squilla il telefono. Ministero della Salute. Il gentile signore dall'altro capo della telefonata lavora lì e mi informa che ha avuto il mio numero dalla 7, cui è arrivato su indicazione di Trenitalia. Il mio andata e ritorno per Roma lo avevano comprato loro. E mi dice che il signore che ha viaggiato nella mia stessa carrozza è ricoverato in ospedale col Covid e che avendo viaggiato con lui, benché a distanza, devo entrare in quarantena. Metto giù, guardo i miei anziani ospiti e penso: potrei averli infettati, potrei ucciderli. Panico, lasagne nella teglia, saluti frettolosi e inizio di una nuova reclusione.
1: Siamo davanti alla stazione Porta Nuova di Torino, è passata da poco la mezzanotte, tra qualche minuto dovrebbe arrivare un treno partito ieri sera alle 21.45 da Reggio Calabria.
2: 27 ore, da Reggio Calabria a Torino, 27 ore.
0: Non ho sintomi, non ho niente, sto bene. Anche meglio quando, passati 3-4 giorni, i miei due commensali mi assicurano che pure loro stanno bene. Lo dico sempre più meccanicamente anche alla gentile signora della ASL che mi chiama un paio di volte al giorno per chiedermi se ho la febbre, se sento i sapori, se è tutto ok. E se sono in casa. No, sì, sì e sì, rispondo. Lei mi crede, ma la polizia locale, anche loro chiamano con meno frequenza, evidentemente no. E così dopo l'ennesima telefonata, signora tutto ok, sì, dove si trova e dove, a casa, ok, arrivederci, metto giù e sento suonare il citofono. È la polizia locale che vuole sincerarsi che non abbia mentito e a casa ci sia davvero. Tanta solerzia mi rassicura, ma siccome ho molto tempo da riempire, mi ritrovo comunque a fare un livoroso elenco di tutte le occasioni in cui avrei voluto fossero altrettanto solerti e invece no. Dopo una settimana in perfetta salute, quantomeno fisica, provo a trattare, ma veramente dovrei rimanere qui dentro un'altra settimana nonostante stia benissimo? Ho sempre amato le domande retoriche. Niente da fare, mi rassegno. La settimana passa, con lei il Ferragosto, in cui leggo dai giornali l'Italia prova a riprendersi un po' di normalità. Tentativo fallito, dopo il 15 agosto esplodono cluster di contagi praticamente attorno a ogni discoteca del paese. E io l'ho passato in casa, in una Milano deserta e con una temperatura percepita di 6.000 gradi. Tutto perché, su un treno, le cose hanno funzionato.
3: Matteo Caccia racconta.
0: Come vi abbiamo detto e raccontato anche la scorsa settimana, in questo podcast abbiamo estrapolato diversi estratti facendo dei notevoli salti temporali nella storia, perché Anni rubati è un prezioso lavoro di Andrea Aymar e Gabriele Beretta e lo ricordiamo è un podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino. Domani Andrea Aymar sarà qui con noi, ci racconterà più nel profondo lo spirito con il quale ha costruito, ha studiato e ha raccontato questa serie podcast. Nel frattempo ascoltiamo l'ultima riduzione dove Franco, che è il figlio di Mario, della quale abbiamo sentito molti estratti sonori, riesce a tornare a Torino dai nonni. Con leggi razziali del 1938, quel pezzo di famiglia montagnana che ancora non era scappato esce dall'Italia. Dopo l'8 settembre Franco sale in Valpellice a fare il partigiano e dal Messico i genitori hanno poche notizie. Poi arriva il 25 aprile 1945, ma per Anna Maria e Mario non è ancora tempo di tornare. La storia della nostra Repubblica, come possiamo capire, è la linfa di questo podcast e in questa serie anche il rapporto tra nonni e nipoti ha la sua importanza. State con noi.
4: Come spesso capita, c'è più voglia di raccontarsi nel rapporto tra nonni e nipoti che non in quello tra un padre e una figlia. A volte è più facile dirsi le cose saltando una generazione. Conta il tempo che passa, certo. Conta il fatto che nelle nipoti uno vede un passaggio di testimone capace di arrivare ancora più lontano. C'è, forse,

0: Se più semplicemente quel momento giusto dove si vuol far pace con la propria storia. E per Franco quel momento è arrivato più avanti con l'età, dove è forse più facile tornare sulle ferite della propria vita, sapendo che a curarle c'è lo sguardo attento e affettuoso di nipoti che invece le loro di vite le stanno ancora immaginando. Così, quando tiriamo fuori il diario dall'archivio con Claudia e Giulia, loro quell'oggetto se lo ricordano bene.
1: Sì, io me lo ricordo a casa dei miei nonni. Mi ricordo che ne parlava forse da piccola, mi ricordo che ci ha letto qualcosa, perché mi ricordo questa cosa che lo chiamava Pucci, che dicevo, perché ti chiamava Pucci? Perché non mi ricordo da come era nato, però era il nomignolo Francuccio forse con cui mi chiamavano da bambino, anche lui non si ricordava però. Però mi ricordo, me lo ricordo e mi ricordo che all'epoca ce ne aveva letto anche qualcosina, però.
0: Ed è Claudia, anche a nome della sorella, a dare un senso a quel diario.
1: Ma io credo che comunque, cioè che questo sì, sia stato un po' un documento per portargli tangibile comunque il senso di mancanza. E lui anche comunque lo racconta mio nonno, che comunque quando, soprattutto quando è mancato suo padre, che è stato per lui un dolore molto molto molto molto forte, perché probabilmente c'era un vincolo profondo, molto molto forte.
0: E in effetti il diario inedito di Mario Montagnana è scritto pensando a una sola persona. Lo si capisce già dalle prime righe. Me le legge Alessandro Berti, nella sala delle riunioni della fondazione. Apre con cura la copertina rigida, poi cerca di non perdersi in una calligrafia fitta e minuta che riempie la pagina.
2: Giovedì 17 luglio 1941. Siamo così soli, così tristi e sì, così infelici siamo senza di te. Prima no, prima quando eravamo al campo in Francia, la tua mancanza ci era meno dura. Sapevamo dove tu eri, con chi vivevi e pressappoco cosa facevi. Con relativa frequenza ci giungevano le tue cartoline che ci dicevano che la tua salute era buona, che lavoravi, che presto forse saresti partito per raggiungere la zia Elena. Sapevamo che la tua vita era difficile, ma la nostra vita era in quel periodo molto più difficile ancora. Sapevamo che il tuo piccolo
0: Quando Mario
2: Ernestino
0: scrive le
2: rimaneva
0: prime
2: orfano
0: pagine del
2: di
0: diario,
2: nessuno
0: è il
2: da amare.
0: 17 luglio del 1941. Lui e Anna Maria sono arrivati a Città del Messico da un mese. Da quando sono partiti da Marsiglia il 6 maggio, non hanno più notizie di Franco. 2 mesi di silenzio insopportabile. Nel frattempo hanno saputo anche loro dell'attacco nazista all'Unione Sovietica, proprio in uno di quei luoghi dove Franco potrebbe essere scappato dopo la solitudine di Parigi. A Mosca dalla zia Elena o dalla zia Rita, le sorelle di Mario. Proviamo a immedesimarci. Proviamo a immaginare cosa voglia dire avere un figlio dall'altra parte dell'oceano in un continente in guerra. Un figlio che ha 16 anni. Un figlio di cui non si sa esattamente dove sia, se sta bene, se ha qualcosa da mangiare, se ha qualcuno che lo sta aiutando. E immaginate anche il senso di colpa. Voi di sentirvi al sicuro, genitori, mentre sapete che vostro figlio non lo è. Forse non siete genitori, ma siete sicuramente figli. E allora la possiamo capire l'angoscia che sta provando Mario. Un'angoscia che riversa sulle pagine del diario. Non credevo, scrive, che si potesse amare un figliuolo più di quello che io ti ho amato. Ma mi pare ora che mia madre fosse nel passato una ben piccola cosa, una ben povera cosa. Noi ti amiamo ora bestialmente, capisci? D'un sentimento terribile che ti rode dentro, che ti fa male. Che ti tortura. Mario mette dentro naturalmente anche Anna Maria in quell'amore da bestia. Dalle lettere che abbiamo di quelle settimane sappiamo che Anna Maria si sveglia continuamente nel cuore della notte e piange, inconsolabile. Sono tutti e due distrutti dal senso di colpa. E il diario di Mario, che appena avuto tra le mani mi ero immaginato fosse un racconto dell'esilio messicano, è in realtà un unico flusso di coscienza scritto in buona parte proprio quel giovedì 17 luglio 1941, scritto probabilmente sul tavolo della cucina in una casa ancora spoglia, in una città che parla una lingua nuova. Poi, finalmente, il 18 agosto 1941, un mese dopo l'inizio del diario, 3 mesi dopo la partenza da Marsiglia, arriva un telegramma da Torino. Un telegramma che ha solo 5 parole. 5 parole però che per Anna Maria e Mario sono una poesia.

poesia, una poesia capace di far di nuovo respirare. Arrivato felicemente, stop. Nonni tutti benissimo, stop. Firmato Franco. E in una lettera di qualche giorno dopo, scritta sempre ai parenti di Torino, Mario racconta che per la gioia della notizia arrivata con il telegramma, Anna Maria ha vomitato 3 o 4 volte. Eccolo di nuovo, quell'amore bestiale. E sulle emozioni incontrollabili di quelle settimane di ansia e di disperazione, torneranno anche a mesi di distanza, lo scrive ancora Mario, in un'altra lettera. Nel nostro pensiero, Franco diventava sempre più piccolo. A poco noi lo vedevamo rimpicciolirsi, tornare bambino. Cosicché quando è arrivato il telegramma ci siamo detti «Per fortuna che sono arrivate sue notizie, se no l'avremmo, a un certo momento, immaginato in fasce, prendere il biberon». Quando ho letto queste righe per la prima volta, mi sono stupito di come la nostra mente provi ad aiutarci nella mancanza. Succede quando pensiamo alle persone che non ci sono più o che sono lontane. Dopo qualche tempo ricordiamo i momenti, ricordiamo le emozioni, ma fatichiamo a ricordarci i volti. Così mi ha fatto tenerezza pensare a Mario e a Anna Maria che in Messico vedono Franco rimpicciolirsi nei loro pensieri. Il diario dal Messico riporta solo due date. Quella del 17 luglio 1941, quando Mario inizia a scrivere e riempie poi il grosso delle pagine, e poi la data del 12 aprile 1942, il 12 aprile, il giorno del compleanno di Franco, il giorno in cui compie 17 anni. Una pagina dove Mario ricorda il parto, il lungo travaglio nella casa di via Monginevro, mentre lui, nell'attesa, scriveva una corrispondenza per l'Unità, il suo giornale. Nella prima parte del diario viene fuori tutta l'emotività senza filtri di Mario. Poi, sapendolo al sicuro dai nonni a Torino, ritorna più razionale e riappare anche il militante di professione che è diventato. E si ricorda, e lo ricorda anche al figlio Franco, fino a quanto può spingersi la sua determinazione. Per questa causa, la causa della pace e della libertà, sacrificherei serenamente la mia vita. Ma perfino, con un'angoscia spaventosa, solo nello scrivere queste parole la mia fronte si è perlata di sudore, la tua di vita. Poco sotto c'è l'ultima riga del diario, una riga che è un esercizio di speranza. Il 12 aprile 1943 saremo con te. Mario si augura di rivedere Franco per i suoi 18 anni l'anno dopo. Non succederà. Noi sappiamo che nell'aprile del 1943 Franco sta lavorando nel negozio di macchine da scrivere di Piazza Bodoni a Torino e che la guerra sta continuando, mentre i genitori sono ancora dall'altra parte dell'oceano. Mario in Messico rivive quella sensazione provata in Belgio, un'altra volta senso di colpa, il non essere nel cuore della lotta, il sentirsi un imboscato. Ne soffre come a Bruxelles, ma a Città del Messico non cade in depressione. Lì trova comunque un modo di sentirsi utile.

0: scappare della messe finita in cui Nanni Moretti canta I treni di Tozeur. Per chiudere una puntata che si intitolava Treni che passano, ora io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corrioni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

La chiudiamo con uno dei pezzi più belli che Franco Battiato scrisse per Alice, in questa versione cantata da entrambi, ma la canta anche lui da solo in diversi pezzi. C'è anche un passaggio bellissimo

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il discorso alla nazione di Trump, che accusa la Cina nel 2020 la più grande violazione di dati elettorali della storia. Primo via libera alla nuova legge elettorale, ora va al Senato, bagarre in aula. Caso Roggero Mattarella richiama Nordio, la grazia aspetta solo al capo dello Stato. Le condanne per il crollo del Ponte Morandi, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nella nota italiana il discorso alla nazione di Donald Trump, che ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Ha dichiarato il presidente americano, spiegando anche che le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate.
2: Two years ago, our country was dead.
0: Due anni fa il nostro paese era morto, ha sottolineato Trump. Abbiamo ereditato un disastro economico, tutti ci ridevano dietro, ma ora non più, siamo più rispettati che mai. E gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma le forze militari americane, sottolineando che è stata la sesta notte consecutiva di raid. Colpita l'isola di Keshme e Bandar Abbas, uno dei principali porti dell'Iran nei pressi dello stretto di Hormuz, e due ponti nella provincia di Hormozgan sarebbero stati colpiti. Intanto i Pasdaran, dopo Hormuz, minacciano di chiudere con l'aiuto degli UTI anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Proteste di piazza in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky.

0: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena 6 mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore, esperto di tecnologia, è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni, è un intervento cruciale per tagliar fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione, soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: In Italia, con la legge elettorale, a voto segreto la Camera ha approvato la riforma. Il provvedimento ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto.
2: L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove probabilmente la riforma arriverà in Aula dopo le vacanze. A Palazzo Madama potrebbe tornare in campo il tema delle preferenze, che alla Camera ha diviso la maggioranza sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che puntava a inserire la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nominativi. Emendamento non votato nel segreto dell'urna da Lega e Forza Italia. Il via libera della Camera è arrivato tra le proteste delle opposizioni, che hanno esposto in aula dei cartelli con su scritto «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, la maggioranza non esiste più a casa». Meloni, dice la segretaria del PD, Elish Lein, ha tradito gli italiani e insegue Vannacci.
3: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese.
2: Nessun problema per il governo, la Camera ha approvato la legge a grande maggioranza, di c'è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
4: Non ci sono problemi all'interno della maggioranza, la coalizione centrodestra è coesa.
2: La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. Via libera anche al voto per gli elettori fuori sede. Teresa Trillore, Io 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Il Capo dello Stato ha incontrato il guardasigilli, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'incontro fa seguito all'avvio dell'istruzione per la grazia da parte del Ministro della Giustizia. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del processo, è arrivata ieri la sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, costato la vita a 43 persone. 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, già in carcere per il crollo del viadotto Acqualonga. 5 anni per l'ex direttore generale della Vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Così Egle Possetti, presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime, subito dopo la sentenza.
5: Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale, che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici, perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
1: Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature.

0: temperature. Rimane elevato il rischio incendi e nei primi 6 mesi dell'anno le fiamme hanno già bruciato quasi 10.000 ettari di boschi.
1: Da gennaio al 15 giugno 2026 gli incendi boschivi in Italia sono aumentati del 36,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei mesi che dovrebbero essere a bassa intensità si sono verificati 469 roghi con quasi 10.000 ettari coinvolti. Il dato diffuso da Legambiente è tristemente in linea con le previsioni fatte dal World Weather Attribution, secondo cui i cambiamenti climatici hanno aumentato di circa 40 volte le probabilità e di 30 volte l'intensità delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi boschivi. La crisi climatica allunga dunque la stagione critica degli incendi e cambia anche la geografia delle regioni colpite, coinvolte regioni che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio. Tra queste la Liguria e il Piemonte, dove nei giorni scorsi ci sono stati 8 grossi incendi boschivi ed è bruciata un'area di quasi 10 km quadrati. Al sud, Sicilia e Calabria si confermano da tradizione le regioni più colpite. La Sicilia in particolare detiene il primato per ettari, 1.800 distrutti dalle fiamme. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenza e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati in media del 10%. Sentiamo Maria Chiara Carrozza, professoressa ordinaria di bioingegneria industriale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, al microfono di Roberta Giordano.
2: Questo calo è preoccupante, vuol dire che va potenziato l'insegnamento della matematica. Non è tanto il conflitto semplicemente con le competenze digitali o l'intelligenza artificiale, che non credo che sia un effetto già, ma probabilmente la relazione con, che l'unico cambiamento grosso che c'è stato è stato quello del Covid. Però ecco, io penso che dovrebbero essere coinvolti in questa discussione le maestre e i maestri, cioè gli insegnanti che lavorano ogni giorno, che hanno esperienza e che possono anche darci un indirizzo su quello che andrebbe cambiato. Sicuramente la matematica deve essere insegnata sempre anche con una finalità pragmatica, non troppo teorica, per farla amare, cioè forse è proprio la capacità di ingaggiare gli studenti sulla matematica che manca.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Luisa Pezzali, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
8: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ditemi la verità, chi vi ha disturbato questa notte? Il vostro compagno, la vostra compagna, russava? Vabbè, i vicini di casa che hanno continuato a chiacchierare, a sentire musica, una zanzara? La spalla, perché ci si mette anche lei, la spalla si lamenta di notte con tutte le ore a sua disposizione in cui potrebbe lamentarsi, ci sveglia la notte. E allora, dato che sui vicini io non posso fare niente, dato che sul vostro compagno, la vostra compagna, più che dirvi, cercate di capire se continua a russare o se si ferma e magari parlarne con il medico, però l'avete scelto voi, magari io non voglio mettere becco, assolutamente. Io invece sulla spalla posso darvi qualche consiglio, non io ma il professor Paolo Arrigoni, che è qui in studio con me. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi di nuovo.
1: Che è ortopedico alla SST Pini CTO di Milano e docente all'Università Linke, che di spalle se ne intende parecchio. Allora, intanto, perché la spalla si lamenta di notte? Io non ho mai capito.
2: Questa è interessantissima, una cosa bellissima. Sono le vie del dolore. Le vie del dolore della spalla
1: sono infinite.
2: Questa è meravigliosa, sarebbe da scrivere così. Però vanno verso l'inserzione, il grande muscolo che è sulla spalla, che si chiama deltoide, questo muscolo triangolare. Quindi l'inserzione va a metà braccio.
1: Sì.
2: E quindi non è solo di notte, di solito è di notte e quando lievemente mi ruoto da quel lato lì, sul lato che mi fa male. Ed è di solito la grande distinzione tra il dolore lì e il dolore invece che sta sopra la spalla, che invece di solito viene più dal collo cervicale, cose di questo tipo.
1: Quindi è come se la cervicale camminasse, un po' come succede con la sciatica.
2: Beh, in qualche maniera sì, perché così. Però diciamo che la prima grande bivio è dolore sopra la spalla o dolore sotto la spalla. Il dolore sotto la spalla, sulla spallina, sì, è proprio dei tendini della spalla. Il dolore sopra è un dolore più da cervicale.
1: Allora, in più, questa benedetta spalla, oltre che a lamentarsi di notte, adesso sappiamo perché, fa delle differenze di genere.
2: Sì,
1: e anche d'età, perché sì, ogni età ha la sua spalla, ogni spalla ha la sua età, ma bisogna farci i conti, professore.
2: Intanto, per i grandi amanti della spalla, la spalla ha una cosa bellissima, un po' filosofica, un po' così, ve la dico così, è la spalla con i più alti gradi di movimento. Noi solo con la spalla facciamo 360 gradi del corpo umano. Non lo fa nessun'altra articolazione. Quindi,
1: ma lei è talmente entusiasta del suo lavoro, è talmente appassionato, che se la presenta come se la spalla l'avesse inventata lui. Perché dice: la spalla è l'unica articolazione che. Sì, però ce ne dà da filo da torcere, è la cuffia, è la mamma
2: bravissima
1: mia,
2: Nicoletta, perché è regolata da meccanismi molto raffinati, molto fini. Quindi basta che questi equilibri saltino e pam, dolorino. È come se tirasse più uno che l'altro. Dovete pensare all'immagine che dovete avere sempre nella spalla, è la pallina da golf sul chiodino.
1: Sì.
2: La testa dell'omero è una grande biglia, è come fosse la pallina. Quindi è lì ed è stabile perché non arriva a soffio di vento, ma basta nulla e cloc, cade dalla cosa. Quindi da ragazzini abbiamo l'instabilità. Quella che li russa, vabbè, non ne stiamo qui a parlare adesso, perché... però insomma è tipico, tutti hanno il cugino, il fratello che fa sul campo di qualcosa. Da più grandi ci sono i tendinini che da una parte fanno più, si rompe uno un pochino, un po' meno l'altro e tira da un lato e la pallina tende a cadere. Quindi la devo pensare sempre come un equilibrio delicatissimo e molto raffinato, bellissimo, ma molto instabile, e quindi succedono cose.
1: E fa anche, e invece nella, andando avanti nel tempo,
2: a questo qui è i tendini. Tecnicamente ci sono i tendini che diventano la rotturina del tendine, e per cui c'è questo meccanismo molto raffinato che un po' ne abbiamo parlato, ma è bello rinvigorirlo. Si parla dei, ci sono quattro grandi tendini che arrivano sulla testa dell'omero, come fossero quattro tiranti di questa nostra palla da golf, che tutti insieme prendono il nome di cuffia dei tendini.
1: Ma la cuffia la conosciamo tutti, poi localizzarla ci vuole un po' l'aiuto del professore, ma la
2: parliamo da una roba così evolutiva, così la capite tutte. Ci sono due tendini più posteriori, un tendine molto grande davanti e uno sopra, diciamo così. Capite che pronti via, perché comunque ci sono più tiranti da una parte che dall'altra, due dietro e uno davanti.
1: L'hanno quindi pensata male, insomma.
2: Allora, qui dovremmo fare un ragionamento. Noi una volta eravamo quadrupedi, eravamo scimmie, e adesso siamo diventati bipedi. Però non mica abbiamo risolto tutte, sai quelle robe dell'evoluzione, come sì, perderemo il lobo nell'orecchio, i denti dai piedi, e forse sistemeremo anche delle cose della cuffia e rotatori. Banalmente, ve ne dico un'altra sempre evolutiva.
1: Ma quello del lobo mi dispiace. Mi piacciono
2: le donne,
1: così tanto gli
2: orecchini, una cosa bellissima.
1: Anche per voi, per chi deve fare regali, no? Senza lobby.
2: Senza lobby cosa vuoi fare?
1: Che no, si no. fa?
2: Teniamo i lobby finché ce li abbiamo nella vita, che lobo tuo che lobo mio.
1: Però tornando alla spalla, quindi è tutto un gioco di equilibrio, ma fa anche differenze di genere.
2: Ah, certo, certamente. Allora, dipende dall'età, no? Dai i ragazzi ragazzini un po' meno e un po' più invece la patologia sportiva, magari ci pensiamo un attimo. Nella fase intermedia della vita invece c'è una delta sostanziale. Perché? Perché la spalla è un recettore di situazioni di patologie, chiamiamole, che dovrebbero vedere gli endocrinologi più che noi. Perché se uno ha determinate condizioni è più probabile che succedano cose. Tipicamente le donne... Il mio capo americano diceva sempre che è una diagnosi che fai al telefono quando ti parlano, perché lo scenario è donna, diciamo 40-45 fino a 50 abbondanti anni, che un certo giorno si sveglia, dolore da lacrima agli occhi, un dolore mai sentito più, attenzione, non è solo delle donne, ma è molto più probabile delle donne, quella cosa è probabilmente una tendinopatia calcifica. È come se avessi preso il...
1: È la lacrima che l'ha fatta arrivare alla diagnosi, è un dolore molto forte.
2: Però è proprio identificativo, perché senza un trauma, senza un motivo, un bel giorno la persona si sveglia, un dolore, dice, io così un dolore già ho mai sentito. Allora, la tendinopatia calcifica è come avere un deposito, che tra l'altro cambia nel tempo, può essere un po' più solido tipo calcolo renale, o un po' più liquido tipo pasta dentifricia, che è nel dentro i tendini. La fortuna vuole che se uno fa un percorso molto veloce, molto accurato, siccome è una diagnosi molto chiara, è difficile che venga persa questa diagnosi. E oggi sono strumenti bellissimi che si possono banalmente, con facilità, con una piccola ghina aspirare, se è liquido in quella fase lì, e a uno gli cambi la vita. È una di quelle soddisfazioni mediche bellissime, perché ti entra uno col dolore devastante
1: e esce col sorriso.
2: Questo è un regalo della vita medica.
1: Invece spesso quando non si individua davvero la situazione, la causa, il problema, si fanno delle terapie che non un tempo si facevano.
2: Purtroppo se succedono due cose: o non viene individuata rapidamente o passa del tempo, quella roba lì che all'inizio è molto liquida fa molto male, perché è come se fosse un brufolone che spinge tanto sulle pareti, devo pensarlo un po' così. Diventa una più calcifico, più duro. Quando diventa più duro non lo togli più con l'aspirazione, e quindi parte in quei percorsi in cui, non so, le onde d'urto, non è nulla contro le onde d'urto in mani intelligenti è una bella risorsa,
1: però per questa cosa non serve. Quindi se noi abbiamo donna 45 oltre 50 abbondanti, ecco, questo dolore terribile, improvviso, violento, attenzione, potrebbe trattarsi di questa
2: tendinopatia calcifica, detto anche
1: si va subito
2: morbo di Duplé, solo che morbo non piace mai, quindi è più divertente.
1: Anche se Duplé
2: ha un
1: po' francese. Ecco, ma questa benedetta cuffia invece lì non fa tanto differenza di genere, no?
2: No, la cuffia è democratica. Gender equality.
1: Ecco, ma com'è che non ne usciamo mai da questa cuffia?
2: La cuffia è proprio perché torniamo al tema dell'evoluzione. Non siamo più scimmie, non siamo più fatti per stare in alto. A un certo punto noi siamo stati tutti bravissimi, la vita media è più lunga, vogliamo tutti giocare a tennis, padel a 84 anni e usiamo la nostra spalla in una maniera in cui la spalla non vuole. Quindi ci sono quelle piccole rotturine che dall'inizio sono piccole ma poi diventano sempre più importanti, e si perde il famoso equilibrio di cui abbiamo parlato prima.
1: Quella pallina, certo.
2: E lì la patologia è la rottura o la patologia è il fatto che ho perso l'equilibrio? E su questo si possono spendere tante cose, perché se la vedo nella seconda maniera, quindi un tema anche un po' filosofico, io la riabilito, metto su, faccio, e tendenzialmente il chirurgo o cose del mio parere non lo vedrò mai perché è solo un problema di ribilanciamento. Se invece il problema è la parte di rottura, proprio trauma, si rompe la cosa o il dolore è ingestibile, allora talvolta si possono riparare, ci sono varie terapie.
1: Quindi il messaggio per chi ha già ricevuto una diagnosi, o magari dalla descrizione, il dolore è lo conosciamo, ma è meglio descriverlo.
2: È un dolore più sordo, più continuo, notturno spesso, E un altro bel test da fare, scusami Nicoletta, rubo 30 secondi, è il Bravo. Test dell'arco di movimento. Cioè chi ha problema di cuffia, cosa succede?

0: che se si guarda allo specchio fino a 90-100 gradi riesce a tirarla su, cioè riesco a tirare sul braccio fino al livello delle spalle. Poi comincia il dolore, ed è un dolore importante che mi accompagna da 90-100 gradi a 120-130, e poi quando sono totalmente in verticale paradossalmente si riduce.
1: Questo è bellissimo dell'arco, eh. Ho visto anche che Paolo doloroso. Corleoni provava anche
0: l'arco
1: lui.
0: L'arco doloroso di movimento.
1: L'arco doloroso cosa fa?
0: A quel punto sa che probabilmente è un interessamento di spalla, di tendini. E poi si guarda la scapola, ma questo è un altro tema ancora.
1: Allora, ai genitori di ragazzi a cui esce la spalla, lei li ha liquidato. E chi non ha avuto un fratello, cosa che da giovane gli usciva la spalla. Questa spalla lasca che esce, cosa ce ne facciamo? Ci sono persone che se la rimettono a posto.
0: Intanto c'è un tema, c'è un tema anche qua. Il 4% della popolazione lussa la spalla. Allora, una il padre eterno può aver, o chi volete voi, la forza superiore, può averci dato un problema ab inizio, probabilmente no. Vuol dire che un po' di lassità, un po' di movimento, signori miei, è fisiologico. Sì. Mettiamocelo via.
1: Sì.
0: Che non è per forza negativo, patologia. Non avremmo le ballerine in danza classica se non avessimo quelli che si ipermuovono. Dopodiché è chiaro che c'è un tema di le spalle che escono, c'è tutto un tema di trattamento. Quello che però è un messaggio da veicolare è che è un po' cambiato l'atteggiamento, questo sì, chirurgico. Tot anni fa, chirurgia con tecniche più retro, più difficili, la frase ti si diceva era: la prima volta che la spalla esce, te la mettono dentro, tientela così.
1: Sì.
0: Solo se ti esce numerose volte faremo qualcosa. Oggi la tendenza è un po' diversa, perché noi sappiamo che il ragazzino di solito sotto i 20 anni, quindi 15-17, che lussa una volta ha delle probabilità altissime di lussare ancora. Quindi è meglio gestirlo già dopo il primo episodio.
1: Messaggio ricevuto, grazie al professor Arrigoni per essere stato con noi, a Paolo Corleoni in regia la parte tecnica. Proviamo l'arco tutti insieme se possiamo. Io faccio anche a 360 gradi, perché come ci ha detto il professore è l'unica articolazione che può fare queste meraviglie. E noi ci vediamo e ci sentiamo. Vi ricordo anche il nostro canale digitale, dove trovate anche l'Anico, al 63. Buona giornata a voi, un saluto e statemi bene.
0: Grazie.

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Origine.

0: autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 17 luglio. L'anticiclone africano è sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. Bel tempo con cielo sereno al centro-sud, più nubi sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud con picchi di 45 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Climatizzatori Idema. Qualità che dura nel tempo. Idema Clima. Gli esperti del freddo.
11: Vi presenta...
12: Su una nuova idea di grazia, quella per il gioielliere Mario Roggero, il Presidente della Repubblica richiama il Ministro della Giustizia Nordio, ricordandogli che l'iniziativa di istruire la pratica deve partire dal Capo dello Stato. Politica ieri segnata anche dall'approvazione in prima lettura della legge elettorale, tra le proteste dell'opposizione non ci sono le preferenze sulle quali però non è completamente escluso che torni qualcosa al Senato. Ieri è stata anche la giornata della sentenza per il crollo del ponte Morandi, 25 assolti, 32 colpevoli e tra loro l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. In Iran proseguono i bombardamenti americani, in Ucraina si protesta per il siluramento del ministro della difesa. Negli Stati Uniti Trump fa un discorso tornando a parlare di brogli nel 2020. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
13: Io la invito ad approfondire questi temi nella prossima trasmissione che terrà sabato e domenica, così avremo più tempo.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Dai che venerdì, Spezia!
2: È venerdì e c'è quella che è senza ombra di dubbio una bella notizia. Ed è il dato preliminare che è stato diffuso ieri dall'Invalsi e celebrato tra l'altro dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che riguarda la dispersione scolastica. Cosa vuol dire? Sono i ragazzi che abbandonano la scuola prima della fine del ciclo. L'Unione Europea aveva dato un obiettivo, l'obiettivo di scendere sotto il 9%, e ormai siamo, appunto la stima preliminare Invalsi, al 7,3%. Sono i consueti dati Invalsi, quelli che indicano ancora una volta che abbiamo delle difficoltà con la matematica, gli studenti hanno delle difficoltà con la matematica.

0: tematica, che ci sono problemi anche nella comprensione del testo, e questo resta un elemento negativo, anche se miglioramenti ci sono, e miglioramenti ci sono nel mezzogiorno. Quindi questo 7,3% di dispersione scolastica, considerato che nel 10 anni fa eravamo al 15%, questo dimezzamento è un ottimo dato. Mi permetto una piccola nota, che se vogliamo una nota di metodo generale. Ieri appunto la Presidente del Consiglio ne ha scritto sui suoi social, citando solamente i dati dall'inizio della legislatura, un 11,5% fino al 7,3%, dicendo funzionano gli strumenti che abbiamo costruito, docente, tutor, agenda sud, piano estate, decreto Caivano, eccetera. Ecco, sarebbe bello che in queste occasioni si riconoscesse il lavoro fatto dall'intero sistema italiano negli ultimi anni, perché la realtà è che sono 10 anni, sono 20 anni che la dispersione scolastica scende, e quindi c'è qualcosa che con tutti i suoi difetti funziona nella scuola e funziona nell'azione dei governi che mettono in atto tutto questo. Nel 2006, 20 anni fa, eravamo al 20% di dispersione. I cali più netti ci sono stati tra il 2020 e il 2021, per esempio con un calo dell'1,2%. E allora perché non rinunciare a queste continue muscolari rivendicazioni di ciò? Non lo dico per Meloni, vale per tutti i governi, chiunque sia in carica, anche negli enti locali, a queste muscolari, rivendicazioni di cosa si è fatto singolarmente, attribuendosi tutto il merito, invece di raccontare il fatto che c'è un paese che su questo singolo capitolo evidentemente riesce a funzionare. Ed è una notizia ancora migliore di quella che alcuni strumenti messi in campo da questo esecutivo hanno funzionato. Perché vuol dire che funzioniamo noi. È venerdì 17 luglio, sono le 6:35 minuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Io so che questa radio è trascinata nel gorgo di Mario Roggero in maniera quasi inevitabile. Ed è sicuramente questa la notizia politica del giorno. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine, Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Dunque, la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, quello che ha sparato inseguendoli, ha inseguito tre rapinatori per essere precisi, uscendo dalla sua gioielleria, gli ha sparato a uno sparando mentre era già alla guida dal finestrino dell'auto, un altro sparandogli alle spalle, cioè inseguendoli tecnicamente. La vicenda qual è? È la vicenda, come sapete, che sta già circolando, della richiesta di grazia per Roggero, una raccolta di firme avviata un po' da tutte le parti politiche, compresa, tanto per dare un'idea, la Regione Piemonte. Poste, dichiarazione a suo favore di Salvini e Roberto Vannacci, una sottoscrizione su change.org aperta da un appello di Emanuele Filiberto di Savoia, poi l'intero corpo di parlamentari di centrodestra e il ministro della giustizia Carlo Nordio, che decide di aprire un'istruttoria sull'ipotesi di grazia per Roggero. Cosa succede? Che non può aprire l'istruttoria se prima il capo dello Stato non dice apri un'istruttoria, perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato, e quindi il capo dello Stato ha chiamato Nordio in un confronto che è stato definito sereno e gli ha detto: guarda, Questa è una cosa che faccio io e che non la fai tu, ma perché lo dice la Costituzione, non perché, non per altri motivi. E quindi te, forse la potrò valutare, certamente la potrò valutare, ti chiederò io di istruire una pratica, e quindi così più o meno sono andate le cose. Non la sto semplificando all'estremo, saranno stati molto cortesi tra loro, naturalmente si sarà usato un linguaggio forbito come è giusto che sia tra due giuristi, però questa è la sostanza. E questo prescinde dal caso di Mario Roggero, del quale si sta continuando a discutere infinitamente, sul quale voglio a malapena tornare perché ne abbiamo già parlato mille volte, sottolineando la differenza tra una persona che si trova in una situazione di pericolo e sottoposta a minaccia della sua vita spara o uccide un altro essere umano, la differenza tra questo e una persona che sicuramente in un moto di animo, diciamo, di esasperazione, di tutto quello che volete metterci dentro, di paura che è appena passato, di adrenalina, esce fuori e ammazza altre due persone. Perché c'è una differenza, io spero che questo lo capirete anche voi. Questo non può, non toglie, no, il vostro, l'eventuale sostegno umano, no, al caso di Mario Roggero. Questo il quadro dal punto di vista di quella vicenda politica, però, che si anima intorno al tema della legge elettorale, che ieri ha ricevuto il primo via libera alla Camera dei Deputati con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astenuti, voto segreto anche in questo caso, che però a questo punto ha fatto passare la riforma, una riforma senza preferenze. Non escluso che l'ipotesi delle preferenze torni nella lettura del Senato, questo lo vedremo. Una legge che, secondo la maggioranza, porta più stabilità. Donzelli.
1: Oggi la stabilità sembra un dato acquisito, ma non era così. Non era così qualche anno fa. Non torneremo alle maggioranze che hanno in questo Parlamento una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island. Non torneremo ai trasfughi che ricattano i governi con una manciata di parlamentari. Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole, un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
0: Però questa volta sembrano aver funzionato bene i microfoni della Camera, perché non era così distorto. Evidentemente Donzelli sa tenersi alla giusta distanza. Conte dice che questa legge è una truffa.
2: Si ricorre all'artificio, alla truffa. Che cos'è una truffa? La truffa è una alterazione e mistificazione della realtà. È un inganno per far credere altro rispetto a quello che si vuole. E quello che si vuole è un vantaggio, un profitto ingiusto.
0: Schlein.
3: Quanta ipocrisia oggi in quest'aula dagli stessi che hanno sfiduciato la Presidente del Consiglio Meloni in un voto segreto giusto due giorni fa. Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione da un paio di giorni della Presidente del Consiglio Meloni. Chi ha tradito nella sua compattissima maggioranza? Almeno 40 persone hanno tradito. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione.
0: Così dunque Schlein, Ziello di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Sentiamolo.
4: Avremmo voluto votare favorevolmente ad una legge elettorale con le preferenze, senza liste bloccate e senza quote rosa, senza quindi il concetto di riserve indiane. Purtroppo con i franchi tiratori che ci sono stati tra le file del centrodestra questo non è stato possibile e questo ci ha obbligato a votare convintamente no.
0: Questo è il quadro sulla legge elettorale, sulla quale poi torneremo, cercheremo anche di spiegarvi qualcosa su come funziona questa nuova legge elettorale, senza addentrarci troppo nei meccanismi, ma nella maniera più semplice possibile. Contiene anche, diciamo, qualche problema a fronte di un emendamento votato e che è stato approvato all'interno di questa legge elettorale. Oggi se ne parla diffusamente su qualche giornale, è presentato da un parlamentare di Forza Italia che mira all'aggregazione dei partiti più piccoli, ma potrebbe comportare l'effetto, chiamiamolo così, indesiderato, che anche una coalizione con un milione di voti in più possa perdere le elezioni se il secondo partito più piccolo scende sotto il 3%. Ci sono due partiti che scendono sotto il 3%, di fatto il secondo partito non si conta e quindi anche la coalizione che ha più voti potrebbe perdere. Sul fronte estero c'è la questione Iran-Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno detto questa notte di aver bombardato alcuni ponti in Iran. Iran che ha alzato il tiro e chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi

0: testosterone per il personale militare, donne comprese, con la possibilità, per quanti ne risultino carenti, immagino che le donne, insomma, comunque, di sottoporsi a una terapia sostitutiva finanziata dal governo. Si tratterebbe di un test annuale obbligatorio per i soldati dai 30 anni in su, volontario per i più giovani. Il ricorso alla terapia ormonale sarà facoltativo per tutti, per quanto vivamente consigliata in caso di livelli bassi. La seconda notizia curiosa, in realtà non è una novità, è che la notte è trascorsa con un intervento del presidente americano Donald Trump, che è tornato a parlare di elezioni truccate nel 2020, sostenendo che è stata la Cina a mettere mano al sistema elettorale americano e a rovinare le elezioni, perché non avrebbe voluto, appunto, Donald Trump alla presidenza. Infine l'Ucraina. In mattinata ieri il Parlamento ha approvato la nomina di Sergei Koretsky come nuovo primo ministro del paese, ma è un altro elemento del rimpasto di governo che sta scatenando le proteste. L'uscita di scena di Mikhailo Fedorov, il ministro della difesa, considerato l'artefice degli ultimi successi, è l'uomo che ha portato la guerra dei droni ad un livello successivo, in grado di portare colpi in profondità alla Russia. Fedorov aveva avviato una riforma sugli appalti della difesa che a quanto pare non è piaciuta ai generali. Lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che ha dovuto scegliere tra Fedorov e il capo di Stato Maggiore della difesa, e ha effettuato questa scelta perché i due, lo ha detto proprio esplicitamente, praticamente non si parlavano. Fedorov ha detto di aver cercato di collaborare con il comandante in capo delle forze armate, di essersi trovato in una situazione in cui tutte le iniziative che proponevamo venivano sistematicamente bloccate, e su questo si sono scatenate anche proteste di piazza in Ucraina, che è, se vogliamo, anche una testimonianza di una democrazia viva. Provatela a fare in Russia una protesta di quel genere. Il traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Lombardia, sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. E verso Milano, code a tratti tra Lodi e Melegnano per allagamenti e traffico sostenuto. Spostamenti condizionati infatti da piogge e forti temporali intorno al capoluogo lombardo. Rallentamenti per cattive condizioni meteo anche sulla A22 del Brennero, tra Affi e Ala Avio. Infine, in Emilia, sulla A14 Adriatica, si rallenta per un veicolo in panne tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta. Torna tra un'ora circa.
2: 24 mattino.
4: Questo gioielliere ha sbagliato, in seguito i ladri, ha sbagliato, ci mancherebbe, queste cose le deve fare la giustizia, le devono fare le forze dell'ordine, ma a lui, che è stato comunque derubato, che ha passato dei momenti tragici con la sua famiglia, con sua moglie, che rimborso viene dato anche a sua moglie, per esempio?
5: Dice del gioielliere di Mario Ruggero, ha perfettamente ragione. Però lo stato psicologico non va considerato, lo stato psicologico di quel momento, così come per quella signora che ha ucciso la madre, sì, e che è stata assolta?
0: Sì, allora guardi, ha fatto un parallelo interessante ed è la stessa cosa che stavo pensando io nei giorni scorsi leggendo di nuovo le cronache sulla vicenda di Roggero. Io non lo so, però i magistrati avranno fatto le loro valutazioni. I giudici, prima diciamo la procura e poi i giudici, avranno fatto le loro valutazioni su questo, sullo stato psicologico. Immagino che le abbiano fatte, perché altrimenti uccidere due persone così sarebbe stato, suppongo, un ergastolo e non 12 anni di carcere.
6: Guardi Spezia, la notizia migliore di stamattina è che qui piove.
0: Oh. Vabbè, insomma, dipende da quanto piove e quanto forte piove, perché se ho visto bene dalle finestre qua del Sole 24 Ore a Milano sta venendo giù il finimondo, si sta preparando il finimondo. L'altro giorno è stato approvato un emendamento dei Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che di fatto apre una finestra per il reintegro dei sanitari radiati durante il

0: Covid, il sanitario radiato dall'albo per fatti non dolosi connessi alla pandemia può chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici parla di un'ingerenza ingiustificata, di una delegittimazione di chi è proposto a difendere il codice deontologico. Avete capito di che cosa si parla? Si parla in sostanza del reintegro dei medici no vax, cosa che sarebbe un ossimoro in sé, medici e Novax. Però va bene. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi di Milano. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti voi.
0: Posso ben immaginare cosa ne pensa di questa vicenda.
1: Tristissima e anche veramente un dispiacere per un qualcosa che, per fortuna, elemento che da quanto leggo è legata a poche persone, a 5-6 persone che si trovano a mezzo nella procedura, come dire, di cancellazione e quindi per loro la possibilità di rientrare. Si tratta di personaggi che hanno non solo Novax, ma anche, come dire, hanno fatto proselitismo in questo senso, ed essendo medici, ovviamente dei testimonial di disvalore in questo caso. E ho questi colleghi, che alcuni li ho conosciuti, ho avuto modo anche di discutere pesantemente, credo abbiano due modalità: ignoranti e in malafede, o ignoranti in malafede, perché davvero la ricerca scientifica, la modalità con cui un medico deve informarsi necessita la lettura, la valutazione degli studi clinici, e a livello mondiale la vaccinazione, le prassi anche di chiusura, diciamo del famoso famigerato lockdown, hanno dimostrato di avere avuto un'utilità. Effetti collaterali, aspetti negativi, sicuramente ci sono anche stati, ma in quel momento d'emergenza ritengo, ma lo dice anche la ricerca scientifica successiva, sono stati utili, tant'è che addirittura anche nei nuovi piani pandemici, anche quello stesso italiano emanato dopo lunghi borborigmi, in qualche modo prevede queste possibilità nelle situazioni di emergenza. La tristezza è purtroppo la presenza in alcuni partiti dell'attuale maggioranza di personaggi, purtroppo deputati, che vellicano un po' i Novax tirando fuori questi aspetti.
0: È un messaggio, immagino, per gli Asco, lei reputa particolarmente negativo?
1: Assolutamente, perché in qualche modo, non a caso, gli ordini dei medici ribadiscono che è un scavalcare un'entità pubblica che è fatta per valutare in modo tecnico ciò che è la nostra condotta e la qualità della nostra attività. Purtroppo ne sono venuto anche, come dire, in contatto nella commissione attuale sui provvedimenti del Covid, quella interparlamentare che tristemente in cui tristemente ho anche litigato con alcuni di questi personaggi che dal punto di vista ideologico e anche a volte ridicolo rispetto alle cose che vengono da loro sostenute, buttano lì queste negatività, questi aspetti appunto che vogliono vellicare, ribadisco, semplicemente una quota di cittadini che anch'essi tristemente hanno un giudizio negativo che in qualche modo rilancia. Invece ci vorrebbe un recupero, insomma, sì. Una ripresa di un'analisi e di uno stare di nuovo insieme per quanto possibile al meglio.
0: Senta, per il suo ruolo pubblico, lei, Pregliasco, tra l'altro è stato anche minacciato, no? O ricordo male?
1: Di tutto, dalle sassate alle minacce, anche recenti, cioè la cosa si protrae nel tempo, no? Quindi non solo nel momento acuto, no? Dove la sofferenza, non dico la comprensibile, ma neanche la giustificabile, ma come dire, il momento, no, di chi ha perso il lavoro, di chi aveva questi dubbi tra i cittadini che questi personaggi hanno, come dire, facilitato vuoi per essere, come dire, argomento e essere persone interessanti, no? Perché è buffo che quello che ci viene anche detto è siamo pagati dalle aziende, quindi prezzolati, quindi vergognosissima, no? Come dire, denuncia, e poi loro stessi, cioè quelle persone appunto radiate, in realtà hanno un loro parco di propri pazienti che, illudendoli, rinforzando le loro idee sbagliate, intanto gli danno rilevanza e anche
0: un sacco di soldi.
1: Esatto, è tristissimo.
0: Possibilità di pubblicazione e via dicendo. Ma recenti quanto, Pregliasco? Perché questo mi incuriosisce, cioè la coda lunga del Covid, diciamo, intesa come in questa
1: caso. Se vado sui miei social, diciamo ieri, vediamo cosa succede stamattina, insomma, anche sì. Sui social, sì. Oltre alle sassate che in alcuni casi mi sono anche, diciamo, ho schivato per caso.
0: Sassate. Questo episodio non lo sapevo. Quando è successo?
1: Sì, a Barletta, durante un convegno, e insomma, riguardava tutt'altro, l'antibiotico resistenza. Poi l'intervistatrice ha detto: ah, siamo qui, parliamo del Covid. No. Si è sentito il botto,
0: cioè, è partito un sasso questa storia di Barletta, cioè è partito un sasso dal fondo del
1: eravamo in una come si dice, in un anfiteatro, come dire, sotto il livello del terreno, e quindi è stato anche abbastanza facile per chi ha voluto esprimere in questo modo un po' incongruo le sue negatività.
0: Ah, ecco. ma lei è sotto protezione, Pregliasco?
1: No. Anche se appunto non è piacevole, perché appunto la gran parte delle persone che mi riconosce mi guarda o esprime anche spesso aspetti positivi, però qualcuno ha delle recenti anche situazioni abbastanza divertenti, di chi una fase magari iniziale mi riconosce, però non ricorda bene, poi quando ricorda esprime
0: a suo modo. Beato lei che ci ride sulle sassate. Vabbè, la ringrazio. No, mi fa piacere, Pregliasco, che la prenda con questo spirito. Grazie Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano, per essere stato con noi. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: Senti, assicura, con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: Senti, assicura, con noi puoi.
11: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Le 6:59.
11: GR24, il sole 24 ore.
4: Il discorso alla nazione di Trump che accusa la Cina, sistema elettorale a rischio brogli, Pechino ha rubato i dati. Primo via libera la nuova legge elettorale, passa alla Camera a settembre al Senato. Ponte Morandi, a 8 anni dal crollo, arrivano le condanne di primo grado, soddisfatti i familiari delle vittime. Sul caso Roggero Mattarella richiama Nordio e precisa, la grazia aspetta solo al capo dello Stato. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Apriamo con il discorso alla nazione di Donald Trump nella notte italiana. Il presidente americano attacca la Cina per la violazione di dati elettorali nel 2020 e poi avverte le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli.
12: Resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
13: Il fulcro del discorso di Donald Trump è stato il duro attacco rivolto alla Cina, colpevole a suo dire di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi.
12: You can see these documents for yourself at
13: nel suo discorso alla nazione, Trump ha annunciato la declassificazione di documenti che ha detto rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale statunitense. Sfruttando la platea televisiva, ha rivolto un duro appello al Congresso per sbloccare l'approvazione del Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso al voto postale. Due anni fa il nostro paese era morto, ha detto Trump, ora siamo più rispettati che mai. Quanto all'Iran, stiamo ottenendo grandi successi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari, lo afferma il centro di comando militare statunitense, sottolineando che è stata la sesta notte consecutiva di raid. Colpiti l'isola di Keshme e Bandar Abbas, uno dei principali porti dell'Iran nei pressi dello stretto di Hormuz. Due ponti nella provincia di Hormozgan sarebbero stati colpiti e i Pasdaran dopo Hormuz minacciano intanto di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. E intanto sembra prendere forma una missione ONU con l'obiettivo di monitorare il ritiro di Israele da alcune aree del sud del Libano.
14: Durante i colloqui tra Israele e Libano che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Il piano, proposto dall'Italia su una possibile nuova missione ONU in Libano, riguarderebbe aree pilota nel sud del paese, le prime dalle quali dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano. Il ruolo dei militari italiani dovrebbe essere quello di monitoraggio, osservazione e reporting lungo la linea blu, con postazioni temporanee e limitati pattugliamenti mobili e il controllo diretto di alcune aree. L'accordo quadro prevede che l'esercito libanese assuma gradualmente la responsabilità della sicurezza delle zone pilota da cui si ritireranno le truppe israeliane. Ci rispettano, ha detto all'ANSA il ministro della difesa Crosetto in merito alla proposta italiana sul futuro di una presenza internazionale in Libano. Nel paese, nonostante il cessate il fuoco con Israele raggiunto il 26 giugno, oltre 430.000 persone restano ancora sfollate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora in Italia tornerà con ogni probabilità al Senato il dibattito sulle preferenze nella nuova legge elettorale con cui si andrà al voto alle prossime elezioni politiche. Ieri il primo via libera è arrivato a Montecitorio.
15: Tra le proteste delle opposizioni, voti segreti e divisioni nella maggioranza sulle preferenze, la Camera ha approvato ieri la riforma della legge elettorale. 217 i voti a favore, 152 contrari, 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove sul tavolo potrebbe tornare lo spinoso tema delle preferenze, proposto alla Camera con un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Emendamento bocciato da Lega e Forza Italia, nonostante un'intesa raggiunta dalla maggioranza dopo le iniziali contrarietà sulle preferenze di Azzurri e Carroccio. La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà così la lista nel suo complesso. Via libera anche al voto per gli elettori fuori sede. È una legge truffa per passare dalla stabilità all'inamovibilità, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Per Alleanza Verdi e Sinistra è una schiforma. Giorgia Meloni ha tradito gli italiani e insegue Vannacci, dice la segretaria del PD Elly Schlein. La maggioranza, sottolinea, è un colabrodo. Ma per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, la coalizione di centrodestra è coesa. Nessun problema per il governo e sulle preferenze, sottolinea Tajani, respingiamo al mittente ogni accusa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è stato ieri il giorno della sentenza nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, il viadotto autostradale che il 14 agosto del 2018 collassò provocando 43 vittime.
17: Per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni.
18: Dopo essersi tenuti per mano mentre ascoltavano la sentenza, i parenti delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi si sono abbracciati e le lacrime hanno sciolto la tensione di 8 anni, quelli trascorsi dal 14 agosto 2018, quando il viadotto Polcevera si è sbriciolato dopo la rottura di un tirante. 32 le condanne inflitte dal Tribunale di Genova in primo grado per quasi 200 anni di carcere contro i 400 chiesti dalla procura per i 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo e un complesso di 112 capi di imputazione. Egle Possetti, portavoce del Comitato Ricordo Vittime.
19: Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
18: La pena più alta, 12 anni, è stata comminata all'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci. Condannati gli altri vertici di Aspi e Spea, le due società che avrebbero dovuto tenere sotto controllo lo stato di usura del ponte e commissionare interventi di manutenzione. E 5 anni di reclusione sono stati inflitti anche all'ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mauro Coletta. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole le 24 ore.
16: Non è ancora in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. Si costituirà soltanto dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, hanno fatto sapere i suoi legali. La sua vicenda intanto diventa sempre più un caso politico.
20: La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Questo quanto ribadito dal Presidente Mattarella al Ministro della Giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota i limiti delle attribuzioni del Ministro sul tema. Incontro che fa seguito all'avvio da parte del Guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Mario Roggero. Una questione non di merito, ma di metodo, hanno sottolineato fonti del Quirinale al termine di una giornata in cui intorno alla vicenda si è animato il dibattito politico, con i parlamentari della maggioranza che su invito del leader della Lega Salvini hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza. Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa, le parole del ministro della difesa Crosetto. Favorevole alla grazia anche il vice premier Tajani per una persona che ha sbagliato, sottolinea, ma per difendere la propria famiglia. Critiche le opposizioni con il Movimento 5 Stelle che dice no all'occhio per occhio e definisce una figuraccia Nordio a lezione di Costituzione. Le sentenze si rispettano, le parole di Bonelli AVS. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Una nuova tegola cade sulla testa di Google, che nell'Unione Europea dovrà condividere i propri dati con i motori di ricerca concorrenti e dovrà anche rendere interoperabile il sistema operativo Android ai servizi di intelligenza artificiale concorrenti. Secondo Google, le decisioni della Commissione Europea compromettono la privacy e la sicurezza di milioni di europei.
1: Prosegue la Commissione europea nel suo intento di aprire le grandi imprese digitali alla concorrenza. L'esecutivo comunitario ha pubblicato due nuove regole, entrambe rivolte a Google. Prima di tutto, l'impresa americana dovrà da ora in poi condividere i dati raccolti durante le ricerche effettuate dagli utenti con il suo motore di ricerca. In secondo luogo, dovrà aprire il proprio sistema operativo Android ad altre società di intelligenza artificiale, in modo che possano competere liberamente con Gemini AI, il servizio di Google. L'obiettivo della Commissione è di offrire alternative agli utenti per evitare che siano costretti a usare solo servizi Google una volta che, per esempio, acquistano un cellulare Android. Non passa settimana senza un provvedimento comunitario contro le grandi aziende digitali americane o cinesi. Negli anni scorsi l'Unione Europea si è dotata di due importanti strumenti, il Digital Services Act a proposito del contenuto e il Digital Markets Act quando si tratta di concorrenza e di posizione dominante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
16: Un'altra notizia che riguarda Google: l'azienda deve essere ritenuta responsabile per i video pubblicati su YouTube da un creator di contenuti legato alla piattaforma da un accordo commerciale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso della sanzione da 750.000 euro inflitta nel 2022 dalla G-Com a Google per video che promuovevano il gioco d'azzardo online in violazione della normativa italiana. Secondo la Corte, in queste condizioni Google non svolge un'attività puramente tecnica e non può quindi beneficiare di deroghe di responsabilità. Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ritiene che il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo per rilevare la banca non sia adeguato.
21: Il prezzo non è giusto, ma non solo. È lunga la lista di rilievi critici contro l'OPAS lanciata da Intesa a inizio giugno, che il Monte dei Paschi ha reso pubblici, un po' a sorpresa, in una nota del Consiglio. Non è ancora il parere formale che la banca guidata da Luigi Lovaglio adotterà a ridosso della pubblicazione del prospetto per l'avvio dell'offerta in autunno, ma i contenuti non potranno variare di molto. Il corrispettivo offerto non valorizza adeguatamente Banca MPS, si afferma, e ci sono molti fattori aleatori nell'OPAS derivanti dai rischi che l'antitrust italiano, chiamato a valutare i profili di concorrenza, modifichi il perimetro finale che prevede una divisione a metà della banca senese, con circa 635 sportelli che dovranno in un secondo tempo essere ceduti al gruppo Unipol. Banca MPS mette quindi in rilievo i rischi legati al via libera al passaggio della quota detenuta nelle generali sotto le insegne di Intesa San Paolo, concorrente diretto nel mercato italiano delle polizze vita del gruppo triestino. Molto meglio invece la proposta di Banco BPM per un'aggregazione alla pari, di cui però si sa al momento molto poco. Un portavoce della banca guidata da Giuseppe Castagna ha dato un primo elemento. La proposta garantirebbe l'integrità della banca più antica del mondo. Da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerardo Graziolo.
16: Il caldo di questi giorni proseguirà almeno fino al weekend. Rimane elevato il rischio incendi e già nei primi sei mesi dell'anno le fiamme hanno bruciato quasi 10.000 ettari di boschi. I dati aggiornati al 15 giugno da Legambiente non tengono conto dei devastanti incendi che hanno mandato in fumo 900 ettari di boschi in Piemonte nei primi 15 giorni di luglio e dei tanti incendi di questi giorni in Sardegna. Parliamo ora di un'altra sentenza emessa ieri a Torino. Pesante condanna per l'uomo che voleva colpire la sua ex fidanzata appiccando un incendio al suo appartamento, ma che ha ucciso un 33enne vicino di casa.
22: Aveva dato alle fiamme un alloggio di uno stabile di Via Nizza Torino, provocando una vittima e il ferimento di diverse persone, tra cui un bambino. Per questo ieri la Corte d'Assise di Torino ha condannato a 27 anni di carcere l'ex guardia giurata Giovanni Zippo, per il quale la procura aveva chiesto 25 anni. Accusato di omicidio volontario, disastro e lesioni personali, secondo le indagini Giovanni Zippo, 41 anni, la notte del 30 giugno 2025 aveva incendiato l'appartamento dell'ex fidanzata, in quel momento assente perché in vacanza per gelosia e vendetta perché non accettava che lei avesse un'altra relazione. L'esplosione conseguente all'incendio, però, spazzò via 4 alloggi, uccise Jacopo Peretti, 33 anni, e ustionò gravemente un bambino di 12. Anche altri residenti rimasero feriti e 15 famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo molto preoccupati perché ha già tentato il suicidio, ha detto la madre di Zippo, il quale, ascoltata la condanna, è scoppiato in lacrime. Il commento migliore è stata la sentenza, le parole di Paolo Peretti, padre della giovane vittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto al 2019

0: ovvero prima del Covid, c'è un calo nei risultati medi di circa l'8-10%. La buona notizia è che diminuisce la dispersione scolastica, ovvero l'abbandono precoce degli studi. Nel 2025 si è attestata all'8,2% e secondo le stime Invalsi potrebbe scendere al 7,3% nel 2026. Una notizia di sport per concludere. Inizia oggi con le libere del venerdì il weekend di Formula 1 sul circuito del Belgio. Lando Norris dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia per aver montato sulla McLaren la quarta centralina della stagione, superando il limite delle 3 consentite. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo, la Ricella Regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: 24 mattino.

0: come si fa a sostenere che serva una nuova legge elettorale per i motivi che sentiamo dire, quando abbiamo avuto uno dei governi più longevi e stabili della storia d'Italia?
1: Sì, si obietta dall'altra parte, caro ascoltatore, che l'altra volta successe perché il centrosinistra non arrivava unito. Nel momento nel quale il centrosinistra dovesse arrivare unito alle elezioni, il rischio è di ritrovarsi un Parlamento appeso o semiappeso.
2: Perché se nessuna lista o coalizione di lista arriva al 42%, il premio di maggioranza non viene assegnato e quindi si ritorna a un sistema proporzionale puro, e quindi si rischia di passare dal cosiddetto stabilicum all'instabilicum.
1: Oppure un bel proporzionalone come una volta. A me, guarda, lo sai, caro ascoltatore, che tutto sommato è un bel proporzionalone puro come una volta. Quanti ricordi, quanti ricordi. Da dire che poi, sa, funziona come in, non so come dire, tutti i paesi hanno sistemi elettorali diversi e ognuno ha il suo meccanismo di funzionamento. In Germania c'è un proporzionale puro, poi ci mettono 6 mesi a trovare un accordo per fare il nuovo governo. Cioè, se siamo disposti a accettare una cosa di questo genere, che uno può anche decidere di accettarla e accettare serenamente il fatto che ci possano essere delle grandi coalizioni. Allora, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Venerdì 17 luglio, le 7:18 minuti, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. E fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il Sole 24 Ore apre sulle zone economiche speciali ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud. È l'iniziativa della Banca dei Territori d'Intesa assieme a Confindustria. E a centropagina una foto che riguarda il racket che rialza la testa, l'allarme.

0: Mi arriva dall'arcivescovo e dalle istituzioni locali di Palermo. Poche le denunce, resiste l'omertà. Il pezzo è di Nino Amadore. La Libia a processo e l'apertura di Avvenire. La Corte Penale dell'Aia rinvia a giudizio Al-Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Come capite bene, Avvenire apre su questo e dedica spazio a questo anche perché il coinvolgimento dell'Italia, cioè potrebbe esserci un coinvolgimento dell'Italia vista la vicenda di Al-Masri, come ricorderete, il generale libico atterrato in Italia e poi rimandato prontamente nel suo paese nonostante il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Richiamo di Mattarella a Nordio, l'apertura del Messaggero sulla vicenda del gioielliere Roggero. Mattarella stoppa a Nordio, La Stampa, Mattarella ferma a Nordio, La Repubblica. Mattarella richiama a Nordio, è il titolo forte del Corriere della Sera, ma l'apertura su Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Disgrazia è il gioco di parole del Manifesto, clemenza senile è quello del Fatto Quotidiano, sempre sulla vicenda di Roggero. Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, è l'apertura della Verità, ma non è esattamente così. Vivo in una follia ma sento l'affetto, sulla grazia e il monito del Colle. Il giornale apre con un colloquio appunto con il gioielliere condannato di Oara Borselli, appunto che dice Roggero si consegna, anche se poi non si è ancora consegnato. Vivo in una follia ma qui ho già sentito di essere protetto. È già partita la ola per liberare il gioielliere, l'apertura di Libero. Via libera al Melonellum Zoppo, la premier sogna i pieni poteri, apre domani. Legge elettorale primo sì, il nodo preferenze al Senato e l'apertura del Quotidiano Nazionale. Dunque, partirei da questa pagina 18 del Quotidiano Nazionale che ci porta ancora una volta nelle carceri italiane. A Lucca, i pisani saranno offesi mortalmente, anche i lucchesi. Comunque, a Lucca, dove nel carcere c'è un 247% di sovraffollamento, 247% di sovraffollamento, ci sono stati due morti in 24 ore. Un giovane detenuto di 24 anni di origine straniera, arrivato in città appena due settimane fa dopo un arresto avvenuto a Viareggio, si è impiccato nella sua cella. Un 35enne di nazionalità somala è stato trovato senza vita nel letto dal compagno di cella. In questo caso l'ipotesi prevalente è quella di un malore, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte. Al 16 febbraio questa casa di detenzione ospitava 92 detenuti, i numeri che restituiscono la misura della pressione cui è sottoposto l'istituto. Le associazioni che si occupano di queste cose a livello locale parlano di due vite spezzate in due giorni, che rappresentano una tragedia che non può essere archiviata come una mera successione di fatti di cronaca, ma deve interrogare la coscienza delle istituzioni e dell'intera collettività. E a proposito di la situazione delle carceri, è devastante anche per il caldo che sta attraversando l'Italia e l'ondata di caldo che sta attraversando l'Italia. E su questo, come sapete, una delle questioni sul piatto nelle ultime ore è stata quella dei rider che nelle scorse ore hanno fatto uno sciopero. Ho trovato molto interessante su questo il commento di Federico Ferrazza su Repubblica, pagina 15, che torna su questo tema e mette insieme quelli che sono gli elementi di una vicenda che ha a che fare molto con la nostra vita moderna. Gli scioperi dei rider di questi giorni sono un simbolo perché non sono solo una questione sindacale. Sul tavolo ci sono paghe da fame, contratti precari, sicurezza insufficiente, ma c'è anche qualcosa di più profondo, perché tre diritti sono entrati in collisione: il diritto al lavoro, il diritto alla salute e il diritto, in alcuni casi pretesa del consumatore, ad avere tutto subito al minor costo possibile. A rendere ancora più esplosivo questo conflitto c'è in realtà un quarto fattore, la richiesta delle imprese di generare profitti smisurati, anche quando il contesto che li ha resi possibili, sostiene Ferrazza, in passato è radicalmente cambiato. Il tutto tenuto insieme dall'elemento che più di tutti ha segnato l'economia e la società negli ultimi 30 anni, che è il digitale. Ogni algoritmo, scrive Ferrazza, incorpora una gerarchia di valori, e se si premia la rapidità e non la sicurezza, se si incentiva la disponibilità continua e non la tutela delle persone, non è perché il software è cattivo, è perché qualcuno lo ha deciso e qualcun altro la politica glielo ha permesso. Per questo, se sappiamo che le ondate di calore saranno sempre più frequenti, non ci si può limitare a emanare ordinanze quando il termometro supera una certa soglia. Serve ripensare il lavoro, aggiornare i contratti, ridefinire gli orari delle città. Occorre investire in infrastrutture per la sicurezza dei lavoratori. E bisogna imporre alle piattaforme digitali di integrare il rischio climatico nei loro algoritmi, così come oggi fanno con il traffico. È davvero sostenibile promettere consegne in tempo reale durante un'ondata di calore? È ragionevole misurare la competitività soltanto sulla velocità del servizio? Sono temi che mi sembrano interessanti nell'ambito di questa discussione. E vi porterei rapidamente alla legge elettorale. C'è stato il voto segreto finale, resta appunto il nodo delle preferenze. Se volete divertirvi un po', c'è il pezzo di Simone Cannettieri a pagina 13 del Corriere della Sera che racconta questa lunga giornata parlamentare e dice che la paura non fa 90 ma 217, come i voti della maggioranza, perfetti e senza cecchini, che alle 11.42 non mancano all'ultimo sì segreto della Camera alla legge elettorale. I franchi tiratori, puff, sono tutti scomparsi. Tante al grido, anche le donne che erano, insomma, che avevano votato contro le preferenze, quelle che hanno affossato l'emendamento, si sono volatilizzate, quelle di centrodestra. Tante onorevoli di Forza Italia sono ora sedute sui divanetti e parlano di vacanze, di simulazione cortese. Più in là fischiettano anche i peones senza preferenze del Sud, che temono di rivedere la seggiola con il binocolo. Al punto che al momento del voto finale, la tensione è tale che al momento del voto finale, quello delle lucine blu sul tabellone, quattro addetti stampa del gruppo dei Fratelli d'Italia a Montecitorio si mettono a riprendere con i cellulari parlamentari di centrodestra per essere sicuri che non votino in maniera difforme. Li chiamano franchi filmatori in Parlamento, non è male questa cosa. È una legge elettorale che, scrive Emilia Patta nella sua analisi sul Sole 24 Ore, il titolo è bene per la stabilità ma c'è un rischio impasse. Dice che il melonellum cosiddetto migliora sensibilmente il testo iniziale, poi a un certo punto smetteremo di usare questo per indicare tutte le leggi elettorali. Il rischio di incostituzionalità più evidente, quello legato al premio di maggioranza che sfiorava potenzialmente il 60% dei seggi, appare ora superato, è stato portato a 220 deputati e 113 senatori, quindi il 55% da una parte e il 56% dall'altra. La direzione verso una democrazia decidente che favorisca la stabilità dei governi non può che essere salutata positivamente. Di contro, il fatto che si sia rinunciato al ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga la soglia del 42%, ballottaggio inizialmente previsto, espone il sistema a un rischio di proporzionalizzazione stile prima Repubblica, come diceva l'ascoltatore, se i terzi poli in campo dovessero crescere. Ce ne sono varie, Vannacci, Azione, in prospettiva forse anche un partito dell'ex big del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Ma gli italiani le vogliono le preferenze? Secondo il sondaggio di Antonio Noto realizzato per il giornale, sì, il 63% degli italiani vorrebbe le preferenze e addirittura il 68% degli astenuti. Secondo l'indagine demoscopica realizzata da Noto Sondaggi per il giornale, siamo a pagina 9, Il 63% degli italiani si dichiara favorevole all'introduzione delle preferenze nelle prossime elezioni politiche e sono numeri che raccontano una distanza significativa tra la decisione assunta dai parlamentari e la volontà dell'opinione pubblica. Il dato colpisce di più se si considera che il voto di preferenza non rappresenta affatto una novità nel panorama istituzionale italiano, perché già oggi gli elettori possono esprimerla nelle elezioni comunali e regionali. Tra gli elettori del centrodestra il 66% è favorevole, nel campo largo meno, il 55%, al centro il 63% tra chi si dichiara di centro, il 68% tra gli astenuti. Naturalmente nessuno può affermare che la semplice introduzione delle preferenze sarebbe sufficiente a invertire il trend dell'astensionismo. Il messaggio che arriva da questi cittadini è chiaro: esiste una domanda diffusa di maggiore partecipazione, di un rapporto più diretto tra eletti ed elettori. C'è un piccolo buco in questa, piccolo insomma, relativamente, in questa legge elettorale, che viene sottolineato da Repubblica, ne scrive Tommaso Ciriaco da Roma. È l'emendamento che ruba voti, cosiddetto, e può vincere chi ne prende meno. Il baco si annida in un emendamento del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, i cui potenziali effetti irragionevoli sono stati svelati ieri da Repubblica e mettono adesso la maggioranza di fronte a un pesante bivio politico, cioè se modificare al Senato. In sostanza succede questo, come già spiegavamo prima alle 6.30. Se all'interno di una coalizione ci sono due partiti che vanno sotto il 3%, che è la soglia di sbarramento, il secondo partito che va sotto soglia, i voti di questo secondo partito non vengono contati. E quindi ti potresti trovare in una situazione addirittura paradossale, nella quale una coalizione che ha preso 1 milione di voti in più dell'altra non ha la maggioranza, ma finisce in minoranza. L'obiettivo di questo emendamento di Russo è quello di far aggregare i partiti più piccoli. Il vantaggio per la destra sarebbe quello di blindare noi moderati, spingendo le altre formazioni minori a unirsi al simbolo di Maurizio Lupi, e non dispiacerebbe nemmeno a Matteo Renzi ed Elish Line, perché convergerebbero verso Italia Viva una serie di altre formazioni. Come vedete, facciamo le leggi elettorali non guardando a quello che diciamo che potrebbe essere il futuro, ma facciamo delle leggi elettorali basate sull'esistente. Una pausa.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Tempo in diretta. Ben trovati, vediamo le previsioni per venerdì 17 luglio. L'anticiclone africano è sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. Bel tempo con cielo sereno al centro-sud, più nubi sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud con picchi di 45 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: State ascoltando un programma offerto da
18: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
19: 24 mattino.
20: La proposta elettorale di cambio legge elettorale non va bene? Sì, è certamente possibile. Ma voi cosa vorreste fare? Voi che legge vorreste?
21: Ma noi chi?
20: Una proposta chi ce l'ha l'opposizione?
21: Ah, ok, l'opposizione.
20: O sa solo dire no a tutto?
21: Ah, ok, no, però credo ce l'avessi con me. Dico, ma figurati.
22: Il problema dei carceri ormai è tanti anni che è un problema ormai atavico, è diventato, però quello che mi viene da pensare è che se sono sovraffollati ci sono più reati, ci sono più persone che fanno nefandezze e non è che sono i carceri che sono sovraffollati, sono quelle persone che delinquerano di più.
0: Allora, due elementi su questo. Il primo, che continuano ad essere sovraffollate anche perché la realtà è che non gliene frega niente a nessuno, e questo è il primo punto, nonostante la condizione carceraria debba essere una condizione che interessa a tutti, perché è una misura della civiltà di un paese, e questo è il primo punto. Il secondo punto, i dati ci dicono che grossolanamente un quarto dei detenuti sono persone in attesa di giudizio e quindi sono persone non condannate. Secondo punto, il 30% circa delle persone che si trovano nelle carceri sono persone che sono dentro per reati connessi alla droga, spesso al piccolissimo spaccio, frequentemente sono dei tossicodipendenti che vendono qualche dose per procurarsi delle dosi, per procurarsi soldi per le dosi anche loro, in una situazione nella quale l'incidenza di persone con problemi psichiatrici all'interno degli istituti di detenzione è enorme. Quindi, diciamo, le cose vanno sempre lette in maniera multidimensionale, caro ascoltatore.
23: Ma quel 65-66, non ricordo di preciso i numeri, di italiani che sono favorevoli alle preferenze ma non hanno memoria storica?
0: Ho capito, però c'è chi ritiene che comunque, anche se ho capito cosa sta dicendo cara ascoltatrice, che Il rischio con le preferenze è di creare, di ricreare un sistema clientelare. Lo so, ho capito. Cioè, chi dice, guarda, mi sottopongo a questo rischio pur di poter scegliere chi mi rappresenta. Allora, qua questo pezzo di Alessandro Rosina a pagina 13 del Sole 24 Ore nei commenti parla di legge elettorale, ma non parla di legge elettorale. Come sapete, Alessandro Rosina è un demografo ed è editorialista e firma del Sole 24 Ore e si sofferma su un tema che avevamo già toccato: le giovani generazioni, il basso peso elettorale e le priorità politiche. In gioco l'invecchiamento della popolazione, squilibri generazionali, scrive, vengono generalmente descritti come una sfida per il mercato del lavoro e per il welfare. In realtà le implicazioni sono molto più ampie. In gioco è la capacità stessa di mantenere uno sguardo rivolto al futuro. La democrazia è

costruita sul principio della pari rappresentanza dei cittadini. Invecchiamento e degiovanimento introducono però una forma insidiosa di asimmetria. Molte delle decisioni oggi più rilevanti producono effetti che si dispiegheranno nell'arco di molti decenni. Coloro che ne subiranno più a lungo le conseguenze sono prevalentemente le giovani generazioni e chi deve ancora nascere. Eppure proprio queste componenti rappresentano una quota sempre più ridotta dell'elettorato. Per i nati nel ventunesimo secolo, e quindi in questo secolo, questi non raggiungeranno la maggioranza dell'elettorato prima del 2058. Nel 2050 i nativi di questo secolo saranno a malapena il 37% dei potenziali elettori. Guardate che questo è molto significativo in merito alle scelte che si fanno. Questo dato, dice, è tra l'altro una sovrastima del loro effettivo peso sulle decisioni collettive. Una quota crescente di giovani residenti in Italia ha cittadinanza straniera e non può quindi partecipare alle elezioni politiche. Le generazioni nate dal 2000 in poi si trovano, insomma, nella condizione di rimanere una minoranza elettorale per gran parte della loro vita adulta. Negli ultimi anni, conclude Rosina, sono state avanzate diverse proposte per rafforzare i meccanismi di partecipazione e rappresentanza, abbassare l'età del voto, dare maggiore peso alle giovani generazioni, introdurre organismi parlamentari dedicati agli interessi di lungo periodo, sviluppare sistemi di valutazione intergenerazionale delle politiche pubbliche. Sono strumenti diversi, ciascuno con vantaggi e limiti, ma tutti nascono dalla stessa consapevolezza. La struttura demografica della popolazione non è neutrale rispetto al funzionamento della democrazia. Va chiarito che la soluzione non consiste nel ridurre il peso degli anziani, ma nel rafforzare la capacità collettiva di orientare il cambiamento. La risorsa più scarsa di questo secolo potrebbe non essere il lavoro, il capitale o persino l'innovazione tecnologica, ma la capacità di generare fiducia nel futuro e di consentire a coloro che lo vivranno più a lungo di contribuire davvero a costruirlo. Mi sembra un tema del quale tra l'altro ci eravamo già occupati, abbastanza interessante. C'era una proposta, avevamo trattato di dare, mi pare, il voto doppio a chi è sotto una certa età. Il quadro internazionale che ci viene consegnato a livello internazionale comprende, come vi dicevo, le parole di questa notte di Donald Trump ancora sulle elezioni aperte virgolette rubate, chiuse virgolette del 2020 e il ruolo che la Cina avrebbe avuto in tutto questo. Comprende i nuovi bombardamenti americani sull'Iran, sarebbero stati colpiti una serie di ponti. Comprende la questione dell'Ucraina e del licenziamento, per così dire, del ministro della difesa. Ne parleremo poi tra poco con Paolo Mieli, che già ne ha parlato ieri con Giulia Crivelli, oggi ci torneremo. Ma comprende anche la sicurezza delle materie prime. Oggi nelle pagine di Finanza e Mercati, pagina 24 per essere esatti, si affrontano due temi: la questione di Hormuz e la questione del grano che passa da Russia e Ucraina. La questione di Hormuz. Ieri ha parlato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, il quale ha detto, senza mezzi termini, che il nuovo blocco dello stretto cambia l'ordine delle cose, lo cambia per l'Europa e lo cambia a livello mondiale. Il tema è che sul piano degli approvvigionamenti energetici la configurazione passata basata su Russia e Medio Oriente si è erosa completamente, con contributi alla produzione che è facile che non tornino a livelli precedenti per molto tempo. Perché anche quando questi contributi dal Golfo ci saranno, quando spero presto tutto sarà finito, il rischio attribuito a quest'area sarà completamente differente, con maggior costo del denaro, premi sulle assicurazioni e impatti sugli investimenti. Ci consegna anche un altro dato Descalzi che trovo interessante, ed è quello che riguarda la differenza tra il prezzo del petrolio e i prodotti raffinati. Ci siamo soffermati molte volte su questo, anche discutendo con qualcuno di voi in merito a questo tema. Però fa notare Descalzi che la guerra in Medio Oriente sta comportando, questo è quello che ha impatto direttamente sulla benzina e sui carburanti,
sta comportando una mancanza di greggio non così elevata, anche perché sono state rilasciate molto, molte, molte

0: all'Euronext di Parigi, fino a un picco di oltre 237 euro per tonnellata. Dall'inizio di luglio segnano un rialzo di quasi il 15%, una fiammata che si è intensificata questa settimana e che rischia di non rientrare facilmente. Raccomando sempre di dare un occhio alle materie prime agricole, tra l'altro di questa il grano fu una delle prime puntate di materie della quale ci occupammo qualche anno fa, 4 anni fa, proprio con Sissi Bellomo e Maurizio Melis, perché sono quelle che creano e rischiano di creare maggiori tensioni, soprattutto nei paesi più poveri e più in difficoltà. Una concausa delle primavere arabe, se ricordate, fu un'esplosione esattamente delle materie prime agricole. Se dall'Ucraina arriva il 6% dell'offerta mondiale di grano, oltre all'11% del mais, la Russia di grano è addirittura il maggiore esportatore con una quota intorno al 20%. Anche le sue forniture oggi finiscono soprattutto in Egitto, in Turchia, oltre che in alcuni paesi di Africa e Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita e Iran. E quindi, ripeto, teniamolo sott'occhio, teniamolo sotto controllo. Una pausa.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, 3 km di coda tra Torre Annunziata ed Ercolano Scavi in direzione Napoli a causa di un incidente poco dopo Torre del Greco. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia in colonnamento per lavori tra Perugia Madonna Alta e Innesto E45 in entrambe le direzioni. In Emilia, sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona per un precedente camion in avaria poco dopo Bologna Fiera. E sulla variante di valico della 1, code per un incidente tra Badia e Firenzuola-Mugello in direzione Napoli. Più a nord, sempre verso Napoli, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Piacenza e Fiorenzuola. Spostamenti ancora condizionati dal maltempo, soprattutto in Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, rallentamenti per allagamenti tra Pontevico e Cremona. È tutto, fate buon viaggio.
1: 24 mattino.
0: Buongiorno a Marco Bucci. No, non ce l'abbiamo ancora? Vediamo se riusciamo ad averlo. Mi avevano detto che era in linea, ma evidentemente non c'era. Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, vediamo se riusciamo a pescarlo. Il tema che tratteremo con lui, naturalmente, la sentenza che è arrivata ieri per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 18 agosto del 2018, una sentenza che ha portato alla condanna di 32 persone e all'assoluzione di altre 25. Tra queste 32 persone c'è l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, che si è sempre proclamato innocente. Forse possiamo andare a recuperare Carmelo, nell'attesa di collegarci con Bucci, qualche voce dopo la sentenza di ieri che ha condannato appunto che ha portato a queste condanne. Partirei da Raffaele Caruso, l'avvocato del comitato dei familiari delle vittime, sentiamolo.
3: Questo ponte non è caduto per caso, questo ponte è caduto perché ci sono delle responsabilità, sono state individuate a diversi livelli. Se ci sono delle responsabilità, vuol dire che questo crollo, come noi abbiamo sempre detto e come sempre detto soprattutto la procura, poteva essere evitato.
0: E dice, l'audio non era un granché, però diceva che il crollo poteva essere evitato. Dunque, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, dovrebbe essere con noi. Buongiorno Bucci, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno. Sentite?
0: Sì, adesso la sentiamo, perfettamente. Che era sindaco di Genova quando avvenne il crollo del 18 agosto del 2018, lo ricorderete, il cedimento del pilone numero 9, ebbene giù un segmento enorme di quel viadotto, nel crollo persero la vita 43 persone. Che effetto le fa questa sentenza, Bucci?
4: Diciamo che la sentenza oggi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia. Nessuna decisione però potrà restituire 43 vite che sono state spezzate il 14 agosto. Questo è evidente, per cui non potrà colmare il dolore delle famiglie, alle quali noi rinnoviamo la più sincera vicinanza, questo è evidente. Da sindaco io ho vissuto la tragedia fin dal primo momento. Come commissario per la ricostruzione del ponte ho avuto l'onore e la responsabilità di poter fare tutto il lavoro, che non è stato facile, ma abbiamo avuto parecchio aiuto da parte di tutti. La città stessa ha fatto tantissimo per poter contribuire alla ricostruzione del ponte e quindi sono stati

0: anni, diciamo, perché da 14 agosto 2018 sino a quando non abbiamo rimesso il ponte a posto il 3 agosto del 2020, sono stati 2 anni di veramente importante lavoro, grande lavoro, e soprattutto con l'aiuto di tutta la città, perché la città ha fatto tantissimo per aiutare sia le persone sfollate, sia la ricostruzione, sia ha facilitato i percorsi, perché sapete che la città era divisa in 3 praticamente, non c'era possibilità di collegamento da una parte all'altra. È stato fatto un grandissimo lavoro da parte della città e io ne sono consapevole, ho avuto l'onore e la responsabilità di seguirla, quindi questo va benissimo. Certo, questo non potrà mai restituire le vite che sono state spezzate, questo è evidente. Però ricordiamoci questo, che noi abbiamo il dovere come amministratori pubblici di contribuire alla continua manutenzione delle infrastrutture, e l'unico modo che possiamo veramente far vedere al mondo che noi ricordiamo le 43 vittime e fare in modo che queste cose non succedano più.
1: La giudica una sentenza giusta? No.
0: E guardi, non sta a me decidere queste cose, non è il mio lavoro, e le sentenze si eseguono e non si commentano. Non posso giudicarlo, anche perché non ho tutti gli elementi per poter fare un giudizio di questo tipo. Sai, di fatto che questo è un primo passo importante, è un passo importante perché fa vedere che ovviamente c'è stato un tribunale che ha deciso una cosa. Questo è molto importante sia per i parenti delle vittime, ma soprattutto anche per la città, il nostro sistema in Italia, che dice che queste cose non si devono ripetere più e bisogna continuare a fare una grandissima manutenzione e occuparsi di infrastrutture. Le infrastrutture sono fondamentali per la nostra nazione, non possiamo assolutamente permetterci che le infrastrutture vengano lasciate abbandonate.
1: Il crollo del Ponte Morandi è stato una cesura naturalmente nella vita di molte famiglie, è stata una cesura nella storia della città e nelle infrastrutture della città, ma è stato anche l'avvio di un cambiamento sia dal punto di vista di come si possono realizzare delle opere pubbliche in caso, no, nel caso vadano ricostruite, sia dall'altra parte, dal lato dei controlli.
0: Sono assolutamente d'accordo. La nostra struttura commissariale, che ha consentito la costruzione del ponte in soltanto 14 mesi e anche, diciamo, la distruzione del ponte attraverso di quello che è rimasto del ponte attraverso l'esplosione, sono state decisioni molto difficili, che però hanno avuto il contributo di tutti quanti assieme, hanno dimostrato che quando si lavora tutti assieme per lo stesso obiettivo si ottengono risultati importanti, e questo spirito e questo modo di lavorare deve continuare. La ricostruzione del Ponte San Giorgio è stato un esempio, bisogna fare tante altre infrastrutture esattamente con lo stesso spirito, come stiamo facendo noi a Genova ad esempio ora con la diga, la nuova diga che fermerà, diciamo, che consentirà di far entrare in porto le grandissime navi. Ecco, questa è un'altra infrastruttura importantissima per tutta l'Italia e soprattutto per il Sud Europa. Quindi tutte le infrastrutture devono essere costruite con questo spirito e soprattutto non vanno abbandonate, perché quando un'infrastruttura è fatta poi bisogna mantenerla. E sì, questa storia ci ha insegnato questo. Sì. Tristemente, perché sono 43 vite. Però la miglior cosa che possiamo fare per onorare loro è lavorare.
1: Lavorare e appunto prestare una maggiore attenzione alle infrastrutture, cioè quello che dicevo è che ha generato, oltre naturalmente a questo nuovo modo di lavorare del quale lei parlava, anche una maggiore attenzione, un maggiore controllo, per esempio sulle infrastrutture stradali, anche questo, no?
0: Assolutamente sì, infatti come sapete che in Liguria noi abbiamo oramai da 4 anni e mezzo tantissimi cantieri, perché dobbiamo rimettere a posto tutte le infrastrutture stradali, autostradali, anche perché in certi territori come la Liguria l'autostrada è un tunnel e un ponte, un tunnel e un ponte, un tunnel e un ponte, quindi sono infrastrutture molto difficili sia da fare che da mantenere, ma non possiamo assolutamente esimerci da questo compito.
1: Io la ringrazio, grazie a Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Tra l'altro qualcuno ha sottolineato nelle scorse ore che ci fosse qualche similitudine, per così dire, tra la vicenda della condanna a Castellucci per il ponte Morandi e quella avvenuta per la strage di Viareggio. Vi ricordate, ne abbiamo parlato lungamente per Mauro Moretti, l'amministratore delegato di Ferrovie. Su questo ho trovato interessante l'editoriale del Foglio, che nella pagina degli editorialini non è firmato. Foglio, che è uno di quei quotidiani che maggiormente ha sostenuto che Moretti non dovesse essere condannato per la vicenda della strage di Viareggio. Il titolo è: le ragioni della sentenza sul Morandi, la condanna a Castellucci è dura ma non è una replica del caso Moretti. Ve ne do un passaggio di lettura. La sentenza di primo grado arriva dopo 8 anni dalla sciagura, il che induce a interrogarsi ancora una volta sui tempi della giustizia, e consiste appunto in una serie di condanne che ben sappiamo. Dice il Foglio: in questo caso erano stati lanciati allarmi sull'esigenza di controlli periodici della stabilità della struttura, allarmi che erano stati sistematicamente ignorati, e questo è un elemento che non può essere trascurato. Insomma, non è il caso di parlare in generale di una ricerca di capri espiatori. Ciò detto, naturalmente bisognerà vedere nelle motivazioni della sentenza come sia stata identificata la causa specifica del crollo rovinoso, se gli omessi controlli avrebbero potuto evitarlo e quale sia il grado di responsabilità personale di ciascuno degli imputati ieri condannati. Tutte queste questioni saranno nuovamente esaminate nei successivi gradi di giudizio, che si spera si svolgano in tempi ragionevoli. Il compito della giustizia non è quello di dare soddisfazione alla comprensibile ansia di punizione dei parenti delle vittime di una città così profondamente ferita, ma quello di accertare e sanzionare responsabilità personali. Questa volta ci sono ragioni per pensare che a questo principio si sia uniformata la decisione del Tribunale, in attesa delle eventuali precisazioni che si potranno avere nelle fasi successive del procedimento. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
11: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai, e non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
6: Le 7.59.
9: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Sposo Rogero Mattarella richiama Nordio, la grazia aspetta solo al capo dello Stato. Il discorso alla nazione di Trump, il presidente americano denuncia il rischio brogli e accusa la Cina. Guerra in Iran, raid a sorpresa su una base americana in Siria, gli Stati Uniti attaccano i ponti. Primo via libera la nuova legge elettorale che ora va al Senato, bagare in aula. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso della grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia.
1: La concessione della grazia è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Questo quanto ribadito dal Presidente Mattarella al Ministro della Giustizia Nordio in un incontro al Quirinale per puntualizzare, ha fatto sapere una nota i limiti delle attribuzioni del Ministro sul tema. Incontro che fa seguito all'avvio da parte del Guardasigilli dell'istruttoria per la concessione della grazia in favore di Mario Roggero. Una questione non di merito, ma di metodo, hanno sottolineato fonti del Quirinale al termine di una giornata in cui intorno alla vicenda si è animato il dibattito politico, con i parlamentari della maggioranza che su invito del leader della Lega Salvini hanno avviato la raccolta firme per la richiesta di clemenza. Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa, le parole del ministro della difesa Crosetto. Favorevole alla grazia anche il vice premier Tajani per una persona che ha sbagliato, sottolinea, ma per difendere la propria famiglia. Critiche le opposizioni con il Movimento 5 Stelle che dice no all'occhio per occhio e definisce una figuraccia Nordio a lezione di Costituzione. Le sentenze si rispettano, le parole di Bonelli AVS. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A voto segreto la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale. Il provvedimento ora passa al Senato, bagar in aula al momento del voto.
2: Tra le proteste delle opposizioni, voti segreti e divisioni nella maggioranza sulle preferenze, la Camera ha approvato ieri la riforma della legge elettorale. 217 i voti a favore, 152 contrari, 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove sul tavolo potrebbe tornare lo spinoso tema delle preferenze, proposto alla Camera con un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Emendamento bocciato da Lega e Forza Italia, nonostante un'intesa raggiunta dalla maggioranza dopo le iniziali contrarietà sulle preferenze di Azzurri e Carroccio. La riforma della legge elettorale si basa su un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà così la lista nel suo complesso. Via libera anche al voto per gli elettori fuori sede. È una legge truffa per passare dalla stabilità all'inamovibilità, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Per Alleanza Verdi e Sinistra è una schiforma. Giorgia Meloni ha tradito gli italiani e insegue Vannacci, dice la segretaria del PD Elly Schlein. La maggioranza, sottolinea, è un colabrodo. Ma per il leader di Forza Italia Antonio Tajani la coalizione di centrodestra è coesa, nessun problema per il governo e sulle preferenze, sottolinea Tajani, respingiamo al mittente ogni accusa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Andiamo negli Stati Uniti con il discorso alla nazione di Donald Trump. Il presidente americano ha attaccato la Cina per la violazione di dati elettorali nel 2020. Poi ha avvertito, le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli.
3: Resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
4: Il fulcro del discorso di Donald Trump è stato il duro attacco rivolto alla Cina, colpevole a suo dire di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi.
3: You can see these documents for yourself at
4: Nel suo discorso alla nazione, Trump ha annunciato la declassificazione di documenti che, ha detto, rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale statunitense. Sfruttando la platea televisiva, ha rivolto un duro appello al Congresso per sbloccare l'approvazione del Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso al voto postale.

0: Due anni fa il nostro paese era morto, ha detto Trump. Ora siamo più rispettati che mai. Quanto all'Iran, stiamo ottenendo grandi successi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sesta notte consecutiva di attacchi americani in Iran e questa volta, secondo le autorità iraniane, sarebbero stati presi di mira ponti, una stazione e un aeroporto nel sud del paese. Ci sarebbero anche 7 vittime. Intanto i Pasdaran annunciano un raid a sorpresa sulla base americana di Al-Tanf in Siria e minacciano di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. E intanto sembra prendere forma una missione ONU con l'obiettivo di monitorare il ritiro di Israele da alcune aree nel sud del Libano.
2: Durante i colloqui tra Israele e Libano che si sono tenuti in settimana a Roma, sarebbe emersa la proposta di inviare truppe italiane per monitorare il disarmo della zona nelle aree da cui l'IDF si ritirerà. Il piano, proposto dall'Italia su una possibile nuova missione ONU in Libano, riguarderebbe aree pilota nel sud del paese, le prime dalle quali dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano. Il ruolo dei militari italiani dovrebbe essere quello di monitoraggio, osservazione e reporting lungo la linea blu, con postazioni temporanee e limitati pattugliamenti mobili e il controllo diretto di alcune aree. L'accordo quadro prevede che l'esercito libanese assuma gradualmente la responsabilità della sicurezza delle zone pilota da cui si ritireranno le truppe israeliane. Ci rispettano, ha detto all'ANSA il ministro della difesa Crosetto in merito alla proposta italiana sul futuro di una presenza internazionale in Libano. Nel paese, nonostante il cessate il fuoco con Israele raggiunto il 26 giugno, oltre 430.000 persone restano ancora sfollate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 2 morti, 8 feriti è il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulle città di Odessa nel sud dell'Ucraina, lo ha comunicato il vice sindaco. Secondo le ultime informazioni ha dichiarato, al momento si contano anche 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Proteste di piazza intanto in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di licenziare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito di un rimpasto di governo.
3: Il licenziamento del popolare ministro della difesa ucraino Fedorov, appena 6 mesi dopo la sua nomina, provoca proteste pubbliche nel paese. Il 35enne riformatore, esperto di tecnologia, è l'ultimo ministro rimasto ad aver ricoperto incarichi in tutti i governi di Zelensky, mantenendo dunque una stretta vicinanza al presidente fin dalla sua elezione nel 2019. I suoi sostenitori hanno sottolineato lo slancio ritrovato sul campo di battaglia, sostenuto dall'aumento degli acquisti di droni e un intervento cruciale per tagliare fuori le unità russe dai servizi internet di Starlink. D'altra parte, i suoi tentativi di riformare profondamente le forze armate hanno creato tensione, soprattutto con il generale Oleksandr Sirsky, irrisolto poi il problema di lunga data della coscrizione militare in un paese che da 4 anni si difende da una forza demograficamente molto superiore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Sono arrivate ieri le condanne in primo grado per il crollo del Ponte Morandi nel 2018, in cui morirono 43 persone. 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, già in carcere per il crollo del viadotto Acqualunga. 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, così Egle Possetti, presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime, al microfono di Roberta Giordano.
4: Devo dirle che abbiamo soddisfazione di questa sentenza. Pensiamo che sia una sentenza estremamente importante per quello che abbiamo vissuto, per quella che è stata l'indagine, per quello che è stato il fatto. Non crediamo assolutamente che siano state comminate delle pene in modo pregiudiziale. I giudici, crediamo, abbiano fatto un lavoro estremamente approfondito, estremamente preciso, estremamente corretto, hanno valutato i fatti nella loro interezza, tant'è che i giudici stessi hanno condannato solo una parte di quelli che erano gli imputati. Hanno fatto però una cosa importantissima dal nostro punto di vista, che in tutti e 3 i filoni di imputati sono state fatte delle

0: condanne, perché noi abbiamo sempre ritenuto che in tutte e tre questi filoni ci fossero delle grandissime responsabilità.
1: Andiamo nel Regno Unito. Oggi Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, verrà proclamato nuovo leader del Partito Laburista britannico e lunedì prenderà il posto di Keir Starmer come primo ministro, il quinto in 4 anni.
2: Giorno della svolta politica in Regno Unito. Si cambia pagina, o meglio, primo ministro, il settimo in 10 anni di turbolenze post-Brexit, e ora le redini del paese le prende lui, Andy Burnham, detto il re del Nord perché ha fatto rinascere Manchester, e oggi è ufficialmente proclamato leader del partito laburista, unico ed indiscusso candidato a sostituire un primo ministro ingessato, Keir Starmer, che non piaceva più. Oggi una speciale conferenza di partito consacra Burnham come l'uomo del cambiamento e del nuovo orgoglio laburista. Un progetto che, nelle sue stesse parole, rimette persone, comunità e periferie al centro delle decisioni nazionali. Lunedì 20 la staffetta da recarlo a Buckingham Palace, prima Starmer, poi Burnham, che riceverà dal sovrano l'incarico ufficiale a formare una squadra di governo, e dopo si presenterà davanti a quell'eggio al numero 10 di Downing Street, ormai un simbolo della politica britannica, che negli ultimi 4 anni ha visto le dimissioni amare e gli addii commossi di 5 primi ministri travolte dalle lotte di partito. Ora il palco è di Burnham. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Ora la cronaca. A Torino l'ex guardia giurata Giovanni Zippo è stato condannato a 27 anni di carcere per aver causato l'esplosione in cui morì un 33enne e rimasero ferite altre persone.
3: Aveva dato alle fiamme un alloggio di uno stabile di Via Nizza Torino, provocando una vittima e il ferimento di diverse persone, tra cui un bambino. Per questo ieri la Corte d'Assise di Torino ha condannato a 27 anni di carcere l'ex guardia giurata Giovanni Zippo, per il quale la procura aveva chiesto 25 anni. Accusato di omicidio volontario, disastro e lesioni personali, secondo le indagini Giovanni Zippo, 41 anni, la notte del 30 giugno 2025 aveva incendiato l'appartamento dell'ex fidanzata, in quel momento assente per in vacanza, per gelosia e vendetta perché non accettava che lei avesse un'altra relazione. L'esplosione conseguente all'incendio, però, spazzò via 4 alloggi, uccise Jacopo Peretti, 33 anni, e ustionò gravemente un bambino di 12. Anche altri residenti rimasero feriti e 15 famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo molto preoccupati perché ha già tentato il suicidio, ha detto la madre di Zippo, il quale, ascoltata la condanna, è scoppiato in lacrime. Il commento migliore è stata la sentenza, le parole di Paolo Peretti, padre della giovane vittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica. Secondo il rapporto Invalsi 2026, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze e rispetto ai livelli pre-Covid c'è un calo dei risultati in media del 10%. Sentiamo il commento di Maria Chiara Carrozza, professoressa ordinaria di bioingegneria industriale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.
4: Questo calo è preoccupante, vuol dire che va potenziato l'insegnamento della matematica. Non è tanto il conflitto semplicemente con le competenze digitali o l'intelligenza artificiale, che non credo che sia un effetto già, ma probabilmente la relazione con, che l'unico cambiamento grosso che c'è stato è stato quello del Covid. Però ecco, io penso che dovrebbero essere coinvolti in questa discussione le maestre e i maestri, cioè gli insegnanti che lavorano ogni giorno, che hanno esperienza e che possono anche dare un indirizzo su quello che andrebbe cambiato. Sicuramente la matematica deve essere insegnata sempre anche con una finalità pragmatica, non troppo teorica, per farla amare, cioè forse è proprio la capacità di ingaggiare gli studenti sulla matematica che manca.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giora 24 torna alle 8:59.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: Senti, assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
4: SNP Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: 24 mattino.
8: Eccoci qua, 8 e 15 minuti, caro Paolo Mieli, è venerdì 17 luglio, come stai? Buongiorno.
9: Proprio venerdì 17, guarda, maledico.
8: Perché?
9: Le scelte che mi viene di fare, Trump.
8: Ah, ok, ma ancora.
9: Tutti i dispacci di agenzia che dicevano che questo discorso alla nazione che dava alle 3 di notte era un discorso fondamentale per capire la storia del prossimo anno e del prossimo mese, invece... La solita pappardella su che lui aveva vinto le elezioni del 2020, che adesso c'è una grande macchinazione in vista delle elezioni midterme, che allora all'epoca nel 2020 giocarono contro di lui anche i servizi segreti cinesi per tesaurizzare quello che il tempo che avevo perso di notte. Alberto, stamattina i giornali americani, nessuno di questi giornali si è affilato. Innanzitutto avevo notato che ABC non lo dava in diretta.
8: Sì.
9: E poi il New York Times ha preso il cambio di governo in Gran Bretagna e insomma dice che lo trattano come una fesseria. Allora sono andato a cercare sul Global Times, che è il principale giornale in lingua internazionale cinese, che almeno quelli si saranno ribellati, niente. E vedendo il Global Times si gloria di questo sondaggio di Pew Research che è stato pubblicato da Forbes, che, in cui dice che, cioè si dimostra, date alla mano, che su 36 stati presi in esame il gradimento della Cina è superiore in 25, compresa l'Italia. Cioè hanno fatto un sondaggio sul gradimento, la reputazione, io lo chiamo gradimento perché traduco male, ma è la reputazione della Cina è superiore in 25 stati su 36 non è poco, e quindi loro, non ti dico, si fanno un auto elogio, e le accuse di Trump neanche un cenno. Chi vuole leggere di questo sondaggio, Alessandro Resu su Repubblica 35, vivace questa Repubblica,
8: sì,
9: diretta da Stefano,
8: sì,
9: Cappellini.
8: Provo anch'io, provo anch'io,
9: insomma,
8: sì.
9: Gli ha dato un tono più frizzante, molto attento, adesso ci torneremo su. E che dire, la notizia del giorno, come tu hai detto, sono gli ucraini in piazza per Fedorov, il ministro della difesa assicurato da Zelensky, e i pezzi migliori, il giornale che lo segue meglio da tempo, con un pool guidato da Caterina Denisova, è il Kiev Independent, ovviamente, che è un giornale molto attento, e oggi c'è un articolo di Oleksiy Sorokin, e che dicono delle cose pesantissime, nel senso dicono che questa mossa rischia di essere un favore alla Russia, che lui manda via Zelensky comandanti troppo popolari, mentre è più comandanti con altri che sono scarsi, adesso traduco così. Ti ho detto già che l'articolo più puntuale, come sempre le capita, è quello di Anna Zafesova sulla stampa, però anche su Repubblica c'è un'analisi di Fabio Tonacci che non è male, il mago dei droni, mai stato in trincea, odiato dai generali, giovanissimo tra l'altro, Fedorov, è odiato dai generali perché è quello che ha consentito la svolta della guerra con l'uso dei droni, praticamente certo. Ha capito la dimensione, prima degli altri, la dimensione tecnologica di questa guerra, e quindi quelli che stavano sul campo e che vantavano la difesa a oltranza di questo o quel piccolo centro, guarda, cioè non è che ne parlo con disprezzo, sì. però è evidente che Fedorov aveva quella marcia in più e lui l'ha eliminato per dei motivi che non si riescono sì. bene a capire.
8: Sì, un contrasto col capo di Stato Maggiore sì. della Difesa, no? E l'ha reso esplicito sì, sì, sì. anche Zelensky, però insomma così è.
9: Sì, però voglio dire anche che c'è che questa tesi che è stata allontanata perché è troppo popolare, anche la tesi di un editoriale sul Financial Times, vedo che i giornali internazionali, a parte ovviamente il Kiev Independent, ma i giornali dedicano spesso editoriali all'Ucraina, cioè la seguono come se fosse loro politica. E io ho fatto solo una breve riflessione, che l'Ucraina dimostra con questo di essere, anch'io da quello che leggo sono in disaccordo con questa scelta di Zelensky, non conta nulla, ma te lo dico sì. però è un paese democratico, perché sì. una cosa così in Russia sarebbe inimmaginabile.
8: Sì, cioè, sì, con Fedorov, perché tanto. Fedorov ha convocato una conferenza stampa. Ci sono però proteste di piazza,
9: manifestazioni,
8: certo.
9: È una vita, probabilmente si presenterà alle elezioni, la stessa cosa era successa con Zaluzny, che era il comandante in capo delle forze militari, insomma questo è un paese che anche la guerra la gestisce in una maniera più aperta di come la gestiscono gli stati come la Cina o la Russia. In Cina ogni tanto sparisce uno, a volte viene preso da una sede durante una cerimonia pubblica, portato e sparisce per sempre. E insomma, lì ci sono delle cose in questi paesi ancora di tipo asiatico, per carità, poi cercano di spiegarlo, ma vabbè, insomma, hai capito il concetto. Vengo all'Italia per dire che è stata approvata la riforma del sistema elettorale, si è saputo, queste sono indiscrezioni, che i ministri del centrodestra hanno passato un brutto quarto d'ora, perché la mossa di Giorgia Meloni di appoggiare quell'emendamento di Vannacci per rendere tutto per rendere il voto ai candidati libero, era una mossa imprudente, perché loro hanno calcolato che se la sinistra, l'opposizione, fosse stata meno dormiente, meno declamatoria e dormiente, e silenziosamente si fosse associata a quel voto, cioè se avessero deciso con la rapidità con cui si è sempre mossa la sinistra in passato, di votare anche loro e far passare quell'emendamento, tra l'altro coerente con quello che la sinistra diceva, che ci vuole un voto, che i cittadini devono poter scegliere il proprio candidato, quindi non ti importa niente che è di Vannacci, sei coerente con le tue cose, come hanno votato tutti per il voto ai fuori sede, capisci? Non è che sei a vedere se è coerente o no. Sì. In più sarebbe stata una mossa che veramente li avrebbe messi a terra, nel senso che quella disposizione ideata da Vannacci entrava nella legge, da quel momento non si poteva più votare la legge e veramente avrebbero rischiato di far cadere il governo. Quindi i due o sono scemi o non volevano fare cadere il governo, insomma, oppure scemi sta per lenti, sì. Però guarda, è un'occasione unica, dall'inizio della legislatura questa occasione persa sarà oggetto di riflessione nei prossimi giorni. Quanto alla grazia, alla richiesta di grazia sì. per gioielliere Ruggero di Grinzane, hai già detto tutto tu. Ti faccio solo osservare che è così evidente che la mossa di la mossa del ministro Nordio è stata incauta per la scelta dei tempi, nel senso che lì non è neanche depositata la sentenza, non si sa neanche. E allora che cos'è la grazia? È una cosa che ad ogni evidenza si concede molto tempo dopo, avendo esaminato i comportamenti, innanzitutto le sentenze, poi i comportamenti e poi un atto di liberalità da parte del capo dello Stato. Certo, può essere sollecitata dal ministro di giustizia, ma non a ridosso, accade una cosa analoga, ne parla...
8: Ma no, scusami, posso aggiungere una cosa, Paolo? Ma non iniziando a istruire già le

0: pratiche per la richiesta, cioè, perché questo è il tema, no? Cioè, un conto è che il ministro si muova e dica al capo dello Stato o dica pubblicamente, ma io penso ci vorrebbe la grazia, già sarebbe un po' sgrammaticato dal punto di vista istituzionale, però che inizia a istruire in genere, la pratica poi, prima che il capo dello Stato dica qualcosa è pazzesco, no?
1: In genere appunto tu puoi offrire una candidatura come fu fatto con Ilaria Salis, condannata fuori dall'Italia, ma condannata, processata fuori dall'Italia, e offre una candidatura. Puoi fare delle manifestazioni di piazza come hanno cominciato a fare i Vannacciani e lo stesso Salvini, ma addirittura chiedere la grazia in tempo reale. Ti ripeto, c'è un precedente che Giorgio Napolitano dovette affrontare nel 2008, quando Gustavo Silva, che allora era senatore, un ex direttore di giornale radio, allora senatore di AN, chiedeva la clemenza per Bruno Contrada, poi sotto Bruno Contrada, che Silva pretendeva fosse concessa d'ufficio. Napolitano gli spiegò che concedere a breve distanza dalla sentenza di Cassazione, sto leggendo Concetto Vecchio, che ha riscoperto questa storia, il Concetto Vecchio su Repubblica, che concedere a breve distanza dalla sentenza di Cassazione sarebbe configurata come una sorta di quarto grado di giudizio. Appunto, quello che la grazia non può essere un quarto grado di giudizio. L'articolo più bello, ben scritto, ma questa non è una novità, e più duro, davvero molto duro nei confronti di Nordio, è sempre su Repubblica, quello di Francesco Merlo. Nordio vuole servirsi della grazia che ovviamente sa di non poter ottenere, ecco, questo è il punto, lui lo sa benissimo, non la può ottenere, per alimentare lo scontro politico, per diventare lui il ministro macho noir che capisce e protegge i cattivi per bontà e tutti i Ruggeri d'Italia e del mondo. Simbolicamente il ministro della cultura si è schierato contro una certa idea della giustizia che non è più la sua, ma ancora la nostra, dice Francesco Merlo. E lo collego questo a questa polemica sollevata dal ministro degli esteri Tajani con il regime di Ortega in Nicaragua, perché protegge da 40 anni l'ex BR Casemirri. Insomma, questa vicenda ha ragione Tajani nel merito, nel senso sì, che nel frattempo poi Casemirri, che era un importante membro delle Brigate Rosse, che aveva partecipato direttamente all'assedio di Via Fiani, era presente, diciamo, all'assalto di Via Fiani, quello contro Moro, tra l'altro un personaggio curioso, il padre era stato ufficio stampa di ben tre papi, insomma tutta una sua storia. Questa ospitalità del Nicaragua è una ospitalità che a noi non va bene, lo vogliamo indietro. Solo che io vedo in queste mosse di Nordio e Tajani un tentativo di far passare un messaggio subliminale, che loro, centrodestra, sono il partito dell'ordine, della giustizia, contro terroristi oppure condanne improprie a gioiellieri che si volevano difendere, e di fronte hanno stati come Nicaragua, che è uno stato beniamino della sinistra, soprattutto di quella rivoluzionaria, hanno Mattarella, loro non lo dicono ma tra le righe, che dice ma come, hai appena concesso la grazia alla Minetti e non vuoi concedere, non è che no, capisci, è il messaggio, è di mettere l'altra Italia con le spalle al muro e di presentarsi come un partito dell'ordine, non so se è chiaro.
0: Sì, chiarissimo, no, assolutamente chiarissimo.
1: Va bene.
0: Scusami, solo una piccola nota per i tanti ascoltatori che scrivono. Allora, guardate, non stiamo parlando del merito dell'eventuale grazia a Mario Roggero, sul quale non siamo proprio entrati, cioè è la questione di come si svolgono procedure di questo genere all'interno di un assetto istituzionale come quello italiano, e questo non è stato rispettato.
1: E di come si fa battaglia politica, esatto, su queste cose, perché
0: e
1: poi
0: nessuno fa aggiungo, perché dato ce lo dice un ascoltatore, nemmeno stiamo facendo i bacchettoni su come si fa battaglia politica, stiamo dicendo è un elemento di battaglia politica, punto, ecco, non altro, prego.
1: Anzi, abbiamo fatto i bacchettoni su come non l'ha fatta la sinistra, possiamo dire quello che ci pare, questa è una radio libera. Nel caso Ranucci La Vitola sta prendendo sempre più piede un libro uscito 2 anni fa di Ranucci, che era un'autobiografia, si chiamava La Scelta, l'ha pubblicato a Bompiani, Devo dire, non ha avuto successo, ma un successo. Sì.

0: operativo. Quello che più andava in visibilio, lo racconta Mario Aiello per questo libro, era Maurizio Landini, che è stato uno dei presentatori, quindi un libro molto... E in questo libro, oltre a raccontare le sue gesta di giornalista coraggioso, raccontava anche i suoi, si paragonava a Superman, cerco la limpidezza che rende il mondo degno di essere vissuto, però ci sono anche delle scene hard, sto leggendo sempre fra Motel, Divaniletto, storie di ragazze con cui lui è stato. Candida Morvillo, ancora più perfida di Aiello, sul Corriere della Sera. Tre nomi di donna, Carolina, Emilia, Lavinia, la prima bussa al report per uno stage, la seconda ci arriva con una notizia, la terza che chiede un'intervista per il suo capo, entrano in scena per lavoro ma finiscono dritte nel suo letto e da lì entrano in questa vicenda di cronaca. Tu mi dirai che c'entra? C'entra un po' perché sghignazzano i giornali, perché sono entrate nell'inchiesta Fabio Amendolara su La Verità, racconta che gli inquirenti hanno scoperto che il giornalista nei giorni immediatamente successivi all'attentato ha smesso di rispondere alla Micaela, che è una delle protagoniste di questo libro, da quello che ho capito, sia quando era in famiglia che quando era al lavoro. Quelle chiamate che cadono nel vuoto una dopo l'altra inducono i magistrati a verificare anche la posizione della donna, inizialmente presa in considerazione come una possibile stalker oppure come qualcos'altro. Tu dirai, tutto qui? No. Perché hanno messo sotto controllo sia i loro telefoni di queste signore. Ah, voglio dire, la vita lo dice, ma che era tutto romanzato, erano tutte cose. Adesso lo dici che era tutto. Ma se è romanzato quello, sarà stato romanzato.
1: Beh, però posso dirti, a leggere le parti che riporta Mario Aiello, un po' di romanzo c'è, perché allora eccolo qua. Tante donne vorrebbero stare al posto di Emilia ad amoreggiare con Sigfrido mentre, aperte virgolette, quindi citato al libro, un vinile fa suonare le note del notturno di Chopin, viene aperto uno sgangherato divano letto e comincia il solito rito. Sei con me completamente? Chiede lei.
0: Beh, è romanzato, qualità. Però può essere tutto vero. Però ti dicevo che tutto questo ha portato a intercettarne una, e ciò per 6.823 contatti e una collaboratrice del conduttore, emersi tra lei e l'utenza di Ranucci. Però la cosa che mi ha fatto più ridere è Enrica Riera e Nello Trocchia sul Domani, sì, che hanno cominciato a intercettare anche gli ex mariti o i mariti di queste signore, per cui insomma, siccome ogni tanto queste intercettazioni vengono fuori, ne vedremo delle belle, capito? Sì. Oltre a queste signore romanzate, l'abbiamo detto, perché non è detto che ci fosse davvero.
1: Ma infatti il tono era molto era romanzato.
0: Però, però gli ex mariti, senti, è uscito il film di Nolan, Odissea, non possiamo non parlarne perché è un evento culturale e già provoca polemiche forse innate fra Maria Rosa Mancuso, che ne scrive sul Foglio benissimo, dicendo che è un capolavoro, come dicono quasi tutto, e Francesco Piccolo, che ieri su Repubblica ne ha scritto non dicendone male, ma dicendo ogni volta è una cazzata, questa è una cazzata, è una cazzata, usando il termine cazzata, e Maria Rosa Mancuso dice è una cazzata, scrive Francesco Piccolo, a tutte le lettere, in una volta sola, mica si può censurare un simile raffinato giudizio fantoziano. In chiusura dell'articolo aggiunge veltronianamente, ma anche un film bellissimo. Dice, ma allora sei pieno di cazzate, come fai a dire? Sei come Veltroni che dici, però è un film bellissimo. Piccolo episodio di
1: critiche divergenti.
0: Di critiche divergenti, brevissimo, fra due autorevolissimi critici, Piccolo, che oltre ad essere scrittore anche sceneggiatore, e la Mancuso, che è una delle più grandi critiche cinematografiche presenti sul mercato italiano, e andatevi a vedere il film di Nolan e decidete voi se è pieno di cazzate, scusatemi in termini, scrittore, me lo perdoni, no?
1: Sì, certo.
0: Oppure se invece è bello, punto e basta.
1: Caro Paolo, buon weekend. Buon weekend a te, ci sentiamo lunedì, buon fine settimana.
0: Va bene, ciao.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
15: 24 mattino.
1: 217 favorevoli, 152 contrari. È stata approvata la nuova legge elettorale alla Camera. Con la nuova legge tutti i seggi sono assegnati con metodo proporzionale. Nel caso in cui una coalizione superi il 42% delle preferenze, soglia innalzata durante l'iter in commissione, scatta un premio di governabilità cosiddetto, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, tetto massimo 220 alla Camera e 113 al Senato, per rispettare le soglie di garanzia ed evitare che ci sia una coalizione in grado di eleggere da sola gli organi di garanzia. Ci sono delle soglie di sbarramento al 3%, questo più o meno è il quadro, e una divisione molto forte tra la maggioranza e l'opposizione. Ne ospitiamo due rappresentanti questa mattina. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati. Buongiorno Braga e bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
16: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Enrico Costa, deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia. Costa, benvenuto anche a lei, eccoci qua.
17: Buongiorno.
1: Dunque, Braga, cosa non va bene di questa legge?
16: Non vanno bene l'impianto complessivo di questa legge, che sostanzialmente, per usare le parole del ministro Ciriani, è un'anticipazione del premierato, cioè uno stravolgimento per via ordinaria del nostro sistema parlamentare, con il modello appunto della donna sola al comando, lo possiamo dire ancora di più dopo queste giornate di discussione parlamentare. Non va bene ovviamente il fatto che si tolga e si allontani ancora di più il rapporto tra eletti e elettori e che si limitino fortemente le prerogative del Presidente della Repubblica con l'indicazione del candidato premier. Tutte le ragioni per cui noi abbiamo contestato questa legge, continueremo a farlo anche al Senato, in un momento in cui ovviamente la maggioranza esce ammaccata, quantomeno, da questo passaggio alla Camera sulla legge elettorale.
1: Costa, qualche ammaccatura mi pare che ci sia dopo questo passaggio, che dice? Costa?
17: Pronto?
1: Sì, ecco, eccolo qua, la sentiamo, vada pure. Ecco.
17: Ieri abbiamo approvato il testo con un'amplissima maggioranza. È evidente che c'è stato un emendamento che non è stato approvato, che aveva il parere favorevole dei relatori, che ovviamente questa mancata approvazione ha impedito di inserire nella legge elettorale il voto di preferenza, attraverso un emendamento appunto che era un bilanciamento secondo noi equilibrato. È fondamentale però sottolineare le caratteristiche di questa legge elettorale, l'innovazione di questa legge elettorale, che devo dire ha lasciato spazio alla polemica e non è stata adeguatamente evidenziata. L'indicazione da parte delle coalizioni della persona che queste coalizioni candidano per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, ovviamente ferme restando le prerogative del Capo dello Stato. Però guardate, questa è un'innovazione fondamentale, perché consente al elettore di assegnare un indirizzo politico significativo. Perché guardi, le leggi elettorali si misurano attraverso il potere che assegnano all'elettore. E io penso che dare all'elettore, assegnare all'elettore, l'indirizzo politico nel votare una coalizione e sapere che quella coalizione ha deciso di candidare una persona, nel caso di Vittoria, come Presidente del Consiglio dei Ministri, è fondamentale. Perché tu puoi anche, come elettore, valutare se questa indicazione viene rispettata. E alle elezioni successive puoi prendere atto e poi ovviamente magari fare una scelta diversa se questa indicazione non è stata rispettata. Io ritengo che questa sia un'innovazione importante. Noi ci siamo ovviamente soffermati su molti profili tecnici, tutti gli aspetti sono importanti, ma questo è un aspetto decisivo perché garantisce un legame tra la responsabilità politica e la scelta dell'elettore e contribuisce anche ad assegnare, insieme ovviamente al premio di maggioranza, una stabilità. Perché la stabilità è un bene economico per il paese, non è soltanto uno slogan, significa rapporti internazionali stabili, significa una fiducia delle imprese, significa una fiducia dei mercati, perché la stabilità è molto significativa.
1: Posso fare un'osservazione in realtà ad entrambi, tanto sulla critica quanto sull'inserimento del nome nel potenziale candidato della coalizione. Da una parte a Braga dico, in fondo però era in larga parte già così, nel senso che la certificazione, diciamo, su via legge, no, che di qualcosa che abbiamo già visto ampiamente in passato, l'abbiamo visto con Prodi, tanto per dare un'idea, per guardare al centro-sinistra, con Berlusconi nel centrodestra, l'abbiamo visto con Meloni nel momento nel quale si è visto che Fratelli d'Italia sarebbe diventato il primo partito, e questo è il primo punto. A costa dico, proprio diciamo, per questo non è questa innovazione straordinaria, però faccio rispondere a tutti e due in ordine. Braga, prego.
16: Ma da un lato bisogna sciogliere questo nodo: se l'indicazione del candidato premier non è nulla di che, di diverso rispetto a vicende anche passate in cui le coalizioni, insomma, sostenevano il proprio leader, i partiti svolgevano appunto una campagna indicando il proprio leader, allora vuol dire che di fatto non serve a nulla. Se invece, come ha confermato però anche Costa, è un'indicazione praticamente sostanzialmente vincolante per l'indicazione del Premier da parte del Presidente della Repubblica, questo sì viola le competenze e le prerogative del Presidente della Repubblica, conferma di fatto che è un premierato, e il fatto che lo si faccia con una legge ordinaria e non con una riforma costituzionale. Io ricordo che la madre di tutte le riforme, per usare l'espressione di Giorgia Meloni, il premierato, è parcheggiata, credo definitivamente, in Parlamento, per timore appunto di incorrere ancora una volta in una bocciatura sonora come quella avvenuta sul referendum sulla magistratura. Quindi il fallimento delle riforme costituzionali, diciamo, di questa maggioranza, di questo governo, è evidente. Ora tentano di farlo per via ordinaria, però mi permetta una sottolineatura. Sì. Costa diceva si ridà ai cittadini la possibilità di incidere, di scegliere. Non mi pare che sia così, nel momento in cui si rendono totalmente bloccate le liste, in cui si fa votare con il premio di maggioranza un listone, quando i cittadini si trovano di 70 nomi, di 35 al Senato, si trovano solo pochi nomi sulla lista che andranno a votare, ma ne eleggono con il loro voto 70 o 30 e 35 se scatta il premio di maggioranza. E soprattutto si distorce profondamente il principio di rappresentatività, perché quel premio di maggioranza così alto rischia di far diventare una minoranza nelle urne una maggioranza in Parlamento. Sì. E questo non mi pare rispettare, sì, il volere degli elettori.
1: Sì, che quello poi è un emendamento di un vostro parlamentare, Costa. Senta, prima una risposta su questa cosa del premierato e poi anche una risposta a Braga, soprattutto su quell'emendamento di Russo, se non vado errato, che potrebbe portare all'effetto sostanzialmente opposto, nel senso far avere il premio di maggioranza a chi la maggioranza non ce l'ha. Prego.
17: No, ma guardi, io credo che ci siano dei problemi di collegamento, perché l'onorevole Braga ha capito esattamente l'opposto di quello che io ho detto, perché ha riferito che io avrei detto che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio sarebbe vincolante.

0: chiari con gli elettori, a non dire chi intendono scegliere, chi intendono promuovere come Presidente del Consiglio, perché ovviamente si vogliono tenere le mani libere a livello parlamentare. Ma è successo molte volte e questo ha generato la sfiducia da parte dei cittadini, la sfiducia nei confronti della classe politica. Invece l'indicazione del candidato Premier è un'indicazione meramente politica, ma è un'indicazione misurabile, perché se poi quella coalizione fa scelte diverse, se quella coalizione magari si spacca, ovviamente tutto è misurabile. Per quello che riguarda invece gli altri profili,
1: sì,
0: io ribadisco, il tema della stabilità è importante, ma guardi, il tema della stabilità, sapere che c'è una maggioranza che è stabile e che comunque dura l'arco di una legislatura, ovviamente,
1: no,
0: a meno
1: questo,
0: che
1: questo è chiarissimo. Aspetti un attimo, Costa. Aspetti un attimo, devo dare il traffico. Non voglio troncarla. Devo dare il traffico. Però io lavorerei proprio su quell'emendamento, quello di Russo, quello che può far succedere, che ha l'obiettivo, se vogliamo, anche nobile, di far aggregare i piccoli partiti, e che però potrebbe portare ad un esito nel quale ti ritrovi una coalizione con 500.000, un milione di voti in più, che però si ritrova in minoranza in Parlamento. Il traffico, e poi lavorerei su questo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per due distinti incidenti in direzione Torino tra Manerbio e Pontevico e tra Pontevico e Cremona. E sulla 1 Milano-Napoli è chiusa per incidente l'uscita di Binasco provenendo da Napoli. Ci sono code per ripercussioni tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in entrambe le direzioni. Restiamo sull'autostrada del Sole, ma andiamo sulla variante di Valico in Toscana, dove a causa di un veicolo in avaria si viaggia in coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Napoli. In Emilia, sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Borgo Panigale e l'innesto con la 13 in direzione Ancona per un tamponamento subito dopo il ramo Casalecchio. Infine in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, code tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per un incidente all'entrata di Fisciano del Raccordo. È tutto, fate buon viaggio.
2: 24 mattino.
1: Allora, cosa su quella specifica parte della legge elettorale introdotta nelle scorse ore o nei giorni scorsi, cosa mi dice?
0: Ma guardi, pare che sia un principio di buon senso. Significa che i partiti che ottengono dei seggi in Parlamento concorrono al premio di maggioranza. I partiti che invece non raggiungono la soglia per avere dei seggi in Parlamento non concorrono al premio di maggioranza. Guardi, è un principio che peraltro c'è già nel Rosatellum, è stato semplicemente rafforzato con questo emendamento, ma il principio c'era già sotto l'1%, tu non concorri minimamente, quei voti non vengono assegnati alla coalizione.
1: Sì, ma da quello che ho capito là, di fatto, se tu anche sei in coalizione, sei sotto il 3%, sei il secondo sotto il
0: 3%,
1: vanno al macero i tuoi voti, in sostanza, questo è.
0: Devo dire, tu non hai fatto seggi, cioè lo spirito di una legge elettorale è di presentarsi alle elezioni per fare dei seggi, per ottenere dei seggi. Se una forza politica si presenta all'elezione e non ottiene dei seggi, ovviamente i voti di quella forza politica non puoi pensare che abbiano lo stesso valore di quelli della forza politica che ha ottenuto i seggi. Altrimenti è una finzione presentare tanti simboli con l'obiettivo di non fargli fare seggi, ma di contribuire addirittura al premio di maggioranza. È un principio che c'era già, tra l'altro, in commissione, è stato rafforzato. E il Rosatellum lo detiene già.
1: Sì. Giusto, tra l'altro una correzione giusta, ma perché a volte conserviamo in archivio numeri di telefono con vecchie qualifiche. Adesso Enrico Costa è capogruppo di Forza Italia alla Camera, non è più deputato e vicepresidente della Commissione Giustizia. Abbia pazienza, Costa.
0: Ma non si preoccupi, contano le cose che si dicono e non le qualifiche.
1: Spero che non ci sia offeso. Braga, su questo tema dei piccoli partiti, prego.
4: Ma noi abbiamo votato contro quell'emendamento, sì. Peraltro avevamo promosso anche in aula che ci fosse un dibattito più approfondito, cosa che non è avvenuta.

0: ovviamente anche per la difficoltà e la confusione in cui è precipitata la maggioranza dopo la spaccatura sull'emendamento sulle preferenze, poi sull'emendamento Vannacci votato solo da Fratelli d'Italia, non da Forza Italia e Lega. Però diciamo, questo emendamento introduce un punto critico, nel senso che se da un lato spinge a evitare la frammentazione, dall'altro non ponendo nessuna, diciamo, soglia minima, oggi appunto nel Rosatellum si parla dell'1%, qui invece si dice che il secondo miglior perdente, cioè colui che non raggiunge il 3%, magari raggiunge il 2,8, il 2,9%, quei voti vanno completamente dispersi, non soltanto non ottengono seggi, ma non concorrono neanche al risultato di coalizione. Quindi credo che questo sia un altro punto che dimostra come si piegano un po' le regole delle leggi elettorali per, diciamo così, ottenere obiettivi politici, magari evitare la
1: Ma
0: concorrenza
1: quale
0: di
1: sarebbe
0: partiti
1: l'obiettivo
0: di piazza,
1: politico?
0: di
1: Quale sarebbe
0: estremi,
1: l'obiettivo politico?
0: e
1: Quale sarebbe
0: soprattutto però
1: l'obiettivo
0: si era.
1: politico?
0: Ma forse evitare di avere dei concorrenti, Forza Italia, diciamo, con
1: Ma non
0: tutto il
1: lo so.
0: rispetto per il mio collega Costa, non gode di ottima salute, quindi magari può temere qualche partito che nasca in coalizione. Però al di là di questo, quello che voglio dire, siccome stiamo parlando di legge elettorale e del fatto che noi andremo a votare, se sarà questa la legge elettorale, dicendo ai cittadini che il loro voto conta. Anche questo è un elemento che indebolisce la possibilità di garantire che il voto dei cittadini conti, perché magari il 2,8% dell'elettorato si esprime per una formazione politica e quei voti vanno completamente dispersi. Quindi io penso che anche per questo questa legge dovrebbe.
1: Capisco la nostalgia per quella maggioranza di Prodi che
2: Un
1: aveva 20 partiti intorno a un tavolo che
2: ultimo.
1: contavano praticamente zero seggi, però è giusto anche che diciamo, vengano considerate le forze politiche che ottengono dei seggi. Se una forza politica si presenta ed è insignificante perché è insignificante per gli elettori, perché non ottiene seggi,
0: Non per chi l'ha
1: mi pare
0: votata.
1: che sia giusta, giusta valenza.
2: Ho un ultimo snodo che secondo me è un po' l'elefante nella stanza, ma se non si raggiunge il 42%, cioè nel senso che questa è una legge che apparentemente è disegnata per un assetto politico come quello attuale, come spesso avviene quando si vara una legge elettorale. Poi però se questo assetto cambia, Costa, e cioè se interviene un partito a sinistra, sinistra che raccoglie un 6-7%, un altro partito al centro, cioè capisce, questo può cambiare le carte in tavola.
1: Ovviamente questa legge elettorale garantisce un premio al di sopra di una determinata soglia, ma questo è un elemento di equilibrio, peraltro diciamo, già valutato da parte della Corte Costituzionale. C'erano vecchie leggi elettorali diciamo, che sono state diciamo, cancellate poi anche dalla Corte Costituzionale, che prevedevano addirittura dei premi indipendentemente dalla soglia. Questo non è possibile farlo e penso che sia questo è un punto di assoluto equilibrio della legge.
2: Questo, cioè là si rischia, mi scusi Braga, anche con lei, là si rischia di fatto un proporzionale puro, cioè se non raggiungi il 42.
0: È così. È così, però questa legge elettorale, diciamo, è nata negli obiettivi della coalizione di centrodestra di cambiare velocemente a ridosso prossimo, insomma, delle elezioni, l'attuale legge elettorale con cui la competitività del campo di centrosinistra è più forte e Giorgia Meloni teme di non tornare a Palazzo Chigi. Evidentemente i fatti stanno anche facendo un po' venir meno questi presupposti e lo abbiamo visto anche in questi giorni con la decisione di Giorgia Meloni di tradire i suoi alleati, Forza Italia e Lega, e votare con Vannacci. Quindi penso che questo però denoti appunto un punto di debolezza. Cambiare le regole del gioco per paura di perdere le elezioni non mi pare che per un governo che ha fatto della stabilità il suo vanto sia il modo
2: Ma
0: migliore
2: non è
0: per
2: meglio
0: proporsi
2: un bel
0: agli elettori.
2: proporzionalone come una volta? Che dice Costa, Braga? Che cosa dice? Un bel proporzionalone come una volta? Dai, su che...
1: Devo
2: No.
1: devo dire che noi dobbiamo garantire la stabilità, lavorare per garantire la stabilità, garantire la governabilità. Penso che
2: pensa
1: lo voglia
2: che
1: tutti,
2: bello.
1: Che lo voglia anche il Partito Democratico. Beh. E devo dire che ho sentito le considerazioni dell'onorevole Braga dicendo la legge elettorale fatta alla fine, peraltro non è la fine della legislatura. E

0: io diciamo sono abbastanza un parlamentare con abbastanza esperienza per ricordare il Rosatellum approvato peraltro con la fiducia quindi diciamo dal Partito Democratico, quindi diciamo questo esempio forse l'onorevole Braga se lo poteva risparmiare.
1: Beh, Costa non ha portato bene, quindi penso che forse dovreste ripensarci, diciamo, magari dedicare più.
0: Ma Rosatellum l'avete approvato voi con la fiducia.
2: Ma appunto non gli ha portato bene. Grazie, grazie a entrambi, grazie ai due capigruppo alla Camera di PD e di Forza Italia, Chiara Braga ed Enrico Costa, per essere stati con noi. Carmelo Laricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Ci risentiamo lunedì alle 6.30. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
3: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
4: Vi ha presentato.

0: 24 mattino. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
12: Le 8:59.
0: GR24, il sole 24 ore.
12: Discorso alla nazione, Trump denuncia il rischio brogli e accusa Pechino. Guerra in Iran, Cina e Pakistan chiedono il cessate il fuoco, altra notte di raid. Prime condanne per il crollo del ponte Morandi.

0: fatti, i familiari delle vittime. Caldo, oggi 16 città da bollino rosso, domani saliranno a 19. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. Apriamo con il discorso alla nazione di Donald Trump. Il presidente americano ha attaccato la Cina per la violazione dei dati elettorali nel 2020 e ha poi avvertito: vogliamo elezioni oneste.
1: Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli, così Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione, assicurando agli americani che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre. Davanti alle telecamere il presidente ha accennato brevemente all'Iran e all'economia. Wall Street avanza di record in record, ha detto.
2: Iran, and you will see the...
1: Quanto all'Iran stiamo vincendo e presto vedrete i frutti di questo lavoro.
2: Resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
1: Ha poi puntato il dito contro la Cina, colpevole a suo dire di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020. Acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. E al Congresso ha chiesto di approvare il Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso a quello postale, un provvedimento definito dall'opposizione democratica un cavallo di Troia per sopprimere il voto di milioni di cittadini americani onesti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo pakistano Ishaq Dar hanno chiesto un cessate il fuoco e la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha reso noto il ministero degli esteri cinese citando i colloqui tra i ministri avvenuti ieri a Shanghai. E in Iran è stata l'ennesima notte di attacchi, la sesta consecutiva. I raid americani, secondo le autorità iraniane, avrebbero preso di mira ponti, una stazione e un aeroporto nel sud del paese. Al momento le vittime. Intanto i Pasdaran annunciano un raid a sorpresa sulla base americana di Al-Tanf in Siria e minacciano di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Due morti, 8 ferite, il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa nel sud dell'Ucraina, lo ha comunicato il vice sindaco. Secondo le ultime informazioni, ha detto, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Borse di Asia e di Pacifico in caduta libera questa mattina in Wall Street, dove i ribassi dei titoli tecnologici e dei produttori di chip hanno innescato forti cali. A preoccupare gli investitori anche le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Sentiamo dunque come aprono le borse europee con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata Livia, sì, direi intanto di partire proprio con il quadro asiatico, con cali davvero decisi come non si vedevano per esempio a Tokyo dall'inizio di giugno. Il Nikkei scende di 4 punti percentuali, è arrivato a perdere oltre 5 punti e mezzo, l'Hansen di Hong Kong argina il calo a -1,97%, Shanghai in ribasso di oltre 3 punti e l'Europa non parte bene, anche se tutto sommato possiamo dire che abbiamo una tenuta rispetto a quello che stiamo registrando in Asia, perché Parigi e Francoforte stanno scendendo di circa lo 0,6%, Milano sul FTSE MIB -0,97%, ieri cali anche su tutti gli indici americani come dicevate, in particolare sulla tecnologia con il Nasdaq che ha lasciato sul campo l'1,62%. Gli investitori non sono preoccupati degli sviluppi degli investimenti nell'intelligenza artificiale, sono più preoccupati per la valutazione dei titoli di questo comparto che in alcuni casi giudicano sopravvalutati. Ovviamente poi continuano a monitorare l'evoluzione della situazione geopolitica che tarda appunto a migliorare, questo si fa sentire sul prezzo del petrolio, in leggero calo però in questo momento il Brent a Londra è poco sopra gli $84 al barile, il greggio americano è a $78,50. Un'occhiata a Piazza Affari e ai titoli che stanno partendo bene, tutto il comparto difensivo, l'energia in qualche maniera, Terna più 1,29, Snam più 1,14, Gas in rialzo di un punto, Inuit più 0,96%, i cali più importanti, neanche a dirlo, STM meno 4,64, un calo di 3 punti per Prysmian, Buzzi meno 2,65%.

0: Andiamo anche a Monte dei Paschi all'indomani del Consiglio di amministrazione che ha ribadito la posizione sull'offerta di Intesa San Paolo ritenuta insufficiente. È tutto.
1: Grazie a Deborah Rossani. Ora in Italia, dopo le condanne arrivate ieri in primo grado per il crollo del ponte Morandi, i familiari delle vittime annunciano: è stata fatta giustizia, ora andiamo avanti.
2: Tensione e commozione per i parenti delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi alla lettura della prima sentenza del Tribunale di Genova a 8 anni dal 14 agosto 2018, quando il viadotto Polcevera si è sbriciolato dopo la rottura di un tirante. 32 le condanne inflitte in primo grado per quasi 200 anni di carcere contro i 400 chiesti dalla Procura. Egle Possetti, portavoce del Comitato Ricordo Vittime.
3: Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne.
2: La pena più alta, 12 anni, è stata comminata all'ex AD di Autostrade, Giovanni Castellucci. Condannati gli altri vertici di Aspi e Spea, le due società che avrebbero dovuto tenere sotto controllo lo stato di usura del ponte e commissionare interventi di manutenzione. E 5 anni di reclusione sono stati inflitti anche all'ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mauro Coletti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi sono 16 le città da bollino rosso che domani saliranno a 19. Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Giorno 24, torna alle 10.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
7: E c'è da dire che uno, nessuno, 100.000 è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
8: Ecco.
9: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
10: E allora,

0: Sembra. Manca poco, Leonardo. Manca poco, ti vogliamo accogliere così. Poco prima delle vacanze. Poco, una settimana.
1: Tutto è relativo. Poco, tanto, non esistono il poco e il tanto in valore assoluto.
0: Beh,
1: dipende sempre da...
0: C'è il momento quark, siamo...
1: No. Dipende sempre un po' dalla situazione. Insomma, il poco e il tanto cosa sono? Cos'è poco?
0: Cos'è
1: tanto?
0: Cos'è
1: medio?
0: Beh.
1: Non lo so, nessuno può saperlo, dipende.
0: Ho capito, ti mancano con oggi, tu non vieni lunedì, 5 puntate piene, poi sei in vacanza per 6 settimane per quel che ci riguarda. Poi vabbè, ovviamente fai il tuo primo lavoro.
1: Cos'è poco? Cos'è tanto? Cos'è medio?
0: Mia,
1: non lo sa, nessuno
0: mia.
1: Può saperlo, per esempio.
0: Va bene. Molto bene, tutto a posto per il resto? Insomma, cos'è?
1: Ho avuto un problema con le chiavi di casa, quindi avrei dovuto venire stamattina lì in studio.
0: Ma
1: ho avuto un problema con le chiavi di casa e quindi...
0: Non si chiude la porta, devi stare a tutela,
1: non
0: difesa.
1: È proprio, guarda, è talmente complicato da spiegare che preferisco, perché sarebbe, ci vorrebbe una puntata intera per spiegare cosa è successo con le chiavi di casa. Non è come hai detto tu, è tutta un'altra questione,
0: molto più complicata.
1: Vabbè.
0: Comunque,
1: quindi, a meno che tu non voglia dedicare almeno la prima ora alle questioni. Chiavi di casa, cosa, così, perché oggi stai a casa, perché sto così, così. Questa è una piccola lezione di dizione della lingua italiana.
0: Non l'hai mai fatta, tra l'altro.
1: A meno che tu non voglia dedicare l'intera prima ora alla questione chiavi di casa, allora soprassiederei.
0: Ti chiamo alle 12 e dedichiamo a questo al telefono dalle 12 alle 13, me la spieghi molto bene, va bene?
1: Intanto, perché ricordi adesso... Massimo Boldi quando parlava così, va bene,
0: ma non era proprio
1: il telegiornale, ti ricordi?
0: Sì, ma non era proprio così.
1: Va bene, e riattaccava il telefono, va bene.
0: Sono le 9 e 12 minuti, vedo un Pietro La Corte
1: Max
0: che scuote.
1: Max Cipollino,
0: scuote
1: c'era
0: la
1: sua
0: testa.
1: Targa.
0: Sì,
1: Max
0: sì.
1: Cipollino, cerchiamolo, Massimo Boldi Cipollino.
0: Va bene, scuote i riccioloni.
1: La prima ora le chiavi di casa è a Massimo Boldi Cipollino, va bene? Va bene.
0: Ragazzi, è così. Pensate a invitarlo a cena, voi che pensate che sia un mito, no? Poi a cena, durante tutto l'antipasto, tutto il primo e anche tutto il secondo, fa così e tu stai mangiando le olive. Va bene, Max Cipollino.
1: Ma non è fatto vero. Ringrazio anche Deborah Rosciani, che ieri sera è venuto al castello Sforzesco.
0: Molto bene.
1: Dove anch'io ho fatto la mia parte in chiusura, tra l'altro, col pubblico stanchissimo. Ma io, resiliente, questa parola qualche anno fa abusata, sono rimasto lì, ho fatto il mio fino alla fine.
0: Bravo.
1: Brava Deborah.
0: Va bene.
1: Sei un esempio per tutta la radio.
0: Anche
1: mai venne a vedermi da nessuna parte, tu invece sei venuta. Brava Deborah.
0: Va bene.
1: Dietro
0: la corte, adesso tiralo giù pure il microfono, tanto è a casa, quindi possiamo sfumare. È a casa, possiamo sfumarlo. Lorenzo Nespoli, Mira Lucchetti, Elisabetta Fusconi sono qui anche oggi, anche lunedì, anche martedì, anche mercoledì, anche giovedì, venerdì, anche in agosto. Pietro La Corte mi ha detto che lavora tutto agosto.
2: Sì.
3: La vita è così.

0: adesso dico la frase per la quale Manera reagisce. Ti ricordi che ieri non è difficile, ieri avevo detto che la grazia al gioielliere Mario Roggero secondo me sarebbe stata un po' complicata, perché la vicenda è stata troppo politicizzata e quindi il rischio di tirare per la giacchetta Mattarella. E tu avevi detto, beh, ma il provvedimento giustamente è un atto personale che dovrebbe
1: prescindere
0: da queste cose.
2: No.
0: Lo pensi anche adesso? Cioè, dopo che ieri il ministro della giustizia Nordio ha detto ho già preparato il dossier per la grazia, è stato richiamato dal Quirinale, secondo alcuni giornali Mattarella è saltato sulla sedia, ho letto questo sul Corriere, quando ha letto questa cosa l'ha chiamato, ha fatto presente che la Costituzione prevede che sia il Presidente della Repubblica a dare e a concedere la grazia. Cioè, pensi che ancora, cioè, non credi che adesso sia l'ostacolo maggiore proprio questo, il fatto che qualunque mossa farà Mattarella verrà interpretata in chiave politica, mentre
1: però
0: la...
1: ormai secondo me Mattarella è l'ultimo settennato, credo. Credi che ci sarà anche il prossimo settennato?
0: No, penso di no, non lo so.
1: Potrebbe fare 21 anni, 21 anni di Mattarella potrebbero esserci, perché non dice credo. Non troviamo nessuno, chiediamo al presidente Mattarella di fare questo sforzo ulteriore per il bene del paese.
0: Non credo, ecco. Non credo che andrà così.
1: Però. Quanti anni mancano al presidente Mattarella adesso? No, 3,
0: adesso
1: 4, 2?
0: Non lo so adesso.
1: 3, a occhio 2, sono 3, 4, 2, 3. 2, 3.
0: Vabbè.
1: Allora, il presidente potrebbe fregarsene un po', no, di tutto quello che è il protocollo, di essere identificato con una parte, con l'altra. Faccia quello che si sente, tanto ormai adesso è l'ultimo settennato, credo.
0: Sì, ho capito, ma non è che deve ascoltare i tuoi consigli, farà infatti quello,
1: no,
0: che
1: io
0: si
1: dico
0: sente.
1: Quello che farei io se fossi il Presidente della Repubblica, direi è il mio ultimo settennato. Quindi... non mi chiederanno ancora di fare il bene del paese, di mettermi a disposizione, quindi io
0: sì, ma...
1: faccio quello che in scienza e coscienza mi sembra giusto, fregandomi del fatto che possa essere identificato con una parte politica.
0: Ma
1: o con
0: ho
1: l'altra.
0: Capito, però capisci che poi diventa un po' una questione di questo tipo, cioè viene fatta una pressione tale per cui adesso qualsiasi mossa lui farà verrà giudicata a livello politico. Invece
1: sì,
0: ascolta, ma tanto adesso ne parleremo.
1: Sì, d'accordo. Sì. Babini.
0: Va bene. Io ti manderei veramente, non so, a zappare.
1: Vuoi che
0: terra.
1: Abbandoni la trasmissione? Vuoi che abbandoni lo studio?
0: No, perché
1: non
0: questo,
1: mi interrompo, abbandono lo studio.
0: Questo
1: attenzione.
0: È esattamente quello che tu vuoi fare in maniera provocatoria, cioè provocare il fatto che io ti dica basta, hai rotto, te ne vai, e poi fai anche la vittima, capisci? E invece non
1: esatto.
0: Ti darò questa bella soddisfazione. Ti faccio stare qui fino all'ultimo.
1: Magari venerdì prossimo finisco alle 10 invece che alle 11. Vediamo un attimo se. Vabbè, poi ti dirò.
0: Vabbè, in tutto questo adesso poi parliamo della vicenda ancora Mario Roggero. Non hai ascoltato neanche io il discorso di questa notte di Donald Trump, però è meraviglioso. Cioè Donald Trump ha detto per la credo milionesima volta che le elezioni del 2020, quelle in cui lui ha perso con Joe Biden, sono state truccate. Ci ha spiegato Andrew Spannaus che è andato da 67 giudici statali e federali, alcuni giudici erano anche stati eletti da lui nel 2020 per contestare quelle elezioni, e 67 volte i giudici gli hanno detto che non c'erano alcune prove, non c'era una solo straccio di prova di presunti brogli. Eppure lui insiste, mi hanno rubato quelle elezioni, e sai chi gliele ha rubate? La Cina. Adesso, cioè accusa la Cina di aver fatto un grande furto di 200 milioni di dati di elettori americani. Quindi la Cina sarebbe in possesso, tu lo sai qual è la strategia. Alle
1: sì, elezioni, certo, potersi
0: elezioni...
1: candidare alle prossime elezioni, no, dicendo che gli sono state rubate quelle precedenti.
0: Ma no, perché due volte è già stato candidato.
1: Ah, io cambierei la Costituzione se fossi in Donald.
0: Fabini, no, semplicemente lui dirà, siccome alle elezioni di midterm perderà, secondo qualche analista potrebbe dire in base a queste cose annullo le elezioni. Questo sarebbe lo scenario più clamoroso, quasi da guerra civile. O comunque potrà dire ci sono stati dei brogli. Cioè, se vinco, vinco. Se perdo, è perché ci sono stati dei brogli. È una tecnica meravigliosa questa. Potresti brevettarla anche tu. se vinco, vinco, se perdo, mi ha rubato le elezioni, è ovvio, si sa.
1: Ma è incredibile, a me la cosa che sembra incredibile veramente è che una persona, adesso ha 80 anni Trump,
0: sì,
1: ancora sia così attaccato, no, ci tengo, ma basta, vai al Mar-a-Lago, passa lì gli ultimi anni della vita, e basta, veramente. Questa cosa è sfinente, di gente anzianissima che vuole rimanere attaccata al potere per sempre, è una delle cose più mortificanti, insomma, basta. Altro,
0: senti un po' anche cosa ha fatto. Ci sono due TV, la NBC e la ABC, che hanno deciso di non trasmettere in diretta il suo discorso di questa notte. E quindi lui ha detto: siccome hanno deciso di non trasmettere in diretta perché sono parte di questo complotto, gli andrebbe tolta la licenza di trasmettere NBC ed ABC. Ragazzi,
2: mamma mia.
0: È un paese, cioè un paese, è arrivata una situazione meravigliosa. Però torniamo alla notizia d'apertura, la vicenda del gioielliere Mario Roggero. Se volete scriverci 349-238-6666, messaggi, se volete chiamarci all'800-24-0024. Devo dire che i giornali hanno raccontato che dalla parte invece dei familiari delle due persone uccise durante quella rapina, cioè Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e della persona ferita Alessandro Modica, da parte dei familiari c'è un totale silenzio in questo momento. Per la verità, io ho letto un'intervista alla sorella di Caterina, di Andrea Spinelli, Caterina Spinelli, intervistata dalla Stampa. Andrea Spinelli, ricordiamo, è una delle persone uccise in questa rapina. Noi però abbiamo l'avvocata di Alessandro Modica, che in questa rapina quindi è rimasto ferito, è Carla Montarolo. Buongiorno, benvenuta avvocata, eccoci qui.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, intanto la premessa buongiorno che facciamo sempre quando parliamo di questi temi: non rifacciamo il processo che è stato fatto nei tribunali, è arrivato fino alla Cassazione, quindi non c'è bisogno di rifare il processo. Intanto però le vorremmo chiedere, Alessandro Modica, il suo assistito, è andato in carcere per quella rapina, cioè ha scontato una...
3: Ma certo, certamente, ha scontato una pena e non certamente irrilevante, una pena di quasi 5 anni.
0: Quasi 5 anni, adesso è scaduto.
3: Sì, d'accordo, scelte processuali, meccanismi, ma comunque lui ha scontato una pena di tutto rispetto.
0: Senta, qual è il clima? Perché l'ha vista la vicenda, è diventata una vicenda politica arrivata fino al Quirinale,
3: sì,
0: no?
3: Purtroppo sì. Ecco, sì, avete detto bene, perché da parte di tutte le parti civili, parti offese, c'è sempre stato per tutti i gradi del processo di merito fino alla Cassazione il più totale silenzio, perché la ricerca della mediaticizzazione della vicenda sicuramente non è stata nostra. E il clima, effettivamente, io dopo quello che ho letto ieri, un po' me l'aspettavo una domanda di questo tipo, perché quando ho visto la questione della richiesta di grazia e il battibecco con Mattarella, io non so, scherzosamente mi è venuto da dire: se passa il principio per cui uccido un delinquente e mi danno la grazia, allora ho preparato un elenco, i miei assistiti, pronti candidati per le richieste di grazia. Cioè, non lo so quale sia il clima.
0: Però mi scusi, avvocata,
3: un po' surreale.
0: Sì. No, avrà visto che non solo a livello politico, cioè c'è una massa di italiani che giudicano, sì, non so a chi si riferisse lei di suoi assistiti, però insomma, Mario Roggero era un gioielliere che faceva il suo lavoro, non era, che ne so, un delinquente che può uccidere.
3: Lo capisco, guardi, lo capisco benissimo, e a costo di diventare impopolare, perché lo so che c'è una gran parte della popolazione italiana che è del tutto solidale con il signor Roggero, che sicuramente è una persona bene prima e lo è anche dopo, nonostante quello che è accaduto, però io ritengo che questa sentenza che la Cassazione ha confermato sia una sentenza giusta, ma giusta da ogni punto di vista, perché allora il principio fondamentale che la legge è uguale per tutti deve essere applicato. Allora, come avvocato io evidentemente valuto il fatto, non certamente l'autore. Il fatto è un fatto di estrema gravità. Secondo me i giudici del merito, e non ritengo che per questa ragione la Cassazione abbia correttamente confermato, hanno ricostruito perfettamente la vicenda, hanno ricostruito i fatti, il contesto nel quale sono maturati, hanno tenuto conto del fatto che il signor Roggero, quando secondo me ha avuto uno scatto d'ira incontrollato, io ho questa opinione, è del tutto personale, per cui la riferisco, ma vale per quel che vale, era appena stato rapinato, aveva già subito una rapina, ma i giudici ne hanno tenuto conto. Basti riflettere, no, sul fatto che per il nostro codice penale la pena minima prevista è di 21 anni. Sì. Un omicidio. Qui i morti sono due, il mio assistito è vivo per miracolo, eppure la pena è significativamente inferiore al minimo. Questo vuol dire che i giudici hanno tenuto conto di tutto e hanno applicato tutte le norme che gli consentivano di attenuare la pena.
0: Sì, sì.
3: Però
1: probabilmente hanno anche tenuto conto.
3: Non far passare.
0: Sì, non si voleva.
1: No, dicevo, praticamente hanno tenuto conto anche dell'età, no, di Roggero, che avendo già 72 anni. Sostanzialmente, se passerà quegli anni in carcere, insomma, arriverà a 85-86.
3: Sicuramente, ma sì, va bene. Poi ci sono il trattamento penitenziario, prevede diversi benefici. Quando poi sarà il momento, chiaramente non nell'immediato, ma questi i suoi bravissimi difensori sicuramente sapranno come regolarsi anche per il futuro. Però mi sembra corretto che non far passare il messaggio per cui se sei. Una persona di un certo tipo, qualunque cosa fai, non viene punito. No.
0: Senta, avvocato, oggi sui giornali ci sono cifre di ogni tipo. Secondo La Verità, addirittura ho letto, Roggero sborserà oltre 3 milioni di euro per ripagare i ladri.
3: Ma guardi, su questo non sono in grado di risponderle per due ordini di ragioni, perché onestamente non ho presenti le. Non ho.
0: Beh, mi sembra che la provvisione.
3: In grado di.
0: No, però mi sembra che capire che già la provvisionale è di 780.000 euro, cioè è stata stabilita.
3: Guardi, non sono in grado di confermare o di sconfessarlo, perché non ricordo onestamente le cifre. Certamente non per il mio assistito Modica. Uh-huh. Posso anche dirvelo, per lui la provvisionale era di 10.000 euro e devo dire che correttamente gli è stata corrisposta. Poi io non seguo la parte civile successiva, se il signor Modica vorrà fare la causa civile, non ne ho idea, per cui da questo punto di vista non sono in grado di dirle altro.
0: Però le possiamo chiedere, appunto, c'è secondo me molto silenzio anche del suo assistito e dei familiari degli altri due morti.
3: È giusto che sia così.
0: Anche perché la vicenda è talmente delicata, secondo me, che mezza parola fuori posto rischia di, no? Però
3: infatti,
0: ci può dire lei che lo sente, che tipo di stato, come ha colto non tanto la sentenza, ma anche tutto quello che si sta discutendo dopo, insomma, i social.
3: Qui devo dire la verità, naturalmente, certo, capisco perfettamente la domanda e devo dire che ci siamo confrontati subito dopo la notizia della conferma da parte della Cassazione anche su questi aspetti, e lui, proprio per tutto quello che ha subito anche lui da parte sui social e da parte di molte persone, insomma, ha scelto di tacere, come ha sempre fatto. Detto questo, ovviamente soddisfatto della conferma, ma della conferma in sé, non della quantità di pena, perché non c'è mai stato nessun desiderio di rivalse, di vendere, assolutamente niente di tutto questo. Non era importante la quantità di pena, il fatto che l'hanno riconosciuto tutte le attenuanti del caso, era importante che ci fosse la condanna, proprio come affermazione
0: di principio.
3: Detto questo, il mio assistito vuole andare avanti con la sua vita, sta faticosamente cercando di uscire da questa vicenda e di reinserirsi nel mondo anche dal punto di vista lavorativo, cosa che le posso assicurare è tutt'altro che facile. Detto questo, io condivido la sua scelta di rimanere in silenzio, anche perché, come le dico, lui fin da subito si è assunto le sue responsabilità, ha creato il suo debito con la giustizia, punto.
0: Le possiamo chiedere in finale, così da cittadina, lei cosa penserebbe di un'eventuale grazia per Mario Roggero? Tanto tutti si esprimono, capito? Su questo tema della grazia si esprimono.
3: Da cittadina mi tremano le gambe, perché a quel punto veramente io ho il terrore del Far West. Francamente, da cittadina mi tremano le gambe. Io non amo le armi da fuoco, per cui preferisco che ce ne siano in giro il meno possibile. Ce ne sono già fin troppe.
0: No, è stata chiarissima alla fine col collegamento, insomma, andava un po', saltellava, ma abbiamo capito benissimo la sua posizione e la ringraziamo, avvocata Carla Montarolo, che ripeto è l'avvocata di Alessandro Modica, cioè colui che è rimasto ferito ma in vita per quella rapina, mentre altri
1: comunque
0: due,
1: a me affascinano sempre gli avvocati.
0: Sì, perché affascinano gli avvocati. Che succede?
1: Stanno lavorando sul tetto.
0: Ragazzi, ma io non lo so. Ci sarà un cavolo di giorno in cui la tua vita non è un cantiere?
1: Ma scusa, rientra nel microfono.
0: No, ma per carità, per nulla, non rientra per nulla nel microfono, Pietro.
1: Ah, vabbè.
0: Ti pregherei.
1: Vabbè, ma è al piano di sopra, non credo che rientri.
0: Ma no, non è.
1: Ma scusa, sono quattro anni che devono rifare

0: detto adesso devono evitare
1: non
0: di rifarlo perché
1: tra una settimana andavamo in vacanza, 4 anni e una settimana non era, vabbè, molto bene.
0: Rientra qualcosa?
1: Sì, adesso sei tu, sei veramente...
0: No, era sopra, sempre sopra. Era no, sopra. Dicevo, io perché adesso mi rendo conto perché non ho fatto l'avvocato? Perché gli avvocati, veramente, se l'avvocata che abbiamo avuto adesso fosse stata avvocata invece di Roggero, probabilmente avrebbe sostenuto un'altra tesi.
1: Che, attenzione, mi fai un assist, perché l'avvocato di Roggero sarà ai nostri microfoni all'inizio della seconda ora, dopo le 10.
0: Quindi l'avvocato veramente, lo capisco, è il suo lavoro, quindi vabbè, però si pone a disposizione veramente della propria parte con convinzione. E se fosse avvocato dall'altra parte, probabilmente. E quindi gli avvocati sono un po' così.
1: E anche, comunque, l'avvocato di Mario Roggero.
0: Io non so se riuscirei, ecco, bisogna avere una impostazione mentale particolare.
1: Hai abbandonato gli studi, quindi ti sei dato una risposta. No, non ce l'avresti fatta.
0: Beh, ho dato 6 esami comunque. Ero vabbè, il principino del forino.
1: Va bene, traffico, dai, mi mandi in confusione. Pubblicità.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
4: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non l'ho posto.
4: Ma veramente?
5: Ma che faccio?
4: Sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
12: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Mattarella ha detto che concederà la grazia al fabbro che non può intervenire per la serratura di Manera.
1: Donald Trump è una persona molto visionaria, è la prima persona che apre l'ombrello prima che cominci a piovere.
2: 6 esami a corso di laurea di giurisprudenza equivalgono a 4 lauree da 110 lode in scienze politiche, mio caro Alessandro Vladimir Milan.
3: Vladimir, scusa, è corretto.
4: Signori, buonasera. Alcuni terremotati, non ancora ripresosi dallo shock, sono stati assunti da una fabbrica di dolciumi come frullatori.
5: Va bene,
4: va bene.
5: Era più va bene, va bene.
6: Ma poi in altri casi diceva va bene, lo diceva poi diversamente.
5: Va bene, va bene. Sei soddisfatto? A ogni tua richiesta è esaudita anche questa?
6: Mi dispiace se rientrano i rumori dal tetto, adesso lo sto parlando.
5: Sì, adesso poi non si capisce se li mette Pietro che li ha registrati, no. Non lo so. Allora, Pietro, voglio sentire i rumori, ma tu devi tenere le mani in alto, come in arresto, ok?
6: No, adesso non ci sono, no, in questo
5: tutte
6: momento.
5: Due, tutte e due.
6: Infatti, non ci sono in ci questo sono, ci momento, sono. Però sì. Volevo dire che se rientrano troppo forte, io magari mi collego col telefono, perché magari col telefono rientra meno. Fatemi Guarda, sapere se danno fastidio. Al momento non ci sono.
5: C'è stato solo un momento, c'è stato solo un momento. Sì, questo è Pietro. Alza le mani. No,
6: d'altra parte, tipo, ma guarda, non è sempre ragazzi, colpa mia di tutto, c'è già cioè, un a volte clima, c'è non già è sempre clima, colpa mia di tutto.
5: No, no, poggia il secchiello e la paletta, Pietro la Corte. Siamo già in clima, si è portato anche la sabbia. No? Va bene, va bene, va bene.
6: Babini.
5: Lo sapevo. Allora, dobbiamo parlare adesso, detto che torneremo sulla vicenda Roggero, perché avremo ospite appunto all'inizio della seconda ora l'avvocato di Mario Roggero, e poi avremo ospite anche Maurizio Bianconi, nostro amico, che è anche avvocato, quindi qualcosa ci potrà dire in merito. Allora, adesso vogliamo parlare di un'iniziativa che non è solo legata al Comune di Firenze, adesso ne parlano per il Comune di Firenze, ma so che anche in altri comuni c'è questa proposta. La proposta è questa, attenzione, riguarda il tema delle case sfitte. Sapete che c'è un'emergenza abitativa in diverse città italiane. Le case sfitte, allora la proposta, ma adesso ce la spiega nel dettaglio uno dei proponenti, è questa. Se ci sono delle case sfitte da più di 2 anni, la proposta è quella di convocare i proprietari, cercare di capire con un'interlocuzione perché queste case sono sfitte da più anni, magari i proprietari, grandi proprietari che hanno varie case.
6: Ma scusa, tipo anche se uno ha la seconda casa?
5: Aspetta, adesso ce lo fa spiegare.
6: Volevo sapere se anche spiega, la seconda casa...
5: Ce lo spiega il nostro ospite, tra un attimo, volevo introdurre il tema. Se questa interlocuzione si risolve positivamente, cioè il grande proprietario spiega i motivi e tutto va bene, si chiude tutto. Se invece le spiegazioni non convincono, la proposta è quella di arrivare fino a una temporanea requisizione dell'abitazione per la destinazione all'emergenza abitativa. Apriti cielo, Vincenzo Pizzolo, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, gruppo consigliare AVS Ecolò. Buongiorno, buongiorno Pizzolo.
7: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
5: Allora, subito, lei è identificato come quello che vuole attaccare la proprietà privata, difesa da

0: la Costituzione, come si difende.
1: Noi non vogliamo attaccare la proprietà privata in senso stretto, noi vogliamo attaccare quelle proprietà, soprattutto quelle grandi proprietà, così rispondo anche alla domanda che diceva la seconda casa. No, non anche la seconda casa. Noi abbiamo individuato, non abbiamo peccato di originalità, abbiamo ripreso lo spunto di una delibera, come veniva detto nell'illustrazione, di altri comuni, in particolare quello del comune di Torino, con la delibera Vuoti a rendere, che individua, diciamo, il requisito dimensionale in grandi proprietari che abbiano nel territorio comunale di Firenze almeno 5 immobili, almeno uno sfitto. Questi almeno uno sfitto.
0: Quindi un nobile che ha ereditato, oppure uno che ha ereditato 5 immobili. Comunque il tema è interessante, cioè voglio dire, è molto delicato, perché voi prevedete, se uno ha più di 5 immobili, almeno uno sfitto, di convocare, chiamare insomma il proprietario per chiedere spiegazioni sul fatto che sia sfitto.
1: Noi dobbiamo partire da un presupposto. Veniva detto anche nell'illustrazione, noi nelle nostre città, a Firenze in particolare, anche perché è una città con un alto interessamento di locazioni turistiche brevi, infatti l'amministrazione è corsa ai ripari anche da questo punto di vista, ma non solo, abbiamo un fortissimo problema di emergenza abitativa e le amministrazioni comunali da sole non hanno gli strumenti per poter rispondere a questa emergenza che ogni anno si fa sempre più grave. Se poi aggiungiamo che il governo da questo punto di vista ha azzerato il fondo ad esempio sulla morosità incolpevole, capiamo bene i sindaci e le sindache, come nel nostro caso, si trovino veramente a gestire un problema molto molto serio con risorse sempre più limitate. E allora credo che servano delle soluzioni innovative. La requisizione per noi non è l'obiettivo, cioè noi non vogliamo arrivare alla requisizione.
0: No, è l'estrema razza,
1: per noi l'obiettivo è rimettere sul mercato degli immobili di grandi proprietari che oggi sono appunto ingiustificatamente sfitti da più di 2 anni, va bene, e quindi mettere così degli immobili a disposizione della collettività. È un tema che qualche giorno fa veniva avanzato, ovviamente non nelle forme, perché poi io credo che ognuno ha il suo ruolo, no? Ma un grido d'allarme in questo senso veniva lanciato anche qualche giorno fa dal rapporto Caritas, della Caritas qui di Firenze, e ripreso anche dall'arcivescovo Gambelli di Firenze, che ora, per l'amor di Dio, si può dire qualsiasi cosa, ma non credo che siano due tipologie di soggetti che possano essere essere bolscevichi.
0: Io adesso vorrei coinvolgere Leonardo Manera, però mi concentrerei sulla frase ingiustificatamente sfitti, perché sa, di fronte all'idea della proprietà privata che è sacra, cioè uno potrebbe avere 50, capisco che può essere non giusto e non socialmente equo, ma uno in Italia potrebbe avere 100 appartamenti e, siccome è una persona così a cui non gliene frega niente del prossimo, li tiene tutti e 100 sfitti, come dire. Però Leonardo, tu che pensi di questa
2: proposta? Mi sembra che in questo modo si scarichi un po' sui privati il problema della casa, dell'abitazione, visto che in qualche modo dovrebbe farsene carico lo Stato anche, no?
0: Esatto, cioè l'idea è che ci siano fondi massicci per fare tantissimi alloggi e poi assegnati a livello popolare, ai cuocano, insomma. Ma perché dovrebbe risolverlo quello che ha 10 appartamenti? Pizzo.
1: Perché crediamo che serva un patto sociale che si ritrova anche nell'articolo 42 della nostra Costituzione, che non mette, cioè esiste un limite alla proprietà privata nella nostra Costituzione, e il limite alla proprietà privata è ovviamente la responsabilità sociale della stessa e la funzione anche collettiva della stessa, l'interesse sociale, lo dice il nostro articolo 42. Ed è evidente che non è che il comune sta rispondendo, in particolare il comune di Firenze sta dando risposte sul tema abitativo soltanto con questa proposta. Noi come comune di Firenze abbiamo messo 20 milioni in 3 anni per la ristrutturazione degli alloggi popolari, abbiamo fatto un piano recentemente con la Banca Europea degli Investimenti per creare numerosi alloggi di edilizia residenziale sociale, abbiamo fatto la delibera affitti brevi, però sappiamo che purtroppo il tema è così ampio che non basta e quindi servono strumenti nuovi. Sì. Allora noi crediamo, per una forza almeno che si dice di sinistra e progressista come noi, crediamo che non sia lo Stato debba intervenire quando ci sono soggetti che, attenzione, pubblici ma anche privati, ma anche pubblici, perché la nostra proposta riguarda anche quegli enti pubblici che hanno numeri, quelle

0: vuole fare delle misure di equità e giustizia sociale. Noi l'interlocuzione non è un'interlocuzione fine a se stessa, è un'interlocuzione per capire i motivi per i quali l'immobile è sfitto, perché ad esempio se un immobile non può essere affittato nel mercato perché c'è un impedimento, ne so, un impianto non a norma eccetera, è evidente che è una situazione diversa da chi ad esempio lo può lasciare deliberatamente sfitto, e quindi servirà a rilanciare il ruolo dell'agenzia sociale nella casa, che nella nostra proposta è centrale, che si ponga non solo di portare avanti queste interlocuzioni e capire, ma anche aiutare il soggetto privato e offrire delle garanzie al soggetto privato affinché che rimetta sul mercato questo immobile, ovviamente a canone calmierato, a canone concordato.
1: Quindi perché poi il problema è anche quello, no?
2: Sì, il problema
0: tramite l'agenzia sociale per la casa, che si fa promotore di un incrocio tra domanda e offerta.
2: Ah no, ma è chiaro, l'ascoltatore che mi prende in giro perché ho detto preveduti, però nella Costituzione c'è scritto questa parola, evidentemente in quegli anni si parlava ancora con un italiano, c'è scritto preveduti, non previsti, che devo dire. Non lo so, il tema è chiaro che nessuno pensa che il comune voglia sottrarre gli appartamenti, però in estrema ratio si potrebbe arrivare a una requisizione temporanea, cioè vista dal punto di vista del proprietario un pochino di sottrazione del bene, almeno temporaneamente c'è, no?
0: Ripeto, è l'estrema razza, ma sì, noi la prevediamo perché crediamo che ci sia, appunto, come richiede anche la Costituzione e come richiede lo stesso articolo 835 del Codice Civile, che prevede appunto la requisizione da parte dello Stato, ci siano quegli interessi di natura civile e sociale, come appunto l'emergenza abitativa, per attuarla. Ma ripeto, noi non è che, altrimenti avremmo fatto una proposta di dire requisiamo.
2: Quello sarebbe stata abbastanza illegale.
0: È evidente che il nostro intento non è la requisizione fine a se stessa, ma è rimettere degli alloggi che oggi sono sfitti sul mercato, perché attenzione, in città come Firenze, ma credo che siano accomunate purtroppo questi fenomeni anche altre città, penso a Roma e non solo, ci sono anche delle, diciamo, grandi gruppi che acquistano blocchi e pacchetti di immobili tenendoli appositamente vuoti per creare delle vere e proprie bolle speculative. Ecco, queste sono delle condotte che ovviamente non hanno niente a che fare con, diciamo, il piccolo proprietario o il bene che spesso ci viene come posso dire criticato dalle forze politiche di centrodestra per contrastare la nostra.
1: Ci sono tanti motivi poi per cui le case possono rimanere sfitte. Molti, secondo me, hanno paura che non venga pagato il canone e quindi poi diventa difficile far andare via gli inquilini. Io credo che ci sia anche quel tipo di componente.
2: Questa è una delle paure, cioè quello che dice lo tengo perché tra 3 anni mio figlio diventerà, che ne so, maggiorenne, magari la tengo un attimo ferma perché poi la darò a mio figlio. Comunque, certo, non c'è la requisizione pura, come dice lei, se no sì che le davano del bolscevico, caro Vincenzo Pizzolo, ma intanto la ringraziamo. Voglio ricordare il vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, membro del gruppo consigliare AVS Ecolo, e ovviamente il commento, caro Leonardo, è: Milan Manera, siete vergognosi. Ma noi due, cioè,
1: ma perché? Cosa abbiamo detto adesso?
2: Avete intervistato una persona di una notizia che ci aveva molto incuriosito e per la quale abbiamo interloquito.
1: Sono vergognoso?
2: Sei vergognoso, si sa.
1: Anche tu sei vergognoso?
2: Entrambi, figurati Pietro Lacorte. Corte, però
1: va bene,
2: traffico.
3: Va bene.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, un incidente con mezzi pesanti coinvolti provoca code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, con ripercussioni per chi deve immettersi dalla A13. In Lombardia, lunghe code in uscita da Milano sulla 1 alla barriera di Milano Sud, anche per le ripercussioni di un precedente incidente in viabilità ordinaria. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, incolonnamenti per incidente tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Est in direzione Livorno. Infine, sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, 4 km di coda per un veicolo in panne tra Roseto e Pescara Nord in direzione Taranto. È tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
7: Questo pavone ci accompagna. Allora, sentiamo se il pavone dice qualcosa.
8: L'ardosa! Mi vuoi rispondere?
9: 1. Nessuno. 100 Milan.
10: Determinazione, unità e umiltà.
11: Ma guarda un po', gentaglia,

0: almeno per iniziare le vacanze, e io voglio una puntata intera col dottor Vagone della Vagone International per capire dove poter andare in vacanza.
1: Felice di mettere sul mercato un immobile che tengo sfitto, purché mi garantiscano che chi non paga poi mi venga risarcito dallo Stato, perché non ho capito, se mi devono derubare e lo Stato garantisce che mi deruba, non va bene.
2: Va bene, va bene.
3: Niente. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora dico vabbè, vabbè, vabbè. C'è Cristiano, ci chiama da Milano. Buongiorno Cristiano.
4: Buongiorno Milano, buongiorno Maniera.
3: Sì, sì.
4: No, io avevo così, visto che non sono né un pericoloso bolscevico né tantomeno ho ereditato 5-6 case che poi ho preferito vendere, però appunto proprio nel riequilibrio delle visto che la sinistra ad esempio parla di patrimoniale, io sono abbastanza d'accordo nell'ambito della ridistribuzione delle ricchezze che prevede la nostra Costituzione, quantomeno mettere dalla terza casa in poi, non dico dalla seconda, dalla terza a casa in poi, o da chi anche sui Airbnb, sugli affitti brevi, un aumento dell'IMU e non fare un'agevolazione come la cedolare secca che viene adottata adesso, che non
3: tasse, sempre le tasse è la soluzione.
4: No, guarda, sono molto lontano dal discorso bolscevico.
3: No, ma che bolscevico, ma che è la tassa l'IMU, come la dobbiamo?
4: Non metto in dubbio, ma se vai in Francia ti accorgi che nell'ambito di questa redistribuzione del reddito delle persone c'è uno che compra immobili, cioè tu pagherai il 50% di tasse. Io affitto un immobile a bed and breakfast e pago, non va a farmi cumulo sulla mia tassazione del 50%, ma pago solo il 22%, c'è qualcosa che non torna.
3: No, va bene, però se uno prende dalla Francia, allora prendiamo anche dalla Francia il fatto che se uno fa 3 figli in Francia ha un welfare e un'assistenza da parte dello Stato notevole, e invece
4: però
3: da noi no.
4: E chi ha 6 case cosa fa? Io avevo un proprietario di casa, poi sono andato in affitto, un proprietario di casa che aveva una pensione, perché era un grande dirigente, ex grande dirigente, aveva una pensione da 7-8 mila euro, in più aveva 6-7 case che si è comprato, ci ha pagato le tasse, così, quindi su quelle 6 o 7 case pagava il 22% di cedolare secca, e a me non sembra giusto, e pagava solamente la tassazione del 40 e del 50 sui suoi 100.000 euro di cosa. Non amo le tasse,
3: No, però dice c'è un problema sociale di pochi che hanno tanto e tanti che hanno poco. Questo, Leonardo,
5: cosa? No, dicevo che poi comunque su tutte le case appunto c'è l'IMU, insomma non è solo la cedolare secca, le tasse si pagano comunque sulle case, lei dice che avrebbero,
3: insomma, che è una patrimoniale,
5: e alla fine sì andrebbero comunque incrementate,
3: comunque,
5: dice lei.
3: Sì, Cristiano, grazie. Non siamo in aereo. Oggi non trasmettiamo da Fiumicino, non trasmettiamo da Linate, ma da Casa Manera. Cioè, nel senso, io sono qua in studio e Casa Manera. No, ma non si sente, Manera, non ti preoccupare. C'è Pasquale.
5: Non lo so perché è sul tetto.
3: Figurati.
5: Non so se arriva l'eco dei rumori che stanno facendo sul tetto.
3: Ma figurati se arriva.
5: Anzi, vabbè. Sul tetto con la E chiusa,
3: sì, Pasquale,
5: non aperta, tetto,
3: da Caserta.
5: Non tetto.
3: Pasquale, prego.
6: Buongiorno.
5: Benissimo.
6: Innanzitutto, complimenti per la vostra trasmissione, che è sempre molto, molto interessante.
5: Grazie.
6: E mi ha da parte anticipato un radioascoltatore quando ha detto che effettivamente se lo Stato si facesse da garante per sopperire quando c'è l'affittuario che non paga, questo sarebbe già una buona cosa per incentivare i proprietari a dare gli alloggi che sono sfitti in affitto.
3: Okay.
6: Poi però la mia considerazione,
3: però che tipo di garanzia può dare? Cioè, nel senso, se uno
5: paga lo Stato, se non paga l'inquilino paga lo Stato.
3: Lo dobbiamo pagare anche noi, non paga l'inquilino paghiamo noi, lo Stato siamo noi.
6: Sì, questo è vero, però io faccio una considerazione. Piuttosto che lo Stato investire X milioni di euro per mangiare altro suolo, costruire altre case, quindi c'è anche un fatto, come dire, complessivo ambientale, a parte che si va a recuperare magari quello che già esistente, il patrimonio immobiliare esistente, però secondo me quota parte il patrimonio esistente e quota parte una garanzia da parte dello Stato ma questo servirebbe, a mio modestissimo avviso, a
3: risolvere
6: andare incontro al problema.
3: Adesso grazie Pasquale, dobbiamo andare al giornale radio. Forse la soluzione, come ha detto anche Manera, lo sostengo anch'io, è che lo Stato si debba prendere carico, cioè facciano investimenti massicci per alloggi a cosiddette case popolari date, cioè lo Stato, se lo Stato non risolve questa situazione, dice non sappiamo risolvere, non è abbastanza, quindi ci rivaliamo sui privati, mi sembra veramente una missione di sconfitta totale.
5: Io sai che quando avevo ancora una casa a Brugherio, che poi ho venduto, Brugherio de Janeiro, vicino qui a Milano, e l'avevo, i primi anni l'inquilino pagava regolarmente, poi ha smesso di pagare. Però ogni volta che mi vedevo mi offriva il caffè, perché io non ero tanto, non riuscivo a insistere più di tanto. Lui mi diceva bravo, vieni che ti offro caffè, vieni, bravo, nessuno bravo come te.
3: Per questo mese siamo
5: Nessuno bravo come te, vieni che ti pago
3: bravo.
5: Caffè.
3: Bene, andiamo al giornale radio.
5: Io però andavo via soddisfatto, perché dicevo ma sono una brava persona.
3: Sì, un po' nervoso con tutti quei
5: bravo, vieni che ti offro caffè, bravo
3: Livia
5: persona.
3: Livia Zancaner, vai.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Sun in the sky, you know how I feel.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
11: And I'm feeling good.
12: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da €5.400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro.

0: con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Le 10 un minuto.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Trump accusa la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020, Pechino pure invenzioni. Regno Unito oggi Burnham, nominato leader del partito laburista, lunedì sarà primo ministro. Folgorato a Luna Park di Spotorno, 15enne muore in ospedale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Pechino definisce le accuse di Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitense pure invenzioni. Nel discorso alla nazione il presidente americano aveva infatti attaccato la Cina. Pechino ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, violazione con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani. Le elezioni sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate, ha aggiunto Trump. Andiamo nel Regno Unito. Oggi Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, verrà proclamato nuovo leader del partito laburista britannico e lunedì prenderà il posto di Keir Starmer come primo ministro, il quinto in 4 anni.
3: Giorno della svolta politica in Regno Unito. Si cambia pagina, o meglio primo ministro, il 7° in 10 anni di turbolenze post-Brexit, e ora le redini del paese le prende lui, Andy Burnham, detto il re del Nord perché ha fatto rinascere Manchester, e oggi è ufficialmente proclamato leader del partito laburista, unico ed indiscusso candidato a sostituire un primo ministro ingessato, Keir Starmer, che non piaceva più. Oggi una speciale conferenza di partito consacra Burnham come l'uomo del cambiamento e del nuovo orgoglio laburista. Un progetto che, nelle sue stesse parole, rimette persone, comunità e periferie al centro delle decisioni nazionali. Lunedì 20, la staffetta da Re Carlo a Buckingham Palace. Prima Starmer, poi Burnham, che riceverà dal sovrano l'incarico ufficiale a formare una squadra di governo, e dopo si presenterà davanti a quell'eggio al numero 10 di Downing Street, ormai un simbolo della politica britannica, che negli ultimi 4 anni ha visto le dimissioni amare e gli addii commossi di 5 primi ministri travolte dalle lotte di partito. Ora il palco è di Burnham. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: In Italia con la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo, dove i medici hanno tentato le manovre di rianimazione per 2 ore. Le indagini sono in corso. Incidente stradale nel comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, dove un motociclista di 35 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un camion. Il personale sanitario ha constatato il decesso dell'uomo direttamente sul luogo dell'incidente. E un giovane di 28 anni è morto ieri sera a Roma in un incidente in via Casilina. Il ragazzo, alla guida di un'auto, per cause ancora da stabilire, si sarebbe scontrato con una Fiat guidata da una donna di 64 anni che è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000. La GR24 torna alle 11.00.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili.

0: da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Nome:
3: Freeway Skyline.
1: Professione:
3: IRP.
1: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
7: No, listen.
8: Uno. Nessuno. 100 Milan. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
7: Listen.
9: Caro Milan, c'è poco da fare. Siete autoreferenziali. È ora di finirla. Basta.

0: sì, ma il patto, lo dice la parola stessa, patto vuol dire che sono in due ad essere d'accordo su una cosa. In questo caso non mi sembra un patto, mi sembra un'imposizione.
1: Ma secondo voi questi grossi gruppi che acquistano case per creare la bolla non hanno la forza per contrastare il comune? Io credo che quelli non li toccherà nessuno, chissà perché.
2: Mira, lì a Petruzzo la Corte, che tiene una casa sfitta a Mondello. Quando è che me l'affitta, che mi faccio un viaggetto? Ciao!
3: Ah, ah, ah, ah, qui vengono fuori gli altarini, eh!
4: Alla fine si straricchi con queste mega, mega pensioni, con tutte queste case. Ma cosa se ne fanno? Cosa se ne fanno di tutta sta roba? Sti mega ricchi. Non vi portate dietro nulla, nulla vi portate dietro. Mollate un po' di roba, mollate.
3: Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ne come preannunciato è con noi l'avvocato di Mario Roggero, il gioielliere condannato, Stefano Marcolini. Buongiorno avvocato, uno dei due avvocati, eccoci qui.
5: Buongiorno a lei. Buongiorno.
3: Grazie, grazie di essere qui. Senta, intanto ci aiuti dal punto di vista della cronaca, adesso non è che vogliamo sapere i dettagli, ma ci spiega perché il suo assistito in questo momento non è ancora in carcere, o sì, è vicino a un carcere, abbiamo letto varie ricostruzioni, si attende un documento, ci aiuta a capire?
5: Sì, è vero quello che ha già sommariamente detto lei, non è ancora in carcere, attende di entrarvi, c'è bisogno che venga emesso un ordine di carcerazione o di esecuzione perché lui possa entrare legittimamente in un carcere. Pertanto sta passando queste ultime ore, questi ultimi giorni, speriamo sia un tempo breve perché ormai la possiamo definire un'agonia un po' limbica, per le sta passando con i suoi cari, sì. con la moglie, con le figlie.
3: Scusi, chi deve emettere questo provvedimento tecnicamente?
5: Allora, questa è una bella, diciamo, lezione di burocrazia italiana. La Cassazione, che è quella che ha rigettato, ahimè, il nostro ricorso, dovrebbe inviare una comunicazione a mezzo tec, ormai, insomma, al pubblico ministero competente per l'esecuzione, che è la Procura di Asti. E la Procura di Asti sarà quella che emetterà l'ordine di carcerazione.
3: Ok. No, perché sa, in altri casi di cronaca spesso succede, era successo, non è che cito i casi nello specifico, ma c'è la conferma della Cassazione e la persona si presenta dopo poche ore in carcere. Non so, è quasi un unico, è la prima volta che ci sia questo limbo, allora, come ha definito lei.
5: Esattamente come dice lei, si ricorda giornalisticamente tutta una serie di episodi. E questo era stato il primo intendimento di Mario, anche sull'onda dello scoramento, della rabbia, della delusione. E però poi, insomma, riflettendo anche con la famiglia, si è detto: ma perché poi tutta questa fretta, cosa cambia oggi o fra due o tre giorni? Okay. Intanto rimane un po' con noi. Insomma, sì, che l'evento, questo evento infausto, l'ingresso in carcere, è un evento certo nell'an e un pochino incerto nel quando preciso, ecco, però insomma a breve.
3: No, vabbè, è chiaro, ecco, questioni burocratiche.
6: Senta, considerando sconti di pena, quant'altro, benefici, poi quanto è prevedibile che rimarrà effettivamente poi in carcere il suo assistito?
5: Questa è una domanda a cui è un pochino difficile rispondere. A quell'età, nonostante quell'età, per la gravità dei reati oggetto di condanna, è previsto che la persona rimanga comunque in carcere, a meno che le sue condizioni di salute non peggiorino nel tempo. Altrimenti è soggetto a una normale esecuzione penitenziaria e quindi deve passare un certo periodo di tempo per avere prima cosa i permessi premio, poi eventualmente il lavoro esterno, poi alla fine eventualmente le misure alternative. Ma su una pena così devono passare anni, ecco.
3: Senta, avvocato, ma secondo lei tutta questa mobilitazione che c'è stata anche a livello politico, gli striscioni, ma poi ha visto oggi praticamente è l'apertura di alcuni giornali tutto il tema della grazia che è arrivata fino a un, quasi uno scontro istituzionale tra ministro della giustizia e Quirinale. Tutto questo ha agevolato davvero il suo assistito o in qualche modo addirittura potrebbe averle nuociuto?
5: Ma probabilmente questa, ma per rispondere a questa domanda bisognerà aspettare del tempo e la potremo dare una risposta retrospettivamente quando la vicenda sarà veramente finita. Anche perché io l'ho già preannunciato, lo dico brevemente anche qui, per noi la battaglia forse è persa, ma la guerra, lo dico in senso buono, ovvero la guerra giudiziaria, non è finita. C'è Strasburgo, c'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi se le dovessi dare una risposta da giurista, il clamore mediatico probabilmente non giova quasi mai.
3: Esatto. Prego, Leonardo.
6: Al suo assistito sono stati applicati i massimi sconti di legge per quel tipo di reato?
5: Sì, forse tranne una piccola possibile maggiore estensione dell'effetto delle generiche, però devo dire che poco conta il gioco delle attenuanti e aggravanti fin tanto che il titolo di reato rimane quello che sinora è rimasto, cioè omicidio volontario. Tratto duplice, se posso ricordare.
3: Sì, esatto, due omicidi volontari.
6: E voi su che reato puntavate invece?
5: Ma allora, qui senza annoiare voi o il pubblico con il giuridichese, noi abbiamo sempre puntato a valorizzare, adesso con il pieno rispetto anche delle vittime, ma a valorizzare una difesa legittima anche in una dimensione putativa, cioè penso di agire in difesa legittima, che potesse condurre a un eccesso colposo.
3: Eccesso colposo di legittima difesa. Sì.
5: E questo ovviamente a noi sarebbe andato bene.
3: Sul tema della grazia, qui guardi, avvocato, cioè, il tema è che la grazia, che è chiaro, è una prerogativa del Presidente della Repubblica, non è stata ancora depositata la motivazione della sentenza, quindi bisogna aspettarla. Non è ancora entrato di fatto in carcere fisicamente, quindi non è che c'è un cortocircuito per cui si sta affastellando tutta una serie di iniziative che sono quantomeno inopportune dal punto di vista della cronologia, ecco.
5: Diciamo, ma guardi, io vi dirò che io credo che questo limbo sia destinato a finire presto. Vorrei proprio con chiarezza dirle, mi spiace dottor Milan, che non vorrei commentare le vicende dal contenuto squisitamente politico legate alla grazia, quello no. E niente, quindi auspico che questa situazione
3: chiaro, è una speranza. Questo sì. Un'ultima cosa me lo faccia chiedere, perché questo è emerso credo nel processo, credo anche nella sentenza di secondo grado, che c'era stato un precedente che non riguardava questo processo ma minaccia che Roggero aveva fatto al fidanzato della figlia, cioè presentandosi a casa sua credo con la pistola, no? Era un'altra vicenda, però questa cosa ha inciso secondo lei per delineare, non so, la tipologia di carattere magari all'interno del processo?
5: Ma guardi, allora io devo dire che quando è emersa questa vicenda, è emersa nel giudizio di primo grado, nel dibattimento di primo grado, in cui io ancora non ero difensore, e comunque sono stati sentiti i testimoni, il figlio minacciato, i genitori, c'era stata opposizione, perché effettivamente è davvero necessario rivangare quel precedente per mettere in discredito la personalità dell'imputato davanti tra l'altro a un tribunale che non è solo composto da giudici tecnici ma anche da giudici popolari. Secondo me è stato un errore. E poi adesso non so se c'è il tempo, ma se parlassimo veramente di quell'episodio del 2005 ci renderemmo conto che è stato ingigantito, travisato, utilizzato un po' strumentalmente.
3: No, ricordiamo per competenza che insomma Roggero aveva già subito una rapina molto violenta nel 2015, cioè
5: sanguinolenta, proprio sanguinolenta. Era prese con tanto di foto, la faccia tutta macchiata di sangue.
6: E questo è stato valutato dai giudici come attenuante, anche questa? O no?
5: Allora,
6: nel caso di
5: questo No, questo nell'idea avrebbe potuto portare ad avere in capo all'imputato un disturbo post-traumatico al momento della seconda rapina, no? Cioè al momento della seconda rapina rivivo quella precedente e ciò porta a un cortocircuito nella mia mente che poi mi porta a una incapacità di intendere anche momentanea o anche parziale. Però questo è stato escluso da una perizia in primo grado. Anche questo è stato oggetto poi di appello da parte nostra, di Cassazione, però insomma al momento onestamente dico questo è questo sì, esattamente.
3: Intanto avvocato, noi la ringraziamo, ripeto, Stefano Marcolini è l'avvocato di Mario Roggero, vedremo gli sviluppi sia dal punto di vista, come ci ha spiegato, immediati, prima o poi ci arriverà questo provvedimento per cui l'ingresso in carcere, e il carcere ci conferma è bollate, è quello che avrebbe scelto?
5: Non lo confermo, non lo smentisco perché lui aveva una rosa di possibili.
3: Ma come avviene? Scusi, uno può andare in qualsiasi carcere in tutta Italia o deve sottostare ad alcune?
5: Diciamo che il primo ingresso può avvenire nel luogo in cui si trova il condannato al momento in cui si consegna o viene preso dalle forze dell'ordine.
3: Ok.
5: Primo ingresso, poi entra in carcere
3: e poi dopo lì si decide.
5: Esattamente.
3: Grazie avvocato, ci sentiamo, grazie per tutte anche le puntualizzazioni tecniche che ci ha dato in diretta, ripeto, l'avvocato di Mario Roggero. Leonardo, questo è un po' il tema su cui dibatte la politica.
6: Sì, da quello che ci ha detto l'avvocato, insomma, sembra che Roggero abbia avuto il massimo, praticamente il massimo di attenuanti possibili per quel tipo di.
3: Anche perché
6: tranne quest'ultima di cui ho detto adesso, ma diciamo.
3: Due omicidi, quindi, perché questo è due omicidi però, volontari e un tentato omicidio, insomma.
6: Dico, avrebbe dovuto essere contestato un altro reato, quindi l'eccesso di legittima difesa. Per avere una pena minore.
3: Sì, esatto.
6: Ma essendo stato contestato l'omicidio volontario.
3: Capito quali quello... sei esami come funzionano, come vengono fuori. Pem, babini! Guarda, ti stava ascoltando un altro avvocato, che è il nostro avvocato Maurizio Bianconi, nostro amico. Buongiorno, ciao. Avvocato.
7: Ciao. Buongiorno.
3: Leonardo Manera qui stava facendo sfoggio dei suoi sei esami, detto il principino del foro, ne ha fatti sei di giurisprudenza.
6: Poi di cui tre in dieci giorni, peraltro.
7: 26, io non lo so.
3: No, lui non è che ne ha fatti sei e laureato, lui ne ha fatti sei e poi si è fermato.
7: Ha fatto bene.
3: Però si definisce.
6: Ribadisco, i primi tre li ho fatti in dieci giorni, quindi insomma avrei avuto grandi possibilità.
3: Fenomeno. Quindi in un anno con questo ritmo avresti praticamente fatto la laurea.
6: No, sì. Perché li davo sugli appunti, io frequentavo e i professori quasi sempre interrogavano sulle loro lezioni, su quello che avevano detto nella e io prendevo appunti e davo poi l'esame su quello. Quindi.
3: Bravo Maleo, il principino del foro. Vabbè, Maurizio, stavamo discutendo poco prima di te con l'avvocato di Mario Roggero, il gioielliere. Sì. In apertura di programma abbiamo avuto l'avvocata di quello rimasto ferito nella rapina, sai che due sono morti. Prima di parlare di politica, una battuta da avvocato ce la devi dare anche tu. Insomma. E poi è diventata pura politica tra Nordio e Mattarella. No? Quindi.
7: Sì, no, senti. Allora, io prima ti voglio raccontare una cosa importante. Io ho avuto pochi magistrati veramente amici miei nella mia vita. Proprio li conto sulle dita di una mano, non perché ce l'abbia con i magistrati, ma perché spesso il loro modo di ragionare non corrisponde con il mio, che io sono sempre stato un fazioso in vita mia, quindi ora sto migliorando. E i giudici invece sono equilibrati. Invece ho avuto l'amicizia di questo giudice importante, non ti dico il nome, che è arrivato in Cassazione, disse: ma qui non si fa un cazzo, e vuole ritornare a una procura generale, a fare il procuratore generale in una città. Era il personaggio, quindi io me ce la dicevo. E lui mi diceva: Maurizio, guarda, non dare retta a tutte le motivazioni, a tutti i ragionamenti, tutto si motiva. Nel momento nel quale il giudice si è convinto di una certa cosa, poi il verso di motivare a colpevolezza, a assoluzione.
3: Vabbè, ma questo per dirci cosa? Qui c'è primo grado, secondo grado.
7: Per dire tutto quello che è questa vicenda, cioè che ci sono i giudici che si sono fatti una certa idea e poi la possono benissimo motivare. Mm. E quindi ogni nostro discorso è veramente strano.
3: Vabbè, ma varrebbe anche al contrario, mancano, se si fossero fatti l'idea contraria, no?
7: Cioè, non sono in grado di giudicare per questo, perché hanno giudicato loro nel loro libero convincimento. Questo è il punto. Vabbè. Se chiedi un parere giuridico, è indubbio che la legittima difesa putativa è una forzatura, non c'è dubbio. Ma lo è anche l'omicidio volontario.
3: Sì.
7: Cioè, è qui difficile.
3: Cioè, dici, una volta che prendono una strada i giudici, poi la motivano in qualsiasi
7: come
3: modo.
7: Vogliono, però, quindi avrebbero potuto motivare male o bene sia l'omicidio volontario sia la difesa putativa, perché è chiaro che quest'uomo era terrorizzato, impaurito. E non soggettivamente, oggettivamente, perché uno che ha avuto una rapina e esce da un'avventura nel quale ha messo la rivoltella in bocca alla moglie e vede questi che vanno via, per lui non è passato il pericolo è permanente, ma è obiettivamente permanente, perché ce n'è stata una prima, c'è stata questa e ce ne sarà una dopo. Quindi qui potevano motivare benissimo, e poi potevano motivare il contrario, no. Questi hanno voltato le spalle, se ne sono andati, il pericolo era finito.
3: E hanno scelto questa seconda.
7: Capito?
3: Va bene. Cioè, come dire, si poteva andare in un modo o in un altro. Ecco,
7: In un altro. La domanda di grazia è una forzatura in questo momento politica, non c'è dubbio. Come è una forzatura politica l'immediato richiamo di Mattarella a Nordio. Nordio non è laureato in materie chimiche o alla terza media. Sì. Nordio ha fatto il procuratore generale tutta la vita, quindi lo saprà quel che può fare e quel che non può fare.
3: No, anche perché allora, abbiamo detto che c'è l'articolo, credo 585 del codice di procedura penale, che dice che il ministro della giustizia istruisce la pratica che manda al Quirinale.
7: Che cazzo c'entra che Mattarella faccia tutti quei discorsi? Quelli sì che hanno carattere politico. Guardate, io ve lo dico adesso, sì, ma poi me lo direte come lo dicevo per Napolitano, che era un pessimo presidente. Questo è peggio di Napolitano. Ve ne accorgerete i casini che ha fatto questo, che tutti l'applaudano. Questo non è un buon presidente della Repubblica.
6: Di Napolitano si diceva che era un presidente molto politicizzato, insomma, che tendeva
7: ha organizzato due tentativi di golpe, due. Golpe democratico.
3: Sì, sì, prima, no, esatto,
7: prima ha montato fino al parossismo e poi perse per 3 voti e poi ha dato dietro a tutte le richieste di Draghi e della BCE. Voi non vi ricordate perché avete la memoria
3: Poi soprattutto Manera dice non mi ricordo. No, oggi sui giornali c'è questa intervista a Renzi, che tu stimi molto. Scherzo, faccio una battuta, però dici sempre che di politica, secondo me, tu dici se ne intende. Dice: attenzione, potrebbe succedere Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Ci ritroviamo se la sinistra non riesce, se il centro. Sì, lui dice: attenzione, abbiamo un rigore a porta aperta, ma se lo sbagliamo, quella potrebbe essere la.
7: È come quei cartelli che ci sono nel Mar Adriatico: altezza acqua 1,40. È severamente proibito passare questo limite, rischio affogamento. Ecco, lui ha fatto esattamente questo.
3: Cioè, è un rischio esagerato, tu dici.
7: Che invece la Meloni possa avere un patto sotterraneo, ancorché legittimo, con Draghi per una presidenza della Repubblica, cosa che ha detto Renzi per primo, io mi sto convincendo che è possibile.
3: E quello sarebbe poi Vannacci, adesso Renzi l'ha messa, come dire, se arrivasse a una votazione con tanti voti.
7: Vannacci prendeva un sacco di voti, perché Vannacci cosa fa? Vannacci raccoglie la destra più destra, talvolta irragionevoli, talvolta ragionevoli, ma comunque in un brutto mix, che senza Vannacci non andrebbe a votare, perché Meloni l'ha delusa, come l'ha delusa Salvini. Cioè sta recuperando tutti quei voti di destra circa, di destra virgolette circa, che senza di lui non andrebbero a votare, come fece il 5 Stelle, quando la gente si era rotti i coglioni. E 5 Stelle cosa fece? Raccattò tutti quei voti della gente che non sarebbe più andata a votare. Così sta facendo questo.
6: E però poi è una illusione, perché nel momento in cui poi si trovano ad avere queste persone responsabilità di governo, tutto quello che avevano promesso di fatto non lo realizzano più, e l'abbiamo visto
7: perché
6: sempre.
7: Perché per far la frittata bisogna rompere l'ova. E invece questi vorrebbero fare la frittata senza rompere l'ova, e non è possibile. Cioè promettono cose possibilissime, solo che non hanno il coraggio di farle, perché non hanno il coraggio di rompere le ova.
3: Allora, in attesa di rompere l'ova, aspetta che c'è la borsa con Deborah Rosciani, ti richiamiamo tra un attimo, siamo con Maurizio Bianconi. La borsa, vedo Deborah già pronta, e Ale.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata da Deborah Rosciani, però non è una buona mattinata per i mercati finanziari internazionali. La seduta è stata molto pesante in Asia, l'apertura dell'Europa è stata altrettanto negativa, non quanto però hanno perso gli indici asiatici, perché abbiamo avuto meno 4% a Tokyo, il listino giapponese è arrivato a perdere 5,5 punti, meno 2 l'Hang Seng di Hong Kong e meno 3 gli indici cinesi. Le forti vendite riguardano in particolar modo il settore dei semiconduttori a causa dei crescenti timori di una bolla legata all'intelligenza artificiale. Andiamo all'Europa, come vi dicevo, Parigi scende dello 0,62%, Francoforte meno 0,74%, Milano meno 0,95%, è proprio STM a trascinare al ribasso il listino italiano, così come quello francese, meno 7% in questo momento per il gruppo dei chip, in calo anche di oltre 5 punti Prismian, meno 3 Buzzi, meno 2,5 punti per Fincantieri banchieri ed Azimut oggi a sostenere Piazza Affari ci provano le utilities e le telecomunicazioni. Inwit più 2,40, Terna più 2,30, Snam più 2, Italgas più 2, Enel più 1,90, Era più 1,65%. Vediamo se stamattina ad infastidire il mercato c'è il prezzo del petrolio. In realtà abbiamo un po' di discese. Il Brent a Londra è a $84,6, il greggio americano è a 78,9. Per ora è tutto.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
22: Senpi assicura. Con noi puoi.
21: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
22: Senpi assicura. Con noi puoi.
21: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
22: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
23: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
24: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
25: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
26: Uno, nessuno, 100 Milan.
27: Buongiorno.

0: Avvocato, non sono poi tanti quelli che si presentano con una pistola dal fidanzato della figlia, eh? Cioè, specifichiamo questo, una società civile.
1: Tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono.
2: Vannacci, la figliare maga in Italia! È saltato fuori dal nulla, ha aperto sedi ovunque, dove gli ha trovati i soldi per aprire i partiti, tutte le sedi, essere ovunque in TV, in radio, sono arrivati i dollaroni!
3: Va bene, 10:37 minuti, questi sono i nostri ascoltatori, caro Maurizio Bianconi, qua è un porto franco, come diceva il mio maestro Sant'Almassi, ognuno può dire la sua.
4: C'era la barzelletta, dice, pronto porto Ercole, ma a te porta chi ti pare, mi fa una sega a me.
3: Una freddura più che una freddura. Allora dobbiamo chiederti non tanto dei tecnicismi della legge elettorale, ma di quello che è successo, cioè la maggioranza che è data sotto, soprattutto sull'emendamento delle preferenze. Secondo te ecco, i franchi tiratori, questa cosa mi affascina tantissimo. Quanti franchi tiratori hai conosciuto tu in vita?
4: Allora, sentiti, ti racconto questa che è verissima. Quando votavano Prodi a Presidente della Repubblica, che fissavo di intendermene di questa roba, insieme a un altro che era Calderisi Peppino, che fissava anche lui di intendersene, eravamo lì nella cosiddetta sala dei passi perduti e facevamo i conti e dicevamo 94 lo fregano, solo il 94. Passa di Pino Pisicchio, che era veramente un mostro di queste cose.
3: Sì.
4: Quanto è secondo voi il 94? Siete dei principianti.
3: 108.
4: Io sono stato democristiano tutta la vita, sono 101.
3: E furono 101. Non è 108, no, 101. 101.
4: Passo a 101. Poi non so se era 108, ma comunque lui conti precisi.
3: Ma come si riconosce?
4: È un giochino tutto democristiano.
3: Ma come si riconosce il franco tiratore? Non è che al bagno si svela, no, non lo so, come si riconosce un franco tiratore?
4: Ma niente, il franco tiratore fissa con altri 3 o 4 la sera a cena, poi si parano perché c'è un sistema con le mani per votare, è troppo complicato,
3: sì.
4: e si impedisce la visione di quello che fai. I franchi tiratori in genere non si riuniscono tutti insieme, sono gruppetti, sono tutti a 3 o 4, 2 o 3, io e te che siamo compagni di banco che non ci vede nessuno, e tutti hanno i loro motivi. A me, se passa le preferenze, non mi rileggono, io sono una donna e quindi lo piglio in tasca perché cava le quote, e quell'altro sta attento che se mette i capilista così e cos'altro sei morto. E quindi poi si fanno, ma poi questa Meloni deve smettere di rompere le scatole, diamogli una lezione.
3: Vabbè,
4: e così impara chi comanda.
3: Aspetta, come si chiama Leonardo? Ti vuole dire?
5: No, è la cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè anche se hanno finalità diverse, convergono. Convergono sullo stesso obiettivo.
4: Esatto, i franchi tiratori è un partito facile,
3: Vabbè, ma doveva secondo te, come si è detto per qualche ora, salire al Quirinale? Per me no, perché cioè, non è che poi la legge elettorale è stata approvata ieri ovviamente con queste modifiche, ma non è che se uno su un emendamento della legge elettorale va sotto,
4: ma
3: vuol dire che non ha più i numeri sulla fiducia eventuale.
4: Vedi, la destra, se Atene piangi, Sparta non ride. La destra è in confusione, la sinistra è al disastro, sono senza idee. C'è una sinistra che fa i cartelli come faceva Cossoli, come si chiamava, è quello mezzo matto che stava con 5 Stelle, Di Battista, perché,
3: mezzo matto, sì, così ha deciso, mezzo matto, amici, Bianconi.
4: Allora, si dice che perché hanno perso sull'emendamento di un voto sulle preferenze, che è una cosa che fra l'altro divide, proprio è trasversale la cosa, cioè a destra e a sinistra, dice che deve smettere di fare il governo, vuol dire che loro non hanno proposte, non hanno niente. Vuol dire che sono veramente anche loro la canna del gas, cioè un regime anche che si autoregge nelle rispettive incapacità, insomma.
5: anche se apparentemente manifestano grande unità, diciamo, no?
4: Sì, ma come fanno a essere uniti se l'altro giorno Giuseppe Conte ha detto che lui di sinistra non è? Quelli vogliono fare il campo largo della sinistra e quello dice no, io non sono mica di sinistra. Non so se avete letto.
3: Sì, sì,
4: cosa,
3: beh, perché... ha detto non mi definisco su tutte le cose di sinistra. Cioè, dice,
4: esatto, perché
3: e fa il campo largo
4: che 5 Stelle...
3: ecco, una VS per dire.
4: Tant'è che 5 Stelle è su questa cosa io non do un'interpretazione negativa, su questa parola che sto per dire, è un qualunquismo. Senza parti, diciamo così, è antigovernativo. Ora è maggiormente di sinistra perché a governo c'è la destra.
3: Vabbè, ma scusami, Maurizio, anche su tutta la vicenda internazionale degli aiuti all'Ucraina,
4: certo,
3: del rapporto
4: certo,
3: con la Russia,
4: certo.
3: Non hanno chiaramente la stessa posizione. Il PD
4: certo,
3: e Conte
4: sono due robe diverse, esatto. Sì, sì. Sì.
3: Però si sa che in Italia si l'unico modo è vincere le elezioni unendosi con le grandi coalizioni.
4: Questa è una puttanata, perché questi fanno le coalizioni e la mattina dopo le disfano. Cioè loro fanno le coalizioni e dicono ho vinto io, poi vanno a fare il governo e ne riesci. Non so se te lo ricordi che è successa questa cosa.
3: Sì,
4: e allora la Lega fa il governo, non mi ricordo se con 5 Stelle, poi 5 Stelle ci ripensano, la Lega non mi ricordo, e la fa col PD. Poi arriva Suschino, la fanno con Suschino, poi arriva il povero Asciugamano e la fanno col povero Asciugamano. Cioè voglio dire, fare una legge elettorale in cui si dice che una coalizione vince e un'altra perde è una puttanata. Che la mattina dopo delle elezioni ognuno fa il suo gruppo e fa le sue cose. Non è mica vero che vincono, perdono. Andava fatto il proporzionale e poi chi l'aveva più lungo se lo doveva arrivare. Questo era il momento.
3: No, è chiaro. Io voglio ricordare in conclusione il libro Geopolitica e Realpolitik di Maurizio Bianconi. Ma arriva il prossimo, adesso arriverà.
4: Ma sta arrivando il prossimo è una bomba.
3: È una bomba, vale. Come si fa l'automarketing? Il prossimo è una bomba. Ci sono delle rivelazioni.
4: No, non c'è nessuna rivelazione. C'è la rivelazione del ragionamento logico. Poi un'altra volta quando mi inviti ti racconto la mia litigata furibonda con l'intelligenza artificiale che è durata 3 ore. Poi hanno dovuto dire anche loro che ho ragione.
3: Ma Leonardo, ma perché secondo te Maurizio Bianconi litiga con lui? Ma che cavolo, per 3 ore poi?
5: Perché lì a Porta dei Marmi ci sono solo russi, stranieri. Non ha nessuno con cui litigare.
4: Non ci sono più, si sono andati via un poco.
3: Ma che t'ha fatto l'intelligenza artificiale?
4: A me niente. L'intelligenza artificiale è montata da chi comanda.
3: Ah, quindi perché tu ce l'hai, sì, contro Peter Thiel.
4: Allora se lo offendi, si dice brutta testa di cazzo, dici perché mi rispondi come che t'hanno postato? Questa legge la conoscono brutta somara, ma così è. Oddio scusa, capisco la tua frustrazione, è vero, hai ragione.
3: Ma tu ti sei messo come i dodicenni quando mettono Alexa che iniziano a dire le parolacce per vedere.
4: Esatto, ma l'ha tratto male. E lei mi dice scusa, capisco la tua frustrazione.
3: E lui, allora, e tu sei felice così. Guarda come sottomessa questa.
4: Mi diverto le mezze giornate.
3: Ti salutiamo Maurizio. Ci sentiamo presto.
4: Ciao.
3: Che bello è Leonardo. Te lo vedi Maurizio Bianconi che insulta l'intelligenza artificiale. Va bene. Dai, andiamo. Niente svenuto, andiamo al traffico. Va.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.

0: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
1: Cos'è un copione comico?
0: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
2: Fly, John Connery.

0: che bello, arriviamo alla conclusione di questa settimana. Settimana, ne manca una, Leonardo Manera, una zoppa, perché lunedì non ci sarà, quindi siamo quasi alla fine. Tanto di questa puntata, che bello, anzi siamo in chiusura.
1: Dell'anno, è passato un altro anno, fai un bilancio di questo anno. Dai un voto a questo anno.
0: Beh, ma dai, poi dopo...
1: Dai un voto.
0: Ma la trasmissione, ma ho capito, cioè io do 10 più... Ma perché Pietro Lacorte? Se non ci fosse Pietro Lacorte sarebbe 10 lode. Con Pietro Lacorte, dai, ci accontentiamo di un 9 più. Ma dai, poi si loda, si imbroda, la gente poi ci insulta. Cioè. Vabbè, comunque siamo in conclusione. Babini, siamo in conclusione.
1: Ti leggo puntata. Qualche notizia, devi individuare se sono vere o false. Dai, finiamo così oggi, di grazia. O volevi degli ascoltatori, cosa vuoi fare?
0: No, no, io...
1: Per me è uguale,
0: no,
1: guarda.
0: No, io mai stupito, pensavo anche un'altra cosa, ma insomma, vabbè.
1: Guarda, per me è uguale, guarda, veramente. No, non ho voglia di farlo.
0: Ecco, lo sapevo, guarda. Guarda, è incredibile. Dai, andiamo sul vero falso. E che cosa ci giochiamo in questo caso? Un aperitivo al Bargimmi?
1: Non so, tu fai sempre aperitivi, quindi un aperitivo, no, l'uomo, guarda, aperitivo.
0: L'uomo più aperitivo del mondo, dovete sapere,
1: che tu invece
0: Leonardo
1: di...
0: Manera, tutte le sere lui certo. Fa l'aperitivo al tutte.
1: Senti,
0: tutte.
1: Ma perché tu invece di Ale Milan non ti fai chiamare Ape Milan?
0: Sì. Secondo me sarebbe...
1: Conduce Ape Milan.
0: Ma quanti esami hai fatto a giurisprudenza poi alla fine?
1: 6.
0: Va bene, molto.
1: Era un po' la risata di Piero Picchio, no? Il professor Piero
0: appunto. Molto bene, allora
1: siamo stanchi, siamo arrivati a fine stagione ormai.
0: Vediamo se riusciamo
1: la vita,
0: a capire.
1: Poi c'è la vita e tutto.
0: Ho capito, adesso non drammatizzare, insomma, siamo solo alla fine di una stagione. Vai.
1: Sì, ma poi c'è la vita.
0: Sì, poi c'è.
1: Vabbè,
0: la vita. Meno male.
1: Un uomo ha raccolto la spazzatura lasciata al matrimonio di Taylor Swift, vendendola a $25 a scatola. Ogni confezione conteneva oggetti come un test di ovulazione, un AirPod, mozziconi di sigaretta, cannucce di plastica, tappi di bottiglie, altri rifiuti. Le scatole sono andate esaurite in meno di 24 ore.
0: Ma no, dai, mi sembra tutta una farloccata tua.

0: È vero, tra l'altro queste sono di Marianna Stefanucci.
1: Ah, ecco, è colpa di Marianna Stefanucci, autrice che salutiamo, grande Marianna. Quindi è colpa di Marianna.
0: Esatto. Vabbè, quindi hai sbagliato tutto, comunque. Vero.
1: Certo che hai un entusiasmo nel porre queste domande. Cioè,
0: ma perché siamo alla fine della stagione e poi c'è la vita anche. Allora,
1: anche la vitola, se è per questo, cioè l'ironia forzata.
0: Vabbè. AP Milan. Allora, il comune cinese di Hangzhou. Il comune cinese di Hangzhou, che non so se dice così, famoso per i suoi progetti di smart city, ha installato alcune panchine dotate di sensori di presenza. Se due sconosciuti si siedono vicini e rimangono lì per almeno 5 minuti, dagli altoparlanti nascosti parte automaticamente una musica romantica. L'iniziativa, spiegano al comune, servirebbe a rompere il ghiaccio e a incoraggiare nuove amicizie, soprattutto tra i giovani che vivono da soli.
1: Ma no, dai, questa Marianna Stefanucci se l'è inventata tutta di sana pianta, dai.
0: Brava, questa è falso. Oh. Bravo. 1-1.
1: Anche perché, come conosci dalle impronte digitali di non ti dico cosa, due sconosciuti sulla panchina, i sensori. Vabbè, niente, andiamo avanti.
0: Il classico pompon che vediamo sui cappelli di lana non ha uno scopo estetico. Si tratta di una tradizione della marina francese. I marinai, infatti, indossavano dei cappelli con una palla morbida sopra per evitare di sbattere la testa sul soffitto della nave. Oppure...
1: Ma guarda, c'è un Pietro della Corte che dice sì, non è finita, aspetta, magari c'è una parte.
0: Per lo stesso motivo, in caso di mare molto mosso, mettevano spesso un pompon anche sulle mutande.
1: Ecco, come vedi, c'è la prima parte che secondo noi è vera, secondo Pietro della Corte, e poi quella delle mutande, veramente.
0: Bravo, hai indovinato, 2-1 per te.
1: Eccoci.
0: Quante ne facciamo ancora una? A che ora si chiude oggi? Di grazia.
1: Tra 4 minuti, quindi.
0: Urca miseria, cerchiamo subito un ascoltatore.
1: Va bene,
0: disperatamente un ascoltatore.
1: Allora, tu non ti preoccupare di quello che fa la Prode redazione qui. Tu vediamo se parleggiamo.
0: No, guarda, provo a leggere in modo un po' lento questo.
1: No, non esagerare.
0: Una società di consulenza di Seul ha inaugurato una speciale stanza delle scuse dove i dipendenti possono esercitarsi a chiedere perdono davanti a un'intelligenza artificiale. Il sistema analizza tono della voce, espressioni del viso, pause e contatto visivo, assegnando un punteggio di sincerità. Chi supera una determinata soglia riceve un attestato interno chiamato certificazione di empatia professionale, utilizzato anche nei corsi di formazione aziendale.
1: Mm. Allora, spererei di no, ma temo che possa essere una cosa molto coreana, quindi dico sì.
0: Sbagliato, dai. È falso. No, falsa. Sbagliato, falso.
1: Tutta falsa, molto bene. Quindi 2-2.
0: Facciamo l'ultima, dai.
1: Ecco.
0: Dopo abbiamo trovato un ascoltatore che stiamo cercando disperatamente.
1: No, ma non lo stiamo cercando disperatamente. No, non ti preoccupare, finiamo noi senza ascoltatori.
0: Una banca di Göteborg in Svezia.
1: Certo, Göteborg.
0: Ha presentato un prodotto pensato per le giovani coppie. Se i due intestatari del mutuo rimangono sposati o conviventi per almeno 10 anni dalla firma del contratto, il tasso di interesse si riduce automaticamente di un punto percentuale per tutta la durata residua del finanziamento. Secondo l'istituto, l'iniziativa nasce da uno studio interno che avrebbe evidenziato come le separazioni siano tra le principali cause di insolvenza dei mutui.
1: Sai che secondo me questa è vera?
0: Falsa, sbagliato.
1: Ma tutta falsa?
0: Tutta falsa.
1: E quindi ho perso 3-2.
0: Hai perso 3-2, è andata così anche oggi. La settimana è finita.
1: Così. C'è Antonio.
0: Abbiamo però
1: Antonio da Bari prima.
0: Buongiorno Antonio.
1: Antonio, eccoci.
2: Buongiorno a voi. Prego. Volevo intervenire sul caso Roggero.
1: Sì.
2: L'ennesimo caso che divide gli italiani, no? In buoni e cattivi. Vabbè, oramai la sentenza c'è, definitiva, e quindi lui conterà la pena, però secondo me sul banco degli imputati ci dovrebbe andare anche lo Stato italiano perché i tre soggetti sono tre pluripregiudicati che avrebbero dovuto scontare la loro pena in carcere per un tempo probabilmente più giusto.
1: Beh, ma se hanno dei precedenti
2: in carcere, almeno l'aspetto peculiare

0: È chiaro, non quello penale.
1: Però perché scusi, ci sono due aspetti. Sotto accusa lo Stato italiano, chi metteremmo sotto accusa? Cioè, chi prendiamo simbolico. Come emblema dello Stato italiano?
0: No, le spiego. Lo Stato, qualsiasi Stato, qualsiasi ente statale, come un comune, una regione, può essere chiamato a rispondere degli aspetti pecuniari. Cioè, Ruggero è stato anche condannato a pagare un danno.
1: Lo paghi, che ne so, la regione Piemonte, perché
0: non lo so, la regione Piemonte.
1: Ho capito che poi sono, che possono i cittadini del Piemonte.
0: No, ma non la regione, mi scusi, no. Perché la giustizia è governata dallo Stato, dallo non Stato. Dalla regione o dal comune.
1: Vabbè, ma se anche, se anche pagasse lo Stato, siamo sempre noi, cioè i soldi dello Stato sono nostri.
0: Forse in questa maniera si potrebbe dare come dire, voce e spazio a leggi diverse, perché come Antigone ci ha insegnato. Esiste la legge delle idee e quella degli uomini, e quella degli uomini può essere modificata.
2: Grazie, io chiuderei con Antigone. Esatto,
1: su Antigone è una buona chiusura.
2: Non so se è vero quello che ha detto lo spettatore, però è sempre bello chiudere con Antigone.
1: Grazie Antonio da Bari.
2: Buon anno a tutti.
1: Ma che buon anno.
2: Buon anno, buon anno a tutti.
1: No, a lunedì.

0: La ringrazio. Arrivederci.
1: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Sono le 11.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Folgorato al Luna Park muore 15enne, non ce l'ha fatta la bambina incastrata nel bocchettone di una piscina. Trump accusa la Cina di brogli elettorali, sistema di voto compromesso, dice, pure invenzioni, risponde Pechino. Riforma ETS, la commissione presenta il testo, le risorse andranno al finanziamento della decarbonizzazione. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23, il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo, dove i medici hanno tentato per oltre 2 ore ma inutilmente le manovre di rianimazione. Ed è morta la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito alla donazione degli organi. Gli esteri, pochi accenni alla guerra in Iran che presto darà i suoi frutti e molti al sistema di voto americano vulnerabile nel discorso alla nazione di Donald Trump. Il presidente ha puntato il dito contro la Cina per il risultato del 2020 che vide la sua

0: sconfitta.
1: Pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate, così Pechino per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri definisce le accuse di Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020.
2: Resulting in China's illicit acquisition of 220 million US.
1: Per il presidente americano la Cina sarebbe colpevole di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani. Le elezioni sono vulnerabili ai brogli, ha detto nel discorso alla nazione, chiedendo al Congresso di approvare il Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente quello postale. Un provvedimento definito dall'opposizione democratica un cavallo di Troia per sopprimere il voto di milioni di cittadini americani onesti. Un discorso, secondo molti osservatori, che punta a mettere le mani avanti in vista della prossima scadenza elettorale di novembre. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Come avete sentito, pochi cenni alla guerra in Medio Oriente. Nella notte però raid americani sull'Iran hanno provocato 8 morti e 20 feriti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha colpito aerei da combattimento statunitensi di stanza in Giordania. In precedenza l'esercito giordano aveva affermato di aver abbattuto 3 missili iraniani diretti verso il paese. E ieri solo 3 navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz, il numero più basso di transiti giornalieri da maggio. Lo scrive Al Jazeera citando dati di navigazione, aggiungendo che la maggior parte delle navi si è fermato o ha fatto inversione di rotta a seguito dei recenti attacchi iraniani contro le imbarcazioni e della ripresa del blocco navale statunitense contro le navi dirette all'Iran. 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. A fare il bilancio è stato il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram. A Odessa, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale, 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. A Sumy, sulla cui regione sono state lanciate 15 bombe guidate, una persona è rimasta ferita e sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture civili, tra cui una biblioteca. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo e altre 5 sono rimaste ferite. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione ETS attesa da tempo. La proposta punta a trovare un equilibrio tra le richieste avanzate da alcuni comparti industriali e la volontà di preservare l'impianto del meccanismo introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione europea. Tra le principali novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS al finanziamento della decarbonizzazione dell'economia. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 2 di denari, noi ci risentiamo alle 12.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Vorrei andare a letto quando due di denari vai in vacanza e svegliarmi alla ripresa delle trasmissioni.
9: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
11: Io faccio la casalinga, mio marito lavora, io mi informo, leggo Plus 24, sento ogni tanto Radio 24, perché quando vado a parlare in banca devo cercare di capire che cosa mi sta proponendo. Infatti, a parte tutto, che ho quasi lasciato la banca e mi sono affidata a un consulente indipendente, ma anche lì, anche col consulente indipendente, se non segui un pochino le cose non capisci se veramente ha capito quali sono le tue esigenze e sta andando, insomma, è faticoso, però poi dà anche soddisfazioni informarsi su quello che è il mondo finanziario.
12: Come la grande soddisfazione, scusate, volevate fare sentire un po' più a lungo la musica, chiedo alla regia. Io invece volevo proprio subito commentare questo messaggio che ci ha lasciato ieri questa nostra affettuosa ascoltatrice, perché anche voi ci date grandi soddisfazioni quando comprendete lo spirito con cui noi affrontiamo i nostri temi economico-finanziari. Noi non siamo qua per dare suggerimenti di investimento, raccomandazioni di investimento, non siamo qua per dirvi o obbligarvi a fare il fondo pensione, il fondo di investimento, investire in un certo modo, consumare e spendere in un certo modo. La nostra idea di parlare di questi temi, di accendervi un pensiero, di farvi riflettere, di portare nelle vostre teste maggiore consapevolezza sull'importanza di occuparci di questi aspetti della nostra vita. E quindi sono ben contenta che la nostra ascoltatrice lo abbia raccontato con tanta chiarezza e tanta trasparenza. Intanto buongiorno a tutti, buon venerdì. L'ultimo venerdì che faccio senza Mauro, che lunedì ritorna, e per chiudere naturalmente la settimana avremo lo spazio Corallo, che Mauro appunto comunque condurrà con i suoi soci Marco Lo Conte e Stefano Elli, ma noi parleremo anche di consumatori a lungo questa mattina, perché vi presenteremo a partire dalle 11.30 un libro molto interessante scritto da una personalità che guida l'Associazione dei Consumatori, forse storica più importante del nostro paese, che è l'Unione Nazionale Consumatori. Sarà con noi Massimiliano Dona, il presidente, che proprio da poche settimane ha consegnato alle edicole e alle librerie, lo possiamo trovare ovunque, un nuovo libro che si intitola Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E che cosa racconta questo libro? Ci racconta anche di grandi storie di aziende che ad un certo punto hanno dovuto per forza ascoltare le esigenze dei consumatori e quindi cambiare il loro business. Nel libro giusto non raccontate per esempio le storie di Blockbusters, di Netflix e di come è nata, del fallimento della Kodak, delle novità che negli anni ci ha proposto a tutti gli utenti di internet Google, Amazon, Nokia, BlackBerry, la Apple, insomma tante storie interessanti che ci raccontano molto di noi consumatori e come con i nostri comportamenti siamo in grado di orientare il comportamento delle aziende. Però commenteremo con Massimiliano Dona anche quei due grandi fenomeni che abbiamo molto spesso commentato con voi. Intanto la shrinkflation, lo ricorderete bene che cos'è, è quella pratica che consiste nella riduzione della quantità di un prodotto nelle confezioni mantenendo però il prezzo invariato. Lo abbiamo visto molto frequentemente negli ultimi 2-3 anni, in particolar modo dopo il Covid, nei supermercati, insomma compriamo quel prodotto che ci piace tanto, ma abbiamo notato negli anni che le confezioni si restringono e il prezzo rimane inalterato. È la shrinkflation o la sgrammatura, Mauro la traduce sempre così, perché stamattina ne torniamo a parlare, perché 2 giorni fa sono entrate in vigore le nuove norme proprio contro questa pratica, norme che si traducono in un obbligo informativo lungo la filiera che riguarda distributori e rivenditori. In pratica ci sarà una sorta di comunicazione standardizzata che dovrà avvisare i clienti nel punto vendita o sui canali e-commerce attraverso avvisi o cartelli specifici proprio della riduzione della quantità di prodotto nella nuova confezione per un periodo di almeno 3 mesi dalla messa in vendita del prodotto soggetto a sgrammatura o quantomeno a riporzionamento. Secondo le associazioni dei consumatori, che hanno già un po'

storto il naso rispetto alla novità. Le misure e le nuove norme appaiono poco incisive. In base al decreto appunto del Ministero delle Imprese, scompare l'obbligo per i produttori di indicare in etichetta la dicitura "questa confezione contiene un prodotto inferiore di X unità di misura rispetto alla precedente quantità", sostituito da un sistema di comunicazione lungo la filiera commerciale. Quindi insomma un pochino ci sembra un pochino articolata la novità, che forse non sarà molto chiara ai consumatori. Comunque facciamo una cosa, visto che abbiamo il presidente di una grandissima associazione dei consumatori italiana, dopo commenteremo con lui tutte queste novità. Allora, ovviamente io vorrei anche la vostra collaborazione, come sempre. Come clienti ritenete di avere sempre ragione quando frequentate un negozio, un esercizio commerciale, quando comprate o attraverso internet o con un negozio fisico appunto qualcosa, e magari avete, non lo so, dovete storcere il naso perché la pratica di acquisto non è andata a buon fine, perché magari la cosa comprata o il pasto consumato al ristorante non era alla fine secondo le vostre aspettative, come vi siete comportati appunto con il commerciante, avete trovato disponibilità oppure avete così intavolato anche una discussione? Che tipo di consumatore siete? Se ce lo volete raccontare all'800 24 0024 al 349 238 6666 saremo ben felici più tardi di confrontarci su questo argomento con il nostro amico appunto l'avvocato Massimiliano Dona. Adesso siamo pronti a partire con, come sapete bene, la rubrica del venerdì che amate molto e animate sempre molto anche con le vostre testimonianze. Ci colleghiamo da remoto con Mauro Meazza, Stefano Elli e Marco Loconte per ascoltare cosa ci propone oggi il piatto della squadra antitruffa Serpente Corallo. Squadra.

0: Cara Deborah, cari ascoltatori, anche questo venerdì noi ci siamo, perché per esserci ci siamo, però siamo, Marco aiutami, off.
1: Siamo in offside.
0: Sì.
1: Cioè siamo fuori, siamo in giro.
0: Siamo in giro.
1: Stiamo fuori facendo un brainstorming in una location undercover per fare un offsite che ci porti nella nuova new season.
2: Però tutto in itinere.
1: Sì.
0: Questo, sai che questo latino così in chiusura mi è parso consolante, quasi
1: commovente,
0: mi ha fatto sperare in un mondo migliore.
1: No, perché siamo partiti dall'idea di non beggiare e quindi abbiamo preso questa piega.
0: Sì, una piega un po' così esterofila. Allora, sapete, vorrei intitolare questo nostro spazio stamattina Diffidate delle istituzioni. Cioè, non fidatevi
2: non delle imitazioni.
0: Delle istituzioni.
1: Delle istituzioni imitate, diciamo.
0: Sì, delle istituzioni, perché non sono le istituzioni che vi stanno scrivendo, che vi stanno chiamando, che vi stanno telefonando. Perché mi sono accorto che il serpente corallo, ha una particolare predilezione per mimetizzarsi come ministero, come Banca d'Italia, come, non so, come Consob addirittura. Con anche forse un gusto così per l'ironico.
2: Secondo me, delle entrate.
0: Ah, bravissimo, me l'ero scordata, grazie.
1: Sì, secondo me è perché l'han picchiato da bambino.
0: E allora gli è rimasta questa cosa qua.
1: All'oratorio, secondo me sì.
0: Allora, ad esempio, vogliamo proprio cominciare così. Palazzo Chigi. Sapete che poche settimane fa vi abbiamo detto che ci sono dei tentativi di truffa attraverso dei falsi account di WhatsApp che sembravano provenire dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, Alfredo Mantovano.
2: Niente meno. Con delega ai servizi.
0: Con delega ai servizi. Questi messaggi miravano, perché a questo punto saranno intervenuti, ma se per caso vi sono arrivati, fate attenzione, non è l'onorevole Mantovano che vi sta scrivendo. Questi messaggi mirano a indurre i destinatari, spesso imprenditori, a sottoscrivere accordi di riservatezza oppure inviare somme di denaro con la richiesta di contributi per iniziative governative. Vi ricordate quando ci fu quella finta telefonata al mai abbastanza lodato già presidente dell'Inter Massimo Moratti,
1: in cui
0: un finto ministro chiedeva di sostenere alcune iniziative per liberare ostaggi, sostenere iniziative nei paesi più a rischio da parte del governo italiano? Ecco, era una truffa. Anche questa lo è. Richiesta di contatto con un bel messaggino WhatsApp, account registrati con false generalità, fotografie di soggetti che rivestono ruoli istituzionali. Perché spesso, infatti, il Corallo non solo adora le istituzioni, ma anche dare il nome di gente che lavora nelle istituzioni. Non so se mai mi è capitato di ricevere una mail in cui c'è un allegato e vi si convoca da parte di, ma a volte è il capo della polizia, a volte è il presidente del tribunale.
1: Addirittura.
0: Sì, a volte, come in un caso che abbiamo avuto qui di recente, il responsabile nazionale della conformità cyber, che non sapevo che esistesse.
1: Conformità
0: però.
1: Cyber.
0: Sì, però si fa riferimento al Ministero dell'Interno, quindi un ministero esistente, e si dice.
1: Cosa vuol dire si fa riferimento?
0: Si fa riferimento vuol dire che se tu apri.
1: Se vago.
0: Sei nella mail, c'è l'allegato, tu lo apri, non dovresti aprirlo.
1: Già hai sbagliato.
0: Ecco.
2: Già quello è un errore, dai.
0: Magari
2: è la
0: prima,
2: palissiano, non bisogna cliccare,
0: magari prima bisogna vedere per bene chi è il mittente, perché se sembra provenire dal Ministero dell'Interno, ma poi il mittente è tutt'altro, leggerlo.
1: Come si fa col mouse?
0: Mouse over, cioè si mouse passa over. Col mouse ma senza cliccare. Non so se è chiaro che si passa col mouse senza cliccare, quindi bisogna, cara regia,
3: e non cliccare.
0: Esattamente questo, quindi mouse over si chiama questa cosa, con purtroppo dei termini inglesi. Passiamo il mouse sul mittente e vediamo come compare per intero. Dentro c'è un allegato, l'allegato è una specie di, ma potrebbe essere un mandato a comparire, Stefano, tu che magari hai avuto più esperienza frequentando appunto le cronache giudiziarie.
2: mandato di comparizione.
0: Una cosa più o meno così. Qui ad esempio in quello che ho davanti, accesso bloccato, sito proibito, tentativo rilevato. La presente notifica è emessa a seguito delle risultanze dei sistemi di monitoraggio nazionale, violazione delle norme sull'uso della rete internet. Lei deve aprire il file allegato a questa comunicazione, deve agire entro 48 ore. Allora, è tutto falso. In qualche altro esempio vi dicono che avete frequentato siti poco per bene, è tutto falso, non vi stanno indagando, non è il capo della polizia che vi sta scrivendo, non è il presidente del tribunale, non è il procuratore della Repubblica.
1: Perché questi soggetti non è che ti scrivono per chiederti
0: con una mail,
2: bussano
1: alla porta e poi ti chiedono dei soldi così, perché poi alla fine... lì che andiamo a parare.
2: No, non è che ti regalano i soldi, no. Ecco, questi qui ti bucciano la porta alle 5 del mattino, ti mettono su quadro tutto l'appartamento e possono anche farlo.
1: Quando sono quelli veri.
0: Quindi non ti mandano una mail con un allegato.
2: No.
0: È una cosa completamente diversa.
2: No.
0: Allora, un'altra cosa che arriva spesso per email è la finta multa. Attenzione, questo è un periodo di grandi spostamenti, quindi non facciamoci infinocchiare. Arriva una finta multa, l'ultima moda è quella della finta multa da pago PA, cioè sembra ovviamente di pago PA, però ad esempio a proposito del mouse over di cui mi chiedevi prima, Marco, questa qui che ho davanti viene da support at Skargardstiffel, non riesco neanche a dirlo, punto IP boutique, insomma, vabbè, niente, è una roba che si capisce che non può essere pago PA che usa questo riferimento, questo account, però la multa invece è confezionata graficamente molto bene. E sostiene che ci sia stato un ritardo nel pagamento di una violazione del codice della strada, riferimento, e qui segue un po' di numeri a capocchia, per eccesso di velocità importo 196 euro risulta non pagato, c'è un bel link, controlla la multa. Vabbè, niente,
1: mamma mia,
0: vabbè, regia, vabbè, dai, diciamolo, c'è il link, controlla la multa, tu dovresti cliccare, ma
3: non però... cliccare!
0: Ecco. Poi dice, in caso di mancato pagamento entro 72 ore la multa aumenterà a 396 euro e verranno decurtati 6 punti dalla patente. Quindi graficamente, ripeto, è fatta anche in modo credibile. Addirittura per rendere il tutto più conforme, sotto c'è anche questo, è un messaggio automatico, si prega di non rispondere, copyright.

0: 2026 pago PA tutti i diritti riservati. Quindi si sono proprio sbizzarriti. Peccato, verrebbe da dire, per quella mittente che effettivamente come pago PA risulta poco credibile. Tu, Stefano, mi avevi ricordato l'Agenzia delle Entrate, vero? Prima qualche
1: sì, anche
0: fa.
1: L'agenzia è stata vittima e falsa carnefice.
0: Perché loro avevano
1: in svariati casi.
0: Loro addirittura da ultimo c'era questa cosa delle cripto, no? Che ti contattavano, cioè sembrava che ti contattassero perché dovevi dichiarare se avevi o non avevi investimenti in criptovalute. E poi
1: sì, certo.
0: Sì, però la cosa addirittura notevole era che anche se tu dicevi no, io non ne ho, e quindi aderivi in qualche modo alla chiamata, andavi a interagire con il finto sito dell'Agenzia delle Entrate, c'era lo stesso un collegamento, perché ti dicevano vabbè, allora dici un po' dove hai i soldi, dacci i tuoi riferimenti di conto corrente e così via.
2: A chi? Ma come,
0: come ti permetti
2: di chiedermelo? Ma come
0: se fa? Poi per avventura tu avessi qualcosa in una criptovaluta, in un crypto asset, in qualcuna di queste piattaforme, allora il messaggio che arriva è: guarda, però ci risultano dei dati differenti, adesso ti contatterà un ufficio di verifica patrimoniale. Non so se lo conoscevate, tu lo conoscevi, Stefano, l'ufficio di verifica patrimoniale.
1: No.
0: Ecco.
1: Non ho contezza dei fatti su espostimi.
0: Ma guarda, secondo me neanche l'Agenzia delle Entrate ha contezza di questo ufficio di verifica patrimoniale. Potrebbero però interessarsi, magari si fanno aiutare per andare a pescare questi signori qua che si spacciano per loro. Ecco, la cosa anche qui lo dico perché anche in questo caso la stessa Agenzia delle Entrate, che ha un avviso proprio in home page su agenziadeleentrate.gov.it, nota che la grafica è molto simile a quella vera della vera Agenzia delle Entrate, cioè viene veramente artefatta, e oggi abbiamo capito che si può riprodurre una voce, si può riprodurre un video, si può ovviamente riprodurre, e come no, anche un sito, e farlo sembrare davvero il sito dell'Agenzia delle Entrate, stessi colori, stesse grafiche, stessi caratteri e così via. Quindi bisogna essere particolarmente accorti, avveduti e anche un po' dubbiosi, forse
2: diffidenti, quel giusto.
0: Va bene.
1: Beh,
0: noi
1: ragazzi, se hanno clonato il ministro Crosetto possono clonare qualunque cosa.
0: E direi, purtroppo sì. Se si appoggiano al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi, capiamo che la sfrontatezza del serpente corallo non conosce limiti. Noi invece sì, ce l'abbiamo i limiti, perché saremmo arrivati. Dobbiamo tornare nella nostra versione undercovered. Ecco, bravo, quello che hai detto tu, offsite, eccetera, eccetera.
2: Brainstorming?
0: Sì, non so, dico sì a qualsiasi cosa perché non so cosa stai dicendo.
2: Abbiamo detto facciamo un brainstorming in offsite.
0: Sì.
2: No?
0: Ma bisogna cliccare?
2: No.
0: Ah, ok. No. Almeno questo è rimasto fisso. Andiamo allora con i saluti, dai.
2: Stay angry.
1: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
1: Questa pratica della sgrammatura è, voglio dire, c'è sempre stata, sempre ci sarà, ma voglio dire, i consumatori hanno un mezzo facilissimo: prezzo al chilo, prezzo al litro, prezzo al pezzo. Finito, tu mettimi la grammatura che vuoi, ma il prezzo al litro, il prezzo al chilo mi dà esattamente la proporzione. Non mi sembra una cosa così strana dover far intervenire la comunità europea.
2: Che vado ad acquistare esclusivamente in negozi di prossimità, così la roba che viene comprata la vedi, o è un chilo, mezzo chilo, due etti, tre etti, e quelli sono, senza nessun tipo di truffa o di altro tipo di regolamento fatto dalle grandi distribuzioni e da quello che viene venduto in internet. Ciao Danilo.
3: Anche il tonno ha subito la sgrammatura, perché da scatola da 80 grammi è diventata da 70. Non esistono più le scatole da 80 grammi.
4: Il cliente non ha sempre ragione, io lo dico in quanto cliente e in quanto esercente, perché purtroppo vedo veramente tante, tante, tante cose che non hanno senso.

0: Quindi, se per definizione la si deve dire perché in qualche modo si deve privilegiare il mercato, la clientela, ci può stare, ma è talmente soggettiva la cosa che comunque il cliente non ha ragione.
1: E questo a dimostrazione del fatto che invece i nostri ascoltatori hanno sempre ragione con le loro osservazioni, sempre molto pertinenti e puntuali sui temi che scegliamo. E allora tutte queste vostre osservazioni le sottoporremo nella seconda parte della trasmissione all'avvocato Massimiliano Donna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, un'associazione storica del nostro paese fondata da suo papà Vincenzo Donna, il padre davvero del consumerismo italiano, che appunto argomenterà e ci racconterà qual è il contenuto del suo libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Voi continuate intanto a scriverci o a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, non solo sulla shrinkflation, sulla sgrammatura. Nella seconda parte con Massimiliano Donna torneremo anche su un argomento che vi ha veramente fatto infuriare, o comunque vi ha molto attivati nelle scorse settimane. Vi ricorderete, avevamo parlato della friendflation, e cioè quella dinamica che si scatena quando si va a cena con tutti gli amici, uno mangia e beve magari pure il vino, un altro è molto più tranquillo nell'ordine e nella consumazione, e poi si va a pagare appunto, e diciamo che ci si pone il dilemma: paghiamo tutti alla romana, tutti la stessa cifra, o magari rispettiamo quello che ha mangiato o meno e magari non ha consumato il vino, che in genere è, come dire, la voce del conto che pesa parecchio, e quindi ognuno paga il suo. E insomma, sono certa che a qualcuno di noi è capitata questa storia, ce l'avete raccontato nelle scorse settimane, continuate se volete a raccontarcelo, perché poi l'altro tema che si verifica qual è: andiamo a pagare il conto e ognuno vuole il conto diverso, e lì è un altro tema che fa generalmente abbastanza indispettire il ristoratore di turno. Ormai quasi tutti, questo succede sicuramente a Milano, accettano appunto il conto diviso, ma per qualcuno un pochino più difficile. Sappiamo che insomma le spese bancarie sono abbastanza significative, e lì il cliente ha ragione o no? Lo chiederemo dopo a Massimiliano Donna.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
1: Dopo una seduta davvero pesante per i listini asiatici questa mattina, finiti scivolati in ribasso a causa delle vendite di nuovo molto forti che stanno riguardando il settore tecnologico tutto, in particolare i semiconduttori e tutto quel mare legato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Appunto abbiamo avuto meno 4 a Tokyo, che nel corso della seduta è arrivata a perdere 5 punti e mezzo, poi meno 2 per l'Hang Seng di Hong Kong e meno 3 per gli indici cinesi. Ebbene, l'Europa viaggia pure in negativo con un meno 0,84% per Francoforte, meno 0,92% adesso per Parigi, Milano meno 0,75%. A Piazza Affari le vendite sono molto decise su STM, meno 6,68%, Prismian meno 4,76%, in calo di 2,5 punti Buzzi, e poi meno 1,7% per Moncler e Azimut. Resistono i titoli delle utilities e del settore delle telecomunicazioni.

0: Guida Terna oggi più 2,49%, Inuit più 2,40%, Italgas più 2, più 1,90% per Snam, rialzo dell'1,8% per Enel, più 1,6% anche per Eni. È tutto, torniamo subito con due di denari.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Due di denari. Dillo a due di denari.
5: Visto che parlate di diritti dei consumatori, quando si va a mangiare fuori, visto che magari questo è il periodo un po' più intenso, e c'è fuori dal locale scritto non si fanno conti separati, se io comunque entro, accetto questa clausola o posso impuntarmi e deve farmi lo stesso i conti separati? Grazie.
0: Di fronte a questo quesito si pone proprio la domanda delle domande, ma in questo caso il cliente ha ragione, ha sempre ragione. Partiamo proprio da questo quesito per esplorare tanti ambiti nei quali effettivamente questo quesito ce lo poniamo. E allora Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, è venuto a trovarci per presentarci il suo libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Avvocato, buongiorno e bentornato a Due di Denari.
6: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo quesito dell'ascoltatore deriva da una puntata un po' più complessa che avevamo dedicato al tema della friendflation. Ne avrà sentito parlare, perché è quella pratica che si verifica quando si va a cena con tanti amici. Arrivano quelli che mangiano di tutto e di più, magari bevono anche, e lo dicevo prima, la bottiglia di vino non è una voce di poco costo appunto nel conto complessivo, mentre c'è chi spilucca, mangia un po' meno, è chiaro che poi si va lì a pagare il conto e la cosiddetta romana non è una pratica accettata da tutti, per poi non parlare proprio dell'arrivo davanti alla cassa e lì si pone il quesito, paghiamo in contanti, paghiamo con il bancomat, ormai quello lo accettano tutti. Lo sappiamo, il pagamento elettronico, ma il tema è il conto separato. Il commerciante, l'esercente, il ristoratore, il barista lo devono accettare o hanno il diritto di poter dire di no?
6: Partiamo dai presupposti giuridici. L'obbligazione, quella della somministrazione di cibo e bevande, cioè quella che stipuliamo quando andiamo al ristorante, tecnicamente si dice che è divisibile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciascuno dei commensali per legge è tenuto a pagare soltanto per quello che mangia. Ovviamente poi ci si può mettere d'accordo in altro modo, ma tecnicamente il ristoratore non potrebbe chiedere, come invece succederebbe con un'obbligazione cosiddetta solidale, ad esempio all'ultimo che si ritrova a pagare, che magari qualche conto è sfuggito di mano, si ritrova a pagare una cifra più ampia, non potrebbe chiedergli di saldare l'intero conto, proprio perché essendo un'obbligazione divisibile ciascuno paga per sé. Questo dal punto di vista del diritto. Ovviamente questo in difficoltà il ristoratore, e dobbiamo anche metterci dalla parte ovviamente di chi sta dall'altra parte del bancone.
0: Dalla sua parte, cioè, posso capirlo che si può anche indispettire se ti arriva un gruppo di 20 persone e ti devi mettere lì a fare il conto separato per tutti, lo capisco, avvocato.
6: Può essere un problema soprattutto logistico per la fila alla cassa, le difficoltà, il fare tante transazioni, ma soprattutto un problema pratico, perché come dicevo, se qualcosa è andato storto nel conteggiare chi ha pagato cosa, quando l'ultimo dice ma io ho pagato soltanto, pago soltanto la mia pizza e la mia birra, e avanzano magari altri soldi sul conto, questo il ristoratore non può imporli all'ultimo, quindi si ritrova anche, diciamo così, dopo aver faticato tanto a dividere i conti, si ritrova anche con una difficoltà, un ammanco di cassa, certo. diciamo questo. questo, ed ecco perché compaiono tutti quei cartelli. Il cartello in sé, rispondiamo quindi all'ascoltatore, non vale a legittimare il conto separato. Il ristoratore dovrebbe fare una cosa in più, dovrebbe, una volta che prende l'ordinazione, spiegare ulteriormente alle persone: guardate, io poi vi faccio pagare con un conto unico, voi tra di voi vi metterete d'accordo, e in questo caso si stipula effettivamente un accordo tra le parti, tra il ristoratore e i commensali, per pagare tutti insieme e quindi semplificare le operazioni. Certo. Il solo cartello non basta.
0: Non basta. Allora, questo nel rapporto con il ristoratore, il barista, il commerciante, eccetera. Poi tra amici vedetevela tra voi, appunto, certo, mettete le cose in chiaro fin dall'inizio. Se uno prende un'insalata, un altro si mangia primo, secondo, dolce, una bottiglia di vino, mi pare abbastanza evidente che non è corretto il famigerato pagamento alla romana. Non credo che questi siano i temi che lei affronta, avvocato Donappa. C'è anche la novità sulla shrinkflation e le comunicazioni chiare delle etichette, poi magari ci arriviamo, ma vorrei che invece lei ci raccontasse il presupposto del suo ultimo libro, Il cliente non ha sempre ragione, come dicevamo prima, ma conviene ascoltarlo, perché magari dall'ascoltare le nuove abitudini di consumo ne possono derivare delle forti innovazioni anche commerciali.
6: È proprio così, questo è il messaggio del libro, che vale a distinguere tra il dare sempre ragione al cliente, che è assolutamente sbagliato, controproducente per l'impresa, direi anche umiliante per i dipendenti dell'impresa, insomma, se l'imprenditore sostituisce prodotti a vanvera, sostituisce un piatto che non è di gradimento dell'ospite, cambia le policy a seconda delle richieste dei consumatori. Una cosa è dare sempre ragione al consumatore, e lo dico a chiare lettere, è una cosa che non va fatta, altro però è trarre un insegnamento da un consumatore che in qualche modo ha una lamentela. Fondata o meno, arrivo a dire che possiamo imparare come imprese persino da quel consumatore che fa un po' il furbetto, e ce ne sono tanti, che provano ad hackerare le norme a loro favore, provano ad approfittare dei diritti che non hanno, cercando di averla comunque vinta. Se l'impresa è in ascolto profondo, può comunque imparare qualcosa per migliorare il servizio, e come spiego nel libro non è buonismo, non è un'attenzione così vuota, una customer centricity di facciata, ma è una leva di business, perché quel consumatore con i suoi comportamenti ci sta comunque dicendo come vorrebbe che il servizio fosse organizzato, e nei limiti del possibile chi intercetta i bisogni profondi del consumatore vince sulle imprese che invece sono sempre uguali e non cambiano mai, perché si è sempre fatto così.
0: Allora, intanto molti ascoltatori si stanno sbizzarrendo raccontandoci ovviamente l'accaduto personale alla cassa del ristorante. In realtà qualcuno ci dice che addirittura le casse moderne avrebbero già la divisione dei conti pro persona, o sì, selezionando cosa ha mangiato ogni commensale. A me non è mai capitato, è così, avvocato?
6: Sicuramente alcuni software di quelli gestionali per i ristoratori, nel momento in cui il conto arriva al tavolo, perlomeno lo dividono per il numero delle persone che erano sedute tavola. Più complicato ovviamente, salvo che non si ordini ad esempio con le app. Molti ristoranti ci chiedono di ordinare ognuno per sé
0: prima
6: sul
0: QR code,
6: esattamente,
0: esatto, sì,
6: dal nostro telefono, e a quel punto è molto più facile capire chi ha ordinato cosa. In generale dico, e ne parlo spesso di ristoranti nel mio libro, perché alla fine è un laboratorio dell'accoglienza, se ci pensiamo bene, è il luogo dove insomma in qualche modo il ristoratore ci invita a mangiare a casa sua, mutatis mutandis, è l'icona dell'accoglienza che un commerciante può fare nei confronti del consumatore. Beh, direi parlatevi, insomma, spesso quel cartello è fatto, diciamolo in modo molto trasparente, è fatto per difendersi, e il ristoratore ha tutte le ragioni, da quelle tavolate di 20 adolescenti imbizzarriti che probabilmente poi al momento del conto fanno confusione su chi deve pagare cosa. Altro è se andiamo insomma con 10 amici, 4 famiglie, non credo che un ristoratore possa rischiare di perdere un cliente per il futuro semplicemente, esatto, negandogli i conti separati.
0: E infatti diciamo, a questa, adesso saltiamo di pali in frasca, in realtà saltiamo dall'Italia agli Stati Uniti, è un po' la filosofia che ha mosso anche le grandi innovazioni che hanno riguardato incontrato grandi brand e grandi aziende. Lei ne racconta alcune eccezionali, appunto molto interessanti, delle quali io non ricordavo peraltro. Reed Hastings, che è stato il signore che si è inventato Netflix, che peraltro ieri ha avuto in borsa una giornata drammatica, si è inventata la piattaforma appunto in streaming per guardare tutti i film che noi vogliamo, perché era in realtà un cliente di Blockbusters. Che cosa gli è successo? Una volta praticamente si è dimenticato di consegnare nei tempi una videocassetta, quindi dobbiamo tornare un sacco indietro nel tempo. Io e l'avvocato Dona penso che i film in videocassetta li abbiamo visti, magari qualcuno di quelli che ci ascoltano forse no, ma in realtà abbiamo degli ascoltatori maturi, e insomma ci dovette pagare una penale clamorosa, e lui proprio sulla base della sua disavventura personale si inventò questo metodo oggi innovativo.

0: tipo la TV on demand, la regina, diciamo, delle piattaforme. Avvocato, e poi quali altre storie racconta?
1: Ma intanto questo è all'inizio del libro, proprio perché, Deborah, tu ricorderai, visto che c'eravamo a quell'epoca, che nel momento in cui si prendeva la videocassetta già ci scattava l'ansia da riconsegna, proprio perché avevamo già capito che il business di Blockbuster non era solo sul noleggio, ma per la maggior parte su queste penali da ritardata consegna. Insomma, giocava, approfittava della normale dimenticanza di ogni consumatore. Noi anche avremmo pagato sicuramente in passato qualche penale per questi ritardi. E cosa legge Reed Hastings? Che quel consumatore che non aveva ragione, perché le penali erano del tutto legittime, erano scritte nel contratto, ce le ricordava l'addetto che ci dava il film, erano scritte sul punto vendita, doveva pagare, per legge non c'era nessuna ingiustizia nei suoi confronti, ma c'era un malessere che in qualche modo, e se l'hai provato anche tu, violava, sporcava il bello dell'intrattenimento, che poi era vedersi il film con gli amici durante il weekend. Quella sensazione di ansia andava letta. Blockbuster non è stato capace di farlo, Reed Hastings invece crea qualcosa che cancella quella frizione, come molte altre, perché nel libro dico che anche quel tasto che oggi noi abbiamo su Netflix, skip intro, cioè quello per saltare la sigla della serie, perché quando abbiamo visto tre puntate, quattro puntate, esatto, insomma, ci annoia rivedere
0: come
1: la serie.
0: Come mi riconosco in questa cosa, veramente, già mi vedo.
1: Beh, è stato inventato da Netflix proprio leggendo i comportamenti dei consumatori, cioè si sono accorti, guardando i comportamenti sulla piattaforma, che tutti avanzavano fino a cercare il punto esatto in cui iniziava la puntata, dice, ma facciamo un servizio, che è una feature, diciamo una modalità che consente di arrivare direttamente a quel punto, semplificando la vita del consumatore. Ecco, piccole e grandi innovazioni che però cambiano la storia, come questa che abbiamo
0: raccontato. Posso aggiungere anche un'altra cosa, avvocato, perché adesso io non avevo mai riflettuto sul fatto che appunto il salto della sigla di inizio di una puntata dei nostri telefilm preferiti deriva da questa innovazione, da questa osservazione dei comportamenti dei consumatori, certo. E noi invece per questi servizi, per queste piattaforme che utilizziamo in maniera così importante, perché insomma sfrutto parecchio, poi non vogliamo pagare quasi niente. Parliamoci anche di questo aspetto, perché ormai abbiamo appiattito i costi di tutto. Io la chiamo la sindrome di Ryanair, perché ormai noi pretendiamo di andare a New York con 50 euro e però poi ci dimentichiamo di quanta innovazione c'è dietro a tanti servizi, eppure ne vogliamo pagare sempre meno. Adesso però facciamo una cosa, sentiamo cosa sta succedendo sulle strade italiane.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Partiamo ancora dal nord-est. Sulla A4 Milano-Venezia permangono code per incidente tra Padova Ovest e Tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Resta chiusa la rampa di immissione dalla A13 per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 verso Venezia. Sulla A22 del Brennero un altro incidente provoca incolonnamenti tra Egnaora e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Vi segnaliamo che a Bologna al momento è chiusa la tangenziale tra via Michelino e Porrettana in direzione Borgo Panigale a causa anche qui di un incidente. Traffico in aumento in questa giornata di esodo. Sulla A15 Parma La Spezia in colonnamenti tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni per i lavori sul viadotto Gravagna. Infine sulla A11 Firenze Pisa Nord, code per incidente tra Pistoia e Montecatini verso Pisa. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
2: Due di denari. Il cliente ha sempre ragione. L'avrai sentito mille volte. Ed è falso. I clienti sbagliano, fraintendono, pretendono l'impossibile. Cambiano idea, si contraddicono. A volte provano persino ad approfittarsene. Eppure, paradossalmente, conviene ascoltarli. Conviene davvero. Perché dentro una lamentela, una recensione infuocata, una richiesta assurda o un silenzio improvviso, c'è sempre un segnale. Su cosa non funziona, su cosa sta cambiando, su cosa le persone si aspettano senza riuscire a dirlo. Perché se tu chiedessi ai tuoi clienti cosa vogliono, con buona probabilità non saprebbero indirizzarti a parole. Per questo vanno comprese le cose che non dicono, i malesseri inespressi. Sono questi insight qualitativi che indicano all'impresa, grande o piccola che sia, la strada per raggiungere performance durature. Steve Jobs l'ha detto meglio di chiunque altro.

0: store, quindi anche da qua un altro grande ascolto delle esigenze dell'utente Apple.
1: È proprio così, e spesso si ascolta proprio sul punto vendita. Gli store nascono non per vendere smartphone e non ce ne sarebbe bisogno, ma per ascoltare, per guardare come il consumatore si comporta. Ci avete mai pensato che entriamo lì e possiamo usare un tablet senza che nessuno ci dica nulla o ci solleciti all'acquisto? Anzi, sono luoghi dove non ci sono nemmeno le casse, compaiono soltanto se decidiamo di comprare qualcosa. Un'altra storia di punto vendita destinato all'ascolto sono i negozi della Lego, la grande azienda di giocattoli che dedica più spazio all'interno dei suoi punti vendita al gioco, cioè agli spazi per far divertire i piccoli consumatori rispetto allo spazio per vendere. Perché tutto questo? Perché queste imprese hanno compreso quanto sia importante guardare come il consumatore usa il proprio prodotto, come si interfaccia con un set di costruzioni piuttosto che non un device della tecnologia. E lo stesso può accadere in un negozio di abbigliamento. Insomma, è molto importante osservare il consumatore, i suoi comportamenti, più che chiedergli, come dico nell'introduzione del mio libro, che cosa vuole, perché spesso a parole non lo sappiamo dire.
0: Poi ci sono delle aziende che hanno una velocità di ascolto notevole e altre invece in cui il cambiamento viene, come dire, registrato e metabolizzato con grande difficoltà, come per esempio è successo in casa Kodak, dove alcuni avevano previsto l'avvento del digitale, cioè le fotografie che si potevano intanto fare in numero molto alto e soprattutto vederle in un dispositivo digitale, ma c'è chi nella stessa azienda non voleva assolutamente abbandonare la pellicola, e quindi poi sappiamo per Kodak che com'è andata a finire, avvocato Dona.
1: Non tutti sanno che Kodak fu una delle prime aziende a brevettare la fotocamera digitale, le foto smaterializzate, quelle che noi oggi tutti facciamo con i nostri smartphone, ma lo fece nella speranza di poter chiudere l'innovazione in un cassetto e di continuare a dare lunga vita ai vecchi rullini fotografici. Ovviamente la storia ci racconta che questo tentativo fu fallimentare e ci appare tanto assurda questa strategia, questa politica paragonata ai tempi moderni, perché nel libro racconto anche di quello che invece sta succedendo nell'ambito della ricerca online, no? I grandi motori di ricerca, Google per tutti, che seppur hanno un business ancora remunerativo sulla vecchia formula della stringa di ricerca, hanno anticipato il cambiamento offrendoci la ricerca conversazionale, quella che tipicamente facciamo con l'intelligenza artificiale. Prima che insomma arrivi un'intelligenza artificiale a rubare il business a Google ha ucciso il suo vecchio business per anticipare i tempi. Insomma, sono poche grandi imprese che riescono ad essere così capaci di intercettare il cambiamento, e sono quelle che sanno ascoltare quello che il consumatore vuole.
0: Esatto, altre invece sono colpite dalla sindrome di quella che lei definisce la sordità, esatto, selettiva, cioè questa tendenza ad ascoltare solo le informazioni che confermano le proprie convinzioni. Esatto. Allora, avvocato, io non vorrei raccontare tutto il libro, perché altrimenti che gusto c'è a leggerlo, ma davvero tutte le storie che si raccontano sono molto avvincenti, e poi soprattutto sono storie del nostro passato, e quindi ognuno di noi ci si ritroverà. Ma guardando un po' all'attualità, quali sono le anomalie che oggi riscontriamo nel rapporto tra il consumatore e il panorama aziendale, commerciale, insomma i nuovi trend intanto di novità di consumo, di approccio al mondo del consumo da parte dei consumatori, perché ormai internet credo che ci abbia detto di tutto e di più, ma poi scopriamo che in realtà l'innovazione è continua e peraltro anche molto veloce. Le novità anche del consumerismo, avvocato, sulle quali magari poi in futuro si cimenterà con un altro volume.
1: Debora, faccio un esempio molto concreto, proprio che ha a che fare con l'ascolto dei bisogni profondi del consumatore. Noi viviamo nell'epoca della cosiddetta subscription economy, no? L'economia degli abbonamenti. Abbiamo 1000 abbonamenti, dalle app alle piattaforme, ai servizi, le utilities, eccetera. Ed è molto facile abbonarsi, sottoscrivere un contratto, basta dire sì al telefono a volte, ma è molto difficile fare una disdetta. Allora io da tempo propongo questa invece parità di diritti, cioè se io attivo un contratto con un sì al telefono devo poterlo disdire con la stessa modalità, semplicemente con una telefonata. Invece spesso mi costringono a mandare una PEC, una raccomandata, insomma fanno di tutto per evitare di perdere il cliente, ma non è quella la giusta retention da fare. Io capisco che un cliente che va via per l'azienda è un problema, ma nel profondo del consumatore vi assicuro che si scatta un odio letteralmente da parte del consumatore quando poi le

0: pratiche per la disdetta sono così complesse. Allora, ben vengano aziende, qualcuno sta cominciando a fare, che dà una maggiore libertà al consumatore. Vi assicuro, quell'utente diventerà un vostro ambassador, sarà un cliente fedele perché lo avete lasciato
1: Il
0: libero.
1: tema della flessibilità, che vale peraltro per ogni campo, noi lo vediamo anche nel panorama finanziario. Le faccio un esempio che potrà apparire bizzarro, visto che parliamo di consumerismo, parlo di risparmiatori. Noi abbiamo in questo momento la grande fase della previdenza complementare, perché abbiamo questa campagna che porterà i lavoratori neoassunti ad aderire automaticamente ai fondi pensione. E molti sostengono, tutti i resistenti verso il fondo pensione, dicono: ma io non posso prendere i soldi, eccetera. È chiaro che il fondo pensione ti serve per quando andrai in pensione, per integrare la pensione pubblica, ma è semplicemente dire: guarda, dopo 6, 7, 8 anni, se ti servono, ne puoi riscattare parzialmente una quota appunto per i tuoi bisogni. Cambia completamente la testa della persona nei confronti appunto di questa scelta così importante. Avvocato, ci mancano solo pochi minuti, poi so che lei ha un altro impegno, ma la lasciamo andare tra pochissimo, però le vorrei chiedere appunto un commento sulla shrinkflation, su queste nuove disposizioni, queste nuove norme che dal 15 luglio, quindi da 2 giorni, impongono questo obbligo informativo che riguarda distributori e venditori rispetto al bene colpito dalla maledizione della sgrammatura. Ma è così chiaro?
0: Guarda, Deborah, è stata una nostra battaglia, tu lo sai, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, ma è una legge, lo dico subito, che arriva tardi, arriva quando tutti i produttori hanno già sgrammato. Proprio la lunga attesa di questa normativa, ne discutiamo da 2 anni, anzi da 2 anni la legge ha previsto l'entrata in vigore, poi lungamente rinviata e infine fino a luglio del 2026, ha consentito a tutti quelli che volevano ridurre il contenuto all'interno di una confezione di farlo. E quindi, insomma, chiudiamo la stalla quando i buoi sono già andati, a differenza di altri paesi europei, Francia e in Germania, questa legge è già in vigore da 2 anni. Oggi questa si traduce in una erosione del potere d'acquisto delle famiglie, ancora più grave perché occulta. Cioè, le persone dicono: ma come mai il detersivo è prima del tempo, la bottiglia d'olio, lo yogurt, i biscotti, la pasta? È perché c'era meno prodotto all'interno. Oggi etichettare non ha più molto senso perché non saranno etichettati quei prodotti che avevano già sgrammato. Quindi, se in quella confezione di biscotti vi appare semivuota, non troverete un'indicazione se l'hanno fatto prima del
1: Certo.
0: luglio del
1: Tra l'altro c'è un
0: 2026.
1: ascoltatore che prima diceva: ma c'è sempre stata, non capisco perché ve ne accorgiate adesso. Ci sarà pure sempre stata, ma secondo me dal Covid in avanti è molto più evidente, perché insomma i barattoli sono più piccoli in tutto, avvocato Dona, cioè non.
0: Era un fenomeno molto più raro in occasione di aumenti, ad esempio, della tassazione. Allora lì sì, il produttore doveva in qualche modo, diciamo così, salvarsi da questi costi fiscali ulteriori. Quindi accadeva ogni 3 anni, poteva succedere una cosa del genere. Oggi è sgrammato letteralmente tutto, con un aggravante: visto che le imprese non investono su nuovi sistemi, nuovi stabilimenti produttivi, troviamo il flacone del detersivo della vecchia misura, quindi c'è anche tanta plastica in più, mezzo vuoto, e questo lo trovo davvero un delitto sia nei confronti del nostro portafoglio sia nei confronti dell'ambiente.
1: Prima dei saluti, guardo le agenzie, avvocato, le do già il tema per il comunicato stampa dell'associazione del pomeriggio. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, benzina sopra 2 euro in
0: Sì.
1: autostrada, e certamente ormai andremo tutti in vacanza, le autostrade saranno affollate, mi sembra il minimo sindacale che troviamo già la raffica degli aumenti. Vabbè, il petrolio in questi giorni ci ha fatto nuovamente soffrire, però che cosa diciamo su questo? E poi la saluto.
0: Che il governo deve tornare a intervenire sulle accise, lo diciamo da tanto tempo. Oggi lo sconto, chiamiamolo così, sulle accise è stato azzerato e invece ce n'è davvero bisogno, soprattutto in vista della partenza.
1: Grazie a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Io vi invito caldamente, anche se tutti gli ascoltatori dicono abbiamo fatto pubblicità a un libro, ma ne presentiamo uno al giorno, ma poi l'avvocato Dona non c'ha mica bisogno di noi per la pubblicità e i suoi libri, che sono godibilissimi. Il cliente,
0: Invece grazie, invece
1: grazie.
0: grazie.
1: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Anche voi ascoltatori qualche volta vi incaponite esageratamente sugli argomenti, ma noi vi adoriamo lo stesso. Avvocato, buona estate, a presto.
0: Anche a lei, Deborah,
1: A
0: arrivederci.
1: presto, e noi ci salutiamo, ci ritroviamo qua naturalmente lunedì, ritorna Mauro, e a tutti io auguro un buon fine settimana.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Sono le 12.
10: GR24, il sole 24 ore.
2: Guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano le infrastrutture iraniane, Teheran colpisce le basi americane. Folgorato a Luna Park muore un quindicenne, non ce l'ha fatta la bambina incastrata nel bocchettone di una piscina. Incidenti sul lavoro, è morto l'operaio caduto ieri da un'altezza di 8 metri in provincia di Ferrara. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa in apertura agli esteri. Nella notte raid americani contro infrastrutture energetiche e ferroviarie. Teheran denuncia 38 morti, oltre 400 feriti nei recenti attacchi e risponde attaccando le basi americane e gli alleati statunitensi dell'area.
11: Nonostante il caldo estremo, il Ministero dell'Energia iraniano ha diramato un appello alla popolazione affinché utilizzi meno energia in conseguenza degli attacchi subiti alle infrastrutture energetiche del paese. Altri raid statunitensi avrebbero intanto preso di mira ponti e strade di collegamento tra Bandar Abbas, principale porto iraniano, e l'interno del paese, nonché Teheran. Sono vie di approvvigionamento militare, ma anche civile. Donald Trump aveva annunciato nei giorni scorsi che questa comunque sarebbe stata la strategia. L'Iran aveva risposto che avrebbe usato lo stesso trattamento per i paesi vicini alleati degli Stati Uniti. Quindi ha chiesto agli Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Al momento si ha notizia di lanci di missili, si dice intercettati, verso il Qatar, il Bahrain, Kuwait, Giordania, dove però i Pasdaran rivendicano di avere colpito aerei da combattimento in una base statunitense. Con preoccupazione, Cina e Pakistan hanno chiesto alle parti di tornare a rispettare gli impegni presi nel memorandum sul cessate il fuoco dello scorso mese. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Pochi accenni alla guerra in Iran che presto darà i suoi frutti e molti al sistema di voto americano vulnerabile, secondo Trump nel suo discorso alla nazione. Il presidente ha puntato il dito contro la Cina per il risultato del 2020 che vide la sua sconfitta.
12: Pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate, così Pechino per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri definisce le accuse di Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020.
13: Resulting in China's illicit acquisition of 220 million US.
12: Per il presidente americano la Cina sarebbe colpevole di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani. Le elezioni sono vulnerabili ai brogli, ha detto nel discorso alla nazione, chiedendo al Congresso di approvare il Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente quello postale. Un provvedimento definito dall'opposizione democratica un cavallo di Troia per sopprimere il voto di milioni di cittadini americani onesti. Un discorso, secondo molti osservatori, che punta a mettere le mani avanti in vista della prossima scadenza elettorale di novembre. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Restiamo all'estero, in Gran Bretagna, congresso straordinario del Partito Laburista per confermare Andy Burnham alla guida del partito e indicarlo come primo ministro.
14: Giorno della svolta politica in Regno Unito. Si cambia pagina, o meglio primo ministro, il settimo in 10 anni di turbolenze post-Brexit, e ora le redini del paese le prende lui, Andy Burnham, detto il re del Nord perché ha fatto rinascere Manchester, e oggi è ufficialmente proclamato leader del partito laburista, unico ed indiscusso candidato a sostituire un primo ministro ingessato, Keir Starmer, che non piaceva più. Oggi una speciale conferenza di partito consacra Burnham come l'uomo del cambiamento e del nuovo orgoglio laburista. Un progetto che, nelle sue stesse parole, rimette persone, comunità e periferie al centro delle decisioni nazionali. Lunedì 20, la staffetta da Re Carlo a Buckingham Palace. Prima Starmer, poi Burnham, che riceverà dal sovrano l'incarico ufficiale a formare una squadra di governo, e dopo si presenterà davanti a quel leggio al numero 10 di Downing Street, ormai un simbolo della politica britannica, che negli ultimi 4 anni ha visto le dimissioni amare e gli addii commossi di 5 primi ministri travolte dalle lotte di partito. Ora il palco è di Burnham. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
2: La cronaca italiana: è morta la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. 15enne è morto folgorato in un Luna Park di Spotorno, si indaga per omicidio colposo.
15: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un uomo fra i 30 e i 35 anni italiano è stato ucciso a coltellate a Modena in via Tignale della Garda. A ritrovare il corpo questa mattina nell'androne condominiale sarebbero stati alcuni residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione nei paraggi. I carabinieri starebbero sentendo una donna che risiede nel condominio per raccogliere elementi utili alle indagini. Ed è stato arrestato l'uomo che a Palermo ha accoltellato il vicino uccidendolo. La vittima si chiamava Vito Petrigno, aveva 69 anni. I motivi del gesto commesso dall'aggressore non sono ancora chiari. È deceduto questa mattina all'ospedale maggiore di Bologna il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre si trovava sul tetto per lavori di manutenzione in una ditta che produce succhi a Masi Torello, provincia di Ferrara. L'uomo era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale maggiore. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985, aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come Inter e Genoa. Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effatto Giorno.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Olè! Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Lo sapevi che l'effetto di quello che mangiamo cambia in base al momento della giornata in cui lo assumiamo? Ne parliamo oggi con il dottor Gabriele Piuri, medico specialista in scienze dell'alimentazione e segretario della società di agopuntura. Dottore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Perché?
2: È proprio diverso l'effetto di quello che mangiamo, nel senso che tutto quello che mangiamo nella prima parte della giornata, soprattutto nella prima ora dopo il risveglio, viene tutto quanto trasformato in energia, mentre tutto quello che mangiamo la sera, indicativamente dopo le 5 del pomeriggio, tende a essere più facilmente messo di riserva per il giorno dopo. Hanno fatto degli studi molto belli in cui hanno preso due gruppi di persone che dovevano perdere peso, gli hanno dato esattamente la stessa dieta, con gli stessi carboidrati, le stesse proteine, le stesse calorie in definitiva. L'unica grande differenza è che il primo gruppo mangiava il 50% del totale a prima colazione, il 30% a pranzo e il 20% a cena, quindi dava una forte prevalenza alla prima parte della giornata, mentre il secondo gruppo il 20% a prima colazione, il 30% a pranzo e il 50% a cena, che è molto più simile alla nostra modalità italiana. La cosa interessante è che dopo soltanto 8 settimane il primo gruppo, quello che dava appunto una prevalenza alla prima colazione, aveva perso il doppio del peso rispetto al secondo gruppo a parità di chilocalorie, dimostrando che effettivamente il timing, il quando mangiamo, cambia proprio qual è l'effetto di quello che mangiamo.
1: Il momento cambia. Facciamo un esempio, ad esempio la frutta. Spesso non sappiamo, è dopo pasto, è prima del pasto, è lontano dal pasto.
2: Si dice un po' di tutto sulla frutta.
1: Importante mangiarla.
2: L'importante è mangiarla, mangiarne tanta, nel senso che almeno 3 porzioni di frutta tutti i giorni ci servono per stare bene. Il vantaggio della frutta è che la componente zuccherina del fruttosio tende a velocizzare la capacità del fegato di utilizzare gli zuccheri. E quindi inserire la frutta durante il pasto ci permette di utilizzare meglio e più velocemente la quota zuccherina di carboidrati che abbiamo assunto con quel pasto. Lontano dai pasti non è sbagliato, ma ci aiuta a reidratarci, ci aiuta a portare vitamine e minerali. Certo. Ma durante il pasto permette di ottenere il miglior effetto metabolico.
1: Ma l'effetto pancia gonfia che lamentano in molti dopo...
2: A volte capita, a volte dipende dal fatto che non si mastica a sufficienza, ma si può facilmente superarlo aggiungendo la frutta all'inizio del pasto, come se fosse una crudité, un aperitivo fresco che d'estate viene sempre bene.
1: Ringrazio il dottor Piuri che domenica sarà ospite di Obiettivo Salute in Tavola. Dottor Piuri, si prepari perché facciamo le valigie.
2: Sono pronto.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nicole.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Questo te lo manda mia moglie.
2: Come siete permaloso, che non si può più scherzare.
1: No, tu ce lo sai quanto mi ci brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato.
2: Grazie, voi vi siete messi a fare boia.
1: Amore, cominciamo questa storia la solita. Ma quando devo mettere dentro al cervello che quella carboia è una missione? Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro l'osteria quando si sta bevuti, è una cosa diversa. Che tu ammazzi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore, anzi con una certa educazione, un certo garbo. Permette? Prego, Giacca, sa chi ha adesso, buonanotte.
3: Proprio perché siamo agli sgoccioli della trasmissione, come ho già detto, sono le ultime puntate, io mi voglio togliere tutte le ultime curiosità residue che mi rimangono, che non ho avuto tempo e modo di esaurire durante l'anno. Una domanda che mi faccio in maniera ricorrente, vivendo in una città meravigliosa quanto atroce che è Roma, è quanto l'infierire sul corpo di un altro essere umano è stato elemento negli anni, nei secoli, ma anche nell'attualità. Basta sentire la storia di Giulio Regeni e ci si rende conto che è ancora quanto mai attuale il tema dell'offendere il corpo di un'altra persona, con cattiveria, con sadismo, con determinazione, con la finalità di infliggere delle sofferenze e allo stesso tempo di lasciare un monito. Se io sono capace a far tanto male a questa persona fino al limite ultimo della sua resistenza, sappiate con chi avete a che fare. Ma io sto a 3 passi da Castel Sant'Angelo, di fronte al quale fino al Risorgimento, più o meno alla liberazione di Roma, i papi tranquillamente mettevano le persone alla ruota, le spezzettavano e le mettevano esposte, le depezzavano, le impiccavano. C'è la leggenda di Mastro Titta, in cui l'esecuzione capitale in una realtà retta e gestita da chi dovrebbe rappresentare la Chiesa, che il corpo creato e costruito sul sacrificio di un essere umano che è stato crocifisso. Ebbene, nonostante questo, la Chiesa si è ampiamente servita dello strumento della tortura. Ma la tortura è ancora presente, in tante parti del mondo, ma questa non è la trasmissione che avrei fatto, potrei fare con Amnesty, con tutte le persone che in maniera etica si pongono a testimonianza e denuncia di dove si tortura. Oggi voglio fare una riflessione profonda. Dove nasce questo senso che è di profonda disumanità, di usare il corpo di un'altra persona, cioè la corrispondenza del nostro corpo, della nostra carne, sollecitarne le parti più sensibili, farne scempio, trasformare un essere umano in qualcosa che noi depezziamo come depezziamo una coscia di pollo, un petto di pollo, come se fosse materia inerte, con la consapevolezza che facciamo male a una persona, che creiamo sofferenza a una persona. E con l'idea che questo, oltre a pagare un nostro profondo

0: insanabile patologico istinto possa servire comunque a estorcere da questa persona una dichiarazione, una biura, una confessione, il nome dei suoi complici o per fare un atto esemplare. Pensate poi di porvi dal punto di vista passivo. Avete mai pensato a cosa significhi, cosa è significato per molte persone che sono indicate come santi, come eroi, come martiri, aver sopportato la cosa apparentemente più insopportabile, lo stillicidio doloroso sulla propria carne e aver evitato di fare una confessione, fare una biura, lasciare qualcosa che potesse in qualche maniera incolpare o coinvolgere altre persone per un ideale, per una missione in cui siete coinvolti? Mi sono a lungo interessato e a lungo immaginato che potesse darmi qualche risposta e paradossalmente il caso mi ha portato a conoscere un museo internazionale della tortura a Grazzano Visconti, che è un meraviglioso borgo in provincia di Piacenza. C'è un museo internazionale della tortura, quindi qualcuno ha pensato bene che mettere insieme gli strumenti, le storie, le narrazioni rispetto a questo istinto mai sopito, probabilmente mai si sopirà nell'essere umano. Gli animali fra di loro non si torturano, si uccidono, si ammazzano. Il gatto gioca con il topo, ma non per torturarlo. È una sua maniera di avere un rapporto con la propria selvaggina. Ci gioca come giocherebbe con una palla. Ma tra gli animali non si inferiscono mai sofferenze finalizzate al soffrire. Si uccidono per mangiarsi, si uccidono per delimitare un territorio, si uccidono per stabilire chi è il maschio dominante. Solo l'essere umano nella sua evoluzione ha trovato e studiato la maniera di agire su una mappa sensibile del corpo di un altro suo essere, un altro suo simile, per infierire del male, il cui fine ultimo è creare del dolore. E Paolo Bossalini è il curatore di questo museo. Paolo Bossalini è uno storico dell'arte. Paolo Bossalini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Innanzitutto mi domando, un museo internazionale della tortura, quale sia il senso? Di solito ci sono dei posti che vengono creati per esaudire a desideri di conoscenza, di cultura. Cosa ha spinto a Grazzano Visconti, poi mi spiega bene la storia di questo borgo, di mettere un museo internazionale della tortura? E soprattutto cosa c'è dentro questo museo?
1: Allora, noi abbiamo voluto fare questo esperimento per il semplice fatto che Grazzano Visconti è un borgo neomedievale, quindi nasce nei primi del Novecento sullo sfondo appunto del neomedievalismo, quindi di questa corrente romantica che sorge proprio dopo la creazione, diciamo, del romanzo gotico. Con la creazione del romanzo gotico entra in scena un immaginario medievale appunto romantico, ma non veritiero, un immaginario medievale fatto di inquisitori sadici, di strumenti di tortura che in molti casi vengono proprio inventati in quest'epoca. Quindi noi abbiamo voluto creare questo museo per suddividere, per distinguere bene la tortura che è stata veramente utilizzata con quegli strumenti di tortura che invece fanno parte, diciamo, dell'immaginario appartenuto a quest'epoca. Strumenti, posso dire, come la Vergine di Norimberga, che per dire non è mai esistita nel Medioevo. A questo proposito abbiamo voluto creare diverse sezioni. Alcune
0: no, no, mi faccia capire un attimo, perché è interessante. Lei mi dice che noi associamo la tortura a qualcosa legato ad epoche storiche che in qualche maniera o ci vengono dalla narrazione degli episodi, del folklore, della letteratura. Io sono rimasto impressionato da bambino di quando fanno frustare con lo Knut la madre di Michele Strogoff. Michele Strogoff vede la madre frustata, la vecchia donna, con questa frusta terribile che usavano i suoi nemici, con delle palle che martirizzavano le povere carni di questa donna, e Michele Strogoff viene accecato. Gli mettono una spada con la lama roventa davanti agli occhi e viene accecato. Poi si saprà in seguito che, siccome lui piangeva nel vedere la madre torturata, le lacrime hanno creato un velo che hanno impedito che lui fosse accecato e quindi si vendicherà. Come vede, anche la letteratura dell'infanzia è piena di episodi di tortura. Il gatto e la volpe incappucciati che impiccano Pinocchio tirandolo su per sospensione. È un atto cruento, terribile. Pinocchio con i piedi bruciati, quei moncherini di Pinocchio mi terrorizzarono. Quindi tutto quello che noi pensavamo è realistico nel mondo della sopraffazione dell'essere umano è in gran parte costruito dalla letteratura. La Vergine Norimberga è alla base, diciamo, di tutte le nostre idee di torture atroci. Un sarcofago di ferro pieno di chiodi che ci chiudi dentro una persona e la lasci appesa o la butti in acqua, non lo so. Non esisteva, non c'è prova storica.
1: Non c'è prova storica sull'esistenza della Vergine di Norimberga durante l'epoca del Medioevo. D'altra parte è sufficiente anche fare un attimo un esame di coscienza, un pensiero. Solitamente le persone non erano così creative per immaginandosi degli strumenti di tortura. La tortura era molto più pratica, era molto più veloce. C'erano degli strumenti chiaramente utilizzati, si utilizzava per la tortura del tratto di corda, il pendolo, si utilizzava, come lei giustamente ha menzionato prima, la ruota, ma generalmente...
0: La ruota cos'era? Una ruota di carro dove la persona veniva fatta a pezzi per essere adattata dentro?
1: Che veniva issata, si chiamava la ruota da spezzamento. La persona, fondamentalmente il torturato, veniva rotto proprio con una clava e veniva inserito tra i raggi di una ruota che poi veniva alzata, perché poi molte le torture principalmente dovevano servire anche come monito, quindi dovevano essere viste dalla popolazione. Il popolo doveva vedere l'uomo torturato.
0: Ma mi sembra che vicino a casa mia veniva issata dopo il ponte di fronte Castel Sant'Angelo, che era il luogo classico dove venivano messi i condannati. Lo Stato e la Chiesa tranquillamente metteva alla ruota le persone che considerava meritorie di questo tipo di tortura. Quindi, diciamo, tutta questa raffinatezza nello studiare gli strumenti di tortura è molto fantasiosa, però indubbiamente le persone sono sempre state torturate.
1: Sono sempre state torturate, ma in altri modi. Per esempio, l'idea nasce dal fatto che molti musei delle torture espongono strumenti di tortura che in realtà non esistevano, come anche la sedia inquisitoria.
0: E com'è fatta la sedia inquisitoria? Sì, mi ricordo da ragazzo vidi qualcosa, ci fu una mostra Atroci macchine da tortura, ma sto parlando degli anni Ottanta, in cui c'erano tutti questi strumenti, e mi ricordo che ci fu un furto, rubarono la pera rettale, che poi mi spiegare che cos'è, non so se esisteva veramente.
1: Un altro strumento che è degno di fantasia. Sembra addirittura, secondo alcune ricerche storiche, che la pera rettale venne inventata in epoca vittoriana, appunto, e sembra che i primi modelli vennero presi da degli allargacalze che utilizzavano proprio in era vittoriana.
0: Allora lo descrivo perché magari lei ha titubanza. È immaginate un nuovo metallico irto di chiodi che veniva introdotto nel luogo in cui la denominazione lo spiega veramente, poi si girava una vite senza fine e si allargava sempre di più facendo scempio delle viscere del torturato. Però, come ci sta dicendo appunto il nostro ospite, anche questo fa parte di una cura e una raffinatezza che in realtà non esistevano, non avevano bisogno di studiare sistemi raffinatissimi quando bastava un pezzo di corda e un martello per torturare una persona.
1: Esattamente, così come appunto la sedia inquisitoria che le dicevo poc'anzi, che era questo trono con queste punte di ferro su cui si doveva sedere la colpevole di stregoneria e doveva confessare i suoi crimini seduta su questo trono pieno di punte che si conficcavano nelle carni. Anche questo chiaramente non corrisponde alla realtà, perché sembra che le prime sedie inquisitorie, secondo alcune ricerche storiche, provengono dall'Ottocento, appunto, e facciano parte di questo immaginario della tortura che viene inventato, che viene creato poi dopo il romanzo gotico. Con il romanzo gotico cambia tutto, si dà un'altra percezione del Medioevo. In questa percezione di Medioevo misterioso, popolato appunto da gente crudele, nascono questi strumenti per rafforzare lo storytelling secondo cui appunto il Medioevo era un'epoca misteriosa. Questa è una parte di quello che vogliamo spiegare al museo. Vogliamo anche soffermarci su quello che realmente è accaduto nel mondo della tortura,
0: Allora, senta, ci fermiamo un istante, ci siamo solo un istante perché dobbiamo dare le informazioni della borsa. Poi riprendiamo, una volta esaurito il tema che i più fantasiosi e più scenografici strumenti di tortura in realtà servivano per raccontare una storia romanzata. In realtà la realtà non è che sia meno atroce o l'uomo sia meno creativo e meno cattivo e meno crudele, continua ad esserlo, è che in realtà è tutto molto più semplice, più banale e, se vogliamo, ancora più efferato. Ci fermiamo un istante.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Proseguono all'insegna delle vendite gli listini europei, con cali generalizzati anche se non sono così profondi come quelli che hanno registrato questa mattina gli indici asiatici. Il sell off, le vendite diffuse sui titoli del settore tecnologico questa mattina hanno comportato un calo per Tokyo del 4%, in giornata perdeva più di 5 punti, meno 2 l'Hansen di Hong Kong e meno 3 gli indici cinesi, cali dello 0,7%, meno 0,8 anzi a Parigi, Francoforte meno 0,65, cenni di miglioramento rispetto al collegamento di un'ora fa, meno 0,8% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Sarà interessante oggi verificare quello che accadrà a Wall Street. Anche il mercato americano ieri ha chiuso negativamente con un calo particolarmente pronunciato per il Nasdaq, l'indice tecnologico. Piazza Affari, resistono le telecomunicazioni e le utilities, Inuit più 2,48, Terna più 2,29, Eni più 2, Italgas più 2, Enel e Snam più 1,7%, STM meno 5,80, in leggero miglioramento ma il calo è molto marcato, meno 4 per Prismian, meno 3 per Buzzi, meno 2,27% per Avio. Per ora è tutto.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40. Nome:
17: Freeway Skyline.
16: Professione:
17: IRP.
16: Missione:
17: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
16: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
18: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Melog.
1: Mi perdoni, padre Lorenzo, ma lei è mai stato sottoposto alla corda personalmente?
2: Io personalmente?
1: Sì. È mai stato sottoposto alla corda?
2: Ma certo che no.
1: E se dovesse mai capitarle e le chiedessero di confessare qualcosa di grottescamente assurdo, diciamo, sì, che le chiedessero di confessare che lei è una scimmia. È sicuro che Dio le darebbe la forza necessaria per negarlo? O preferirebbe confessare di essere una scimmia per evitare il dolore?
3: Ah, io lo farei.
1: Lo so che lo faresti. Lo farei anch'io. E lei?
4: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Paolo Bossalini, che è uno storico dell'arte, ma in particolare si è impegnato in questi ultimi tempi a studiare il fenomeno della tortura. Il fenomeno dell'agire in maniera crudele e violenta su un altro essere umano nella storia, o per ottenere delle informazioni, o proprio per il fine di infliggere sofferenza, o per lo scopo edificante di dare una dimostrazione di forza, di potenza, di spietatezza. Ricordo che il nostro ospite è curatore del Museo Internazionale della Tortura, che si trova nel borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dove in realtà c'è una lettura storica, per questo non meno cruenta, di quello che realmente è la tortura. Allora, noi ci siamo chiariti nella prima parte di questa trasmissione, che risponde a mia personale curiosità, Paolo Bossalini, sul fatto che gli strumenti di tortura che vediamo nei film gotici, nei film che parlano di inquisizione, nei racconti dove si parla di crudeltà medievali, in realtà appartengono molto alla fantasia. Il torturare altri esseri umani aveva uno scopo ben preciso, che adesso lei mi delimiterà e mi chiarirà nella sua essenzialità, ma si usano sistemi molto più spicci, che probabilmente sono quelli che ancora sopravvivono ai giorni nostri.
5: Sì, diciamo che ai giorni nostri la tortura si è raffinata, è diventata molto più sottile, esiste una tortura psicologica, cosa che una volta non c'era, non esisteva.
4: Oddio, se io dovessi scegliere, vuoi essere torturato coi ferri roventi o con la tortura psicologica? Direi subito, torturatemi psicologicamente quanto volete.
5: Ma guarda, anche qua non so quale sia la migliore tra le due, perché anche la tortura psicologica, si sa, lascia dei grossissimi scompensi alla persona che la subisce e può essere molto crudele, molto cruenta.
4: Vi faccio un esempio, sono le celle con la luce sempre accesa, in cui si perde il senso dell'orario, in cui c'è non si capisce più qual è il giorno, qual è la notte, sono questi, in cui continuamente si viene chiamati per essere portati davanti a un plotone d'esecuzione, si fanno le finte fucilazioni, è questo?
5: Sì, oppure la privazione del sonno o giorni interi senza poter dormire. Al minimo a desiderio di sonno si viene subito risvegliati e non si può dormire, questa è una tortura psicologica.
4: Forse però anche nel mondo moderno c'è una necessità, mentre nel mondo più antico e più arcaico si poteva torturare una persona e farne ciò che si voleva, le persone depezzate sui capestri venivano poi buttate per strada, squartate con i cavalli e lasciati i pezzi ai quattro angoli di un crocevia, ma oggi c'è anche il senso di dover far estorcere una persona delle informazioni, infliggere le sofferenze e non lasciare segni. Questa forse è la tortura che lascia meno segni addosso.
5: Esatto, un altro metodo di tortura molto aberrante, anzi forse il peggiore

0: metodo di tortura che si possa utilizzare è quello della segregazione dell'essere umano in spazi ridotti, e che è una tortura che sta avvenendo e che avviene in molti posti al mondo ancora. Cioè, quindi cercare di rinchiudere, di segregare una persona e dargli il minimo movimento possibile.
1: C'è una cella in cui devi stare incurvato, non ti puoi muovere, non puoi sederti, non puoi far niente.
0: Non puoi far niente. Questo è aberrante, come tenerti in gabbia anche molto stretta, dove non puoi neanche stare in piedi, dove non riesci a riesci minimamente a muoverti.
1: E questo porta all'impazzimento un essere umano. Cosa è esposto nel vostro museo, per capire? È diviso in una parte di quello che appartiene alla fantasia e una parte, ahimè, forse più sconcertante, di quello che ancora è una realtà.
0: Allora, il nostro museo, abbiamo dei simboli che contraddistinguono gli strumenti, diciamo, di fantasia, come appunto la Vergine di Norimberga o le sedie con i chiodi o la pera orale, con gli strumenti veramente utilizzati. Gli strumenti veramente utilizzati vengono suddivisi a loro volta in aree tematiche, quindi ci sono gli strumenti di pubblica umiliazione, quelli che sostanzialmente servivano per mettere il torturato in condizioni di vergogna, da qui viene il termine gogna. La gogna si stava, l'idea era quella di far vergognare, umiliare la persona che stava alla gogna, oltre al divertimento del popolo che poteva chiaramente sfogare i propri istinti repressi contro le persone inermi alla gogna.
1: Sì, noi la consideriamo una pena lieve, ma essere abbandonati a una folla furente e spietata, con la testa e le mani imprigionate, potrà significare anche lasciarci la pelle, penso.
0: Si poteva essere anche vittime di pubblico linciaggio, effettivamente, in molti casi. Poi abbiamo la sezione che riguarda le torture utilizzate per estorcere confessioni, che quindi qui ha a che fare con tutto il mondo della Santa Inquisizione, anche con le torture utilizzate in tribunali, perché anche nei tribunali, nelle corti secolari, veniva utilizzata la tortura.
1: Ma fino a che epoca era una pubblica prescrizione?
0: Allora, la Constitutio Criminalis Theresiana, che era uno speciale sistema giudiziario voluto da Maria Teresa d'Austria, rimase in voga fino alla fine del Settecento, e c'erano alcuni strumenti di tortura utilizzabili che si potevano utilizzare secondo degli iter ben specifici, cioè la tortura non doveva durare oltre un certo periodo di tempo, non doveva provocare svenimenti, c'era comunque un regolamento, diciamo.
1: Sì, credo per umanità, è per preservare in vita il condannato, perché potessero avere più tempo per estorcergli quello che volevano estorcergli, penso.
0: Esattamente, di solitamente era per quello, sì. Poi abbiamo, quello che ci contraddistingue come museo delle torture è la sezione relativa al martirio dei santi. Abbiamo fatto, io e il mio socio, Stefano Frontini, che è co-curatore insieme a me, abbiamo creato una sezione proprio appunto dedicata a una comparazione tra quelli che erano gli strumenti che sono stati delineati per i santi cristiani martiri, con il lavoro iconografico che fu prodotto in epoca di Controriforma dai più grandi artisti della storia dell'arte.
1: La Controriforma era classico, è stato proprio il periodo della rappresentazione cruenta e sanguinosa della religione. E poi nella tradizione cristiana ogni martire è sempre accompagnato allo strumento del suo martirio: una sega, un martello, le frecce, l'arco, la spada, il fuoco, gli occhi sul piattino di Santa Lucia. Anche lì c'è una gamma vastissima, e poi ogni tipo di tortura attraverso cui il martire è passato è stato il segno della sua gloria e delle sue virtù eroiche. Santa Lucia, a cui sono stati tolti gli occhi, protegge gli occhi. Sant'Agata, a cui hanno tagliato le mammelle, protegge le donne dai problemi al seno, e via dicendo.
0: E c'è una cosa, me lo sono chiesto anch'io, infatti ho studiato parecchio su questa questione. L'epoca della Controriforma c'era una sorta di iter, adesso si chiamerebbero tecnocrati, cioè c'erano una serie di persone, quindi di preti, di cardinali, che dovevano dettare le linee guida agli artisti per come dovevano essere raffigurati i santi. Quindi
1: era l'aderenza alla tradizione, è logico, uno non se lo poteva inventare.
0: Esattamente, e c'è un piccolo particolare: i martiri dovevano essere rappresentati sempre con un viso serafico, nonostante fossero torturati. Da qui abbiamo, se lei ci fa caso, noi abbiamo il dipinto, può essere in stile manieristico barocco, del santo martire che sta soffrendo per essere torturato con il proprio strumento di supplizio, però con questo viso sereno e serafico.
1: Ma questo doveva significare che in realtà quella era virtù eroica. Se lei pensa, esatto. San Sebastiano, che è diventato un'icona poi, attraversato le frecce, sembra quasi aver piacere da essere trapassato da queste frecce.
0: Esatto, però questo ha alimentato un po' anche il fanatismo, perché chiaramente le immagini sacre servivano, l'iconografia per che cosa serviva alla Chiesa Cattolica? Serviva a indottrinare, a mostrare al fedele la storia. La popolazione era analfabeta e in molti casi questo veniva travisato come: io soffro e sono felice, in questo modo mi avvicino più a Dio.
1: Però è il simbolo del martire. Il martire è un testimone di fede che passa attraverso questa testimonianza, affrontando anche il dolore e la sofferenza sul proprio corpo. Il modello è Cristo sulla croce, è stato. Quindi l'iconografia ripercorre l'idea di un sacrificio, di sopportare una tortura.
0: Però a differenza di quello che poteva essere l'iconografia tardo medioevale o medioevale, in cui il martire soffriva con il suo strumento di tortura, abbiamo un cambio di rotta. Quindi il martire ora diviene sereno e affronta la morte in modo sereno. Questa è la differenza che abbiamo notato.
1: Ma tutti, anche i martiri civili più vicini all'epoca in cui stiamo vivendo, sono sempre persone che hanno affrontato con serenità e con disprezzo il loro martirio. Si pensi a Padre Kolbe, che si è fatto giustiziare al posto di un altro condannato in un campo di concentramento. Poi vengono in mente tanti martiri risorgimentali, se vogliamo metterci anche un po' di spirito nazionale. È un po' legato a questo tipo di tortura il fatto che in fondo sia stato un veicolo per portare la persona a una condizione privilegiata rispetto agli altri uomini, o un santo, testimone di fede, o un martire di un'idea di libertà, un'idea politica e via dicendo. In questo caso è una tortura che diventa veicolo dell'affermazione della eccezionalità di un essere umano.
0: Esattamente.
1: Allora ci fermiamo ancora un istante, diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
2: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
2: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo. Puppa!
2: Paolino.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Nel nord-est è stato chiuso per un veicolo in panne l'allacciamento tra la A4 Milano-Venezia e la A22 del Brennero. Per chi proviene da Venezia e deve immettersi in auto Brennero in direzione Modena. Ci sono code in A4 in direzione Milano da Verona Sud. E restiamo sulla Serenissima, dove sono in lento smaltimento le code tra Padova Ovest e Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per un incidente tra mezzi pesanti avvenuto in mattinata poco dopo l'innesto con la A13. In Piemonte, sulla A7 Milano-Genova, code per un incidente tra Bivio A21 e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Parma e l'innesto con la 15 verso Milano. Infine in Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto in direzione Taranto. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
7: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
8: Melo.
7: blog.
8: Amnesty International denuncia una situazione di gravissima crisi del diritto internazionale, messo a repentaglio dagli attacchi di pochi paesi predatori, dei paesi che noi

0: abbiamo fatto di tutto perché non sia una trasmissione raccapricciante che dia fastidio a chi ci ascolta. L'altrove è una realtà che non può essere elusa. Ancora nel mondo ci sono persone torturate e persone che torturano, con sistemi probabilmente diversi da quelli che stiamo raccontando. Basta una bacinella d'acqua, uno straccio per far sperare una persona di dover morire, soffocandola e fermandosi al punto di soffocamento. Che sono le torture più usate, che sono state sempre usate e anche recentemente usate, anche probabilmente alle nostre latitudini. O altre forme di sopraffazione e tortura, come ha detto appunto Paolo Bossalini, le celle in cui non puoi stare né in piedi né seduto, in cui devi stare piegato, giocando sul soffocamento, sulla claustrofobia, o anche semplicemente mettere una persona inerme, legata, spogliata, di fronte a altre persone, facendoli immaginare tutto potrebbe accadere. È stato recentemente ridato in televisione perché c'è stata una ricorrenza del tempo, quello che è stato fatto in quella atroce occasione del G8 di Genova, nella caserma del Bolzaneto. Anche lì si vedono poliziotti che mettono una persona inerme, nuda, una ragazza circondata da altre persone. Già la sola nudità, già il solo fatto di essere minacciata con un manganello, poi è stata picchiata, già solo il fatto di essere esposta inerme di fronte a persone che già l'hanno fatto male e dovrebbero fare altre male, è una tortura a tutti gli effetti. Ecco, Bossalini, questo lato più ineffabile ma più contemporaneo, la tortura, in che maniera è accennato o raccontato nel vostro museo?
1: Allora, sicuramente nel nostro museo c'è anche un lavoro di comparazione tra quello che poteva essere la tortura, la pubblica umiliazione, come veniva intesa nei secoli precedenti, quindi attraverso la gogna, attraverso le maschere di infamia, attraverso i vari strumenti, diciamo, di pubblica umiliazione, quelli che servivano un po' a deridere, e come si sia trasformata al giorno d'oggi. Se ci fa caso, la gogna non esiste più, però il termine, la locuzione gogna mediatica sopravvive ed è molto attuale.
0: Beh, persone si sono suicidate per una sorta di martellamento costante nei social, o di denigrazione o di esposizione delle loro immagini personali, quindi è una tortura a tutti gli effetti.
1: Noi parliamo di queste differenze attraverso delle parti narrate all'interno del museo. Ci sono delle narrazioni che possono essere poi scaricate o lette direttamente dal proprio smartphone tramite QR code, in cui si fanno queste comparazioni tra la tortura come era vista nella storia rispetto a come può essere vista oggi. Appunto, la gogna mediatica, a differenza di quello che era la gogna di una volta, alla gogna, la vera gogna, si era esposti per una durata non superiore alle 12 ore e per un pubblico relegato del proprio villaggio. Mentre ora la gogna mediatica, l'esposizione non termina mai e non ha confini né di spazio né di tempo.
0: Agisce come una sorta di tortura rallentata e spostata nel tempo, perché se una persona riusciva a uscire viva da quelle 12 ore in cui gli tiravano di tutto, sperando che nessuno lo prendesse a colpi d'ascia o di spada, ma si limitasse a tirargli addosso rifiuti, calci, pugni, si può dire finita la tortura, rimaneva l'onta, la vergogna, ma vi salva la pelle. Una tortura mediatica può riemergere per tutta la vita come qualcosa che ti uccide dentro. Infatti molte persone si sono uccise per questo.
1: Esattamente. Allora, questo, forse in questo caso, se confrontiamo, la cosa è peggiore, perché appunto se si sopravviveva dal pubblico linciaggio, il pubblico linciaggio non era così facile che avvenisse, perché di solito c'erano delle guardie che vigilavano la gogna proprio perché che impedivano che
0: non erano mai reati che suscitavano l'indignazione al punto tale di uccidere. Poi pensiamo che era in fondo il consesso in cui una persona viveva, alla fine molti erano parenti di quella persona, amici, consanguini, quindi non arrivava mai all'atto cruento di uccidere.
1: Poteva addirittura capitare che fosse controproducente per l'istituzione statale, perché per esempio nel caso di Daniel Defoe, che fu l'autore di Robinson Crusoe, intorno al 1700 lui venne messo alla gogna per aver pubblicato un'invettiva contro il governo inglese. Però Daniel Defoe piaceva ed era amato dal popolo, e quando venne messo alla gogna il popolo non inveì contro di lui, ma anzi inveì contro il governo che l'aveva ingiustamente messo alla gogna. Quindi avvenivano anche questi, si poteva anche essere

0: glorificati attraverso la gogna.
1: Qual è, diciamo, l'oggetto atto a torturare più recente che avete nel vostro museo? A parte, diciamo, queste considerazioni che sono una riflessione culturale, l'oggetto più recente, quello che ci fa più paura perché sappiamo che comunque è stato usato da poco, recentemente, diciamo, in epoca vicina a noi.
0: Beh, allora potrei dire la cintura di contenzione. La cintura di contenzione erano quasi dei ceppi che impedivano, erano delle cinture che bloccavano sia la vita che le braccia, dove veniva manettato accanto al, le braccia venivano manettate accanto al corpo e non potevi muoverti. Ecco, queste sono state utilizzate fino agli anni 30, anni 40 nei manicomi anche italiani.
1: Quella che chiamano la camicia di forza, qualcosa del genere.
0: Ecco, esatto, è, diciamo, è l'antenato della camicia di forza. Una volta non era in tessuto, ma erano delle manette sostanzialmente.
1: Quindi, diciamo, i problemi psichici e psichiatrici venivano in qualche maniera trattati con la contenzione, ma sappiamo che i manicomi erano luogo di torture, docce fredde, l'elettroshock, considero sia una tortura, la lobotomia, se non è una tortura, una pratica considerata scientifica in cui ti infilavano uno spunzone nell'occhio e ti andavano a ledere una parte del cervello, a tagliare i lobi del cervello, rendendoti un automa, uno zombie, era una tortura. Una tortura corroborata comunque dalla letteratura scientifica. Per anni sono state lobotomizzate persone perché pensavano che fosse una maniera per tranquillizzarle, ma ci sono episodi recentissimi che risalgono appunto al secolo precedente, fino agli anni 60 e 70 si è parlato di lobotomia, si parla ancora di elettroshock, anche se in forma diversa. Non so se esistono ancora le camicie di forza, ma che è uno strumento di contenzione terribile. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio appunto per averci fatto questa sorta di racconto, che siamo riusciti a farlo non esattamente raccapricciante, data anche l'ora in cui andiamo in onda. Quindi grazie a Paolo Bossalini. Ricordo il Museo Internazionale della Tortura, lo trovate online, anche l'indicazione è nel borgo di Grazzano Visconti, che è un piacevolissimo posto in provincia di Piacenza. Noi ci sentiamo domani per cose meno torturanti e meno cruente, cioè domani, la prossima settimana, per cose meno cruente, vi assicuro.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Tragedia a Luna Park a Spotorno, 15enne muore folgorato mentre gioca a punch ball, l'ipotesi di una scossa dopo un temporale. È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Giorgia Meloni attacca la sentenza sul caso Roggero, chi commette reati non può essere risarcito. Sistema elettorale fragile, dati rubati dalla Cina. Donald Trump nel discorso alla nazione torna a parlare di rischio brogli in vista delle elezioni di midterm che lo vedono in calo nei sondaggi. E poi il meteo, oggi 16 città da bollino rosso, sabato saranno 19, calo termico delle temperature atteso da lunedì. Calcio, addio ad Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano un caso di cronaca, una tragedia avvenuta a Spotorno ieri sera, perché un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in una area del Luna Park. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un punch ball.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un episodio per certi aspetti simile ma dagli esiti meno drammatici è quello avvenuto a Pontremoli, a Massa Carrara, dove due giovani di 17 e 19 anni sono stati soccorsi nella stazione con segni di ustione a seguito di una folgorazione. I due hanno raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La bambina era stata subito portata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. E ora andiamo all'estero, torniamo al discorso di Donald Trump nella notte italiana, un discorso alla nazione nel quale il presidente americano ha nuovamente sollevato il rischio di brogli in vista delle prossime elezioni, elezioni di midterm, nelle quali i sondaggi prevedono una sconfitta per Trump.
3: Un discorso alla nazione incentrato per la maggior parte sui temi della sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale.
4: Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short.
3: Con le elezioni di metà mandato alle porte, secondo molti osservatori, il presidente ha messo le mani avanti parlando di un sistema vulnerabile a brogli e puntando il dito contro la Cina per la sconfitta del 2020.
4: Resulting in China's illicit acquisition of...
3: Per Trump, Pechino sarebbe colpevole di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate, ha replicato la Cina. Al Congresso, Trump ha chiesto di approvare il Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso a quello postale. Un provvedimento definito dall'opposizione democratica un cavallo di Troia per sopprimere il voto di milioni di cittadini americani onesti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che ha preso di mira i paesi del Golfo e alcuni siti militari statunitensi, a cominciare dal Qatar, l'Oman e il Bahrain. Riprendono a salire anche le quotazioni del gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada in Italia sfonda il tetto dei 2 euro al litro.
5: Il Pentagono sta mettendo in pratica le minacce di Donald Trump di colpire le infrastrutture energetiche e stradali iraniane. Così il Ministero dell'Energia di Teheran ha dovuto chiedere alla popolazione di ridurre i consumi energetici nonostante le temperature infernali, mentre si contano i danni a ponti e strade di collegamento tra l'area di Bandar Abbas, il principale porto iraniano, e l'interno del paese. Sono vie di approvvigionamento militare, ma anche civile. L'Iran sta rispondendo come annunciato, ovvero prendendo di mira interessi americani e infrastrutture dei paesi alleati degli Stati Uniti nell'area. In Kuwait è stata colpita una centrale elettrica, la contraerea è entrata in funzione in Bahrain e Qatar. I pasdarani iraniani affermano di avere poi colpito aerei americani in una base in Giordania ed anche il centro di comando, sempre statunitense, di Al-Tanf in Siria, ma Damasco qui smentisce. Lungi dall'allentare il blocco su Hormuz, l'Iran ha anzi chiesto agli Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso, al canale di Suez e infine al Mediterraneo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora con la cronaca, torniamo in Italia. L'uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo al termine di una lite tra vicini. La vittima si chiamava Vito Petrino, rappresentante in pensione. Il fatto è avvenuto in un condominio di via Papa Giovanni XXIII, nella borgata di Bonagia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato accoltellato da un vicino che poi si è dato alla fuga ed è ricercato dalla polizia. È stato firmato questa mattina l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso 2 rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Su questo fatto è tornato e sulla sentenza oggi a parlare la Presidente del Consiglio Meloni. A proposito del risarcimento di 480.000 euro per i parenti delle vittime, Meloni scrive sui social: chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso.
6: La concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Sergio Mattarella riceve Carlo Nordio e puntualizza i limiti attribuiti al Ministro della Giustizia. Il Quirinale ieri nel tardo pomeriggio ha convocato Nordio dopo che il Ministro ha deciso di avviare l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo. Le puntualizzazioni del Quirinale non sono una questione di metodo, rilevano fonti del Colle, anche perché non sono state ancora rese note le motivazioni della sentenza di Cassazione e la questione della grazia è prematura. La questione è strettamente di metodo, che tocca i poteri del Presidente della Repubblica, così come disegnati dalla Costituzione. Il nuovo caso politico è partito ieri pomeriggio dall'annuncio dei capigruppo di centrodestra di Camera e Senato di una raccolta di firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia per Roggero. All'orizzonte c'è il rischio di un nuovo scontro con il Quirinale dopo il caso della grazia Nicole Minetti. Sulla sicurezza interviene anche Giorgia Meloni: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Si domanda sui social la Presidente del Consiglio, ricordando che una regola introdotta con il decreto sicurezza prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, neppure i familiari. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La sentenza sul crollo del ponte Morandi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia, anche se nessuna decisione può colmare il dolore delle famiglie, alle quali rinnoviamo la nostra più sincera vicinanza. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ex sindaco di Genova, è intervenuto oggi a Radio 24, 24 Mattino, sulla sentenza di primo grado pronunciata ieri. Come amministratori, ha aggiunto Bucci, abbiamo il dovere di contribuire alla continua manutenzione delle infrastrutture per garantire la sicurezza dei cittadini. Sentiamo un passaggio.
7: Diciamo che la sentenza oggi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia. Nessuna decisione però potrà restituire 43 vite che sono state spezzate il 14 agosto. Questo è evidente, per cui non potrà colmare il dolore delle famiglie, alle quali noi rinnoviamo la più sincera vicinanza, questo è evidente. Da sindaco io ho vissuto la tragedia fin dal primo momento. Come commissario per la ricostruzione del ponte ho avuto l'onore e la responsabilità di poter fare tutto il lavoro, che non è stato facile, ma abbiamo avuto parecchio aiuto da parte di tutti. La città stessa ha fatto tantissimo per poter contribuire alla ricostruzione del ponte. Grande lavoro e soprattutto con l'aiuto di tutta la città, perché la città ha fatto tantissimo per aiutare sia le persone sfollate, sia la ricostruzione, sia ha facilitato i percorsi, perché sapete che la città era divisa in tre praticamente, non c'era possibilità di collegamento da una parte all'altra.
1: 13 e 11 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio. Sono giorni, ore di attesa per il prossimo CT della nazionale italiana, ma se ne va oggi un allenatore che è stato un grande protagonista del calcio del passato, Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni. Giovanni Capuano, Giovanni.
8: Sì, Osvaldo Bagnoli, che è stato l'architetto, l'artefice di uno degli scudetti più incredibili della storia del calcio italiano. Parliamo dello scudetto conquistato dal Verona nel 1984-85, una squadra meravigliosa quel Verona, un ciclo iniziato addirittura in Serie B all'inizio degli anni 80, culminato con la vittoria dello scudetto, lo sbarco in Coppa dei Campioni. Prima però c'erano state anche due finali di Coppa Italia. Bagnoli, che dopo altri sei anni aveva chiuso con il Verona, si era trasferito a guidare il Genoa di Aldo Spinelli, quarto posto in classifica, semifinale di Coppa UEFA, lo storico trionfo del Genoa ad Anfield contro il Liverpool, poi un anno e mezzo all'Inter e dopo l'esonero la scelta di chiudere con il calcio, seppure ancora non a 60 anni di età. Dunque oggi il mondo del calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, che si è spento, aveva 91 anni ed era originario del quartiere della Bovisa a Milano. Per quanto riguarda invece la corsa al commissario tecnico, siamo in attesa perché queste sono ore, sono giornate decisive, l'annuncio dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Oggi bisogna registrare le parole di Pep Guardiola, che è uno dei teorici quattro candidati alla panchina dell'Italia. Guardiola, che in un'intervista ha sostanzialmente confermato che invece resterà fermo, ha detto: mentalmente non mi manca nulla, non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà per un po' la mia vita. Dunque Guardiola che si sfila, a te.
1: Grazie Giovanni Capuano. 13 e 13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: Senti, assicura, con noi puoi.
13: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
14: Senti, assicura, con noi puoi.
13: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
0: Effetto Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni attacca la sentenza sul caso Roggero. Chi commette reati non può essere risarcito. Sistema elettorale fragile, dati rubati dalla Cina. Donald Trump nel discorso alla nazione torna a parlare di rischio brogli in vista delle elezioni di midterm che lo vedono in calo nei sondaggi. Tragedia a Luna Park di Spotorno, 15enne morto folgorato mentre gioca a Pungiball. È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Caldo, oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19, calo termico atteso dal lunedì. Poi il calcio, addio ad Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona, aveva 91 anni. Eccoci qua, 13, 15 minuti e 35 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre a quest'ora potete scrivere per stare con noi e commentare tutte le principali notizie di oggi su WhatsApp. Ricominciamo il racconto di questa giornata dalla notte italiana, nella quale il presidente americano Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso alla nazione, nel quale ha rilasciato diverse dichiarazioni, soprattutto su temi interni, su temi di sicurezza interni e sulla questione elettorale, del sistema elettorale, un sistema elettorale che Trump ha definito fragile, con interferenze da parte della Cina, che poi oggi ha subito risposto escludendo qualsiasi interferenza cinese nel voto del 2020. Trump non si rassegna all'esito di quelle elezioni che lo videro sconfitto da parte di Biden, ma insomma all'orizzonte si stagliano le elezioni di midterm di novembre, nelle quali Trump arriva con un pesantissimo calo nei sondaggi, con un rischio sconfitta, e dunque Trump sembra mettere le mani avanti. Ne parliamo con Gregory Aleggi, professore di storia delle Americhe all'Università Luis Guido Carli. Buongiorno Aleggi, ben ritrovato.
15: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, insomma, per quanto diciamo possibile, ma dobbiamo per forza farlo, Aleggi, cerchiamo di vedere un po', no, punto per punto queste dichiarazioni di Trump, che ha parlato appunto di queste interferenze cinesi, di un sistema elettorale vulnerabile, addirittura parla di 278.000 cittadini, non cittadini americani, registrate per votare nelle elezioni federali. Ecco, insomma, da dove prende Trump queste notizie? Dove vuole arrivare il presidente americano?
15: Questa è una bellissima domanda, da dove le prenda, perché il dato della sicurezza elettorale americana in realtà è molto elevato e i casi, diciamo, confermati di interferenza o frode sono millesimali proprio, quindi non è assolutamente chiaro. Quello che è più un problema è il fatto che adesso li attribuisca alla Cina, in passato li aveva attribuiti al Venezuela e addirittura in questo piano venezuelano toccava pure tangenzialmente l'Italia. Gli unici che secondo Donald Trump non interferiscono mai sono i russi, dove invece c'è stata una commissione che ha abbastanza accertato questo, no? Quindi sembra un allarmismo legato molto al nervosismo per i sondaggi bassi.
1: Ecco, ma professore Aleggi, insomma, questo tipo di affermazioni potrebbero anche essere lasciate correre così, se non fosse che sappiamo quello che è accaduto a Capitol Hill, quando nella, come dire, volontà, chiara volontà di non riconoscere anche l'esito delle elezioni, insomma, si scatenò un bel putiferio. C'è il rischio che gli Stati Uniti vadano incontro a qualche forte tensione in vista delle prossime presidenziali, ma anche di questo midterm a novembre?
15: Assolutamente sì, questo tipo di dichiarazioni non aiuta il paese a ritrovare unità e fiducia nel risultato elettorale. Sembra da questo punto di vista una sorta di strategia di Trump mettere mani avanti per ottenere questa legge che lui chiede, questo Safe Act, che introdurrebbe delle regole molto più rigide per il voto, e di fatto si tratterebbe di una limitazione del voto per via amministrativa, cioè un paese dove non esiste un documento nazionale di identità, chiedere la prova di identità incide sulla possibilità di molti di votare. Questo è in pratica quello che accadrebbe. Dall'altro è un precostituirsi il motivo di ricorso o i motivi di ricorso, perché al midterm si vota per il Parlamento, non per il Presidente, ma precostituire motivi di ricorso dove i risultati siano sgraditi. È un gioco però pericoloso, perché minare la fiducia nelle elezioni finisce per minare la democrazia e potrebbe essere, come accennava, anche una sorta di predetonatore per un nuovo 6 gennaio.
1: Ecco, Trump, lo sappiamo, in calo nei sondaggi, la guerra con l'Iran gestita in questa maniera, i risultati scarsissimi che ha portato, il sacrificio anche che gli Stati Uniti stanno facendo, economico ma anche di vite umane, perché ci sono militari morti e feriti in questa guerra, e insomma il mondo col fiato sospeso, il prezzo dei carburanti che sale anche in America, per non parlare di tutta un'altra serie di questioni che, diciamo, il presidente americano ha affrontato senza dare, per usare un eufemismo, la sensazione di risolvere. Ecco, ci può essere ancora un consenso tale per Trump da portare gente nelle piazze a, diciamo, sostenere tesi di brogli e insomma, di fronte a quello scenario che lei descriveva poco fa?
15: Tradizionalmente negli Stati Uniti la partecipazione al voto è piuttosto bassa, quindi la strategia è quella di riuscire a mobilitare gli elettori. Mobilitarli e portarli al voto. Ricordiamoci che per noi italiani che votiamo la domenica e talvolta il lunedì, quindi votiamo in un giorno, principalmente in un giorno lavorativo, è difficile ricordare che negli Stati Uniti si vota di giovedì, che è un giorno lavorativo, e quindi bisogna fare uno sforzo per andare a votare. In questo senso, tutto ciò che Trump riesce a inventare per disincentivare il voto riduce ancora più la partecipazione, e spera lui nelle parti meno motivate, quindi non nell'opposizione dura, nell'opposizione morbida o negli indifferenti. Questa sembra essere la strategia, no?
1: Chiaro.
15: E non è appunto una bella strategia, ma potremmo vedere di peggio, perché c'è chi paventa, per esempio, il dispiegamento col pretesto di ordine pubblico dell'ICE, di questa polizia anti-immigrazione, intorno ai seggi, per esempio, col pretesto di cercare quei 278.000 non cittadini che tenterebbero di votare, e così facendo, uomini armati in assetto di guerra, intimorire gli elettori. È uno scenario non bello,
1: Speriamo che non si realizzi questo scenario.
15: Ecco, l'unica speranza è che, appunto, 3 mesi mancano sostanzialmente, che quindi sì, una modifica di legge non ci sia il tempo di farla, questo Safe Act non passi, e l'altra è che i cittadini partecipino, perché se i numeri fossero imponenti è difficile immaginare una strategia di ricorsi che possa invalidare un risultato.
1: Certo,
15: in una direzione
1: cosa,
15: o nell'altra, ma se vota
1: questa cosa
15: tanti,
1: che ha detto è molto importante. Più alto sarà l'afflusso elettorale, più chiaramente il voto avrà un valore difficilmente smentibile anche da ipotesi di questo genere. Gregorio Leggi, grazie, buon lavoro, a presto. Ricordo, professore di storia dell'America all'Università Lewis. Insomma, siamo partiti.

0: Partirà qua dal discorso di Trump fatto nella notte italiana, nel quale sono emerse soprattutto queste questioni interne americane. Adesso questioni interne inglesi, britanniche, sono quelle che riguardano il passaggio di consegne tra Starmer e Andy Burnham. Ci colleghiamo con Londra, con la nostra Giorgia Scaturro, perché il passaggio di consegne sta avvenendo. Poco fa è stato proclamato leader del Labour, se non sbaglio. Giorgia, buongiorno.
1: Sì, assolutamente, buongiorno. Allora, Andy Burnham, che era il re del Norder, ex sindaco di Manchester, in questo momento è sul palco di una sala nel centro di Londra per una conferenza speciale del Partito Laburista, dove è stato incoronato il nuovo leader del partito. Questo evidentemente perché, come sappiamo tutti, Keir Starmer è stato in qualche modo rottamato da manovre interne al partito, perché era molto impopolare, ed è riemerso lui con questa faccia sorridente, commosso. È la terza volta che ci prova a prendere questo titolo, e anche molto energico. È partito subito dicendo che riporterà il partito alle radici, quindi questo orgoglio laburista che porterà unità e potere a servizio delle persone, della comunità, che, ha detto, stanno sperando da troppo tempo una ripresa economica. E quindi c'è attesa anche, ora sta in questo momento snocciolando quali saranno un po' i punti chiavi del suo programma, ma sappiamo che lunedì, quando si presenterà davanti, sì, al re per essere ufficialmente incaricato di formare un governo, tutto farà un po' cardine su il manchesterismo che si importerà in valigia dopo essere stato sindaco dal 2017, e dove ha creato un modello economico vincente, la produttività e lo sviluppo economico maggiore di tutte le altre parti del regno. Questo in sostanza vuol dire devoluzione sfrontata proprio. Riaprirà anche addirittura un numero 10, che ora è Downing Street, anche a Manchester. Darà poteri finanziari e libertà maggiori alle regioni, ai comuni, alle città, alle comunità locali, e il programma sarà incentrato molto sulla reindustrializzazione, le case, l'infrastruttura, i servizi pubblici da acqua all'energia, che saranno sotto il controllo pubblico. Quindi grande attesa. Dobbiamo dire però che questo modello che presenta, sì, è stato di successo in 30 anni di operatività. Qui c'è poco tempo, ci sono 2 anni prima delle prossime elezioni, e sappiamo che questa mossa, anche portare lui a sostituire Starmer, è stata dovuta anche dalla grosso sorpasso dell'ultradestra, e soprattutto prenderà in mano una economia molto lenta, avremo delle prenderà un'eredità da Starmer, ad esempio, di oltre 9 miliardi di spesa in difesa, una crisi del caro vita che non cenna a diminuire. Quindi un po' la visione c'è, dovremo vedere anche concretamente e a livello di budget cosa potrà fare.
0: Giorgia Scaturro, grazie, chiarissima, molto, molto chiara nel momento proprio della contingenza, perché è stato poco fa proclamato leader del Labour, lunedì diventerà anche per gli automatismi della politica e dell'ordinamento britannico leader del governo, primo ministro britannico. Insomma, un ampio programma di reindustrializzazione, di decentramento, il modello Manchester, un programma antineoliberista, mettiamola così, sicuramente un pochino più spostato a sinistra da parte di Burnham, con però le incognite del tempo che corre, della destra che cresce nei sondaggi in Gran Bretagna. Adesso invece Giulio Betti, meteorologo del CNR. Ciao Giulio, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a te e grazie per l'invito, come sempre.
0: Allora, insomma, qui siamo tutti che vogliamo sapere quando sarà il picco, quanto sarà, diciamo, quanto sarà questo, come sarà questo rinfrescamento o minor caldo, perché insomma mi sembra che di questo si parli, non è che le temperature andranno giù tantissimo. Cominciamo da quando sarà il picco?
2: Allora, il picco innanzitutto è tra oggi e domenica per quanto riguarda le regioni

0: centrali e meridionali, al nord già si comincia a sentire qualche cedimento di questa ondata di calore. I temporali dell'altra sera sono stati in questo senso molto eloquenti. Quindi fondamentalmente al sud si dovrà patire ancora, intendo patire in senso stretto, perché temperature ben oltre i 40 gradi sono attese ancora in Sardegna, in Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, punte in Sicilia che potranno anche superare i 44 gradi, così come in Sardegna. Quindi una situazione di caldo estremo, che non fa ovviamente bene, e che il sud, soprattutto centro-sud, dovrà sopportare almeno fino appunto a domenica, lunedì. Intanto al nord, già domenica, si cominciano a sentire i primi segnali di cambiamento, cambiamento che lunedì conquisterà il nord e parte del centro, e da martedì finalmente questa ondata di calore così estrema, soprattutto al centro-sud, avrà la sua parola fine.
1: Ma quanto durerà questa situazione? Cioè, ci aspetta poi una quarta ondata più avanti di caldo? Cioè, previsioni lunghe, è difficile farlo, lo sappiamo, ma abbiamo
0: Certo.
1: imparato, no? Però cosa si può dire fino ad ora?
0: Allora, cosa possiamo dire appunto è che l'ondata di calore è tra virgolette agli sgoccioli, e da martedì, mercoledì della prossima settimana si concluderà su tutta Italia, e questo break rispetto a quello precedente, cioè quello prima della terza ondata di calore di quest'estate, dovrebbe essere un pochino più duraturo, soprattutto al centro-sud. Quindi stavolta non saranno quei 2 o 3 giorni con temperature comunque intorno ai 33-35 gradi, ma la diminuzione sarà più consistente, sarà un pochino più duratura, poi ci arriveranno dei temporali anche sulle regioni centro-meridionali, soprattutto i settori adriatici, insomma un pochino più strutturato come break fresco, tra virgolette, temperature che andranno nella norma 31-33 gradi, qualcosa di meno forse sulle regioni adriatiche, quindi, e poi soprattutto più secco, quindi anche l'afa andrà diminuendo su tutta la penisola, e direi almeno 5-6 giorni di break vero possiamo aspettarci.
1: Ecco, a proposito dell'umidità e del caldo secco, il caldo di questi giorni, siamo nel picco, 37-38 gradi in tantissime città italiane, addirittura oltre 40, dicevi, in Sicilia, in
0: Certo.
1: Sardegna. È un caldo, in alcuni momenti sembra quasi più caldo la sera quando le temperature si abbassano, forse c'è più umidità. Che tipo di caldo è questo? Forse è un po' più secco che in passato, c'è questa sensazione, un caldo percepito pochino forse più tollerabile nonostante le temperature alte, o è una sensazione che c'è?
0: Allora no, in realtà non è una sensazione, perché il corpo in queste situazioni è molto bravo a capire se è un caldo sopportabile o meno, infatti dipende dai tassi di umidità. Avevamo valori più alti durante l'ondata di calore di giugno, di valori intendo di umidità più alti, soprattutto al centro-nord, sono un pochino più bassi in questi giorni, però c'è molta differenza per esempio fra i settori tirrenici, dove l'afa, soprattutto le coste tirreniche, si fa sentire molto, ed è più secco ma più caldo sui settori adriatici in Sicilia e in Sardegna. Ieri in Sardegna sono stati raggiunti 46-47 gradi all'ombra, quindi è chiaro che valori così estremi, assoluti, hanno valori di umidità estremamente bassi, perché non si riuscirebbero a raggiungere tali
1: Non c'è
0: temperature.
1: spazio neanche per l'umidità con quelle
0: Non
1: temperature.
0: c'è spazio, no, perché
1: Mannaggia.
0: 47 gradi, capite bene che, ma anche 44, 42 sono valori talmente alti, appunto l'umidità è più bassa. Laddove i valori sono più contenuti, l'umidità è ovviamente maggiore, il disagio diventa maggiore. Quindi è un po' variegata la situazione italiana in questi giorni, però diciamo che complessivamente nelle zone dove la precedente ondata è stata più intensa abbiamo dei tassi di umidità leggermente inferiori.
1: Giulio Betti, grazie, a presto, buon lavoro. Staremo a vedere, insomma, a sentire. Però insomma il picco c'è in questi giorni, forse ancora domani, forse ancora nella giornata di domenica, avete sentito. E poi sì, dai, sì, si respirerà, dai, un pochino di più. 13:32, ci fermiamo per il prossimo break, a tra poco.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta... Borse in diretta.
9: Borse europee in rosso a metà giornata, con vendite che colpiscono soprattutto il settore tech, come è avvenuto ieri a Wall Street e questa mattina in Asia. I listini non hanno trovato sostegno nemmeno dal dato sull'inflazione annuale della zona euro, che ha rallentato il passo al 2,8%. Restano sotto osservazione le tensioni in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Iran, e così il petrolio sale di oltre il 2%, sia il WTI che il Brent. Milano cede lo 0,7%, anche i future americani sono negativi. A Piazza Affari tengono le utility, con Enel in rialzo dell'1,9%, Italgas del 2,2%. Va bene anche Eni, più 2,1%. Sono in forte calo invece le ST Microelectronics, meno 5,6%, e le Prysmian meno 4%. Vanno male i titoli del lusso, nonostante Barberis abbia riportato vendite in crescita del periodo aprile-giugno. A Londra però il titolo della casa di moda cede oltre il 5%. Da Radio Cor Eleonora Micheli per Radio 24.
10: Deghi a ridare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia climatizzatore.

0: Allora, eccoci qua alle 13.37 di venerdì 17 luglio e come ogni venerdì torna la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. Vediamo anche questa settimana se vi convincono, se riusciamo a invertire il trend della cronaca di questa settimana. Allora, quinto posto, cominciamo con i dati del rapporto Invalsi. Parliamo di scuola, in queste ore starete vedendo un po' di titoli, come vanno gli studenti delle scuole italiane, male in matematica alle elementari, italiano meglio alle superiori, la scuola primaria va così, si va un po' meglio alle superiori, eccetera. Ma noi ci concentriamo su un dato che forse è stato un pochino messo meno in luce, che però è un dato molto importante. L'Italia sta progressivamente sconfiggendo la piaga dell'abbandono scolastico precoce, con un dato che era raggiunto il 7,3% nel 2026, un dato già in calo, l'anno precedente era l'8,2%, ma sta diventando insomma un dato strutturale. Si tratta di un record assoluto per l'Italia, anche grazie ai fondi PNRR, obiettivo raggiunto, e soprattutto con ben 4 anni di anticipo raggiungiamo e superiamo il severissimo obiettivo dell'Unione Europea del 9% di abbandono entro il 2030. Vabbè, dai, buono, bene così. Bene così per la scuola, almeno da questo punto di vista, per la scuola italiana. Sempre scuola al quarto posto, ma la notizia è questa. Assorbenti gratis nelle scuole in Campania, al via il progetto pilota contro la povertà mestruale, perché c'è una mozione del Consiglio regionale della Campania sulla scia dell'esempio di quello già fatto, di quanto già fatto nel comune di Bacoli, dove si sono installati e si installeranno nelle scuole della Campania, nelle scuole superiori, distributori gratuiti di assorbenti e tamponi, perché c'è un tema insomma di costi. Voi sapete, un pacchetto di assorbenti può costare 4-5 euro a seconda anche del consumo, eccetera, ma insomma non tutte le famiglie, se c'è una figlia ma anche due, sono in grado di garantire spesso questo tipo di costi. Ebbene, le ricadute sono negative per le assenze scolastiche, per disagio psicologico, ma anche minore partecipazione a attività sportive e educative in generale. Dunque molto bene il progetto pilota della Campania sugli assorbenti gratis nelle scuole, progetto che devo dire è già stato un po' annunciato anche in passato da altre parti. Vediamo se questa volta si va oltre l'annuncio e la Campania diventerà davvero la prima regione a fare questa cosa qua. Molto bene, terzo posto, una bella notizia, più che una buona notizia, nel senso diciamo della bellezza, in questo caso astronomica. Parliamo degli eventi astronomici che sono alle porte. Stasera il bacio Luna-Venere sarà visibile, potremmo ammirare che cosa? Nella luce crepuscolare di oggi, la falce di Luna crescente in congiunzione con Venere nella costellazione del Leone. Di fatto si vedranno molto illuminate, molto vicine alla Luna e Venere, un fenomeno per gli amanti di questa di cose astronomiche particolare e insomma da godere, nel contorno invece di un momento particolarmente favorevole anche per le stelle cadenti Alfa Capricornidi, spero di aver pronunciato correttamente. Spettacolo molto bello, molto luminoso, che sarà visibile soprattutto nelle ore centrali della notte. E questa insomma è una segnalazione. Secondo posto nella classifica delle buone notizie, notizia che riguarda la medicina, la salute degli occhi, e una risposta che arriva dalla scienza. È stato sperimentato un farmaco attivato dalla luce che ha ripristinato la vista nei topi, per ora. Un risultato pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, un risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Catalogna. Se si dimostrerà efficace anche nell'uomo, il nuovo farmaco potrebbe restituire la vista a tutte le persone che soffrono di queste patologie, come la degenerazione maculare legata all'età, la retinite pigmentosa. Sono ben 200 milioni le persone che soffrono di questo in tutto il mondo. Primo posto però, eccolo qua. Abbiamo parlato tanto di legge elettorale. C'è una buona notizia nella legge elettorale che sappiamo, insomma, è contestata dall'opposizione. C'è stata tutta la quasi crisi della maggioranza con l'emendamento sulle preferenze, profili di incostituzionalità, ma insomma la maggioranza va avanti. Quello che ci interessa concentrarsi adesso è un emendamento bipartisan votato da tutto l'arco del Parlamento che prevede la possibilità del voto per i fuori sede. Ne parliamo con chi di questa battaglia, di questa richiesta ha fatto una battaglia negli ultimi anni. Parlo di Iari Russo, che è rappresentante della rete Voto Fuori Sede. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie,
0: perché
1: grazie
0: qualche
1: mille.
0: Giorno fa a Radio 24 avevi anticipato un po' la possibilità, no, di questo risultato qua. Esatto. Ci sono voluti tanti anni, adesso se non cambia la legge ci siamo.
1: Ci siamo quasi. Allora, innanzitutto grazie mille. Appunto, qualche giorno fa abbiamo raccontato dell'intenso lavoro di queste settimane, di questi mesi, sì, ma soprattutto di questi anni. Insomma, ci siamo arrivati con tantissime azioni, mobilitazioni, relazioni istituzionali. Come sapete, noi abbiamo un dialogo serrato con tutte le forze politiche, abbiamo fatto pressione mediatica, insomma ci siamo inventati davvero di tutto, da Sanremo a qualsiasi parte potessimo
0: raggiungere questo obiettivo.
1: Esatto,
0: perché ricordiamo questa cosa, no, Iari Russo, perché è importante il voto di questi milioni di persone che sono astensionisti involontari?
1: Esatto, si parla di astensionismo involontario, sono milioni di persone che ad oggi non vedono garantita appieno, insomma, la propria possibilità di votare, perché non possono votare a distanza. Insomma, l'Italia è uno dei pochi paesi europei, insomma, insieme a Malta e Cipro, che chiaramente non ne hanno bisogno, insomma, in cui non è prevista nessun tipo di modalità di voto a distanza. Noi da anni facciamo notare questa cosa, abbiamo proposto diverse soluzioni e è importante banalmente perché è un diritto fondamentale, ma anche perché siamo in un periodo in cui l'astensionismo raggiunge purtroppo la metà praticamente degli elettori, e abbattere qualsiasi tipo di ostacolo tra l'elettore e l'urna, insomma, dovere di tutta la
0: che c'è gente, studenti, lavoratori, insomma persone che si curano e sono fuori dalla loro, che vorrebbero votare e non possono, è davvero doloroso. Vediamo se riusciamo a metterci una toppa. Ti convince, vi convince questa versione, questa è soddisfacente? Come funzionerà? Bisognerà iscriversi a un registro?
1: Esatto, si iscriverà entro due finestre, in realtà la prima è quella del 31 dicembre, e poi siamo riusciti, appunto, proprio con le riformulazioni di cui in realtà raccontavo a voi qualche giorno fa, alla fine un po' ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a ottenere una seconda finestra mobile nel corso dell'anno per chi durante l'anno anche delle elezioni, insomma, matura i requisiti di fuorisede e potrà iscriversi, insomma, per votare nel proprio domicilio temporaneo fino a 45 giorni prima delle elezioni. Quindi
0: è sufficientemente semplice come meccanismo, secondo te?
1: Diciamo che il meccanismo non è complesso, quello che è problematico sono le limitazioni, nel senso che purtroppo c'è questo requisito dei 9 mesi, soprattutto per i lavoratori, diventa problematico, insomma. Fondamentalmente stiamo parlando del fatto che i fuorisede potranno iscriversi per votare a distanza se sono appunto temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno 9 mesi in un'altra regione. Ecco, quindi se per i lavoratori, per le persone che si curano siamo riusciti ad abbassarla a 3 mesi,
0: certo,
1: di questo siamo contenti, perché insomma sarebbe stato assurdo. Per gli studenti il problema non si pone tendenzialmente, nel senso che gli studenti sono per almeno un anno fuori tendenzialmente. Per i lavoratori purtroppo rimangono escluse molte categorie che noi abbiamo anche
0: stagionali, per esempio,
1: nella rete,
0: certo,
1: gli stagionali, ma anche gli stagisti che per qualche mese vanno, insomma, a lavorare in un altro
0: curioso
1: luogo.
0: Curioso che ci siano questi paletti, speriamo che nel passaggio successivo si possa limare ancora qualcosa. Io mi devo fermare qua, ringrazio comunque Iari Russo, grazie per essere stato con noi, uno dei degli attivisti della rete Voto Fuori Sede, per celebrare questo risultato, un emendamento votato da tutto l'arco parlamentare per l'ottenimento di questo importante diritto che vi abbiamo appena raccontato. Monitoreremo, insomma, se ci sarà anche un miglioramento di queste modalità nel corso del passaggio al Senato e poi probabilmente un ritorno della legge elettorale di nuovo alla Camera, perché sarà con ogni probabilità modificata, forse sul punto famoso delle preferenze. A tra poco.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4, la Milano-Venezia, causa di un incidente in via di risoluzione, code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Trieste. Tra Verona Est e Verona Sud verso Milano, code a causa di un incidente. Sulla tangenziale Nord di Torino, rallentamenti tra Corso Regina e l'innesto con la tangenziale Sud verso Piacenza per incidente. Per incidente code anche sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla 14 Bologna-Taranto un veicolo in avaria provoca code verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto. Per veicolo in fiamme code in direzione Taranto tra Giulianova e Pineto. Sull'autostrada del Mediterraneo rallentamenti verso Reggio Calabria per un tamponamento tra 4 autovetture tra gli svincoli di Battipaglia e Deboli. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Effetto Mondo.
4: It's a little bit like trying to argue with like a raving crazy person standing naked next to you on the subway claiming they're Jesus Christ that they're not actually Jesus Christ. Like, well, you know, Jesus Christ was born 2,000 years ago and you're standing like it's so off the table of what is, you know, plausible, rational.
0: Giulia Crivelli, buongiorno.
5: Buongiorno. L'avevamo annunciato, insomma, questo discorso alla nazione è stato molto seguito, anche se due network si sono rifiutati di mandarlo in diretta e mandando su tutte le furie Donald Trump. Qui avete sentito il commento di Chris Haines, che è un giornalista conservatore, non è un agitatore, era ospite

0: cioè, beh, è come quando in metropolitana ti si siede di fianco una persona chiaramente in stato alterato che sostiene, magari anche nuda, di essere Gesù Cristo, e tu provi a dirgli: ma Gesù Cristo veramente è stato su questa terra più di 2000 anni fa? Ma viene risposto: no, io sono Gesù Cristo. Come dire, è impossibile ribattere a Trump, perché tutto quello che lui ha sostenuto, cioè che nel 2020 ci siano stati dei brogli, sono oltre, hanno calcolato naturalmente, perché poi c'è chi si dedica al fact checking quasi immediato di quello che dice Trump. Ci sono oltre 100 cause che sono state intentate per dimostrare i brogli. Nessuna di queste cause ha avuto un esito poi dichiarando qualcuno colpevole o trovando un colpevole, tant'è che poi in conferenza stampa la solita Caitlin Collins, la giornalista della CNN che Donald Trump detesta, quella a cui ha detto: lei, tu sei una bella ragazza ma non ridi mai, gli ha chiesto: ma Chi è stato poi, per esempio, di queste ingerenze che Donald Trump ha ipotizzato, della Cina, della Corea del Nord, della Russia? Tutti i suoi amici, tra l'altro, soprattutto gli ultimi due, i leader di Russia e Corea del Nord. E gli è stato chiesto: ma se sta parlando di ingerenze dimostrate nelle elezioni del 2020, chi è stato poi accusato di questo? Dove sono i colpevoli? E naturalmente la risposta non c'è, perché sono di fatto una cosa immaginata da Donald Trump. Nella parte più seria, Chris Hayes dice: quello che mi spaventa è che è un chiaro tentativo di mettere le mani avanti per le elezioni di midterm. Tra l'altro ieri Donald Trump, i giornali naturalmente parlano di questo, parlano anche del disastro in Texas, perché il Texas è stato colpito da fortissime piogge, ci sono una decina di morti attestati e centinaia di dispersi. Era successa esattamente la stessa cosa l'anno scorso, quindi vuol dire che non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza le aree più pericolose. Il governatore del Texas è un repubblicano, abbiamo ricordato ieri come una delle tante sfide delle elezioni di midterm sarà per un seggio al Senato di un senatore del Texas, e la sfida sarà tra quel James Talarico, astro nascente del Partito Democratico, e il candidato sostenuto da Donald Trump, che continua a rifiutare un dibattito pubblico con Talarico. E poi si torna sull'esternazione di Exit. Oggi ne parlano anche i giornali americani. Noi ieri avevamo una versione un po' corta, non abbiamo fatto in tempo a citarle. Sì. Però insomma, il segretario, lui si autodefinisce segretario alla guerra, ufficialmente continua a essere il segretario alla difesa, capo del Pentagono. Vuole fare mettere a disposizione gratuitamente il test per valutare i livelli di testosterone. Ma adesso c'è anche un altro tema che hanno sollevato sia Donald Trump sia Pete Hegseth, e adesso sentiamo Donald Trump, cioè che il famoso CHIPS Act di Biden, che voleva favorire il ritorno negli Stati Uniti di produzione di chip, in realtà non ha funzionato, perché hanno cercato soltanto dei manager transgender. Questa è stata un'altra delle conferenze stampa di ieri, anche qui direi deliranti, ma sentiamo Donald Trump.
1: They get the money, they hire, they look all over for transgender people to run the company, large portions. They couldn't find them. They weren't into the chip making business, I guess, right? They had other things on their mind, but this was the Biden fools, those idiots that almost destroyed our country.
0: Quindi il solito ritornello: Biden ha quasi distrutto il nostro paese, si cercavano questi manager solo tra i transgender e non si trovavano, perché i transgender hanno altre cose da fare, da cui dedicarsi, e i presenti ridacchiano. Quindi questa è un po' la situazione, tanto che insomma è difficile dare un resoconto serio di quello che ha detto Trump, perché in realtà, come vi ho spiegato, la maggior parte delle cose che ha asserito non sono dimostrabili, quindi insomma i giornali americani fanno molta fatica, un po' come noi forse.
2: Dove ci porti, Giulia, adesso?
0: Ti porto nel Regno Unito, perché da una parte, e questa è una questione che effettivamente sui giornali americani è molto sotto traccia, le proteste in Ucraina, perché sappiamo che ci sono proteste di piazza, perché Zelensky ha deciso di fare un altro rimpasto di governo, ha dovuto scegliere tra un giovane, insomma, un under 40 a cui aveva affidato, come avete sentito, tutta la gestione

0: della parte dei droni della guerra, ha dovuto scegliere tra lui e invece ufficiali e generali di più, insomma, di più lunga esperienza. Ha scelto, ma questo non è piaciuto alla popolazione, ma probabilmente c'è un malcontento che però indica che la democrazia in Ucraina funziona ancora, cioè in Russia non vediamo manifestazioni né in Cina né in Corea del Nord. Quindi però insomma Financial Times sottolinea che adesso Zelensky ha veramente anche un fronte interno, perché queste proteste montano. E poi si parla di Cina, proprio di chip, proprio di intelligenza artificiale, perché in realtà ci sono delle start-up in Cina, e noi dobbiamo chiamarle start-up perché hanno pochi anni o mesi di vita, ma in realtà una start-up in Cina, tutto in proporzione, vuol dire che molto velocemente diventa un'azienda importante proprio nei settori dell'intelligenza artificiale. Quindi forse appunto la Cina è più che per le ingerenze non dimostrate nelle elezioni americane, va temuta per la velocità con cui si afferma nell'aerospazio e naturalmente in tutte le filiere della componentistica per l'intelligenza artificiale generativa.
1: Qualche cosa sull'Europa?
0: Sì, ti porto in Francia perché a parte continuano le discussioni sulla contestatissima legge sul fine vita, e molti ipotizzano che sarà anche un tema nei dibattiti, e poi c'è il tema del palese ormai dichiarato sostegno di Elon Musk a Marine Le Pen, che vuol dire non come mi è simpatica Marine Le Pen, ma darò decine di milioni,
1: Milioni, milioni di
0: esatto, per la sua campagna elettorale, esattamente come aveva fatto con AfD in Germania e naturalmente come ha fatto con Donald Trump. A oggi Elon Musk, con i suoi 250 milioni di dollari in un colpo solo, è stato il più grande finanziatore della campagna di Donald Trump per singoli, diciamo, singole transazioni. E sentiamo appunto questo passaggio sul fatto che Musk sta sostenendo Marine Le Pen.
2: Et maintenant, le Rassemblement national en France, tous des partis d'extrême droite. À chaque fois, le même mode opératoire, des messages sur X, un soutien assumé.
0: Quindi praticamente lo fa cominciando con dei messaggi su X, che una volta si chiamava Twitter e adesso è la sua piattaforma di comunicazione, sua proprio di proprietà, e quindi la usa. Quindi non soltanto finanzia tutta la campagna elettorale qui in Europa, ma naturalmente lui stesso usa degli account, il suo personale e quello di tantissime altre persone, per sostenere l'Assemblea Nazionale. Questo preoccupa perché questa è ingerenza, non insomma generali allarmi non dimostrati.
1: Certo. Abbiamo ancora un minuto,
0: Sì,
1: Giulia,
0: ultima
1: prima di
0: fermata in
1: chiudere.
0: Germania, perché a
1: Sì?
0: proposito di Francia, il presidente Macron, che come sappiamo per tradizione il presidente si occupa più di politica estera, è ufficialmente in visita a Berlino, è stato accolto da Merz e si presume che parleranno sì di sicurezza, ma soprattutto di quegli accordi per l'industria militare, per costruire una sorta di asse, o meglio potremmo dire una filiera di industria militare franco-tedesca, che poi riaffermi un po' questo asse che non è più diplomatico, ma è proprio industriale e di industria bellica.
3: Wettbewerbsfähigkeit bis hin zu Thematiken, die das Weltraum, den Weltraum betreffen. Vor allem geht es darum, die deutsch-französische Achse, den deutsch-französischen Motor, der auch Europa am Laufen halten soll, nochmal zu stärken. Da läuft es nicht ganz so rund, wie man sich das vielleicht eigentlich wünschen würde.
0: Quindi avete sentito questo AX Frankreich-Deutschland, e vedremo, perché naturalmente sono accordi complessi da firmare.
1: Giulia Crivelli, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Paolo Corleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione, da Alessio Maurizi. L'auguro di una buona giornata. Ciao a tutti.

Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24 ore Next Med.

0: nextmed.com. 24 ore NextMed. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: GR 24, il sole 24 ore.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
9: Beh, il catenaccio che ha fatto l'Inghilterra dopo l'1-0, confronto Allegri e Zen.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Spagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
2: Ma forse perché...
1: Ecco che arrivano i due ragazzi, guarda.
3: Voci e suggestioni che arrivano dal passato, esattamente dal maggio del 1985. Partiamo da qui, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, oggi salutiamo tutti Osvaldo Bagnoli, che tante volte è intervenuto anche a questi microfoni e in questa trasmissione. Negli anni scorsi, l'artefice dello scudetto del Verona del 1985, è morto all'età di 91 anni, è stato uno degli allenatori più straordinari degli anni 80 e quel Verona credo possa essere stata la risposta italiana all'Leicester e alla sua favola in Premier League. Vi do una lettura di chi c'era nella classifica a marcatori di quel 1984-85, quello dello scudetto del Verona di Bagnoli, classifica a marcatori vinta da Platini.

0: Poi Altobelli, Maradona, nei primi dieci c'erano anche Rummenigge, Bertoni, Pruzzo, Virdis e Serena, oltre ovviamente a Galderisi, Briga ed Elkjær, che erano tre dei ragazzi fantastici di Osvaldo Bagnoli. Dario Marcolin, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, saluto anche Pierluigi Pardo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao capo. Ciao.
0: Sì, ci sta il paragone tra l'Leicester e quel Verona, sì.
2: Sì, sì, sì, ci sta assolutamente. E no, io credo che l'Leicester sia un'impresa per certi versi ancora più incredibile, perché è arrivata in un momento in cui purtroppo, io lo sottolineo, purtroppo è veramente molto difficile sovvertire le gerarchie. Cioè oggi per una squadra medio-piccola, tante volte facciamo questo discorso quando ci sono dei momenti di crisi per squadre della borghesia, squadre bellissime, nobili del nostro calcio, quando ci troviamo a parlare del Torino, del Genoa, che sono squadre che chiaramente hanno una storia, una tradizione, una bellezza incredibile, ma che oggi non hanno la forza economica, e sottolineo purtroppo, perché mi piacerebbe tutto fosse un pochino più equilibrato per riuscire a competere sul livello delle big d'Italia e d'Europa. Poi magari succederà e glielo auguriamo di tutto cuore, però ecco, in quegli anni lì era un pochino più possibile,
0: Platini, Altobelli, Maradona, Rummenigge, sì. Bertoni, Pruzzo,
2: ah, no, quello è un altro discorso.
0: Cioè, questo era l'ecosistema in cui il Verona ha vinto lo scudetto, eh? Questo era quello che c'era intorno, no? Credo, nel senso
2: e
0: che poi
2: fu anche per te che sei appassionato di anche arbitrali, c'era anche l'anno del sorteggio, se non ricordo male. Però questi sono dettagli. No, erano anni in cui le distanze dal punto di vista del budget fra le squadre erano molto inferiori, per cui con un progetto tecnico fatto molto bene, anche se non eri una squadra storicamente abituata a vincere, potevi costruire un ciclo. Bagnoli, guarda, io ero ragazzo, ero bambino, poi chiaramente come tutti l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo studiato negli anni successivi. Dal punto di vista tattico faccio fatica a dirti la sua grandezza, dal punto di vista umano era personaggio straordinario, veramente della working class, cresciuto nella cintura milanese,
0: che non è tanto lontano da qua. Sì.
2: Esatto, è proprio a 2 metri da dove stai tu, un po' più lontano da dove sto io in questo momento, però, ed era, quindi è una storia romantica veramente di un allenatore che si è fatto strada dal basso e che ha costruito veramente un capolavoro con una squadra, hai detto bene, di altissimo livello, perché se già pensi ad Elkjær, se pensi a Briegel, se pensi a Di Gennaro, a quella squadra lì, insomma, veramente era tantissima roba. Quindi
0: andate a riprendervi qualche immagine di Briegel ed Elkjær e pensate se non potrebbero giocare anche nel calcio di oggi, ma anche per struttura fisica, intendo, per intensità. Magari sbaglio, vai Pier, poi dopo veriamo sul mondiale.
2: No, guarda, sono sveglio da, ovviamente per motivi di fuso, sono sveglio da 20 minuti, ho visto anche questa tragedia che ha colpito Silvio Baldini, ecco, mi sembra doveroso mandargli un abbraccio e insomma, noi siamo sempre qui a parlare di cose della vita più o meno futili, no? Anche se delle volte ci sembrano drammatiche, muovono dei sentimenti, poi ci sono delle robe che sono semplicemente imparabili e che sono completamente di una scala diversa, che sono le cose vere della vita, quelle più importanti, per cui ovviamente un grande abbraccio.
0: Ci uniamo. Dario, stai lì che veriamo sul mondiale.
3: Egalité, liberté, jet privé, rispediti a casa. Un saluto agli amati cugini.
4: Comunque Deschamps, quella Spagna, è come il buon Pioli nei derby contro l'Inter.
5: Di Deschamps io non dimentico dopo chi è venuto. Lui, la mentalità della Francia vincente, ne è l'artefice, indipendentemente dal numero di trofei, è lui che ha inventato la Francia.
6: Quella non è stata l'Argentina, è stato un popolo, una rivalsa. L'Argentina non ha giocato calcio. Hanno messo in campo una nazione, una rivincita, un principio.
7: Lautaro mette in dubbio la mia eterosessualità.
8: Nulla da togliere all'Argentina, vittoria meritata. Quando hanno fatto l'1-0, l'Inghilterra praticamente ha smesso di giocare, sono spariti dal campo, ma ricordiamoci che l'Argentina fino a qua ha giocato tutto con delle squadrette. Staremo a vedere in finale con la Spagna, secondo me prendono due scoppellotti.
0: Vabbè, prendiamo nota che l'Egitto è una squadretta. Ragazzi, però io vi ho lasciato qualche giorno da soli. Com'è sto godimento perché la Francia è andata a casa? Dario?
9: Sorprendente. La Francia era titolata. No, era titolata come la squadra più forte di tutte, perché sì, se tu pensi ai quattro davanti e altri quattro in panchina che potevano risolvere le partite, sembrava anche aver trovato uno strapotere, un equilibrio. Fatto sta che poi secondo me la Francia esce un po' per la sua presunzione, no? Che pensavano di essere forti e hanno trovato di fronte una Spagna che gioca da squadra, gioca corta, va a pressare, non ti dà un attimo di respiro, ha tolto la qualità del gioco alla Francia e alla fine ha vinto la squadra che ha meritato. Devo dire che dalla Francia mi aspettavo una risposta che non c'è stata, perché quei giocatori lì che hanno fatto la differenza, sembra quasi da dire quando il gioco si fa duro i duri devono cominciare a giocare, no? E lì non c'è sta, non ci sono stati i duri che hanno giocato, hanno subito.
0: Sì, che poi Pierno è un po' la storia di tutti i mondiali, no? Chi entra papa è nel conclave esce cardinale. Mille volte questa cosa, senza tornare all'82, ai brasiliani che giocano in ciabatte, poi insomma, ogni edizione del mondiale secondo me la trova.
2: Cardinale.
0: Sì, non
2: Ma guarda, allora, guarda, viene questo esempio.
0: No, questo perché io ho fatto questo giro, non perché vengo qui a rifare la trasmissione di quattro giorni fa, per dire che io sono convinto che Spagna e Argentina sia veramente la finale più giusta per questo mondiale, perché al netto del titolo che deve difendere l'Argentina è un outsider ed è stata un outsider di questo mondiale. Questo forse l'ha aiutata a non ripetere il giochino entro Papa ed esco, vediamo
2: sì,
0: cosa.
2: Sì. No, allora guarda, l'Argentina, adesso poi parliamo diffusamente. No, io mi è venuto in mente proprio grazie a un nostro ascoltatore e al messaggio che ho sentito, il discorso sul riferimento a Pioli e i derby, eccetera. Sì. Tu pensi a quest'anno, l'Inter che ha stradominato il campionato ha perso i due derby. Per me la Francia, se devo fare un ragionamento che però a questo punto diventa molto astratto come potenzialità, è la squadra comunque più forte del mondo, lo dico da prima del mondiale, secondo me l'ha dimostrato per buona parte del mondiale. E poi ci sono le partite secche nelle quali però ogni volta, e questo comincia a essere veramente molto più di un sospetto, quando becca la Spagna fa delle partite, non ci capisce nulla, perché siamo arrivati alla quarta sconfitta consecutiva se ci metti dentro pure la nazionale olimpica.
0: Sì.
2: Quindi voglio dire, non
0: perché
2: è
0: la
2: più
0: Francia
2: caso.
0: Era la più forte anche all'Europeo due anni fa, no? Presumibilmente.
2: Ah, ma io penso proprio di sì. Poi comunque in queste partite qui contano moltissimo gli episodi, come nel caso di Cucurella in Spagna-Germania, oppure pesano. E questo assolutamente è un merito di De La Fuente, un demerito di Deschamps, la capacità di lettura delle situazioni da parte degli allenatori e da parte delle squadre in campo, che poi vanno, perché poi alla fine vanno in campo i calciatori, dipende anche da come ce li metti. E l'altro giorno la Spagna ha dato, è stata proprio una lezione, sì, è stata una partita a scacchi, cioè De La Fuente ha dominato dal punto di vista proprio del concetto, perché ha fatto quello che doveva fare e Deschamps non aveva un piano B. Quindi poi sono mancati anche i calciatori, perché nel momento nel quale comunque le cose non ti vengono facili, ma tu non hai la capacità di ribellarti a questo tipo di destino attraverso degli strumenti che i grandi calciatori possono avere, e la colpa è anche dei calciatori. Quindi strameritata la Spagna in finale e strameritata anche l'Argentina, perché lì l'Argentina.
0: Sì, ma io rifiuto anche questa cosa che ci arrivi solo perché alla gara il secondo tempo, Dario, non so se sei d'accordo, tempo l'altra sera con l'Inghilterra è stato un secondo tempo non solo di intensità di gara ma anche di qualità straordinaria.
9: Allora, sembra quasi che l'Argentina cominci a giocare quando è in difficoltà. Quando è in difficoltà tira fuori qualcosa di straordinario. Allora, non è così, perché poi qualcuno ha detto Capo Verde, Egitto, Svizzera, Inghilterra. Però poi, allora, nelle difficoltà abbiamo visto la vera Argentina. Quelle che ha qualità del gioco, che ha Leo Messi, che ha una cattiveria superiore, che riesce a trovare una risposta alle difficoltà. Prima Pierre parlava della Francia, no? La Francia non l'ha trovata questa risposta contro la Spagna, l'Argentina l'ha trovata contro l'Inghilterra. C'è una squadra che poi comincia a giocare, ha una cattiveria veramente trovi la sensazione che da un momento all'altro dici vabbè, ma adesso l'Argentina fa qualcosa, vabbè, ma adesso l'Argentina inventa qualcosa, vabbè, ma adesso l'Argentina toglie la possibilità di, e rientra in partita, ed è così, è successo già per 4 volte, quindi è una grande qualità. Questo per dirti che nella finale, se dovesse andare in difficoltà con la Spagna, sì, ti deve aspettare la reazione dell'Argentina.
0: Ma no, anzi, è lì che inizia il divertimento, no? Cioè, siete d'accordo?
9: Esatto, se per noi a casa succedere. Sì, per gli allenatori... Sì.
2: Un po' meno. Con l'Inghilterra ha fatto un salto di qualità anche dal punto di vista proprio della qualità del gioco, nel senso che secondo me era più alto il livello di difficoltà e la partita l'ha dominata, nel senso che il primo tempo è prima di tutto la domina dal punto di vista concettuale, nel senso che escono agli spogliatoi, l'Argentina con un'aggressività direi anche esagerata, qui se vuoi possiamo fare anche una piccola parentesi dedicata all'arbitro, non perché abbia fatto degli errori tecnici clamorosi, ma perché è chiaro che quando la partita viene interpretata e impostata in questo modo, la capacità, cioè tipo atteggiamento dell'arbitro, l'ho detto anche in telecronaca, dare cartellini o non dare cartellini, tanto per essere molto chiari, scegliere un metro più severo o meno severo condiziona molto. Siccome gli argentini da subito qui hanno voluto mandare Ambro li chiamava messaggi, no?
0: Sì.
2: Primo messaggio, secondo me, nei primi 5-10 minuti ci sono stati
0: ma manca un cartellino giallo adesso, non è che manca chissà uno ne manca.
2: No, sì, sono d'accordo, però no, secondo me
0: ho letto ricostruzioni per cui sostanzialmente all'Argentina consentito di picchiare VAR Argentina, tutte quelle robe lì. E andiamo avanti.
2: La mia posizione la sto dicendo come subordinata, come parentesi all'interno di un contesto in cui l'Argentina ha strameritato di vincere. Sto dicendo che, visto che la prima vittoria dell'Argentina è stata come uscita dagli sfogliatoi, e quindi questi messaggi di forza, di grinta, in qualche caso anche un po' di intimidazione nei confronti degli inglesi, l'arbitro lì è un tema, perché se tu già basta che tu dai un cartellino che c'è magari nei primi minuti e già fai capire che non è che tu puoi continuare in questo modo, e questo sicuramente avrebbe calmato. Ma non sto assolutamente dicendo che l'Argentina abbia vinto per questo, ha vinto per questo perché comunque è uscita meglio dell'Inghilterra dal punto di vista dell'atteggiamento. Poi il primo tempo è stato equilibratissimo, il secondo tempo era iniziato con una palla gol dell'Argentina dopo 4 minuti, l'Inghilterra trova il gol nell'unica vera occasione che costruisce, e poi
0: è una marea,
2: perché si alza.
0: Sì. Anche se lì bisognerà sempre capire se è nato prima l'uovo o la gallina, no Dario? Cioè
2: sì,
0: se sia stata l'Argentina a travolgere o gli altri a tirarsi
2: indietro.
0: Torno
2: al punto di partenza, torno al titolo, cioè l'Argentina per me ha fatto una partita clamorosa e ha fatto un grande salto di qualità rispetto alle partite precedenti. Io faccio fatica a considerarla sfavorita in finale.
0: Dai, sbilanciati, chi entra favorito, dai? Tra Spagna e Argentina.
2: Io oggi mi sento più Argentina che Spagna, perché credo che sia una squadra che abbia comunque più, in questo momento, più energia, più luce, più, anche più colpi, paradossalmente anche più colpi rispetto alla Spagna. La Spagna è una squadra meravigliosamente squadra, e quindi dal punto di vista, diciamo, al senso del gioco sarebbe giusto che vincesse lei, però l'Argentina è ispirata da una forza, a parte è ispirata da un giocatore incredibile, poi è chiaro che se tu fai come Tuchel, che lasci, ti chiudi negli ultimi 30 metri e fai in modo che Messi, giocando quasi da fermo, possa fare quelle cose meravigliose che sa fare al limite dell'area.
0: Qualche problema te lo crei. Dario, Spagna o Argentina?
9: Beh, allora, l'organizzazione della Spagna a me preoccupa in vista dell'Argentina. L'Argentina è più istintiva, è più una squadra che gioca molto sulla cattiveria, sulle cose che fa 100 all'ora. La Spagna è molto organizzata, va a pressare gli avversari, probabilmente toglierà un po' il gioco all'Argentina. Non so, oggi forse dico 55 Spagna e 45 Argentina. Perché la Spagna mi ha impressionato l'altra sera, perché come diceva Pierre, che ha detto che la Francia è la squadra più forte che c'è in giro in questo momento, togliergli quella capacità di giocare, quelle sicurezze, quelle certezze e giocare in quel modo, poi c'è una cosa che diventa grande la Spagna, se va in vantaggio comincia quel tiki-taka, comincia quella qualità del gioco, cominciano a ridurti gli spazi, cominciano a gestire la palla. C'è un giocatore in questo momento che è Rodri, che è al settimo cielo, cioè proprio il metronomo della squadra, sembra quasi 1000 palloni e 1000 a buon fine e a guidare la squadra. Non lo so, mi è sembrato nell'ottica che la Spagna una piccola punta in più ce l'ha, secondo me, verso l'Argentina.
0: Invece butto lì l'altro tema: se per caso dovesse vincere il mondiale, Messi supererebbe Maradona, sì, no? Pier. Non dico numericamente parlando, dico nella classifica all time dei fuoriclasse che sono baciati dal dio del pallone.
2: Sì, entriamo in un ambito che è un ambito di sentimenti.
0: Sì.
2: Io lo dico sempre, cioè Messi, Maradona, se guardiamo i numeri, non è che l'ha superato, l'ha strasuperato. Io chiaramente preparo le partite come tutti i telecronisti, e quindi ci sono le curiosità, le statistiche, la all time, cioè non c'è neanche discussione. Messi ha giocato 200 partite in nazionale, ha fatto il triplo dei gol, cioè stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Però è chiaro che Maradona è un'altra categoria per me, nel senso che Maradona è stato un giocatore che ha avuto una carriera molto breve, perché ha avuto infortuni anche pesanti, gli anni in cui non c'era il VAR e non c'erano 500 telecamere, ha avuto anche dei vizi, questo è indiscutibile, ha avuto una carriera molto più breve e rimane una cosa diversa. Maradona è realmente, citiamo Sorrentino, cioè quel gol lì è un atto politico, tanto per citare quel gol lì, ma anche le cose che ha fatto a Napoli sono state da un certo punto di vista delle cose politiche, nel senso che hanno contribuito a regalare gioia a una città che non aveva mai vinto. Lui si è schierato, quasi sempre nella sua carriera ha preso delle squadre che non erano le favoritissime e le ha portate a vincere, nel caso dell'Argentina, nel caso del Napoli, con una forza, una capacità mediatica e di leadership che secondo me è unica al mondo. Messi, se facciamo un paragone dal punto di vista dei numeri e dei trofei, è uno che per 20 anni ha giocato al ritmo di un gol a partita, ha vinto palloni d'oro, ha vinto Champions League, ha vinto campionati. È chiaro che queste ultime avventure, guarda, c'è un passaggio secondo me bello. Nel 2016 lui al MetLife Stadium aveva deciso di lasciare la nazionale, dopo l'ennesima delusione in Coppa America,
0: perdeva sempre le finali
2: dopo. Esatto, e quindi
0: ma era schiacciato anche da quel paragone lì, perché già nel 2016 era un fuoriclasse straordinario, con numeri superiori a Diego. Però era schiacciato quel paragone. No, però quello che voglio aggiungere io, Dario, non so se condividi, è che anche questo mondiale qui a quasi 40 anni sfugge a delle logiche soltanto sportive, e quindi forse può essere in qualche modo affiancato a tutta la suggestione della carriera breve di Diego.
10: Beh, allora, innanzitutto probabilmente non ci aspettavamo nessuno di trovare Messi a 39 anni in questa condizione fisica, perché ci sono un paio di gol che lui fa con una cattiveria, con una fisicità. Guarda, c'è una statistica che dice che lui in una delle ultime partite ha corso 7 km, 4 li ha camminati e 3 sono tutte accelerazioni. Quelle 3 sono le accelerazioni che fanno vincere l'Argentina. Io sono figlio di un calcio di Diego, io, nel senso che ci ho giocato contro, l'ho visto giocare. Secondo me Diego faceva delle cose impensabili, le rendeva possibili. Non so, prendeva palla a centrocampo, saltava 5 giocatori e faceva gol. Ecco, Messi magari ti fa la giocata importante, ti fa l'uno contro uno, ti salta 3 giocatori, fa il gol impossibile. Però Maradona, non lo so, per me ha sempre, forse perché nella mia epoca, cioè paragonarli vuol dire che Messi è arrivato a un livello clamorosissimo per essere vicino al dio del calcio, che è Maradona. Però oggi Diego, cioè, prendi il gol che ha fatto con l'Inghilterra nei famosi mondiali.
0: Sai,
10: cioè,
0: che l'altra oggi sera non... quando l'hanno affettato due, ho l'impressione che Messi stesse cominciando a pensare di fare la stessa cosa. Sai, quando poi sulla tre quarti l'hanno buttato giù.
10: Il primo cartellino giallo della
2: partita per Anderson.
0: Sì.
10: Pier, faccio una battuta. Lo sai chi ha fatto un gol così? Roberto Baggio, Italia 90. Che partito
0: con la Cecoslovacchia.
10: Bravo, una cosa del genere.
2: Ieri sera. Poche ore fa non eravamo soli.
0: Purtroppo abbiamo una certa età, questo significa, se ci ricordiamo Roberto Baggio con la Cecoslovacchia. Vai, Pier.
2: Però c'era. No, l'ho visto ieri sera Roberto Baggio, quindi è una vita fortunata e felice, è sempre, sempre estremamente carismatico. No, ci ho pensato anch'io l'altro giorno. Guarda che l'altro giorno Messi ha fatto delle accelerazioni, quella lì sì, quella che porta al primo cartellino giallo della partita di Anderson.
0: Secondo me gli inglesi l'hanno tirato giù per evitare di ripeterla questa.
2: L'hanno tirato giù, sì.
0: Hanno detto, togliamoci il problema subito.
2: Insomma, secondo me Guarda, Messi è impressionante. Messi è impressionante. Parlavo l'altra sera a cena, c'era Federica Zito, c'era un dato interessante sul fatto che lui rispetto al mondiale precedente fa molte meno accelerazioni. Però le fa.
0: Ragazzi, a 40 anni,
2: io ho la sensazione. Ma per carità, io così come ricordo sempre che Cristiano Ronaldo, che probabilmente poi col senno di poi avrebbe dovuto smettere dal punto di vista del marketing con la nazionale qualche anno prima, sì. No? Per come sta andando, così come ricordo che ha 2 anni e mezzo più di Messi, ricordo che Messi abbia a 39 anni, no, e c'era questo dato molto interessante sul fatto che lui cammina molto in campo, però poi quando si accende è una roba, io ho visto ancora la brillantezza nello stretto, veramente ritengo

0: tempi d'oro maradoniana, sì. Quell'azione lì in maniera particolare, sì, ma non sì, solo sì. Quella, cioè lui ha una capacità di accelerazione dai vai incredibile, poi ha un piede leggendario, l'assist, c'era l'ascoltatore sì. che ha una passione fisica per Lautaro, parliamone di Lautaro sì. Perché Lautaro sta diventando
1: uno dei giocatori più sottovalutati quando avrà chiuso la storia recente del calcio.
0: Io sono lautariano, nel senso che per me rimane l'attaccante più forte che c'è nel nostro campionato, senza se, senza masse, dobbiamo guardare gli
1: ultimi
0: anni.
1: Sì, ma così è limitativo, perché il nostro campionato in questo momento non è un benchmark di riferimento. Credo sia il quarto marcatore della storia dell'Argentina.
0: L'ho detto, sì. Ecco. Forse è diventato anche il terzo.
1: Sì, vabbè, ma comunque li siamo.
0: Voi prendo gli appunti. No, e fra l'altro lui aveva avuto due anni in cui praticamente non aveva mai segnato in nazionale. Fra il 2022 e il 2024, e poi invece ultimamente viaggia a ritmi di quasi un gol a partita, quindi veramente e gol pesanti, perché sempre a proposito degli Stati Uniti, sì. La Coppa America del 2024 la risolve lui a Miami in finale, e il gol dell'altro giorno ha un'importanza che probabilmente è anche superiore a quello. E Messi fa l'assist di destro, cioè quel pallone che lui mette in mezzo a 5 giocatori dell'Inghilterra sulla testa di Lautaro, che poi è bravissimo a fare quella cosa.
1: Cosa vuoi che sia? Un assist di destro, no, per Messi.
0: Quindi è meraviglioso.
1: Sono fatti di una pasta diversa. Roberto da Imperia, 800 24 00 24. Vai Roberto.
2: Io. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
2: Volevo dire gli errori che hanno fatto i due allenatori, sì. Deschamps e Tuchel. Deschamps ha giocato con un centrocampista meno, infatti la Spagna a centrocampo dominata. Secondo me avrebbe dovuto togliere uno di quei quattro là davanti, poteva mettere Dembélé a sinistra o Olise sulla fascia, un centrocampista in più avrebbe reso molto meglio la Francia. Poi Tuchel ha sbagliato completamente il secondo tempo, giocando a 5 dietro, e si è rivelato secondo me un allenatore mediocre e sopravvalutato. Infine un pronostico, spero che vinca la Spagna, perché l'Argentina se vince poi ci raggiunge nei mondiali. E quindi due sì. mondiali di fila l'ha vinti solo l'Italia. Vabbè, quindi spero che vinca la Spagna.
1: A parte che non li ha vinti solo l'Italia, ma a te che te frega se l'Argentina ci raggiunge nella classifica dei mondiali?
2: Mi dispiace. Preferisco l'Italia,
0: rimanga Spagna.
1: Allora ti fa per la Spagna.
0: Consentito,
1: va benissimo così. Ragazzi, devo salutare Dario e anche te, Pier. Però prima vi voglio far sentire Guardiola.
3: Do you see my tan?
4: Yes.
3: How you think it's good, right? So
4: great. But you always had a great time.
3: I don't miss mentally, I don't think in 2 weeks, 1 month I have to restart again. So one of the reasons why is I stop, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, see much more my kids, my father still is, my God sisters, bless. My brother. So many things that this crazy schedule from football, every 3 days game. In the moment I said, Pep, stop a little bit, slowly. That is a little bit the target. And after, we'll see if I missed. And someone wants me, I'll be back, otherwise I will continue.
1: Vabbè, allora in pratica Guardiola che ha detto in queste ore sostanzialmente che non torna ad allenare, mentalmente non mi manca nulla, ha detto non penso che tra 2 settimane, 1 mese dovrò ricominciare da capo, sto cercando di capire quale sarà adesso per un po' la mia vita, prendermi cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre, le mie sorelle, mio fratello, e poi vedremo se il calcio mi mancherà. E quindi si sfila dall'elenco ristretto, dalla shortlist per la nazionale. Però volevo chiedervi rapidamente a tutti e due, prima Pierre e poi Dario, se voi ritenete supportabile che ci sia un'oscillazione tra figure come Conte, Mancini e figure come Pirlo e Palladino, l'ultimo nome che è circolato in queste ore. Pierre?
0: Allora, innanzitutto voglio dire a Pep che comunque il papà e la famiglia, la sorella la può vedere, insomma, anche allenando la nazionale italiana.
1: Ma non viene, Pier, porta pazienza.
0: Vabbè, però io ci provo. Farci 2 o 3 giorni a Barcellona, inizio settimana, sì, cioè ci organizziamo, ci sono tutti gli strumenti tecnologici, e poi viene a vedersi una partita o 2 partite il weekend in Italia. Non è che... Sì. Che guarda, l'oscillazione c'è, perché siamo ancora nella lista di nomi.
1: Ma non è non è un po' ampia. Come profilo,
0: sì, è ampia. Guarda, io credo una cosa, magari mi sbaglio, che l'arrivo di Maldini e Leonardo, da quello che leggo, non so nulla, non ho parlato con Maldini, porterà una direzione non di un allenatore, diciamo, di quelli fatti finiti, eccetera, alla Conte per capirci, o alla Mancini. Questo sì. Siccome Maragò ha detto che deciderà Maldini, la mia sensazione, da quello che leggo, da quello che vedo, è che Maldini voglia puntare su un profilo diverso, dove profilo mi sembra chiaramente quello di Andrea Pirlo, da quello che so e da quello che vedo. Poi si possono fare mille discussioni, ovviamente, insomma è chiaro che
1: No, io penso non siamo nelle condizioni di scommettere, però questo è un mio pensiero, ovviamente
0: sì,
1: un minuto dopo che lo annunciano
0: tutto,
1: tutti
0: sai,
1: con lui, però rischiamo l'osso del collo, questo penso io.
0: Sì, non ci siamo qualificati al mondiale anche con allenatori come Mancini e Spalletti, quindi
1: sì, dire,
0: insomma,
1: sì, però,
0: io sai benissimo che per me il tema fondamentale per qualificarsi al mondiale è capire
1: siamo
0: che
1: passati anche
0: sarà,
1: da Ventura e Gattuso,
0: sì, sì, ma sai, Gattuso in quel momento sembrava un allenatore comunque con una sua esperienza, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che inevitabilmente, come tutte le cose della vita, il risultato negativo magari ne ha adesso un pochino abbassato diciamo, la reputazione, ma magari adesso farà bene con la Lazio, non lo so, e magari risalirà. Insomma, sono come titoli azionari,
1: sì,
0: ovviamente le carriere degli allenatori. Quindi, no, io penso che sì, indubbiamente l'oscillazione c'è. Però la sensazione, da quello che leggo, da quello che vedo, è che Maldini voglia buttare fuori.
1: Voglia fare così. Ciao Pier, buona partita, buona finale.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Ciao
1: Dario, io dico ciao, solo Pier, che noi continuiamo a pensare che l'obiettivo, ed è giusto così, sia il 2030 andare al mondiale, ma è difficile che ci si arrivi se ad esempio a settembre facciamo una Nations League poco dignitosa e magari fra due anni un europeo così così. Dario.
5: Beh, allora sicuramente ci vuole una programmazione. Il fatto che Maldini e Leonardo possano pensare a Pirlo, c'è anche un contesto che tra di loro funziona già, cioè nel senso che credo che Maldini veda in Andrea Pirlo, a parte che è stato compagno di squadra, ma le caratteristiche per poter essere un gruppo, cioè il gruppo è Leonardo, Maldini e Pirlo. Oggettivamente ti dico la verità, pensavo Roberto Mancini, anche perché ha vinto in più parti, ha un'esperienza, è un allenatore che quando è stato in nazionale, a parte che ha vinto, però ha fatto esordire 54 giocatori, questo vuol dire che comunque aveva una mente open mind, cioè aperta anche a qualcosa di nuovo che potesse succedere. Siamo alla finestra, sì, oggi qualsiasi nome ti dicono sembra che sia sbagliato tra virgolette, perché tolto Guardiola che probabilmente metteva d'accordo, sì, tutti, se dici uno è però, se dici, sì, quell'altro è però, la verità è che dobbiamo ritornare in alto.
1: Stiamo alla finestra e speriamo di non prendere il raffreddore. Ciao Dario, grazie.
5: Un abbraccio,
1: ciao,
5: grazie a te.
1: Grazie, ciao, Dario, ciao. Marcolino 800 24 00 24, la borsa e torniamo.
6: Non telefono, non chiamo.
7: Ok, ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
8: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
7: Ecco, bravo mister.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza in

0: Azione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Intanto arrivano le prime notizie dagli Stati Uniti in un premercato che vede ancora in sofferenza il settore dei chip e peraltro oggi sembra orientata a partire di nuovo piuttosto male Netflix, -11%, e naturalmente un mercato americano che continua a risentire delle questioni internazionali. Oggi i dati economici, ce n'è uno sorprendente: i nuovi cantieri edili a giugno +19%, un dato sopra le attese, mentre i permessi edilizi scendono del 3%. Poi un altro dato sull'inflazione: i prezzi all'importazione +0,3% a giugno, le stime davano un calo dello 0,8%. Abbiamo delle notizie anche dal Regno Unito: Andy Burnham è stato proclamato leader dei Labour e lunedì sarà proclamato appunto primo ministro britannico, e questo in un contesto europeo che vede ancora gli indici tutti in calo da questa mattina dopo il nuovo ribasso molto pesante dell'Asia a causa delle vendite sul settore dei chip e sul settore dei semiconduttori, sul settore tecnologico nel suo complesso. Parigi -0,7%, Francoforte -0,52%, Londra è poco sopra la parità, Milano -0,88% sul FTSE MIB, con le vendite che riguardano in particolar modo, come dicevamo da questa mattina, STM -6,32%, ma anche Prysmian -4,87%, con oltre 2 punti di ribasso. Segnaliamo Azimut, Unicredit, Unipol e Buzzi. In positivo invece oggi le utilities, settore delle telecomunicazioni, in particolar modo Inwit +3,37%, Terna +2,49%, Eni +2,27%, Enel in rialzo di 2 punti percentuali. Il petrolio, l'elemento che ha preoccupato parecchio gli investitori pure nelle ultime giornate: il Brent a Londra $86, il greggio americano di nuovo ad 80. È tutto.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Allora, il mercato credo che nel mese di giugno è stato veramente un po' di paralisi dovuta sicuramente al mondiale. Penso che da questa settimana inizierà il vero mercato un po' per tutte quante le squadre. Mi sembrano tutte molto agguerrite, tutte che hanno voglia di migliorarsi. Penso che da oggi in poi ci saranno delle accelerazioni importanti.
1: Dalla quasi fumata bianca con la Roma alla nuova vita in bianconero, con un'operazione fulminea quasi impercettibile. La dirigenza bianconera piazza il secondo colpo della sua estate a parametro zero, firma Zeki Selik, contratto fino al 2029 per l'esterno turco soffiato alla Roma, non senza malumori, lato giallorosso.
2: Selik alla Juventus! Selik alla Juventus! Ma vi rendete conto? Ma questi che stanno a fare? Ma se svegliano o no? Oltre che non comprano nessuno, se ne vanno pure quelli che devono rinnovare. È tutto fatto! Accordo verbale, ho visto! Stava a Torino a fare 6 visite mediche, già fatte le valigie e se n'è andato. Pensate un po' a fare l'Europa League con la Juventus. E noi che facciamo la Champions, che squadra faremo?
3: Oh, meraviglioso il cortocircuito di ieri sera di Selik, che aveva il biglietto aereo per Roma ed è finito a Torino. Tra l'altro scena con altre piazze già vista tante volte in calciomercato. Michele Criscitiello, ciao.
4: Ciao, ciao Giovanni, ben ritrovato.
3: Oh, chi vuole ci può vedere anche sul canale 63 del Digitale Terrestre, anche sulla piattaforma di DAZN, che Michele Criscitiello sta in ritiro con la Folgore Cartese. Sì.
4: Sì.
3: Ti vedo provato dall'allenamento della mattina.
4: Bravo, confermo, lo sto facendo anche io,
3: Sì. Stasera sì. Controllo. Senti, bravo. Un po', è il metodo Carnevali, lavora zero spifferi e annuncia quando tutto è fatto, no? Massara, Selik.
4: Bravo, Massara, questa è, c'è il timbro di Massara. Credo che Carnevali abbia dettato una linea intelligente all'interno della società. La Juventus sta lavorando bene, ci vuole tempo per fare quello che ha in mente Carnevali, però l'operazione Selik fatta da Massara è un'operazione bellissima di mercato che non può piacere ai tifosi della Roma, però con l'aereo prenotato per Roma, terra caselle, va alla Juventus ed è un grande colpo tecnico, ma anche un grande colpo di come si fa calciomercato, Giovanni.
3: Sì, non so come la prende Gasperini, secondo te?
4: La prende male come l'ha presa male il giornalista che prima urlava, la prende male il tifoso della Roma, però io ti dico la verità, non darei neanche tante colpe alla Roma, perché più di quello che doveva fare non poteva. Il problema è che purtroppo calciatori e procuratori sempre più spesso si rimangiano la parola, non abbiamo bisogno di Selik per avere la conferma, ma l'abbiamo ulteriormente che non ti puoi fidare di calciatori e procuratori perché ti dicono parto, arrivo e firmo e invece poi vengono dirottati in altre città.
3: Sì, anche questa non è una novità però, Michele, adesso senza evocare il famoso caso Berbatov a proposito di aerei che dovevano andare a destra e finiscono a sinistra, ma insomma sono piene le cronache. Per questo ad esempio io ho trovato un po' fuori dalle righe Marotta l'altro giorno, che se l'è presa con Palestra e col suo procuratore. Ci sarà anche rimasto male, ma è la storia del calcio.
4: Ma sì, ma perché una volta le dai, una volta le prendi, infatti. Poi Marotta secondo me è uno che è molto molto bravo nella comunicazione e dopo 2 settimane far vedere, come si suol dire, che stava ancora rosicando per Palestra non è una conferenza che io mi aspettavo da parte del presidente dell'Inter. Oggettivamente ci è rimasto male anche lui, non l'ha digerita, non voleva fare brutta figura nei confronti della stampa, dei tifosi. Il problema è che l'Inter si è esposta mediaticamente per Palestra e credo sia più un danno tra virgolette d'immagine e mediatico che un danno tecnico, anche perché stiamo parlando di una squadra già forte che deve essere rinforzata, ma se Palestra è andato giustamente in Premier perché ci sono i soldi, perché la Premier oggi comanda rispetto a tutte e tutti, soprattutto rispetto alla nostra Serie A.
3: Sì, poi adesso dalla Premier potrebbe arrivare Spence, no?
4: Sì, però anche lì stiamo parlando di un giocatore che sta facendo una parabola completamente diversa rispetto a quella che poteva essere la parabola di Palestra.
3: No, ma quindi c'è il rischio di bruciarsi anche lì, questo no, quando vai allora, a trattare quei profili.
4: Il discorso è chiaro, se si inserisce un inglese in maniera forte, il calciatore non lo prendi. Se invece non si inserisce un inglese in maniera forte, il calciatore lo puoi prendere. Ci sono dei parametri, oggi è un calcio completamente diverso. Noi abbiamo parametri tecnici ed economici diversi. Perché ti dico anche tecnici? Vai a vedere la finale di domenica che ci sarà tra Spagna e Argentina. Noi stiamo andando verso un calcio 3-5-2, fisicato. Se non sei sopra 1,90 m non ti prendiamo neanche nei settori giovanili. E poi fanno la finale del mondiale e quello che serve non il fisico sono i piedi buoni.
3: Sì.
4: Qui si vede la differenza e la vedi poi nella finale del mondiale.
3: Sì, anche se l'Argentina ha tanto fisico, poi per carità i piedi buoni di Messi, che però sono un'eccezione diciamo epocale e storica, e poi c'è Lautaro Martinez che ce l'abbiamo noi inteso come calcio italiano.
4: Sì, però Lautaro Martinez ce l'abbiamo noi inteso come calcio italiano, però ce l'abbiamo solo lui. Se tu vedi oggi a grandi livelli c'è un Lautaro che sta facendo bene, ma non dobbiamo scoprirlo. Noi abbiamo solo Lautaro Martinez, ma noi per 7 mesi abbiamo avuto un solo giocatore in doppia cifra in tutta la Serie A. E noi da qui che dobbiamo ripartire. E questi sono i ragionamenti che dobbiamo fare. Noi per 7 mesi abbiamo avuto in Serie A un solo giocatore in doppia cifra. A me non sembra normale, se a te sembra normale, secondo me possiamo fare 6 minuti di discussione.
3: Sì, no, non è normale neanche per me. Claudio da Domodossola. Vai Claudio.
5: Sì, no, io volevo intervenire.
3: Buongiorno.
5: Per il discorso dell'allenatore nazionale.
3: Sì.
5: Secondo me Conte e Mancini sono due minestre riscaldate.
3: Sì.
5: Io ho visto che c'è stato un ricambio generazionale di tutto tra l'amministratore e il direttore sportivo e tutto il resto.
3: Punterei tu sei decisamente per Pirlo o per Palladino,
5: esatto.
3: O comunque per una figura così.
5: Esatto, o Pirlo, Palladino, soprattutto Pirlo, perché Pirlo è, secondo me alla Juve è stato un po' troppo svalorizzato.
3: Sottovalutato, sì. No, esatto. Io penso, io non ho niente contro Pirlo, penso però che rischiamo l'osso del collo, non abbiamo il margine per nessun tipo di scommessa. E non lo so, io parlare di Conte come di una messa riscaldata mi sembra un po' dura. Michele?
4: Confermo, concordo su tutto, non possiamo permetterci una scommessa, così come se è andato giustamente sull'usato sicuro come Paolo Maldini, bisogna andare sull'usato sicuro anche per la nazionale, che poi bisogna capire cosa intendi per sicuro. La scommessa non va più bene, Pirlo ha dimostrato di essere un allenatore mediocre, da commissario tecnico non potrei dirtelo, non saprei dirti, sicuramente no mille volte per questioni etiche, perché parliamo di nazionale, no a Roberto Mancini.
3: No, anche al collegamento che è caduto con Michele Criscitiello, adesso vediamo se riusciamo al volo a ripristinarlo. Poi c'è anche da fare questo ragionamento complessivo che tiene dentro quello che stiamo vedendo nel mondiale. In finale vanno due allenatori, due selezionatori che sono sostanzialmente selezionatori federali, chiamiamoli così, della Fuente Scaloni, tra l'altro maestro allievo nel Centro Tecnico Federale di Madrid nel 2017, della Fuente era il maestro e Scaloni l'allievo, sono andati a casa allenatori e sono andati a casa con risultati pessimi, allenatori che invece avevano altri curriculum e altri stipendi, penso ad Ancelotti, penso allo stesso Tuchel, e la Germania che ha fallito questo mondiale ripartirà da Klopp evidentemente senza farsi grossi problemi di budget, e l'Italia è in mezzo al dibattito su chi debba essere il prossimo commissario tecnico. Abbiamo recuperato Michele Criscitiello, se vuoi chiudere, ho aggiunto questa riflessione Michele su quello che ci ha regalato il mondiale, no? Vanno in finale della Fuente Scaloni, che se vogliamo sono due allenatori, due selezionatori fuori dal grande giro dei club, e però evidentemente non esiste una ricetta unica.
4: Perché sono selezionatori, soprattutto Scaloni l'avevano preso come traghettatore e rischia di entrare nella storia con 2 mondiali vinti consecutivi stile Italia all'epoca dei nostri bisnonni e stile Brasile. Io credo sinceramente che comunque la Spagna sta facendo un lavoro eccezionale, l'Argentina anche, ma non lo ridurrei solo ai commissari tecnici, La Fuente, Scaloni, lì c'è soprattutto nella Spagna un'idea, c'è un percorso che hanno fatto e il percorso è stato ed è tuttora eccezionale. Noi dobbiamo ripartire dal percorso e invece in Italia ci soffermiamo sui nomi e torniamo al discorso Pirlo, Mancini, Conte. Ragazzi, il problema non è il nome, qual è il percorso?
3: Sì.
4: È sempre lo stesso e continua a essere sbagliato.
3: Ma chi chiameresti come CT però, perdonami, se Pirlo
4: Conte,
3: una scommessa
4: Conte. Antonio Conte, ti piaccia o no?
3: No, ma lo richiamerei anch'io. Io penso che oggi il patrimonio dei 30 giocatori selezionabili immediatamente per la nazionale maggiore sia superiore a quello dell'Europeo del 2016 con Conte in panchina. Cioè noi dobbiamo rifondare tutto, ma nell'immediato, partendo da settembre, per fare poi un discreto europeo e gettare il ponte sul mondiale del 2030, non siamo così indietro. Cioè, c'è del materiale su cui lavorare. E Conte da questo punto di vista è un acceleratore, questo penso io, e poi Maldini e Leonardo ricostruiscono tutta la filiera e Malagò si occupa delle questioni politiche. Questo per me sarebbe il quadro giusto, però vediamo. Ciao Michele, grazie.
4: Ciao,
3: grazie Michele Crescitiello. Allora mi fermo e c'è l'ultimo appuntamento con il traffico. Poi arriva Pier Augusto Staggi e parliamo dei fischi a Pogacar perché vince sempre lui.
6: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
7: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV. Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
9: Non è poca cosa.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi presenta Strade in diretta.
12: Nuovo aggiornamento sulla 24 Roma-Teramo, traffico bloccato a causa di un incidente tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo. Sulla A30 Caserta-Salerno per incidente, code verso Caserta tra Palma di Campania e Maddaloni in direzione Salerno tra Maddaloni e Nola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli a causa di un veicolo in avaria, code tra Chiusi e Fabbro in direzione

0: that and kind of what's your reaction when you hear that from the fans?
1: Fortunately, in cycling, is we can be really happy with the fans. 99% people is like super enthusiastic. Yesterday was quite some booing, just because it was just so much quantity of fans on the road. We find extra motivation in this. So this sport is always, you have some people that don't like somebody, but cycling is stupid to boo. The riders don't know for who is booing. So in the end, they are booing to all the cycling, and it's not nice. Yeah.
2: Ferragusto Stagi, ciao. Ciao Pier.
3: Ciao.
2: Dicevano i vecchi genitori, il troppo stanca. E quindi adesso Pogacar vince troppo e quindi ha stancato e quindi lo fischiano. E quindi si torna indietro a Eddy Merckx, ad altre storie, a chi veniva pagato per non correre perché altrimenti avrebbe vinto lui. No? Siamo qui?
3: Sì, è una storia che si ripete nel bene e nel male. Ci sta, è chiaro che ci sta, anche se onestamente sono... una, non voglio minimizzare, ma una minoranza, perché devo dirti che anzi spero che non arrivino, perché sono delle cose immonde, ma ricordiamoci che molto recentemente, nella storia recente di Chris Froome al Team Sky, Chris Froome addirittura per 2-3 anni di fila ha dovuto anche prendere delle sacchettate di urina perché stava assolutamente sulle balle, ma non perché Chris Froome fosse strafottente. Chris Froome è un ragazzo eccezionale, però correva in un modo e per un team che era non noioso di più, quello sì che era noia, perché la corsa era controllata, era omologata, normalizzata, andavano avanti con la testa sul computerino per vedere quanti watt sprigionavano, erano scientifici in maniera... disumana. Non che Tadej Pogacar, Matteo Van Der Poel o Jonas Vingegaard non lo siano, però cosa hanno aggiunto loro? Alla telemetria hanno aggiunto l'estro e il coraggio che in queste gare loro mettono, cosa che non mettevano 10 anni fa. 10 anni fa c'era scienza applicata e quindi questa cosa non piaceva assolutamente. Oggi devo dire che è un ciclismo molto diverso, perché si è alzata tantissimo l'asticella della preparazione a livello di mezzo meccanico, a livello di allenamento, a livello di alimentazione, tutto viene, i marginal gain sono tantissimi e sono presi molto in considerazione, ma poi c'è l'aspetto umano che è dato appunto dal talento di ciascun corridore e lo vediamo, cioè anche la tappa di oggi, che oggi abbiamo la... Ti dico, se arriva a Belfort, ti dico solo che la prima ora l'hanno fatta a 55 all'ora, cioè stanno andando a 55. C'è una competizione, un agonismo al Tour che è fuori portata di qualsiasi altra corsa. Cioè è la corsa delle corse, perché qui i corridori arrivano al top. Poi Tadej sta appunto annoiando. E beh, guarda, in realtà ti dico, faccio una battuta. Sì, può essere. Sì, può essere, però Eddy Merckx era uno che non ti lasciava neanche circuito, era uno che correva molto di più di Tadej Pogacar e voleva vincere, perché lui diceva, gli organizzatori vogliono me, questo me l'ha raccontato più e più volte il povero Vittorio Adorni piuttosto che Felice Gimondi, che più di una volta cercavano di far capire al cannibale, dai, se qui lascia vincere
2: molla
3: anche
2: qualcosa,
3: gli altri.
2: Sì.
3: E lui invece ti rispondeva, ma all'epoca 15 o 20 milioni negli anni 60 e 70 erano tanti soldi, 20 milioni di lire chiaramente, e lui diceva no, gli organizzatori hanno dato questo cachet a me perché vogliono che io dia il massimo, e io darò il massimo.
2: E io rispondo dando il massimo. Ma quindi secondo te qualcuno in queste ore magari ha detto, Taddeo, prossima volta controlla e arriva secondo, e lui farà quello che deve fare?
3: No. Taddeo fa quello che sente, perché è una grande personalità e continua a ripetere come un mantra che è il suo credo. Io domani non so come andrò, probabilmente domani magari posso cominciare a calare, a perdere la mia intensità, quindi io finché posso raccolgo, come fanno i grandi campioni in qualsiasi disciplina, hanno sempre fatto così. Ci si dimentica, poi cosa resterà di Tadej Pogacar? La gloria e i risultati, tanto è vero che oggi di Merckx in realtà si parla come ma Miguel Indurain, guarda, ti dico una cosa, che viene preso a

0: viene preso ad esempio, no? Il galantuomo. Beh, intanto ti vengo a, voglio ricordare a tutti gli appassionati di ciclismo e chi lo segue il ciclismo magari due o tre volte all'anno con meno intensità, però Miguel Indurain in realtà è sì galantuomo come persona, confermo, perché è una persona adorabile. Però ciclisticamente faceva parte di una squadra, una banca, la Banesto, molto molto influente, che addirittura ha condizionato il tour in quegli anni, e se andate a vedere c'erano circa 200 chilometri di contro il tempo.
1: Sì, di cronometro. Che era la grande specialità sua, esatto.
0: Bravissimo, lui guadagnava 3-4 minuti, poi vagliela a recuperare in salita, ma addirittura ce n'erano, magari c'era la crono squadra più due crono individuali, quindi era praticamente impossibile. I secondi e terzi posti ottenuti da Gianni Bugno e Claudio Chiappucci sono stati dei risultati strepitosi, e arrivo a dirti questo: se il Bugno e il Chiappuccio corressero dei giri, dei tour e dei giri, quelli di oggi potrebbero vincere ancora, addirittura avrebbero vinto, vincerebbero il tour. Miguel Indurain non vincerebbe, perché oggi ci sono 35 chilometri contro il tempo, sì. Oggi c'è un po' di tutto, ma devi essere soprattutto corridore di grande resistenza e che va forte in salita, e Indurain non vincerebbe un tour, questo mi sento di dirlo. Quello che è un po' drammatico è che sento dichiarazioni di Chiappucci che difendono Indurain, dice: ah, lasciava un po', no, non ha lasciato niente, ha vinto 5 tour consecutivi, sì, se avesse lasciato avrebbe vinto un tour Chiappucci, così sì, come Gianni Bugno.
1: Sì, ce la ricordiamo l'estate di Chiappucci. Ciao Piero Augusto, grazie.
0: Grazie a te Giovanni, ciao.
1: Grazie per Augusto Stagi, vediamo, ma insomma l'impressione è che Poga ci attirerà dritto per la sua strada. Io mi fermo qui, vi do appuntamento domenica dalle 17 con tutti i convocati weekend. Io ringrazio Claudio Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato ed Etienne Peyrot nelle due regie. Appuntamento domenica alle ore 17, ciao.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: Senpi Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Salve!
6: Sì, lo abbiamo un
5: che
6: tavolo
5: faccio?
6: Da 5.
5: Nulla?
6: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non l'ho posto.
6: Ma veramente?
5: Che faccio?
6: Sì.
7: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
10: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
9: Nemici.

0: Vabbè, quella dopo.
1: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
2: Sono le 15.
1: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Firmato l'ordine di carcerazione per Ruggero Meloni, chi commette reati non può essere risarcito. È morta la bambina di 11 anni incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, Musumeci. Serve una nuova legge. ETS, la Commissione Europea presenta la riforma, si allenta la stretta sulla CO2 dopo il 2030. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. È stato firmato oggi l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga ed averne ucciso un altro il 28 aprile del 2021. Intanto la Premier Meloni attacca la sentenza che prevede risarcimenti per i familiari delle vittime.
1: Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Si domanda sui social Giorgia Meloni il giorno dopo le polemiche sul caso Roggero, il gioielliere di Grizzana e Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime e al superstite. Meloni su X ricorda che l'ultimo decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere un risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, scrive Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Il capitolo dei risarcimenti si aggiunge a quello della grazia per Roggero, richiesta rivolta ieri al Ministero della Giustizia dal centrodestra con una raccolta di firme dei parlamentari e che ha visto l'intervento del Presidente della Repubblica dopo che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di avviare l'istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere. L'atto di clemenza, puntualizzato Mattarella dopo aver ricevuto Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. La Procura di Asti, intanto, ha emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in Liguria. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile, ha detto il ministro Musumeci, mettere in sicurezza tutte le piscine pubbliche e private, senza se e senza ma. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai da soli i bimbi in acqua. Così il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci, firmatario di una proposta di legge assieme al ministro della salute, Orazio Schillaci. La Commissione europea ha presentato oggi una attesa riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo di ETS. La proposta tenta di quadrare il cerchio venendo incontro alle pressioni di alcuni settori industriali, ma senza mettere in discussione lo strumento nato 20 anni fa.
2: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione.

0: valorizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, con le notizie ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Entro nello spazio,

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Un anziano signore era alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere e che era molto alto.
8: C'era solo da accogliere delle salme in condizioni molto molto disperate. Questo quindi è una cosa per me molto sconfortante.
7: Storie di tragedie personali e di tragedie nazionali in una puntata che si intitola Stava, 19 luglio 1985.
9: Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.

Se voi cercate Stava su Google o sul vostro motore di ricerca, la prima cosa che esce è una cosa che si chiama disastro della Val di Stava. Ed è quello che vi raccontiamo oggi. Lo facciamo oggi che non è il 19 di luglio, il 19 di luglio sarà domenica, ma non essendo in onda di domenica abbiamo deciso di anticiparlo a questo venerdì. Lo facciamo perché, diciamo, insomma, non è che noi marchiamo tutti gli anniversari, figuriamo, non è, tra l'altro è un anniversario, diciamo, nemmeno rotondo, perché i 40 anni, essendo stato il 1985, sono stati lo scorso anno, quest'anno sono 42, ma lo facciamo perché? Perché noi partiamo sempre da un punto di vista personale, cioè dalla storia di un ascoltatore o di un'ascoltatrice, ed è accaduto così, perché Giovanni, che era ed è un medico, anche se è un medico ginecologo, quindi diciamo non è una persona che si occupa di primo soccorso, era là in quei giorni, era là in quegli anni e ha prestato soccorso a quello che è accaduto nella Val di Stava, quando gli argini dei bacini di decantazione di un impianto minerario, di un impianto di trattamento di una miniera che si trovava a Prestavel, hanno ceduto e hanno invaso a 90-100 km all'ora un'intera valle. Sono morte 268 persone e la cosa sconvolgente è che di solito quando c'è un disastro ci sono un numero di morti, tra le vittime ci sono un numero di morti e molti feriti. I feriti sono di solito più dei morti. Qui è esattamente il contrario. Feriti quasi non ce ne sono e ci sono ancora dei dispersi a distanza di 41 anni e ovviamente tali rimarranno. Quindi noi abbiamo tenuto per oggi questa storia che ci è arrivata qualche tempo fa, ve la raccontiamo, ve la facciamo raccontare anche dalla voce di Giovanni e poi dopo leggiamo il suo focus personale su dove era, cosa ha fatto, cos'è accaduto, vi raccontiamo che cosa è stato il 19 luglio 1985 nella Val di Stava. Benvenuti.

0: Mi chiamo Giovanni, ho 74 anni e vivo a Trento. Negli anni 80 lavoravo come ginecologo presso l'ospedale di Cavalese, in Val di Fiemme. Il 19 luglio dell'85 ero libero dal lavoro. La giornata era splendida e decisi insieme a mia moglie Luciana di fare una gita verso il Passo Rolle. Attraversando però il centro di Cavalese, trovammo i vigili del fuoco che ci fermarono. La strada era interrotta. Pensammo allora di percorrere la strada di fondovalle lungo il torrente Avisio per aggirare il blocco, ma arrivati al ponte trovammo una seconda chiusura. Chiedemmo spiegazioni e ci dissero che era crollata una diga a Stava, una frazione sopra Tesero. Per questo si temeva un'ondata di piena verso l'Avisio. La notizia mi lasciò perplesso. Conoscevo Stava e non ricordavo alcuna diga. Decidemmo quindi di rinunciare alla gita e tornare a casa. Durante il viaggio pensai che all'ospedale ci sarebbe stata un'emergenza sanitaria. Pur essendo di riposo, decisi di recarmi al pronto soccorso per rendermi utile. Immaginavo che sarebbero arrivati molti feriti da soccorrere. In realtà non si trattava di una diga nel senso comune del termine. A monte di Stava si trovavano i bacini di decantazione della miniera di Prestavel. Per anni i loro argini erano stati rialzati senza adeguate misure di sicurezza per aumentarne la capacità. Non erano vere dighe in cemento armato, terrapieni. Quel giorno cedettero, liberando una massa enorme di acqua, fango e detriti che precipitò a valle travolgendo tutto ciò che incontrava: case, alberghi, alberi, automobili, animali e persone. L'elevato numero di vittime, 268, fu dovuto anche al fatto che era piena stagione turistica e l'evento avvenne all'ora di pranzo, quando molte persone si trovavano nelle proprie abitazioni o negli alberghi. Poco dopo il mio arrivo al pronto soccorso iniziai a provare una sensazione profonda di angoscia e inutilità. Avevo pensato di aiutare i feriti, ma non arrivavano feriti, arrivavano soltanto i morti.
1: Questi bacini, io, ma non solo io, non li avevamo nemmeno mai visti. Anche ero stato più volte lì in zona, siccome i bacini erano molto in alto, da sotto vedevi solo l'esterno di questi bacini rivestiti d'erba. Potevi vederli o se andavi molto più alto in montagna o magari per via aerea. Quindi noi, quando mi dicono è caduta la diga di Stava, dici quale diga, che non avevo mai visto una diga lì, no? E quindi non sapevamo nemmeno quale fosse l'entità del problema, solo che stando in pronto soccorso nel giro di quarto d'ora, 20 minuti, ogni tanto portava un'ambulanza e scaricavano uno o due morti. E dopo un poco mi sono reso conto che erano solo morti.
0: Ci fu una straordinaria mobilitazione da parte di tutti. Le poche stanze disponibili vennero rapidamente occupate dalle salme. Il garage delle ambulanze, rimasto vuoto perché tutti i mezzi erano impegnati nei soccorsi, fu trasformato in un'area di emergenza. Su tavoloni improvvisati, infermieri, medici, ostetriche, tecnici e impiegati cercavano di ripulire con getti d'acqua i corpi recuperati. Fu lì che vidi cose che avrei preferito non vedere. Corpi mutilati, senza arti, decapitati, a volte ridotti a metà. Tutto era ricoperto di fango, foglie ed erba. Quelle persone erano state trascinate per chilometri insieme a macerie e detriti e poche venivano ritrovate integre. Ben presto si rese necessario trovare altri spazi, le scuole erano chiuse per l'estate e anche le loro palestre furono utilizzate per ospitare le salme. Il giorno successivo mi recai alla chiesa di Santa Maria Assunta, nel parco di Cavalese, dove si cercava di identificare le vittime, molte delle quali erano turisti provenienti da tutta Italia. Io e altri colleghi iniettavamo formalina nei resti per rallentare la decomposizione, favorita dal caldo estivo. Ogni salma riceveva un numero e una descrizione. Annotavamo qualsiasi particolare utile, indumenti, cinture, cicatrici, tatuaggi. Ricordo ancora un corpo identificato anche grazie a una cintura Pierre Cardin. Mi rimasto impresso un anziano signore, arrivato da Bologna alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere molto alto. Io ascoltavo senza sapere come spiegargli che davanti alla morte il titolo di studio non aiuta a riconoscere una persona e che spesso era impossibile persino stabilirne l'altezza.

0: Tentavamo di ricomporre i resti nelle bare, ma non era semplice. Talvolta, parti appartenenti a persone diverse finivano nella stessa bara. Quando il volto era riconoscibile, la bara veniva lasciata aperta in attesa dei familiari. In altri, compariva soltanto una scritta: Salma non riconoscibile.
1: La cosa che ti aiuta è perché il fatto che a un certo punto sei in mezzo a tante altre persone, altri colleghi, finisce la fase acuta, si riprende il lavoro e, diciamo, si fa finta di dimenticare. Ma ancora oggi dico si fa finta, perché non si può dimenticare, assolutamente.
0: Vorrei ricordare alcune persone che conoscevo personalmente. La prima è Romedio, il centralinista dell'ospedale. Viveva con la famiglia a Tesero, vicino al Rio Stava. Quel giorno era in servizio. Suo figlio, militare di leva, si trovava a casa in licenza. A causa del suo lavoro, Romedio fu tra i primi a ricevere l'allarme e le richieste di soccorso. Poco dopo comprese però di avere perso tutto. La sua abitazione era stata travolta dalla colata e con essa la sua famiglia. Ancora oggi penso alla crudeltà di quel destino. Se il figlio non fosse stato in licenza, probabilmente si sarebbe salvato. E invece morirono tutti. Romedio rimase completamente solo, senza casa e senza affetti. Gli restava soltanto ciò che indossava, nemmeno i suoi vestiti, ma la divisa dell'ospedale. Un'altra persona che ricordo bene è Luigi, collega ortopedico, originario di Bolzano, viveva con la moglie a Tesero. Alcuni amici soggiornavano in un albergo di Stava e avevano invitato lui e la moglie a pranzo. Quel giorno però un'urgenza ospedaliera lo trattenne al lavoro. Telefonò alla moglie dicendole di raggiungere gli amici e promettendo che li avrebbe raggiunti appena possibile. Quello che sembrava un contrattempo gli salvò la vita. Quando la frana investì Stava, la moglie e gli amici morirono insieme a molte altre persone presenti negli alberghi e nelle abitazioni della zona. Luigi sopravvisse. Negli anni successivi si risposò ed ebbe una figlia, che ancora oggi è una mia paziente. C'è infine un infermiere, di cui purtroppo non ricordo il nome. Non lavoravamo nello stesso reparto, ma ci conoscevamo. Perse la fidanzata, anche lei infermiera. In realtà sarebbe più corretto dire che la cercò invano perché il suo corpo non venne mai ritrovato. Probabilmente fu trascinato e distrutto dalla forza devastante della colata. Quando ormai la maggior parte delle vittime era stata recuperata, restavano ancora alcuni dispersi. Terminata la fase più intensa dell'emergenza, la camera mortuaria dell'ospedale rimase aperta 24 ore su 24 per accogliere eventuali ritrovamenti tardivi. Ricordo quel giovane infermiere seduto per giorni e notti davanti alla camera mortuaria. Stava lì da solo, aspettando che qualcuno trovasse la donna che amava. Conservava una speranza che col passare del tempo diventava sempre più fragile. Per quanto ne so, non la ritrovò mai. Sono trascorsi molti anni da quel 19 luglio del 1985, ma alcune immagini sono rimaste impresse nella mia memoria con una chiarezza che il tempo non è riuscito a cancellare. La tragedia di Stava non fu soltanto una catastrofe naturale o industriale, fu una somma di vite spezzate, di famiglie distrutte e di destini cambiati per sempre. Ancora oggi, quando penso a quei giorni, non ricordo soltanto il fango e la devastazione. Ricordo soprattutto i volti delle persone, quelle che non tornarono più e quelle che rimasero, costrette a convivere con un dolore impossibile da dimenticare.

0: set out. We can set out for the distant skies. Watch the sun, watch it rising in your eyes.
1: Loro sono Nick Cave and the Bad Seeds, che cantano Distant Sky. C'è anche Al Stroppo all'interno di questo gruppo che non conoscevo, e grazie a Luca Micheli che me l'ha segnalato. La cosa più importante però di questa puntata e di questa storia è il racconto che ci ha mandato Giovanni. Come vi dicevo, non è oggi il 19 luglio, sarà domenica, noi registriamo, la mandiamo in onda il venerdì, proprio perché in questo caso ci aiuta a ricordare un avvenimento che è accaduto 41 anni fa, uno dei più grandi drammi della storia di questo paese. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno e benvenuto.

0: Ciao Matteo, eccomi qua.
1: Innanzitutto grazie per averci mandato questa storia. Non capita spesso che dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci mandino storie che sono così dentro alla storia di questo paese. Anche se, Giovanni, correggimi se sbaglio, io ho la sensazione che la tragedia di Stava, della Val di Stava, non sia ricordata come altre, sia un po' laterale nella memoria collettiva.
0: Penso anch'io. Infatti anch'io oggi parlo spesso con tante persone che non ne sanno niente. È passato tempo e poi è stato visto forse più come un evento locale e quindi nell'opinione generale tantissime persone non sanno niente di questo, anche se è stata una cosa molto molto drammatica, insomma.
1: Quanti anni avevi tu nell'85?
0: Dunque, sono del 51, avevo 34 anni.
1: Quindi eri già un uomo formato, eri un uomo e un professionista formato.
0: Sì, lavoravo all'ospedale di Cavalese, nei paesi a poca distanza da dove è successo il fatto.
1: Tu e tua moglie però non avete rischiato la vita, nel senso che voi stavate in un'altra area.
0: No. Allora, l'evento è successo in un'area molto ristretta, molto circoscritta. Praticamente era una frazioncina che stava sopra il paese di Teseo e l'evento franoso che ho descritto nella storia si è concentrato lungo il letto di questo ruscello, il rio Stava, quindi è stato molto delimitato dai letti, però lungo quel percorso per alcuni chilometri fino a esaurirsi nel torrente Avisio che attraversa la Val di Fiemme, per alcuni chilometri ha travolto tutto quello che ci trovava davanti.
1: Certo.
0: Case, macchine, alberi, animali, persone, strade, tutto. E quindi tutto quello che è stato travolto si è trovato, passami il termine un po' brutto, come se fosse una macina, un'impastatrice che ha trascinato giù a valle tutto questo, non dico materiale, ma c'erano anche le persone.
1: Certo, tutto quello che ha incontrato.
0: È quello che poi ha determinato la drammaticità dei reperti, di come sono state trovate le persone, così insomma.
1: In proporzione una sorta di Vaillant in piccolo, anche se la differenza principale è che nel Vaillant si tiene sempre a ricordare, la diga è rimasta su ed è stata la montagna che è finita dentro e poi l'acqua è fuoriuscita. Qui invece hanno ceduto proprio questi bacini, giusto?
0: Ma sì, perché il Vaillant era stata una diga fatta a regola d'arte, quindi è stata la diga ha tenuto, è stata un test di sforzo per la diga che la diga ha superato. Qua non è una diga, qui erano dei terrapieni fatti negli anni in assenza di sicurezza, come poi hanno documentato le indagini successive, terra accumulata solo per contenere questi bacini, il materiale si accumulava, hanno continuato ad innalzare questi terrapieni, non c'era una struttura di cemento armato che li tenesse, no?
1: Certo.
0: E quindi forse cedimenti progressivi nel tempo. Ricordo che una o due notti prima di questo evento ci fu un violento temporale che forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso cioè che ha imbibito il terreno per cui ha ceduto tutto, e quindi è stato il contrario del Vaillant. Il Vaillant la diga ha tenuto.
1: Certo.
0: Qua è successo questo perché questi terrapieni, che non è corretto chiamare diga, non hanno per niente tenuto, perché non erano fatti a regola d'arte.
1: Giovanni, tu quanti giorni hai prestato servizio per assistere le vittime?
0: Non moltissimi, anche perché comunque dovevo lavorare in ospedale, c'avevo il mio turno ospedaliere. Mi ricordo in quel periodo all'ospedale di Cavalese in ginecologia eravamo solo due medici, quindi non potevo assentarmi troppo a lungo. Però si stava lì qualche giorno, oppure si faceva le ore di servizio in ospedaliere e poi si andava a collaborare con quello che c'era da fare. Tutto qui.
1: Senti, sono state accertate delle responsabilità?
0: Ma io trovo di sì, sono state accertate, sono state fatte delle condanne ai vari enti che nel corso degli anni si sono succeduti nel gestire la costruzione, la manutenzione che evidentemente è mancata, e quindi responsabilità politica da parte della provincia, nel senso che gli uffici provinciali avrebbero dovuto provvedere al controllo e alle autorizzazioni di questi lavori, e anche chi ha costruito aziende dell'epoca, Monte Edison, l'ENI, la Flormina e così via. Quindi sono state accertate, sono state fatte date delle condanne, basta, però insomma ormai il discorso chiuso.
1: Ma la frazione di Stava invece è stata ricostruita?
0: Qualcosina è stato ricostruito, adesso è un bel po' di anni che non ci vado, sono stato circa una quindicina d'anni fa, hanno fatto un piccolo museo commemorativo di quello, hanno ricostruito degli alberghi, degli appartamenti, delle villette e così via. È stata un po' ricostruita, certo. Immagino, voglio sperare che non ci siano più questi bacini maledetti, insomma, che non vengono più ricostruiti, anche perché erano delle miniere ormai quasi dismesso.
1: Giovanni, un'ultima cosa che mi incuriosisce e mi interessa molto. Tu sei un medico specialista in ginecologia e ostetricia, cioè sei in pensione, però ancora sei attivo nel lavoro.
0: Adesso,
1: E quindi tu stai nelle sale parto, oltre
0: stavo
1: che a fare
0: stavi
1: nelle sale parto.
0: Adesso sono professionista.
1: Immagino. Ma riguardando quel pezzo della tua esperienza professionale e di vita, come te lo ricordi rispetto a tutto il tuo percorso professionale e di vita, che è quello di far nascere le persone, quelle settimane, quei giorni o quei pochi mesi, come li ricordi oggi a distanza di 41 anni?
0: Io ricordo molto molto molto forte, molto, che mi turba ancora adesso. Devo dire, forse a me ha scioccato ancora di più, perché ero abituato a stare dove nasceva la vita per il mio lavoro. Invece mi sono trovato a vedere solo morti, sui quali non puoi fare assolutamente niente. Ricordo, per esempio, mi ricordo un episodio, ne parlavo credo con Anita quando ero al telefono. Sì. Mi ricordo che di una signora, una giovane signora di Tesero, che pochi mesi prima aveva assistito in sala parto. Bene, venne a sapere che questa donna era perso in quella strage il marito e il figlio, o i figli, non mi ricordo. E venne ricoverata, nel suo comprensibile grave stato di shock, venne ricoverata in un reparto di medicina all'ospedale dove io lavoravo. Seppi questo, che ero in servizio giù nel mio reparto in ginecologia, e volle andare su in medicina a salutarla, giusto per cercare di essere di conforto.
1: Sì.
0: Bene, ti dico, non ci sono riuscito. Quando ho messo piede nella sua stanza, mi è mancata la voce. Sono venuto via. Non ce l'ho fatta.
1: Giovanni, raccontavi però anche che una delle persone, uno dei tuoi amici, conoscenti che è sopravvissuto, si è risposato, ha avuto una figlia, che ha perso la moglie, quello che ha avuto un problema di lavoro, no? E non ha raggiunto la moglie e gli amici a pranzo.
0: Sì, ecco. Quello inconveniente del lavoro è stata la sua salvezza.
1: E la figlia che poi ha avuto è una tua paziente ancora oggi?
0: La figlia e anche la moglie che aveva sposato dopo. Diciamo, la figlia è stata la figlia della moglie che ha sposato successivamente, e che ogni tanto mi capita di vedere. Perché ancora adesso io una volta al mese, una volta alla settimana vado a lavorare sul Val di Fiemme, poi da un poliambulatorio, e mi capita di vedere queste persone. Insomma.
1: Volevo ricordarlo solo appunto per chiudere con un piccolo racconto di vita alla fine di questo racconto di morte. Ricordiamo 268 morti quel 19 di luglio. Giovanni, ti ringrazio perché oltre ad averci raccontato questa storia, e grazie anche per l'emozione con cui l'hai fatto, ci hai dato il destro per raccontare per intero, dopo la tua storia raccontiamo per intero che cosa è successo quel 19 luglio dell'85. Grazie ancora Giovanni, in bocca al lupo per tutto,
0: grazie,
1: e a presto.
0: Grazie a te.
1: A presto. Ciao. Grazie. Ciao.
0: Grazie.

0: Loro sono A Perfect Circle, che cantano When the Levy Breaks, cioè quando gli argini si rompono. Luca Micheli le sceglie sempre perfettamente le canzoni. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Stava 19 luglio 1985.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Sun in the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima

0: avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Si preannuncia una chiusura di settimana decisamente pesante per i mercati finanziari internazionali. È ufficiale il sell-off sul settore tecnologico e ormai i mercati sembrano orientati a volersi disimpegnare in maniera importante da questo comparto, almeno in questa fase, a giudicare anche dall'apertura del Nasdaq, l'indice tecnologico americano, che già accusa un ribasso a pochi istanti dall'avvio delle negoziazioni di quasi 2 punti percentuali. Lo Standard & Poor's perde l'1,21%, il Dow Jones è in calo di 1 punto. Questa mattina i cali sono stati molto estesi in tutta l'Asia, da dove era già cominciata l'ondata di vendite nel comparto. L'Europa ha replicato, ma fino ad un'ora fa teneva. Adesso il quadro si sta deteriorando anche nel vecchio continente, in particolar modo per Piazza Affari, che perde l'1,40% sul FTSE MIB, il listino di Parigi -0,8%, Francoforte -0,7%. Abbiamo avuto anche diversi dati economici dagli Stati Uniti: la produzione industriale a giugno, una crescita molto modesta, +0,1% sotto le stime, molto meglio i nuovi cantieri edili a giugno sopra le attese, +19%, mentre sono risultati in calo i permessi edilizi, e poi i prezzi all'importazione +0,3% a giugno. Le stime davano invece un dato in calo. Andiamo a vedere a Piazza Affari. Resistono come stamattina tutte le utilities: Inuit +3, Eni +2,75, Terna +2,58, Enel +2, Italgas +2, Era +2, mentre su STM le vendite si accaniscono in maniera particolare: -6% per il gruppo dei chip, Prysmian -5, -3% per Unicredit Credit e Buzzi. Consolida l'apertura Wall Street, molto pesante. In questo momento il Nasdaq segna -1,80, lo Standard & Poor's -1,18, il Dow Jones in calo di 1 punto. Per ora è tutto.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
9: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.

0: sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Stava 19 luglio 1985, questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi. I 41 anni saranno questa domenica, ma noi ci siamo presi la libertà di ricordare questa tragedia due giorni prima, perché la domenica appunto non siamo in onda. E lo facciamo a modo nostro, lo facciamo con due storie. La prima, come avete sentito, è una storia personale, quella del nostro ascoltatore Giovanni, che all'epoca lavorava all'ospedale di Cavalese. Lui ci ha raccontato la sua personale e drammatica esperienza. Adesso apriamo un po' invece il nostro obiettivo, allarghiamolo, e da una storia singola possiamo raccontare la storia generale, quella che è successo, tutto quello che è successo quel 19 luglio di 41 anni fa, come si è arrivati a quella tragedia e cosa è successo dopo. Lo facciamo grazie a un pezzo che abbiamo trovato sul Post, uscito nel 2015 per i 30 anni. Si intitola semplicemente La tragedia di Stava. State con noi.

0: Alle 12:22 del 19 luglio del 1985, in una luminosa giornata estiva, si ruppero gli argini dei bacini di decantazione che si trovavano sulle pendici del monte Prestavel in Val di Fiemme, in Trentino. In pochi istanti una massa enorme di acqua, fango e detriti si staccò dalla montagna e si riversò verso valle a una velocità stimata di circa 90 km orari. In pochi minuti raggiunse il comune di Tesero e la sua frazione di Stava, cancellando edifici, strade, alberghi e vite umane. Da quei bacini fuoriuscirono circa 170.000 metri cubi di materiale. L'onda di fango investì un'area di oltre 400.000 km quadrati, provocò la morte di 268 persone. Ancora oggi quella tragedia è ricordata come il disastro della Valle di Stava, una delle più grandi catastrofi industriali della storia italiana. La memoria di quanto accadde è custodita dalla Fondazione Stava 1985, nata per volontà dei familiari delle vittime. Il suo lavoro non si limita al ricordo dei morti, ma si concentra anche sulla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, affinché tragedie simili non possano ripetersi. Per comprendere le cause del disastro bisogna tornare indietro di diversi decenni. Negli anni 30 del Novecento, sul Monte Prestavel, fu scoperta la fluorite, un minerale impiegato nell'industria metallurgica e chimica. L'attività estrattiva si sviluppò progressivamente e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la gestione della miniera passò attraverso diverse società, tra cui Montecatini, Montedison, Eni e, infine, Prealpi.
1: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite.
0: Come accade in molte attività minerarie, l'estrazione produceva enormi quantità di residui che dovevano essere accumulati e smaltiti. Per questo motivo vennero costruiti dei bacini di decantazione destinati a raccogliere gli scarti dell'attività estrattiva. Il primo bacino fu realizzato nel 1961 dalla Montecatini. Secondo la normativa dell'epoca non avrebbe potuto superare i 9 metri di profondità. Con il passare degli anni però la struttura venne progressivamente ampliata fino a raggiungere circa 25 metri. Nel 1974 la Fluormine, società del gruppo Montedison che nel frattempo aveva acquisito la miniera, decise di costruire un secondo bacino a monte del primo. La scelta era dettata dalla necessità di aumentare la capacità di raccolta dei materiali di scarto, ma fin dall'inizio non mancarono dubbi e preoccupazioni. Giuseppe Zanon, allora sindaco di Tesero, segnalò infatti al distretto minerario della provincia di Trento i rischi legati all'ulteriore innalzamento delle strutture. Temendo possibili problemi di stabilità, chiese che venisse valutata con attenzione la situazione. Dopo un sopralluogo, tuttavia, gli fu risposto che i lavori potevano proseguire purché fossero adottate le necessarie cautele. Le sue preoccupazioni finirono archiviate e non ebbero conseguenze concrete. Negli anni successivi, gli argini dei due bacini continuarono a crescere fino a superare i 50 metri di altezza complessiva. Le strutture erano state realizzate su un terreno geologicamente fragile e caratterizzato da una scarsa stabilità idrogeologica. Inoltre si trovavano relativamente vicine alla sottostante frazione di Stava. Col passare del tempo si verificarono diversi episodi di cedimento e piccoli movimenti del terreno che avrebbero dovuto rappresentare

un segnale d'allarme. Nonostante ciò, non furono adottati interventi risolutivi. I problemi non riguardavano soltanto la posizione dei bacini. Gli stessi impianti erano stati concepiti come opere di dimensioni limitate e non vennero mai classificati ufficialmente come dighe, benché, nella pratica, svolgessero una funzione molto simile. Questa anomalia contribuì a ridurre il livello dei controlli e delle verifiche. In modo quasi paradossale, fino al 1985, sulle mappe ufficiali non comparivano neppure come opere di particolare rilevanza. In alcuni documenti l'area risultava ancora indicata come terreno agricolo.

0: Quando il 19 luglio del 1985 l'argine superiore cedette, l'intero sistema collassò in una reazione a catena. La massa di fango travolse dapprima il bacino inferiore, che a sua volta si ruppe, liberando altro materiale. Si formò così una gigantesca colata che precipitò lungo la valle come una valanga liquida. Gli alberi vennero sradicati, i ponti distrutti e gli edifici spazzati via dalle fondamenta. Chi si trovava lungo il percorso ebbe pochissimo tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo. La furia della colata distrusse completamente 3 alberghi, 53 abitazioni, 6 capannoni industriali e 8 ponti. Decine di altri edifici subirono danni gravissimi. Alcune persone morirono nelle proprie case, altre mentre lavoravano o trascorrevano le vacanze. Molte delle vittime erano turisti che avevano lasciato la Val di Fiemme per trascorrere qualche giorno di riposo nel pieno della stagione estiva. I morti provenivano da 64 comuni appartenenti a 10 diverse regioni italiane, un dato che testimonia quanto fosse frequentata la zona. Le operazioni di soccorso furono estremamente difficili. Il fango aveva modificato completamente il paesaggio, cancellando punti di riferimento e seppellendo edifici e persone sotto metri di detriti. Squadre di vigili del fuoco, volontari, forze dell'ordine e soccorritori arrivarono rapidamente sul posto, ma si trovarono davanti a uno scenario devastante. Molti corpi furono recuperati soltanto nei giorni successivi. 13 persone risultarono disperse e non furono mai ritrovate.
1: Allora, 195 persone disperse. Pronto? Delle quali 120 sono ospiti di 3 alberghi spazzati via. Sì, non c'è più niente. L'Erica, lo Stava e il Miramonte.
0: L'enorme numero di vittime e l'evidente origine artificiale della catastrofe resero immediatamente necessaria un'indagine approfondita. Il Tribunale di Trento istituì una commissione ministeriale d'inchiesta con il compito di individuare le cause del crollo e le eventuali responsabilità. I periti incaricati esaminarono documenti, progetti, rilievi tecnici e testimonianze. Le loro conclusioni furono durissime. Secondo gli esperti, l'argine superiore si trovava in condizioni di equilibrio così precarie da poter cedere al minimo cambiamento delle condizioni operative. L'intero impianto rappresentava da tempo una minaccia per la valle. La tragedia non fu quindi il risultato di un evento imprevedibile o eccezionale, ma la conseguenza di una lunga serie di errori progettuali, gestionali e amministrativi accumulati nel corso degli anni. Nelle conclusioni della commissione si affermò che l'impianto era stato progettato, costruito e gestito senza garantire quei margini di sicurezza che una società moderna deve pretendere da opere potenzialmente pericolose. In altre parole, il disastro di Stava non fu una fatalità. Fu il risultato di scelte sbagliate, omissioni e controlli insufficienti. Il processo che seguì all'inchiesta si concluse nel 1992. 10 persone, tra dirigenti delle società coinvolte, progettisti e responsabili dei lavori, furono condannate. Tuttavia nessuno di loro scontò effettivamente una pena detentiva in carcere. Questo aspetto contribuì ad alimentare un diffuso senso di amarezza tra i familiari delle vittime. Nella sentenza venne scritta una frase destinata a rimanere nella memoria collettiva. Se fosse stata impiegata prima del disastro una quantità di denaro e di impegno pari anche soltanto a una piccola parte di quella spesa successivamente per accertare le responsabilità, probabilmente il crollo non sarebbe mai avvenuto. È una riflessione che continua a risuonare ancora oggi. Il disastro di Stava resta infatti non soltanto una tragedia umana, ma anche un monito sui costi dell'incuria, dell'improvvisazione e della mancata prevenzione.

0: di dispiacere, quei corpi in terra senza più calore.
1: Lui è Franco Battiato, che canta Povera Patria. Questa storia invece l'abbiamo letta sul Post, era stata scritta 11 anni fa per ricordare i 30 anni della tragedia di Stava. Ricordiamo, oggi, o meglio domenica, saranno 41. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, o meglio chiudiamo l'esperienza di racconto del nostro podcast seriale che si intitola Anni rubati, e lo facciamo sentendo il protagonista, o meglio l'autore e conduttore, Andrea Aymar.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, sono molti i disagi sulla 24 Roma-Teramo, traffico ancora bloccato per incidente in direzione Teramo tra Vicovaro e Carsoli, e per un altro incidente code sul tratto urbano tra via Fiorentini e via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Traffico bloccato anche sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione Padova. Sulla A4 Brescia-Padova 9 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano per incidente, con chiusura dello svincolo di Peschiera in entrata. Sul tratto urbano della stessa A4 code tra l'innesto con la 8 e Sesto San Giovanni per veicolo in avaria verso Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli code per veicolo fermo tra Firenze in Pruneta e Incisa. Sempre in direzione Napoli per veicolo in avaria code tra Chiusi e Fabbro. Inoltre 11 km di coda tra l'innesto con la 24 e Valmontone. Sulla 30 Caserta-Salerno per incidente code verso Salerno tra Maddaloni e Nola. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Matteo Caccia racconta.
1: Vi abbiamo raccontato per due settimane un podcast in pieno stile del nostro programma, cioè ci piace un podcast, è un podcast per lo più indipendente, che non ha diciamo un editore corposo, un editore podcast, diciamo così, e ci piace farvelo conoscere, ci piace farvelo ascoltare. Vi consigliamo sempre poi di ascoltarlo per intero, ovviamente, perché noi facciamo una selezione, lo facciamo grazie a Pierluca Puzzanghera che lavora proprio a questo pezzo, a questo passaggio dei podcast. Si chiama Anni rubati questo podcast, oggi è l'ultimo giorno in cui ve ne parliamo e lo facciamo col suo autore Andrea Aymar. Ciao Andrea, come stai?
5: Ciao, bene.
1: Buongiorno e benvenuto innanzitutto. Io e Andrea ci conosciamo da un po' di tempo per cose sì. di formazioni scolastiche, mi sembra. Beh sì, scolastiche.
5: Post scolastiche,
1: cosa a cui Andrea lavora ancora alacremente e molto molto bene, ma continui a fare i podcast. Non è il primo che fai. Io mi ricordo un podcast molto bello su Mani Pulite.
5: Sì, quello è stato il primo.
1: Il primissimo.
5: Sì, e poi ho fatto un podcast sulla gestazione per altri.
1: Certo,
5: una
1: che abbiamo raccontato, sarebbe bellissimo,
5: anche qua.
1: Certo, con la signora ucraina.
5: E poi vari, sì, anche altri, però sì. Uno sì. Per Rai Play Sound anche.
1: Senti, come sei arrivato invece a lavorare ad Anni Rubati?
5: Conosco bene la fondazione che l'ha commissionato e un giorno mi ha cercato il direttore, mi fa: guarda, abbiamo messo a posto questo archivio di questa famiglia, vieni a darci un'occhiata che secondo me c'è qualcosa da raccontare. In effetti c'era molto da raccontare, perché è un archivio che è fatto di lettere, di diari e soprattutto, e per chi vuole raccontare con l'audio è una gran figata, di interviste orali fatte tra gli anni 70 e inizio degli anni 80 ai membri di questa famiglia, persone che erano ancora vive, che quindi raccontavano in presa diretta fatti degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, che è un patrimonio che si vuole raccontare con

0: in diverse fasi alcune. Però
1: senti, in un lavoro come questo, che parte proprio da zero, cioè parte da un archivio e quindi da dei documenti puri, tra l'altro immagino che fossero scritte a mano per lo più, quindi di difficile comprensione, a meno che tu non sia un farmacista che sono abituati a leggere le ricette dei medici. Quanto ci hai messo a lavorarci? E soprattutto, quando decidi la linea narrativa? Cioè, quando decidi che tutte quelle lettere, tutte quelle pagine di diario, quelle interviste diventano un racconto? E che racconto diventano?
0: Allora, non l'ho fatto da solo questo lavoro, altrimenti non sarei riuscito a farlo. L'ho fatto con Alessandro Berti della Fondazione Gramsci, che mi ha aiutato sia a entrare nella storia, poi a guidarmi fra questi documenti. Le lettere sono molte, sì, come dici tu, autografe. Qualcuna per fortuna scritta a macchina, okay, quindi qualcosa si salva. L'intelligenza artificiale un po' aiuta in alcune cose. Alcune in francese, alcune in italiano, alcune in spagnolo a un certo punto, questa famiglia a un certo punto va anche in Messico. E, diciamo che avevo in testa quello che poteva diventare, quasi subito dall'inizio, perché ho intravisto subito questa vicenda familiare che parlava di un esilio, che poi raccontava di una distanza, di rapporti familiari, dove la storia, quella grande, entra sempre a ribaltare completamente tutto, no? Quello che succede in questa vicenda, che ogni tot la normalità che si è creata nuova viene stravolta da qualcosa che accade al di fuori di questa famiglia, è tutto da rifare di nuovo. Una volta che ho visto tutte le lettere, ho visto, c'era anche un libro che ha scritto una cugina che mi ha aiutato a guidarmi in questa storia, okay, e ho ascoltato tutte le interviste, me le sono tutte lavorate, e poi a quel punto mi sono messo lì come una specie di mappa e ho cominciato a immaginare dove potesse andare tutta questa vicenda, e alla fine ho scelto un criterio di fatto cronologico, perché difficilmente riuscivo a gestirla, anche perché i personaggi sono tanti che entrano in questa vicenda. Poi ne seguiamo in particolare un pezzo di questa famiglia, Mario, una Maria Franco, ma in realtà tutte le sorelle meriterebbero un podcast anche ognuna di loro, perché è una vicenda molto molto densa, molto, dove attraversa un sacco di fatti importanti della storia italiana e non solo. E la scrittura ovviamente arriva alla fine, ma è una scrittura che su alcune cose, alcune intuizioni le avevo già avute subito, me le sono segnate, me le sono messe lì, in effetti poi da lì sono ripartito, perché ogni puntata ho deciso di partire con uno zoom in, un dettaglio rispetto a una situazione. Lo dico anche nel podcast, alcune so che sono andate esattamente così perché le ho lette, le ho trovate, altre me le sono immaginate perché sono verosimili che fossero andate così in base all'incrocio di alcuni elementi. E poi oltre queste introduzioni poi faccio andare ogni volta la storia avanti pezzo pezzo, l'introduzione anticipa un po' quello che la puntata poi andrà, certo, a parare, quindi in qualche modo una specie di
1: intro,
0: pulce che viene messa, certo, che poi dopo ti torna.
1: Andrea, hai voglia di raccontare, abbiamo poco tempo, però magari qualcuno si è perso qualche pezzo, proprio un recap veloce magari dei tre protagonisti principali, cioè
0: sì,
1: della famiglia Montagnani.
0: Intanto prima, una famiglia ebraica antifascista torinese che arriva il fascismo, sono cinque sorelle e due fratelli, vengono in qualche modo, si trovano davanti a una scelta, stare o andarsene. Mario, che è la persona che seguiamo, parte, se ne va perché aveva già molta fedina penale sporca per il fascismo, va in Francia. E pochi mesi dopo arrivano la moglie Anna Maria e il piccolo Franco, che è il loro figlio che aveva un anno e mezzo, e da lì comincia la loro storia di esilio, che farà Francia, Belgio, Russia, poi di nuovo Francia, poi di nuovo un pezzettino che a un certo punto lì si rompe il filo, perché il papà e la mamma riescono a scappare da Marsiglia con una delle ultime navi che vanno via dopo l'occupazione nazista di Parigi. Franco, 15 anni, invece non riesce a partire, rimane da solo. E lì comincia un altro pezzo di questa storia, che è una storia di distanza tra padre e madre che sono in Messico e lui che rimane a Parigi. Ovviamente è una storia umanamente devastante, perché immagina andartene e abbandonare tuo figlio durante la seconda guerra mondiale, con Hitler arrivato a Parigi e tuo figlio lì.
1: All'età di
0: 15 anni. Poi lui riesce a tornare in Italia, farà il partigiano poi, e loro torneranno nel 46. Mario avrà letto la Costituente a giugno poi del 46, e tutta la famiglia, questa è una storia incredibile dentro la storia, tutta questa famiglia di ebrei antifascisti molto esposti torneranno tutti dopo 20 anni. La madre, questa Consolina Sega, un personaggio clamoroso su cui bisogna farci un libro, riesce a rivedere tutti i figli dopo 20 anni, e l'ultimo arriva a marzo del 48, lei muore il 7 novembre del 48, quando ha rivisto tutta la famiglia tornare, ed è stata lei che ha tenuto insieme la famiglia in questi 20 anni, scrivendo un sacco di lettere che sono nell'archivio.
1: Sono 8 episodi, si intitola Anni rubati, lo ha fatto Andrea Aymar per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci. Grazie ancora Andrea, complimenti per il lavoro.
0: Grazie Matteo.
2: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Lui è Giorgio Gaber, ovviamente, che canta Io non mi sento italiano, per chiudere una puntata che si intitolava Stava, 19 luglio 1985. Ringrazio tutta la redazione che ha fatto anche questa settimana. Stiamo andando verso la fine anche di questa stagione, come sempre facciamo, non vi lasciamo soli nel pieno dell'estate, facciamo quello che noi chiamiamo un meglio di, una selezione delle puntate migliori della stagione, ve le riproponiamo e poi ci risentiamo a settembre. Grazie a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi, Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Godetevi il weekend, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Nome.
7: Freeway Skyline.
6: Professione.
7: IRP.
6: Missione.
7: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, azzurri, azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
9: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
11: Sono le 16.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate. Bimba morta in piscina, Musumeci, serve una nuova legge. Andy Burnham, da oggi leader dei laburisti. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, gli avvocati di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, hanno chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia e sulla questione è tornata oggi anche la premier Giorgia Meloni, attaccando i risarcimenti disposti dai magistrati per i familiari delle vittime. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto Meloni in un post sui social. Un disegno di legge per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, lo annuncia il ministro Musumeci dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.
1: Inutile il ricovero al Gaslini di Genova, è morta Alice. La bambina di 11 anni di Suisio, in provincia di Bergamo, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria, dove era in vacanza con la famiglia. Il decesso è stato dichiarato nella notte e i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso ai bagni Segesta, a dare l'allarme un altro bambino. I capelli di Alice erano rimasti incastrati in un bocchettone. Subito soccorsa dal titolare, alla bambina priva di sensi sono state praticate manovre di rianimazione per circa 45 minuti prima del trasferimento in elicottero al Gaslini. Vasca posta sotto sequestro e raccolte testimonianze e immagini delle telecamere, si attende venga fatta luce su eventuali responsabilità e irregolarità. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha intanto annunciato che il DDL Meloni, finalizzato alla sicurezza delle piscine, sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza. Sono 75, con quest'ultimo decesso, i morti, in gran parte minori, nelle piscine italiane negli ultimi 4 anni, secondo SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. 5 decessi simili a quelli di Alice negli ultimi 3 mesi. Nell'aprile scorso hanno perso la vita 2 bambini in 2 piscine in provincia di Latina e di Rimini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Da oggi Andy Burnham è alla guida del Labour britannico. L'ex sindaco di Manchester archivia la stagione di Keir Starmer, promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo, ha detto. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Burnham ha 56 anni, è stato acclamato oggi grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati ai laburisti. Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, sugli F-35 concessi alla Turchia. Con vari fronti di guerra aperti, per il premier israeliano non sembra il momento di perdere l'appoggio degli Stati Uniti.
2: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, sono le 16:05, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
5: Il discorso di Trump, il dito puntato sulla Cina, Regno Unito, l'incoronazione di Burnham, il re del Nord. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: After an unchallenged run, Andy Burnham becomes Labour leader today.
8: We had transgender for everybody, men and women sports, but not anymore. The evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In console c'è Carlo Salvatore. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre il 349-238-6666, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è per appunto la diretta video sul canale 63 del Digitale Terrestre. :16:08:15, qui a Milano, le 15:08 e quasi 30 secondi a Londra, al numero 10 di Downing Street, dove si prepara l'ingresso del re.

0: E così è arrivato il giorno di Andy Burnham, il re del nord, perdonatemi, l'ex sindaco di Manchester che tanto bene ha fatto nell'importante città inglese. È diventato il leader dei Labour, lunedì dovrebbe diventare il nuovo premier per il Regno Unito. Ha promesso una serie di cose, ci vorrà tempo per realizzarle, forse il tempo rema contro Andy Burnham, ma staremo a vedere. Forse la parola d'ordine, se dovessimo sintetizzare, sarà devolution, devoluzione dei poteri, dare cioè maggiore poteri a tutte quelle autonomie locali, a quelle amministrazioni locali, sulla stregua di Manchester, che potrebbero dire la loro. Si contrappone in qualche modo alla londoncentrica visione di alcuni leader conservatori, sto pensando a Boris Johnson per esempio. Dicevo, due giorni, uno è questo perché diventa leader dei Labour, fra l'altro lo diventa per acclamazione, ma lunedì dovrà prendere in mano le redini del governo e ci sarà probabilmente anche una presentazione più dettagliata del suo programma di governo, che ambisce e vorrebbe essere puramente di sinistra. Oggi qualcosa possiamo dirlo, proveremo appunto ad analizzarlo. Ma oggi è il giorno dopo l'attesissimo discorso, e non esagero quando dico attesissimo discorso, di Donald Trump alla nazione, con una serie di piccoli gialli. Ci sono due emittenti, ABC e NBS, che si sono rifiutate di trasmetterlo in diretta. E Trump ha tuonato che a queste due emittenti andrebbe revocata la licenza. Peraltro ci sono anche dei precedenti con altri presidenti e con altri emittenti. Ma tant'è. L'attesa in realtà si è conclusa in un nulla. Potremmo dire davvero tanto rumore per nulla, perché sapevamo che non avrebbe parlato di politica estera, sapevamo che non avrebbe toccato i temi di politica economica, avrebbe piuttosto toccato i temi di politica elettorale. Di sistema elettorale, ha puntato il dito direttamente contro la Cina, dice che la Cina ha rubato i dati di milioni e milioni di elettori americani, e insomma Pechino torna a essere il grande nemico. In realtà però Donald Trump non ha portato prove sostanziali del fatto che la Cina avrebbe in qualche modo corrotto le operazioni elettorali, queste già fin dal 2020. Quello che ha fatto però Donald Trump è stato denunciare una vulnerabilità del sistema elettorale americano. Oggi capiremo che cosa vuole fare Donald Trump, se davvero esistono queste fragilità e se davvero le fragilità del sistema elettorale americano sono quelle denunciate dal presidente Donald Trump. Allora, come sempre, iniziate pure a scaldare i polpastrelli, 349-238-6666, per stare con noi, per domandare, per commentare i temi di grande politica internazionale. Noi iniziamo il nostro viaggio e lo facciamo con questa voce.
1: Changing leader is never easy.
2: Un cambio di leadership non è sempre facile. Ma apprezzo molto, e ne sono entusiasta, il modo in cui abbiamo affrontato questo percorso come un'unica squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza di tutti voi qui oggi. Vorrei inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al team degli assistenti. Andy Burnham, tu e la tua squadra avete dimostrato sicurezza e determinazione lungo tutto il processo. Grazie.
0: Lucy Powell, deputata dei Labour, così in qualche modo suggella questo primo passaggio politico per Andy Burnham. Poi ci sarà quello più prettamente governativo, istituzionale, quando lunedì diventerà il premier britannico. Buona la terza, verrebbe da dire, perché già per due volte aveva provato a sfidare, a scalare la montagna dei Labour, ma non vi era riuscito. Il suo primo discorso, Burnham l'ha incentrato sull'ultima possibilità per il cambiamento. Non ha risparmiato critiche sul neoliberismo, sulle privatizzazioni degli anni 80 e 90. Ha fatto un discorso molto di sinistra, cercando e promettendo di andare incontro alle esigenze dei britannici, tanto che ha già detto che quest'estate la passerà di casa in casa, di città in città, per cercare di capire meglio quelle che sono le domande, le esigenze appunto dei cittadini del Regno Unito. Ma chi è Andy Burnham? Andrea Macchioni ha provato a tratteggiarlo in 90 secondi, poi vi porto a Londra.
2: Fresco di nomina per l'acclamazione al leader dei laburisti, lunedì Andy Burnham riceverà da Re Carlo l'incarico ufficiale a premier britannico. Il 59esimo nella storia del Regno Unito e il 7° negli ultimi 10 anni. La sua fama politica è legata a Manchester, di cui è stato sindaco dal 2017 fino allo scorso giugno. Ma il futuro inquilino di Downing Street nasce a Liverpool nel 1970. È lui stesso a raccontare che il primo incontro con la politica è dovuto a Boys from the Black Stuff, una serie TV anni 80 su 5 disoccupati di Liverpool alle prese con la vita sotto il governo Thatcher. Burnham studia inglese a Cambridge, diventa giornalista, salvo poi avvicinarsi verso i 20 anni ai Labour come ricercatore e consulente. Dal 2001 al 2017 è deputato per Lee, ricoprendo diversi incarichi ministeriali durante il mandato di Gordon Brown. Nel frattempo fallisce due volte l'ascesa alla guida del partito. Nel 2010 viene sconfitto da Ed Miliband e nel 2015 viene superato da Jeremy Corbyn. Nel 2017 arriva però la svolta per il suo cursus honorum con l'elezione a sindaco di Greater Manchester. Sotto la sua guida la città gode di un periodo di forte crescita e sviluppo e Burnham, che durante l'epidemia di Covid-19 critica l'approccio troppo londinese centrico di Boris Johnson, guadagna l'epiteto di Re del Nord, mutuato dalla serie di Game of Thrones. Il suo approccio pragmatico ma sempre attento alle persone diviene noto come manchesterismo, ovvero una forma di socialismo favorevole alle imprese che mira a convogliare capitali pubblici e privati per investimenti nei trasporti, nell'edilizia abitativa e nelle infrastrutture. Oasis.

0: The Smiths e i New Order rappresentano la santa trinità musicale per Burnham, che predilige jeans e magliette scure a giacca e cravatta e passa il suo tempo libero giocando a calcio o mixando brani degli anni 90. Torna a Westminster a giugno vincendo le elezioni suppletive di Macclesfield e ora promette che il suo governo sarà orgogliosamente laburista, affrontando i problemi ignorati fino a questo momento dalla politica.
1: Così, in poco più di 90 secondi, Andrea Macchioni ha sintetizzato le peculiarità di Andy Burnham. Certo, un difetto ce l'ha, non ascolta il metal, però possiamo concederglielo. Andiamo a Londra, in diretta, la voce è quella di Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
2: Ciao Gianpaolo e voi ascoltatori.
1: Allora, buona la terza nel suo caso, non è esattamente un leader giovanissimo, però è un leader che si è fatto le ossa e ha fatto molto bene nella Greater Manchester. Davo conto della sintesi di quello che sappiamo del programma che lui presenterà a Re Carlo III lunedì, ed è un programma spiccatamente di sinistra, vuole proprio distanziarsi, vuole dare un'impronta ai Labour. Cos'altro possiamo aggiungere rispetto a questa sua impronta politica molto rivolta anche alla nazionalizzazione di alcuni aspetti della vita economica britannica?
2: Ma diciamo che intanto il primo discorso non è tanto programmatico quanto è una missione di ricompattamento. Sta parlando al partito, dice cose di sinistra, come dicevi, si presenta sorridente, energico, spigliato, con questo nuovo orgoglio laburista, l'unità del partito, la speranza nel cuore, la crescita in ogni parte del regno. Quindi sono messaggi chiaramente per in qualche modo riagganciare la sinistra delusa e che da troppo tempo languisce per una crescita che non si vede. Ora, detto questo, se quest'uomo con questa visione ottimista ha rimpiazzato Starmer, che ricordiamo era veramente al più basso livello di popolarità, un tecnocratico, sì. Quindi c'è stata questa svolta effettivamente nella sinistra, ma i problemi restano gli stessi. Come la scheda di Andrea Macchioni diceva prima, Manchester e il manchesterismo che sta portando in valigia lunedì a Downing Street sono importanti. Ricordiamo che Manchester adesso è a livelli di sviluppo superiori a tutte le altre parti del regno. Si parla, per farvi un esempio, il 42% di produttività, quando la media delle altre città siamo al 28%, ma a questi livelli ci siamo arrivati dopo 30 anni di lavoro, di cui Burnham è stato parte importante, ma comunque una parte. Lui non ha così tanto tempo, abbiamo 2 anni prima delle prossime elezioni e soprattutto è una crisi e una economia lentissima che non tende a ripartire, di cui c'è esigenza ora. Quindi diciamo che lunedì vedremo chi sarà il suo cancelliere, sì. Probabilmente l'attuale primo ministro, il ministro dell'interno Shabana Mahmood, che prenderà le finanze, appunto. Però all'orizzonte vediamo un budget che potrebbe essere il suo primo terreno franoso.
1: Come è per questi momenti così dopo l'uscita, dopo la Brexit per il Regno Unito? Infatti la nomina del cancelliere dello scacchiere è in qualche modo la nomina più delicata, più rilevante. Altra nomina importante sarà naturalmente il ministro degli esteri. E qua, Giorgia, dal punto di vista dei Labour, ti aspetti un cambiamento in qualche modo nella politica estera britannica, o sarà nel solco di quello che ha fatto Keir Starmer, quindi un appoggio incondizionato per esempio all'Ucraina, un rimanere nel solco della coalizione dei Volenti Rosi, un riavvicinarsi, ottenere una distanza molto molto stretta con Bruxelles?
2: Esatto, questo è hai messo proprio il dito nella piaga e se vuoi anche nella parte più divertente di tutto questo cambio ai vertici di Downing Street. C'è un toto ministri in questo momento fra noi giornalisti cercando di capire in qualche modo. Allora, intanto sappiamo che il meno, se ci sarà Ed Miliband, allora avremo già il segnale, sì, di un cambiamento che non c'è. Quindi da una parte si cerca di capire che tipo di distanziamento Burnham avrà da un governo che non è piaciuto agli elettori. Dall'altra sappiamo che Burnham non ha tanta esperienza in questioni, come ricordavi, gli esteri, la, sì, difesa. Sappiamo che ha ereditato da Starmer un brutto regalo, ovvero 9 miliardi di incremento di spesa che sono stati promessi, questo in aggiunta al 3% dell'impegno di spesa che deve essere raggiunto al 2030. Quindi come

0: in qualche modo organizzerà questi settori che per lui sono in qualche modo nuovi, come riassesterà il rapporto con Trump? Vediamo che il governo andrà un po' più a sinistra rispetto a quello che era quello di Starmer. Come gradirà Trump questa posizione, questa diciamo difesa dell'uguaglianza sociale a tutti i costi, che è ora il nuovo motto di Burnham? Così pure, come menzionavo, l'Europa, la ridefinizione dei rapporti con l'Europa che avverrà, non abbiamo ancora una data, sappiamo che doveva esserci un vertice importante il 22 di luglio, è stato rimandato, ma ecco, come lui è un europeista che però non si spinge così tanto lontano quanto a caldeggiare un ringresso nell'Unione Europea. Questi sono tutti fattori chiave che faranno parte di un programma in cui in qualche modo si dovrà concretizzare la visione di sinistra che lui ha esposto oggi in modo molto loquace e energetico.
1: E se posso aggiungere, poi vado a un po' di messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666, forse la vera sfida è una sfida, se vogliamo, strutturale per un politico che ha avuto un incarico locale pur importantissimo, perché Greater Manchester parliamo di una demografia e di una serie di dinamiche paragonabili quasi a un piccolo stato, però comunque rimane un amministratore locale. Confrontarsi con dinamiche che hanno a che fare con Donald Trump, con Volodymyr Zelensky, con la guerra, con la Russia, con l'Europa, è qualcosa di diverso. Cioè, ci chiediamo quanto puoi riuscire a mettere a sistema un buon governo locale con un buon governo nazionale, con evidentemente l'aspirazione del Regno Unito a tornare a dire la sua in politica estera, no, Giorgia?
0: Assolutamente, ed è per questo che quando si tratterà di mettere il dito sui problemi concreti e non ultimo, se dobbiamo dargliela a Starmer, è il rispetto per come ha gestito la questione ucraina, Iran, non essere stato bullizzato da Trump con l'interventismo nella guerra nello Stretto di Hormuz. Queste sono cose che dovranno essere chiarite, però ecco, con la consapevolezza che serve un budget. E che c'è un programma di un manifesto con cui i laburisti hanno vinto a forte maggioranza nel 2024 che impone delle scelte. Burnham ha già detto che rispetterà le promesse, ovvero non aumenterà le tasse. Tutto il resto, dalla difesa all'Europa, ai rapporti anche con le comunità locali, perché qui parliamo di Manchester, ma poi c'è la Scozia, c'è l'Irlanda del Nord, c'è il Galles, questi andranno veramente inseriti in delle caselle che sono difficili e per questo molti sostengono che fra 6 mesi probabilmente potremmo trovarci di nuovo al punto di partenza. Per il momento speriamo di no e vediamo come appunto intanto la squadra di governo, chi ci metterà dentro, quello sarà la prima indicazione della svolta vera che da oggi si apre per i laburisti.
1: Grazie mille, Giorgia Scaturri, in diretta da Londra, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ho la sensazione che lunedì ci risentiremo. Ciao Giorgia, grazie.
0: A lunedì.
1: E ha ragione Giorgio Scaturro, bisogna attendere lunedì, bisogna attendere la squadra di governo, quanto nuovo che avanza ci sarà, quanto vecchio che ritorna ci sarà, quanta competenza verrà messa in ruoli chiave, il Ministero dell'Economia naturalmente, il Ministero della Difesa altrettanto naturalmente, c'è quella eredità lasciata da Keir Starmer, qualche miliardata di sterline che è qualcosa di difficile da gestire se va in carica e va al governo promettendo di tagliare le tasse, la coperta quella è. E, ripeto, staremo a vedere, l'attesa non durerà tantissimo. 349-238-6666. Qualcuno irride, Gianni da Verona, è arrivato il messia Robin Hood della sinistra, mi ricorda tanto quando arrivò Tony Blair e non è finita benissimo. Bene, la sostanziale normale alternanza di un sistema sostanzialmente bipartitico nel Regno Unito. Sal da Bergamo dice: non hanno ancora capito che i programmi di sinistra impoveriscono la classe media. 349-238-6666, se volete continuare a commentare, a fare previsioni su quella che può essere anche la vita politica di Andy Burnham, 2 anni di orizzonte temporale, giustamente ricordava Giorgia, il tempo rema contro perché tutto quel buon lavoro che è stato fatto in Manchester ha richiesto parecchi anni, e non soltanto Burnham, ma anche i suoi predecessori evidentemente. Mentre purtroppo, come sappiamo, la politica nazionale vive di una tempistica molto molto più sincopata, e spesso non ti perdona il fatto di avere una proiezione sul lungo termine. Vuole, il tuo elettorato vuole i risultati subito, qui e subito. Vi anticipo che tra pochissimo andremo negli Stati Uniti, a proposito, visto che citavamo Donald Trump e i rapporti non esattamente idilliaci tra Londra e Washington, per darvi conto di quello che è accaduto. E se posso dire la mia, poi la prendete, la buttate via, naturalmente, Donald Trump si è un po' sparato nei piedi, perché ha detto sostanzialmente e ha certificato che il sistema elettorale, il sistema informatico e il sistema americano non soltanto è vulnerabile, ma è stato violato, perché la Cina ha rubato dati per milioni e milioni di elettori statunitensi. Poi ci sono altri aspetti che ha toccato Donald Trump e sui quali torneremo. In ultima istanza ci chiederemo se davvero il sistema elettorale americano è così fragile, se è migliorabile e se sì in che modo può essere migliorato. Perché questa speculazione, che qualcuno di voi potrebbe dire vabbè, ma insomma il sistema è quello, no? Chi se ne frega, andiamo alle midterm. Proprio perché si avvicina alle midterm, a novembre Donald Trump cercherà una conferma alla bontà del suo operato, oppure, e questo è il timore di molti repubblicani, complice anche il discorso di ieri, riceverà un secco no rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. Il tutto, ve lo ricordo ancora una volta, mentre in politica estera regna il caos e il disordine, perché è la sesta notte di bombardamenti di raid americani sull'Iran, peraltro colpite alcune infrastrutture che sembrano a tutti gli effetti essere infrastrutture civili. Questo potrebbe essere un serissimo problema per Donald Trump, perché peraltro egli stesso lo ha annunciato, e come sapete teoricamente sarebbero vietate dalla Convenzione di Ginevra i bombardamenti sulle strutture civili. Colpiti dei ponti, colpito anche un aeroporto nel sud dell'Iran. Vi faremo sentire invece la voce di Donald Trump tra pochissimo, non prima però di aver dato i numeri, sempre in senso buono, sempre quelli della borsa. Poi torniamo.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare
8: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare,
8: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Rispetto ad un'ora fa la situazione è leggermente migliorata, ma il quadro è di profondo rosso per tutti i mercati finanziari internazionali. Cali già iniziati questa mattina a causa del sell-off sul settore tecnologico in Asia, poi esteso in Europa e propagato anche in America, con Wall Street tutta in calo, in particolar modo sull'indice tecnologico Nasdaq, -1,31%, -0,6% per lo Standard & Poor's, -0,04% per il Dow Jones. E a causa dell'apertura americana, peraltro oggi è arrivata anche una raffica di dati economici, la produzione industriale, il dato sull'andamento del settore immobiliare, che peraltro è stato anche buono, e poi i prezzi alla produzione, tutti i dati giudicati non in linea con il consenso, se anche questi hanno contribuito a generare nuove vendite in Europa. Andiamo a Parigi e a Francoforte, sono in calo di mezzo punto, Milano più di tutte per dell'1,11%, con le vendite piuttosto sostenute che non si arrestano restano su STM, il peggior titolo già da questa mattina, e mantiene questo primato negativo, meno 4,39%, in realtà è miglioramento, il peggiore adesso è Prysmian, meno 4,46, meno 3,5% per Buzzi, meno 3 punti percentuali per Azimut. In positivo oggi abbiamo tutte le utilities e di nuovo i titoli energetici, Eni più 2,7, Terna più 2,53, rialzo di 2 punti per Leonardo ed Enel. È tutto.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
16: CNP Assicura. Con noi puoi.
17: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
16: CNP Assicura. Con noi puoi.
17: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
16: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
18: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
19: Grazie.
18: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
19: Faccio del mio meglio.
18: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
19: Aspetta.
18: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
20: Nessun luogo è lontano.
21: Tonight I'm announcing. Stanotte annuncio la declassificazione immediata e la divulgazione di informazioni critiche rivelando vulnerabilità scioccanti nella nostra infrastruttura elettorale. La Repubblica Popolare Cinese ha effettuato quella che si ritiene essere la più grande compromissione di dati elettorali nella storia, con conseguente acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi.
1: Questi alcuni dei passaggi di Donald Trump nell'attesissimo discorso televisivo di ieri sera, discorso televisivo che non è andato a reti unificate perché alcune emittenti come ABC e NBC, per esempio, come vi dicevo, si sono rifiutati di mandarlo in diretta. Infatti Donald Trump se l'è presa particolarmente, ha detto che insomma dovrebbero ricevere delle sanzioni queste due reti. In realtà ci sono parecchi precedenti in cui alcune emittenti nazionali americane hanno deciso di posticipare, di non trasmettere in diretta alcuni discorsi. È successo a Obama, è successo a Joe Biden. Dicevamo attesissimo questo discorso perché c'è sempre molta attesa quando Donald Trump parla, e in realtà le attese sono state piuttosto deluse perché le anticipazioni promettevano rivelazioni eclatanti. La stessa portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva detto tutto può accadere perché non si sa mai cosa dirà il presidente. Ebbene, il presidente non ha detto molto, ha alluso parecchio, ma non ha detto tantissimo. Non ha presentato prove di brogli elettorali, per esempio, relative alle elezioni del 2020. Si è concentrato su due temi principali: la sicurezza dei dati, lo avete sentito. Ha sostenuto, citando peraltro documenti parziali, che la Cina sarebbe entrata in possesso di milioni di dati di elettori americani. Peraltro è arrivata prontissima la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ha detto non c'entriamo nulla, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Peraltro la Cina, ha aggiunto il portavoce, non è affatto interessata a interferire nella politica interna di altri paesi. E poi nel suo discorso Donald Trump ha usato un rapporto del Dipartimento della Sicurezza Interna per sostenere che il sistema di registrazione degli elettori è permeabile, è vulnerabile, non è sicuro, tanto che persone che non sono cittadini americani riuscirebbero, ha detto Trump, a finire nei registri elettorali. Cosa sta accadendo? A che cosa si sta preparando Donald Trump? Lui sostanzialmente con un nuovo atto vorrebbe rendere più sicuro il sistema elettorale americano. Ma quali sono le conseguenze? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Cristina Bonne, insegna storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, buongiorno, buonasera. Grazie per essere con noi.
0: Buonasera. Sì, buonasera.
1: Allora, prendiamo per buono l'allarme di Donald Trump, professoressa. Il sistema elettorale americano

0: americano è vulnerabile, è un po' fragile. Cosa andrebbe cambiato o migliorato per renderlo più solido e più stabile?
1: Allora dipende adesso se lei vuole affrontare il tema, diciamo così, di cosa andrebbe migliorato all'interno, cioè nel senso, cioè vulnerabile dal punto di vista dei non cittadini americani che sarebbero, no, registrati, oppure dal punto di vista della sicurezza internazionale. Forse la sicurezza l'ha già coperta lei, io guardo l'altro aspetto, no? Quello che commento il dato dei 278.000 non cittadini, sì, registrati nelle liste elettorali, credo che sia quello il focus. Ecco, sì, il fatto è che non dobbiamo prenderlo per buono in questo momento. Il che non significa dire che non ci siano in assoluto aspetti da migliorare o che non siano mai stati riscontrati casi di non cittadini registrati, ma questi riscontri sono stati molto limitati e i numeri emersi finora dai controlli statali pre o post elettorali non giustificano, diciamo, un allarme così generalizzato. Sì. Inoltre questi 278.000 non cittadini, insomma questo numero sarebbe da verificare, perché Trump dice la fonte è il Department of Homeland Security, ma la Casa Bianca, che io sappia, non so se c'è stata qualche evoluzione negli ultimissimi minuti o ore, non ha pubblicato, ecco, la fonte di questi dati, quindi non è stata precisata la metodologia utilizzata per arrivare a questo dato. Inoltre, infine, dire che ci sono 278.000 non cittadini registrati non significa affermare che quei non cittadini abbiano votato. Ecco, quindi ci sono questi aspetti da considerare.
0: Spesso il presidente Donald Trump ci ha abituati a dichiarazioni o lacunose o fumose o particolarmente lasche nei limiti, nel perimetro anche giuridico. Forse questo è il caso. La professoressa Cristina Bonni insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e con lei stiamo cercando di capire se davvero è vulnerabile il sistema americano, perché professoressa, al 349-238-6666 alcuni ascoltatori dicono: ma come, la principale potenza al mondo e ha questi problemi? Addirittura poi fanno anche riferimento alla vulnerabilità rispetto a potenze straniere. Poi ci torno, peraltro i documenti desegretati da Donald Trump piuttosto certificano un'interferenza russa, ma poi ci torno. Il sistema americano in realtà ha delle debolezze. Sto pensando, professoressa, al gerrymandering, cioè al ridisegno dei collegi elettorali, al problema dell'accesso al seggio fisicamente di molte minoranze. A volte il seggio elettorale è decine e decine di chilometri, non tutti hanno l'auto, per esempio. E al problema, per esempio, dei rischi del voto per le donne. Sto facendo riferimento al fatto dell'acquisizione, per esempio, del cognome del marito. Forse sono queste le vulnerabilità che andrebbero in qualche modo messe a fuoco, professoressa Bonn.
1: Allora, qui ci sono tanti argomenti, no? Quindi cerchiamo di fare un attimo ordine. Dal punto di vista della sicurezza internazionale, in realtà dagli anni 2000, diciamo dall'inizio degli anni 2000, dal famoso, insomma, problemi che erano emersi nella contesa Bush-Gore, insomma nel 2000, sì, da lì in poi gli stati hanno fatto molti passi in avanti, insomma, sia nella certificazione dell'identità degli elettori, sia proprio nei procedimenti. Spesso, se si ricorda il caso della Florida del 2000, c'è il problema che da una contea all'altra non c'era uniformità, no, procedurale, sì, non solo nella certificazione, ma proprio praticamente proprio nella foratura delle schede, in che cosa veniva ammesso valido, no? Insomma, c'erano questi difetti, problemi procedurali, ma tutto questo deriva dal federalismo, dalla struttura stessa costituzionale degli Stati Uniti, dal fatto che gli Stati membri hanno da sempre tradizionalmente goduto di questa sovranità statale sul procedimento elettorale, che non vuol dire che il Congresso non possa intervenire, perché la Costituzione lo prevede che il Congresso possa intervenire sui tempi e sui modi delle procedure, no, elettorali, e anche sui luoghi delle procedure elettorali, ma c'è stata sempre questa tradizione, no, che è cominciato ad essere stata invertita all'inizio degli anni 2000, tale per cui in realtà su queste questioni, dato che comunque la sovranità degli stati nel corso dei 240 anni di storia è già stata corrosa sufficientemente, ecco, quello è sempre stato considerato una sorta di santuario, insomma, all'interno del quale la federazione entra proprio poco. In realtà nel 1993 c'era già stato il tentativo col National Voter Registration Act di uniformare, ad esempio, i processi di registrazione. Quindi, insomma, quello che sto cercando di dire è che non è che non sia stato fatto nulla fino adesso, anzi, gli stati hanno agito moltissimo. Basti pensare che 36 stati oggi richiedono proprio un documento di identità con, sì, foto per certificare. Quindi, insomma, dipende da stato a stato. Certamente, diciamo, la proposta di Trump, questo Save Act, in realtà non è neanche una delle proposte più eterodosse del presidente, se vogliamo guardare tutte le proposte, certo, di riforma. questa è una proposta di uniformazione.

0: Ecco, il problema è la comunicazione politica, ovviamente, cioè il tipo di messaggio che vuole veicolare, no? E che rischia di minare un po' la fiducia nelle istituzioni americane, perché qui si tratta anche di un cambiamento epocale nella cultura politica degli Stati Uniti, che anche qui ha a che fare col XXI secolo. Prima del XXI secolo il problema della certificazione e identificazione, insomma, tutti questi problemi di sicurezza hanno a che fare anche con fattori esogeni. Non possiamo non pensare al 2001, non possiamo pensare che quella sia stata un momento di cesura fondamentale nel rapporto fra Stato e cittadino, controllo dello Stato dei cittadini.
1: Certo.
0: Ecco, quindi ci sono temi molto grossi qui in ballo. Dopo sì, ci sono anche, volendo, altre debolezze. Aggiungo solo questo: quando parliamo delle debolezze del sistema elettorale americano, in generale del sistema costituzionale americano, di solito, se ci pensiamo bene, è perché assumiamo come presupposto una visione un po' idealizzata della democrazia originaria americana, che ci viene da una certa tradizione storiografica, no? Ma la democrazia americana, dalle origini, è sempre stata tendenzialmente esclusiva, non inclusiva.
1: Sì.
0: E quindi, se vogliamo vedere, se la mettiamo nel lungo periodo in prospettiva storica, in realtà ci sono stati molti miglioramenti, molte battaglie per l'inclusione.
1: È verissimo, la professoressa Cristina Boni, insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica di Milano, ci impone, ci ricorda che guardare alla storia degli Stati Uniti ci consente una visione più lucida degli Stati Uniti di oggi. Tornando al discorso che faceva prima, cioè di quanto un discorso di questo tipo, forse nei toni e nei modi, Donald Trump, pur nella correttezza della sua ambizione, dice: andiamo a uniformare meglio tutte le procedure elettorali dei singoli stati, non creiamo, non alimentiamo un guazzabuglio in modo che il voto sia realmente lo specchio della società americana. Forse evitare di ogni volta tirar fuori Joe Biden, mi hanno rubato le elezioni, eccetera, eccetera, sarebbe un modo molto, molto semplice per fare un discorso un po' più istituzionale e un po' meno politico, professoressa, perché prova ne sia il fatto che i democratici dicono esattamente questo. Discorso criticato come tentativo di minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Cioè, forse a Donald Trump manca proprio quell'ultimo passaggio che, se vogliamo, è di politica pura, cioè non addossare sempre la colpa ai democratici, ma dire faccio una cosa per il paese.
0: Sì, questo è infatti il punto debole di questa amministrazione, probabilmente il vero punto debole del Presidente Trump, cioè questa continua ossessione, insomma, soprattutto per appunto questi brogli del 2020. In realtà è incredibile perché questa ossessione gli ha portato solo problemi, insomma, non gli ha facilitato, non l'ha facilitato, insomma, nella sua attività anche presidenziale. E quindi è uno di quei paradossi sicuramente di questa presidenza che ha, peraltro, in questo anno e mezzo esasperato un'asimmetria già esistente di lungo periodo, anche qui fra Presidenza e Congresso, attraverso l'uso spregiudicato di ordini esecutivi, in virtù di interpretazioni estensive di qualsiasi tipo di leggi federali, no? Dai dazi, l'uso della Guardia Nazionale dell'ICE nell'espletare le funzioni del controllo all'immigrazione, gli interventi ex post sul budget federale, le operazioni militari condotte unilateralmente, insomma, ecco, facendo soprattutto leva sempre sulla categoria dell'emergenza, ecco, anche questa ossessione dell'emergenza, della sicurezza, insomma, e in realtà tutte queste sono categorie che poi nel discorso politico aumentano anche l'incertezza da parte dei cittadini, che infatti da un certo punto di vista non gli danno neanche quei crediti che magari gli dovrebbero, che ne so, sull'economia, no? Che tutto sommato, insomma, perché questa continua volatilità, questa continua incertezza chiaramente pesa su questa amministrazione.
1: Non c'è dubbio. Io ringrazio la professoressa Cristina Bon, storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica di
0: Grazie
1: Milano. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima.
0: a lei. Grazie, buonasera, arrivederci.
1: (349) 238-6666. Qualcuno mi chiede quali sono stati i casi precedenti in cui alcune emittenti si sono rivoltate contro altri presidenti. Allora, 2022, vari network, tra cui ABC, CBS e NBC, non hanno voluto mandare in onda il presidente Joe Biden quando si indirizzò agli Stati Uniti parlando delle minacce alla democrazia. Le stesse emittenti più alte, Obama nel 2014, un discorso sull'immigrazione, sempre prime time televisivo, per dire che non è vero che i network americani nella loro totalità, o i soliti, diciamo, quelli che Donald Trump non ama particolarmente, sono contro lo stesso Donald Trump. In questo momento, fra l'altro, gli indici di gradimento per l'amministrazione sono piuttosto bassini, siamo attorno al 30%. e c'è una preoccupazione crescente per come non sta risolvendo la crisi in Iran lo stesso presidente Donald Trump. Ripeto, midterm, novembre, si avvicinano le cose, staremo a vedere nelle prossime comunicazioni, nelle prossime mosse dell'amministrazione Trump se riuscirà in qualche modo a risollevare i suoi gradimenti. Però non sfugge a nessuno il fatto che ha puntato con un attacco frontale, non dico senza precedenti perché ci ha abituato a questo, ma un attacco molto molto duro contro la Cina, denunciando un po' la vulnerabilità, e parecchio anche, la vulnerabilità del sistema americano. Dice: ci hanno rubato i dati di milioni e milioni di cittadini, perché proprio adesso attaccare la Cina? Perché quando, proprio adesso che era andata benino a Pechino, mancano 2 mesi alla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, insomma c'è un qualcosa sulla tempistica che potrebbe farci alzare, a aggrottare le sopracciglia. Ve ne parlo tra pochissimo, perché in fin dei conti dobbiamo capire, al di là di queste dichiarazioni di Donald Trump, dobbiamo capire come siamo messi tra Pechino e Washington, insomma chi sta vincendo nella grande competizione per l'egemonia globale dei prossimi decenni. Lo faremo subito dopo il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora numerosi disagi, traffico bloccato sulla 21 Piacenza-Brescia per incidente tra Cremone e Pontevico verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra l'innesto con la 24 e Valmontone verso Napoli, 13 km di coda per incidente con 4 auto coinvolte, sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno, 5 km di coda per incidente, chiuso lo svincolo di immissione dalla A1 Milano-Napoli per entrambe le provenienze, sulla 14 Bologna-Taranto per incidente verso Taranto, code tra Pescara Nord e Pescara Sud, per incidente in direzione Bologna, code tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Sul tratto milanese della 4 tra Monza e Cormano, un incidente provoca code verso Torino. È tutto.
3: Nessun luogo è lontano

0: Il presidente americano Donald Trump ancora una volta punta il dito contro la Cina, contro Pechino. Un po' di reazioni degli ascoltatori, vi ho dato conto di quelle dei repubblicani e dei democratici, anzi dei democratici. I repubblicani sono un po' preoccupati perché dicono attenzione che queste dichiarazioni di Donald Trump potrebbero costituire un vero e proprio boomerang in vista delle midterm appunto di novembre. Gli ascoltatori invece. Qualcuno scrive: Guido dal Vietnam, quindi 2016 elezioni ok, 2020 brogli, 2024 ok, 2026 brogli, tre puntini di sospensione, lasciando a dire che insomma questi brogli o queste interferenze a corrente alternata sono un po' sospette. Alessandro invece scrive: non è chiaro ancora che Trump sta operando per la transizione autoritaria degli Stati Uniti. Se gerrymandering e Save America non bastano, ha già chiarito che userebbe le leve dell'emergenza nazionale. Non è un problema di grammatica istituzionale, ma di riscrittura autoritaria che diventerà colpo di Stato. Così un ascoltatore particolarmente preoccupato. Non so invece quanto sia preoccupato Alessandro Resu. Ciao, buongiorno, ben ritrovato Alessandro.
1: Beh, preoccupato dal caldo, ecco. Comunque un saluto a tutti.
0: Analista, firma di Limes, il suo ultimo libro è La Cina Vinto, edito da Feltrinelli. Non so quanto ti ha preoccupato nella lunga, complessa lotta per l'egemonia globale che la racconti da parecchi anni tra Stati Uniti e Cina, quest'ultima presa di posizione di Donald Trump, che è un po' sgrammaticata, più che altro è senza prove, dice che la Cina ha rubato milioni e milioni di dati elettorali statunitensi. Che idea ti sei fatto? E anche commentare un po' la reazione cinese, molto pacata, molto sobria come al solito.
1: Io direi da leggere soprattutto sul piano interno degli Stati Uniti, quindi effettivamente le difficoltà interne di Trump, questa fissazione sulle elezioni del 2020 che comunque viene costantemente ripetuta, un elemento di debolezza del sistema statunitense a mio avviso. E anche in questo senso possiamo leggere la reazione della Cina, cioè per la Cina tutti gli elementi che espongono delle difficoltà interne degli Stati Uniti, delle divisioni profonde, il fatto che ci sono delle persone che pensano che negli Stati Uniti possa esserci un colpo di Stato, eccetera. Per la Cina va bene tutto questo, quindi anche se poi viene accusata di questo, è qualcosa che è secondario rispetto al fatto che si espongono, certo, queste contraddizioni degli Stati Uniti.
0: La voce, l'analisi, la moderata preoccupazione di Alessandro Resu, più per il caldo naturalmente da sardo, immagino lo dici, visto che la bolla di calore è arrivata da voi, lo ricordo, in firma di Limes, ricordo il suo La Cina ha vinto di Feltrinelli, che in qualche modo risponde, Alessandro, alla domanda che volevo farti adesso, perché noi ci sentiamo ogni tanto per fare un po' il punto sullo stato di salute di questa grande competizione globale. Lo ricordo, gli Stati Uniti e Cina sono i due grandi attori globali, se la giocano sulla Terra, se la giocano nello spazio.

0: intelligenza artificiale, ed è un punto importante, è queste continue sorprese di capacità cinese. Ne è venuta fuori anche di recente un'altra con una performance veramente molto significativa anche rispetto ai modelli di Anthropic, che hanno avuto dei costi significativi. Quindi quello che vediamo è che nel campo dell'intelligenza artificiale viene costantemente messa in questione questo tema, per cui c'era un divario molto significativo tra gli Stati Uniti e la Cina, perché appunto non è solo avere i sistemi più potenti in termini di semiconduttori, ma c'è il fattore energetico, c'è il fattore del talento. E quindi io credo che le sorprese dentro questa vicenda continueranno a esserci e continueranno ad accompagnarci per un po' di tempo, in modo ancora più accelerato nei prossimi mesi con la quotazione di Anthropic e con altri eventi che incrociano la tecnologia, l'intelligenza artificiale e lo spazio, appunto.
1: Alessandro Aresu, giustamente citi il campo di battaglia, quello più acceso, più caldo, quello dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo però introdurre alcune categorie. Una, se vuoi, è quella etica, perché per esempio l'Europa è maestra da questo punto di vista nell'iniziare a dibattere, lo fa da parecchio tempo, su i limiti, il perimetro etico che va imposto all'intelligenza artificiale. L'altro aspetto è l'utilizzo in campo bellico, e l'ulteriore aspetto è il diaframma linguistico. Cioè, vedi nel lungo termine in qualche modo un vantaggio competitivo da una parte o dall'altra nell'utilizzo di una certa lingua da parte dell'intelligenza artificiale, o meglio, più che la lingua, tutto il pregresso culturale, chi, ingegnere, software informatico, il cinese, va a lavorare sull'intelligenza artificiale, porta con sé un qualcosa, un bagaglio culturale in qualche modo, e lo stesso dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Da questo punto di vista vedi delle differenze, vedi dei vantaggi competitivi, appunto?
0: Sì, allora direi che ci sono delle differenze. Le differenze sono appunto il bagaglio, come dicevi correttamente, quindi il bagaglio della conoscenza. Naturalmente, se per esempio intendiamo internet e i suoi archivi, è stato prodotto maggiormente in lingua inglese, sarà più accessibile in lingua inglese, quindi questo va considerato. Dobbiamo però considerare che c'è anche un divario di conoscenza reciproca sempre. Quindi quanto i ricercatori statunitensi conoscono il cinese e quanto invece i ricercatori cinesi conoscono l'inglese. I ricercatori cinesi conoscono l'inglese di più rispetto a quanto gli altri conoscono il cinese. Quindi questo invece crea un divario dall'altro punto di vista. E poi ovviamente c'è il tema etico, che io credo comunque viene e sarà utilizzato sempre più anche in termini politici. Xi Jinping ha appena pronunciato il suo discorso alla conferenza sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dove sostanzialmente ha detto che è lui il rappresentante dell'etica dell'intelligenza artificiale rispetto alla sovracompetitività degli Stati Uniti. Quindi poi l'etica dell'intelligenza artificiale cinese naturalmente è che deve continuare a esistere il Partito Comunista Cinese, per esempio, quindi quella è la loro visione etica, per intenderci. Però l'etica viene utilizzata come un vessillo anche dalle stesse potenze. È invece una visione per cui bisogna solo competere e guadagnare, sicuramente viene molto messa in discussione.
1: Io ringrazio come sempre Alessandro Aresu, analista, firma di Limes, autore della Cina ha vinto, Feltrinelli, anche se ci ha spiegato che la partita è tutta da giocare. Alessandro, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e in bocca al lupo per l'ultima ondata di caldo. Non correre troppo con questo caldo, o fallo alle 4 del mattino, ecco.
0: Ma sì, alle 5 magari.
1: Va bene, andata. Ciao Alessandro, grazie mille, a presto.
0: Ciao.
1: La battuta sulla corsa è perché Alessandro è un grande runner e non buca una sola giornata. È un pizzico di invidia da parte mia, invidia no, nel senso che è bravo, cioè ha questa forza tra le tante. Allora, 349-238-6666, tra pochissimo prova a sintetizzare un po' di messaggi, anche se volevo pur brevemente, magari ci torniamo la settimana prossima, è l'ultima settimana di programmazione di Nessun Luogo Lontano per questa stagione, perché il rapporto tra Stati Uniti e Cina è un rapporto sì di grande competizione, lo abbiamo spiegato bene con Alessandro, ma a volte ha delle storie nelle storie particolarmente interessanti, e ce la raccontava quest'oggi in redazione Antonio Talia. Ci raccontava la storia di Guo Wengui, è un miliardario di origine cinese che è stato giudicato negli Stati Uniti e condannato a 30 anni colpevole di frode e riciclaggio di denaro. È

0: un caso prettamente giudiziario da derubricare a questo, a cronaca interna giudiziaria, è pur sempre un miliardario. No, non è così. Perché? Perché fino al 2014 Guo Wengui era un ricchissimo uomo d'affari che lavorava a Pechino. Lavorava all'ombra del Partito Comunista Cinese, immobiliarista coinvolto in moltissimi progetti, pensate anche per le Olimpiadi del 2008, con ammanicamenti anche nel settore sanitario cinese, con noto anche per metodi un pochettino poco ortodossi, con una serie di minacce, di ricatti ai suoi competitor. Cosa succede? Che nel 2014 Xi Jinping lancia la sua campagna anticorruzione, lui teme di essere, come dire, nei target di questa campagna, fugge negli Stati Uniti e sostanzialmente diventa ancora più potente e inizia a tessere una serie di trame anche ad altissimo livello con imprenditori e non soltanto statunitensi, tra i quali per esempio Steve Bannon, lo stratega politico dell'ultradestra americana, tra i principali fautori e ispiratori del movimento MAGA. Ora lui sarebbe caduto in disgrazia. Vi dico solo che Steve Bannon, quando fu arrestato, era sullo yacht di questo super miliardario Guo Wengui cinese. Adesso però la storia, che sembra essersi conclusa, alimenta ulteriori dubbi. Perché ve la racconto? Perché Donald Trump dice la Cina ci ha rubato tutti i dati di milioni e milioni di elettori. In realtà, se venissero confermati alcuni rumors, alcune voci, Guo Wengui sarebbe stato un uomo di altissimo livello dell'intelligence cinese. Questa è una delle ipotesi che si mette sul tavolo. Questo per dire che a volte una vulnerabilità denunciata e molto molto palese nasconde vulnerabilità molto molto più delicate. Un doppio giochista super miliardario, poi finito arrestato e finito in carcere negli Stati Uniti. Ci torneremo e capiremo meglio se altre fonti giornalistiche sostanzieranno meglio questa storia. Cosa ci guiderà nell'ultima puntata, nell'ultima settimana di questa stagione di Nessun Luogo Lontano? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo lunedì ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sono le 17.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Mario Rogereo è da poco arrivato nel carcere di Bollate, la moglie ha presentato domanda di grazia. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni in una piscina della Liguria. Le rotte dei migranti verso l'Italia, decine gli arrivi nel sud Sardegna negli ultimi due giorni. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Mario Rogereo è arrivato al carcere di Bollate poco fa per consegnarsi alle guardie carcerarie. Oggi la moglie, Mariangela Sandrone, ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. È stata autorizzata la donazione degli organi della bambina di 11 anni morta nella notte dopo due giorni in rianimazione all'ospedale Gaslini di Genova. La bambina era rimasta sott'acqua dopo essere stata risucchiata e incastrata con i capelli in un bocchettone per il riciclo dell'acqua in una piscina di Sestri Levante. La bambina viveva a Suisio, in provincia di Bergamo. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Rimaniamo in Liguria, dove si registra un'altra tragedia.
7: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre due ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Proseguono gli sbarchi di migranti in Sardegna, confermando l'intenso traffico sulla rotta Annaba-Sulcis, scelta per arrivare in Italia negli ultimi giorni. Secondo quanto apprende l'ADN Cronos, tra ieri e oggi sono 87 le persone arrivate sull'isola, tra i quali diversi minori, tutti di nazionalità algerina. Alcuni sono stati rintracciati sulle coste, altri sulla statale 131, altri nel centro di Cagliari. Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato nel pomeriggio il portavoce del Cremlino Peskov. È morto questa mattina a Verona all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli.
8: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio, è venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 17:05, tra poco c'è Focus Economia, il giornale radio torna alle 18:00.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
8: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà, come sempre, come ogni venerdì, anche la poco invidiabile classifica. Poi riprenderemo un tema che abbiamo solo accennato due giorni fa. È un settore che sta soffrendo molto, l'export negli Stati Uniti, ma non solo per i dazi. In generale, mi riferisco a quello che avevamo anticipato sul settore vitivinicolo, perché è uno dei pochi settori in cui i prezzi stanno calando per emissione dei produttori stessi. C'è una sovrapproduzione che vale quasi, cioè uno stoccaggio in cantina che vale quasi un'intera annata, e un calo del consumo nella parte non solo giovanile ma in generale culturalmente dato. In Francia vanno a espiantare, vanno a ridurre, anche in Italia delle volte si ricorre all'uscita dalla denominazione per vendere o a prezzi più bassi o trasformare in aceto. Però insomma è un tema che riguarda non solo i dazi, anche l'elemento culturale. Se il tema deve essere bere meglio, bere meno, siamo tutti d'accordo. Se il tema deve essere sostituire il vino bevande, diciamo, sicuramente non sane e magari alcoliche o comunque di altro genere, ecco, lì starei più cauto. Comunque anche di questo parleremo. Per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi le borse sono tutte in flessione e guidate dal calo nel settore tecnologico. Già questa mattina male tutta la parte tecnologica in Asia. Il colosso dei semiconduttori taiwanese, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ha rivisto al rialzo i piani di investimento, e questa non è stata presa come una buona notizia, perché è stata letta come sostanzialmente l'ipotesi che servono investimenti più alti, se servono investimenti più alti cala la redditività. Il molto male l'ha presa questa mattina a Tokyo, che ha chiuso alla fine con il 4%, anche perché viene visto spesso come destino di riferimento anche per Taiwan, meno 4%. Hong Kong male anch'essa, meno 2%, era chiusa il Kospi, quindi la Corea, Sud Corea. La mattinata si è aperta debole per le borse. Oltre a questo c'è anche tutto il tema Hormuz, nel senso che dopo i nuovi attacchi la situazione sembra sempre più delicata e confusa, sempre meno in via di risoluzione, e il combinato disposto, come si diceva una volta, fa sì che Milano adesso perda l'1,20%,

Francoforte lo 0,60, Parigi lo 0,70, l'America, dicevo, meno 1,70 sul Nasdaq, meno 0,80 sullo Standard & Poor's, meno 0,20 sul meno 0,20 dicevo sul Dow Jones. Euro su dollaro non è molto mosso, nel senso che poi l'inflazione americana non è cresciuta, lo commentavamo due giorni fa, in maniera preoccupante, non è neanche scesa, resta al 3,5%, resta distante dal 2% che la Federal Reserve ritiene ottimale. Tra i titoli devo dire che oggi, come capirete, chi guadagna va bene solo il settore energetico, e da un certo punto di vista te credo, con quello che sta di nuovo capitando a Hormuz, per cui bene Terna più 2,60, Eni più 2,20, Enel più 2, Leonardo più 1,90, Snam più 1,70, Era più 1,60, Italgas più 1,5, A2A più 1,30, se prendiamo i primi titoli a parte Inuit più 1,5, c'è solo, diciamo, settore energetico. Chi va male, allora, vanno male, noi non abbiamo tantissimi titoli tecnologici, però quelli che abbiamo, ST Microelectronics del settore soprattutto perde il 4,60%, male anche Prismian, meno 5,30%, poi Buzzi Unice meno 4,20%, Azimut meno 2,90%, Avio meno 2,60%, negativo tutto il settore bancario, Unicredit meno 2,60%, Fineco pure, Nexi meno 2,5%, e ancora Monte dei Paschi meno 2,1%, Intesa meno 2%, Unipol meno 2%, B per meno 1,70% come Mediobanca. Male anche il lusso, Brunello Cucinelli meno 1,90% e Moncler meno 2,50%. Dicevo Ferrari meno 1,30% anch'esse, e poi Poste Italiane invece più 0,40%, abbiamo già ricordato dell'offerta su Team. Allora, il tema è quello, insomma, Hormuz e preoccupazioni sul settore tecnologico, che sono arrivate oggi più che altro dagli Stati Uniti, dall'Asia più che dagli Stati Uniti, va detto. Dopodiché che ci sia un ragionamento su quanti investimenti andranno ancora fatti sull'intelligenza artificiale, qualche timore di essere in bolla, lo diciamo da anni, però da questo punto di vista la bolla dell'AI è un po' come l'araba fenice, ogni tanto appare, poi riscompare, poi appare, poi riscompare, vedremo. Secondo me è più il doppio effetto, come dicevamo, sia di Iran, Stati Uniti, che delle tensioni o delle speculazioni o delle preoccupazioni sugli investimenti fatti dall'intelligenza artificiale. Certo che dopo le dichiarazioni di ieri di Trump, oggi la Cina ha risposto anche dicendo l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere dominata da un solo paese. Vabbè, magari loro pensano a due paesi e non è che mi senta meglio. E Wall Street ha dato un'altra mano al calo delle borse. Ricorderete che nei giorni scorsi, ieri è arrivata la notizia che SpaceX ha cancellato il nuovo test di volo di Starship, alcuni motori non si sono avviati, e Apple è di nuovo davanti a tutti, dato di oggi, come capitalizzazione con 4.880 miliardi di dollari, ha superato Nvidia. Questo per quello che riguarda lo scenario generale. Non ci sono enormi reazioni sul quello che ha dichiarato ieri Monte dei Paschi, dicendo che l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol più BIP non è adeguata. Ricordo che l'offerta prevede un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro, praticamente 1,6 azioni di Intesa più un euro di cash per ogni azione di Monte dei Paschi, e poi le filiali del Monte dei Paschi verrebbero divise, 635 andrebbero a Unipol, o meglio poi Biper, e le altre 625 però il marchio, la quota di Mediobanca e il marchio Mediobanca andrebbero dentro Intesa San Paolo, per quello che riguarda la divisione. Ma insomma, oggi vari analisti dicono che l'offerta in realtà ha un profilo di forte attrattività, altri dicono che non ci sono alternative concrete all'offerta di Intesa San Paolo. Vedremo, il tempo è ancora lungo a disposizione. Ultimi mercati che cito sono quelli del petrolio e dell'energia. Vabbè, come già capite dall'andamento dei titoli, nuova fiammata oggi del

petrolio, più 3,5%, il WTI va a 82 quasi e il Brent a 87. Siamo a un più 20% dal 27 febbraio come prezzo del Brent e un più 22% come prezzo del WTI. Proseguono i rialzi alla pompa. Benzina self service oggi in modalità self service non sulla rete autostradale a 1,920 euro, più 15% rispetto al 27 febbraio, gasolio a 2,59 euro, più 20% rispetto al 27 febbraio. Chi continua a crescere anche molto è il gas, perché continuiamo a occuparci di petrolio, ma ho sempre ricordato che da Hormuz come gas liquido passava circa il 20% del gas liquido mondiale. Il gas ad Amsterdam è a 57,5 euro, non sarà pericolosissimo, niente a che vedere col dopo, dove arrivò dopo l'attacco russo all'Ucraina, però prima dell'attacco era a 32, un anno fa era a 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe stato più o meno a 32, e beh, se prendi quello come riferimento siamo a un più 77% nel prezzo del gas, che determina, come ricordo sempre, il prezzo dell'elettricità. In Italia il PUN domani verrà venduta l'elettricità sul mercato libero a 167 euro, un anno fa era 115. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

E su questo segnalo che i prezzi dei carburanti, la benzina è tornata sopra i 2 euro nella rete autostradale. I tassisti napoletani hanno chiesto al sindaco e al presidente della regione Fico aiuti contro il calo carburante.

Allora, c'è molta maretta e novità anche sul tema degli ETS, certificati verdi dell'Europa. Allora, vediamo di capire intanto che cosa oggi ha annunciato l'Europa sul fronte emissioni e quant'altro. Allora, l'Europa ha detto che cosa? Ha detto che la stretta sulle quote di CO2 nella revisione degli ETS, la Commissione Europea ha proposto nella revisione degli ETS di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni del sistema di scambio delle quote. Gli ETS sono quei certificati che tu puoi anche comprare per, diciamo, se tu hai emissioni di CO2 che va sopra, compri un certificato da chi ne emette meno. E chi te lo gira, lo dico male, ma il problema è che hanno un costo, e la revisione che sto per annunciare è già stata definita marginale, che va a condannare l'industria europea, lo ha detto poco fa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, perché il problema è non creare un appesantimento rispetto per esempio alla Cina, perché se tu carichi di oneri va benissimo, nessuno vuole rinunciare a un approccio di maggiore sostenibilità ambientale. Il problema è poi andare a riequilibrare tutto col CBAM, cioè con quello che tu compri dall'estero. La dico male, se tu carichi le imprese europee di oneri in più per le emissioni, ma no, la stessa cosa non avviene ai loro concorrenti che esportano in Europa, e non fai un meccanismo adeguato, almeno di penalizzazione, è chiaro che vai a seppellire l'industria europea per un fine nobile che è la riduzione delle emissioni, ma con un risultato disastroso, perché vai a ammazzare l'industria europea. E ho sempre detto come battuta, è chiaro che il disoccupato non emette poca CO2 e non si muove. Allora, la Commissione ha proposto che almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita delle quote di emissione, con gli ETS, venga destinata alla riconversione dei settori che sostengono il costo del sistema europeo della CO2. Quindi per riconvertire, questo lo volevano anche il mondo della nautica, dice sì, l'accordo era che ci venisse ridate parte di questi soldi per andare avanti col sistema di riduzione delle emissioni. La Commissione Europea propone di estendere al 2029 il sistema di scambio delle quote di emissione ai voli in partenza dall'Unione Europea verso i paesi situati entro 5.000 chilometri, quindi per esempio Dubai e Istanbul. Non propone di far pagare la CO2 a tutti i voli in partenza, il tema sarà riesaminato e dovrebbe Bruxelles riservare oltre 110 milioni di quote al sostegno dei carburanti per gli aerei. Stessa cosa per il trasporto marittimo, dove saranno destinati altre 110 milioni di quote tra il 2028 e il 2040 al sostegno dei carburanti più puliti, elettrificazione, propulsione a vento e adattamento dei motori. Da quello che io capisco, e tra l'altro le regole saranno estese in modo mirato alle navi più inquinanti con stazza superiore compresa tra 400 e 5.000 tonnellate, con l'esclusione dei traghetti elettrici. Anche i jet privati verranno inclusi nel sistema ETS. Ora, va benissimo puntare sull'energia pulita. Ripeto, occorre fare in modo che, come è avvenuto per il Green Deal, questo non vada a avvantaggiare sostanzialmente i concorrenti, no? Perché da questo punto di vista, concorrenti asiatici, se tu devi concorrere con dei paesi che manco gliene frega nulla delle emissioni, dobbiamo trovare un modo, ripeto, CBAM and company, almeno però andando a bloccare veramente e caricare veramente di oneri, se no giochi un campionato in cui loro sono in 15, tu sei in 11, su. Poi il commissario Jorgensen all'energia ha detto che entro fine anno arriveranno le misure per eliminare i sussidi ai combustibili fossili. L'Europa deve scegliere l'elettricità al posto dei combustibili fossili. E Ribera ha detto che la competitività europea si costruirà sull'energia pulita. Il target indicativo di elettrificazione dei consumi è al 46% dell'elettrificazione del consumo finale di energia entro il 2040. Sì, io adesso faremo. Allora, ci sono due puntate che devo fare che levo dalla classifica da qui alla prossima settimana, una sicuramente. La prima è che cosa succede ai balneari, perché è uscito il bando, sembra che vi sia una
che ci sia una corsia preferenziale per il vecchio gestore, ma visto che siamo d'estate, anche per capire a che punto è il recepimento della normativa. L'altra cosa è capire bene dove si va a parlare con questi ETS, perché il vicepresidente di Confindustria che ha, diciamo, anche la delega per le politiche di competitività, Antonio Gozzi, ha detto: modifiche del tutto insufficienti, la logica è omeopatica, cioè non servono a niente. Così come quello ha detto, è la stessa dichiarazione che ha reso poco fa anche il presidente Confindustria Rossini.

0: Veniamo all'Europa. Vabbè, Burnham è il nuovo leader di Labour, se ne sono già occupati i nostri GR, quindi da lunedì sarà il nuovo premier britannico. È interessante che l'Agenzia Federale per le Reti Tedesche, diciamo quella che gestisce la concorrenza ferroviaria, ha confermato la decisione di favorire una maggior concorrenza sulla sua rete ferroviaria, che non è proprio un modello, eh? E quindi Deutsche Bahn avrà in futuro non più del 60-75% della capacità sui tratti di linea molto trafficati, e questo è un vantaggio per Italo, perché Italo vuole entrare nel mercato tedesco del trasporto a lunga percorrenza a partire dall'aprile 2028. Veniamo all'Italia. Le stime di Banca d'Italia sul PIL, diciamo quest'anno, dunque, viste le revisioni, dice che quest'anno non faremo più dello 6%, è un po' basso, perché io ho visto un PIL acquisito già allo 0,5, però la Banca d'Italia evidentemente ritiene che Hormuz debba ancora espletare, diciamo, i suoi effetti, avere effetti sull'economia. Però e che ricalca, diciamo, le stime già diffuse a giugno, 0,4 nel 2027, quindi la Banca d'Italia prevede anche una frenata l'anno prossimo, e 0,9 sono il 2028, però il 2028 mi sembra un po' distante. La Confcommercio invece stima un PIL in crescita nel secondo trimestre dello 0,4%, con un più 1,2 sul secondo trimestre del 2025, un'inflazione che rientra al 2,5% a luglio. Beh, devo dire che l'inflazione di ieri è stata forse la notizia più interessante, perché ha confermato che cosa? Ha confermato che nonostante vi siano forti spinte sui beni energetici, l'inflazione non è neanche paragonabile alla spinta che ha avuto dopo l'attacco russo all'Ucraina. Veniamo già da un percorso inflattivo post-Covid, domanda forte, porti cinesi bloccati, ma non è paragonabile. Non dico che il 3% vada bene, ma in questo momento abbiamo visto raggiungere almeno adesso un plateau. Ripartiamo da qui dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
11: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
10: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Tempo in diretta.
7: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore per domani. L'atmosfera risulterà più instabile sulle Alpi, con temporali irregolari che entro sera potrebbero interessare a macchia di leopardo anche la pianura padana. Sole e caldo intenso altrove, con massime fino a 45 gradi in Sardegna. Domani atmosfera a tratti instabile al nord-est sulle Alpi, sole prevalente e clima caldo altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it.

0: oppure 800 40 10 40.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Focus Economia.

0: 17:32 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, non ho detto, lo dico da alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, non ho detto che l'inflazione non sia un problema. Ho detto che al momento, e lo vediamo anche in Francia, in Germania, in parte in Spagna, rispetto alle attese molto preoccupate di aprile e maggio, abbiamo visto aumentare anche il dato di ieri, più 15, più 17 su un anno i prezzi dei beni energetici. L'inflazione però è leggermente scesa rispetto al mese, dal 3,2 di maggio al 3% di giugno. Ho detto che il 3% rispetto a quello che allo tsunami che potevamo immaginarci, che non è detto che sia scontato, perché che sia superato, perché io continuo a dire, dopo l'intervista al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, oggi Descalzi è tornato ieri in audizione alla commissione attività produttive della Camera, ha detto con la firma dell'accordo non c'è stata una caduta del prezzo a $68, c'è stata una caduta del prezzo del petrolio a $68, adesso siamo tornati di 85 perché non c'è stato un seguito positivo a quella firma. E ha detto attenzione, la configurazione passata sugli approvvigionamenti basata su Russia e Medio Oriente si è erosa completamente, con contributi alla produzione che è facile non torneranno ai livelli precedenti per molto tempo. Il prezzo del barile non ha ancora certificato, non ha ancora incamerato un grosso problema, perché sono stati utilizzati in questi mesi 400 milioni di barili di riserve per i paesi OCSE per tenere i prezzi tra i 90 e i $100, e che poi questi 400 milioni di barili di riserve vanno rimpinguate. E il biondo, il presidente americano Donald Trump, non mi sembra che abbia idee molto chiare nemmeno su questo, come si chiude questa vicenda. Sì, al di là adesso, già visto tutto un messaggio ieri giocato sul fronte interno, inizia a scaldarsi per il midterm, brogli elettorali, vabbè. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo con la poco invidiabile classifica.
1: La classifica della settimana.
0: Sì, vedo alcuni messaggi che non c'entrano niente con la classifica, forse con la borraccia dell'Hellas Verona, perché è una giornata triste oggi per tutti i tifosi dell'Hellas, ma non voglio rubare un tema, ci mancherebbe a tutti i convocati. È mancato a 91 anni Osvaldo Bagnoli, che per chi ha la mia età fu, a parte che consegnò l'unico scudetto al Verona, ma fu un grandissimo allenatore, un allenatore operaio, veniva dalla Bovisa, era una persona molto interessante. Molto taciturno, cioè molto diverso da molti, diciamolo così, molto diverso da molti allenatori di adesso, ecco. Come stile, come parole, come atteggiamento, come tutto. Vabbè, diamo il quinto posto, partiamo da una buona notizia. Oddio, buona notizia è un'altra. La buona notizia vera è che i dati che sono arrivati sugli invalsi, ne hanno parlato anche i nostri GR24, tutto sommato sono andati bene, soprattutto la dispersione scolastica è calata del 7,3% ed era già calata all'8, è calata

0: al 7,3%, era calata già all'8,2% l'anno scorso, cioè solo 7,2 ragazzi che dovrebbero studiare non studiano su 100. E poi c'è il, dovreste essere una buona notizia, la versione implicita, cioè gli studenti che finiscono gli studi ma non raggiungono livelli di apprendimento adeguati sono scesi anche qui dall'8,7 al 6,3%. Sta migliorando un po' la situazione dopo la parte devastante del Covid, la gestione devastante delle scuole, che era la prima cosa che chiudevano. L'unico paese in cui la prima cosa a chiudere era la scuola, l'ultima i ristoranti. La Francia faceva l'opposto. È dovuto arrivare Draghi, a chi se lo fosse dimenticato, a dire forse magari facciamo che l'ultima a chiudere sono le scuole. Comunque sta migliorando il risultato e in 12 mesi passano dall'8,7 al 6,3% e sono aumentati di un punto anche i maturandi con risultati elevati. Certo, c'è un miglioramento anche di italiano, dal 52 al 54%. Chi teme le lezioni con competenze adeguate, c'è, poi ci sono fenomeni molto legati alle grandi città, pensate che a Prato la dispersione scolastica tra gli studenti cinesi è del 70%, cioè nel resto del paese è scesa al 7%, ma lì ci siamo già occupati di Prato. Vogliamo dichiarare Prato a questo punto territorio extranazionale, magari della Repubblica Popolare Cinese, e la facciamo finita? Perché ogni volta che vai in un capannone scopri di tutto, altro che concorrenza sleale. Non muore quasi mai nessuno, diciamo. La dispersione scolastica al 70%. Ma allora dichiariamo l'area extraterritoriale, facciamo come la villa di Malaparte a Capri, con la bandiera cinese, e la chiudiamo lì, dai. Comunque, torniamo alle buone notizie. In italiano passa aumenta la quota che termina le lezioni con competenze adeguate, migliora soprattutto il sud dal 44 al 47%, il nord stabile al 60%. La matematica è il dato peggiore, perché è vero che è aumentata il livello adeguato dal 49 al 52% con progressi nel mezzogiorno, però è vero che in seconda e in quinta primaria c'è un calo di 3 punti. La contrazione degli apprendimenti dal 2019 dell'8-10%, quindi lì l'emergenza Covid pesa ancora. Bene l'inglese, e questa è la buona notizia. C'è una notizia buona, sì e no. Allora, c'è un insegnante di religione che ha 68 anni, è di Capo d'Orlando, e ha firmato dopo 21 anni di precariato. Ma una vita da precario, non una vita da mediano, cioè. Comunque, dopo 21 anni di precariato nella stessa scuola, fatte salve un paio di supplenze al comprensivo Sidoti di Gioiosa Marea e al Torricelli di Sant'Agata di Militello, ha finalmente ottenuto il contratto a tempo indeterminato. Quindi può immaginare il suo futuro. Sì, peccato che l'abbia ottenuto a 68 anni, e quindi lui si chiama Liborio Princiotta. Al mattino all'Istituto Merendino ha discusso davanti alla commissione la relazione finale dell'anno di prova da docente di ruolo. Benissimo, è entrato a ruolo, tempo indeterminato, il pomeriggio è entrato in pensione. Cioè, io penso che non è colpa sua, non è colpa sua. Penso che sia il caso. C'era una volta Paolo Rossi, il comico, che diceva: ti assumerei per poterti licenziare il minuto dopo. Ecco, è un caso del genere. Cioè, questo ha fatto 21 anni di precariato, finalmente fa il contratto a tempo determinato e il pomeriggio saluta tutti e va in pensione. È una persona che lavorava come geometra fino al 2005, poi ha avuto questa vocazione vera e propria verso le scienze religiose, aveva approfondito la teologia e la bioetica, ha ottenuto il baccalaureato al San Tommaso di Messina, la licenza alla Pontificia Università Regia Apostolorum di Roma, ha studiato, insomma, quindi aveva avuto una vera passione oltre che vocazione. po' per vocazione.
1: Ma insomma, a 21 anni come precario e finalmente riesce.
0: Lui ha reagito in maniera veramente così, oserei quasi dire mistica, da chi ha una vocazione. Ha detto: sono contento, spero che il mio posto, sono felice di lasciare il posto di insegnante perché è una possibilità di lavoro in più per qualche altro collega, spero giovane, anche se forse un altro anno in classe sarei rimasto. Comunque questa entra nella classifica come il tempo di permanenza come lavoro a tempo indeterminato per un insegnante più breve della storia, ok? La mattina fai discuti la relazione finale davanti alla commissione, il pomeriggio entri in pensione. Ma se andiamo avanti così, ci saranno anche precari che potrebbero, diciamo, andare in pensione, non so come dire, facciamo un giro della giostra a questo punto, cioè c'è un precario che sta così a lungo, precario che va in pensione, o precario magari viene una volta pensionato, passa a concorso, io non lo so, ma come si fa? Vabbè. Andiamo al quinto, questo cos'era? Un quinto bis? Ah, qui sta bellissima, questo è un paese. Allora, io voglio bene al Comune di Venezia. Ho fatto il bocca al lupo al nuovo sindaco. Ma come è possibile che... Allora, cioè, cosa succede? Nel 2000 e... fammi beccare, 2022 doveva essere. Comunque, nel 2022... Eccolo qua. Nel 2022, a fine estate, sul vaporetto della linea 2... c'è una donna che fa parte del personale di servizio del vaporetto e rinviene che cosa? Una borsetta da donna nera in vernice lucida con frange contenente 70 banconote da $100 americani. Probabilmente la turista, non ho capito perché non usasse la carta di credito, vedi quando dico che è pericoloso il contatto. Comunque sembra una cosa da turista, non certo da spallone. 70 banconote da $100, se teneva $7,000 nella borsetta. Gli altri oggetti deteriorabili privi di valore. Cosa fa lei? Beh, sì, c'erano dei trucchi, qualche caramella e poco altro. Io non ho mai capito perché una debba girare su un vaporetto con $7,000 così per andare. Ma fatti suoi. Il problema è che dentro non c'era alcun documento, nessun modo per rintracciare la proprietaria. Pure strana sta americana, ammesso che fosse americana, non fosse di qualche altro paese. Giri con $7,000. Il rossetto, neanche un documento, niente, tanto a Venezia adesso gli scippi non ci sono, no, chiedi a Lady Pickpockets. Comunque, qualche caramella, una super mazzetta, probabilmente regolare, 70 banconote da $100. La dipendente del personale di servizio del vaporetto rinviene la borsetta. Ora, uno poteva anche dire, visto che non c'è il documento, ma per fortuna questo è un paese di onesti, noi citiamo i casi peggiori. Cosa fa lei che conosce la procedura? Anche perché sui vaporetti veneziani, come presumibile, si ritrovano quotidianamente decine di oggetti persi dai turisti. Quindi va al Comune di Venezia e consegna all'ufficio oggetti rinvenuti secondo il regolamento comunale. Che cosa prevede il regolamento comunale? E l'ufficio, questo lo fai quando non c'è traccia del legittimo proprietario, se no viene rintracciato il legittimo proprietario. L'ufficio cosa fa? Pubblica all'albo pretorio l'elenco degli oggetti ritrovati per lo più sui mezzi pubblici. La legge prevede, l'articolo 929 del codice civile, prevede che trascorsi 365 giorni, se nessuno è venuto a rivendicare il contenuto della borsetta, a parte il fatto che diventa di proprietà di chi bene l'ha trovato, quindi della donna. Il problema è che il Comune di Venezia, guarda che adesso io non ho capito perché ti oppone, hai una dipendente che è stata super onesta, ha preso una borsetta con dei contanti e l'ha consegnata, ha fatto tutto il suo dovere, conosce la legge. No, il Comune di Venezia inizia: ma che te ne fai di 7.000, sono 6.450 euro col valore di cambio, ma che te ne fai con i ticket d'ingresso, ma che te ne fai Comune di Venezia? Niente. Il 5 ottobre arriva una PEC, lei manda una PEC all'amministrazione veneziana, lei si affida a un avvocato e chiede di far valere quanto previsto dall'articolo 929 del codice civile, essendo divenuta ex legge proprietaria dell'oggetto rinvenuto. Quindi il rossetto va bene, la borsetta mi sembrava di gran valore, ma soprattutto i $7,000. l'ufficio oggetti rinvenuti, interpella l'avvocatura civica del Comune.

0: comune, perché dice l'oggetto è stato rinvenuto dal personale di servizio, non sarebbe stato soggetto alla riconsegna vista le funzioni di pubblico servizio svolte. Ma allora facciamo così, secondo questa logica, se io sono un dipendente del vaporetto dell'autobus, siccome poi non mi ridai i soldi, o me li intasco o li faccio perdere a qualcun altro, o me ne frego proprio della borsetta, uno meriterebbe anche un encomio. Bravo che lavorando sul vaporetto hai svolto il tuo ruolo. No, che siccome sei un dipendente non ti spettano i soldi. Allora, la prossima volta la butto in acqua la borsetta, che devo fare? O la faccio prendere a qualcun altro e facciamo a mezzi? No? Visto che la fresca, tanto popolare nel programma che segue, sembra che piaccia. Allora, niente, il comune si oppone perché mette in mezzo l'avvocatura. Dice no, perché lei svolge le funzioni di pubblico servizio. L'avvocatura civica conferma questa interpretazione, quindi negano la donna nel 2023. Lei va a fare ricorso al giudice di pace che nel 2024 emette un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Venezia per 6.452,95 euro e dà ragione alla donna facendo scattare la conferma dell'ingiunzione. A questo punto il comune dovrà dare 6.716 euro perché c'è il capitale più i 263 euro per interessi e è stato firmato nei giorni scorsi dall'economato come rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso. Complimenti, è proprio edificante. È una vicenda da raccontare ai nostri figli. Cosa fai se sei un dipendente del comune e becchi una borsetta di un'americana che è piena di contanti, che è piena di fresh? Ecco, non la ridai al comune perché se la tiene. Ma allora, pazzo, è traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora molti disagi anche a causa del traffico più sostenuto in occasione del fine settimana. Sulla 13 Bologna-Padova per veicolo in avaria, code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Sulla 21 Piacenza-Brescia incidente, code di 7 km tra Castelvetro e Pontevico verso Brescia. In direzione Piacenza, code di 3 km. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna per incidente, code tra Forlì e la diramazione per Ravenna. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli, veicolo in avarie e code tra Chiusi e Fabbro. Si verificano inoltre code tra l'innesto con la 24 e Valmontone verso Napoli a causa di un incidente risolto. Sulla 12 Roma Civitavecchia, incidente code tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia. Sulla 18 Messina Catania, per incidente code tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud verso Messina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Focus Economia.
0: Continuiamo nella cronaca di questo paese che sembra sempre più quello di Calvino. Allora, tra l'altro una buona notizia è che in un'altra vicenda di cui ci siamo occupati, il giudice ha dato ragione al pensionato che aveva sfruttato quota 100 e siccome aveva lavorato per 24 ore in 4 mesi guadagnando la bella cifra di 257 euro, l'INPS gli contestava tutto. Quota 100, gli aveva chiesto indietro 27.572 euro. Il Tribunale di Monza ha accolto la battaglia portata avanti dal Codaco, non è una buona notizia. Continua invece la rubrica sulle false università, perché ne hanno beccata un'altra. La cosa che mi fa impazzire è che questa falsa università, per accreditarsi, aveva rilasciato 49 titoli honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania, a dimostrare che è una società seria. Allora, le lauree honoris causa si danno a personaggi che non si sono laureati con l'iter di studio classico, ma per loro, perché l'università vuole riconoscere il valore sociale, economico, artistico di questa persona, ti dà la laurea honoris causa. Questo serviva ad accreditare. Ora, io mi sono chiesto, leggendo questa notizia, ma in base, come li sceglievano questi laureati honoris causa? Perché se vuoi usare lo specchietto per allodere, prendi persone e dici, cavolo, quello lì è famoso, quello è un famoso artista, un famoso imprenditore, non lo so, un famoso qualcosa che giustifichi la serietà dell'impresa. Ora, è finito di mezzo Pippo Franco. L'unica vittima di sta vicenda è Pippo Franco, che ha scoperto che era stato citato come Bene,

0: ci sarà un'età in cui uno dice basta, adesso è vero che noi abbiamo i soliti ignoti, cioè Totò, però ci sarà un'età in cui uno smette di delinquere, non è il caso ovviamente del professore, questo qua 86 anni, prestava il nome a Nola per la finta università, come si chiama sta università? Aspetta che... Unipost, che indica è Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo, già libera facoltà, libera, molto libera facoltà delle Scienze Sociali e del Turismo. Certificati di laurea triennale magistrale, hanno beccato di tutto la casa degli indagati, hanno indagato 37 persone. Tutto è nato anche dall'inchiesta del ministero dopo una denuncia di una studentessa che ha scoperto che aveva pagato 8.000, costava 1.500 euro la quota annuale di iscrizione, questa studentessa aveva pagato 8.000 euro e gliel'ha contestati. Comunque promuoveva attraverso il proprio sito internet corsi di laurea triennale magistrale in sociologia e scienze turistiche, 1.500 euro all'anno. Poi vari venivano riportati sul portale presunti accreditamenti e iscrizioni presso enti e registri pubblici, nonché utilizzato il logo della regione Campania per dare all'istituzione un'apparenza di ufficialità. C'erano vari articoli, ma guarda, io ti dico la creatività, però, ma tu invece che lavorare onestamente ti metti a produrre immagini e video di cerimonie di conferimento di lauree, non so se fatte con l'intelligenza artificiale o magari erano vere cerimonie che non c'entrano niente con te, in favore di 460 soggetti, poi 49 titoli appunto, tra cui quello di Pippo Franco, tutti recanti il sigillo della regione, Campania. C'è un piccolo problema. Allora, 37 persone sono indagate a vario titolo per reati di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Tra questi ci sono però anche 30 studenti. Allora, attenzione, siccome la sede non c'era, qui una cosa la devo dire perché non mi fate proprio dei miei vierge, ma lo studente che pagava lo sapeva o no? Se manca una sede, se il rettore ha 86 anni e sta a Nola, lo sapeva o no che stava pagando una, si stava comprando una finta laurea? Perché sono indagati anche 30 che adesso rischiano il posto di lavoro, perché alcuni hanno partecipato ai concorsi per la scuola, altri hanno impiego negli uffici pubblici, anche se la maggior parte risulta in aziende private. Sono già partite le comunicazioni che porteranno all'annullamento dei titoli ritenuti completamente fasulli e esclusione dagli uffici pubblici. Attenzione, attenzione. La domanda però è corretta, lo sapevi o non lo sapevi? Un po' come quella famosa scritta sui cantieri, ormai sono finiti, della metropolitana di Napoli, davanti alla fermata del, se non ricordo male, era Castel del Lobo, forse no, Maschio Angioino, scusatemi. Che dopo anni e anni che c'erano questi jersey, queste, come si dice, protezioni, perché c'erano gli scavi che hanno scritto sopra con lo spray, ma la metropolitana la state scavando o la state cercando? Dubbio che da sempre mi è rimasto, un buchetto, la fermata magari. Ecco qui, la laurea la stavate facendo, la stavate comprando, e non posso credere che se vedi una situazione del genere tu non capisca forse chi è il vostro testimone, Pippo Franco, non ne sapeva niente Pippo Franco. Amedeo Nazzari, ce l'abbiamo Amedeo Nazzari? Perché poi ne è una molto carina. Dai, Amedeo Nazzari.
1: Questa è andata così, forza.
2: Butto lì ancora un nome, Battistuta, che è un gran bel pezzo di...
1: Livia Battistuta, eh? Ma figurati, ma non c'ha il passaporto italiano. C'è il problema del passaporto, non facciamo in tempo. Non c'è il passaporto, non
2: Senti,
1: era possibile.
2: E Di Caprio, che c'è anche lui un bel ovale, presenta bene...
1: Allora lo dico perché so che esiste una corrente Di Caprio contro di me, ma io non ho niente contro Di Caprio. Io Di Caprio l'ho chiamato, è lui che ha rifiutato. Ha rifiutato perché ha detto: già ho fatto Titanic, non mi posso fossilizzare nella parte di quello che affonda. È talmente ovvio, ha ragione.
2: Anche ragione lui.
1: Poi quelli sono americani, mica vi ha aggiunto la montagna del sapone. No. Ha rifiutato.
2: Amedeo Nazzari.
1: Amedeo Nazzari, lo dico a tutti i compagni dell'opzione a Nazzari, è morto! È morto! E porca miseria! È morto!
0: Bobo, andiamo sul GR24, Mitico Guzzanti, e poi vi chiedo qual è il massimo, come si faceva da bambini, qual è il massimo per l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, in questo periodo, dopo il GR24, la risposta.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire.

0: Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
6: Ci sono guerre che non vediamo.
7: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
6: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Sono le 18.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: sono pentito col senno di poi, ma in quel momento avevo paura, dice Ruggero, prima di entrare in carcere. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni in una piscina della Liguria. Un operaio è stato travolto da un treno in provincia di Udine. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo con la notizia che arriva da Bollate. Siamo alle porte di Milano. Mario Ruggero si trova da poco più di un'ora nel carcere, appunto, a Bollate.
1: Mario Ruggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Ruggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Ruggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Ruggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Ruggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte della bambina di 11 anni dopo essere stata due giorni in rianimazione all'ospedale Gaslini. La bambina era rimasta sott'acqua dopo essere stata risucchiata e incastrata con i capelli in un bocchettone per il riciclo dell'acqua in una piscina a Sestri Levante. Pesanti ripercussioni si stanno registrando sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste dopo l'incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 43 anni travolto da un convoglio mentre era impegnato in alcune manovre nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Proseguono i bombardamenti con droni e missili nell'area del Golfo Persico.
2: Ponti, siti energetici, porti, l'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso decine di persone, ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cambio al vertice dei laburisti britannici, nuovo primo ministro in arrivo a Londra.
3: Thank you so much, friends.
4: Sorridente, empatico, energico, Andy Barnum è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del Nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Barnum è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in quattro anni di pressioni economiche per il paese. Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
3: Good growth in every postcode.
4: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Adesso la linea torna a Focus Economia. GR24 vi aspetta alle 19:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
1: evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Focus Economia.

18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barigione. Dunque, sì, qual è il massimo per l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana? Si chiama Aldo Isi, sappiamo che i vertici sono appena cambiati. Beh, è restare bloccato sulla linea alta velocità perché si è rotto il treno. Ora guardate, io qua non voglio fare del populismo, non ne frega niente. È chiaro che se sei amministratore delegato di RFI dovresti utilizzare sempre il treno, non l'aereo. Però è esattamente quello che è successo ieri, verso le 18:30, un guasto ha mandato in tilt tutta la circolazione sulla Roma-Milano e nello specifico il suo treno ha avuto un guasto, è rimasto bloccato per 3 ore, praticamente c'era il Salerno-Torino, 332 passeggeri, tra cui l'amministratore delegato, e dopo 3 ore li hanno trasbordati, bloccati una ventina di convogli. Ora qui c'è un piccolo conflitto di interessi, non parlo mai in prima persona, però uno di questi convogli bloccati dietro questo Freccia Rossa era su uno di questi convogli, c'era sottoscritto. Allora uno dice, chi se ne frega, capita anche a te. Certo, però ormai tu non sai più, lo dico, non che se tu ti stai spostando per motivi di vacanza allora puoi tollerare qualunque cosa, ma a maggior ragione se ti stai spostando per motivi di lavoro non sai più come raggiungere Roma o raggiungere Milano, perché la tiri ai dadi, nel senso che abbiamo già raccontato la settimana scorsa che non so se sia una coincidenza, ma da quando Lufthansa è entrata con quota di maggioranza in Italia continuano a arrivarci segnalazioni di voli cancellati, soppressi, problemi ai motori, voli spostati 3 ore e quant'altro. Allora io vi racconto questo, non sono mai biografico, quindi prometto che spero che sia l'ultima volta che lo faccio. Il sottoscritto ieri era su uno dei treni che erano a coda, quindi nello specifico il mio treno che doveva arrivare alle 22 a Milano Centrale da Roma è arrivato alle 23:30, ma chi se ne frega, dici tu. No, io accanto avevo due persone normalissime, colleghi, una donna e un uomo, con cui ho iniziato a interloquire, perché a un certo momento quando tu stai 4 ore e mezza in un treno diventi amico anche del macchinista. Bene, loro mi hanno raccontato che erano sul volo dell'una o delle due, vado a memoria, da Fiumicino per Linate. A un certo momento il volo viene annullato perché c'è un problema al motore, proprio annullato, e lì riposizionano sul volo del giorno dopo, che è comodissimo perché tutti noi, perché ce ne frega stare un giorno in più a Roma, un giorno in più a Milano, mica è una famiglia, mica è un lavoro, mica è una vita privata. A quel punto cosa fanno i due? Perché me lo raccontano, prendono rapidamente un taxi, tutto immagino a costo loro, o un mezzo per spostarsi da Fiumicino a Termini, arrivano a Termini, riescono a comprare il biglietto e poi il treno ha 1:40 quasi di ritardo. Tra l'altro loro arrivavano in Centrale a Milano e poi dovevano andare a Linate a riprendersi la macchina, perché immaginando un paese normale tu la macchina hai lasciata a Linate. Allora la domanda è molto semplice, nel combinato di, per non parlare di quello che abbiamo già raccontato, che quando i voli ci sono hanno prezzi stellari, per cui tu ti apri un mutuo per andare a Catania, andare a Palermo. Allora io chiedo, ma un cristiano in questo paese cosa deve fare per compiere questa operazione, un po' la Munzen, un po' da grande esploratore, la Livingstone, andare da Milano a Roma e cercare di tornare da Roma a Milano, oppure andare da Roma a Milano e cercare di tornare a Roma? Chiedo, un cristiano cosa deve fare? Perché ho capito che la sfiga ci vede benissimo, ma non è possibile che si concentrino in... ormai un terno all'otto, tu te la giochi ai dadi, cosa prendo? L'aereo? Il treno? L'automobile? Il mulo? Il teletrasporto? Non lo so, chiedo. Lasciamo stare poi i malori, il caos autobus, i treni cancellati sulla Faentina, i pendolari, perché questo non sto neanche citando i pendolari, capito? Ma cioè, ripeto, ormai uno, non, se è credente si fa il segno della croce, se non è credente usa cornetti, non so, dipende, c'è la superstizione. Allora andiamo, adesso abbiamo un secondo e un primo posto un po' delicato, perché anzi, non parlerò di monopattini, qualcuno mi dice ma il monopattini niente oggi. Allora è scattato l'obbligo di assicurazione, eccolo qua, che necessità avevi di andare a Roma, dovevi inquinare? Sì, mi diverto andare su e giù per inquinare, come dice lei, non lo sa, e non devo neanche comprarmi i certificati ETS, pensi un po' che fortuna che ho. Allora andiamo avanti. No, ma immagino che nel suo mondo ognuno produce dentro le mura della città e nessuno si sposta. Nel mondo che conosco io, uno dei grandi vantaggi, c'è un bellissimo articolo sul Merito che è uscito su Corriere 2 giorni fa,
Cioè, avevamo raggiunto, grazie a Moretti, non voglio entrare nella vicenda giudiziaria di Moretti, ho già detto quello che penso, grazie all'opera di Mauro Moretti avevamo raggiunto, non solo superato la Francia, eravamo diventati il modello dell'alta velocità in Europa, ok? Ora, non vorrei che gestioni più vicine alla politica che vicine al merito in questi anni abbiano fatto arrivare in odio al pettine, perché evidentemente non può essere solo sfiga se continuano a fermarsi treni a alta velocità, problemi sulla rete, poi c'è il vandalismo, i furti di rame, ho capito, ma tutto in una volta, al netto dei lavori sul PNRR, forse c'è stato un ritardo nel modernamento, forse si è pensato più a aumentare la profittabilità che non gli investimenti, chiedo per un amico che usa il mulo. Comunque questa notizia sui monopattini, cioè sì, è scattato l'obbligo di assicurazione, lo sapete, ma 5 su 6 viaggiano senza targa. Dici, cosa c'entra? Beh, serve la targa, la mini targa, per avere l'assicurazione. Se non hai la mini targa non hai l'assicurazione. Sapete quanti sono i monopattini in Italia? 800.000 monopattini. La motorizzazione civile ha stampato solo 133.000 targhe. La metà sono su velocipedi, cioè su monopattini delle società di sharing, quindi meno di un privato su 10 ha il contrassegno. Le assicurazioni vanno da 35 a 150 euro, solo uno su 10 ha la targa, di cui appunto sì, le multe previste a 100-400 euro. Vabbè, ma lì non, tanto ho già detto quello che penso, non si vede il casco, si vedono pochissime targhe, si vedono moltissime in due, continua la giungla del monopattino, che sta al codice della strada come Prato sta alla legalità fiscale in questo paese, va bene? Così qualcuno che mi rompe le palle su Prato sarà contento. Però voglio dire un'altra cosa, che qua abbiamo parlato delle priorità, delle leggi. Io ho detto il DL Caccia era così importante con tutto quello che sta creando, vabbè. Monopattini, abbiamo fatto la legge senza fare in modo che venisse controllata. Allora, no, abbasso la base perché questa è una vicenda molto, molto, molto grave, molto triste. Sapete che non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni a Sesto Levante, ma ho letto i dati diffusi dal presidente di Asso Piscine, Ferruccio Alessandria, che dice, guardate, tra il 2024 e il 2025 sono morte 37 persone in piscina, studio secondo l'Istituto Superiore della Sanità. Allora, tra l'altro, appunto, qualcuno ricorderà lo scorso aprile una vasca termale di Suio, Gabriele Baldo Petrucci, 7 anni. Ecco perché non ho voglia di base, non ho voglia di ridere di niente. Dici, cosa c'entra con la classifica? C'entra il fatto che di tutte le priorità che abbiamo, non ci occupiamo di fare la legge, perché in questo momento le norme UNI e UNI-N recepite dalla normativa europea sulle piscine sono solo raccomandazioni, definiscono criteri di sicurezza compresi quelli per evitare l'intrappolamento degli impianti di aspirazione, stabiliscono che i bocchettoni devono essere progettati e dimensionati, l'acqua, quindi se il bocchettone viene ostruito dal corpo di una persona si crea un effetto risucchio, questo l'abbiamo capito, un effetto ventosa, per questo stabiliscono che la velocità di aspirazione non deve superare gli 0,5 metri al secondo e che le griglie devono essere presenti e avere fessure non superiori agli 8 mm. E poi c'è anche un sistema di interruzione automatica in caso di occlusione e la distanza della griglia dal bocchettone effettivo in modo da evitare. Allora, a che punto è il DDL Piscine? Dice il presidente di Asso Piscine. Sembra che sia in attesa di un parere del MEF. Oggi ho visto il ministro Musumeci dire bisogna approvarlo velocemente. Sì, fatelo, lo stiamo verificando, non c'è ancora certezza. Se si arriva alla prossima legislatura il rischio di dover aspettare ancora anni, nel frattempo le vittime continuano a aumentare. Allora, l'ultimo rapporto che registra tra il 2024 e il 2025 37 morti, il 54% delle vittime ha tra 0 e 14 anni. Ma siccome non sono il 54% dei frequentatori delle piscine, vuol dire che c'è un problema particolare con i bambini, non solo, in molti casi sapevano nuotare, non ho capito tecnicamente che cosa, ma c'è un problema con i bambini. Il 43% degli incidenti è avvenuto nelle piscine di strutture turistiche, il 24% in quelle pubbliche, il 22% in quelle private.
l'8% nei parchi acquatici, l'1% nelle piscine condominiali. Dire, lo dice il presidente Asso Piscine, dire che la maggior parte delle morti sia dovuta a malori o alla disattenzione dei genitori non è corretto. Il piccolo Gabriele, per esempio, sapeva nuotare benissimo. Nessuno dice di essere contrario, il problema è che molti non vogliono sostenere i costi per mettere in sicurezza gli impianti senza nemmeno sapere quanto costerebbero davvero. Quanto costerebbe davvero l'adeguamento? In molti casi mettere a norma un impianto recente a costi minimi. La legge serve, in alcuni casi in Europa ha salvato molte vite, la Francia ha introdotto una legge il 1 gennaio del 2004. Io capisco che ci stiamo occupando dei balneari, del DL caccia, delle assicurazioni monopattini che tanto non hanno la targa e fanno il che cavolo vuole, ma una legge così che a costo zero la Francia l'ha introdotta nel primo, perché altrimenti non c'è obbligo, c'è un invito. L'ha introdotta il 1 gennaio 2004, ha ridotto del 75% gli incidenti in piscina. Vuol dire che il problema è appunto sulle norme di sicurezza. Questo, diciamo, andrebbe fatto, perché per questo l'ho messa al primo posto. È una legge gratis, nel senso che non ha costi, non ha ovviamente, e se aspetti che lo faccia il proprietario della piscina, sappiamo delle esistenze che ci sono, molto spesso anche giustificate. E unisco questo perché vorrei capire le priorità. Ho capito che siamo entrati in campagna elettorale, è più una priorità far passare sta legge che è ferma, sembra parere del MEF, per obbligare le piscine a standard di sicurezza, evitare 34 morti, tutti a dire che è giusto, e fatela passare sta legge, o era più importante in commissione affari sociali proporre, come ha fatto Fratelli d'Italia, un emendamento al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie per reintegrare e quindi riscrive all'albero dei medici i medici radiati perché Novax, perché si rifiutavano di fare quello che prevedeva la legge durante la campagna di vaccinazione. Un privato poteva anche non vaccinarsi, un medico fa un'altra cosa, ha un codice deontologico e ha. È sconcertato, anche la Federazione Italiana dell'Ordine dei Medici è sconcertata sul reintegro di personale sanitario Novax, un'ingerenza ingiustificata. È sconcertato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è un brutto segnale, si ritiri l'emendamento. È sconcertato Bertolaso, l'assessore a welfare, non certo di centro-sinistra della Regione, scusate, ho detto Toscana, della Regione Lombardia, Attilio Fontana della Regione Lombardia e Bertolaso, assessore della Regione Lombardia. È sconcertato Walter Ricciardi, che è stato consulente scientifico del Ministero della Salute durante la pandemia, il via libera alla Commissione Affari Sociali, che prevede appunto il reintegro dei medici Novax. Allora, io capisco la campagna elettorale, capisco perché non sono una verginella il bisogno di strizzare l'occhio a varie categorie, però a un certo momento, come ha scritto in un bellissimo pezzo anche il Foglio, deve esistere un confine che la politica non deve attraversare, quello che separa il legittimo riesame di una sanzione dalla riscrittura del significato di ciò che è accaduto, ok? Ci sono già i ricorsi, le garanzie procedurali, non è che i medici radiati non abbiano possibilità, ma andare a fare questo e darlo come priorità, a me ricorda la priorità sul DL caccia. Possiamo dire che il DL piscina è più prioritario di questo? E che la campagna elettorale da qua fino ad aprile in questo modo non si regge? È un applauso alle priorità. Yeah.

0: Allora, di nuovo saluto il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Dunque, abbiamo già anticipato il tema. C'è stata una difficoltà dell'export del vino verso gli Stati Uniti, però attenzione, non voglio legarmi ai dazi in questo caso, perché voi vedete, diciamo, un calo del consumo pro capite da 33-34 litri, ci sono, diciamo, due dati che preoccupano dal punto di vista economico. Le giacenze di vino in venduto hanno superato i 53 milioni di ettolitri, quasi un'intera vendemmia in cantina. Più di un'intera. I prezzi dei vini di denominazione d'origine, e quindi quelli, diciamo, un po' più pregiati, hanno perso in media il 10% di prezzo. E ho visto che in Francia vanno avanti con gli espianti, che in Italia, diciamo, espianti vuol dire levare le vigne,
1: certo,
0: che in Italia alcuni vanno, per esempio in Piemonte, dove c'è un enorme problema, si declassano le denominazioni per avere un vino che puoi vendere a prezzo più basso, perché se sei nella DOC, il DOCG, devi venderlo più alto, o si porta direttamente il vino ad aceto. Al di là dei dazi, dei mercati, della crisi di Hormuz, quanto c'è invece di elemento culturale? Cioè, che cosa sta capitando? Perché ho visto che non è vero che i giovani, io dico sempre, bevete poco ma bevete bene, se devi scegliere un bicchiere di un vino buono, possibilmente italiano, oppure di una drink più o meno soft alcolico, pieno di zuccheri, io andrei ancora sul vino, sempre di un bicchiere sto parlando. Qual è il cambiamento culturale, Frescobaldi, per non dare la colpa solo ad Azzi o Hormuz?
1: È vero, sì, si sono sovrapposte un po' di cose. Poi si beva meno birra, meno vino, però più cocktail, quindi non è che dici, sai, adesso ci siamo messi tutti a essere flautisti, quindi questo non è quello. È un fatto anche di ristorazione, che oggi sta diventando sempre più costosa, perché hanno anche loro dei costi che sono cresciuti, le persone si stanno forse andando più verso gli aperitivi, e quindi c'è un cambio culturale in quel senso lì, si esce per stare insieme e meno per andare insieme a mangiare.
0: Ma non c'è un problema anche di prezzi, allora, potere d'acquisto, sappiamo, i salari sono sotto, certo, di un 7%, però io adesso non voglio difendere i produttori, ci mancherebbe, secondo me alcuni errori li avete fatti anche voi immaginando che si potesse continuare a piantare vigne e quant'altro, la Francia ha scelto un'altra politica, insomma. Però non è che vi stiano facendo male anche i ristoranti, nel senso che i ricarichi ci sono sempre stati, lo so benissimo, però è ovvio che in questo scenario, insomma, vedere vini che sotto i 30 euro, poi io che li conosco, dici sì, certo, so la qualità, insomma, inizia a essere un po' alto il prezzo nei ristoranti.
1: Ma assolutamente sì, il prezzo è alto per il vino, è il prezzo alto anche per il cibo, perché oggigiorno non c'è più un primo piatto sotto 10 euro, però le assicuro che neanche i ristoranti stanno bene, quindi diciamo che è un momento di grande difficoltà, perché poi anche gli affitti sono cresciuti tantissimo dopo il Covid, molti affitti sono andati a scadere, sono stati rinnovati, con quella spinta che probabilmente poi tutti abbiamo sognato a occhi aperti, che tutti dopo il Covid hanno fatto il buon valore tutti, però dopo un annetto o due di gran feste le persone hanno ritirato i remi in barca e sono ritornate a quello
0: però,
1: che dicevano
0: prima. Però c'è anche un elemento di carattere di salute, cioè nel senso che io non ho capito se questo poi voglia dire, perché se devi rinunciare a un bicchiere di vino per bere appunto una lattina di prodotto pieno di zuccheri, non so neanche non so quanto ci guadagni, però non c'è anche un tema di maggior consapevolezza? Vediamo che in America il calo dei consumi di vino non è dovuto solo o soprattutto ai dazi di Trump.
1: No, non è dovuto a quello, non solo a quello.
0: Perché cala anche il vino americano, cala anche il vino fatto dalla Napa Valley.
1: Il Napa Valley sta soffrendo, però per esempio i produttori di Napa Valley, cioè l'associazione degli importatori, sopportati anche dai produttori stessi, che lì per lì avevano detto, ah, guarda, Trump ci ha fatto quasi un regalo, venderemo più i nostri vini. E invece è successo l'opposto, perché i nostri vini italiani, in primis gli europei, costano un po' meno, e i vini americani erano una seconda scelta, più costosa, specialmente in ristorazione, anche loro hanno iniziato a vendere meno. Perché? Perché non c'era più l'entry price, che era il prezzo di entrata italiano.
0: Senta, ma a questo punto, se è una tendenza culturale, diciamo sanitaria, sociale, forse non dovreste anche, tra virgolette, ragionare su minor consumi, cioè magari maggiore qualità, per quindi espiantare anche noi?
1: Allora, sì, probabilmente dovremmo farlo anche noi. Lei mi trova un pochino freddo sul fatto degli espianti con noi italiani vini, perché un po' per un fatto di magari se non vogliamo essere forse troppo più bravi degli altri, ovvero molti di questi impianti sono stati finanziati dai programmi OCM, che sono i programmi comunitari, e un pochino mi stride il fatto che sono stati finanziati dal contribuente e poi adesso gli si va a richiedere i soldi per toglierli, e questo un po' mi dà un po' tanto fastidio, un po' di rischio di impresa. Ogni azienda ha il suo rischio di impresa.
0: Sì,
1: poi le cose vanno male.
0: Vabbè, quindi
1: sì,
0: le dice meglio che sia...
1: vanno male, ma non vanno male per tutti.
0: No, quindi, no, ma adesso non dico l'espianto obbligatorio del consorzio. Lei dice meglio quello che decida la singola impresa. Ho capito. Qualcuno mi dice anche il codice della strada. Sì, non ha cambiato però i limiti, ha inasprito le pene. Non ha cambiato i limiti di tolleranza, lo dico per essere più obiettivo possibile. E quindi nel ringraziare Lamberto Frescovaldi, presidente dell'Unione Italiana Vini, perché gli dovevo un'intervista che era iniziata e poi avevamo dovuto chiudere, do anche due risposte. C'è qualcuno che mi sta insultando sulla cosa dei medici Novax, altri dicono per attaccare il governo utilizzi la bambina che è morta in piscina. Guardate, la logica, siccome non l'hanno fatto gli altri, non ho detto che i governi precedenti si siano occupati delle piscine, ho detto c'è un DDL, si può far approvare, visto che risulta all'associazione che rappresenta le piscine italiane, dati di studio superiore di sanità, risultano morti, che quando io ho letto la cifra non ci credevo, così tante morti dal 2024 al 2025, c'è il modello francese, bene, 37 morti, tutto qua. Che poi secondo me l'emendamento per reintegrare i medici Novax sia anche uno schiaffo a tutti i medici che si sono fatti il mazzo, hanno rischiato la vita, alcuni ci sono anche rimasti purtroppo per combattere il Covid, ve lo confermo, non me ne frega nulla di qualcuno che è ancora rimasto lì sul Novax, le scie chimiche e quant'altro, va bene, il terrapiattismo. Noi ci sentiamo lunedì, grazie come sempre a Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa e Anna Riva per assistenza in regia.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio con il Brent che supera gli 86 dollari al barile. Sul valutario l'euro dollaro resta sopra quota 1,14. Infine lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 ore.
15: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. digitalex.it.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai al sodo, forza.
21: Ecco, vado al sodo. Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi...
20: Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona, dai.
22: Programma del pomeriggio questo qui, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time, mai.
20: Ciao Loris, sei rotto il cazzo.

0: Senti, scusa, ma ci hai rotto i coglioni, tu e sto scemo di Rogerio. Ma gli è piaciuto fare il Charles Bronson nel giustiziere della notte a sparare gente disarmata? E adesso cacciarsi i coglioni, si costituisse al carcere, dico, ho difeso la mia famiglia e vado in galera. No, Pepe, e i nipotini, c'ho paura. Cacciarsi le palle, gli essere in galera, se facesse la galera... coglioni di merda, se no sai che devi
1: Giovanni,
0: fare la battaglia,
1: Giovanni,
0: la battaglia,
1: sta per andare in galera e tu lo stai insultando, vergognati,
0: ti devi andare, ci devi rimanere,
1: ma vaffanculo, ma cioè, Giovanni,
0: vaffanculo,
1: devi andare a fare in culo, è chiaro,
0: devi andare a fare in culo, coglione,
1: devi andare a fare in culo, imbecille,
0: devi andare tu a fare in culo, tu e Rogerio,
1: vai a fare in culo, hai le pigne nel cervello,
0: al gabbio,
1: cosa? Ma vai a cagare, cretino,
0: un fascistello di merda che non c'hai neanche il coraggio di dirlo,
1: povero cretino, ma sei un povero cretino, povero cretino, ma quale fascistello, che ti insegno la democrazia dalla A alla Z, che non sai nemmeno che cos'è la democrazia, imbecille.
2: L'ascolto per addormentarmi, in replica.

0: consumata oggi pomeriggio, qualche ora fa. Mario Roggero, un gioielliere, una brava persona, una persona onesta, un italiano praticamente senza macchia, un lavoratore, un contribuente del fisco importante, tre figlie, due o tre figlie, non ricordo, una moglie, una famiglia unita, nipotini, è entrato in galera, è entrato in galera nel carcere di Bollate. L'ultima ingiustizia si è consumata, adesso la politica inizia a sbraitare, ma noi lo diciamo da tempo, non hanno fatto un cazzo, io lo dico, non hanno fatto un cazzo per anni e adesso ovviamente sbraitano e protestano sui risarcimenti, ridicoli, potevano farlo prima, sia sui risarcimenti, ma cercano Mattarella per la grazia, tirano per la giacchetta il presidente sulla grazia. Potevano pensarci prima a cambiare la legge sulla legittima difesa. È più di 4 anni che sono al governo. No, più di 4, no, quasi 4. Seconda cosa, di fronte agli attacchi, di fronte alle menzogne di chi cerca di delegittimarmi dandomi del fascista, del razzista, e Parenzo lo dovrebbe sapere bene perché ogni giorno gli danno quando va bene del sionista e quando va male del nazista complice di un genocidio, dunque dovresti conoscere bene questa tecnica. Non mi interessa la solidarietà di nessuno, me ne fotto totalmente, però una cosa deve essere chiara e lo dico alle Salis di turno, alle varie Salis di turno.
1: Come sei per
0: i vostri? No, assolutamente no. I vostri attacchi qualificano quello che siete, cioè intolleranti a chi non la pensa come voi, incapaci di coltivare il confronto, la sfida, volete solo delegittimare chi non è in linea con il vostro pensiero. Da una parte voi che siete sempre i giusti, i buoni, dall'altra quelli da emarginare, da trattare come indegni anche di parlare.
1: Ma cosa? Vittimismo.
0: È una tecnica,
1: assurdo.
0: No, ma quale vittimismo? Esattamente il contrario, giù. È una tecnica
1: vittimismo.
0: Che conosco molto bene. Una tecnica che conosco molto molto bene. Anche tu
1: patetico
0: dovresti conoscerla.
1: Vittimismo.
0: Anche
1: patetico.
0: Tu dovresti conoscerla questa tecnica.
1: Patetico,
0: anche tu la dovresti conoscere, giù.
1: Vittimismo patetico.
0: Ma per questo perderete sempre. Perché la libertà è più forte dei vostri pregiudizi e delle vostre cazzate. Altro argomento, c'è qualcuno a livello televisivo che vuole stoppare le inquadrature che sessualizzano le atlete. Cioè, vi rendete conto? C'è qualcuno che sta pensando di modificare le riprese delle attività sportive, degli eventi sportivi, per impedire che vengano inquadrati alcuni dettagli dei corpi delle atlete, che è una cosa straordinaria, perché spesso i corpi delle atlete sono bellissimi, i dettagli sono fondamentali, uno dei motivi per cui le persone, per esempio, guardano gli sport femminili, uno dei motivi, vogliono impedire quelle riprese, porca puttana. Noi faremo esattamente il contrario qui alla Zanzara, dove ci sono le telecamere, inquadreremo, ovviamente col consenso, i dettagli dei corpi che sono fondamentali. Quante cazzate che ancora ci sono. In questi giorni ho pensato, caro Parenzo, a un programma rivoluzionario per le elezioni. Ci ho pensato tantissimo, a un programma davvero rivoluzionario per le prossime elezioni politiche. Uno, legittima difesa più larga. Legittima difesa più larga, assolutamente.
1: Lo sta già facendo.
0: Ma non mi interessa, a me non mi interessa. Se spari a un ladro, comunque sei salvo. Dopo aver subito una rapina. Se spari, io lo dico da prima di Vannacci. Seconda cosa, droga libera, come già adesso, ma basta i piccoli spacciatori al gabbio che riempiono le carceri e basta. Terzo, puttane legalizzate e bordelli in ogni provincia. Questo è un grande programma, un grandissimo programma. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Beh, Roggero è una brava persona, non lo conosco da un punto di vista personale, umano, magari avrà detto buongiorno e buonasera a qualcuno. Sappiamo che aveva una condanna, credo poi patteggiata, per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, ma questa è una vecchia storia che nulla ha a che vedere con la storia principale, ma ti dà un quadro di uno insomma le armi le maneggiava.
0: Ah, un quadro.
1: Questa vicenda
0: un quadro,
1: aveva una condanna per aver minacciato con una pistola il
0: fidanzato
1: della figlia.
0: Poi ti racconto la storia sul serio. Poi ti racconto, racconto questa puttanata che state dicendo.
1: Adesso ti
0: in
1: parlo
0: giro.
1: Io e quindi silenzio. Adesso ti parlo io, quindi silenzio. Primo. La seconda cosa terribile che avete fatto è mandare avanti il signor Nordio per chiedere una grazia che ancora non c'è.
0: Io
1: ancora non,
0: ho non
1: c'è la
0: nessuno.
1: Grazia. E il governo, siccome non ha fatto nessuna legge per cambiare la legittima difesa, ora chiede la grazia per Ruggero, il governo, cosa che neanche
0: non
1: può fare perché
0: queste
1: la grazia
0: cose della
1: Mattarella.
0: Queste cose della politica
1: siete,
0: non mi interessano.
1: Siete talmente vergognosi,
0: non mi interessano.
1: E talmente. E avete talmente paura del generale
0: non
1: Mannacci,
0: ti rivolgere
1: che
0: a
1: può
0: me.
1: Dire qualunque
0: non ti rivolgere
1: stronzata.
0: A me.
1: Voi della destra che avete paura di perdere le elezioni e avete talmente paura di Vannacci e dei suoi deputati che fino a un minuto fa erano con la Lega, fino a un minuto fa,
0: vabbè,
1: o con
0: allora,
1: Fratelli d'Italia
0: allora?
1: E hanno condiviso quelle scelte, non hanno fatto un cazzo.
0: Dunque?
1: Ora arriva la condanna e strumentalizzano la condanna di questo Roggero che già in passato aveva minacciato il fidanzato della figlia. Pensa a te che quadro.
0: Parole di Roggero prima di entrare in galera, sentite.
1: Pensa a te che quadro.
0: Sentite.
2: Viva la giustizia italiana!
3: Pensa,
2: io, Francesco,
3: ergato. Pensa di subire un'ingiustizia!
2: Penso di subire un'ingiustizia! Questo è diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Minetti, per cui io penso che Mattarella
4: ragazzi
2: dovrebbe cacciarsi in mano per la coscienza.
4: Qui si aspetta quindi una grazia.
2: Io non aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena.
0: Avete sentito? Ha graziato uno scafista, ha graziato la Minetti, me l'aspetto anche io la grazia da Mattarella. Diciamo che questa tatticamente non è una grande mossa, diciamo, non è una grande mossa. Tatticamente dico, sentiamo.
1: L'hai suggerito male questa volta, si vede, gli hai suggerito male.
5: Non si sente un po' pentito per il gesto che ha commesso?
2: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi in più momento.
0: Risposta in questo caso perfetta. Pentito? Certo che mi sono pentito col senno di poi, ma bisogna trovarsi in quei momenti. E tu non ti sei mai trovato in quei momenti. Non ti sei mai trovato in quei momenti. Mai.
1: Se uno ammazza due persone perché ritiene di essere stato provocato, fa il carcere e non rompe i coglioni. Se uno ammazza due persone,
0: dunque dovrebbe stare zitto e non rompere i coglioni, dovrebbe andare in carcere e non rompere i coglioni.
1: Se uno ammazza due persone perché ritiene che c'è ancora il pericolo, li insegue fuori, eccetera, li ammazza.
0: Sei a livello di Di Pré.
1: Il carcere,
0: sei come però... Di Pré. Sei come Di Pré. Sai cosa ha detto Di Pré? Questo ha detto: Di Pré. La pensi come Di Pré. Sentite, come Di Pré.
6: Mario Roggero non si meritava 14 anni e mezzo di carcere. Si meritava l'ergastolo, perché ha ucciso due persone, per i soldi, per difendere i suoi soldi. E cosa cazzo sono i soldi in confronto a due vite umane?
7: Parenzo?
8: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
9: Aggiornamento sulla 4 Milano-Venezia per incidente, code in direzione Venezia tra Dalmine e Bergamo. Sulla 21 nel tratto Piacenza-Brescia causa di un incidente in direzione Brescia, incolonnamenti per 5 km tra Castelvetro e Pontevico. Sulla 7 Milano-Genova causa di un veicolo fermo, code verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. E a causa di un incidente code sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Forlì e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per veicolo in avaria code tra Fabro e Orvieto. Con questo per il momento è tutto.
8: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ciao Giuseppe, volevo solo dirti che se vai, che penso all'Esse Lunga, fanno gli sconti sulle arance da portare a Roggero. Mi raccomando, vai, è grande Giuseppe.
2: Giustizia per Roggero, Cruciani, giustizia per Roggero. Organizziamola questa manifestazione e Parenzo, Parenzuccio, veniamo sotto casa tua a Prati a manifestare. Non ci avranno mai. Carlo a Dubai, da Mykonos.
3: Questo è Carlo da Dubai, che però è a Mykonos. Che bella la vita, ragazzi. Che bella la vita. Ti faccio sentire l'ottimo Tricarico, il mitologico cantautore Tricarico. Senti come
4: scusami,
3: si esprime.
4: Quindi, se domani l'avvocato Trucco giustamente mi fa questa riflessione che ti gira.
3: Ecco, quindi, buono se, quello, domani, uno, buono quello,
4: quindi
3: buono
4: se domani uno mi prende a catenate per strada per futili motivi. E io lo ammazzo a fucilate, secondo il Crux dovevi essere graziato.
3: Quanti paragoni ridicoli.
4: A cagare. Questi non sanno manco
3: ridicoli.
4: Di cosa parlano.
3: Quanti, che c'entra la rapina in una gioielleria con uno aggredito per strada.
4: Cagare,
3: imbecilli,
4: come dice l'avvocato Trucco.
3: Imbecilli, imbecilli tutti e due.
4: Da quattro soldi.
3: Vaffanculo,
4: ma non te lo daranno il seggio, non
3: ma
4: te lo daranno.
3: A me non me ne frega nulla del seggio, non chiedo nulla, io faccio dico le cose che
4: non
3: penso.
4: Chiederai, tu chiedi il seggio perché così avrai l'immunità parlamentare con tutte le porcherie che hai combinato, tutte le porcherie che hai fatto in questi vent'anni di zanzara. Solo l'immunità parlamentare ti può salvare.
3: Questa è buona,
4: tutte le
3: porcherie
4: che hai fatto. Solo l'immunità parlamentare ti potrà salvare con tutte le porcherie che hai fatto.
3: Questo è buono. Questo è Tricarico. Questo è Tricarico, vai, sentiamo.
5: No, un consiglio a tutti i padri di famiglia, alle persone che non sanno più come mantenere i propri figli, la propria famiglia e stanno pensando al suicidio, vi consiglio una rapina in gioielleria a mano armata e stare ben attenti a farsi sparare appena fuori dalla gioielleria alle spalle possibilmente, così che riceviate dal gioielliere e dallo Stato dopo una sentenza di un giudice 750.000 euro, 780.000, quasi un milione, e la vostra famiglia sarà posto vita natural durante e non avrete sprecato la vostra vita con un suicidio.
3: Beh, devo dire la verità che Tricarico, che chiaramente è dalla parte di Roggero, sa va a Sandir, dice scusa, un padre di famiglia si vuole suicidare perché magari
4: è
3: in rovina. Tricarico è un cantante, che cazzo vuoi che sia? Tricarico, il cantante Tricarico, perché un cantante non si può esprimere. Dice, se un padre di famiglia si vuole suicidare perché sta andando in rovina, potrebbe fare una bella rapina invece di suicidarsi. Una bella rapina, devi essere bravo a farti sparare alle spalle fuori dalla gioielleria, naturalmente.
4: Beh, è geniale quello
3: fuori
4: che
3: fuori dalla gioielleria, crepi, ti danno risarcimento.
4: Ma Tricarico, scusami, ma Tricarico è quello che cantava Puttana la maestra, quello straordinario stornello. Quello è il dottor Tricarico.
3: Non lo so, adesso
4: no, non giusto per capire il ragionamento sentiamo un attimo la canzoncina del dottor Tricarico.
3: Adesso questo che c'entra.
4: Sì, solo per inquadrare chi è quel finissimo intellettuale cantautore che cantava
6: Francesco, questo che rideva.
3: La cosa c'entra?
4: Attenzione.
6: La maestra dice oggi c'è il tema. Oggi fate il tema sul papà.
4: Attento.

0: portiere della nazionale di calcio.
1: E voglio dare anche le solidarietà, ma io non lo so, io voglio dare la solidarietà al dottore,
0: non ce ne frega un cazzo. Non me ne frega, posso dirti, non me ne frega un cazzo, perché? Posso dirti. Perché non me ne frega un cazzo, non so chi è, non lo conosco. Non me ne frega nulla, nulla, nulla,
1: attacchi le ferrovie dello Stato. Complimenti.
0: Io conosco bravissimo. Io conosco solo un Donnarumma.
1: Soci di Confindustria.
0: Io conosco solo un Donnarumma.
1: Complimenti, ma complimenti, complimenti. Sentiamo. Non me ne frega, Cruciani, due punti, non me ne frega un cazzo di Ferrovie dello Stato.
0: No.
1: Complimenti, tu stai distruggendo pezzo a pezzo questo paese. Questo stai facendo.
0: Sentiamo Donnarumma.
1: Io invece dico, Donnarumma è stato un bravo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.
0: Va bene, va bene.
2: Tu non hai sparato all'interno del negozio, perché se uno viene a casa mia e minaccia la mia famiglia, è normale che gli sparo, non me ne frega proprio, perché io difendo la mia famiglia.
0: E dunque?
2: Ma sti delinquenti già erano andati via. Tu che hai fatto? Le inseguite. Le sparate, a uno le sparate le accise, un'altra le sparate, ferito a terra, le buffate mazzate.
0: Ma la cosa incredibile è questa, senti, sentite la cosa incredibile.
2: Praticamente ti sei comportato come loro. Se ti sei comportato come loro, il problema più grande è che nessuno è riuscito a difenderti quando tu per parecchie volte sei stato derubato.
0: Ti sei comportato come loro, ma si dovrebbe vergognare questo qua. Joseph da Siracusa, vai, si dovrebbe vergognare questo Claudio Donnarumma. Vabbè, dai.
3: Ciao testa di minchia, ciao testa di minchia, shalom David.
0: Che
3: shalom.
0: C'ha il disco, te, ogni shalom, volta che interviene allora, questo Joseph c'ha il disco allora, messo. Il disco.
3: Allora coglione, fabbrica. Coglione, io non ti voglio dire che sei fascista, non te lo dirò oggi, non te lo dirò. Mm. Voglio soltanto concentrarmi sul portato eversivo per chiedere la grazia in questa parte per un plurio omicida. Tu sei eversivo, sì, sei eversivo.
0: Io la grazia non l'ho chiesta, innanzitutto. Non l'ho chiesta.
3: No,
0: la grazia.
3: Minchiate.
0: No, io non l'ho chiesta la grazia,
3: oh,
0: amico
3: è,
0: mio.
3: Oh, figlio mio, non è che ti puoi tirare indietro ogni
0: ma
3: volta che
0: ci chiesta la grazia.
3: Non sei fascista, e non sei nero, e sei pulito, e non hai chiesto la grazia. Sono minchiate.
0: Ma io non l'ho chiesta la grazia.
3: Ma figura, per me è innocente,
0: per cui figurati. Ma l'ha chiesta la politica, io non ho mai pensato alla grazia.
3: E tu ti sei accodato.
0: Ma sì, va bene, sono d'accordo, ma non è che...
3: Ma non ti rendi conto del portato eversivo della tua richiesta?
0: Eversivo,
3: la grazia ha dei parametri,
0: eversivo.
3: Cretino!
0: Eversivo.
3: Ha dei parametri, cretino! Non si può usare la grazia come il quarto grado di giudizio! Hai capito? Come quarto grado di giudizio!
0: Ma no!
3: Cretino!
0: Che strano,
3: questo
0: ma
3: qua,
0: no.
3: Tre gradi di giudizio hanno detto che è un pluriomicida!
0: Ma lo sappiamo
3: e
0: questo,
3: se ne va in
0: lo sappiamo!
3: Carcere,
0: bene,
3: per
0: e sei contento, no? E
3: chiede
0: sei...
3: la grazia! Ma vaffanculo, tu! E la grazia e lui
0: sei contento sei contento che va in galera sei contento stai godendo appunto lo chiami coglione stai godendo hai detto vaffanculo coglione gli hai detto così
3: siete degli ignoranti di merda
0: Mauro da Reggio Calabria ma vai a cagare Mauro da Reggio Calabria vai dimmi
4: tu hai avuto anche il barbaro coraggio di dire candidiamolo allora
0: assolutamente, ma per me ha fatto tutto il possibile per liberarlo. La grazia, la candidatura che non si può fare purtroppo. La candidatura, eccetera, eccetera.
4: No, la differenza
0: tutto quello
4: tra
0: che è possibile
4: che
0: palle, amico mio, che coglioni. Fermo là, mi stai annoiando. Sei noioso. Fra poco ti faccio parlare, fermo.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it

0: www.radioticino.it oppure 800 40 10 40.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Sono le 19.
9: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Roggero in carcere a Bollate, mi aspetto la grazia, dice, ed è pressing della destra sul Quirinale. Alice non ce l'ha fatta, bloccata sul fondo di una piscina, è morta dopo 2 giorni in ospedale. Ponti, siti energetici, altre infrastrutture, attacchi americani sull'Iran che replica colpendo il Golfo. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa lo scudetto col Verona. Buonasera da Gigi Donelli al microfono, da Roberta Frisani in regia. Il caso Roggero in primo piano, il gioielliere dunque, come avete sentito nel titolo, è entrato nel carcere di Bollate. Per me come un ergastolo, dice, subisco un'ingiustizia e... prima di entrare dice mi aspetto la grazia. Il servizio.
1: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, ha detto Mario Roggero prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà

0: facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ovviamente una vicenda che fa discutere, che spacca letteralmente il paese. Abbiamo sentito nel corso della giornata alcuni dei protagonisti, naturalmente gli avvocati. Sentiamo Carla Montarolo, avvocata del rapinatore Alessandro Modica, colpito dal gioielliere Roggero. Lo sentiamo in un estratto, questa mattina era ospite di Alessandro Milan.
2: Senta, qual è il clima? Perché la vista, la vicenda è diventata una vicenda politica arrivata fino al Quirinale,
3: sì,
2: no?
3: Purtroppo sì. E il clima effettivamente, io dopo quello che ho letto ieri, quando ho visto la questione della richiesta di grazia e il battibecco con Mattarella, io non so, scherzosamente mi è venuto da dire, se passa il principio per cui uccido un delinquente e mi danno la grazia, allora ho preparato un elenco di miei assistiti, pronti candidati per le richieste di grazia.
1: Cambiamo argomento, due episodi drammatici che sono avvenuti in Liguria nelle ultime 48-56 ore. Esprimo in questo senso la vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio. Così il presidente della regione Liguria Marco Bucci, in seguito alla morte della bambina di 11 anni deceduta in una piscina di Sestri Levante, del ragazzo di 15 anni deceduto in seguito a un altro tragico incidente. Sentiamo nei servizi.
4: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Due decessi simili solo nello scorso aprile in due piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da su piscine appello, attraverso una lettera aperta al governo, perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre due ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono nel Golfo gli attacchi americani, le risposte iraniane dirette sugli alleati di Washington nella regione.
0: Ponti, siti energetici, porti, l'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso ucciso decine di persone e ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E c'è anche la tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia, con fronti di guerra aperti per il premier israeliano, che per il quale non è il momento evidentemente di perdere l'appoggio statunitense.
6: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle forze armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci sono 7 persone uccise, numerose ferite, questo è il bilancio di giornata trasmesso dalle autorità ucraine e da quelle russe nei territori occupati. 2 persone uccise a Odessa in un edificio residenziale, ma vittime anche a Mykolaiv, dunque una vicina città portuale. Un uomo ucciso invece in un'auto a Belgorod, dunque nel territorio della Federazione Russa. Intanto la magistratura della Bolivia comunica di aver arrestato 4 presunti membri di una rete di reclutatori che agisce tra i cittadini boliviani con false offerte di lavoro per inviarli in Russia e successivamente al fronte, appunto, nella guerra contro l'Ucraina. L'inchiesta ipotizza il reato di tratta di persone e coinvolge finora almeno 16 presunte vittime. In Unione Europea, in Belgio stavo dicendo, perché riguarda Bruxelles, ma è la Commissione Europea che oggi ha presentato la proposta di revisione delle politiche di decarbonizzazione, che dovranno poi essere negoziate con il Parlamento e il Consiglio Europeo.
7: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni, e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050, e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Riforma necessaria ma ancora insufficiente, il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea, Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo, dunque al Consiglio, poi al Parlamento europeo, conclude Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività ed il rilancio dell'industria europea. E adesso nel Regno Unito sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento reale dopo 40 anni di neoliberalismo che non sono stati gentili con tante persone del

0: mio paese. Così Andy Burnham, neoproclamato leader dei Labour al posto di Keir Starmer e dunque premier britannico entrante.
1: Thank you so much, friends.
2: Sorridente, empatico, energico, Andy Burnham è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del Nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Burnham è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in 4 anni di pressioni economiche per il paese.
1: I have a plan.
2: Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
1: Good growth in every postcode.
2: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Si avvicina il fine settimana delle finali dei campionati mondiali di calcio. Domani quella triste tra gli sconfitti, domenica la finale di World Cup con calcio certo, ma tanta politica, tanto show business, quando si affronteranno dunque Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium di East Rutherford. Gli occhi del mondo non saranno puntati solo su Lamine Yamal, su Lionel Messi, ma anche su una tribuna d'onore, uno spettacolo che la FIFA ha trasformato in un evento sempre più simile nel format al Super Bowl americano. Nella tribuna anche due arcirivali, Donald Trump e il premier spagnolo Pedro Sanchez. In Italia invece l'addio a Osvaldo Bagnoli, una bella storia di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
3: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30, era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché aveva spiegato era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR 24. La linea torna alla Zanzara, le informazioni alle 21.
4: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.
10: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00 24 00 24.
9: oppure se lui ti mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
11: Morti per il ponte Morandi, 12 anni di condanna, 2 rapinatori, 14 anni e 9 mesi. Vi sembra giusto?
12: E andiamo avanti in questa 2 giorni praticamente dedicata al caso del gioielliere che oggi è entrato drammaticamente in carcere, caro David, ed è una vergogna assoluta, diciamo la verità. Io lo trovo vergognoso.
13: L'applicazione della legge
12: io lo trovo vergognoso. Io lo trovo uno schifo. Io lo trovo uno schifo. Io non sto accusando nessuno, io lo trovo uno schifo. Soprattutto il fatto che il centrodestra in 4 anni non abbia cambiato la legge. Per cui vedi come la penso, non sono allineato come dici tu.
13: No,
12: il centrodestra in 4 anni non si è degnato di cambiare una legge. Poi si sono accorti della vicenda Roggero, su cui tutti stanno salendo adesso sul carro, perché c'è pieno di gente VIP contro VIP che non sanno un cazzo, che adesso salgono sul carro di Roggero e scrivono i loro post social indignati. Ma dove cazzo eravate quando io da solo insieme a Mario Giordano combattevamo a fianco di Roggero? Dove cazzo eravate? Incredibile, dai, Andrea da Varese. Però prima ti voglio dire una cosa che mi segnalano. Sai la cosa che tu hai, di cui hai evitato di parlare, quella follia delle inquadrature del corpo delle donne negli eventi sportivi?
13: Non,
12: sai?
13: Non ne ho parlato perché non è un argomento dalla Sette. È un argomento,
12: ma no, non hai parlato stasera. Stasera non hai parlato.
13: No,
12: non hai dato il tuo giudizio.
13: Guardi
12: le Olimpiadi in televisione. Sei un esperto di televisione, no? Fai la televisione.
13: Sì,
12: che
13: sì,
12: te ne sembra del fatto che le inquadrature non devono soffermarsi sui corpi delle donne?
13: Cazzo che voglio inquadro
12: quello
13: che si chiama televisione.
12: Esatto.
13: Non
12: dai.
13: Si chiama burca visione,
12: scusi,
13: si chiama televisione.
12: Appunto, cioè, bravo. Volevo chiedere all'esperto, ecco, grazie.
14: Naturalmente questa cosa è ipocrita, per cui quando c'è una bellissima macchia di sangue sull'asfalto, naturalmente c'è questa, in Rai ti dicono non si può inquadrare perché è la TV del dolore, e allora fai il 2% se non la inquadri. Se invece fai tutta una puntata dove naturalmente quel sangue diventa naturalmente protagonista di quella puntata, quel terribile, poi non si capisce perché quando fanno le inquadrature, ogni volta che c'è un omicidio devono mettere quel telo per coprire il cadavere.
12: Ma
14: ho detto tante volte
12: normale.
14: Alla Rai, naturalmente è normale niente, cos'è normale? Non è normale per l'ascolto, naturalmente ho detto 1000 volte alla Rai via quel lenzuolo, via il lenzuolo.
12: E che hanno detto
14: deve
12: alla
14: esserci
12: Rai?
14: L'immagine
12: che hanno detto alla
14: mi
12: Rai?
14: Hanno cacciato, hanno detto lei è pazzo, è un cinico. E io ho detto cinismo, naturalmente non si può fare la televisione se non sei cinico, naturalmente.
12: Ma lei vuole togliere il telo.
14: Cos'è la televisione? Madre Teresa di Calcutta che dà da mangiare ai poveri? Quello, ma non puoi neanche inquadrare i poveri? Quella è la dignità! La dignità,
12: sì, non si possono inquadrare.
14: La dignità, la carta di Treviso, la carta di servizio della Rai. Bravi, fate il 2%, siete morti. Morti,
12: ho capito, però,
14: naturalmente.
12: Però scusi, lei nel caso di Roggero cosa manca?
14: È ovvio
12: in quel
14: che
12: filmato di Roggero, quello è bellissimo, quel
14: manca
12: filmato.
14: Manca il cadavere, naturalmente.
12: Anche
14: manca
12: lì,
14: il cadavere.
12: Però c'è
14: le immagini.
12: Il filmato c'è.
14: C'è
12: però
14: soltanto quella bellissima immagine di quella esecuzione in diretta televisiva, naturalmente. Naturalmente.
12: Sì, quella è bella,
14: e a un certo punto qualcuno addirittura ha detto no, bisogna blerare, blerare le vite. Dai, ma cosa vuoi blerare? Coprire gli occhi, il rispetto, la dignità. Ma la vita non ha dignità, la vita è dura, è cruda. E la televisione, naturalmente, se è televisione, deve andare ad indagare le cose più drammatiche, più dure. Quello, quando naturalmente c'è un asfalto sporco di sangue, lì c'è la notizia, naturalmente.
12: Beh, grazie professor Fecero, grazie. Allora, sulla questione delle inquadrature però delle donne, bisogna dire una cosa. Mi segnalano che la desessualizzazione, o come cazzo si chiama, del corpo delle donne, ripeto, la desessualizzazione del corpo delle donne è una cosa coranica. Una cosa coranica, è chiaro? Questi imbecilli che dicono bisogna desessualizzare la sfera pubblica, bisogna desessualizzare, eccetera, fanno, applicano il Corano, applicano il

0: Morano, è chiaro? Incredibile. Andrea da Varese, dai. Dimmi.
1: Ascolta, sprepuziato il tuo amico lì. Spiegami un secondo, ragioniamo insieme su Ruggero, ma se al posto che Ruggero vessato per anni ci fosse stata una donna che prende botte dal marito per anni e tutto, e alla fine arriva alla conclusione di ucciderlo,
0: tu,
1: bandierina mia, cambieresti in un secondo tu, la Briganti e tutti quei ben
0: assolutamente sì.
1: È la stessa,
0: perché, è un bellissimo esempio
1: logica,
0: quello che hai fatto. Ruggero come una donna vessata, bravissimo. Se ci fosse stata una donna vessata dal marito, dal compagno, per anni, e questa sbrocca, prende la pistola e lo ammazza, sareste là a dire, però ci sono le
1: Crux, questi sposano soltanto quello che gli fa comodo, e la proprietà privata, la legittima difesa sono di destra per questi coglioni, Crux.
0: Grandissimo, Andrea. Musica. È Parenzo Muto.
2: Ma cosa vuoi che
0: però
2: dica?
0: Io ho in collegamento però un signore che ho conosciuto ieri sera a Zona Bianca, a distanza. Che si chiama Marco Meola, che saluto. Buonasera.
3: Ciao Giuseppe, buonasera,
0: ciao,
3: come
0: Marco.
3: Stai?
0: Ciao, bene. Come combattevi ieri sera, amico mio?
3: Amore mio, lo so, ti ringrazio, ho preso un po' spunto da te, sai, negli ultimi 5 anni. Ti ringrazio intanto per quello che stai facendo, perché veramente sei un grande, sei senza padre e padrone, quindi hai le palle da sotto.
0: Grandissimo. Allora, Marco Meola, il direttore...
2: Dopo che vi siete slinguati,
0: andiamo. No, ma stai calmo, stai tranquillo.
3: Ma tu non sai che cosa facciamo.
0: Marco Meola, stai zitto. È un amico di Ruggero. Lo conosce, lo difende da 5 anni, da quando è successo quello che è successo.
3: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto è il direttore di un'azienda che produce gioielli, gira l'Italia. Sostieni che
2: notizia, arrestata una donna condannata per aver ucciso il marito.
0: Meno male.
3: Ma David non può intervenire dopo, perché stai lavorando.
0: Purtroppo è invasato. Tu giri l'Italia con i gioielli in macchina. Oggi non lo puoi più fare.
3: No. Purtroppo si girava 20 anni fa con i gioielli in macchina, visto e considerato una serie di rapine, e nell'ultima settimana sono successe 7 rapine in tutta Italia. Il problema incomincia veramente, o oramai anni, ma incomincia a diventare veramente pesanti. L'azienda, ovviamente, per cui lavoro, ringraziando Dio, mette a disposizione la struttura, mette a disposizione i stand, quindi cerchiamo di farvi arrivare i clienti o in azienda o praticamente nelle strutture.
0: Tu hai subito 3 rapine, una con la pistola in bocca, un Kalashnikov sulla pancia,
3: sullo stomaco, e un'altra pistola in testa, dove io ho reagito solo una volta sulle 3, ragion per cui sto difendendo Mario Ruggero, scusami, però ci tengo un attimo a dire quest'ultimo particolare. Purtroppo, per tutta questa serie di problematiche e di delinquenze in giro, noi siamo costretti a girare oramai con lo zaino solo ed esclusivamente con dell'iPad oppure dei cataloghi, perché non si può più girare con i gioielli come una volta.
0: Questa è la situazione, David. La situazione è questa. Tu perché difendi Ruggero?
3: Io difendo Ruggero perché so esattamente in quell'attimo che cosa gli è potuto scattare all'interno. Intanto bisogna ricordare un attimino che Ruggero ha ricevuto già una rapina, gli hanno rotto il naso, gli hanno spezzato praticamente 3 costole e gli hanno scheggiato un attimino la spina dorsale. Questo ovviamente è tutto documentato. Poi tutti uno, come stai dicendo tu, sono d'accordissimo.
2: Cos'era successo col fidanzato della figlia? Cos'era successo?
3: Col fidanzato della figlia non posso parlare di questa cosa, parlerà la figlia.
2: Chiedo, è vero o no che aveva minacciato? Non è vero che aveva minacciato con una pistola il fidanzato? Non è vero?
3: Ti faccio parlare.
2: No, ma è vero o non è vero? Chiedo perché non lo so. È vero
3: assolutamente
2: o no?
3: Sì. Se posso risponderti, David, ti faccio parlare con la figlia, perché questa
2: no,
3: è una cosa
2: personale. Chiedo a lei. Lo chiedo a lei.
3: Io non c'ero nel 2005.
0: Ma comunque, ragazzi, fermi un attimo. Fermi tutti e due. Non c'è nessun quadro.
3: Te lo sto spiegando. Se mi fai finire
0: allora,
3: di parlare,
0: fermo un attimo, Marco. Sì. Allora, la situazione è molto semplice. Allora, stanno rimproverando. Sì. Questa è la follia, vedi? Cioè, le cose vergognose che stanno avvenendo. Ma non è nessun quadro. Stai zitto un attimo. Stanno rimproverando a Ruggero una roba del 2005, di 21 anni fa. 21 anni fa. in cui non si capisce, perché nessuno sa niente, le circostanze eccetera. Alla fine ha preso 2 mesi, ha patteggiato 2 mesi per avere evidentemente minacciato il fidanzato della figlia, con cui c'era stato un diverbio prima.

0: Un diverbio,
1: prima tra
0: un diverbio,
1: fidanzato.
0: quello che mi hanno raccontato è un timpano rotto nel frattempo. Poi
1: alla figlia,
0: ripeto,
1: alla figlia, alla figlia.
0: Ti ripeto.
1: Comunque,
0: in ogni caso,
1: sì, ma non c'è problema. Sì. Ma io sto dicendo una cosa molto seria. Stanno rimproverando, dicendogli che è uno violento, dicendogli che è uno che aveva dei precedenti, che sa maneggiare la pistola, eccetera. Stanno rimproverando a Roggero questa roba. Stanno rimproverando e hanno rimproverato anche in parte i giudici nello scrivere la sentenza. Quando lui alla fine ha sostituito la pena di 2 mesi con una multa di 2.000 euro e dunque non ha nessuna cosa sulla fedina penale. Parenzo, se vuoi continuare ad attaccare Roggero, perché nel 2005, 21 anni fa,
2: ti dà l'idea,
1: ma l'idea di che? L'idea di che? Di che cosa? Di un violento, di uno che maneggia la pistola? Di che cosa?
2: Non lo so, ti sto dicendo una cosa. La notizia l'hai data tu. Roggero ha patteggiato. Scusami, sì. Se ti chiedo.
1: E allora?
2: Mario Roggero è entrato oggi in carcere per il duplice omicidio per aver ha patteggiato a suo tempo pena perché aveva. Tu me lo dici tu. Non
1: allora?
2: Tu lo stai dicendo. Tu lo dici.
1: Sì, ha avuto un diverbio col fidanzato della figlia. Dunque.
2: E che cosa ha fatto? Sì, ha preso una pistola.
1: Non lo so, non si capisce bene. Ma comunque avesse anche preso la pistola. La pistola gliel'hanno restituita. Dunque, evidentemente era in grado di utilizzarla. Oppure non credi nelle istituzioni o nelle forze dell'ordine.
2: Le domande le faccio io che sono del PM.
1: Vabbè.
2: Quindi lei sta dicendo, dottor Cruciani, che Mario, il suo assistito, Mario Roggero, aveva già fatto un patteggiamento perché aveva minacciato il fidanzato della figlia e ora noi ci troviamo a giudicare in un quadro probatorio completamente diverso un duplice omicidio. È corretto, avvocato? È corretto?
1: Ma sei un cretino,
2: È corretto o no?
1: Esatto. Sei veramente un cretino.
2: È corretto o non è corretto?
1: Ma Marco, chi sei incazzato di più te in queste ore? Con chi sei incazzato di più?
0: Ma io non sono incazzato con nessuno, io sono incazzato con la gente che parla e come giustamente hai detto tu, no? Negli ultimi 5 anni mi metto pure in mezzo, che eri tu come persona importante, Mario Giordano, e io che sono un coglione, che non sono nessuno, ho creato addirittura anche dei fondi economici per poter aiutare Mario Roggero sulle spese giudiziarie. Io sono incazzato con tutti quelli che parlano, parlano, non sanno un cazzo, che ovviamente, così come in tutte le trasmissioni, ognuno di voi, ognuno di loro deve fare audience. Qua la realtà è che nessuno se ne passa per il cazzo di Mario Roggero, di tutti i gioiellieri che stanno...
1: Ha fatto bene a uscire dalla gioielleria, ovviamente da qui col senno di poi possiamo dire quello che vogliamo.
0: Giuseppe, ho ricevuto una rapina, ok? Ho ricevuto una serie di rapine. La rapina dove sono reagito, te lo giuro sui miei 2 figli, io ho visto nero e non mi ricordo un cazzo. La verità è che Mario Roggero ha visto puntato la pistola in testa alla figlia e il coltello sotto la gola della madre, e ti posso garantire, ma te lo garantisco io che l'ho vissuta questa cosa, tu non capisci un cazzo, lo hanno trasformato in uno stato primitivo, in quel momento sono stati attimi, che poi un'altra cosa, Giuseppe, ti volevo dire quest'altra cosa importante, non si vede la colluttazione, perché sono tutti bravissimi a tagliare video, non si vede la colluttazione che Mario Ruggero ha tra la prima e la seconda porta e poi l'uscita. La prima e la seconda porta c'è la colluttazione. Nella colluttazione la mascherina, perché era il periodo del Covid, la mascherina è andato giù. Uno dei due, purtroppo mi dispiace, non c'è più, ha detto a Mario: lo dobbiamo fare fuori, ci ha guardato in faccia.
1: Sì, ma ragazzi,
0: allora tutte queste dinamiche non le conosco, perché parlo. Io sono stato martedì scorso da Mario.
1: Resta là, Marco, fermo là.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Borse europee in calo nell'ultima seduta settimanale in preda alla tempesta globale di vendite sui chip, partita dall'Asia, arrivata in Europa e infine tornata su Wall Street, mentre le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz spingono in alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia infatti sopra gli 87 dollari al barile. Così Milano chiude a meno 0,9%, Parigi meno 0,5%, Francoforte meno 0,3%, mentre Londra regge più 0,2% dopo la nomina di Andy Burnham a nuovo leader dei laburisti. A Piazza Affari migliori sono Terna più 2,9%, seguita da Eni più 2,5% e Leonardo più 2,3%. In fondo al listino Prysmian perde il 4,5%, ST il 4% e Buzzi il 3,2%. Tra le materie prime corre anche il gas TTF ad Amsterdam sopra i 58 euro al megawattora, l'oro spot in lieve rialzo sui 4.000 dollari l'oncia e infine il valutario con l'euro stabile sopra gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
18: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
17: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
18: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
19: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
8: La Zanzara.
22: Allora, solito messaggio assurdo ricevuto da Vittorio da Roma: vergognati, difendere un duplice assassino psicopatico. Parte psicopatico, come fai a dirlo, che era già pregiudicato. Oggi l'Italia è un paese più sicuro. Ancora con questa storia del pregiudicato. Ha patteggiato 2 mesi per la storia della pistola che è puntata contro la famiglia dell'ex fidanzato della figlia, in circostanze non chiare in cui pare che siano state commesse delle violenze, pare.

0: nei confronti della figlia, ha sostituito questi due mesi con 2000 euro e rotti di multa. Di che cazzo parliamo? Dai, su, Vittorio, non diciamo puttanate. Vittorio da Roma.
1: Sì, un atteggiamento molto equilibrato, effettivamente, no? Questa è una cosa del genere. Che fai? Non glielo punti il petto sulla fronte, no? Che fai? No, mi sembra
0: 2005, 21 anni fa. 21 anni fa.
1: Appunto, ti dunque, l'Italia, prima gli devono levare la pistola. Perché l'Italia
0: gliel'hanno ridata? Perché gliel'hanno ridata la pistola?
1: Perché è un paese fin troppo buonista. Devo prima aspettare le tragedie, prima di poter fare qualcosa.
0: Ma ti devi vergognare.
1: Ma vergognati, tu stai difendendo un assassino.
0: Un assassino. Hai sentito la testimonianza? La testimonianza, sì, di Marco Meola, che è uno che lo conosce bene. L'hai sentita? No,
1: guarda,
0: pistole puntate alla testa.
1: Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito. Guarda, dico solo questo. Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito.
0: Non ti dispiace per nulla.
1: Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio nulla. Guarda, già vendono dei beni di prima necessità che non servono un cazzo, cioè
0: chi vende gioielli non serve un cazzo,
1: quindi ci può stare che ogni tanto possono subire una rapina, mettessero qualcuno,
0: ma non si può, dai, su, ma come si fa?
1: No, scusami una cosa, vendono della robaccia, porca troia,
0: ma
1: che
0: robaccia, ma come ti permetti?
1: Ma come ti permetti? Quella lì è soltanto della robaccia, sintomo del capitalismo estremo che cui dobbiamo ogni giorno.
0: Meola, per favore, reagisci a questo cretino, dai, ti prego, fallo tu.
2: Non posso reagire ad una persona che parla così, non sa niente.
0: Ti prego, digli qualche cosa.
2: Ma fratello caro, ma che cosa devo spiegare?
0: Che devi combattere come un leone, come questo, contro questo cretino.
2: Ma ti dico che ci vogliono tutti quanti con i sandali nudi, senza una bella macchina, senza una bella borsa, senza un bel bracciale, senza una bella collana,
1: ma
2: capito?
1: Ma dobbiamo girare con i primitivi.
2: Poi a te non te ne fotte, scusa, ragazzo, l'educazione insegna che quando uno parla l'altro ascolta, è chiaro? Se sei educato, io sto parlando da persona educata, ok?
3: Ma
2: poi non te ne fotte un cazzo delle rapine così ricevute, poi non ti conosco neanche.
3: Porta,
2: ma io non ti conosco neanche, non voglio neanche di risponderti, capito? Non
1: ma
2: mi
1: guarda,
2: voglio abbassare.
1: Ma io non voglio neanche, io ti voglio conoscere, io ho dato il mio parere oggettivo su un fatto. Che può darsi che se c'è delle gioiellerie potete subire dei furti, dovete attrezzarvi per non
2: capito. Allora
1: non posso subirle,
2: fratello caro, io ti voglio spiegare una cosa, il problema oggigiorno non è più nella gioielleria. Subiscono rapine le panetterie, subiscono rapine le farmacie, subiscono rapine.
1: Io non ho mai sentito un panettiere che si vuole
2: confondere
1: fuori nel fronte
2: del cazzo del gioiello. Del ristorante, della farmacia,
1: non ho mai sentito un panettiere, un tabaccaio prendere un fucile e sparare in faccia.
2: Mai sentito una Lecce che succede? Mai sentito il tabaccaio che è morto a Lecce? Vero? Non l'hai mai sentito?
1: Senti, ma secondo te è normale uscire fuori con una pistola, sparare a sangue freddo?
2: Non conosci il caso, non puoi parlare. Ti metto insieme a tutti quelli che non conoscono. Il caso ti metto assieme a tutti quelli che danno aria così a cazzo di cane, amico mio.
1: Neanche nella
2: ti voglio
1: di
2: bene,
1: Putin
2: ti
1: potresti fare una cosa del genere.
2: Voglio bene.
1: Neanche in Iran, neanche
2: bene.
1: Nei ma io non ti voglio
2: ti
1: bene manco per un cazzo.
2: Quello che hanno fatto i ladri a Mario Ruggeri in Iran non li fanno neanche, purtroppo, non li fanno manco uscire la prima volta. Ti voglio solamente però sto sempre parlando io, se tu mi salti addosso facciamo casino, in trasmissione non si capisce un cazzo.
1: Sto dicendo che in un paese civile e democratico non si può accettare il
2: paese civile e democratico, e questa era la quarta rapina, questo è il paese civile e democratico.
1: Ho capito, può capitare, stai con il paese civile e democratico, può capitare che becchi una rapina, qual è il problema?
2: Una rapina.
1: Può capitare, puoi reagire all'interno, ci sono le leggi.
2: Però può capitare che quando ti prendono ti devono rimanere al gabbio, bello. Ti può capitare che quando ti puntano la pistola in faccia ti devi fare il crimine di carcere, bello.
1: Guarda che lui ha preso soltanto 14 anni, duplice omicidio, tentato omicidio, ha preso soltanto 14 anni, ma tu dovresti ringraziare la magistratura e quanto
0: diciamo
1: che giudici.
2: Io non ringrazio mio padre di avermi fatto nascere, non ringrazio nessuno.
1: Questo populismo di merda continuo, perché nessuno Stato civile può accettare
0: Ciao Marco,
4: stai creando un clima
0: Marco,
4: da guerra civile, guarda.
0: Ma che clima
4: sei
0: da guerra civile?
4: Stai creando un clima da guerra civile.
0: Abbiamo...
4: Perché non esiste chi sta dalla parte di Ruggero e chi sta dalla parte dei ladri. Questa è la contrapposizione che volete fare credere tu e il tuo socio sodale generale Vannacci. Ma non esiste nessuna contrapposizione. Esiste lo Stato di diritto, l'applicazione della legge
0: Vabbè,
4: e chi
0: ciao.
4: Delinque.
0: Buonanotte.
4: Fine.
0: Allora, accanto a me Francesco Gioia, tre volte campione italiano di Strongman, coach online, personal trainer.

0: fiero antifascista, ti piacerà, ti caro David. Fiero antifascista, anarchico, vegetariano e antirazzista. Ho detto tutto, ce l'hai tutte tu. Ce l'hai tutte, no, antirazzista, va bene, sono pure io antirazzista. Buonasera innanzitutto, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, Gioia, scusami un attimo, prima mi stavi dicendo tu sei vegetariano, no?
1: Sì.
0: Cioè io per esempio nei giorni scorsi ho avuto un problemino forse per dei frutti di mare che ho mangiato in Puglia e delle ostriche, tu non mangi nemmeno
2: problema
0: le ostriche?
2: Ancora non
1: certamente
2: superato,
1: no,
2: però,
1: sono esseri viventi anche quelli.
0: Le ostriche.
1: Certo, pensi che in questo mondo dobbiamo rispettare i fascisti, figurati se non rispetto le ostriche.
0: Beh, capito, le ostriche. Cioè tu tra
2: io
0: i fascisti e le ostriche preferisci,
2: dovessi
0: scegliere tra fascisti e ostriche, tra fascisti e ostriche, chi fai sopravvivere?
1: Certamente le ostriche.
0: Tra un uomo e un fascista, diciamo, generale Vannacci e un'ostrica, tu devi scegliere quello, chi far sopravvivere.
1: Questo me lo metti su un piatto d'argento.
0: Cioè?
1: Assolutamente le ostriche.
0: Le ostriche. Ma le ostriche non sono esseri viventi, le ostriche.
1: Ma i fascisti non sono esseri pensanti.
0: Ma non puoi dire, a parte uno ha il diritto di proclamarsi fa... Vedi, la regia è dalla parte tua. La regia è dalla parte tua. La regia è incredibile, la regia è dalla parte tua pure su queste cazzate. Pure su queste boiate in mani. Queste sono delle boiate in mani, non puoi dire una cosa del genere.
2: Ma la regia, la regia è gente
1: ideologica. Lei se le cerca,
0: Tra il generale Vannacci, che è un essere vivente, il generale Vannacci ha diritto di esistere, di vivere Vannacci.
1: Allora, il problema è che adesso non sono più un militante attivo dal 2007, che comunque è l'ultimo.
0: Perché sei stato in galera.
1: È l'ultimo reato che mi è stato ascritto.
0: Non sei più un militante attivo allora?
1: E niente, ora ne parlo, però non posso dire determinate frasi sicuramente. È ovvio che in una rivoluzione, in un'insurrezione.
0: Devi far fuori certe persone. Sì.
1: Tutte le persone che si oppongono alla libertà, alla dignità di tutti e spariscono.
0: Ma ho capito, ma ragazzi, ma qui siamo alla follia. Siamo come quello che dice che i fascisti noi gli spariamo. Dai, su, ma non si può dire una cosa del genere.
1: In questo momento non si può fare. Ovviamente, se ci fosse una rivoluzione, loro starebbero da una parte e noi dall'altra.
0: Sì, ma ho capito, ma non è. Perché te Vannacci è uno pericoloso secondo te?
1: Vannacci è una delle persone più pericolose che c'è in Italia in questo momento, perché sta praticamente diffondendo l'odio ovunque quando in realtà non c'è nessun motivo per diffondere odio, perché i migranti non sono il problema principale dell'Italia.
2: Sì,
1: il problema
2: certo,
1: principale dell'Italia è gli stipendi da fame.
0: Il governo che appoggia Israele.
1: Solo i poveri che sono quelli che pagano le tasse, perché i ricchi non pagano le tasse assolutamente.
2: Beh,
1: ma lei sa benissimo se c'ha un minimo.
0: Ma lei nel palazzo di Confindustria.
1: Se lei conosce, lei ce l'ha un commercialista, penso.
0: Sì, certo.
1: No? Ok. Se lei ha partita IVA o regime forfettario, eccetera, oppure è dipendente, le tolgono direttamente i soldi e lei sta a posto. Ma se lei ha una grande azienda,
0: pagano un sacco di soldi.
1: Non è vero un cazzo, perché quando arriva.
0: Ma qui siamo nel tempio delle aziende,
1: ma posso parlare o no?
0: Ma si
1: se vuole che parlo, io parlo.
0: Ma
1: se non mi vuole far parlare, non parlo.
0: Ma tu puoi parlare.
1: Allora,
0: ma qui è il tempio delle aziende.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
0: Ma
1: io sto dicendo. Io sto dicendo. Posso finire un ragionamento? Tutte le grandi aziende, come anche Microsoft nel mondo, tutte quando arrivano in fondo all'anno, se hanno un utile altissimo, prendono questo utile e comprano altre strutture, altri macchinari.
0: Quindi
1: alla fine cosa pagano di tasse?
0: Sono gli investimenti.
1: Un cazzo, non sono investimenti.
0: Ma certo,
1: è un modo di ripulire tutto l'utile. Loro non pagano
2: lei non c'è nulla da ripulire. Lei si trova nel tempio del miglior capitalismo italiano. Quindi la prego per favore di non dire stronzate. Grazie alle aziende e grazie alle industrie in questo paese.
1: Anche Gaetano Bresci si è dovuto avvicinare a Umberto Primo per fare quello che doveva fare, o no?
2: Io vorrei dire che questo è un ospite voluto e scelto da Giuseppe Cruciani.
0: No,
2: questo
0: ho capito.
1: Senta, volevo fare una domanda a lei, Parenzo.
2: Io voglio fare una domanda.
1: Ma è inutile che urla per parlarmi sopra perché non sa cosa dire. Posso dire la mia? Posso fare la mia domanda?
2: Allora
1: rispondo alla mia domanda. Non me ne frega un cazzo che lei ligarbi il capitalismo. Le voglio domandare.
0: Lei odia il capitalismo.
1: Io odio il capitalismo, ovviamente. Posso dire
2: come mangia, scusi? Come cazzo
1: con la forchetta mangio io.
2: Con la forchetta.
1: A volte anche con le bacchette, però mi impegno. mi risponde
2: ma
1: un attimo.
2: Scusi, lei una ha una partita IVA, cosa ha un'azienda? Cosa
1: senta,
2: lei?
1: Io non c'ho niente.
0: Allora, però, scusi, sta facendo un'obiezione allora, abbastanza sensata. Allora, cioè le dice, allora, lei non ama il capitalismo, non ama il capitalismo, però vive col capitalismo.
1: Io ovviamente in questo momento, siccome non sono più un rivoluzionario attivo,
2: ma quale non... rivoluzionario attivo?
1: Senta,
2: attivo?
1: Signor,
2: meno male,
1: signor
2: che non rompe il cazzo. Vada a lavorare, signor Panzone,
1: signor Panzone,
2: per produrre reddito, signor per Panzone, per creare posti di lavoro, il rivoluzionario dei
1: ma
2: miei
1: stamattina
2: coglioni.
1: L'ha presa la medicina. L'ha presa la medicina, non
2: ma
1: mi sembra.
2: Uno,
1: senta
2: no,
1: un attimo una cosa. Senta,
2: viene qua dice, io senta, non sono
1: ma lei è già fatto di suo,
2: e
1: non
2: che
1: c'è problema.
2: Cazzo è lei oggi?
1: Senta
2: io
1: un attimo.
2: Non sono più un rivoluzionario.
1: Certo,
2: sono
1: qui, so qui a fare il coglione nella trasmissione di Cruciani. Oh. Pensa che sono rivoluzionario.
2: No, coglione, no. Di Cruciani, bravo. Okay. No. Di Cruciani, bravo.
1: Senta
2: bravo,
1: una
2: bravo,
1: cosa, bravo. Ma lei che apparentemente.
2: 5 anni di carcere,
1: molto...
2: 3 mesi di isolamento ha fatto, lei o sbaglio?
1: 3 mesi di isolamento totale in Spagna. Se vuole, le racconto anche perché.
0: Ma per questo mi sta parlando.
2: È un terrorista, che cazzo è lei allora? Che cazzo è?
1: Allora,
2: lei?
1: Io praticamente. Allora,
2: che cazzo è?
1: Senta, io ero fra l'11 più ricercati dall'Italia all'estero nel 2004. Ok,
2: ma perché, okay. Cosa,
0: ma perché sta qua?
1: Nel ministero
0: ed è il motivo per cui sta qua. Noi accogliamo tutti, anche gli ex no, delinquenti anarchici tutto. Rivoluzionari. Porca troia.
1: Ora voglio fare questa cazzo di domanda a Parenzo.
2: Parenzo, Parenzo. Sto voleva fare esplodere tutto sto stronzo.
1: Ora Parenzo. Io vorrei capire come mai una persona apparentemente, molto apparentemente intelligente come lei sostiene il governo genocida di Israele.
0: Questo è interessante.
2: Ancora con sta storia.
1: Ancora con sta storia. Questa è una cosa gravissima. Con tutte quelle merde che vengono in Italia a fare il bagno.
2: Ha capito come rivoluzionario del mio sottopalla,
1: mi dica.
2: Quello è un governo con due coglioni così.
1: No, due
0: il governo di Israele dice
1: cioè,
0: che
1: nel senso che quelli del governo di Israele sono due coglioni, ok?
2: No,
1: questo sono d'accordo. D'accordissimo, lei è un grande,
2: Hamas,
1: secondo
2: Zmolla,
1: me dovrebbe venire in sede da noi, guardi.
2: Ma lei che rivoluzione voleva fare?
1: La rivoluzione anarchica.
2: Anarchica.
1: Sì. Ma lei gli piace stare in uno stato, lei gli piace stare in uno stato dove il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza? Le piace? Le piace?
2: Mi piace da morire stare qua. Piace anche è un paese straordinario.
1: Bellissimo.
2: Il capitalismo dà opportunità a chiunque,
1: cazzo.
2: Tranne agli stronzi come
1: tutte
2: lei.
1: Le riforme, tutte le riforme che in Europa hanno funzionato e hanno dato lavoro alla gente in Italia sono finite a 4 salti in padella. Tutto una merda. Merda, sempre
2: ma ecco,
1: perché
2: ci
1: perché lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
0: Lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
1: Come funziona?
2: Mi faccia capire che rivoluzione voleva fare lei. Mi faccia capire quale rivoluzione voleva fare. Sentiamo.
0: Allora
2: sentiamo.
0: Non lo so, no, è troppo lunga, musica, troppo
2: lunga.
0: La prossima volta lo invito un'altra volta. La prossima volta
2: voglio sapere adesso che rivoluzione di merda.
0: Anarchica, togliere il potere, ne so, le fabbriche, i padroni non dovrebbero più esistere.
1: Allora,
0: secondo lei.
1: Nel momento che c'è una rivoluzione anarchica, per esempio,
0: i padroni di una
2: non
0: fabbrica,
2: c'è nessuna rivoluzione.
1: Tutti quelli che si oppongono alla fine del dominio vengono
2: quale
1: fatti
2: dominio?
1: Fuori.
0: Ma questo non è bello.
2: Ma fatti
1: vengono
2: fuori.
1: Fatti fuori.
2: Ma è una cosa violentissima.
1: Ma si rende conto. Lei si rende conto se che quella merda di Togliatti non avesse fatto l'amnistia a oggi
2: Togliatti
1: non si parlerebbe più di fascismo. Non si parlerebbe più di fascismo. Se avesse fatto fuori tutti i veri che doveva far fuori.
2: Lei praticamente è un brigatista rosso, sostanzialmente.
1: No, però li ho conosciuti in carcere, ne ho conosciuto anche Renato Curcio fuori. Bravissime persone. Bravissime persone.
0: Bravissime persone. Ma sono dei criminali. Ma sono dei criminali assassini.
1: Ah, perché invece il governo di Israele cos'è? Sono brave persone. No,
0: alle brigate rosse.
1: Ma lei lo sa chi è che gestisce il traffico di cocaina in Italia?
0: No, adesso calmiamoci però.
2: No,
0: adesso
2: non vorrei saperlo.
1: Non lo voglio sapere. Glielo dico. Lei l'ha sentito dire il generale Ganzer.
0: No,
1: generale Ganzer lo conosce. Le piace più
0: Fannacci. Musica. Lasciamo perdere. Quelle sono cose che accadono
2: sempre. Dimmi tu se della radio di Confindustria devi inventare uno squinternato Caio che dice che le Brigate Rosse erano brave persone. Ma qui siamo veramente
1: ai nanti. Ma lei con me non sa dibattere con me, lei sa solo urlare.

0: mondo e poi si lamenta se questi muoiono e ce ne vengono qui a chiedere un pezzo di pane, Dio cane.
1: No.
0: Non si bestemmia. Ma lei, se fosse qui con me, non mi guarderebbe neanche negli occhi.
1: Mandati così bene fino adesso, ma perché?
2: Maledetto, schifoso, volgare, schifoso.
0: Dio non esiste.
1: Calma, adesso fermiamoci. Non si bestemmia.
3: Sono orribile, ha offeso milioni e milioni di credenti. Schifoso.
0: Calma,
1: stai tranquillo. Fermo là. Non si bestemmia qua.
0: Non si bestemmia.
1: Tu che hai fatto una cazzata. Non si bestemmia qua. Non si offendono. Non mi interessa quello che chiedi su Dio. Hai detto una cazzata.
0: Ma mi fa parlare.
1: Chiedi scusa alle persone.
0: Io chiedo allora. Io rispetto il credo delle persone, come rispetto il credo dei musulmani. Però sinceramente a me di Dio non me ne frega un cazzo, per me non esiste.
1: Va bene, cioè... d'accordo, però questo non ci... tu puoi pensare quello che vuoi, puoi essere ateo, anch'io sono ateo, non ci credo, ma non si bestemmia qua. Okay. Per cui chiedi scusa alle persone che credono, punto e basta, dai.
2: Schifoso.
1: Chiedi scusa, punto e basta.
0: Ma lei mi direbbe schifoso anche fosse lì? Non me lo direbbe mai.
1: No, ma devi stare tranquillo, dai.
0: Io sto tranquillo. Io sono tranquillo.
1: Vabbè, dai, allora
0: se lei parla sopra sono meno tranquillo.
3: Scusami, vorrà pure fare la rivoluzione, ma non ha rispetto
0: ma
3: di niente,
0: cosa?
3: Di nessuno.
0: Per persone che credono una cosa che non esiste.
1: No, vabbè, stai tranquillo, non c'entra niente, stai aggravando la tua posizione. Non c'entra niente. Di semplicemente ho sbagliato, ho detto una cazzata, sono stato preso dalla foga del discorso, sono livornese.
0: Poteva dire così
1: sono
0: anche
1: livornese.
0: Ruggero, anche Ruggero poteva dire ho sbagliato e questo era fuori.
1: Ma che tu sei ovviamente sei per la condanna, sei a favore della condanna.
0: No, allora il fatto è questo. Per me lui ha sbagliato a uccidere delle persone per difendere degli oggetti quando il pericolo era scampato, ok? Però mi dispiace che una persona di 70 anni si ritrovi in galera. Quello mi dispiace. Infatti,
1: però non bisogna ammazzare.
0: No, però il discorso è questo. Il problema, perché l'hanno condannata a questo? Per colpa della destra. Perché la destra ha voluto cavalcare questa storia e ha messo anche i giudici, ha messo Mattarella in difficoltà. Perché
1: adesso si sa,
0: solo semplicemente perché? Perché ora sarebbe dare il contentino a quelli che pensano che sia giusto andare in giro ammazzare le persone solo perché non hanno rispettato la proprietà fondamentalmente.
1: Perché non è giusto proteggere i propri beni, non ho capito.
0: Perché lei pensa che, non lo so, qualsiasi cifra valga più di una vita umana?
1: No, che c'è? Ma a parte che se io devo proteggere quello che ho costruito per una vita, posso anche ammazzare.
0: Cioè
1: se
0: lei
1: devo...
0: può ammazzare una persona perché le ha rubato in gioielleria?
1: Esattamente, sì.
0: Ma lei è mai andato da uno psicologo e le ha detto questa cosa?
1: No, ma guardi...
0: Se ci va, io le assicuro che la vita umana... è un bene al di sopra degli oggetti.
1: Ma non c'entra niente. Se tu vieni a rompermi i coglioni a casa, io ho il diritto di sparare di ammazzarti.
0: No, allora questo è
1: un altro.
0: No. Allora, io ho il diritto. Se uno viene in casa mia e vuole violentare mia moglie, vuole uccidere i miei figli, vuole uccidere.
1: E che ne sai che quelli non lo vogliono fare?
0: Io lo posso uccidere, ok? E anche se mi condannano non me ne frega un cazzo. Però, se uno viene a casa mia, ruba, e mentre sta uscendo da casa, io gli sparo in testa, io sono una merda umana, uno psicopatico, perché metto gli oggetti prima della vita umana.
1: Vabbè. Grazie, comunque, fermi tutti.
0: Comunque Parenzo non ci ha risposto alla domanda su Israele.
1: Ma non ti vuole parlare
0: Parenzo,
2: mi fa orrore parlare con lei.
0: Venga qui, Parenzo, orrore. Venga.
2: Ma venga qui, cosa fai se vengo io? Non ho capito. No, cosa fai?
0: Scusa, le do il mio libro.
1: È vero che vuoi sfidare Barboni,
0: certo,
1: Giuseppe
0: voglio sfidare Barboni,
1: a MMA, perché?
0: Sì. Perché lui ha picchiato un migrante che stava semplicemente protestando per le sue situazioni di vita e non faceva niente di male, ma semplicemente andava sulle strisce a fermare leggermente il traffico. Io mi ricordo ai tempi che mi...
1: Tu che è un prodotto vannacciano, diciamo, del fascismo vannacciano, questo Barboni.
0: Barboni è un fascista, non so se è anche un po' ritardato.
1: Io
0: so che lui praticamente fa degli articoli falsi sui giornali dove dice che lui è uno dei 200 imprenditori più ricchi d'Italia e altre mille cagate.
1: Questo non lo so. Comunque organizzeremo uno scontro MMA Barboni contro Francesco Gioia.
0: Speriamo
2: così
0: che
2: si eliminano a vicenda. Comunque, e se ne vanno a fanculo.
0: Comunque
2: tutti e
0: due. Se veniva, io le davo il mio libro.
2: Vado a spendere
0: il mio libro.
2: Perché ha

0: capitalismo.
1: Bravo.
0: Vado a cena fuori,
1: allora vada su Amazon,
0: un sacco di cose,
1: vada su Amazon e compri
0: credito,
1: il mio libro,
0: con tutte le carte di credito, Visa, Mastercard, American Express, tutto,
1: ok,
0: tutto il
1: intanto
0: domani.
1: Compri anche il mio libro, magari capisce
2: fermi
1: qualcosa
2: tutti,
1: della vita.
2: No, fermi tutti.
1: Io ho fatto best seller Amazon.
2: Vabbè, abbiamo capito.
1: Senza...
2: Fermo,
1: ecco,
2: senza nessuno. Senza
1: ecco, c'è la censura, è la censura.
2: Nessuna... Devo chiudere.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.

0: Luciani, mettiamola così. Allora, per tutte le volte che tu hai detto di tante cose a me care, a me non me ne frega un cazzo, adesso te lo dico io. A me, di Ruggero, non me ne frega un cazzo.
1: Per carità, legittimo.
2: Carissimi nipotini di Ruggero, purtroppo il vostro nonnino a Gardaland non vi ci può portare, perché è un criminale, è un assassino e deve stare 14 anni e 9 mesi in carcere, non un minuto di meno.
1: Devo precisare che questo imbecille che ha mandato l'ultimo messaggio non sa che questi 14 anni e 9 mesi non verranno mai scontati. Ma io non sono contento che non vengano scontati, cioè sono contento nel caso di Ruggero, ma di solito non sono contento perché gli assassini devono pagare fino in fondo. Questa è la mia. Ma
3: genere.
1: Io non considero.
3: Specie se sono negri.
1: Ma io non. Ma no, lascia
3: negri.
1: Perdere, non dire cazzate.
3: Se
1: non ho
3: sono
1: mai.
3: Immigranti,
1: non ho mai detto.
3: Specie,
1: non
3: se
1: ho
3: sono
1: mai detto.
3: Bianchi,
1: no, tutti.
3: Anche un po' ricchi.
1: Tutti. Tutti.
3: Tutti. Allora è meglio
1: tutti,
3: forse di messaggi. Questo
1: tutti,
3: è il vostro.
1: Questa è la
3: modo
1: Salis
3: di
1: che dice così. Sei uguale alla Salis.
3: Quello
1: sei uguale
3: so
1: alla
3: cosa,
1: Salis.
3: Ma,
1: che,
3: se
1: dice,
3: dice così,
1: che dice che se fosse. Siccome è un bianco siamo indulgenti. Non c'entra un cazzo. Posso dirti la verità? Se Ruggero fosse stato un gioielliere scurissimo di colore negro, per me sarebbe stata la stessa identica cosa. Non sparare cazzate. Basta con ste cazzate. Che c'entra il gioielliere bianco italiano rispetto agli immigrati che commettono reati? Dai, su, non diciamo puttanate inverecondo.
3: Beh, c'entra perché ti trovo non, per tutti i condannati non vedo che ci sono
1: ma
3: state.
1: Ma dipende dai condannati,
3: di
1: ma cosa vuol dire?
3: Ah, appunto, dipende.
1: Ma
3: bravo,
1: dipende, io lo considero innocente, infatti siccome lo considero
3: uno che ha ucciso due persone,
1: siccome lo considero innocente, è chiaro che mi piace la grazia che passi meno giorni possibili
3: certo,
1: in galera,
3: certo.
1: La candidatura,
3: anche perché è bianco,
1: tutto quello
3: che uno che magari
1: no, non c'entra niente
3: è
1: che è bianco.
3: Alla Lega.
1: Non c'entra nulla, almeno io non so manco che vota Ruggero, me ne fotto di quello che vota Ruggero.
3: Voterà per te.
1: Ma che ne sai?
3: Te,
1: ma no, per me no,
3: te,
1: io non mi candido.
3: Vannacci,
1: Massimo
3: ma
1: da Roma.
3: Vedremo.
1: Massimo
3: ho
1: da Roma.
3: Notizie diverse.
1: Ma che,
3: vediamo.
1: Vabbè, Massimo da Roma.
3: Vediamo.
1: Massimo
3: vediamo.
1: Da Roma, Massimo.
3: Ormai abbiamo capito il giochino.
1: Ma quale giochino? Massimo da Roma. Massimo da Roma. Dimmi.
3: Pazzesco. Oh. La campagna elettorale del Vannacci.
1: Sì.
3: Fa. Pazzesco.
1: Dimmi Massimo, dimmi.
3: Pazzesco.
1: Oh. Questo è un refren
3: indegna,
1: assurdo.
3: Bro.
1: È un refren indegna, assurdo.
3: Indegna.
1: Sei a livello
3: l'hai
1: della Salis di AWS.
3: Ma l'hai detto tu che l'hai votato.
1: Di questi qui. Ma che c'entra? Ma che c'entra?
3: Hai detto tu che l'hai votato.
1: E allora
3: tu
1: che
3: votato.
1: C'entra?
3: E che mi stai facendo una campagna elettorale?
1: Cioè, tutti
3: lo
1: quelli
3: in
1: che
3: tutto.
1: Votano per Vannacci fanno la campagna elettorale, almeno una volta.
3: No, tutti quelli che hanno una trasmissione radiofonica che
1: è
3: venuta dalle 18:30 alle
1: 20:45. Tu non voti quando vai alle elezioni. Che
3: ma
1: ti
3: io
1: dico
3: non voto per
1: che
3: Vannacci.
1: Che c'entra?
3: Non
1: quelli
3: te lo posso dire
1: che
3: con certezza.
1: Che ti dico, e che ti dico che fai la campagna elettorale per Renzo per Calenda? Dai,
3: per
1: mica te
3: Renzio?
1: Lo dico che fa la campagna elettorale.
3: Quelli
1: per Renzi, pur invitandolo continuamente. Ma che cazzo me ne frega che sono riformisti oppure Vannacci? Che differenza fa?
3: Viva, ottimo, ottimo.
1: Come
3: qua,
1: no, lo dici
3: ottimo.
1: Continuamente.
3: Avanti
1: Massimo
3: tutta,
1: da Roma. Lo
3: avanti tutta.
1: Dimmi Massimo, dimmi.
4: Ci siamo?
1: Dimmi, che c'è?
4: Meno male, oh. Allora, la prossima volta che fate una riunione del futuro nazionale, andateci ai vestiti che tutine bianche, il bastone a bombetta sulla capoccia, così come riferimento potete dire di aver copiato Stanley Kubrick e quei quattro scemi d'arancia meccanica, che tanto qua l'unico programma che ci avete è quello de menà o de sparà. Vedi Barboni e vedi Ruggero, brutti ritardati e miserabili che non siete altro. Tu sei diventato
1: l'hai
4: senza
1: fatta
4: vergogna.
1: La tua sparata del venerdì,
4: no,
1: Massimo, l'hai fatta la sparata
4: no,
1: del venerdì, la tua metafora
4: no,
1: ridicola del venerdì, l'hai fatta Massimo? L'hai fatta il partito che mena e il partito che spara. Hai detto la solita che io non faccio parte di nessun partito,
4: no,
1: chiaro?
4: Cioè, ma tu pensi
1: non ho mai preso la tessera di un partito, mai, forse una volta dei radicali, forse una volta dei radicali.
4: Che siamo venuti, tutte pensi
1: forse,
4: che siamo venuti in
1: Lucca
4: piena. Davide, questo ogni volta che dice che non è de destra mi ricorda tanto Renato Pozzetto alla casa stregata quando c'è quando il fantasma della villa si impossessava di lui e davanti ai invitati diceva a tutti adesso fammo un bel gioco e i mignotte da una parte e i froci dall'altra
1: che
4: e lui
1: noia.
4: Diceva ma io mica so frocio guarda che il gioco delle bucce lo fammo un'altra volta.
1: Vabbè, fermo là cretino, hai finito di dire cazzate, fermo là un secondo, fermo là. Enzo da Torino, dimmi Enzo, dimmi che c'è.
5: Ciao. Senti, ti volevo dire, io ho incomitato Vannacci a Torino, ho appena finito il flash mob davanti
1: che
5: al Tribunale
1: pensi
5: di Torino.
1: Che pensi
5: in solidarietà, in solidarietà a Rogero.
1: Sì, vabbè, ottimo. Non contano un cazzo, non servono un cazzo. Fare i flash mob, i famosi. Sì. Io odio, posso dirti una cosa, i flash mob. Ma che cazzo servono i flash
5: mob? Bisognava essere presenti di fronte alle istituzioni, di fronte al Tribunale. Essere presenti per dare la solidarietà massima a Rogero, uno che si è difeso.
1: Scusi Enzo, lei che è un, come dire, un militante vannacciano, lei è anche un ammiratore del pelatone, se non sbaglio, no? L'altra volta.
5: Certamente.
1: Scusi, Massimo da Roma, vuoi dare un giudizio, Massimo?
3: Le due cose vanno
4: questo
3: insieme.
4: Questo è uno dei tanti personaggi che da quando si sta a Vannacci, ogni volta che sento a Meloni mi pare Bertinotti. Questo qua è uno dei tanti personaggi che dovrebbe abbracciare l'arte della rumpologia, Giuseppe.
1: Cioè, che sarebbe?
4: Rumpologia. C'ha presente quelli che te prevede nel futuro che ha la lettura delle mani? Rumpologia è la previsione della lettura del futuro tramite la lettura del buco del culo.
1: Ma che c'è?
4: La rumpologia. Questi, se dove la rumpologia, vai su Wikipedia, guarda che l'ho scoperto tramite un emulo spagnolo che c'ha un programma in Spagna.
1: Ma digli direttamente che è un imbecille a questo Enzo da Torino, che è un
4: imbecille lo posto da amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.
1: No, questo no,
3: questo assolutamente no. Assolutamente. Ma guai a te, quello è un amico fraterno.
4: Guarda che pure un amico mio.
5: Te lo posso dire che vali meno della smegma di un nero? Te lo posso dire? Che
4: metterò un parlo con te, non c'hai argomenti, non parlo con te.
5: No, io ho gli argomenti, e ti posso dire che la grazia, il presidente Mattarella, visto stamattina Parenzo ha fatto un'ora di trasmissione con la saliva che arrivava dai telecomandi, arrivava fuori, esondava dai telecomandi, no?
1: Sì.
5: Eccetera, eccetera. Ha fatto questa trasmissione. La saliva, Mattarella ha in mano gli strumenti per fare quello che può fare. L'ha fatto con Toni Negri, l'ha fatto con un marocchino tre mesi fa.
1: Scusami, Enzo, non ho capito, Enzo. Perché secondo te, perché va data la che c'è? Rogero non è un assassino come dice Parenzo, dillo.
5: Non è un assassino, ma non ho capito, dopo cinque volte che ti arrivano dentro, ti rompono i coglioni, che deve fare? Deve porgere l'altra guancia, deve dargli un libro, la cultura, offrirgli Chantilly a questi qui. Questi qui fanno un mestiere che è quello di rubare e sanno che i rischi che corrono li sanno,
1: Massimo,
5: e li conoscono.
1: Enzo è uno che ragiona, mi sembra, no? Può essere contestabile, ma non mi sembra un minus abens, non mi sembra
3: totale.
1: Uno, come dici tu, un idiota, un imbecille o non so che cosa. Dimmi, Massimo.
4: Lo sai il prossimo che se lega a Vannacci chi è il prossimo iscritto? È quello che l'altra sera a Trastevere ha menato un poro senegalese perché il senegalese gli ha detto guarda non pisciare qua davanti. Quello è italiano, già preso dalle forze dell'ordine e ha menato a corcao del
1: botte
4: senegalese.
1: Ma che ne sai tu? Ma come che ne sai tu? Ma sei un cretino?
4: Aspetta, Giuseppe, questi si indignano solo quando ci sta lo straniero.
1: Questo
4: è il prossimo che ha menato lo straniero.
1: Non mi pare che ci siano degli stranieri implicati nella vicenda Rogero, cretino. Dai, Luca da Udine, ciao Enzo. Luca da Udine, Massimo, resta.
6: Eccoci qua. Ma Massimo, ma tu vedi fascisti e fascismo ovunque, ma non è che ti sei così astioso perché qualche fascio ti ha castigato la fidanzata? Perché mi viene il dubbio, se posso dirti. Comunque io non avevo dubbi di parlare con questo che dorme con gusto dell'ultimo ora.
3: Ho una notizia dell'ultima ora, fermi tutti, mi dicono che il Raznovic, meglio noto come il generale Arkan, serbo, ha appena aderito al partito di Vannacci, il generale Arkan, perché era d'accordo con la piattaforma politica del generale Vannacci, il generale Arkan.
1: Ma è iniziata già, non so se avete capito bene, da tempo è iniziata la grande mostrificazione di Vannacci. Non so se avete inteso, lo sapete perché? Adesso ve lo spiego, fra un istante ve lo spiego. Massimo, dimmi,
4: ma grazie al cazzo che è iniziata la mostrificazione di Vannacci. Da lunedì a oggi tutte le telefonate che ha ricevuto sono state solo per Rogero e per Barboni, tutte in solidarietà.
1: Ma non è
4: Ci sono stati 20 ragazzini della baby gang italiana a Bologna che hanno mosso grado un pischello.
1: Massimo
6: è solo un miserabile che uno è senza contenuti, crede di essere pure intelligente, ma è il classico guitto di sinistra che starne Nazza, solo frasi fatte per slogan. E comunque Massimo, uno devi andare da un logopedista perché non si capisce un cazzo di quello che dici.
1: No,
6: e forse
1: non è
6: per
1: vero.
6: Te non è neanche un male, perché sennò dimostri di essere veramente un coglione, che è quello
1: Massimo,
6: che sei.
1: Massimo, vai.
4: Ma che gli devo rispondere a questo? Questo invece sta a peccare, sta a litigare con Massimo da Roma.
6: Cosa rispondere?
4: Ma che te devo rispondere? Non c'hai argomenti.
6: Io ti ho detto,
4: caro Luca da Udine, caro Luca da Udine, perché non ti incazzi quando il reato lo commette pure l'italiano? Perché vai in piazza solo quando c'è stato lo straniero?
6: Ma che cosa stai
4: come
6: dicendo?
4: Guarda che per me
6: io sono per la legge Duterte, che siano italiani,
1: Duterte,
6: stranieri, per me uno che fa un reato lo devi fucilare, italiano
1: o
6: straniero che sia.
1: È chiaro. Si arriva a Duterte, alla fucilazione. Comunque segnalo che i signori che hanno rapinato Rogero, hanno tentato di rapinare Rogero e poi sono morti, sono italiani. Dunque non è che qui c'è l'accanimento contro lo straniero, non c'è nessun accanimento, perché sono italianissimi. Uno si chiama Spinelli, l'altro non mi ricordo di cognome. Sono italianissimi. Dunque qui non c'è l'assalto degli extracomunitari alla gioielleria di Rogero, non c'è nulla di tutto questo. Mattia, vai Mattia.
7: Cruciani, sei proprio un rabbino, cazzo. Ma ieri tu hai toccato il bolle,
1: che
7: pensavo non avessi neanche più le unghie.
3: Pensavo non avessi neanche più le unghie
7: per grattare il fondo del barile.
1: No, scusami,
7: ma dopo l'apertura di ieri,
1: fermati un attimo.
7: Sei ridicolo, fermati.
1: I piedi dipende come ce li ha. Magari sono belli, che ne sai.
3: Questo è uno di sinistra che usa la parola rabbino in senso dispregiativo.
1: Ecco, perché hai detto rabbino? Perché hai detto rabbino, Mattia? Perché mi hai detto sei un rabbino?
7: Non ti ricordi? Tu sei il foruncolo cappella di Netanyahu.
1: Sì,
7: tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu.
1: Che
7: non ti ricordi?
1: Il foruncolo sulla cappella
3: di Netanyahu. Perché hai detto rabbino?
7: Parla un po' del sud del Libano, parla invece
1: sud
7: di
1: Libano.
3: Il sud del Libano lo stiamo mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno sistemando.
7: Ma questo qua, Parento, non ci parlo con te, Parento. Torniamo sul pezzo con lo scappo.
3: E sbolla di merda.
7: Dov'è lo scappellato onorario? Mettiti la chippa, Cruciani, e parlami.
3: Mi fai capire come mai tu sei di sinistra?
7: No, io
3: non ci parlo.
7: Io sono l'elettore di AWS. No? Io voto Ilaria Salis, presidente del Consiglio.
3: Quindi c'è un elettore di AWS che usa il termine rabbino in senso dispregiativo. Sei una merda.
7: È in carcere. 14 anni. Non ti sento. Non mi interessa. Con te non ci parlo.
1: Posso dire una cosa? Oltre a essere una merda,
7: per il compagno Tony da Milano.
1: Sì, puoi rispettare chi vuoi. Tu puoi rispettare chi vuoi, lui fa ridere,
3: ma
1: almeno
3: capire,
1: lui almeno fa ridere, tu sei un coglione e che ne so, io mica ce l'ho davanti, mica c'ho la scheda elettorale,
7: l'avete querelato.
1: Chi l'ha querelato?
7: Quello che c'è lì di fianco non l'ha mica querelato a
1: ma
7: Tony.
1: Figurati, si ha querelato Tony da Milano, non dire cazzate. Mattia, vai a fare in culo innanzitutto, perché mi hai dato del rabbino che non è assolutamente un insulto quando mi dici rabbino, anzi sono amico di tanti rabbini che sono dei numeri uno assoluto, che assoluti che io conosco, numeri uno assoluti che io conosco,
3: ma
1: e che ti mangiano in testa, ti mangiano in testa, chiaro? Ti mangiano in testa. Fermi tutti.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: ERP.
10: Missione:
11: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
13: La Zanzara.
14: Quattro, dico numero 4, la mette. Ricambio, quindi 4 lamette di ricambio, 19,95 euro al supermercato, non in boutique. 4 lamette. Quanto durano 4 lamette? In linea di massima? Come il ciclo? Di più? Di meno?
1: Molto bene, gente allineata al mio pensiero, ma qui c'è il massimo della democrazia, il massimo dello scontro. Tra idee differenti, ognuno può pensare che bisogna distribuire, si può anche pensare di distribuire gratis i cosi, come si chiamano?
15: Gli assorbenti.
1: No, gli assorbenti gratis.
15: Ma che
1: allora dateci.
15: Ma che vuol dire?
1: No, io non uso gli assorbenti.
15: Ma che vuol dire?
1: A questo punto, però, se gli assorbenti devono essere gratis, dateci gratis
15: un diritto.
1: Anche le lamette.
15: Ma col cavolo,
1: anche le
15: comprate voi.
1: Oppure
15: che
1: le mutande, oppure
15: il 25-30% delle
1: Andrea
15: donne
1: da Palermo,
15: alle
1: fermo,
15: donne.
1: Andrea da Palermo. Dimmi.
16: Crociani, dimmi. Ti devi vergognare. Il
1: di
16: massimo
1: cosa?
16: Della violenza verbale, il minimo della violenza
1: ho già
16: fisica.
1: Detto,
16: ridotto,
1: ho già detto,
16: ti sei
1: io so
16: a difendere Barboni.
1: No, no, no, ti sbagli. Io
16: Barbone.
1: Non ho mai difeso Barboni. Io ho detto semplicemente che molte persone chiamano e sono d'accordo con Barboni. Questo significherà qualcosa. Io sono sempre comunque contro la violenza.
16: Lo accarezzi.
1: Ma vaffanculo, va. Lorenzo da Chieti, Lorenzo.
16: Tu difenderesti
1: Cruciani,
16: dimmi,
1: Lorenzo,
16: mi senti?
1: Dimmi.
16: Pure io ti mando a fanculo.
1: Sì,
16: non è? Hai parlato dei grandi carabinieri che avevano la caccia, la chat con la caccia al marocchino? Cosa vorresti dire? La merda che dici
1: quale sarebbe la merda?
16: La merda è quella che dici tu.
1: Cosa c'entrano i carabinieri con Vannacci, spiegami. Sei passato da un argomento all'altro, non ho grandi dubbi
16: perché secondo me quei carabinieri, diciamo che posso dire che il 99% votano per Vannacci.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma che dici?
16: Ma che cretinaggi dici?
1: Se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto delle minchiate, se hanno commesso dei reati.
16: Stai zitto, cretino.
1: Allora, se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto quello che non dovevano dire, se hanno commesso degli illeciti disciplinari, se hanno fatto quello che hanno fatto, ci sono gli organi competenti per condannarli, punto e basta. Vuoi che io stia dalla parte di quei carabinieri? Non sono dalla parte di quei carabinieri. Che cazzo vuoi da me, Lorenzo? Non ho capito. Cosa vuoi da me in più? Spiegami.
16: Ci puoi mandare Barboni, visto che
1: tu puoi fare tutte le ironie. Io non sono amico di Barboni. Precisiamo questa cosa. Viene qua ospite alla Zanzara, l'ho fatto massacrare da persone in studio, Parenzo Collega.

0: la Briganti, esatto, qui, persone che chiamavano, sì, devo mettermi anche io a massacrarlo?
1: Certo, certo.
0: E questo
1: è
0: perché me lo dici tu? Perché
1: me lo dici tu? Perché me lo dici tu? Perché me lo dici
0: tu? Questo perché me lo dici tu? Io faccio
1: no,
0: quello che mi pare.
1: Perché è normale, Barboni, che una persona sì, che prende a botte Barboni, un'altra in mezzo alla strada.
0: Barboni non è mio amico, Barboni non è mio amico. Barboni è stato massacrato qui in studio. Barboni si è sottoposto, vabbè, per te giustamente, anche per me in parte, è stato sottoposto a un fuoco di fila. Io non sono assolutamente a favore della violenza. E andiamo avanti, musica. Adesso cambiamo un po' argomento perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto ampiamente i coglioni, ampiamente i coglioni. Allora, nei giorni qualche settimana fa, anzi, era nostro ospite una signorina che di nome fa Alessia e di cognome fa Melis. Vogliamo rimettere in onda alcuni dei files.
2: Con piacere.
0: Alcuni dei files con alcune dichiarazioni fatte dalla signorina suddetta. Vai, regia.
3: Donne che criticano le altre donne che preferiscono farsi mantenere piuttosto che andare a lavorare sono le classiche che stanno con un pizzaiolo o un muratore, perché sinceramente stessero con un imprenditore famoso tipo gli uomini che mi trovo io, voglio vedere se si alzano per andare a sgobbare.
2: Che tristezza.
4: È vero.
3: Comunque ragazzi, io penso che io non potrei mai lavorare nella mia vita, cioè io devo chiedere al mio capo quando posso andarmene in vacanza alle Maldive, quando posso avere le ferie, un pelato che mi deve dare gli ordini. Ma per niente proprio.
0: Pelato. Perché poi i capi devono essere per forza
4: sono
0: pelati?
4: Tutti pelati, vita.
2: Ma non sapendo fare niente, certo che non può lavorare. Ma
3: io non cerco assolutissimamente l'uomo con i soldi, perché sono diversa dalle altre e non mi interessa. Voglio un uomo che mi accompagna dove voglio io, mi pulisce i piatti, mi fa da autista, mi lava la casa, quando voglio qualcosa.
0: Legittimo, tutto legittimo.
4: Praticamente voglio un peruviano.
0: Allora, adesso ti interpello. Intanto è tornato dal bagno, perché era andato a espletare i suoi bisogni,
5: sai,
0: il dottor Parenzo.
5: Non è che tu puoi dire allo sfintere vai in bagno a quest'ora oppure vai a quell'altro,
0: no,
5: perché c'è la
0: radio,
5: vescica, poi c'è la 7, poi c'è la diretta.
0: Non lo sfintere.
5: No, ma voglio dire, non è che gli
0: che
5: puoi dove
0: pisci da sedere lo sfintere.
5: Non è che gli puoi dire, non è che puoi dire appunto.
0: Questo è vero.
5: Non è che puoi dire,
0: prenditi un pappagallo, metti l'attaccato al computer.
5: Scusi signora Vescica, siccome devo sentire quelle quattro stronzate che dicono gli ospiti di Cruciani, per favore, a quest'ora non puoi fare la pipì. Ma dove l'hai scritto?
0: Scusa,
5: ma dove l'hai
0: scritto?
5: Dovresti prendere un pappagallo e metterlo
0: sotto la scrivania, così se hai bisogno di andare a pisciare, fai quello che devi fare. C'è il pappagallo alla fine, il mitico pappagallo. Allora, ti presento.
5: Ma uno quando ha una pipì da fare, la fa, non è che dice no, scusami, adesso c'ho la diretta, ma vaffanculo.
0: Cioè, scusa, tu qualche volta ti è successo di uscire dalla 7, dalla diretta dalla 7 dicendo 7. Devi andare a pisciare?
5: Sì, sì.
0: Non credo.
5: Ma ho mandato magari un servizio, come no? Magari ho mandato un pezzo che non dovevo mandare e che durava 3
0: grave.
5: Minuti e sono
0: questo
5: andato a fare la
0: BB. Questo
5: ma sai quante
0: grave.
5: Volte l'ho fatto?
0: Senti,
5: ma non hai idea di quante volte l'ho fatto?
0: Le tette grosse o le tette piccole?
5: Allora ascoltiamo che cosa ha detto.
0: A te piacciono le tette grosse o le tette piccole? O sei indifferente? O sei indifferente a questa cosa?
5: Io
0: non parlo.
5: Mi occupo solo di mia moglie.
2: Bravo.
0: Parli solo di tua moglie, va bene.
5: Ma non mi interessa, non è una cosa che mi interessa.
0: Ma in generale,
5: se tu mi poni. Però, se tu fai una domanda netta, precisa,
0: sì,
5: io questa, sai
0: te l'ho fatta netta, precisa.
5: Non è che io. Sì. Ho detto, io non parlo di questo. Però, se tu mi sottoponi
0: una questione, diciamo,
5: da uomo, da persona moderata, da socialista liberale, da riformista, io penso che la taglia media sia l'optimum per due ragioni. Quella troppo grossa, modello Tinicansino, modello drive-in, per quelli
0: drive-in
5: della mia generazione, è eccessivamente strabordante, è eccesso, è Gaudì, è
0: soprattutto
5: proprio
0: per te
5: una
0: che
5: roba.
0: Soprattutto per te che sei un po' nano,
5: no,
0: diciamo, ti sormonta, ti abbraccia, diciamo, la tetta grossa ti abbraccia, diciamo.
5: È
0: no?
5: molto felliniana, è molto alla Gradisca felliniana.
0: Sì. Invece quella troppo piccola?
5: Quella troppo piccola mi sa di povertà, mi sa di mensa popolare, non so neanche come descrivere, cioè mi sa proprio di
0: sì.
5: La cosa media,
0: come al
5: la
0: solito,
5: cosa media
0: il solito democratico.

0: moderazione.
1: Il solito moderazione. Musica, musica, musica. Allora, Alessia Melis, buonasera intanto, buonasera.
2: Buonasera, sono mancata, Vita. Sì.
1: Ma perché mi chiami Vita? Adesso tutto il pomeriggio stavi qua, mi chiami Vita.
2: Che tu sei Vita?
1: Vita. Mi chiama Vita, vabbè, d'accordo. Alessia Melis ha aperto...
0: Chi è questa sciocca?
1: Che misura hai tu? Che misura hai
3: tu? Io la quarta.
4: Ma
3: la quarta?
4: Non è vero che
1: naturale.
4: È la quarta.
2: No, vabbè, lei è così.
4: Ma
1: naturale. Ha aperto 5 anni fa OnlyFans, dopo aver fatto la cameriera per poco tempo, questo già lo sappiamo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, e ti sei anche un po' vergognata di aver fatto la cameriera, giusto? Hai
2: sì,
1: detto?
2: Sì.
1: Cioè, perché 1600 euro, quanto guadagnavi al massimo?
2: 1600
1: non è manco poco per una cameriera, comunque per te è pochissimo.
2: Adesso per il mio stile di vita.
1: Hai detto che ti piacerebbe essere mantenuta totalmente, cioè che gli uomini sono anche fatti per questo, per mantenere la donna, mi
2: sembra. No, io ho detto, io non ho bisogno dell'uomo con i soldi, basta che pulisce casa, mi lava i piatti, va a fare la spesa, mi accompagna in macchina, mi fa da autista.
1: Sì, un uomo dovrebbe fare tutto questo. Come minimo, dici?
2: Sì,
1: come minimo.
2: Poi i soldi sono l'ultima cosa.
1: Allora, i soldi in questo momento tu su OnlyFans li fai soprattutto per quelle robe lì, no? Cioè, soprattutto per. Qual è la cosa che tira di più? Cioè, ti chiedono che cosa esattamente? Di sballottarle?
2: Di sputarci sopra.
1: Sputarci sopra?
2: Sì.
1: Cioè, tu devi sputare sopra le tue tette?
2: Sì.
1: Cioè, tu sputi sopra le tue tette e ti chiedono un video con tu che sputi sopra
2: le tue tette? Sì, o leccarmi il capezzolo.
1: Da sola, diciamo.
2: Sì, un po' difficile.
1: Però lo fai, diciamo. Sì. Per quanto lo fai? Se io ti chiedo un video adesso, andiamo di là, fammi un video dove ti prendi...
2: Dipende la durata, tipo un minuto di video, non è che lo faccio pagare tanto.
1: Quanto?
2: Dollari, 30.
1: $30? Che cazzo è? 30, così poco?
2: Sì, perché sono... Cioè, dipende poi che video è adesso, poi...
1: Ora, Annarita, tutto questo, Annarita Briganti, tutto questo, che cos'è tutto questo?
4: È prostituzione di... A parte svendersi, a parte che dovrebbe essere onesta sul suo corpo, perché non è necessariamente che uno debba avere la quarta, e lei secondo me la quarta non ce l'ha, quindi ha detto una bugia, le persone che mentono non mi piacciono.
2: Dopo le misuriamo in privato.
4: Il secondo punto, lei si prostituisce e mostra tutta la sua crassa ignoranza come se fosse una dote. Infatti riconsiglierei di usare questi dollari per studiare, prendere un titolo di studio.
2: Ancora,
4: e lei non lavora perché non sa fare niente, perciò non lavora, perché può solo sputarsi addosso. E vorrei chiudere dicendo che non si può parlare di un pezzo del corpo, non si può parlare ma non mi sembra che capisca, non si può parlare però di un pezzo del corpo della donna. Tu che fai la domanda a David che ti risponde questa che si sputa addosso, ma siamo impazziti.
1: Perché scusa, non si può parlare di corpi delle donne?
4: Davide, ma perché
1: non si può parlare dei corpi delle donne?
4: Non dovevi rispondere.
1: Non si può parlare del corpo delle donne.
4: Ma ragazzi, a parte che hai usato quella parola, potremmo chiamarlo seno, se proprio senti il bisogno.
1: Tu come ti chiami?
2: Tettone, gemelle.
4: Mi
1: sballottano un attimo.
4: Ti piacerebbe, sì. Ma Giuseppe, oggettivamente non è una quarta. Ma poi David che risponde.
2: Vabbè, vorrebbe le mie, deve criticare le mie.
4: Cioè, io non lo so.
0: Mi sono fatto trascinare.
4: Davide, ti prego, Davide.
0: Hai ragione, è un verminaio. Quello
4: esatto,
0: è un verminaio.
4: Bravo.
0: Quella trasmissione,
4: è un mercimonio del corpo del femminile.
0: Sai, classico, quando si diceva una volta il verminaio, il posto è un verminaio.
1: Sì, quello è un verminaio.
0: Questo è un verminaio.
1: Quello è un verminaio.
4: Pezzi di corpo come se fossero bistecche.
1: Sì, no, veramente uno oggi ha detto, come ho già detto all'inizio della trasmissione, una rappresentante di Più Europa, nei giorni scorsi, una rappresentante di Più Europa ha detto l'etamaio.
4: Vabbè, su questo non sono per niente d'accordo. Però se si può non parlare del corpo della donna come un pezzo, soprattutto alla signorina, mi sembra che manchi il pezzo più importante.
1: Alla signora Melis voglio chiedere una cosa, anche se la novità di oggi non è quello che ha da dire la signora Melis, che l'abbiamo già esplorato, ma una signora che sta accanto a lei. Adesso dopo ci andremo. Scusi un attimo, lei ama il dirty talking, cioè il parlare sporco nel sesso?
2: Minchia, sì.
1: Cioè, tipo. Fatti chiamare, che ne so,
2: puttana,
1: troia.
2: Se la mia, no, puttana così no, se è la mia puttana già ha il suo effetto.
1: Sì, se è la mia puttana già ha il suo effetto, diciamo, eccitante nei tuoi confronti, eccetera.
2: La mia gatta.
4: Per $30 vi portate via questo strumento.
2: No, ma che $30?
1: Nel privato. Ma qual è il tuo problema da questo punto di vista?
4: Purtroppo lei non si rende conto delle lotte che hanno fatto le donne per dare a lei la libertà di venire a dire queste sciocchezze. Uso la parola sciocchezza.
2: Allora, se ci hanno dato la libertà, poi non va criticato quello che dico. Ci hanno dato la libertà di fare...
4: No, perché lei sta offendendo tutte le donne che sono morte per i suoi diritti, che lei non conosce neanche.
2: Ma io vado a dire alle donne di farsi chiamare puttane. No, ho detto
4: non
2: che
4: si
2: io
4: può
2: mi faccio chiamare puttana
4: in quel modo. E se ne deve vergognare, se ne deve
2: mi devo vergognare perché io a letto c'ho il fetish di farmi chiamare puttana.
4: Ma quale fetish? A lei basta che paghino 30 dollari.
2: Ma non è vero, ma ancora c'è stasera si abbona e li paga pure lei, sti 30 dollari. Ma pensa,
4: ma chi si abbona? Ma si figuri se mi abbona.
1: Ma se lei nel privato ha voglia di essere chiamata puttana,
4: no,
1: le piace essere chiamata
4: solo
1: puttana,
4: per
1: te
4: avere soldi e per
1: anni,
4: perché lei fa schifo, lei sa di umiliarsi, sa di lasciare indietro tracce di un suo passato di cui si vergognerà quando crescerà.
1: Pensi di vergognarti? Quanti anni hai?
2: Ma io tra un po' me ne vado in un'isola sperduta, me la creo io l'isola, sparisco.
1: Allora, fra pochissimo parleremo con una persona che è qui accanto a lei, che è sua zia, che ha cominciato a fare le stesse cose, caro Parenzo. La nipote e la zia. Fermi tutti.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Borse europee in calo nell'ultima seduta settimanale in preda alla tempesta globale di vendite sui chip, partita dall'Asia, arrivata in Europa e infine tornata su Wall Street, mentre le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz spingono in alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia infatti sopra gli 87 dollari al barile. Così Milano chiude a meno 0,9%, Parigi meno 0,5%, Francoforte meno 0,3%, mentre Londra regge più 0,2% dopo la nomina di Andy Burnham a nuovo leader dei laburisti. A Piazza Affari i migliori sono Terna, più 2,9%, seguita da Eni, più 2,5%, e Leonardo, più 2,3%. In fondo al listino Prysmian perde il 4,5%, ST il 4% e Buzzi il 3,2%. Tra le materie prime corre anche il gas TTF ad Amsterdam, sopra i 58 euro al megawattora, l'oro spot in lieve rialzo sui 4.000 dollari l'oncia e infine il valutario con l'euro stabile sopra gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Salve! Sì, lo abbiamo un
14: che
13: tavolo
14: faccio?
13: Da 5.
14: Mi disdice adesso?
13: Purtroppo non l'ho posto.
14: Ma, veramente?
13: Che faccio?
14: Prima, sì.
15: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
16: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
17: La zanzara.
18: Ma certo, si è persa l'abitudine al complimento e c'ha ragione la tua amica giornalista. Cioè io ne vengo adesso dal mio negozio, dal punto vendita, arrivo di fianco c'è la verduraia e gli dico: come sei figa con i capelli lisci? E lei mi dice: grazie, sei gentile, non me lo dice nessuno. Ma se dai retta a quella disturbata della Briganti, avrebbe dovuto denunciarmi la mia vicina di negozio. Invece è contenta se le dico che è figa con i capelli lisci, che è anche vero, tra l'altro.
1: Normalità.
6: La Lucia, ma che cazzo di donne frequenti che gli piace essere chiamata vacca, puttana, mignotta? Manto cazzo vivi, Lucia? Che cazzo c'è dentro quella capoccia? La merda proprio, cioè proprio tu c'è la merda in capo. Tu c'è la merda. E purtroppo ci sono altri coglioni che la pensano come te. La pensano come te. Brutto testa di cazzo.
1: La gente veramente vive fuori dal mondo. Vive fuori dal mondo. Chi non vive fuori dal mondo, per esempio, è la mitologica dottoressa Leni. La dottoressa Leni, che ci è venuta. Leni.
0: Io, scusami, ma conosco, ti chiedo scusa, Leni, conosco, sì, solo Leni.
1: Sì. Invece, se aggiunge
0: il dottor
1: una
0: De Scalzi, sì, e il dottor De Scalzi, che vorrei anche cogliere l'occasione per salutarlo.
1: No,
0: e
1: non
0: per
1: c'è
0: ringraziarlo,
1: bisogno,
0: perché ha messo in sicurezza il sistema energetico italiano.
1: Non c'entra
0: vorrei
1: niente.
0: Vorrei ringraziare. Come
1: sì,
0: non c'entra niente?
1: Se aggiungi, se aggiungi una Leni, L all'inizio.
0: Sei contro Leni pure.
1: No.
0: Cioè, tu sei contro Leni.
1: No, assolutamente
0: Cruciani,
1: no.
0: I due punti sono contro Leni.
1: No, figuriamoci.
0: Allora, come fai ad andare avanti la radio senza l'energia? Spiega. Come dici le tue stronzate? Tu devi dire grazie a quel cane a sei zampe.
1: Ma io non ho detto nulla.
0: Devi dire
1: ma io non ho detto
0: allora
1: niente.
0: Tu distruggi le aziende. Nel momento in cui dici non me ne frega nulla dell'Eni.
1: Ma non,
0: di
1: non me ne frega nulla di parlarne.
0: Perché lo hai
1: di
0: detto
1: parlarne.
0: Una delle più grandi. E come mai? Di parlarne. Non te ne frega nulla di parlarne. Ma quando poi ti fa l'energia.
1: È saltato il microfono con le cazzate che dici. Se tu aggiungi una L all'inizio a Eni. E alla fine fa Leni, la dottoressa Leni è venuta a parlare Leni, non dell'Eni, ma del sesso, esattamente dell'orgasmo,
0: sbaglia,
1: come impulso. Senti.
14: Cos'è un orgasmo? Come ogni cosa che accade nel nostro corpo, è un impulso elettrico. Che parte dal cervello, attraversa la colonna vertebrale e arriva nei genitali attraverso un nervo. È evidente che la scarica può essere più o meno intensa, così come qualsiasi tipo di impulso elettrico, e lì entrano in gioco una serie di fattori, e non necessariamente abbiamo degli orgasmi più intensi con la persona che amiamo di più.
1: Lo vedi? Non necessariamente abbiamo degli orgasmi più potenti con la persona che abbiamo di più.
4: Non sono d'accordo per
1: ma
4: niente.
1: È assolutamente
4: mi
1: così.
4: Dissocio.
1: Ma ti puoi dissociare anche dalla scienza?
4: Beh,
1: dalla
4: non
1: realtà.
4: È che rappresenti tutte le dottoresse, tutti i dottori del mondo.
1: Senti, sentiamo.
14: Cioè l'orgasmo è anarchico, completamente.
19: Adoro. Bellissimo.
14: Cioè, non dipende da quanto amiamo, non dipende da quanto odiamo, non dipende da niente. È una questione biologica, e quando ci sono tutte le condizioni biologiche di un certo tipo, l'orgasmo ha una certa intensità. Quando le condizioni biologiche sono di un altro tipo, può non avere
0: ma
14: luogo,
0: no,
14: nonostante quello che è del cervello.
4: Follia.
1: Ma sarà più interessante questo delle discussioni su Leni? La dottoressa Leni è più interessante delle discussioni su Leni, non
0: ma
1: c'è
0: tu,
1: dubbio.
0: Ma tu stai scherzando, ma tu sei pazzo. Ma
14: chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì proprio
19: mai? No, dico i maschi in generale.
14: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima.
4: Ma che
14: dopodiché
4: dice?
14: Le donne omosessuali. Beh. Ed infine arrivano gli eterosessuali per una serie di motivi, perché chiaramente dobbiamo rapportarci con un genitale che è diverso dal nostro, e questo è quello più, diciamo, quello più facile da capire, no?
1: Cioè, allora, dal punto di vista dell'orgasmo, chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Ragazzi,
4: ma io leggo dell'omofobia e vorrei ricordare alla dottoressa Breaking News che esiste la bisessualità. Esistono
1: ma cosa
4: tante
1: c'entra?
4: Persone
1: lei sta
4: bisessuali.
1: Dicendo, vogliamo risentire questo passaggio, per favore? Fammi risentire questo passaggio.
14: Chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì proprio.
19: No, dico i maschi in generale.
14: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima. Dopodiché le donne.
1: Ragazzi, questo è un fatto. Questo è un fatto. Allora, eccola qua. La zia Melis, buonasera.
20: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, scusi, a lei chi l'ha fatto fare? Quanti anni ha lei?
20: 50.
1: 50 anni. Lei che cosa fa? Ha un mestiere?
20: Avevo un lavoro, facevo la cameriera.
1: La cameriera, quanto guadagnava?
20: 1.500.
1: Per quanti anni hai guadagnato 1.500 euro? Per tanti anni. 20 sì, si può dire? 15, sì, 20, 20 anni. Sì, 20 anni. 1.500 euro. A un certo punto lascia questo lavoro per fare cosa? Convinta dalla nipote?
20: Convinta dalla nipote, sì, certo. Ma non fate... Mi sto intraprendendo questa strada.
1: Non fate video insieme?
2: Certo.
20: Certo,
1: sì, ma faremo. Video insieme. Di che tipo? Vi toccate? Vi...
20: Sì. Lo so, dobbiamo... seguirò lei, io seguirò lei.
1: Sì, ho capito, ma lei che cosa ha fatto fino adesso? Cioè, che cosa ha intenzione di fare o che cosa ha fatto? Cioè, fa vedere anche lei le tette? Che cosa
20: sì,
1: fa?
20: Sì, principalmente solo quello.
2: È di famiglia che ce l'abbiamo,
20: certo.
2: Quindi...
1: No, lei lascia il suo lavoro da 1.500 euro per fare OnlyFans.
20: Certo.
1: Per fare OnlyFans a 50 anni. Certo. Parenzo, di qualcosa perché...
4: Con la nipote. Per...

0: la nipote.
1: Quello è l'elemento.
2: Io sono, non sono neanche più sconvolto, perché è una parola inesatta, sconvolto. Mi sembra un'adorabile famiglia questa qui, dove addirittura la nipotina, ma perché anche non il nonno?
0: Tra poco metto mio papà.
2: Ecco, esatto, esattamente. Mettete tutta la famiglia Adams questa qui, praticamente.
0: Famiglia Melis.
2: La famiglia Porkis è la famiglia Porkis.
0: Famiglia ninfomani.
3: Però, scusi, lei che rapporto ha con sesso, lei? Che rapporto ha? È sposata, ha un compagno,
4: ha un compagno.
3: Che dice questo compagno? Cioè,
4: niente.
3: Il fatto che lei comunque, fino adesso, che cosa ha fatto su StoryFans, lei, su questo canale?
4: No, ancora nulla.
3: Sta per iniziare questa cosa.
4: Sta
3: approntando.
0: Devo insegnarle il lavoro.
4: Deve ancora insegnarmi.
1: Non è un lavoro.
0: Sì,
1: non
0: è un lavoro perché
1: parola.
0: Ci pagano le tasse.
1: Non
0: cazzo, è un lavoro, punto.
1: Non usi questa parola.
0: Sì,
1: perché
0: è un lavoro.
1: Di rispetto a chi lavora.
0: Sì, è un lavoro.
1: Come ha fatto sua zia.
0: Allora mi paghi le tasse tu, se non è un lavoro.
1: Lamentate di stipendi, io pago le mie che si paghi le sue.
0: Allora io se non lavoro, perché le pago?
1: Voi vi lamentate di stipendi da 1500 euro che non hanno precari, che hanno laurea e master. Quindi vergognatevi,
3: vabbè,
1: di lasciare lavori così. C'entra,
4: ma
1: sì.
4: Sempre è un lavoro, comunque paghiamo
1: non
4: le
1: è un lavoro,
0: perché
1: è prostituzione,
0: no?
1: Dovrebbe
0: non
1: essere legale. Voi,
0: no,
1: le piattaforme, i clienti, quando sarà tutto illegale, tornerete a lavorare. Spero che non vi diano neanche quei 1500 euro su cui avete sputato sopra.
3: Ma perché?
0: Ma chi ci sputa?
4: No, io non sto sputando sopra.
1: Ha lasciato un lavoro
4: lasciato
1: sicuro
4: per una mia curiosità.
0: Ma sicuro che cosa?
4: Mia...
3: Allora, aspetta, perché lei
0: che aveva 70 anni con la gobba nella schiena, sicuro il lavoro.
1: Ma lei dovrebbe rispettare quello che ha fatto
3: Melis,
1: sua zia finora.
3: Perché zia Melis, lei ha lasciato questo lavoro? Mi spieghi, a 50 anni. Perché?
4: Per intraprendere questo nuovo lavoro,
3: ma
4: questa nuova esperienza,
3: ma...
4: per guadagnare di più, ovviamente.
3: Ma perché? Che cosa trovava di male? Ci trovava di male in quel lavoro? Si trovava male? Era trattata male?
4: No, beh, stancante sicuramente, orari massacranti.
1: Come tutti i lavori, purtroppo.
4: Sì, no, certo,
1: e ci sono laureati con master che guadagnano 800-900 euro al mese,
4: lo
1: vengono
4: lo so.
1: Lasciati a casa. Quindi
0: ho capito, ma sono problemi nostri.
1: Vergognare.
4: Però se io posso migliorarmi oppure guadagnare di più, perché
1: ma migliorare,
4: no, provare.
1: Vuol dire studiare, formarsi. Lei da adulta dovrebbe dire
4: formata
1: a sua nipote che sta intraprendendo una cattiva strada.
0: Ma che cattiva strada?
4: Io sono la mente aperta.
0: Ma vado io, amore, 22.
3: Allora, 50 e 22. Scusi, zia Melis, lei che cosa è disposta a fare su OnlyFans? Intendiamoci subito, chiariamo subito questa cosa. Solo a mostrarsi nuda, a far vedere le tette, a far vedere il culo, a baciarsi con la nipote, che cosa vuole fare? Oppure a trombare su OnlyFans, a fare delle scene, scene hard, che cosa vuole fare?
4: No, magari per far vedere un po' il seno e cominciare così.
3: Cominciare così?
4: Sì, certo.
3: Ma è disposta anche a accarezzarsi,
4: poi vediamo,
3: a baciarsi con la nipote?
4: Da...
0: Sì, noi ci salutiamo col bacio a stampo.
4: Col bacio a stampo così.
1: Ed è normale.
2: Bello.
1: E lei adulta,
3: cioè, mi fammi un esempio di come baceresti tua zia, scusa, non ho capito. Baciatevi. Baciatevi. Baciatevi.
1: Oddio,
3: vabbè,
1: mio,
3: ma
1: che
3: è
1: schifo.
0: Ma che schifo.
4: Anche padre e figlio si baciano così.
1: David, dici qualcosa.
2: Cosa vuoi che dica io? Cosa vuoi che dica?
0: David vorrebbe fare un video con tutte e due, secondo me.
4: Anche padre e figlio, mamma e figlio che si baciano così.
3: Così a stampo, d'accordo.
4: Ma
3: se dovessero chiedervi di più, lei che cosa
4: dice? Dipende quanto pagano. Io ti ripeto, sono ancora nuova, non ho ancora.
2: Nuova è lei.
4: Non so ancora com'è il giro, si vedrà.
0: Adesso siamo colleghe, la indirizzerò.
4: Adesso andiamo, siamo colleghe.
1: Bel giro, lei cinquantenne non dice a sua nipote che si sta rovinando
0: ma
1: la vita.
0: Ma che rovinando?
1: Ma se rovina anche lei,
0: mi sto
1: e viene
0: rovinando
1: qui a baciare sulla bocca una ventenne.
0: Ma mi rovino, vabbè, a stare in questo posto di
1: questa
0: merda.
1: Questa è la società
0: con
1: di oggi, Giuseppe,
0: chiuse.
1: Hai portato la società.
0: E poi difendiamo i marocchini in Duomo che a coltello.
1: Non si permetta di essere razzista, perché
0: razzista,
1: una delle cose che sopporto peggio. Ha già detto varie cose razziste.
0: Perché lei vuole in casa, se riprenda lei allora.
1: Ma lei non sa niente, lei non sa di quello di cui parla. Lei la parola integrazione.
0: Le metto su internet le cose di cui parla. C'è gente che ammazza a coltella in giro, ok? Se li porti in casa lei, marocchini che la coltellano.
1: Le quali giornali legge?
0: Leggo.
1: Basterebbe aprire un giornale.
3: Ha visto qualche video tuo in cui lei dice tu
1: ma
3: protegge.
1: Basta pure aprire un giornale. Ma la signorina deve lavorare, impegnata, deve farsi
0: anche
1: le unghie.
0: No, io niente, devo lavorare.
1: Deve baciare sulla bocca i parenti.
3: No, però scusa un attimo, perché te la stai prendendo con gli immigrati?
0: No, non è che me la sto prendendo, è che poi si parla tanto di società. Ma cosa razzista? Ma se sono razzista ci sarà un motivo, scusami,
1: quella parola
0: non ci dimentiamo così
1: come
0: a caso.
1: Come se una persona che aiuta in casa fosse per forza di un'origine, fosse un lavoro brutto, è un lavoro nobilissimo. Avercene di persone che ti aiutano. Molto
0: no,
1: più nobile
0: sto capendo cosa
1: che
0: c'entra.
1: Baciarsi
0: ma
1: sulla bocca da $30.
3: Allora, lei sta dicendo, l'ha già detto una volta, che non, so, cioè, non sopporta l'idea di girare per Milano perché
0: esatto.
3: Si sente,
0: no,
3: si sente
0: ma, no, ma poi non sopporto neanche la gente che difende la merda, ok?
1: Vedi,
0: non difendiamo
1: non
0: la
1: razzismo.
0: Merda.
1: E invece chi si prostituisce sono belle persone.
0: Ma cosa c'entra? Ma
1: lei è l'ultima che può giudicare altri esseri umani che vengono qui a salvarsi la vita.
3: Quella comunque è prostituzione virtuale.
0: A salvarsi la vita,
1: prostituzione
0: e a
1: reale.
0: Da
1: noi. No, Cruciani, per me è prostituzione reale.
3: È prostituzione
1: non virtuale.
3: Far vedere le tette,
1: per me
3: cos'è?
1: È prostituzione pura. Punto,
3: cioè,
1: non facciamo
3: sballottare
1: distinguo.
3: Le tette, sballottare quelle tette.
0: E meno male che non faccio la escort, se no, minchia, se facevo la
1: per
0: escort.
1: Per me è prostituzione, non indoriamo la pillola.
3: La zia vabbè. Melis e la nipote Melis. Italiani!
5: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
3: Ragione, lo dica,
5: casa,
3: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Brugherio in direzione Lecco. Poi code per un altro incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure verso Ventimiglia e sulla direttissima, per lo stesso motivo, code tra Firenzuola e Aglio verso Firenze. Si procede in coda per un altro incidente sulla A30 Caserta Salerno in direzione Salerno tra Maddaloni e Nola. Prudenza alla guida più tardi.
3: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
4: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
3: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
4: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
3: e sulle principali piattaforme audio.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Quando si parla di UX, l'ultima cosa che, a cui normalmente pensiamo è la pubblica amministrazione, no? Perché? Perché spesso abbiamo avuto a che fare con degli strumenti che, sui quali si faceva fatica, ma proprio fatica, anche semplicemente a fare il login. Se qualcuno ricorda per esempio le doppie password che arrivavano, una per posta, un'altra arrivava via piccione viaggiatore e poi ne la ritrovavi, facevi veramente proprio tanta fatica. Stanno cambiando ovviamente i tempi, stanno cambiando le modalità di accesso ai servizi, perché il paese sempre più ha necessità di digitalizzarsi, ha necessità soprattutto di diventare un paese che è in grado di competere con paesi ben più all'avanguardia. E allora abbiamo portato i microfoni di Radio Next Giacomo Grassi. Giacomo è il responsabile della UX di IMPS. Giacomo, intanto buonasera e benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie, buonasera, grazie mille.
1: Senti, ti ho fatto un po' questa introduzione provocatoria, ma perché? Perché l'ultima cosa che io personalmente, che sono insomma quasi 30 anni che lavoro in questo mestiere, mi sarei aspettato di trovare è uno UX lead, UX e UI lead all'interno di un'azienda come IMPS.
2: Devo dire che questo nasce da una presa di coscienza, secondo me, molto lucida. IMPS mette a disposizione quasi 500 servizi e è il più grande ente di welfare d'Europa, IMPS, quindi è proprio un'unicità. Si sono resi conto che volendo dare giustamente anche sull'onda del Covid, no? Che ha costretto tutti a disintermediare, diciamo così, usare il digitale, non c'era più scelta. Fondamentalmente l'aspettativa ormai è che tu trovi nei servizi pubblici più o meno, grosso modo, lo stesso livello di qualità dei servizi delle aziende, no? Quelli che usi tutti i
1: giorni.
2: Questa
1: è l'aspettativa,
2: social,
1: certo.
2: Esatto. E da qui è nata l'esigenza, secondo me molto centrata, molto lungimirante, di portarsi in casa questo tipo di competenza.
1: Senti, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni più volte hanno lavorato su piani nazionali digitali. Ci sono delle linee guida pratiche che ogni azienda pubblica deve seguire, oppure bisogna contare sull'esperienza di persone come te per portare competenza e quindi portare qualità nella UX e nella UI dei servizi?
2: Ci sono e sono anche fatte bene, devo dire. Proprio negli ultimi anni il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare con il gruppo di Designer Italia, con cui peraltro siamo molto spesso e tanto in contatto, hanno rilasciato tutta una serie di linee guida molto dettagliate, hanno fatto un design system, hanno rilasciato tutta una serie di cose, linee guida, pacchetti informativi, protocolli e quant'altro che consentono a qualsiasi pubblica amministrazione di creare dei siti o dei servizi che sono di alta qualità perché si basano su degli standard.
1: Giacomo, voi ultimamente, ed è il motivo per cui poi ti ho chiamato perché ero curiosissimo, avete rilasciato, come dire, un nuovo livello, cioè avete fatto un passo in avanti in termini di UX su nuovi servizi. Ci puoi raccontare questo progetto?
2: Certo, assolutamente. Dunque, noi sono ormai circa 5 anni che stiamo portando questi 500 servizi a dei livelli di standard di qualità, di accessibilità e di usabilità. E per fare questo abbiamo introdotto prima un design system, come citavo prima, che è un sistema di standard, no? È un modo per dire ogni volta che bisogna creare un'interfaccia, qualunque cosa che abbia a che fare col pubblico, bisogna seguire e applicare delle regole in modo che sia tutto usabile, accessibile e soprattutto uniforme. Ecco, quello che abbiamo fatto adesso, tra l'altro lo abbiamo fatto con il nostro partner Anghess, è stato proprio quello di fare finalmente, dopo tanto tempo, tanto lavoro, una comparazione. Quindi abbiamo preso i servizi prima, diciamo, di essere rivisti, migliorati, applicando il design system e le altre linee guida, e li abbiamo confrontati con un pacchetto di servizi che invece adottavano le nuove linee guida. E abbiamo fatto un'attività molto estensiva, abbiamo coinvolto quasi 2500 utenti e gli abbiamo fatto usare i servizi pre, diciamo così, e i servizi post. E abbiamo avuto un riscontro ottimo, perché tutti gli indicatori che utilizziamo, come insomma, gli indicatori che si usano standard, come il Customer Effort Score, il Customer Satisfaction, le altre dimensioni di sicurezza percepita, qualità diciamo soggettiva, attrattività del servizio, hanno avuto degli incrementi notevolissimi. Alcuni indicatori sono arrivati a più 38, più 40%. È stata un'attività in un certo senso un po' rivoluzionaria, perché oltre ad avere, insomma, il nostro punto di vista di esperti che i servizi erano migliorati, abbiamo avuto una conferma vera dall'utenza.
1: Giacomo, per quanto riguarda il vostro pubblico, voi parlate praticamente a tutti i cittadini maggiorenni, tendenzialmente, addirittura in alcuni casi anche a cittadini minorenni, laddove necessario. Ovviamente nel tempo, negli ultimi 30 anni, cioè da quando internet è arrivato ed è diventato pop, e quindi è diventato mainstream, ha assunto valenze differenti per generazioni differenti, e quindi anche modalità di utilizzo, modalità di accesso, modalità di fruizione e aspettative diverse.
2: Assolutamente.
1: Ecco, come si fa a gestire questo tipo di complessità?
2: Beh, innanzitutto è difficile.
1: Eh no, certo, se no non te l'avrei chiesto, Giacomo.
2: è inutile mentire. Beh, allora, l'approccio che stiamo seguendo noi è integrato, devo dire, io credo, insomma, abbastanza profondo. Piccola premessa di contesto: il mio ruolo come, diciamo, responsabile della user experience è integrato, io faccio parte della direzione comunicazione e vengo alla risposta. Noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie dedicate alle diverse platee strategiche, le chiamiamo. Abbiamo cominciato proprio con i giovani come progetto pilota, uh-huh, e abbiamo individuato, insomma, il modo in cui stiamo cercando di fare quello che dici tu è utilizzare canali specifici e linguaggi specifici. Il problema di un servizio digitale non è tanto che, insomma, un ventenne o un cinquantenne non riescono a utilizzarlo perché hanno in testa delle abitudini diverse. Sì, certo, hanno aspettative diverse, però una volta che il servizio è fatto decentemente bene lo possono usare entrambi. Il problema è farcelo arrivare, è andare a raggiungere un ventenne, fargli capire che ci sono un sacco di servizi utili per un ventenne, fargli capire che la pubblica amministrazione lì anche per loro è utile, non è un qualcosa di distante come invece loro credono, e quindi abbiamo messo in

0: carte sono andate a ruba, se ne è parlato sui social, per dire un esempio, no? Cioè, noi per cercare di bucare, no? Ottenere l'attenzione, far capire alle persone che hanno, come dire, ecosistemi di riferimento diversi, cerchiamo di andare dove stanno parlando la loro lingua.
1: Per concludere, Giacomo, ci dai una tua percezione e impressione su come si sta muovendo il mondo della pubblica amministrazione, non solo le partecipate statali o le statali come IMSS, ma anche banalmente governo, ministero, da chi come te, insomma, ha visto sia il pubblico che ha visto il privato e quindi ha visto un po' tutte e due, no? Come si sta muovendo? Ci dai un giudizio, insomma, un tuo punto di vista?
0: Beh, si sta muovendo in modo anche piuttosto rapido. È stato appena rilasciato il rapporto della Commissione Europea, il famoso DESI, quello che misura lo stato, tante cose, no? Ma in particolare l'indicatore più interessante che è uscito adesso è la disponibilità di servizi online per i cittadini.
1: Sì.
0: L'Italia negli ultimi due anni ha fatto un balzo enorme di 10-15 punti, è passato da sotto media europea.
1: Sì. Eravamo a livelli della Bulgaria, se non ricordo male, due anni fa.
0: Sì, eravamo molto in basso e adesso siamo sopra, decisamente sopra media europea. E questo, vabbè, uno dice, vabbè, la disponibilità di servizi online. Insomma, vuol dire che abbiamo cominciato a farci attenzione. Abbiamo cominciato a lavorarci, tante amministrazioni stanno cominciando a lavorarci, cioè c'è proprio secondo me una presa di coscienza. Quello che manca, secondo me ancora, è far capire qual è il valore del design di servizio all'interno dei decisori più, diciamo, più apicali. C'è un po' un misconception in Italia, perché noi siamo famosissimi per il design industriale, no? Quindi siamo famosi per le sedie, per le lampade, e la gente in testa c'ha quello. Noi invece dobbiamo diventare tanto bravi come siamo a fare il design per cui siamo famosi, anche per il design digitale, in modo che, insomma, si possa scaricare a terra più valore in questo senso.
1: Ringraziamo Giacomo Grassi, direttore della User Experience di IMSS, per essere stato in questa serata di fine luglio con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Giacomo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Martin in regia per averci dato assistenza e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti, come sempre, ogni venerdì alle 20.45 una nuova puntata di Radio Next. La prossima sarà l'ultima prima della pausa estiva e poi, come sempre, il podcast esteso della nostra chiacchierata con il nostro ospite. Non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Vorrei

0: proteggere il futuro delle persone che amo.
1: Senti, assicura, con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: Senti, assicura, con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarello, ragazzi, dovrebbe perso in mano la coscienza.
5: Lo ha detto, cara ascoltatrici, cari ascoltatori, Mario Ruggero, sapete, il gioielliere condannato in questi giorni in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che lo avevano rapinato la sua gioielleria e averne ferito un terzo. Lo ha detto oggi entrando nel carcere di Bollate e a proposito appunto della grazia su cui spinge il centrodestra ha detto Mattarella, presidente della Repubblica che ne ha competenza, dice ha graziato uno scafista che ha ucciso 30 persone, anche se quella è una storia in realtà un po' controversa, ha dato la grazia a Minetti e quindi si metta una mano sulla coscienza. C'è il centrodestra compatto quindi che intende raccogliere le firme per chiedere la grazia, subito cominciato appunto questa pressione, dall'altra già è iniziato uno scontro con l'Associazione Nazionale Magistrati, ieri c'è stato anche il rischio di uno scontro istituzionale tra il Ministro della Giustizia Nordio e il Presidente della Repubblica Mattarella, poi lo racconteremo, ma insomma era partito, ha detto che sarebbe stata avviata Nordio l'istruttoria per la grazia, poi c'è stato il Quirinale che lo ha ripreso dicendo questa è una competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, ma analizzeremo la vicenda dal punto di vista appunto giurisprudenziale. E poi purtroppo la notizia che riguarda la bimba che è stata risucchiata, si sono incastrati i capelli nel bocchettone di una piscina, non ce l'ha fatta la piccola Alice, però ci si chiede, è possibile che succedano queste cose? Cioè si può morire per essere stati diciamo qualche minuto in una piscinetta alta un metro d'acqua? Insomma, ne parleremo con il presidente di Asso Piscina, quali sono le regole, che cosa dice la legge, insomma qual è lo standard che devono avere queste piscine. Per i vostri commenti, per le vostre riflessioni, lo sapete come sempre, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349-238-6666, quindi potete commentare i fatti del giorno, ma essendo venerdì, ultimo giorno della settimana, almeno per quanto riguarda Effetto Notte, dire anche qual è stata secondo voi la notizia della settimana. Quindi leggete dal vostro punto di vista la notizia della settimana, io intanto vi racconto come sempre la sintesi della giornata. Il caso Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è nel carcere di Bollate e sulla richiesta di grazia commenta Mattarella, graziato Minetti, uno scafista, si metta una mano sulla coscienza. La Lega sta valutando la possibilità di candidarlo. La tragedia della bimba di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata in piscina, i genitori donano gli organi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Medio Oriente, attacchi statunitensi sull'Iran che replica sul Golfo, colpiti ponti, siti energetici e altre infrastrutture. Addio Osvaldo Bagnoli, campione di un mondo del calcio che non c'è più, dalla Bovisa allo scudetto col Verona. Partiamo quindi dalla vicenda di Mario Ruggero, divenuta ormai appunto, come avete sentito, un caso politico. Il gioielliere, 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, dice recandosi al carcere di Bollate, vicino Milano, per me è come un ergastolo, subisco ingiustizia, mi aspetto la grazia.
6: Mario Ruggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Ruggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Ruggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella ha detto Mario Ruggero prima di entrare nel carcere carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E come vi dicevo, tra poco torneremo sull'istituto della grazia, sulla legge sulla legittima difesa, eccetera. Intanto, invece, adesso la tragedia della bambina di 11 anni che è morta dopo essere stata risucchiata in una piscina. A nome di tutta la Liguria, ha detto il Presidente della Regione Marco Bucci, esprimo la più sincera vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio in questo momento di immenso dolore, due tragedie che nelle ultime ore hanno profondamente scosso l'intera comunità e ci lasciano senza parole. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra regione, lo ha detto appunto Bucci in seguito alla morte della bimba di 11 anni deceduta in una piscina di Sestri Levante e del ragazzo di 15 anni deceduto in seguito a un altro tragico incidente avvenuto a Luna Park di Spotorno.
7: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Due decessi simili solo nello scorso aprile in due piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da su piscine appello attraverso una lettera aperta al governo perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre due ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ora ci spostiamo invece sulle notizie dall'estero, parliamo ovviamente del Medio Oriente, dove proseguono nel Golfo gli attacchi americani e le risposte iraniane sugli alleati di Washington nella regione.
6: Ponti, siti energetici, porti. L'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso
9: ucciso decine di persone, ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E c'è tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche del primo ministro israeliano Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti, per il primo ministro israeliano non è certo il momento di perdere l'appoggio statunitense.
10: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E adesso invece andiamo sulla guerra russa contro l'Ucraina. La magistratura della Bolivia ha arrestato 4 presunti membri di una rete accusata di reclutare cittadini boliviani con false offerte di lavoro per inviarli in Russia e successivamente al fronte nella guerra contro l'Ucraina. L'inchiesta, coordinata dalla Procura e dalla Forza Speciale di Lotta al Crimine Boliviana, ipotizza il reato di tratta di persone e coinvolge finora almeno 16 presunte vittime, mentre gli investigatori ritengono che il numero dei cittadini partiti attraverso lo stesso circuito possa essere più elevato. Quindi la Russia, dopo aver avuto anche carne da macello dalla Corea del Nord e aver cercato, reclutato anche uomini nel continente africano, adesso passa, da quello che dice la magistratura boliviana, anche al Sud America. E invece adesso la Norvegia, una notizia di questa sera: sono oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo, lo riporta il sito della TV di Stato, NRK. Secondo il capo della polizia, i vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio, che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, non si segnalano per fortuna feriti, oltre a un vigile del fuoco che ha riportato lesioni lievi. È arrivata oggi dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione, che dovranno poi essere negoziate col Consiglio europeo.
11: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni, e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050, e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È una riforma necessaria ma ancora insufficiente, questo è il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo e poi al Parlamento europeo, conclude Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività e rilancio dell'industria europea. Ci spostiamo ora in Gran Bretagna perché si dice pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberismo che non sono stati gentili verso tante persone e fasce sociali, dice Andy Burnham, neoproclamato leader del Labour al posto di Keir Starmer e primo ministro britannico entrante.
12: Thank you so much, friends.
13: Sorridente, empatico, energico, Andy Burnham è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del Nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Burnham è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in 4 anni di pressioni economiche per il paese.
12: I have a plan.
13: Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
12: Good growth in every postcode.
13: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
5: Si attende la finale della Coppa del Mondo di calcio maschile, politica e show business, quando domenica Spagna e Argentina si affronteranno a New York, New Jersey Stadium di East Rutherford. Gli occhi del mondo saranno puntati non solo su Yamal e Messi, ma anche sulla tribuna d'onore e uno spettacolo che la FIFA ha trasformato in un evento sempre più simile nel format al Super Bowl americano. In tribuna due arcirivali ci saranno il presidente americano Donald Trump e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. E a proposito invece del calcio, un lutto: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico nel 1985. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa, rivoluzionario del calcio con un carattere talmente schivo da metterne in ombra meriti e successi. Quella cavalcata inarrestabile che portò il suo Verona a conquistare un incredibile scudetto nel 1985 lo ha praticamente relegato per sempre nella leggenda. Gianni Brera, grande giornalista di sport in particolare, lo definì con un tocco di rispettosa ironia lo Schopenhauer della Bovisa, che è un quartiere di Milano dove era nato.

0: debutta al primo posto col nuovo album Million Dollar Babe, sia nella classifica generale degli album più venduti della settimana, sia in quella degli album più venduti in formato fisico, CD, musicassette e vinili. L'artista batte così due nuovi record. Non solo è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026, ma è anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita. L'album è caratterizzato da una grande fluidità di generi musicali diversi, in cui il carisma, la voce e le bar di Anna sono il vero filo conduttore. Altra novità, al secondo posto con i Rolling Stones e il loro album Foreign Tongues, perde un gradino ed è terzo, Il giorno che aspettavo di ultimo. E siamo alla prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E rieccoci subito insieme dopo la sintesi della giornata, tante le notizie da approfondire, ne prendiamo naturalmente qualcuna in particolare perché nella sintesi come al solito avete sentito un quadro piuttosto ampio, articolato, le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Adesso invece con gli ospiti affrontiamone alcune in particolare che voi potete commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure potete scrivere i vostri messaggi scritti, quindi scrivere messaggi scritti, diciamo, naturalmente Sava Sandir, attraverso il numero per WhatsApp 349 238 6666, messaggi scritti. Ma essendo venerdì, come vi dico anche all'inizio della puntata, potete anche eleggere la vostra notizia della settimana, quella che naturalmente vi ha colpito di più. Ne vedo intanto già diverse, per esempio Stefano che dice la vicenda Ruggero, forse qui chi delinque a vari livelli a prescindere da tutto ha diritto a processo e reclusione e non alla morte per esecuzione sommaria. Roberto dice: in questi ultimi giorni mi hanno colpito le assurdità della politica interna italiana, l'incedere poco credibile, dice, della proposta di legge sulla riforma elettorale di cui abbiamo parlato molto in questi giorni. Poi anche per Ada, la pantomima, dice, sulla riforma della legge elettorale non voglio giudicare ma non è un bel vedere. Per Maddalena dice la notizia è la divisiva condanna in Cassazione di Ruggero. Per Andrea la notizia è quella di Ruggero, per Carlo il traffico di migranti, anche per Marco la vicenda Ruggero, dice però anche la riforma elettorale, ancora Fabrizio la riforma elettorale, per Floriano la brutta notizia è la morte di questa bambina risucchiata dal bocchettone di una piscina, parleremo anche di questo. Rossella dice le gaffe continue di Nordio. Andiamo proprio sul tema molto dibattuto nelle ultime ore. È Ed è il caso di cronaca, caso giudiziario, ma diventato davvero ormai un caso politico, quello che riguarda Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in Piemonte, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione avvenuta il 28 aprile 2021 di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria e il ferimento di un terzo. Nei giorni scorsi sapete che c'è stata la sentenza definitiva da parte della Corte Suprema della Cassazione, appunto 14 anni e 9 mesi, e con cui è stata quindi confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel 2025, in parziale riforma alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Asti del 2023. Oggi Roggero si è recato al carcere di Bollate, vicino Milano, ed è un caso politico perché subito il centrodestra, che seguiva dall'inizio questa vicenda, in particolare in primo piano il ministro vicepresidente del Consiglio Salvini, la ritiene una ingiustizia, ha subito fatto partire una raccolta firme per chiedere la grazia, e ieri c'è stata l'iniziativa del ministro della Giustizia Nordio, che ha fatto sapere di aver avviato l'istruttoria per la grazia, però a stretto giro è stato ripreso dal Quirinale. Mattarella lo ha invitato a salire al Quirinale per dirgli che praticamente quella della grazia è una competenza esclusivamente del Presidente della Repubblica. Roggero oggi, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia, perché deve essere poi chi è condannato o il suo stretto parente a richiedere la grazia, mentre si recava al carcere di Bollate, ha detto che è pentito di quello che ha fatto, ma è convinto di subire comunque un'ingiustizia. Sentiamo che cosa ha detto Roggero.
9: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
0: E poi ancora rispetto alla grazia che ritiene di doversi aspettare da Mattarella.
9: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe cassare in mano sulla coscienza.
0: Intanto è intervenuta anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha attaccato fra le altre cose i risarcimenti disposti, perché oltre alla condanna gli è stato anche imposto a Roggero di risarcire le famiglie dei rapinatori che ha ucciso e quello che ha ferito, e Meloni ha detto in un post: mi aggredisci, mi difendo, dovrei risarcirti io, questo non è giusto, ricordando che nell'ultimo decreto disegno di legge sulla sicurezza sono esclusi gli indennizzi, che è passato nei giorni scorsi, a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Le opposizioni da parte loro hanno parlato di strumentalizzazioni, dicendo che è una pena sì severa ma rispettosa della legge, e dicono che il centrodestra sta trasformando l'istituto della grazia in un quarto grado di giudizio, che dicono che in Italia non c'è. E torna anche lo scontro tra governo e magistratura, perché i giudici, dice l'Associazione Nazionale Magistrati, applicano in questo modo la legge, dice: sono aggressioni, le aggressioni ai negozianti attengono a prevenzione e controlli. E insomma, a questo punto cerchiamo di chiarire che legge regolamenta la legittima difesa in Italia. Meloni ricordava invece la questione del risarcimento, che però non può essere retroattiva, e poi anche la questione della grazia. Per questo coinvolgo con grande piacere Gianluigi Gatta, professore di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale. Buonasera Gatta, professore, e grazie della disponibilità.
10: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professor Gatta, intanto chiariamo che cosa prevede la legge in Italia sulla legittima difesa.
10: Allora, questa è una delle disposizioni più classiche del codice penale, che nel suo nucleo risale al 1930, quindi al nostro codice Rocco, che è Rocco il nome del ministro della giustizia di allora, che porta la firma di Benito Mussolini, giusto per intenderci. E si prevede che la facoltà di autodifesa del cittadino possa essere esercitata eccezionalmente, perché normalmente sono le forze dell'ordine a difenderci, ecco, eccezionalmente di fronte a una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta a sé o ad altri, a condizione che la difesa sia necessaria, cioè che non si possa fare altrimenti, non si possa chiamare la polizia per esempio, e che la difesa sia proporzionata all'offesa, cioè che l'offesa che io difendendomi arreco, in questo caso la morte, sia proporzionata al bene che sto difendendo, che in questo caso nel momento in cui il gioielliere ha agito erano i gioielli, quindi era il patrimonio. Quindi ci sono dei limiti alla legittima difesa, non ogni reazione è lecita, ma la reazione è giustificata dall'ordinamento solo se si mantiene entro determinati limiti, che sono dal 1930 quelli che ho detto. Poi sono state fatte due riforme nel 2006 e nel 2019, entrambi su iniziativa di forze politiche di orientamento di centrodestra, finalizzate a estendere i margini della legittima difesa all'interno del domicilio degli esercizi commerciali, ma qui di fatto è avvenuto in strada, quindi fuori, ecco.
0: E tra l'altro, Gatta, allora, a chi dalle opposizioni ricordava che praticamente l'ultima modifica alla legge sulla legittima difesa l'ha fatta Salvini quando era al governo con Conte, oggi ha replicato Rampelli di Fratelli d'Italia, che ha detto: leggo commenti esilaranti che accusano il centrodestra di aver riformato la legittima difesa applicata dalla magistratura nella sentenza di Roggero. La legge, dice, fu modificata nel 2019 dal governo giallo-verde, appunto, quindi Movimento 5 Stelle e Lega. Fratelli d'Italia stava, dice, all'opposizione, ma presentò emendamenti che la fazione pentastellata al governo non fece passare. Le posizioni di Fratelli d'Italia e la Lega su questo fronte sono sempre state identiche. Però quindi l'ultima riforma, come anche lei ricordava, è lì del 2019, quindi non è stata cambiata da allora.
10: No, è del 2019 e quella precedente è del 2006. Sono le due riforme che si sono succedute negli anni e che riguardano la legittima difesa all'interno del domicilio o negli esercizi commerciali. Qui è vero che il fatto è iniziato dentro la gioielleria, però la rapina è nella gioielleria, ma il fatto dell'omicidio si è verificato fuori dalla gioielleria. In particolare si è verificato quando la rapina era conclusa, i rapinatori sono usciti, i rapinatori che avevano un coltello e una pistola che poi si è rivelata giocattolo, sono usciti dalla gioielleria, il Roggero è uscito qualche secondo dopo inseguendoli con una pistola che non poteva portare in strada, quindi è stato condannato anche per porto abusivo di armi e ha sparato ai rapinatori che stavano entrando dentro la macchina, uccidendone due e ferendone un terzo. Uno di questi poi ha provato a scappare girando un angolo di una strada e lui lo ha inseguito e lo ha, diciamo, quando è caduto a terra lo ha preso a calci in faccia e poi ha sparato. È una scena molto cruenta che si può vedere online, chi per stomaci forti, ma è registrata perché c'erano delle telecamere,
0: sì,
10: delle banche.
0: È pubblica ormai. Sì.
10: Ecco, io le dico che in tempi non sospetti, qualche mese fa, i miei studenti di giurisprudenza, spiegando la legittima difesa, sono ragazzi del secondo anno, quindi hanno 20 anni, e gli ho fatto vedere questo filmato, avvertendoli prima che erano un po' scene forti, ma d'altra parte, come gli studenti di medicina devono vedere le autopsie e quelli di giurisprudenza devono vedere anche queste cose. E devo dire che un po' tutti hanno convenuto sul fatto che era evidente che non si potesse, codice alla mano, che non si potesse invocare la legittima difesa in un caso di questo genere, perché la reazione è avvenuta dopo, cioè non dentro il negozio quando il coltello o la pistola giocattolo era puntata, lui poteva non sapere ovviamente che fosse una pistola giocattolo, ma è avvenuto dopo. E allora, se il fatto avviene dopo, quando i rapinatori sono di spalle, peraltro erano disarmati in quel momento, perché il coltello era già in macchina, quindi erano disarmati, e allora non si tratta più di autorizzare, di giustificare la difesa, ma si tratta di una reazione finalizzata a recuperare la refurtiva e a farsi giustizia da sé. E questo è sproporzionato, perché questo è il punto culturalmente centrale: non si può togliere la vita a qualcuno anche se ti ha rapinato, a meno che tu non debba ucciderlo per evitare di essere ucciso tu, come in una scena dello stallo del Far West, no? Quando i due cowboy sono uno di fronte all'altro, lì chi spara prima sopravvive. Ma se tu hai già subito la rapina e uccidi il rapinatore per recuperare la refurtiva, ti stai sostituendo alle forze dell'ordine. E questo neanche Mussolini, neanche il codice di Mussolini lo consente. È sempre quella la norma. No? Non si può uccidere il rapinatore. Perché? Perché la vita del rapinatore, questo è un punto di civiltà del diritto che fatica a entrare nel dibattito pubblico, ma la vita del rapinatore ha un valore per la nostra Costituzione che non viene meno per il fatto che ha commesso una rapina. È un essere umano che la nostra Costituzione tutela.
0: Sappiamo che Ruggero ha detto sì, sono pentito, ma bisogna poi trovarci in queste situazioni, ho avuto paura, sono profondamente deluso dalla giustizia italiana, ma ora passo il testimone a tutti gli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia. Leggo qualche messaggio, perché questa cosa ovviamente ha creato gli schieramenti. Dice Maurilio, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua: buonasera Roberta, io penso che Ruggero debba andare in carcere, non debba chiedere la grazia. Cosa succederebbe se ognuno iniziasse a farsi giustizia da sé, tipo Charles Bronson? Si rifà una serie di film famosi degli anni 70-80. Giuseppina dice: gli italiani si indignano per 3-2 delinquenti morti e non si indignano per chi muore sul lavoro. Questo, vabbè, cosa c'entra? Stefania dice: non commento le sentenze, ma se faccio un paragone con la sentenza di condanna per il responsabile del Ponte Morandi, mi si accappona la pelle. Lì qualcuno risarcisce i parenti delle vittime. Sì, ci saranno anche in quel caso, lo dicevamo in questi giorni. Poi Damiano: sì, però basta con questi cavilli tecnicismi su chi ha ragione e torto in una rapina. La persona aggredita, scioccata, non risponde più di se stessa normalmente. Professor Gatta.
10: Ma allora, noi viviamo in un sistema in cui abbiamo una Costituzione che ci dà alcuni principi fondamentali. Il principio è quello di rispettare beni fondamentali come quello della vita, dell'integrità fisica, e quindi si possono, l'uso della forza letale è consentito solo in certi casi, quando si tratta, appunto, è assolutamente necessario per evitare la propria morte o la morte altrui. Qui il fatto è avvenuto fuori, inseguendo dei rapinatori in fuga. Dopodiché, certo, non si può non tener conto dello stato d'ira, del turbamento provato da questo gioielliere. Tanto è vero che gli è stato applicato, lui ha commesso un duplice omicidio, più il ferimento di un'altra persona, più un porto abusivo d'armi, gli è stato applicato il minimo della pena. Quindi si è partiti dal minimo della pena per l'omicidio, che è 21 anni, omicidio doloso, e poi si è ulteriormente diminuita applicando due attenuanti. L'attenuante dello stato d'ira, quindi è stato riconosciuto il turbamento che lui ha avuto, e le attenuanti generiche, in considerazione tra l'altro del fatto che aveva parzialmente risarcito il danno. Quindi, e sottolineo poi un altro dato che non è emerso nel dibattito pubblico ed è molto importante, che queste condanne, che sono tre nei tre gradi di giudizio, Corte d'Assise di Asti, Corte d'Assise d'Appello di Torino e Cassazione, sono state pronunciate in primo e secondo grado da giudici popolari, perché la Corte d'Assise è composta da due magistrati e da sei giudici popolari estratti a sorta. Quindi i cittadini, il popolo, ha partecipato a questo processo, si è espresso e si è convinto della responsabilità penale dell'imputato, proprio perché appunto non c'era la legittima difesa. E se non c'è legittima difesa si risponde penalmente e bisogna anche risarcire il danno, perché si è commesso un fatto illecito. Se noi autorizzassimo episodi di questo genere, o se anche venisse per ipotesi data la grazia, questo è un potere riservato al Presidente della Repubblica rispetto al quale non sono dovute interferenze, ecco, è lui che decide e che deciderà eventualmente. Però se passa l'idea che si può fare questo, cioè che si può uscire per strada con un'arma senza avere il porto d'armi e che si può sparare a chi ti ha rubato o rapinato, beh, allora andiamo nel Far West. E quindi pensiamo a noi che stiamo passeggiando per strada, magari in quelle vie del paese, no? Di Grinzane e Cavour, in quel momento, quando c'è il gioielliere che esce fuori e spara a destra e a manca. Ecco, io non vorrei vivere personalmente in un paese del genere, che si chiama poi peraltro Stati Uniti in molti casi, no? Sistema in cui avviene questo. Vogliamo andare verso quella direzione? Io auspicherei di no.
0: Chiaro, professore. Senta, allora, ha anche ieri ribadito, come dicevamo, come anche lei ha ricordato, il Presidente della Repubblica, che è una competenza quella di concedere la grazia, appunto, del Quirinale, del Presidente, della Presidente della Repubblica. Però questa sera Balboni, esponente di Fratelli d'Italia, ha detto: Nordio ha rispettato la carta, sulla grazia è prevista un'iniziativa motu proprio anche del ministro della giustizia. Quindi come stanno le cose sul concedere la grazia, professor Gatta?
10: Allora, la grazia è un provvedimento individuale, mentre l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti del Parlamento che riguardano la generalità degli autori di determinati reati. La grazia è un provvedimento individuale che si riferisce a questa o a quella persona ed è riservata al Presidente della Repubblica, quindi il potere di concedere la grazia è del Presidente della Repubblica. Il Ministro della Giustizia ha, diciamo, la competenza per fare la parte istruttoria, quindi per vedere, appunto, raccogliere la documentazione di supporto alla decisione poi del Presidente della Repubblica.
0: Ma quindi quello che stava per fare ieri, quando ha detto abbiamo avviato l'istruttoria, che adesso poi invece risulta che è stata frenata, quando Nordio ha detto così, era diciamo nelle sue competenze?
10: L'istruttoria può essere avviata sul presupposto che ci sia chi ha fatto la domanda. La domanda la può fare l'interessato, quindi il condannato, un parente, l'avvocato, il magistrato di sorveglianza, oppure il Presidente della Repubblica di sua iniziativa, oppure di concerto con eventualmente con il Ministro della Giustizia. Ma sembra che nessuna di queste ipotesi sia in essere, se non appunto.
0: La moglie ha depositato oggi.
10: Allora adesso questo è diverso, perché se ha depositato l'istanza, adesso a questo punto si potrà fare l'istruttoria. Però a me quello che preoccupa è anche l'idea che la grazia, che è un potere riservato al Presidente della Repubblica, alla sua attenta ponderazione. Tra l'altro sul sito del Quirinale si possono andare a vedere, sono pubblici i dati sulle grazie che sono state concesse dal Presidente Mattarella e dai suoi predecessori. Ecco, no, attenzione anche a non tirare la giacca al Presidente della Repubblica, perché oramai viviamo in una società mediatica in cui, se si iniziano campagne mediatiche, campagne politiche volte a concedere la grazia a questa persona o a non concederla a quell'altra, come nel caso Minetti, allora noi stiamo non rispettando il potere, un potere del capo dello Stato che è un potere eccezionale, appunto. Quindi attenzione agli equilibri anche tra i poteri dello Stato.
0: Certo. Per chiudere, professor Gatta,

0: la Lega, fra le altre cose, ha detto valutiamo la candidatura di Roggero. È possibile e quali potrebbero essere le conseguenze?
1: Ma bisogna vedere se lui ha avuto un'interdizione dai pubblici uffici, questo potrebbe essere ostativo alla candidatura, però io direi che in generale bisogna evitare di strumentalizzare casi drammatici come questo, perché qui siamo di fronte a un dramma, è il dramma che è evidente da quel video, io invito a guardarlo, a cercarlo su internet e a guardarlo, perché poi ognuno si fa idee diverse se vede la scena come è andata, no? E attenzione, il dramma è di una persona che entra in carcere a quell'età con una condanna così, così severa, ed è il dramma di quelle persone che sono morte. E allora strumentalizzare questo o quel caso a fini politici, quando siamo evidentemente davanti in un periodo di campagna elettorale, è vero che oramai le campagne elettorali sono continue, è pericoloso. Cioè, io mi domando, ma perché in questo paese continuiamo a parlare di giustizia penale? E non parliamo di altri problemi, non parliamo di evasione fiscale, non parliamo di corruzione e di tanti altri problemi, perché questi sono problemi che toccano la pancia degli elettori, no? Sono singole vicende in cui tutti pensiamo di poter dire la nostra e di capire come vanno le cose e ci dimentichiamo di tanti problemi che non sono meno seri, ecco, come quelli dell'evasione fiscale, del lavoro, delle
0: Però
1: infrastrutture. Appunto,
0: diciamo.
1: lei ha citato il crollo del Ponte Morandi, è crollato il tribunale di Bolzano l'altro
0: Sì.
1: giorno. Secondo me era una notizia, quella da prima pagina, il crollo di un tribunale alle 6 del mattino,
0: Mentre lo stavano ristrutturando, diciamo, poi Bolzano, non diciamo città che in genere non hanno
1: no?
0: cura, non
1: Esatto.
0: hanno alti livelli. Comunque, professor Gatta, qui ci fermiamo, continuano i messaggi schierati completamente da una parte e dall'altra. È una di quelle vicende, insomma, che polarizzano moltissimo. Intanto, grazie a Gianluigi Gatta, professore di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale. Grazie molte e buona continuazione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene, solita pausa di riflessione, il caso a questo punto attorno ratta con la folgore.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua

0: Tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte, bisogna dire che se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora adesso passiamo ad altri argomenti, anche se vedo che questo tema, la vicenda Roggero, che è diventato appunto un caso politico e di nuovo uno scontro tra magistratura e governo, alimenta anche molto la polarizzazione, dicevo, quindi schieramenti opposti anche tra le persone comuni, anche tra le ascoltatrici e ascoltatori che stanno scrivendo messaggi di natura opposta, insomma, quanto a opinioni. Adesso però passiamo a un altro caso. Ed è quello della povera Alice, una bambina di 11 anni che è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova perché è rimasta con i capelli impigliati nel bocchettone di una piscina, nella griglia di aspirazione di una piscinetta a Sestri Levante. E i genitori, potete immaginare, devastati dal dolore, hanno avuto questo enorme gesto di grandissima generosità, hanno donato gli organi. Adesso la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per il momento. E pensate che la bambina era, prima di andare via con i genitori da questo stabilimento balneare, voleva fare un ultimo bagno in questa piscinetta, una piccola piscina, pensate, l'acqua alta un metro, quindi pensare davvero di morire una bambina nella una piscinetta con l'acqua solo alta appunto di un metro, eppure è successo. E subito le indagini dei carabinieri, della guardia costiera hanno rilevato per esempio l'assenza del cartello che impone la presenza degli adulti per i bambini sotto i 12 anni, ma al di là di questo capire perché succede ancora, perché secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità tra il 2024 e il 2025, quindi nell'arco di un anno, sono morti in piscina 37 persone, molte delle quali morti legate a questa storia dei bocchettoni che risucchiano. Cioè, non ci dovrebbe essere uno standard, come dovrebbero essere costruiti, collocati? Allora coinvolgo Ferruccio Alessandria, che è presidente di Assopiscine, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera Alessandria.
4: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
3: Alessandria, so che voi avete lanciato nuovamente un appello perché vi sia una legge che obblighi chiunque gestisca una piscina di qualsiasi dimensioni a seguire certi criteri. Com'è possibile che ancora succedano queste cose? Cioè, come funzionano questi bocchettoni?
4: Ma guardi, anche noi oggi siamo costernati, no, da quel che sta accadendo, che purtroppo accade da numerosi anni, quindi purtroppo la disgrazia che si è verificata oggi è l'ennesima disgrazia che avviene in conseguenza di una mancanza di conformità degli, in questo caso delle bocche di aspirazione, la mancanza di conformità rispetto a quelle che sono le normative tecniche vigenti attualmente. Allora, il tema è che in questo momento esistono normative tecniche estremamente dettagliate, estremamente precise, che indicano tutte quelle che sono le caratteristiche che devono essere rispettate affinché un impianto, sia per quanto riguarda le bocche di aspirazione che per quanto riguarda la qualità dell'acqua, il trattamento eccetera eccetera, descrivono in estrema sintesi, in maniera dettagliata, come devono essere realizzate. Se gli impianti vengono realizzati rispettando la normativa tecnica, questi incidenti non devono accadere. Perché accadono? Perché purtroppo la normativa tecnica definita dall'ente di normazione italiano e anche dagli enti europei, è una normativa di applicazione volontaria, quindi la conseguenza è che non è obbligatoria. Inoltre, questa normativa viene recepita in maniera estremamente frammentaria dalle varie regioni, sia in modo integrale che parziale, eccetera, eccetera. Esistono poi delle leggi, che 3708, che stabilisce che gli impianti devono essere realizzati secondo quella che è la regola dell'arte, però tutto questo, in estrema sintesi, crea una confusione, una frammentazione e una deregolamentazione, cioè non esiste oggi una legge nazionale che uniforme che indichi esattamente quelli che sono i criteri da seguire. L'unico modo e l'unica maniera per poter rendere le normative tecniche, ripeto, estremamente specifiche e dettagliate, cogenti, quindi obbligatorie, e farle recepire da un disegno di legge. Ora, abbiamo iniziato a lavorare su questo disegno di legge da diversi anni a questa parte. Il primo incontro è avvenuto il 5 settembre del 2023 presso il Ministero della Protezione Civile. Da lì in poi un iter infinito. Innanzitutto devo ringraziare il Ministero della Protezione Civile perché è stato il primo ministero, come dire, che ha rivolto la sua attenzione a questo tipo di emergenza. Ma da lì in poi tutta una serie di complicazioni. Se lei mi chiede la motivazione, sinceramente non gliela so dare. Fatto sta che oggi siamo arrivati, a distanza di 3 anni, a un iter che è approdato agli affari sociali, che è la commissione della Camera che sta analizzando questo disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri l'anno scorso. Per farla breve, affinché questo disegno di legge diventi una legge, è necessario che questo disegno di legge passi la commissione parlamentare della Camera, successivamente il Senato, e poi solo a quel punto torna in Parlamento e diventerà legge. Qual è il rischio in questo momento? Il rischio che agosto, un mese, tutti liberi, tutti in vacanza, per cui non se ne parla. Settembre, ottobre, periodo di cui si parlerà molto probabilmente del bilancio, e il nostro timore è che i primi mesi dell'anno prossimo saranno dedicati alla campagna per la nuova legislatura. Se arriviamo alla nuova legislatura, il lavoro di questi anni viene vanificato e non avremo una legge probabilmente per i prossimi 4, 5, 6 anni, non so per quanti anni.
3: E questo quindi sarebbe davvero davvero gravissimo, perché se appunto l'Istituto Superiore di Sanità, che è assolutamente accreditato e affidabile, ci mancherebbe, dice che solo in un anno, nell'ultimo anno 24-25, sono morte 37 persone, e abbiamo anche assistito negli ultimi mesi almeno 3-4 casi di bambini che hanno fatto questa fine tremenda, mi sembra che non si possa aspettare veramente più. Tra l'altro, adesso lei lo ricordava, è piena estate e le piscine si usano, le piscine anche proprio degli stabilimenti balneari, quindi ed è incredibile che sia volontaria questa cosa. Quindi che cosa significa? Che coloro che non la applicano, perché non vogliono sostenere i costi, i gestori di qualche piscina privata? Perché
4: guardi, no. Una domanda, cioè, veramente un po' difficile, no? Come dire, come mai questo iter è rallentato, eccetera eccetera, ma guardi, io le dico sinceramente la nostra opinione, la mia opinione personale è che probabilmente esiste anche una sorta di speculazione sia sui numeri degli annegamenti sulle cause, cioè ogni qualvolta si parla di annegamenti si menziona l'attenzione che i genitori devono avere nel tenere sotto controllo i piccoli, piuttosto che il malore, piuttosto che è un po' uno, come dire, un gioco allo scarico delle responsabilità. Ma oggi il tema non è lo scaricare le responsabilità, oggi il tema è non quanti morti per annegamento potevamo salvare, potevamo evitare che certo. Questo venisse, la risposta è sì, se ci fosse stata una legge cogente. Ora,
3: quindi una legge, quindi che regolamenti una volta per tutte come devono essere fatti questi bocchettoni, che di aspirazione devono avere, più o meno potente, la griglia che devono avere davanti, con degli spazi piccoli piccoli, in modo che davvero non possano intrappolare un piede, come è successo qualche tempo fa, i capelli eccetera. Chiaro. Ma insomma, essere salvaguardare la salute di chi vuole semplicemente passare dei momenti così, no, di gioco, di divertimento nelle piscine.
4: Guardi, Guardi, faccio una breve. Diciamo innanzitutto che la stragrande maggioranza delle piscine sono in sicurezza, consideri che più di 5 milioni di persone frequentano, abbiamo qua.

0: vi presenta Strade in diretta.
1: Una buona serata, pronti per l'ultimo aggiornamento di questo venerdì. Dobbiamo segnalare disagi sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per un incidente, code tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli, e nel tratto Firenze-Roma code per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e l'innesto con la diramazione Roma Nord verso Roma. In direzione Milano code per lavori tra l'innesto con la diramazione per Fiorenzuola e la fine della complanare di Piacenza, poi code sulla Pontina nei pressi dell'innesto con il grande raccordo anulare in direzione Terracina a causa di un incidente. Si viaggia lentamente per un altro incidente anche sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. È tutto, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, a domani.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: E siamo ai mondiali di calcio maschili negli Stati Uniti, tra Stati Uniti, Messico e Canada, che sono giocati in questi giorni. Giovanni Capuano, abbiamo un minuto per raccontarci, anzi forse meno, scusaci, 45 secondi, siamo alla vigilia della finalina e poi della finale di domenica.
3: Allora ti do tre fotografie. La prima è fra 48 ore, saremo nell'Alpha Time Show, nello show di intervallo tra primo e secondo tempo della finale del mondiale tra Argentina e Spagna, che è uno dei grandi temi e delle grandi curiosità di quello che accadrà domenica a New York. Oggi la FIFA ha dovuto precisare che questo show, che sarà all'americana con tanti cantanti, non occuperà però più di 17 minuti, 11 per l'esibizione degli artisti, 6 per montare e smontare il palco. Questo perché c'erano grandi polemiche, c'è chi aveva detto addirittura che si sarebbe arrivati alla mezz'ora. La seconda fotografia è che ci sarà Pedro Sanchez, il primo ministro della Spagna, che è acerrimo nemico politico di Donald Trump, e quindi insomma saranno a poca distanza in tribuna d'onore, col paradosso che se dovesse vincere la Spagna, Trump sarà lui a premiare la squadra che vince il mondiale e potrebbe rischiare di premiare Sanchez, col quale insomma è diviso da mille cose. E la terza fotografia invece è più calcistica, perché la stella della Spagna, Lamine Yamal, non sta benissimo, continua a saltare allenamenti e interviste, quindi c'è un po' di preoccupazione in Spagna, ma c'è anche diciamo la certezza che qualunque siano le sue condizioni fisiche, domenica sera sarà in campo, anche perché sarà la prima e presumibilmente l'ultima sfida con Lionel Messi. È il vecchio e il bambino, che è uno dei mille temi di questa finale.
2: Già, molto belle queste immagini, grazie Giovanni Capuano, grazie molte.
3: A te.
2: Ciao. E a questo punto è tempo di sapere che tempo farà, molto in sintesi, ratto come la folgore, il nostro Mattia del Meteo.it, Mattia Gussoni. Ciao Mattia.
4: Ciao, buonasera. Allora, domani avremo il rischio ancora di qualche temporale, in particolare sul Triveneto, dove localmente ci aspettiamo qualche fenomeno di forte intensità, un po' come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, quindi con ancora grandinate e forti colpi di vento. Sul resto dell'Italia invece continuerà questa ondata di caldo con temperature altissime, in particolare al centro-sud e sulle due isole maggiori, con valori intorno ai 38-39 gradi. Oggi in Sicilia e Sardegna abbiamo toccato i 45 gradi, quindi cifre folli.
2: Santi nubi.
4: Poi domenica splenderà il sole praticamente ovunque, qualche temporalino solamente sulle Alpi. Da settimana prossima invece fine del grande caldo, infatti torneranno temperature più normali, in linea con il periodo finalmente.
2: Questa è una notizia, grazie Mattia Gussoni del Meteo.it, penso da molti gradita, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia.
4: Ciao, buon weekend.
2: E
4: ciao.
2: A tra poco.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa il

0: lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 22:02 minuti.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è nel carcere di Bollate. Sulla richiesta di grazia commenta Mattarella: graziato Minetti e uno scafista, si metta una mano sulla coscienza. La Lega intanto sta valutando la possibile candidatura. La tragedia della bimba di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata in piscina a Sestri Levante. I genitori donano gli organi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Medio Oriente, attacchi statunitensi sull'Iran che replica sul Golfo, colpiti ponti, siti energetici e altre infrastrutture. Addio Osvaldo Bagnoli, campione di un mondo del calcio che non c'è più, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. E a questo punto vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto, la vostra attenzione, i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, un grazie particolare visto che ci lascia per decollare verso nuove avventure. Grazie a Filippo Reggi e alla parte tecnica. In attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, poi riprenderemo un tema che abbiamo solo accennato due giorni fa. È un settore che sta soffrendo molto l'export negli Stati Uniti, ma non solo per i dazi. In generale, mi riferisco a quello che avevamo anticipato sul settore vitivinicolo, perché è uno dei pochi settori in cui i prezzi stanno calando per ammissione dei produttori stessi. C'è una sovrapproduzione che vale quasi, cioè uno stoccaggio in cantina che vale quasi un'intera annata, e un calo del consumo nella parte non solo giovanile ma in generale culturalmente dato. In Francia vanno a espiantare, vanno a ridurre, anche in Italia delle volte si ricorre all'uscita dalla denominazione per vendere o a prezzi più bassi o trasformare in aceto. Però insomma è un tema che riguarda non solo i dazi, anche l'elemento culturale. Se il tema deve essere bere meglio, bere meno, siamo tutti d'accordo. Se il tema deve essere sostituire al vino bevande, diciamo, sicuramente non sane e magari alcoliche o comunque di altro genere, ecco, lì starei più cauto. Comunque anche di questo parleremo. Per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi le borse sono tutte in flessione, guidate dal calo nel settore tecnologico. Già questa mattina male tutta la parte tecnologica in Asia. Il colosso dei semiconduttori taiwanese, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ha rivisto al rialzo i piani di investimento, e questa non è stata presa come una buona notizia, perché è stata letta come sostanzialmente l'ipotesi che servono investimenti più alti, se servono investimenti più alti cala la redditività. Molto male la presa questa mattina a Tokyo, che ha chiuso alla fine con il 4%, anche perché viene visto spesso come destino di riferimento anche per Taiwan, meno 4%. Hong Kong male anch'essa, meno 2%, era chiusa il Kospi, quindi la Corea, Sud Corea. La mattinata si è aperta debole per le borse. Oltre a questo c'è anche tutto il tema Hormuz, nel senso che dopo i nuovi attacchi la situazione sembra sempre più delicata e confusa, sempre meno in via di risoluzione, e il combinato disposto, come si diceva una volta, fa sì che Milano adesso perda l'1,20%, Francoforte lo 0,60%, Parigi lo 0,70%, l'America, dicevo, meno 1,70% sul Nasdaq, meno 0,80% sullo Standard & Poor's, meno 0,20% sul meno 0,20%, dicevo, sul Dow Jones. Euro su dollaro non è molto mosso, nel senso che poi l'inflazione americana non è cresciuta, lo commentavamo due giorni fa, in maniera preoccupante, non è neanche scesa, resta al 3,5%, resta distante dal 2% che la Federal Reserve ritiene ottimale. Tra i titoli devo dire che oggi, come capirete, da chi guadagna va bene solo il settore energetico, e da un certo punto di vista te credo, con quello che sta di nuovo capitando a Hormuz, per cui bene Terna più 2,60, Eni più 2,20, Enel più 2, Leonardo più 1,90, Snam più 1,70, Era più 1,60, Italgas più 1,5, A2A più 1,30. Se prendiamo i primi titoli, a parte Inuit più 1,5, c'è solo, diciamo, settore energetico. Chi va male? Allora, vanno male, noi non abbiamo tantissimi titoli tecnologici, però quelli che abbiamo, ST Microelectronics del settore soprattutto perde il 4,60%, male anche Prismian, meno 5,30, poi Buzzi Unice, meno 4,20, Azimut, meno 2,90, Avio, meno 2,60, negativo tutto il settore bancario, Unicredit, meno 2,60, Fineco pure, Nexi, meno 2,5, e ancora Monte dei Paschi, meno 2,1, Intesa, meno 2, Unipol, meno 2, B per meno 1,70 come Mediobanca. Male anche il lusso, Brunello Cucinelli meno 1,90% e Moncler meno 2,50%. Dicevo Ferrari meno 1,30% anch'esse, e poi Poste Italiane invece più 0,40%, abbiamo già ricordato dell'offerta su Team. Allora, il tema è quello, insomma, Hormuz e preoccupazioni sul settore tecnologico, che sono arrivate oggi più che altro dagli Stati Uniti, dall'Asia più che dagli Stati Uniti, va detto. Dopodiché che ci sia un ragionamento su quanti investimenti andranno ancora fatti sull'intelligenza artificiale, qualche timore
di essere in bolla, lo diciamo da anni, però da questo punto di vista la bolla delle AI è un po' come l'araba fenice, ogni tanto appare, poi riscompare, poi appare, poi riscompare, vedremo. Secondo me è più il doppio effetto, come dicevamo, sia di Iran, Stati Uniti, che delle tensioni o delle speculazioni o delle preoccupazioni sugli investimenti fatti dall'intelligenza artificiale. Certo che dopo le dichiarazioni di ieri di Trump, oggi la Cina ha risposto anche dicendo l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere dominata da un solo paese. Vabbè, magari loro pensano a due paesi e non è che mi senta meglio. E Wall Street ha dato un'altra mano al calo delle borse. Ricorderete che nei giorni scorsi, ieri è arrivata la notizia che SpaceX ha cancellato il nuovo test di volo di Starship, alcuni motori non si sono avviati e Apple è di nuovo davanti a tutti, il dato di oggi come capitalizzazione con 4.880 miliardi di dollari ha superato Nvidia. Questo per quello che riguarda lo scenario generale. Non ci sono enormi reazioni sul quello che ha dichiarato ieri Monte dei Paschi, dicendo che l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol più BIP non è adeguata. Ricordo che l'offerta prevede un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro, praticamente 1,6 azioni di Intesa più un euro di cash per ogni azione di Monte dei Paschi, e poi le filiali del Monte dei Paschi verrebbero divise, 635 andrebbero a Unipol, o meglio poi Biper, e le altre 625 però il marchio la quota di Mediobanca e il marchio Mediobanca andrebbero dentro Intesa San Paolo, per quello che riguarda la divisione. Ma insomma, oggi vari analisti dicono che l'offerta in realtà ha un profilo di forte attrattività, altri dicono che non ci sono alternative concrete all'offerta di Intesa San Paolo. Vedremo, il tempo è ancora lungo a disposizione. Ultimi mercati che cito sono quelli del petrolio e dell'energia. Vabbè, come già capito dall'andamento dei titoli, nuova fiammata oggi del petrolio, più 3,5%, il WTI va a 82 quasi e il Brent a 87, siamo a un più 20% dal 27 febbraio come prezzo del Brent e un più 22% come prezzo del WTI, proseguono i rialzi alla pompa, benzina e self-service oggi in modalità self-service non sulla rete autostradale a 1,920 euro, più 15% rispetto al 27 febbraio, gasolio a 2,59 euro, più 20% rispetto al 27 febbraio. Chi continua a crescere anche molto è il gas, perché continuiamo a occuparci di petrolio, ma ho sempre ricordato che da Hormuz come gas liquido passava circa il 20% del gas liquido mondiale. Il gas ad Amsterdam è a 57,5 euro, non sarà pericolosissimo, niente a che vedere col dopo, dove arrivò dopo l'attacco russo all'Ucraina, però prima dell'attacco era a 32, un anno fa era a 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe stato più o meno a 32, e beh, se prendi quello come riferimento siamo a un più 77% nel prezzo del gas, che determina, come ricordo sempre, il prezzo dell'elettricità in Italia. Il PUN domani verrà venduta l'elettricità sul mercato libero a 167 euro, un anno fa era 115. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

E su questo segnalo che i prezzi dei carburanti, la benzina è tornata sopra i 2 euro nella rete autostradale. I tassisti napoletani hanno chiesto al sindaco e al presidente della regione Fico aiuti contro il calo carburante.

Allora, c'è molta maretta e novità anche sul tema degli ETS, certificati verdi dell'Europa. Allora, vediamo di capire intanto che cosa oggi ha annunciato l'Europa sul fronte emissioni e quant'altro. Allora, l'Europa ha detto che cosa? Ha detto che la stretta sulle quote di CO2 nella revisione degli ETS, la Commissione Europea ha proposto nella revisione degli ETS di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni del sistema di scambio delle quote. Gli ETS sono quei certificati che tu puoi anche comprare per, diciamo, per, se tu hai emissioni di CO2 che va sopra, compri un certificato da chi ne emette meno. E chi te lo gira, lo dico male, ma il problema è che hanno un costo, e la revisione che sto per annunciare è già stata definita marginale, che va a condannare l'industria europea, lo ha detto poco fa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, perché il problema è non creare un appesantimento rispetto per esempio alla Cina, perché se tu carichi di oneri va benissimo, nessuno vuole rinunciare a un approccio di maggiore sostenibilità ambientale. Il problema è poi andare a riequilibrare tutto col CBAM, cioè con quello che tu compri dall'estero. La dico male, se tu carichi le imprese europee di oneri in più per le emissioni, ma no, la stessa cosa non avviene ai loro concorrenti che esportano in Europa, e non fai un meccanismo adeguato, almeno di penalizzazione, è chiaro che vai a seppellire l'industria europea per un fine nobile che è la riduzione delle emissioni, ma con un risultato disastroso, perché vai a ammazzare l'industria europea. E ho sempre detto come battuta, è chiaro che il disoccupato non emette, emette poca CO2 e non si muove. Allora, la Commissione ha proposto che almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita delle quote di emissione, con gli ETS, venga destinata alla riconversione dei settori che sostengono il costo del sistema europeo della CO2. Quindi per riconvertire, questo lo volevano anche il mondo della nautica, dice sì, l'accordo era che ci venisse ridate parte di questi soldi per andare avanti col sistema di riduzione delle emissioni. La Commissione Europea propone di estendere al 2029 il sistema di scambio delle quote di emissione ai voli in partenza dall'Unione Europea verso i paesi situati entro 5.000 chilometri, quindi per esempio Dubai e Istanbul. Non propone di far pagare la CO2 a tutti i voli in partenza, il sistema sarà riesaminato e dovrebbe Bruxelles riservare oltre 110 milioni di quote al sostegno dei carburanti per gli aerei. Stessa cosa per il trasporto marittimo, dove saranno destinati altre 110 milioni di quote tra 2028 e 2040 al sostegno dei carburanti più puliti, elettrificazione, propulsione a vento e adattamento dei motori. Da quello che io capisco, e tra l'altro le regole saranno estese in modo mirato alle navi più inquinanti con stazza superiore compresa tra 400 e 5.000 tonnellate, con l'esclusione dei traghetti elettrici. Anche i jet privati verranno inclusi nel sistema ETS. Ora, va benissimo puntare sull'energia pulita. Ripeto, occorre fare in modo che, come è avvenuto per il Green Deal, questo non vada a avvantaggiare sostanzialmente i concorrenti, no? Perché da questo punto di vista, concorrenti asiatici, se tu hai devi concorrere con dei paesi che manco gliene frega nulla delle emissioni, dobbiamo trovare un modo, ripeto, CBAM and Company, almeno però andando a bloccare veramente e caricare veramente di oneri, se no giochi un campionato in cui loro sono in 15, tu sei in 11, su. Poi il commissario Jorgensen all'energia ha detto che entro fine anno arriveranno le misure per eliminare i sussidi ai combustibili fossili. L'Europa deve scegliere l'elettricità al posto dei combustibili fossili. E Ribera ha detto che la competitività europea si costruirà sull'energia pulita. Il target indicativo di elettrificazione dei consumi è al 46% dell'elettrificazione del consumo finale di energia entro il 2040. Sì, io adesso faremo. Ci sono due puntate che devo fare che levo dalla classifica da qui alla prossima settimana, una sicuramente. La prima è che cosa succede ai balneari, perché è uscito il bando, sembra che vi sia una
che ci sia una corsia preferenziale per il vecchio gestore, ma visto che siamo d'estate, anche per capire a che punto è il recepimento della normativa. L'altra cosa è capire bene dove si va a parlare con questi ETS, perché il vicepresidente di Confindustria che ha, diciamo, anche la delega per le politiche di competitività, Antonio Gozzi, ha detto: modifiche del tutto insufficienti, la logica è omeopatica, cioè non servono a niente. Così come quello ha detto, è la stessa dichiarazione che ha reso poco fa anche il presidente Confindustria Rossini.

Veniamo all'Europa. Vabbè, Burnham è il nuovo leader dei Labour, se ne sono già occupati i nostri GR, quindi da lunedì sarà il nuovo premier britannico. È interessante che l'Agenzia Federale per le Reti Tedesche, diciamo quella che gestisce la concorrenza ferroviaria, ha confermato la decisione di favorire una maggior concorrenza sulla sua rete ferroviaria, che non è proprio un modello, eh? E quindi il Deutsche Bahn avrà in futuro non più del 60-75% della capacità sui tratti di linea molto trafficati, e questo è un vantaggio per Italo, perché Italo vuole entrare nel mercato tedesco del trasporto a lunga percorrenza a partire dall'aprile 2028. Veniamo all'Italia. Le stime di Banca d'Italia sul PIL, diciamo quest'anno, dunque, viste le revisioni, dice che quest'anno non faremo più dello 6%, è un po' basso, perché io ho visto un PIL acquisito già allo 0,5, però la Banca d'Italia evidentemente ritiene che Hormuz debba ancora espletare, diciamo, i suoi effetti, avere effetti sull'economia. Però e che ricalca, diciamo, le stime già diffuse a giugno, 0,4 nel 2027, quindi la Banca d'Italia prevede anche una frenata l'anno prossimo, e 0,9 sono il 2028, però il 2028 mi sembra un po' distante. La Confcommercio invece stima un PIL in crescita nel secondo trimestre dello 0,4%, con un più 1,2 sul secondo trimestre del 2025, un'inflazione che rientra al 2,5% a luglio. Beh, devo dire che l'inflazione di ieri è stata forse la notizia più interessante, perché ha confermato che cosa? Ha confermato che nonostante vi sia una forte spinta sui beni energetici, l'inflazione non è neanche paragonabile alla spinta che ha avuto dopo l'attacco russo all'Ucraina. Venivamo già da un percorso inflattivo post-Covid, domanda forte, porti cinesi bloccati, ma non è paragonabile. Non dico che il 3% vada bene, ma in questo momento abbiamo visto raggiungere almeno adesso un plateau. Open your mind.

Dunque, non ho detto, lo dico ad alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, non ho detto che l'inflazione non sia un problema. Ho detto che al momento, e lo vediamo anche in Francia, in Germania, in parte in Spagna, rispetto alle attese molto preoccupate di aprile e maggio, abbiamo visto aumentare anche il dato di ieri, più 15, più 17 su un anno, i prezzi dei beni energetici. L'inflazione però è leggermente scesa,

0: rispetto al mese dal 3,2% di maggio al 3% di giugno. Ho detto che il 3% rispetto a quello che allo tsunami che potevamo immaginarci, che non è detto che sia scontato, perché che sia superato, perché io continuo a dire, dopo l'intervista al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, oggi Descalzi è tornato, anzi è tornato ieri in audizione alla commissione attività produttive della Camera, ha detto con la firma dell'accordo non c'è stata una caduta del prezzo a $68, c'è stata una caduta del prezzo del petrolio a $68, adesso siamo tornati agli 85 perché non c'è stato un seguito positivo a quella firma. E ha detto attenzione, la configurazione passata sugli approvvigionamenti basata su Russia e Medio Oriente si è erosa completamente, con contributi alla produzione che è facile non torneranno ai livelli precedenti per molto tempo. Il prezzo del barile non ha ancora certificato, non ha ancora incamerato un grosso problema, perché sono stati utilizzati in questi mesi 400 milioni di barili di riserve per i paesi OCSE per tenere i prezzi tra i 90 e i $100, e che poi questi 400 milioni di barili di riserve vanno rimpinguate. E il biondo, scusatemi, il presidente americano Donald Trump non mi sembra che abbia idee molto chiare nemmeno su questo, come si chiude questa vicenda, si al di là adesso. Ho già visto tutto un messaggio ieri giocato sul fronte interno, inizia a scaldarsi per il midterm, brogli elettorali, vabbè.
1: Pubblicità.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: Sempre assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Focus Economia.
0: Di nuovo saluto il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi.
9: Buonasera.
0: Buonasera. Dunque, abbiamo già anticipato il tema. C'è stata una difficoltà dell'export del vino verso gli Stati Uniti, però attenzione, non voglio legarmi ai dazi in questo caso, perché voi vedete un calo del consumo pro capite da 33-34 litri, ci sono due dati che preoccupano dal punto di vista economico. Le giacenze di vino in venduto hanno superato i 53 milioni di ettolitri, quasi un'intera vendemmia in cantina. Più di un'intera. I prezzi dei vini di denominazione d'origine, e quindi quelli un po' più pregiati, hanno perso in media il 10% di prezzo. E ho visto che in Francia vanno avanti con gli espianti, che in Italia... espianti vuol dire levare le vigne,
9: certo.
0: Che in Italia alcuni vanno, per esempio in Piemonte dove c'è un enorme problema, si declassano le denominazioni per avere un vino che puoi vendere a prezzo più basso, perché se sei nella DOC, il 12G, devi venderlo più alto, o si porta direttamente il vino ad aceto. Al di là dei dazi, dei mercati, della crisi di Hormuz, quanto c'è invece di elemento culturale? Cioè, che cosa sta capitando? Perché ho visto che non è vero che i giovani, io dico sempre, bevete poco ma bevete bene, se devi prendere scegliere un bicchiere di un vino buono, possibilmente italiano, oppure di una drink più o meno soft alcolico, pieno di zuccheri, io andrei ancora sul vino, sempre di un bicchiere sto parlando. Qual è il cambiamento culturale, Frescobaldi, per non dare la colpa solo ad Azzi o Ormuz?
9: È vero, si sono sovrapposto un po' di cose. Poi che si beva meno birra, meno vino, però più cocktail. Quindi non è che dici, sai, adesso ci siamo messi tutti a essere salutisti. Quindi questo non è quello. È un fatto anche di ristorazione, che oggi sta diventando sempre più costosa, perché hanno anche loro dei costi che sono cresciuti. Le persone si stanno forse andando più verso gli aperitivi e quindi c'è un cambio culturale in quel senso lì, si esce per stare insieme e meno per andare insieme a mangiare.
0: Ma non c'è un problema anche di prezzi, allora, potere d'acquisto sappiamo, i salari sono sotto di un 7%, però io adesso non voglio difendere i produttori, ci mancherebbe, secondo me alcuni errori li avete fatti anche voi immaginando che si potesse continuare a piantare vigne e quant'altro, la Francia ha scelto un'altra politica, insomma. Però non è che vi stiano facendo male anche i ristoranti, nel senso che i ricarichi ci sono sempre stati, lo so benissimo, però è ovvio che in questo scenario, insomma, vedere vini che sotto i 30 euro, poi io che li conosco, insomma, dici sì, certo, so la qualità, insomma inizia a essere un po' alto il prezzo nei ristoranti.
9: Ma assolutamente sì, il prezzo è alto per il vino, è il prezzo alto anche per il cibo, perché oggigiorno non c'è più un primo piatto sotto 10 euro, però le assicuro che neanche i ristoranti stanno bene, quindi diciamo che è un momento di grande difficoltà, perché poi anche gli affitti sono cresciuti tantissimo dopo il Covid, molti affitti sono andati a scadere, sono stati rinnovati con quella spinta che probabilmente poi tutti abbiamo sognato a occhi aperti, e tutti dopo il Covid hanno fatto il buon valore tutti, però dopo un annetto o due di gran feste le persone hanno ritirato i remi in barca e sono ritornate a quello.
0: Però,
9: che dicevano
0: c'è
9: prima.
0: Anche un elemento di carattere di salute, cioè nel senso che io non ho capito se questo poi voglia dire, perché se devi rinunciare a un bicchiere di vino per bere appunto una lattina di prodotto pieno di zuccheri, non so neanche non so quanto ci guadagni, però non c'è anche un tema di maggior consapevolezza? Vediamo che in America il calo dei consumi di vino non è dovuto solo soprattutto ai dazi di Trump.
9: No, non è dovuto a quello, non solo a quello.
0: Perché cala anche il vino americano, cala anche il vino fatto dalla Napa Valley.
9: Il Napa Valley sta soffrendo, però per esempio i produttori di Napa Valley, cioè l'associazione degli importatori, sopportati anche dai produttori stessi, che lì per lì avevano detto, ah guarda, Trump ci ha fatto quasi un regalo, venderemo più i nostri vini. E invece è successo l'opposto, perché i nostri vini italiani in primis, gli europei, costano un po' meno, i vini americani erano una seconda scelta più costosa, specialmente in ristorazione, anche loro hanno iniziato a vendere meno. Perché? Perché non c'era più l'entry price, che era il prezzo di entrata italiano.
0: A questo punto, se è una tendenza culturale, diciamo sanitaria, sociale, forse non dovreste anche, tra virgolette, ragionare su minor consumi, cioè magari maggiore qualità, per quindi espiantare anche noi?
9: Allora, sì, probabilmente dovremmo farlo anche noi. Lei mi trova un pochino freddo sul fatto degli espianti come Unione Italiana Vini, perché un po' per un fatto che magari se non vogliamo essere forse troppo più bravi degli altri, ovvero molti di questi impianti sono stati finanziati dai programmi OCM, che sono i programmi comunitari, e un pochino mi stride il fatto che sono stati finanziati dal contribuente e poi adesso gli si va a richiedere i soldi per toglierli, e questo un po' mi dà un po' tanto fastidio, un po' di rischio di impresa. Ogni azienda ha il suo rischio di impresa, sì, poi le cose vanno male.
0: Vabbè, quindi
9: sì,
0: dice meglio che
9: vanno male, ma non vanno male per tutti,
0: no, quindi no, ma adesso non dico l'espianto obbligatorio del consorzio, lei dice meglio quello che decida la singola la singola impresa. Ho capito. Qualcuno mi dice anche il codice della strada.

sì, non ha cambiato però i limiti, ha inasprito le pene, non ha cambiato i limiti di tolleranza, lo dico per essere il più obiettivo possibile. E quindi nel ringraziare Lamberto Frescovaldi, presidente dell'Unione Italiana Vini, perché gli dovevo un'intervista che era iniziata e poi avevamo dovuto chiudere, do anche due risposte. C'è qualcuno che mi sta insultando sulla cosa dei medici Novax, altri dicono ah, per attaccare il governo utilizzi la bambina che è morta in piscina. Guardate, la logica, siccome non l'hanno fatto gli altri, non ho detto che i governi precedenti si siano occupati delle piscine, ho detto c'è un DDL, si può far approvare, visto che risulta all'associazione che rappresenta le piscine italiane, dati dei studi superiori di sanità risultano morti, che quando io ho letto la cifra non ci credevo, così tante morti dal 2024 al 2025, c'è il modello francese, bene, 37 morti, tutto qua. Che poi secondo me l'emendamento per reintegrare i medici Novax sia anche uno schiaffo a tutti i medici che si sono fatti il mazzo, hanno rischiato la vita, alcuni ci sono anche rimasti purtroppo per combattere il Covid, ve lo confermo, non me ne frega nulla di qualcuno che è ancora rimasto lì sul Novax, le scie chimiche e quant'altro, va bene, il terrapiattismo. Noi ci sentiamo lunedì, grazie come sempre a Daniele Brunetti, a Livia Caivano, a Gianluca Papa e Anna Riva per l'assistenza in regia.

0: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Io sono Paolo Ruffini.
2: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
1: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
2: E sei down?
1: Sì.
2: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però sti, no?
1: Eh?
2: Puppa!
1: Paolino.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, questa è l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre al venerdì sera. In questa puntata abbiamo parlato, quindi vi facciamo ascoltare delle brevissime anteprime dei nostri approfondimenti di quello che ha deciso la Commissione europea nella giornata di ieri, e poi parleremo della prima sperimentazione in Italia di una tecnologia chiamata Direct to Cell, ovvero comunicazioni via satellite ma da un normale smartphone 4G. E poi parleremo anche di una novità che riguarda i nomi a dominio, perché entro il 12 di agosto città, regioni, aziende che detengono marchi noti o anche meno noti potranno registrare nuovi nomi a dominio, appunto con il nome di una città, di una regione o di un marchio. E ne parleremo tra poco. Dunque, che cosa ha deciso la Commissione europea? Di imporre a Google di condividere i dati delle ricerche con i motori di ricerca concorrenti e di aprire Android ai servizi di intelligenza artificiale alternativi a Gemini. Questa richiesta della Commissione europea, che è fatta sulla base di uno dei provvedimenti più importanti degli ultimi anni in ambito digitale, ovvero il Digital

0: Digital Markets Act è la stessa che al momento blocca l'arrivo dell'intelligenza artificiale degli iPhone, ovvero Siri AI, perché Apple dice di non volere condividere con altri player di intelligenza artificiale i dati contenuti in un archivio che si trova nell'iPhone. Ci sono dialoghi in corso e vedrete che prima o poi la situazione si sbloccherà. Allora, che cosa chiede, che cosa ha deciso la Commissione Europea nei confronti di Google? Ne abbiamo parlato con Roberto Pezzali, esperto di tecnologia nella redazione di dday.it.
1: Allora, partiamo dal presupposto che il Digital Markets Act è fatto per garantire la concorrenza e il libero mercato.
0: Sì.
1: E quindi perché è intervenuto sulla parte dell'IA? Semplicemente perché l'intelligenza artificiale è la prossima frontiera del guadagno dei produttori. Quello che è stato un po' l'app economy in questi anni, che appunto ha reso Google e Apple così influenti e potenti, perché con l'App Store ha iniziato a guadagnarci. Quello che teme è che con un sistema comunque molto diffuso, l'ha detto chiaramente, il 60% degli utenti europei utilizza Android, no? Il fatto che Google abbia costruito questo sistema per lavorare con Gemini e che Gemini sia totalmente integrato, quindi è l'unica che può essere richiamata a voce, è l'unica che può accedere ai dati delle app, è l'unica che può sfruttare meglio l'hardware all'interno dei singoli smartphone, è l'unica che può accedere allo schermo. E quindi vedere quello che c'è sullo schermo, tutti questi elementi che Google, diciamo, ha creato a vantaggio di Gemini per rendere Gemini un servizio migliore, devono essere accessibili anche ad altri, perché oggi una OpenAI, un Anthropic, un Facebook con i suoi modelli Llama, con i modelli quelli di nuova generazione, non può avere accesso a tutte queste cose semplicemente perché Google non glielo permette. Ed è un po' quello che il motivo per il quale, diciamo, Apple ha deciso di non introdurre in Europa Siri AI, perché sapeva già che la Commissione Europea avrebbe chiesto esattamente quello che sta chiedendo a Google.
0: Quindi, secondo te, le obiezioni che vengono avanzate da Google dicendo ma questo sarà un problema per la privacy e la sicurezza verranno in qualche modo superate?
1: Allora, diciamo che io non vedo un motivo per il quale ci dobbiamo fidare come Google gestisce i nostri dati e non di come, per esempio, una cloud gestisce i nostri dati, perché c'è un sacco di gente che oggi, un sacco di aziende che usano cloud a livello enterprise, business, senza alcun problema, dando anche ad Anthropic dati aziendali. Alla fine anche Google è un'azienda che vive di dati. Il problema c'è, va comunque gestito nel migliore dei modi, e comunque il fatto di avere una commissione che certifica il fatto che chi accede a questi dati sia comunque un ente che ha dato delle garanzie con delle privacy policy stringenti, così potrebbe essere una soluzione che va bene magari anche nel caso di Siri AI. L'unico dubbio che ho io su questa cosa, cioè, diciamo, attendere, adesso bisogna vedere, uno, se Google tutte queste 11 richieste le soddisferà, oppure in alcuni casi sarà costretta a togliere la funzione in Europa dicendo che non può garantirla in modo sicuro. Potrebbe essere una soluzione questa.
0: Certo.
1: E soprattutto su tutte le altre nuove funzioni, perché questo vale su tutto quello che è già stato implementato, ma non su tutto quello che arriverà. E in ambito smartphone e Android siamo solo agli inizi nel campo delle AI, cioè ci sono ancora gli agenti che funzionano, quindi è facile aspettarsi che da qua, adesso sappiamo che stanno per uscire nuovi Pixel, sicuramente ci saranno molte funzioni AI nuove. Tutte le nuove funzioni AI da adesso in poi dovranno essere comunque valutate e la commissione dovrà prenderle e vedere se Google deve renderle interoperabili oppure no.
0: Sempre a proposito di questa decisione, abbiamo sentito il parere di Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale, su come sta cambiando l'approccio della Commissione Europea, l'approccio normativo alla tecnologia in questi mesi in cui sta di fatto entrando nel vivo questa regolamentazione, di cui parliamo dal 2022 perché è una regolamentazione che ha già qualche anno, appunto il Digital Markets Act.
2: Intendiamo che queste nuove norme europee sulla concorrenza del digitale stanno cominciando a diventare operative, quindi si è cominciato con l'adozione, l'applicazione, la designazione dei soggetti dominanti a cui erano indirizzate, che sono 7 grandi operatori online che conosciamo tutti, da Microsoft, da Apple, eccetera, su alcuni mercati particolari, e poi adesso si arriva veramente all'applicazione. E nella fase dell'applicazione si vede un po' la differenza rispetto al diritto antitrust classico. Cioè, qui siamo di fronte a dei procedimenti della Commissione che definisce da subito in modo specifico quali sono le violazioni commesse oppure quali sono i comportamenti da ottenere, e in tempi relativamente brevi per questo mondo viene adottata una decisione. Abbiamo avuto ad esempio, prima di questo caso Google Android che è citato, abbiamo avuto alcuni casi di sanzioni su Meta per il caso del paga o lasciati tracciare, e su Apple per il caso anti-stealing, cioè la possibilità di utilizzare sull'Apple Store di poter avere accesso ad abbonamenti esterni all'Apple Store. A fronte di queste sanzioni abbiamo anche dei procedimenti in cui la Commissione prescrive il comportamento specifico di alcuni grandi operatori, abbiamo Google ma abbiamo anche Apple, definendo come si declina un certo tipo di obbligazione, che in questo caso la più importante è l'interoperabilità. Nel caso di Google Android abbiamo delle prescrizioni su come Google deve dare accesso ai propri dispositivi in modo di permettere a concorrenti di Gemini di integrarsi nei dispositivi dove gira Android, ma nel caso di Apple abbiamo avuto anche lì una decisione sull'interoperabilità in modo da permettere ai soggetti che vendono dispositivi che si connettono con lo smartwatch di Apple, con l'iPhone, di poter quindi integrare e agire in concorrenza con i dispositivi che vende la stessa Apple. Quindi qui, nel secondo caso, non abbiamo delle multe, ma potrebbero esserci in futuro, ma in questo caso abbiamo proprio delle prescrizioni su come si deve comportare l'operatore online, ma prescrizioni che vuol dire come devono anche in qualche modo disegnare, definire, far funzionare i loro sistemi, che quindi è qualcosa di molto importante.

0: Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 che ascolterete in onda domenica a partire dalle 14. Adesso vi faccio sentire un breve estratto di un'intervista che ho fatto con Max Gasparroni, che è il CTO, ovvero il Chief Technology Officer di Fastweb più Vodafone. Fastweb più Vodafone ha iniziato una sperimentazione con Starlink per usare normali smartphone 4G in aree remote del paese dove è assente il servizio di telefonia mobile terrestre.
1: In pratica, quando lo smartphone non si trova nella copertura sulla nostra rete 4G o 5G, si aggancerà automaticamente alla rete via satellite, senza che sia necessaria alcuna ulteriore configurazione, per poi tornare sulla rete terrestre non appena si trova nuovamente sotto copertura 4G o 5G.
0: Perfetto, quindi è una sorta di roaming via satellite. Voi inizierete una sperimentazione con satelliti Starlink. Che tipo di telefoni sono necessari? Cioè tutti i telefoni che oggi sono attualmente disponibili sul mercato o solo alcuni tipi di telefoni?
1: Saranno disponibili tutti i tipi di telefoni 4G o 5G, anche se la tecnologia del satellite al momento supporterà solo 4G, ma tutti i telefoni 5G ovviamente sono anche compatibili con 4G, e ci saranno una lista di telefoni che andremo a abilitare proprio perché c'è bisogno di un aggiornamento del software da parte dei fornitori di questi telefoni. È un software che viene definito come satellite software, proprio per ridurre le capacità di comunicazione, dato che questo servizio via satellite consentirà l'accesso a molte applicazioni, ma in forma ridotta, dato che la banda disponibile sarà più ridotta rispetto alla rete terrestre.
0: Certo, voi farete questa sperimentazione nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, adesso ci dirai anche qual è il lasso temporale di sperimentazione, in una zona appenninica, ma la vostra idea è quella di attivare il servizio dove, in quali condizioni?
1: A seguito della sperimentazione, che durerà fino alla fine di settembre, perché vorremmo testare bene il tipo di servizio, che tipo di connettività, che tipo di applicazioni possiamo abilitare sui telefoni per degli nostri utenti. La sperimentazione si concluderà alla fine di settembre, al 30 settembre. Poi andremo a fare tutte le analisi del caso e ovviamente dovremo andare a chiedere l'autorizzazione alle autorità per poter usare questo servizio in maniera commerciale, dato che il servizio che noi usiamo in partnership, che andremo a fornire ai nostri utenti in partnership con Starlink, fa utilizzo di una porzione del nostro spettro terrestre che viene effettivamente irradiato dai satelliti che si trovano a circa 360 km, orbitano a circa 360 km dalla Terra.
0: Ok, quindi diciamo è una questione anche di autorizzazione che immaginiamo e ci auguriamo che venga fornita senza grossi problemi. La vostra idea è quella di fornirlo solo in zone montane o anche in zone diciamo pianeggianti o addirittura, immagino che nelle città sia molto difficile che non ci sia il segnale di telefonia mobile, però si sa mai che magari ci sia anche un punto dove c'è solo il satellite. Però diciamo in generale qual è l'idea? Fornire il servizio dove?
1: Allora, noi vorremmo praticamente usare questo servizio in tutte le aree della nostra nazione, l'Italia, incluse anche le acque territoriali italiane, che sono circa 20 km dalla costa. E questo però perché? Perché per come è progettato il servizio, il telefono non si aggancia alla rete satellitare se c'è disponibile la rete terrestre. Quindi lo accenderemo in la maggior parte delle regioni in Italia, ma ovviamente i nostri utenti si agganceranno a questa rete satellitare solo quando non ci sarà connessione della rete terrestre, e quindi saranno magari in aree molto remote, come l'area dove andremo a sperimentare negli Appennini, dove al momento non c'è copertura cellulare, proprio perché sono veramente pochissime abitazioni, pochissime persone, e anche nelle acque territoriali. E noi pensiamo che sarà un servizio utilissimo, proprio perché ci saranno applicazioni di base che andranno a funzionare, in primis il servizio di text messages, poi i servizi di OTT, quindi possiamo pensare a un servizi di mappe per vedere dove le persone si trovano, servizi di WhatsApp o altri tipi di servizi messaggistica on top, che ovviamente non permetteranno di avere la stessa esperienza che si ha, che i nostri utenti hanno con la rete terrestre, proprio perché la capacità di queste reti satellitari è più limitata, ma che comunque sarà utilissimo, perché le persone potranno rimanere in contatto, anche per usare in casi di emergenza, rimanere in contatto con il resto del mondo.
0: Un ultimo approfondimento, un'ultima anteprima, l'intervista che ho realizzato con Stefano Sordi, direttore generale di Aruba. Con lui abbiamo parlato delle nuove estensioni di dominio su internet, perché entro il 12 di agosto si possono prenotare, ma lo possono fare solo grandi aziende oppure regioni o città, si possono prenotare nuovi nomi a dominio con ad esempio il nome di una città o il brand di una grande azienda. Sentiamo una breve anteprima.
2: Sì, assolutamente. Secondo me vale la pena partire da una distinzione, che è la mettere a fuoco la differenza che c'è tra il dominio, il nome a dominio per come lo conosciamo oggi, e il fatto di diventare registro di un'estensione, che è l'opportunità che si apre oggi. È una differenza sostanziale che provo a spiegare con un esempio molto semplice. Immaginiamo un'azienda che registra il dominio nomeazienda.it oppure nomeazienda.com, acquista un indirizzo all'interno di un'estensione già esistente. Invece, con il programma dei nuovi domini, quello di cui parliamo oggi, invece un'organizzazione si candida a gestire l'intera estensione. Per rendersi conto, ancora per fare un esempio semplice, la differenza che c'è

0: profit, diciamo che ha come scopo quello di garantire la stabilità e la sicurezza di internet. Quindi è un'operazione quella di diventare registro che richiede competenze tecniche e organizzative importanti.
1: Quindi facciamo proprio un esempio molto pratico. Immaginiamo un'azienda, ma poi ci dirà lei quali sono le istituzioni o le entità che sono interessate a questa novità, però immaginiamo Bar Mario, così diamo anche un nome. Se io sono il Bar Mario, potrei candidarmi per avere il mio nome a dominio, quindi, che ne so, aperitivo.barmario?
0: Esattamente, sì, direi che l'esempio è calzante, anche se per quello che dicevo prima, il Bar Mario dovrebbe avere delle competenze tecniche e tecnologiche e un valore del brand equiparabile alla complessità dell'operazione che si sta facendo. Quindi l'esempio è calzante, ma tenderei a farlo su aziende che hanno dei brand di valore importante, quindi aziende medio-grandi, oppure dei territori importanti che hanno bisogno di una riconoscibilità nell'ecosistema digitale, quindi delle città, delle regioni. Oggi ce ne sono già altre che nel precedente round ce n'è stato soltanto uno, perché oggi stiamo parlando di un'opportunità più unica che rara, perché nel passato c'è già stato un round per candidarsi a diventare registro di un nuovo dominio, è stato nel 2012, quindi ormai da 14 anni, e non sappiamo se in futuro ce ne saranno altri di questi round. Quindi diciamo che le aziende, i territori, le città, le filiere commerciali, industriali o le associazioni di categoria che hanno una dignità di nome, un'importanza, che danno un'importanza strategica al marchio, possono, secondo me, valutare la loro candidatura per diventare registro, perché diventare registro di un'estensione significa presidiare il proprio spazio alla radice di internet. E si tratta e significa, diciamo, investire in un'infrastruttura destinata a durare nel tempo, per decenni. Quindi va oltre la presenza online, oltre il sito web come lo conosciamo oggi. È qualcosa di più, di maggior valore e di maggiore complessità.
1: Abbiamo concluso, era l'anteprima di 2024. Vi aspettiamo domenica a partire dalle 14. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Sono le 23.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Stati Uniti, nuovi attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Incendi nelle città americane. Trump accusa il Canada di negligenza deliberata. In Liguria due tragici incidenti costano la vita a due ragazzini. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Il CENTCOM ha annunciato di aver lanciato alle 15, le 21 in Italia, una serie di attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva. Tali attacchi mirano a continuare a ridurre le capacità militari iraniane su disposizione del Commander in Chief, si legge nell'account X del Comando Centrale Americano. Secondo la televisione di Stato iraniana,

0: settimana l'Iran entrerà in una fase di offensiva a tutto campo se gli attacchi statunitensi dovessero protrarsi per più di 2 o 3 giorni. Da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che, insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti in questi giorni, ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi alla finale dei mondiali tra Argentina e Spagna, che si terrà domenica in New Jersey alla presenza di Donald Trump e del premier spagnolo Pedro Sanchez. Per gli incendi il presidente americano ha attaccato il Canada accusandolo di negligenza deliberata e minacciandolo di aggiungere ai dazi che già sta pagando i costi dei danni. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste, ha tuonato il presidente, e della relativa vegetazione. Sono oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. Lo riporta il sito della TV di Stato danese NRK. I vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio, che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate e non si segnalano feriti. L'allarme è scattato poco dopo le 15:30, quando un incendio in una villetta a schiera si è rapidamente propagato ad altre abitazioni e nei terreni circostanti, favorito da forti venti. In Liguria due tragici incidenti costano la vita a 2 ragazzini.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. 2 decessi simili solo nello scorso aprile in 2 piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da Supiscine appello, attraverso una lettera aperta al governo, perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lo sapevi che l'effetto di quello che mangiamo cambia in base al momento della giornata in cui lo assumiamo? Ne parliamo oggi con il dottor Gabriele Piuri, medico specialista in scienze dell'alimentazione e segretario della società di agopuntura. Dottore, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Perché?
1: È proprio diverso l'effetto di quello che mangiamo, nel senso che tutto quello che mangiamo nella prima parte della giornata, soprattutto nella prima ora dopo il risveglio, viene tutto quanto trasformato in energia, mentre tutto quello che mangiamo la sera, indicativamente dopo le 5 del pomeriggio, tende a essere più facilmente messo di riserva per il giorno dopo. Hanno fatto degli studi molto belli in cui hanno preso due gruppi di persone che dovevano perdere peso, gli hanno dato esattamente la stessa dieta, con gli stessi carboidrati, le stesse proteine, le stesse calorie in definitiva. L'unica grande differenza è che il primo gruppo mangiava il 50% del totale a prima colazione, il 30% a pranzo e il 20% a cena, quindi dava una forte prevalenza alla prima parte della giornata, mentre il secondo gruppo il 20% a prima colazione, il 30% a pranzo e il 50% a cena, che è molto più simile alla nostra modalità italiana. La cosa interessante è che dopo soltanto 8 settimane il primo gruppo, quello che dava appunto una prevalenza alla prima colazione, aveva perso il doppio del peso rispetto al secondo gruppo a parità di chilocalorie, dimostrando che effettivamente il timing, il quando mangiamo, cambia proprio qual è l'effetto di quello che mangiamo.
0: Il momento cambia. Facciamo un esempio, ad esempio la frutta. Spesso non sappiamo, è dopo pasto, è prima del pasto, è lontano dal pasto.
1: Si dice un po' di tutto sulla frutta.
0: Importante mangiarla.
1: L'importante è mangiarla, mangiarne tanta, nel senso che almeno 3 porzioni di frutta tutti i giorni ci servono per stare bene. Il vantaggio della frutta è che la componente zuccherina del fruttosio tende a velocizzare la capacità del fegato di utilizzare dei zuccheri. E quindi inserire la frutta durante il pasto ci permette di utilizzare meglio e più velocemente la quota zuccherina di carboidrati che abbiamo assunto con quel pasto. Lontano dai pasti non è sbagliato, ma ci aiuta a reidratarci, ci aiuta a portare vitamine e minerali. Certo. Ma durante il pasto permette di ottenere il miglior effetto metabolico.
0: Ma l'effetto pancia gonfia che lamentano in molti dopo?
1: A volte capita, a volte dipende dal fatto che non si mastica a sufficienza, ma si può facilmente superarlo aggiungendo la frutta all'inizio del pasto, come se fosse una crudité, un aperitivo fresco che d'estate viene sempre bene.
0: Ringrazio il dottor Piuri, che domenica sarà ospite di Obiettivo Salute in Tavola. Dottor Piuri, si prepari perché facciamo le valigie.
1: Sono pronto.
0: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nicole.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Questo te lo manda mia moglie.
2: Come siete permaloso, che non si può più scherzare.
1: No, tu ce lo sai quanto mi ci brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato.
2: Grazie, voi vi siete messi a far boia.
1: Amore, cominciamo questa storia la solita. Ma quando devo mettere dentro al cervello che quella del boia è una missione? Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro l'osteria quando si sta bevuti, è una cosa diversa. Che tu ammazzi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore, anzi con una certa educazione, un certo garbo. Permette? Prego, Zacchi, sa chi ha adesso e buono.
3: Proprio perché siamo agli sgoccioli della trasmissione, come ho già detto, sono le ultime puntate, io mi voglio togliere tutte le ultime curiosità residue che mi rimangono, che non ho avuto tempo e modo di esaurire durante l'anno. Una domanda che mi faccio in maniera ricorrente, vivendo in una città meravigliosa quanto atroce che è Roma, è quanto l'infierire sul corpo di un altro essere umano è stato elemento negli anni, nei secoli, ma anche nell'attualità. Basta sentire la storia di Giulio Regeni e ci si rende conto che è ancora quanto mai attuale il tema dell'offendere il corpo di un'altra persona, con cattiveria, con sadismo, con determinazione, con la finalità di infliggere delle sofferenze e allo stesso tempo di lasciare un monito. Se io sono capace a far tanto male a questa persona fino al limite ultimo della sua resistenza, sappiate con chi avete a che fare. Ma io sto a tre passi da Castel Sant'Angelo, di fronte al quale fino al Risorgimento, più o meno alla liberazione di Roma, i papi tranquillamente mettevano le persone alla ruota, le spezzettavano e le mettevano esposte, le depezzavano, le impiccavano. C'è la leggenda di Mastro Titta, in cui l'esecuzione capitale in una realtà retta e gestita da chi dovrebbe rappresentare la Chiesa, che il corpo creato e costruito sul sacrificio di un essere umano che è stato crocifisso. Ebbene, nonostante questo, la Chiesa si è ampiamente servita dello strumento della tortura. Ma la tortura è ancora presente, è presente in tante parti del mondo, ma questa non è la trasmissione che avrei fatto, potrei fare con Amnesty, con tutte le persone che in maniera etica si pongono a testimonianza e denuncia di dove si tortura. Oggi voglio fare una riflessione profonda. Dove nasce questo senso che è di profonda disumanità, di usare il corpo di un'altra persona, cioè la corrispondenza del nostro corpo, la nostra carne, sollecitarne le parti più sensibili, farne scempio, trasformare un essere umano in qualcosa che noi depezziamo come depezziamo una coscia di pollo, un petto di pollo, come se fosse materia inerte, con la consapevolezza che facciamo male a una persona, che creiamo sofferenza a una persona. E con l'idea che questo, oltre a pagare un nostro profondo, insanabile, patologico istinto, possa servire comunque o a estorcere da questa persona una dichiarazione, una biura, una confessione, il nome dei suoi complici, o per fare un atto esemplare. Pensate poi di porvi dal punto di vista passivo. Avete mai pensato a cosa significhi? Cosa è significato per molte persone che sono indicate come santi, come eroi, come martiri, aver sopportato la cosa apparentemente più insopportabile, lo stillicidio doloroso sulla propria carne e aver evitato di fare una confessione, fare una biura, lasciare qualcosa che potesse in qualche maniera incolpare o coinvolgere altre persone per un ideale, per una missione in cui siete coinvolti. Mi sono a lungo interessato e a lungo immaginato che potesse darmi qualche risposta, e paradossalmente il caso mi ha portato a conoscere un museo internazionale della tortura a Grazzano Visconti, che è un meraviglioso borgo in provincia di Piacenza. C'è un museo internazionale della tortura, quindi qualcuno ha pensato bene che mettere insieme gli strumenti, le storie, le narrazioni rispetto a questo istinto mai sopito, probabilmente mai si sopirà nell'essere umano. Gli animali fra di loro non si torturano, si uccidono, si ammazzano. Il gatto gioca con il topo, ma non per torturarlo. È una sua maniera di avere un rapporto con la propria selvaggina. Ci gioca come giocherebbe con una palla. palla, ma tra gli animali non si inferiscono mai sofferenze finalizzate al soffrire. Si uccidono per mangiarsi, si uccidono per delimitare un territorio, si uccidono per stabilire chi è il maschio dominante. Solo l'essere umano nella sua evoluzione ha trovato e studiato la maniera di agire su una mappa sensibile del corpo di un altro suo essere, un altro suo simile, per infierire del male, il cui fine ultimo è creare del dolore. E Paolo Bossalini è il curatore di questo museo. Paolo Bossalini è uno storico dell'arte. Paolo Bossalini, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Innanzitutto mi domando, un museo internazionale della tortura, quale sia il senso? Di solito ci sono dei posti che vengono creati per esaudire a desideri di conoscenza, di cultura. Cosa ha spinto a Graziano Visconti, poi mi spiega bene la storia di questo borgo, di mettere un museo internazionale della tortura? E soprattutto cosa c'è dentro questo museo?
4: Allora, noi abbiamo voluto fare questo esperimento per il semplice fatto che Graziano Visconti è un borgo neomedievale, quindi nasce nei primi del Novecento sullo sfondo appunto del neomedievalismo, quindi di questa corrente romantica che sorge proprio dopo la creazione, diciamo, del romanzo gotico. Con la creazione del romanzo gotico entra in scena un immaginario medievale appunto romantico, ma non veritiero, un immaginario medievale fatto di inquisitori sadici, di strumenti di tortura che in molti casi vengono proprio inventati in quest'epoca. Quindi noi abbiamo voluto creare questo museo per suddividere, per distinguere bene la tortura che è stata veramente utilizzata con quegli strumenti di tortura che invece fanno parte, diciamo, dell'immaginario appartenuto a quest'epoca. Strumenti, posso dire, come la Vergine di Norimberga, che per dire non è mai esistita nel Medioevo. A questo proposito abbiamo voluto creare diverse sezioni.
3: Mi faccia capire, un attimo, perché è interessante. Lei mi dice che noi associamo la tortura a qualcosa legato ad epoche storiche che in qualche maniera o ci vengono dalla narrazione degli episodi, del folklore, della letteratura. Io sono rimasto impressionato da bambino di quando fanno frustare con lo Knut la madre di Michele Strogoff. Michele Strogoff vede la madre frustata, la vecchia donna, con questa frusta terribile che usavano i suoi nemici, con delle palle che martirizzavano le povere carni di questa donna, e Michele Strogoff viene accecato. Gli mettono una spada con la lama roventa davanti agli occhi e viene accecato. Poi si saprà in seguito che, siccome lui piangeva nel vedere la madre torturata, le lacrime hanno creato un velo che hanno impedito che lui fosse accecato e quindi si vendicherà. Come vede, anche la letteratura dell'infanzia è piena di episodi di tortura. Il gatto e la volpe incappucciati che impiccano Pinocchio tirandolo su per sospensione. È un atto cruento, terribile. Pinocchio con i piedi bruciati, quei moncherini di Pinocchio mi terrorizzarono. Quindi tutto quello che noi pensavamo è realistico nel mondo della sopraffazione dell'essere umano è in gran parte costruito dalla letteratura. La Vergine Norimberga è alla base, diciamo, di tutte le nostre idee di torture atroci, un sarcofago di ferro pieno di chiodi che ci chiudi dentro una persona e la lasci appesa o la butti in acqua, non lo so. Non esisteva, non c'è prova storica.
4: Non c'è prova storica sull'esistenza della Vergine di Norimberga durante l'epoca del Medioevo. D'altra parte è sufficiente anche fare un attimo un esame di coscienza, un pensiero. Solitamente le persone non erano così creative per immaginandosi degli strumenti di tortura. La tortura era molto più pratica, era molto più veloce. C'erano degli strumenti chiaramente utilizzati, si utilizzava per la tortura del tratto di corda, il pendolo, si utilizzava, come lei giustamente ha menzionato prima, la ruota, ma generalmente...
3: La ruota cos'era? Una ruota di carro dove la persona veniva fatta a pezzi per essere adattata dentro?
4: Che veniva issata, si chiamava la ruota da spezzamento. La persona, fondamentalmente il torturato, veniva rotto proprio con una clava e veniva inserito tra i raggi di una ruota che poi veniva alzata, perché poi molte le torture principalmente dovevano servire anche come monito, quindi dovevano essere viste dalla popolazione. il popolo doveva vedere l'uomo torturato.
3: Ma mi sembra che vicino a casa mia veniva issata dopo il ponte di fronte Castel Sant'Angelo, che era il luogo classico dove venivano messi i condannati. Lo Stato e la Chiesa tranquillamente metteva alla ruota le persone che considerava meritori di questo tipo di tortura. Quindi, diciamo, tutta questa raffinatezza nello studiare gli strumenti di tortura è molto fantasiosa, però indubbiamente le persone sono sempre state torturate.
4: Sono sempre state torturate, ma in altri modi. Per esempio, l'idea nasce dal fatto che molti musei delle torture espongono strumenti di tortura che in realtà non esistevano, come anche la sedia inquisitoria.
3: E come è fatta la sedia inquisitoria? Sì, mi ricordo da ragazzo, vidi qualcosa. Ci fu una mostra, atroci macchine da tortura, ma sto parlando degli anni Ottanta, in cui c'erano tutti questi strumenti. E mi ricordo che ci fu un furto. Rubarono la pera rettale, che poi mi spiegare che cos'è, non so se esisteva veramente.
4: Un altro strumento che è degno di fantasia. Sembra addirittura, secondo alcune ricerche storiche, che la pera rettale venne inventata in epoca vittoriana, appunto, e sembra che i primi modelli vennero presi da degli allargacalze che utilizzavano proprio in era vittoriana.
3: Allora lo descrivo perché magari lei ha titubanza. È immaginate un nuovo metallico irto di chiodi che veniva introdotto nel luogo in cui la denominazione lo spiega veramente, poi si girava una vite senza fine e si allargava sempre di più facendo scempio delle viscere del torturato. Però, come ci sta dicendo appunto il nostro ospite, anche questo fa parte di una cura e una raffinatezza che in realtà non esistevano, avevano bisogno di studiare sistemi raffinatissimi quando bastava un pezzo di corda e un martello per torturare una persona.
4: Esattamente, così come appunto la sedia inquisitoria che le dicevo poc'anzi, che era questo trono con queste punte di ferro su cui si doveva sedere la colpevole di stregoneria e doveva confessare i suoi crimini seduta su questo trono pieno di punte che si conficcavano nelle carni. Anche questo chiaramente non corrisponde alla realtà, perché sembra che le prime sedie inquisitorie, secondo alcune ricerche storiche, provengono dall'Ottocento, appunto, e facciano parte di questo immaginario della tortura che viene inventato, che viene creato poi dopo il romanzo gotico. Con il romanzo gotico cambia tutto, si dà un'altra percezione del Medioevo. In questa percezione di Medioevo misterioso, popolato appunto da gente crudele, nascono questi strumenti per rafforzare lo storytelling secondo cui appunto il Medioevo era un'epoca misteriosa. Questa è una parte di quello che vogliamo spiegare al museo. Vogliamo anche soffermarci su quello che realmente è accaduto nel mondo della tortura.
3: Allora, senta, ci fermiamo un istante, ci siamo solo un istante, poi riprendiamo. Una volta esaurito il tema che i più fantasiosi e più scenografici strumenti di tortura in realtà servivano per raccontare una storia romanzata, ma in realtà non è che sia meno atroce o l'uomo sia meno creativo e meno cattivo e meno crudele, continua ad esserlo, è che in realtà è tutto molto più semplice, più banale e, se vogliamo, ancora più efferato. Ci fermiamo un istante.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500. Valore di riscatto, €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Melog.
1: Mi perdoni, padre Lorenzo, ma lei è mai stato sottoposto a... alla corda personalmente?
2: Io personalmente?
1: Sì. È mai stato sottoposto alla corda?
2: Ma certo che no.
1: E se dovesse mai capitarle e le chiedessero di confessare qualcosa di grottescamente assurdo, diciamo, sì, che le chiedessero di confessare che lei è una scimmia. È sicuro che Dio le darebbe la forza necessaria per negarlo? O preferirebbe confessare di essere una scimmia per evitare il dolore?
3: Ah, io lo farei.
1: Lo so che lo faresti. Lo farei anch'io. E lei?
4: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Paolo Bossalini, che è uno storico dell'arte, ma in particolare si è impegnato in questi ultimi tempi a studiare il fenomeno della tortura. Il fenomeno dell'agire in maniera crudele e violenta su un altro essere umano nella storia, o per ottenere delle informazioni, o proprio per il fine di infliggere sofferenza, o per lo scopo edificante di dare una dimostrazione di forza, di potenza, di spietatezza. Ricordo che il nostro ospite è curatore del Museo Internazionale della Tortura, che si trova nel borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dove in realtà c'è una lettura storica, per questo non meno cruenta, di quello che realmente è la tortura. Allora, noi ci siamo chiariti nella prima parte di questa trasmissione, che risponde a mia personale curiosità, Paolo Bossalini, sul fatto che gli strumenti di tortura che vediamo nei film gotici, nei film che parlano di inquisizione, nei racconti dove si parla di crudeltà medievali, in realtà appartengono molto alla fantasia. Il torturare altri esseri umani aveva uno scopo ben preciso, che adesso lei mi delimiterà e mi chiarirà nella sua essenzialità, ma si usano sistemi molto più spicci, che probabilmente sono quelli che ancora sopravvivono ai giorni nostri.
5: Sì, diciamo che ai giorni nostri la tortura si è raffinata, è diventata molto più sottile. Esiste una tortura psicologica, cosa che una volta non c'era, non esisteva.
4: Oddio, se io dovessi scegliere, vuoi essere torturato coi ferri roventi o con la tortura psicologica, direi subito: torturatemi psicologicamente quanto volete.
5: Ma guarda, anche qua non so quale sia la migliore tra le due, perché anche la tortura psicologica, si sa, lascia dei grossissimi scompensi alla persona che la subisce e può essere molto crudele, molto cruenta.
4: Vi faccio un esempio: sono le celle con la luce sempre accesa, in cui si perde il senso dell'orario, in cui c'è non si capisce più qual è il giorno, qual è la notte, sono questi in cui continuamente si viene chiamati per essere portati davanti a un plotone d'esecuzione, si fanno le finte fucilazioni, è questo?
5: Sì, oppure la privazione del sonno o giorni interi senza poter dormire. Al minimo desiderio di sonno si viene subito risvegliati e non si può dormire. Questa è una tortura psicologica.
4: Forse però anche nel mondo moderno c'è una necessità, mentre nel mondo più antico e più arcaico si poteva torturare una persona e farne ciò che si voleva, le persone depezzate sui capestri venivano poi buttate per strada, squartate coi cavalli e lasciati i pezzi ai quattro angoli di un crocevia. Ma oggi c'è anche il senso di dover far estorcere una persona delle informazioni, infliggere le sofferenze e non lasciare segni. Questa forse è la tortura che lascia meno segni addosso.
5: Esatto. Un altro metodo di tortura molto aberrante, anzi forse il peggior metodo di tortura che si possa utilizzare, è quello della segregazione dell'essere umano in spazi ridotti, e che è una tortura che sta avvenendo e che avviene in molti posti al mondo ancora. Cioè, quindi cercare di rinchiudere, di segregare una persona e dargli il minimo movimento possibile.
4: C'è una cella in cui devi stare incurvato, non ti puoi muovere, non puoi sederti, non puoi far niente.
5: Non puoi far niente. Questo è aberrante. Come tenerti in gabbia anche molto stretta, dove non puoi neanche stare in piedi, dove non riesci minimamente a muoverti.
4: E questo porta all'impazzimento un essere umano. Cosa è esposto nel vostro museo, per capire? È diviso in una parte di quello che appartiene alla fantasia e una parte, ahimè, forse più sconcertante di quello che ancora è una realtà.
5: Allora, il nostro museo abbiamo dei simboli che contraddistinguono gli strumenti, diciamo, di fantasia, come appunto la Vergine di Norimberga o le sedie con i chiodi o la pera orale, con gli strumenti veramente utilizzati. Gli strumenti veramente utilizzati vengono suddivisi a loro volta in aree tematiche, quindi ci sono gli strumenti di pubblica umiliazione, quelli che sostanzialmente servivano per mettere il torturato in condizioni di vergogna, da cui viene il termine gogna. La gogna si stava, l'idea era quella di far vergognare, umiliare la persona che stava alla gogna, oltre al divertimento del popolo che poteva chiaramente sfogare i propri istinti repressi contro le persone inermi alla gogna.
4: Sì, noi la consideriamo una pena lieve, ma essere abbandonati a una folla furente e spietata, con la testa e le mani imprigionate, poteva significare anche lasciarci la pelle, penso.
5: Si poteva essere anche vittime di pubblico linciaggio, effettivamente, in molti casi. Poi abbiamo la sezione che riguarda appunto le torture utilizzate per estorcere confessioni, che quindi qui ha a che fare con tutto il mondo della Santa Inquisizione, anche con le torture utilizzate in tribunali, perché anche nei tribunali, nelle corti secolari, veniva utilizzata la tortura.
4: Ma fino a che epoca era una pubblica prescrizione?
5: Allora, la Constitutio Criminalis Theresiana, che era uno speciale sistema giudiziario voluto da Maria Teresa d'Austria, rimase in voga fino alla fine del Settecento, e c'erano alcuni strumenti di tortura utilizzabili che si potevano utilizzare secondo degli iter ben specifici, cioè la tortura non doveva durare oltre un certo periodo di tempo, non doveva provocare svenimenti, c'era comunque un regolamento, diciamo.
4: Sì, credo per umanità, è per preservare in vita il condannato, perché potessero avere più tempo, esatto, per estorcergli quello che volevano estorcergli, penso.
5: Esattamente, di solitamente era per quello, sì. Poi abbiamo, quello che ci contraddistingue come museo delle torture è la sezione relativa al martirio dei santi. Abbiamo fatto, io e il mio socio, Stefano Frontini, che è co-curatore insieme a me, abbiamo creato una sezione proprio appunto dedicata a una comparazione tra quelli che erano gli strumenti che sono stati delineati per i santi cristiani martiri con il lavoro iconografico che fu prodotto in epoca di Controriforma dai più grandi artisti della storia dell'arte.
4: La Controriforma era classico, è stato proprio il periodo della rappresentazione cruenta e sanguinosa della religione. E poi nella tradizione cristiana ogni martire è sempre accompagnato allo strumento del suo martirio, una sega, un martello, le frecce, l'arco, la spada, il fuoco, gli occhi sul piattino di Santa Lucia. Anche lì c'è una gamma vastissima, e poi ogni tipo di tortura attraverso cui il martire è passato è stato il segno della sua gloria e delle sue virtù eroiche. Santa Lucia, a cui sono stati tolti gli occhi, protegge gli occhi. Sant'Agata, a cui hanno tagliato le mammelle, protegge le donne dai problemi al seno, e via dicendo.
5: E c'è una cosa, me lo sono chiesto anch'io, infatti ho studiato parecchio su questa questione. L'epoca della Controriforma c'era una sorta di iter, adesso si chiamerebbero tecnocrati, cioè c'erano una serie di persone, quindi di preti, di cardinali, che dovevano dettare le linee guida agli artisti per come dovevano essere raffigurati i santi. Quindi
4: era l'aderenza alla tradizione, è logico, uno non se lo poteva inventare.
5: Esattamente, e c'è un piccolo particolare: i martiri dovevano essere rappresentati sempre con un viso serafico, nonostante fossero torturati. Da qui abbiamo, se lei ci fa caso, noi abbiamo il dipinto, può essere in stile manieristico barocco, del santo martire che sta soffrendo per essere torturato con il proprio strumento di supplizio, però con questo viso sereno e serafico.
4: Ma questo doveva significare che in realtà quella era la virtù eroica. Se lei pensa, esatto, San Sebastiano, che è diventato un'icona poi, attraversato le frecce, sembra quasi aver piacere da essere trapassato da queste frecce.
5: Esatto, però questo ha alimentato un po' anche il fanatismo, perché chiaramente le immagini sacre servivano, l'iconografia, perché cosa serviva alla Chiesa Cattolica? Serviva a indottrinare, a mostrare al fedele la storia. La popolazione era analfabeta, e in molti casi questo veniva travisato come: io soffro e sono felice, in questo modo mi avvicino più a Dio.
4: Beh, però è il simbolo del martire. Il martire è un testimone di fede e passa attraverso questa testimonianza, affrontando anche il dolore e la sofferenza sul proprio corpo. Il modello è Cristo sulla croce, è stato, quindi l'iconografia ripercorre l'idea di un sacrificio, di sopportare una tortura.
5: Però a differenza di quello che poteva essere l'iconografia tardo medioevale o medioevale, in cui il martire soffriva con il suo strumento di tortura, abbiamo un cambio di rotta, quindi il martire ora diviene sereno e affronta la morte in modo sereno. Questa è la differenza che abbiamo notato.
4: Ma tutti, anche i martiri civili più vicini all'epoca in cui stiamo vivendo, sono sempre persone che hanno affrontato con serenità e con disprezzo il loro martirio. Si pensi a Padre Kolbe, che si è fatto giustiziare al posto di un altro condannato in un campo di concentramento. Poi vengono in mente tanti martiri risorgimentali, se vogliamo metterci anche un po' di spirito nazionale. È un po' legato a questo tipo di tortura il fatto che in fondo sia stato un veicolo per portare la persona a una condizione privilegiata rispetto agli altri uomini, o un santo, testimone di fede, o un martire di un'idea di libertà, un'idea politica e via dicendo. In questo caso è una tortura che diventa veicolo dell'affermazione della eccezionalità di un essere umano.
5: Esattamente.
0: Nome:
3: Freeway Skyline.
0: Professione:
3: IRP.
0: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Melog.
1: Amnesty International denuncia una situazione di gravissima crisi del diritto internazionale, messo a repentaglio dagli attacchi di pochi paesi predatori, dei paesi che noi definiamo dei veri e propri bulli che mettono a repentaglio la sicurezza e la vita di milioni di persone nel mondo. Gli Stati Uniti, l'Iran, Israele, la Russia, con i loro attacchi al sistema della giustizia internazionale, con il loro mancato rispetto della Carta delle Nazioni Unite, pregiudicano la sicurezza del pianeta. E quello che è anche grave è che a fronte di questi attacchi manca una risposta decisa di contrasto da parte degli altri stati del mondo.
2: Allora, riprendiamo l'ultima parte della nostra interessante chiacchierata. Abbiamo fatto di tutto perché non sia una trasmissione raccapricciante che dia fastidio a chi ci ascolta. L'altrui è una realtà che non può essere elusa. Ancora nel mondo ci sono persone torturate e persone che torturano, con sistemi probabilmente diversi da quelli che stiamo raccontando. Basta una bacinella d'acqua, uno straccio per far sperare una persona di dover morire, soffocandola e fermandosi al punto di soffocamento, che è una delle torture più usate, che sono state sempre usate e anche recentemente usate, anche probabilmente alle nostre latitudini, o altre forme di sopraffazione e tortura, come ha detto appunto Paolo Bossalini. Le celle in cui non puoi stare né in piedi né seduto, in cui devi stare piegato, giocando sul soffocamento, sulla claustrofobia, o anche semplicemente mette una persona inerme, legata, spogliata di fronte a altre persone, facendoli immaginare tutto potrebbe accadere. È stato recentemente ridato in televisione perché c'è stata una ricorrenza del tempo, quello che è stato

0: stato fatto in quella atroce occasione del G8 di Genova, nella caserma del Bolzaneto. Anche lì si vedono poliziotti che mettono una persona inerme, nuda, una ragazza circondata da altre persone. Già la sola nudità, già il solo fatto di essere minacciata con un manganello, poi è stata picchiata, già solo il fatto di essere esposta inerme di fronte a persone che già le hanno fatto male e potrebbero fare altre male, è una tortura a tutti gli effetti. Ecco, Bossarini, questo lato più ineffabile ma più contemporaneo, la tortura, in che maniera è accennato o raccontato nel vostro museo?
1: Allora, sicuramente nel nostro museo c'è anche un lavoro di comparazione tra quello che poteva essere la tortura, la pubblica umiliazione, come veniva intesa nei secoli precedenti, quindi attraverso la gogna, attraverso le maschere di infamia, attraverso i vari strumenti, diciamo, di pubblica umiliazione, quelli che servivano un po' a deridere, e come si sia trasformata al giorno d'oggi. Se ci fa caso, la gogna non esiste più, però il termine, la locuzione gogna mediatica sopravvive ed è molto attuale.
0: Beh, persone si sono suicidate per una sorta di martellamento costante nei social, o di denigrazione o di esposizione delle loro immagini personali, quindi è una tortura a tutti gli effetti.
1: Noi parliamo di queste differenze attraverso delle parti narrate all'interno del museo. Ci sono delle narrazioni che possono essere poi scaricate o lette direttamente dal proprio smartphone tramite QR code, in cui si fanno queste comparazioni tra la tortura come era vista nella storia rispetto a come può essere vista oggi. Appunto, la gogna mediatica, a differenza di quello che era la gogna di una volta, la vera gogna si era esposti per una durata non superiore alle 12 ore e per un pubblico relegato del proprio villaggio. Mentre ora la gogna mediatica, l'esposizione non termina mai e non ha confini né di spazio né di tempo.
0: Agisce come una sorta di tortura rallentata e spostata nel tempo, perché se una persona riusciva a uscire viva da quelle 12 ore in cui gli tiravano di tutto, sperando che nessuno lo prendesse a colpi d'ascia o di spada, ma si limitasse a tirargli addosso rifiuti, calci, pugni, si può dire finita la tortura, rimaneva l'onta e la vergogna, ma vi salva la pelle. Una tortura mediatica può riemergere per tutta la vita come qualcosa che ti uccide dentro, infatti molte persone si sono uccise per questo.
1: Esattamente, allora questo, forse in questo caso, se confrontiamo, la cosa è peggiore, perché appunto se si sopravviveva dal pubblico linciaggio, il pubblico linciaggio non era così facile che avvenisse, perché di solito c'erano delle guardie che vigilavano la gogna proprio e che impedivano che
0: non erano mai reati che suscitavano l'indignazione al punto tale di uccidere. Poi pensiamo che era in fondo il consesso in cui una persona viveva, alla fine molti erano parenti di quella persona, amici, consanguini, quindi non arrivava mai all'atto cruento di uccidere.
1: Poteva addirittura capitare che fosse controproducente per l'istituzione statale, perché per esempio nel caso di Daniel Defoe, che fu l'autore di Robinson Crusoe, intorno al 1700 lui venne messo alla gogna per aver pubblicato un'invettiva contro il governo inglese. Però Daniel Defoe piaceva ed era amato dal popolo, e quando venne messo alla gogna il popolo non inveì contro di lui, ma anzi inveì contro il governo che l'aveva ingiustamente messo alla gogna. Quindi avvenivano anche questi, si poteva anche essere glorificati attraverso la gogna.
0: Qual è, diciamo, l'oggetto atto a torturare più recente che avete nel vostro museo? A parte, diciamo, queste considerazioni che sono una riflessione culturale, l'oggetto più recente, quello che ci fa più paura, perché sappiamo che comunque è stato usato da poco, recentemente, diciamo, in epoca vicina a noi.
1: Beh, allora potrei dire la cintura di contenzione. La cintura di contenzione erano quasi dei ceppi che impedivano, ed erano delle cinture che bloccavano sia la vita che le braccia, dove veniva manettato accanto le braccia venivano manettate accanto al corpo e non potevi muoverti. Ecco, queste sono state utilizzate fino agli anni 30, anni 40, nei manicomi anche italiani.
0: Quella che chiamano la camicia di forza, qualcosa del genere.
1: Ecco, esatto, è, diciamo, l'antenato della camicia di forza. Una volta non era in tessuto, ma erano delle manette sostanzialmente.
0: Quindi, diciamo, i problemi psichici e psichiatrici venivano in qualche maniera trattati con la contenzione, ma sappiamo che i manicomi erano luogo di torture, docce fredde, l'elettroshock considero sia una tortura, la lobotomia, se non è una tortura, una pratica considerata scientifica in cui ti infilavano uno spunzone nell'occhio e ti andavano a ledere una parte del cervello, a tagliare i lobi del cervello, rendendoti un automa, uno zombie, era una tortura corroborata comunque dalla letteratura scientifica. Per anni sono state lobotomizzate persone perché pensavano che fosse una maniera per tranquillizzarle, ma ci sono episodi recentissimi che risalgono appunto al secolo precedente, fino agli anni 60 e 70 si è parlato di lobotomia, si parla ancora di elettroshock, anche se in forma diversa, non so se esistano ancora le camicie di forza, ma che è uno strumento di contenzione terribile. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio appunto per averci fatto questa sorta di racconto, che siamo riusciti a farlo non esattamente raccapricciante, data anche l'ora in cui andiamo in onda. Quindi grazie a Paolo Bossalini. Ricordo il Museo Internazionale della Tortura, lo trovate online, anche l'indicazione è nel borgo di Grazzano Visconti, che è un piacevolissimo posto in provincia di Piacenza. Noi ci sentiamo domani per cose meno torturanti e meno cruenti, cioè domani, la prossima settimana, per cose meno cruente, vi assicuro.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di metamateriali con l'aiuto di Marco Miniaci, professore di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Buonasera Marco, bentornato.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora.
1: Allora, ne stiamo parlando da ieri, chi volesse capire un po' meglio che cosa sono i metamateriali, ascolti la puntata di ieri, questa sera ci concentreremo sulle applicazioni, ma vale senz'altro la pena di ricordare i fondamentali. Che cosa sono? Sono dei materiali che sono caratterizzati da una microstruttura interna, generalmente c'è una forma geometrica che viene ripetuta in due o tre dimensioni e questa forma geometrica conferisce a questi materiali delle proprietà che non esistono in natura, che nessuna sostanza chimica di per sé possiede. Ecco, questi materiali in particolare consentono di manipolare in modi altrimenti impossibili i fenomeni ondulatori, quindi tutte le onde, che si tratti di onde elettromagnetiche come quelle della luce, di onde acustiche, di onde sismiche o di onde marine. In particolare, ecco Marco, tu che sei specializzato sui metamateriali stai lavorando a due progetti, il progetto Poseidon dedicato a combattere i fenomeni dell'inquinamento acustico marino e il progetto Dream che invece è dedicato a realizzare dei componenti architettonici, in particolare direi antisismici non convenzionali. Ecco, forse Marco possiamo partire proprio da qui, da questo mondo, no? Quello delle onde sismiche. Che cosa si può fare rispetto alle onde sismiche con i metamateriali?
2: Assolutamente. Diciamo, una parte della mia ricerca consiste nel cercare di rendere invisibili gli edifici alle onde dei terremoti. Ad esempio, come il mantello di Harry Potter piega le onde della luce e rende invisibile la persona che lo indossa.
1: Ecco, noi diciamo che non sappiamo esattamente come funziona il mantello di Harry Potter, però sappiamo che si stanno cercando di creare, diciamo, dei mantelli dell'invisibilità che funzionano proprio su questo principio e infatti adottano dei metamateriali, no? Quindi la luce colpisce il mantello, corre lungo la superficie del mantello, esce da dietro e prosegue. Ecco, questa è l'idea.
2: Esattamente, esattamente. Infatti anche diciamo l'utilizzo dei metamateriali sismici si basa su due filoni principalmente. Allora, uno è quello di ridirigere le onde sismiche, diciamo sfruttando esattamente il principio che hai appena espresso.
1: In modo che aggirino la casa, per esempio, da proteggere.
2: Esattamente. Oppure il secondo filone è quello di far proprio attraversare queste onde la struttura. Sostanzialmente l'idea è quella di far sì che le zone in cui il terreno vibri non coinvolga parti strutturali dell'edificio.
1: Un metamateriale di questo genere da cosa sarebbe costituito? Da degli oggetti comunque in cemento armato?
2: Assolutamente. Nel caso diciamo di costruzione

0: Nel civile assolutamente, perché comunque bisogna garantire le prestazioni statiche dell'edificio, però in generale, come sappiamo nei metamateriali, l'importanza non è tanto il materiale
1: Certo.
0: utilizzato in sé, che quindi può essere calcestruzzo, pietra, acciaio, legno, quel che si voglia, ma la
1: Certo, certo,
0: strutturazione di
1: certo.
0: questo metamateriale.
1: Quindi edifici invisibili ai terremoti, fantastico. Andiamo sull'inquinamento marino acustico, che è un problema che sta aumentando perché stanno aumentando a dismisura le attività marine e se ne prevedono soprattutto di completamente nuove, no? Dalle estrazioni minerarie in fondo del mare, all'offshore, all'energia offshore, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente, infatti tutta questa diciamo, attività antropogenica, si parla di pressione sugli ambienti marini, sta causando problemi non trascurabili alla fauna e sostanzialmente l'Europa si sta ponendo come pionieristica nel trovare soluzioni a queste problematiche.
1: Erano dei materiali fonoassorbenti che funzionano bene in acqua, che però non è mica facile.
0: Esattamente, esattamente. Il problema qui sostanzialmente è che la lunghezza d'onda in acqua è circa 5 volte la lunghezza d'onda in aria. Quindi gli stessi problemi che abbiamo di dimensioni in aria, soprattutto alle basse frequenze, li ritroviamo in acqua, ma
1: Certo.
0: moltiplicati
1: Per
0: per
1: 5,
0: 5.
1: certo, perché i fonoassorbenti per funzionare bene devono essere di solito abbastanza spessi e anche abbastanza massicci, quelli convenzionali, no?
0: Esattamente.
1: Invece questi metamateriali potrebbero fare questo lavoro, potreste costruire delle barriere acustiche sottili che fermano le onde acustiche nel mare.
0: Esattamente, infatti nel progetto che stiamo esplorando si parla di una diciamo, dimensione ridotta rispetto alla lunghezza d'onda in gioco di un centesimo, giusto per fare un esempio,
1: Caspita.
0: strutture attuali per attenuare onde intorno ai 500 Hz hanno bisogno di spessori di 1 metro, 1,5 metri, noi stiamo parlando di qualche centimetro.
1: Grazie allora, grazie Marco Meneaci, in bocca al lupo per il tuo lavoro, magari ci risentiamo più in là. Grazie ancora.
0: Grazie mille a lei e a tutti per l'ascolto.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Ford Puma 2026 consolida il suo posizionamento nel segmento B-SUV attraverso un aggiornamento che punta sulla digitalizzazione degli interni e sull'efficienza elettrificata. Con oltre 26.000 unità vendute rappresenta per il mercato la giusta misura tra compattezza e praticità. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Cominciamo dalle linee esterne, un'evoluzione fedele al design curvilineo e muscoloso che ha decretato il successo commerciale di questo crossover urbano.
2: Con una lunghezza di 4,19 m, una larghezza di 1,80 m e un'altezza di 1,54 m, la Puma mantiene proporzioni ottimizzate per l'ambiente cittadino. Il design si distingue per forme dinamiche e arrotondate, caratterizzate da passaruota muscolosi e una linea di cintura alta. Il frontale è dominato da un'ampia griglia e dai fari full LED posizionati nella parte superiore del cofano, che sporgono dalla carrozzeria. Il paraurti posteriore ha un aspetto possente che allarga visivamente il veicolo. La personalizzazione varia in base all'allestimento. Nella variante elettrica Gen E, l'architettura beneficia di un baricentro ulteriormente abbassato, grazie al posizionamento del pacco batterie sotto il pianale.
1: L'abitacolo della versione 2026 segna una netta rottura con il passato, abbracciando un'interfaccia quasi totalmente digitale e minimalista. Il restyling ha rimosso gran parte dei tasti fisici per fare spazio ad un nuovo display centrale da 12 pollici con sistema Sync 4, affiancato da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Il controllo del clima e dell'audio avviene ora tramite touchscreen, una soluzione che però può richiedere maggiore attenzione visiva durante la guida. I materiali offrono una buona qualità percepita, con sedili rifiniti in pelle che garantiscono comfort e supporto. Nonostante la linea discendente del tetto riduca lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori più alti, l'abitabilità complessiva rimane adeguata per 5 persone. Il bagagliaio da 456 litri conferma la sua versatilità grazie anche al Mega Box, un

0: 169 cavalli e una batteria da 43 kWh, con un'autonomia reale stimata tra i 300 e i 330 km nell'uso extraurbano. Su strada l'auto si dimostra agile e precisa grazie a uno sterzo diretto e a un assetto tendenzialmente rigido che limita il rollio. Il conducente può selezionare 5 modalità per adattare la risposta del motore e dello sterzo alle diverse condizioni stradali.
1: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
2: La sicurezza attiva e la connettività cloud completano il profilo tecnologico della vettura, portando i sistemi di assistenza ad un livello superiore. La Ford Puma ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, confermandosi al vertice della sicurezza nella sua categoria. La suite ADAS comprende il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza. Sul fronte connettività, il sistema Sync 4 introduce il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, l'integrazione di Alexa e aggiornamenti cloud. Infine, il pacchetto Copilot Pack opzionale ottimizza la stabilità e il comfort nei lunghi tratti autostradali.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: È mezzanotte.
9: GR24. Il sole 24 ore.
8: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
10: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, ha detto Mario Roggero prima di entrare nel carcere, di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto

0: Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
2: La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della Procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della Regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
0: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
3: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida al complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Haaretz, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione, che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
4: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
5: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per 1 punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
6: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio, è venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non ho tempo da perdere. Vai a solo, allora, forza.
3: Ecco, vado solo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi.
2: Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona.
4: Programma del pomeriggio questo qui, allora, dai, tu, è una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time.
2: Ciao Loris, hai rotto il cazzo.

0: Senti, scusa, ma ci hai rotto i coglioni, tu e sto scemo di Rogerio. Ma gli è piaciuto fare il Charles Bronson nel giustiziere della notte a sparare gente disarmata? E adesso cacciasse i coglioni, si costituisse al carcere, dico, ho difeso la mia famiglia e vado in galera. No, Pepe, e i nipotini, c'ho paura. Cacciasse le palle, gli essi in galera. Se facesse la galera, c'ho coglioni di merda. Se no, sai che devi
1: Giovanni,
0: fare? La battaglia.
1: Giovanni,
0: la
1: sta battaglia, per andare in galera e tu lo stai insultando, vergognati.
0: Mi deve andare, ci deve rimanere.
1: Ma vaffanculo, va Giovanni, devi andare a fare il culo.
0: Devi andare a fare il culo, imbecille.
1: Devi andare tu a fare il culo,
0: tu e Rogerio.
1: Vai, Rogerio, vai a fare il culo, hai le pigne nel cervello. Al gabbio cosa? Ma vai a cagare, cretino.
0: Un fascistello di merda che non c'è neanche il coraggio di dirlo.
1: Povero cretino, ma sei un povero cretino.
0: Povero
1: cretino, ma quale fascistello che ti insegno la democrazia dalla alla Z. Che non sai nemmeno che cos'è la democrazia, imbecille!
2: L'ascolto per addormentarmi in replica.

0: si è consumata oggi pomeriggio, qualche ora fa. Mario Roggero, un gioielliere, una brava persona, una persona onesta, un italiano praticamente senza macchia, un lavoratore, un contribuente del fisco importante, tre figlie, due o tre figlie, non ricordo, una moglie, una famiglia unita, nipotini, è entrato in galera, è entrato in galera nel carcere di Bollate. L'ultima ingiustizia si è consumata, adesso la politica inizia a sbraitare, ma noi lo diciamo da tempo, non hanno fatto un cazzo, io lo dico, non hanno fatto un cazzo per anni e adesso ovviamente sbraitano e protestano sui risarcimenti, ridicoli, potevano farlo prima, sia sui risarcimenti, ma cercano Mattarella per la grazia, tirano per la giacchetta il presidente sulla grazia. Potevano pensarci prima a cambiare la legge sulla legittima difesa. È più di 4 anni che sono al governo. No, più di 4, no, quasi 4. Seconda cosa, di fronte agli attacchi, di fronte alle menzogne di chi cerca di delegittimarmi dandomi del fascista, del razzista, e Parenzo lo dovrebbe sapere bene perché ogni giorno gli danno quando va bene del sionista e quando va male del nazista complice di un genocidio, dunque dovresti conoscere bene questa tecnica. Non mi interessa la solidarietà di nessuno, me ne fotto totalmente, però una cosa deve essere chiara e lo dico alle Salis di turno, alle varie Salis di turno.
1: Come sei per
0: i vostri? No, assolutamente no. I vostri attacchi qualificano quello che siete, cioè intolleranti a chi non la pensa come voi, incapaci di coltivare il confronto, la sfida. Volete solo delegittimare chi non è in linea con il vostro pensiero. Da una parte voi che siete sempre i giusti, i buoni, dall'altra quelli da emarginare, da trattare come indegni anche di parlare.
1: Ma cosa?
0: Vittimismo è una tecnica
1: assurdo.
0: No, ma quale vittimismo? Esattamente il contrario, giù. È una tecnica
1: vittimismo
0: che conosco molto bene. Una tecnica che conosco molto molto bene. Anche tu
1: patetico
0: dovresti conoscerla.
1: Vittimismo.
0: Anche
1: patetico.
0: Tu dovresti conoscerla questa tecnica.
1: Patetico,
0: anche tu
1: patetico,
0: la dovresti
1: vittimismo
0: conoscere, giù.
1: Vittimismo patetico.
0: Ma per questo perderete sempre. Perché la libertà è più forte dei vostri pregiudizi e delle vostre cazzate. Altro argomento, c'è qualcuno a livello televisivo che vuole stoppare le inquadrature che sessualizzano le atlete. Cioè, vi rendete conto? C'è qualcuno che sta pensando di modificare le riprese delle attività sportive, degli eventi sportivi, per impedire che vengano inquadrati alcuni dettagli dei corpi delle atlete, che è una cosa straordinaria, perché spesso i corpi delle atlete sono bellissimi, i dettagli sono fondamentali, uno dei motivi per cui le persone per esempio guardano gli sport femminili, uno dei motivi, vogliono impedire quelle riprese, porca puttana. Noi faremo esattamente il contrario qui alla Zanzara, dove ci sono le telecamere, inquadreremo, ovviamente col consenso, i dettagli dei corpi che sono fondamentali. Quante cazzate che ancora ci sono. In questi giorni ho pensato, caro Parenzo, a un programma rivoluzionario per le elezioni. Ci ho pensato tantissimo, a un programma davvero rivoluzionario per le prossime elezioni politiche. Uno, legittima difesa più larga. Legittima difesa più larga, assolutamente.
1: Lo sta già facendo.
0: Ma non mi interessa, a me non mi interessa. Se spari a un ladro, comunque sei salvo. Dopo aver subito una rapina, se spari,
1: benissimo.
0: Io lo dico
1: cose
0: da prima di Vannacci. Seconda cosa, droga libera, come già adesso, ma basta i piccoli spacciatori al gabbio che riempiono le carceri e basta. Terzo, puttane legalizzate e bordelli in ogni provincia. Questo è un grande programma, un grandissimo programma. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Roggero è una brava persona, non lo conosco da un punto di vista personale, umano, magari avrà detto buongiorno e buonasera a qualcuno. Sappiamo che aveva una condanna, credo poi patteggiata, per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, ma questa è una vecchia storia che nulla ha a che vedere con la storia principale, ma ti dà un quadro di uno insomma le armi le maneggiava.
0: Ah, un quadro.
1: Questa vicenda, un quadro, aveva una condanna per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia.
0: Poi ti racconto la storia sul serio. Poi ti racconto, racconto questa puttanata che state dicendo.
1: Adesso ti parlo io e quindi silenzio. Silenzio. Primo. La seconda cosa terribile che avete fatto è mandare avanti il signor Nordio per chiedere una grazia che ancora non c'è.
0: Ancora non c'è nessuno.
1: Grazia. E il governo, siccome non ha fatto nessuna legge per cambiare la legittima difesa, ora chiede la grazia per Ruggero, il governo, cosa che neanche
0: non
1: può fare perché la
0: queste
1: grazia
0: cose
1: la
0: della queste cose della politica non mi interessano.
1: Siete talmente vergognosi,
0: non mi interessano.
1: E avete talmente paura del generale
0: non
1: Mannacci,
0: ti rivolgere
1: che
0: a
1: può
0: me
1: dire qualunque
0: non ti rivolgere
1: stronzata
0: a me.
1: Voi della destra che avete paura di perdere le elezioni e avete talmente paura di Vannacci e dei suoi deputati che fino a un minuto fa erano con la Lega, fino a un minuto fa,
0: Fratelli
1: d'Italia,
0: allora?
1: E hanno condiviso quelle scelte, non hanno fatto un cazzo.
0: Dunque?
1: Ora arriva la condanna e strumentalizzano la condanna di questo Ruggero che già in passato aveva minacciato il fidanzato della figlia. Pensa a te che quadro.
0: Parole di Ruggero prima di entrare in galera, sentite.
1: Pensa a te che quadro.
0: Sentite.
2: Viva la giustizia italiana!
3: Pensa di subire un'ingiustizia!
2: Penso di subire un'ingiustizia! Questo è diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarello, ragazzi, dovrà cacciare in mano la coscienza.
4: Questo aspetta quindi una grazia.
2: Io non aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena.
0: Avete sentito? Ha graziato uno scafista, ha graziato la Minetti. Me l'aspetto anche io, la grazia da Mattarella. Diciamo che questa tatticamente non è una grande mossa, diciamo, non è una grande mossa. Tatticamente dico, sentiamo.
1: L'hai suggerito male questa volta, si vede, gli hai suggerito male.
4: Non si sente un po' pentito per il gesto che ha commesso?
2: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio per trovarsi in più.
0: Risposta in questo caso perfetta. Pentito? Certo che mi sono pentito col senno di poi, ma bisogna trovarsi in quei momenti. E tu non ti sei mai trovato in quei momenti. Non ti sei mai trovato in quei momenti. Mai.
1: Se uno,
0: mai,
1: guardami,
0: mai,
1: mi segna, se
0: mai,
1: uno ammazza
0: mai,
1: due persone mai, perché ritiene di essere stato provocato, fa il carcere e non rompe i coglioni. Se uno ammazza due persone,
0: dunque, dovrebbe stare zitto e non rompere i coglioni. Dovrebbe andare in carcere e non rompere i coglioni.
1: Se uno ammazza due persone,
0: ma
1: perché ritiene che c'era ancora il pericolo, li insegue fuori, eccetera. Li ammazza.
0: Sei a livello di Dipré. Sei a livello di Dipré. Sei come Dipré. Sei come Dipré. Sai cosa ha detto Dipré? Questo ha detto. Sei come Dipré. La pensi come Dipré. Sentite, come Dipré. Mario.

0: Ruggero non si meritava 14 anni e mezzo di carcere. Si meritava l'ergastolo! L'ergastolo! Perché ha ucciso due persone per i soldi, per difendere i suoi soldi. E cosa cazzo sono i soldi in confronto a due vite umane?
1: Parenzo?

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ciao Giuseppe, volevo solo dirti che se vai, che penso all'S Lunga, fanno gli sconti sulle arance da portare a Roggero. Mi raccomando, vai, è grande Giuseppe.
2: Giustizia per Roggero, Cruciani, giustizia per Roggero. Organizziamola questa manifestazione. Parenzo, Parenzuccio, veniamo sotto casa tua a Prati a manifestare. Non ci avranno mai. Carlo a Dubai, da Mykonos.
3: Questo è Carlo da Dubai, che però è a Mykonos. Che bella la vita, ragazzi. Che bella la vita. Ti faccio sentire l'ottimo Tricarico, il mitologico cantautore Tricarico. Senti come
4: si esprime. Quindi, se domani l'avvocato Trucco giustamente mi fa questa riflessione che ti gira. Domani uno mi prende a catenate per strada per futili motivi. E io lo ammazzo a fucilate, secondo il Crux dovrei essere graziato.
3: Quanti paragoni ridicoli.
4: Questi non sanno manco di cosa parlano.
3: Quanti, che c'entra la rapina in una gioielleria con uno aggredito per strada? Imbecilli, imbecilli, imbecilli tutti e due.
4: Da quattro soldi. Ma non te lo daranno il seggio,
3: non chiedo nulla, io faccio, dico le cose che penso.
4: Chiedi il seggio perché così avrai l'immunità parlamentare con tutte le porcherie che hai combinato, tutte le porcherie che hai fatto in questi 20 anni di zanzara. Solo l'immunità parlamentare ti può salvare.
3: Questa è buona.
4: Tutte le porcherie che hai fatto, solo l'immunità parlamentare ti potrà salvare con tutte le porcherie che hai fatto.
3: Questo è Tricarico. Questo è Tricarico, vai, sentiamo.
5: No, un consiglio a tutti i padri di famiglia, alle persone che non sanno più come mantenere i propri figli, la propria famiglia e stanno pensando al suicidio, vi consiglio una rapina in gioielleria a mano armata e di stare ben attenti a farsi sparare appena fuori dalla gioielleria alle spalle possibilmente, così che riceviate dal gioielliere e dallo Stato, dopo una sentenza di un giudice, 750.000 euro, 780.000, quasi 1 milione, e la vostra famiglia sarà posto vita natural durante e non avrete sprecato la vostra vita con un suicidio.
3: Beh, devo dire la verità che Tricarico, che chiaramente è dalla parte di Roggero, sa va a Sandir, dice scusa, un padre di famiglia si vuole suicidare perché magari è in rovina. Tricarico è un cantante, che cazzo vuoi che sia? Tricarico, il cantante Tricarico, perché un cantante non si può esprimere. Dice, se un padre di famiglia si vuole suicidare perché sta andando in rovina, potrebbe fare una bella rapina invece di suicidarsi. Una bella rapina, devi essere bravo a farti sparare alle spalle fuori dalla gioielleria, naturalmente.
4: Beh, è geniale quello
3: fuori
4: che
3: fuori dalla gioielleria, crepi, ti danno il risarcimento.
4: Ma Tricarico, scusami, ma Tricarico è quello che cantava Puttana la maestra, quello straordinario stornello. Quello è il dottor Tricarico.
3: Non lo so, adesso
4: no, giusto per capire il ragionamento sentiamo un attimo la canzoncina del dottor Tricarico.
3: Adesso questo
4: giusto
3: che c'entra.
4: Solo per inquadrare chi è quel finissimo intellettuale cantautore che cantava
6: Francesco.
4: Questo
6: che rideva.
3: La cosa c'entra?
4: La attenzione.
6: Maestra dice oggi c'è il tema. Oggi fate il tema sul papà.
4: Attento.

0: qual è il problema? E allora non si può esprimere, spara, su. Non spara, si può esprimere.
1: Spara Carogero, spara, spara, spara o Rogero. Ma ragazzi, ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete no?
0: Allora,
1: spara, c'è... spara, spara Mario Rogero, spara, spara, spara al delinquente, ma sparagli alle spalle dentro il tuo locale. Eccolo.
0: Vabbè, allora c'è un napoletano che si chiama Donnarumma che dice una cosa incredibile. Claudio Donnarumma li ha inseguiti, li ha sparati.
1: È l'ex amministratore delegato di
0: è anche il portiere della nazionale di calcio.
1: Gli voglio dare anche le solidarietà, ma io non lo so. Io voglio dare la solidarietà al dottor Donnarumma.
0: Non me ne frega, posso dirti, non me ne frega un cazzo, posso dirti. Perché non me ne frega un cazzo? Non so chi è, non lo conosco. Non me ne frega nulla, nulla, nulla.
1: Attacchi le Ferrovie dello Stato. Complimenti.
0: Io conosco
1: bravissimo.
0: Io conosco solo un Donnarumma. Io conosco solo un Donnarumma.
1: Complimenti, ma complimenti, complimenti. Sentiamo. Non me ne frega, Cruciani, due punti. Non me ne frega un cazzo di Ferrovie dello Stato.
0: No.
1: Complimenti. Tu stai distruggendo pezzo a pezzo questo paese. Questo stai facendo.
0: Sentiamo Donnarumma.
1: Io invece dico Donnarumma è stato un bravo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.
0: Va bene, va bene.
2: Tu non hai sparato all'interno del negozio, perché se uno viene a casa mia e minaccia la mia famiglia, è normale che gli sparo, non me ne frega proprio, perché io difendo la mia famiglia.
0: E dunque?
2: Ma sti delinquenti già erano andati via. Tu che hai fatto? Le inseguite. Le sparate, a uno le sparate le accise, un'altra le sparate, ferito a terra, le buffate mazzate.
0: Ma la cosa incredibile è questa, senti, sentite la cosa incredibile.
2: Praticamente ti sei comportato come loro. Se ti sei comportato come loro, il problema
0: fa,
2: più grande è che nessuno è riuscito a difenderti quando tu per parecchie volte sei stato derubato.
0: Ti sei comportato come loro, ma si dovrebbe vergognare questo qua. Joseph da Siracusa, vai, si dovrebbe vergognare questo Claudio Donnarumma. Vabbè, dai.
3: Ciao testa di minchia, ciao testa di minchia, shalom David.
0: Che c'ha il disco, te, ogni volta che interviene
3: allora,
0: questo Joseph c'ha il disco
3: allora,
0: messo. Il disco.
3: Allora coglione, coglione, io non ti voglio dire che sei fascista, non te lo dirò oggi, non te lo dirò. Voglio soltanto concentrarmi sul portato eversivo del chiedere la grazia in questa fase per un pluriomicida. Tu sei eversivo, sì, sei eversivo.
0: Io la grazia non l'ho chiesta, innanzitutto, non l'ho chiesta.
3: No, minchiate.
0: Io non l'ho chiesta la grazia, figlio mio.
3: Figlio mio, non è che ti puoi tirare indietro ogni
0: ma
3: volta che
0: ti
3: diciamo
0: qualcosa.
3: La
0: grazia,
3: non sei fascista, e non sei nero, e sei pulito, e non hai chiesto la grazia, sono minchiate.
0: Ma io non l'ho chiesta la grazia.
3: Ma tu la grazia l'hai chiesta, sei un coglione,
0: per cui figurati.
3: Sei un
0: ma l'ha chiesta la politica, io non ho mai pensato alla grazia.
3: E tu ti sei accodato.
0: Ma sì, ma bene, sono
3: tu
0: d'accordo, ma non è che...
3: Ma non ti rendi conto del portato eversivo della tua richiesta?
0: Eversivo,
3: la grazia ha dei parametri, cretino.
0: Eversivo.
3: Ha dei parametri, cretino. Non si può usare la grazia come quarto grado di giudizio. Hai capito? Come quarto grado di giudizio.
0: Ma no.
3: Cretino,
0: strano,
3: qua,
0: ma no.
3: Tre gradi di giudizio hanno detto che è un pluriomicida.
0: Ma lo sappiamo questo, lo sappiamo.
3: E se ne va in carcere.
0: E sei contento, no? E
3: chiede la grazia. Ma vaffanculo, tu e la grazia. E lui,
0: sei contento,
3: cazzo.
0: Sei contento che va in galera,
3: sei contento.
0: Sei contento. Stai godendo. Appunto, lo chiami coglione, stai godendo. Stai godendo. Hai detto vaffanculo, coglione, gli hai detto così.
3: Ignoranti di merda, degli ignoranti di
0: Mauro
3: merda
0: da Reggio Calabria. Ma vai a cagare, Mauro da Reggio Calabria. Vai, dimmi.
4: Tu hai avuto anche il barbaro coraggio di dire candidiamolo. Allora,
0: sì, assolutamente. Ma per me l'ha fatto tutto il possibile per liberarlo. La grazia, la candidatura, che non si può fare, purtroppo. La candidatura, eccetera, eccetera.
4: No, la differenza
0: tutto quello
4: tra
0: che è possibile
4: colposo,
0: che palle, amico mio, che
4: no,
0: coglioni
4: che palle.
0: Fermo là, mi stai annoiando. Sei noioso, fra poco ti faccio parlare, fermo.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: La Zanzara. Fagiù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
7: Morti per il ponte Morandi, 12 anni di condanna, 2 rapinatori, 14 anni e 9 mesi. Vi sembra giusto?
0: E andiamo avanti in questa due giorni praticamente dedicata al caso del gioielliere che oggi è entrato drammaticamente in carcere, caro David, ed è una vergogna assoluta, diciamo la verità. Io lo trovo vergognoso.
1: L'applicazione della legge
0: io lo trovo vergognoso. Io lo trovo uno schifo. Io lo trovo uno schifo. Io non sto accusando nessuno. Io lo trovo uno schifo. Soprattutto il fatto che il centrodestra in 4 anni non abbia cambiato la legge. Per cui vedi come la penso. Non sono allineato come dici tu.
1: No,
0: il centrodestra in 4 anni non si è degnato di cambiare una legge. Poi si sono accorti della vicenda Roggero, su cui tutti stanno salendo adesso sul carro, perché c'è pieno di gente VIP contro VIP che non sanno un cazzo, che adesso salgono sul carro di Roggero e scrivono i loro post social indignati. Ma dove cazzo eravate quando io da solo insieme a Mario Giordano combattevamo a fianco di Roggero? Dove cazzo eravate? Incredibile, dai, Andrea da Varese. Però prima ti voglio dire una cosa che mi segnalano. Sai la cosa che tu hai, la cosa che tu hai, di cui hai evitato di parlare, quella follia delle inquadrature del corpo delle donne negli eventi sportivi,
1: non
0: sai?
1: Non ne ho parlato perché non è un argomento dalla sette, è un argomento.
0: Ma no, non hai parlato stasera non hai parlato.
1: No, ma anche
0: non
1: tu,
0: hai dato il tuo giudizio. Guardi le Olimpiadi in televisione, sei un esperto di televisione, no? Fai la televisione,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: te ne sembra del fatto che le inquadrature non devono soffermarsi sui corpi delle donne?
1: Cazzo che voglio inquadro quello che si chiama televisione.
0: Esatto.
1: Non
0: dai,
1: si chiama burca visione,
0: dai. Scusi,
1: si chiama televisione.
0: Appunto, cioè, oh, bravo, bravo. Volevo chiedere all'esperto. Ecco,
1: porca,
0: grazie.
1: Naturalmente questa cosa è ipocrita, per cui quando c'è una bellissima macchia di sangue sull'asfalto, naturalmente
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: questa in Rai ti dicono non si può inquadrare, sì, perché è la TV del dolore, e allora fai il 2% se non la inquadri. Se invece fai tutta una puntata dove naturalmente quel sangue diventa naturalmente protagonista di quella puntata, quel terribile,
0: capito,
1: ogni cosa
0: però...
1: che naturalmente poi non si capisce perché quando fanno le inquadrature, ogni volta che c'è un omicidio devono mettere quel telo per coprire il cadavere.
0: Vabbè,
1: ho detto tante volte
0: normale
1: alla Rai, naturalmente è normale, niente, cos'è normale? Non è normale per l'ascolto, naturalmente ho detto mille volte alla Rai, via quel lenzuolo, via okay, via il lenzuolo.
0: E che hanno detto?
1: Deve
0: la
1: esserci
0: Rai?
1: L'immagine
0: che hanno detto alla Rai?
1: Mi hanno cacciato, hanno detto lei è pazzo, è un cinico. E io ho detto cinismo, naturalmente non si può fare la televisione se non sei cinico, naturalmente.
0: Ma lei vuole togliere il telo?
1: Cos'è la televisione?
0: Vuole...
1: Madre Teresa di Calcutta che dà da mangiare ai poveri, quello, ma non puoi neanche inquadrare i poveri, quella è la dignità. La dignità,
0: sì, non si possono inquadrare.
1: La dignità, la carta di Treviso, la carta di servizio della Rai. Bravi, fate il 2%, siete morti. Morti,
0: ho capito, però,
1: naturalmente.
0: Però scusi, lei nel caso di Roggero cosa manca?
1: È ovvio
0: in quel filmato di Roggero, quello è bellissimo, quel
1: manca
0: filmato.
1: Manca il cadavere, naturalmente.
0: Anche
1: manca il cadavere. Mancano
0: c'è,
1: le immagini.
0: Il filmato
1: c'è soltanto quella bellissima immagine di quella esecuzione in diretta televisiva, naturalmente.
0: Sì, quella è bella,
1: e a un certo punto qualcuno addirittura ha detto no, bisogna blerare,
0: sì, sì,
1: blerare le vite. Dai, ma cosa vuoi blerare? Coprire gli il rispetto, la dignità. Ma la vita non ha dignità, la vita non ha, la vita è dura, è cruda, e la televisione, naturalmente, se è televisione, deve andare ad indagare le cose più drammatiche, più dure. Quello, quando naturalmente
0: sì,
1: c'è un asfalto sporco di sangue, lì sì, c'è la notizia, naturalmente.
0: Beh, grazie,
1: dai,
0: professor Fecelli, grazie. Allora, sulla questione delle inquadrature però delle donne, bisogna dire una cosa. Mi segnalano che la desessualizzazione, o come cazzo si chiama, del corpo delle donne, ripeto, la desessualizzazione del corpo delle donne è una cosa coranica. Una cosa coranica, è chiaro? Questi imbecilli che dicono bisogna

0: sessualizzare la sfera pubblica, bisogna desessualizzare, eccetera. Fanno, applicano il Corano, applicano il Corano, è chiaro? Incredibile. Andrea da Varese, dai.
1: Dimmi. Dimmi. Ascolta, sprepuziato il tuo amico lì. Spiegami un secondo, ragioniamo insieme su Ruggero, ma se al posto che Ruggero vessato per anni ci fosse stata una donna che prende botte dal marito per anni e tutto, e alla fine arriva alla conclusione di ucciderlo, tu, bandierina mia, cambieresti in un secondo tu, la Briganti e tutti quei ben
0: assolutamente sì.
1: Del cazzo,
0: è la stessa, perché, è un bellissimo esempio
1: logica,
0: quello che hai fatto. Ruggero come una donna vessata, bravissimo. Se ci fosse stata una donna vessata dal marito, dal compagno, per anni, e questa sbrocca prende la pistola e lo ammazza, sareste là a dire però ci sono le
1: Crux, questi sposano soltanto quello che gli fa comodo, e la proprietà privata, la legittima difesa sono di destra per questi coglioni, Crux.
0: Grandissimo, Andrea. Musica. È Parenzo Muto.
2: Ma cosa vuoi che
0: però
2: dica?
0: Aspetta, ho in collegamento però un signore che ho conosciuto ieri sera a Zona Bianca, a distanza. Che si chiama Marco Meola, che saluto. Buonasera.
3: Ciao Giuseppe, buonasera,
0: ciao,
3: come
0: Marco.
3: Stai?
0: Ciao, bene. Come combattevi ieri sera, amico mio?
3: Amore mio, lo so, ti ringrazio, ho preso un po' spunto da te, sai, negli ultimi 5 anni. Ti ringrazio intanto per quello che stai facendo, perché veramente sei un grande, sei senza padre e padrone, quindi hai le palle da sotto.
0: Grandissimo. Allora, Marco Meola, il direttore...
2: Dopo che vi siete slinguati?
0: Marco Meola, stai zitto, è un amico di Ruggero. Lo conosce, lo difende da 5 anni, da quando è successo quello che è successo.
3: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto è il direttore di un'azienda che produce gioielli, gira l'Italia.
2: Arrestata una donna condannata per aver ucciso il marito.
0: Meno male.
3: Ma David non può intervenire dopo, perché stai lavorando.
0: Purtroppo è invasato. Tu giri l'Italia con i gioielli in macchina. Oggi non lo puoi più fare.
3: No. Purtroppo si girava 20 anni fa con i gioielli in macchina. Visto e considerato una serie di rapine, e nell'ultima settimana sono successe 7 rapine in tutta Italia. Il problema incomincia veramente, o oramai da anni, ma incomincia a diventare veramente pesante. L'azienda, ovviamente, per cui lavoro, ringraziando Dio, mette a disposizione la struttura, mette a disposizione i stand, quindi cerchiamo di farvi arrivare i clienti o in azienda o praticamente nelle strutture.
0: Tu hai subito 3 rapine, una con la pistola in bocca, un kalashnikov sulla pancia,
3: sullo stomaco, e un'altra pistola in testa, dove io ho reagito solo una volta sulle 3, ragion per cui sto difendendo Mario Ruggero, scusami, però ci tengo un attimo a dire quest'ultimo particolare. Purtroppo, per tutta questa serie di problematiche e di delinquenze in giro, noi siamo costretti a girare oramai con lo zaino solo ed esclusivamente con dell'iPad oppure dei cataloghi, perché non si può più girare con i gioielli come una volta.
0: Questa è la situazione, la situazione è questa. Tu perché difendi Ruggero?
3: Io difendo Ruggero perché so esattamente in quell'attimo che cosa gli è potuto scattare all'interno. Intanto bisogna ricordare un attimino che Ruggero ha ricevuto già una rapina, gli hanno rotto il naso, gli hanno spezzato praticamente 3 costole e gli hanno scheggiato un attimino la spina dorsale. Questo ovviamente è tutto documentato. Poi tutti giuro, come stai dicendo tu, sono d'accordissimo.
2: Cos'era successo col fidanzato della figlia? Cos'era successo?
3: Il fidanzato della figlia, non posso parlare di questa cosa, parlerà la figlia.
2: È vero che aveva minacciato con una pistola il fidanzato? Non è vero?
3: Ti faccio parlare.
2: No, è vero o non è vero? Chiedo perché non lo so. È vero
3: assolutamente
2: o no?
3: Sì. Se posso risponderti, David, ti faccio parlare con la figlia, perché questa
2: no,
3: è una cosa
2: personale. Chiedo a lei. Lo chiedo a lei.
0: Fermi un attimo, Marco. Sì. Allora, la situazione è molto semplice. Allora, stanno rimproverando, questa è la follia, vedi? Cioè, le cose vergognose che stanno avvenendo. Ma non è nessun quadro, stai zitto un attimo. Stanno rimproverando a Ruggero una roba del 2005, di 21 anni fa. 21 anni fa. In cui non si capisce, perché nessuno sa niente, le circostanze, eccetera. Alla fine ha preso 2 mesi a patteggiare.

0: due mesi per aver evidentemente minacciato il fidanzato della figlia, con cui c'era stato un diverbio prima
1: un diverbio,
0: tra, prima
1: io,
0: tra
1: un fidanzato diverbio, quello, il diverbio, quello che mi hanno raccontato, è un timpano rotto nel frattempo. Poi
0: alla figlia
1: ti ripeto,
0: comunque
1: ti
0: in ogni,
1: ripeto,
0: in ogni
1: ti
0: caso
1: farò parlare...
0: sì, ma non c'è problema, sì. Ma io sto dicendo una cosa molto seria: stanno rimproverando, dicendogli che è uno violento, dicendogli che è uno che aveva dei precedenti, che sa maneggiare la pistola, eccetera. Stanno rimproverando a Roggero questa roba, e hanno rimproverato anche in parte i giudici nello scrivere la sentenza, quando lui alla fine ha sostituito la pena di 2 mesi con una multa di 2.000 euro, e dunque non ha nessuna cosa sulla fedina penale. Parenzo, se vuoi continuare ad attaccare Roggero, perché nel 2005, 21 anni fa,
2: ti dà l'idea,
0: ma l'idea di che? L'idea di che? Di che cosa? Di un violento, di uno che maneggia la pistola, di che cosa? Allora, solito messaggio assurdo ricevuto da Vittorio da Roma: vergognati, difendere un duplice assassino psicopatico, parte psicopatico, come fai a dirlo, che era già pregiudicato. Oggi l'Italia è un paese più sicuro, ancora con questa storia del pregiudicato. Ha patteggiato 2 mesi per la storia della pistola che è puntata contro la famiglia dell'ex fidanzato della figlia, in circostanze non chiare in cui pare che siano state commesse delle violenze, pare, nei confronti della figlia. Ha sostituito questi 2 mesi con 2.000 euro e rotti di multa. Di che cazzo parliamo? Dai, su, Vittorio, non diciamo puttanate. Vittorio da Roma.
3: Sì, un atteggiamento molto equilibrato, effettivamente. No?
0: È arrivato,
3: una cosa del genere, che
0: lui,
3: fai? Non glielo punti il petto sulla fronte, no? Che fai? No, mi sembra
0: 2005,
3: giusto.
0: 21 anni fa.
3: Dunque, l'Italia, già prima gli devono levare la pistola, perché l'Italia
0: gliel'hanno ridata la pistola.
3: È un paese fin troppo bonito. Prima aspettare le tragedie, prima di poter fare qualcosa.
0: Ma ti devi vergognare.
3: Ma vergognati, tu stai difendendo un assassino.
0: Hai sentito la testimonianza? La testimonianza, sì, di Marco Meola, che è uno che lo conosce bene, l'hai sentita?
3: Guarda,
0: no? Pistole puntate alla testa.
3: Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito. Guarda, dico solo questo: mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito.
0: Non ti dispiace per nulla.
3: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega proprio nulla. Guarda, già vendono dei beni di prima necessità che non servono un cazzo, cioè
0: chi vende gioielli non servono un cazzo,
3: quindi ci può stare che ogni tanto possono subire una rapina, scusami una cosa, vendono della robaccia, porca troia, quella lì è soltanto della robaccia, sintomo del capitalismo estremo che cui dobbiamo ogni giorno.
0: Meola, per favore, reagisci a questo cretino, dai, ti prego.
1: Ma io non posso reagire ad una persona che parla così, non sa niente.
0: No, ma ti prego,
1: ma fratello caro, ma che cosa devo spiegare?
0: Che devi combattere come un leone, come questo, contro questo cretino.
1: Ma ti dico che ci vogliono tutti quanti con i sandali nudi, senza una bella macchina, senza una bella borsa, senza un bel bracciale, senza una bella collana, capito?
3: Dobbiamo
1: girare con i primitivi. Poi a te non te ne fotte, scusa, ragazzo, l'educazione insegna che quando uno parla l'altro ascolta, è chiaro? Se sei educato, io sto parlando da persona educata, ok?
2: Ma
1: poi non te ne fotte un cazzo delle rapine che ho ricevuto, non ti conosco neanche.
2: Porta,
1: ma io non ti conosco neanche, non voglio neanche di risponderti, capito? Non
3: ma
1: mi
3: guarda,
1: voglio abbassare.
3: Ma io non voglio neanche, io ti voglio conoscere, io ho dato il mio parere oggettivo su un fatto. Che può darsi che se c'è delle gioiellerie potete subire dei furti, dovete attrezzarvi per non prendere.
1: Allora, fratello caro, ti voglio spiegare una cosa: il problema oggigiorno non è più nella gioielleria. Subiscono rapine le panetterie, subiscono rapine le farmacie, subiscono rapine.
3: Io non ho mai sentito un panettiere che si vuole confondere per fare
1: un cazzo del gioiello, del ristorante, della farmacia,
3: io non ho mai sentito un tabaccaio prendere un fucile e sparare in faccia
0: dei ladri.
1: Mai sentito una Lecce che succede, mai sentito il tabaccaio che è morto a Lecce, vero? Non l'hai mai sentito?
3: Senti, ma secondo te è normale uscire fuori con una pistola, sparare a sangue freddo?
1: Non conosci il caso, non puoi parlare, ti metto insieme a tutti quelli che non conoscono il caso caso ti metto assieme a tutti quelli che danno aria così a cazzo di cane, amico mio.
3: Neanche nella Russia di Putin potresti fare una cosa del genere. Neanche in Iran, neanche nei ma io non ti voglio bene manco per un cazzo.
1: In Iran quello che hanno fatto i ladri, quello che hanno fatto i ladri a Mario Ruggeri in Iran non li fanno neanche, purtroppo, purtroppo non li fanno manco uscire la prima volta. Ti voglio solamente ricordare che il signore, però sto sempre parlando io, se tu mi salti addosso facciamo casino, in trasmissione non si capisce.

0: Che stai parlando.
1: Parlo tu, vai.
0: No,
1: vai,
0: beh,
1: parla,
0: va bene,
1: parla,
0: appunto,
1: vai,
0: sto
1: vai,
0: parlando,
1: vai,
0: appunto.
1: Vai,
0: sto
1: vai,
0: dicendo
1: grande,
0: che un paese
1: vai,
0: civile e democratico
1: parla.
0: Non si può accettare.
1: Il paese civile e democratico è questo, era la quarta rapina, questo è il paese civile e democratico.
0: Ho capito, può capitare, se un paese civile e democratico può capitare che becchi una rapina. Qual è il problema?
1: Una rapina, una rapina.
0: Sì, può capitare, puoi reagire all'interno, ci sono le leggi.
1: Però può capitare che quando ti prendono ti devono rimanere al gabbio, bello. Ti può capitare che quando ti puntano la pistola in faccia ti devi fare venire in carcere, bello.
0: Guarda che lui ha preso soltanto 14 anni, duplice omicidio, tentato omicidio, ha preso soltanto 14 anni, ma tu dovresti ringraziare la magistratura in quanto
2: diciamo
0: che i giudici ti sono fatti influenzare
1: nessuno. Io ringrazio mio padre di avermi fatto nascere, bello, io non ringrazio un cazzo
0: da questo populismo di merda continuo, perché nessuno stato civile può accettare
2: ciao Vittorio, ciao Marco,
3: stai creando un clima
2: Marco,
3: da guerra civile, guarda.
2: Ma che clima
3: sei
2: da guerra
3: responsabile,
2: civile?
3: Stai creando un clima da guerra civile.
2: Abbiamo...
3: Perché non esiste chi sta dalla parte di Ruggero e chi sta dalla parte dei ladri. Questa è la contrapposizione che volete fare credere tu e il tuo socio sodale generale Vannacci. Ma non esiste nessuna contrapposizione. Esiste lo stato di diritto, l'applicazione della legge
2: vabbè,
3: e chi delinque.
2: Buonanotte.
3: Fine.
2: Allora, accanto a me Francesco Gioia, tre volte campione italiano di Strongman, coach online, personal trainer, fiero antifascista, ti piacerà caro David, fiero antifascista, anarchico, vegetariano e antirazzista. Ho detto tutto, ce l'hai tutte tu, ce l'hai tutte, no, antirazzista, va bene, sono pure io antirazzista. Buonasera innanzitutto, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, Gioia, scusami un attimo, prima mi stavi dicendo tu sei vegetariano, no?
4: Sì.
2: Cioè io per esempio nei giorni scorsi ho avuto un problemino forse per dei frutti di mare che ho mangiato in Puglia e delle ostriche, tu non mangi nemmeno
3: problema
2: le ostriche?
3: Ancora non
4: certamente
3: superato,
4: no,
3: però,
4: sono esseri viventi anche quelli.
2: Le ostriche?
4: Certo. Pensi che in questo mondo dobbiamo rispettare i fascisti, figurati se non rispetto le ostriche.
2: Beh, capito, le ostriche. Cioè tu tra
3: io
2: i fascisti e
3: le
2: ostriche preferisci?
3: Dove
2: si sceglie tra fascisti e ostriche? Tra fascisti e ostriche, chi fai sopravvivere?
4: Certamente le ostriche.
2: Tra un uomo e un fascista, diciamo, generale Vannacci e un'ostrica. Tu devi scegliere
4: quello,
2: chi far sopravvivere.
4: Questo me lo metti su un piatto d'argento.
2: Cioè?
4: Assolutamente
2: le ostriche. Ma le ostriche non sono esseri viventi, le ostriche.
4: Ma i fascisti non sono esseri pensanti.
2: Ma non puoi dire, a parte uno ha il diritto di proclamarsi fa... Vedi, la regia è dalla parte tua, la regia è dalla parte tua. La regia è incredibile, la regia è dalla parte tua pure su queste cazzate, pure su queste boiate in mani. Queste sono delle boiate in mani, non puoi dire una cosa del
3: vabbè,
2: genere.
3: Ma la regia, ma la regia è gente
2: tra
3: ideologica.
2: Lei se le cerca. Tra il generale Vannacci, che è un essere vivente, il generale Vannacci ha diritto di esistere, di vivere Vannacci.
4: Allora, il problema è che adesso non sono più un militante attivo dal 2007, che comunque è l'ultimo,
2: sei stato in galera,
4: è l'ultimo reato che mi è stato ascritto.
2: Non sei più un militante attivo allora?
4: E niente, ora ne parlo, però non posso dire determinate frasi sicuramente, però è ovvio,
2: è
4: ovvio che in una rivoluzione, in un'insurrezione,
2: devi far fuori certe persone, sì.
4: Tutte le persone che si oppongono alla libertà, alla dignità di tutti e spariscono.
2: Ma ho capito, ma ragazzi, ma qui siamo alla follia, siamo come quello che dice che i fascisti noi gli spariamo, dai su, ma non si può dire una cosa del
4: in
2: genere.
4: In questo momento non si può fare, ovviamente se ci fosse una rivoluzione loro starebbero da una parte e noi dall'altra.
2: Sì, ma ho capito, ma non è perché te Vannacci è uno pericoloso secondo te?
4: Vannacci è una delle persone più pericolose che c'è in Italia in questo momento, perché sta praticamente diffondendo l'odio ovunque quando in realtà non c'è nessun motivo per diffondere odio, perché i migranti non sono il problema principale dell'Italia.
3: Sì,
4: il problema principale dell'Italia è gli stipendi da fame. Che
2: il governo che appoggia Israele,
4: solo i poveri che sono quelli che pagano le tasse, perché i ricchi non pagano le tasse assolutamente.
3: Beh,
4: ma lei sa benissimo se c'ha un minimo.
2: Ma lei nel palazzo di
4: Confindustria, lei conosce, lei ce l'ha un commercialista, penso,
2: sì, certo.
4: No? Ok. Se lei ha partita IVA o regime forfettario eccetera, oppure è dipendente, le tolgono direttamente i soldi e lei sta a posto. Ma se lei ha una grande azienda,
2: pagano un sacco di soldi.
4: Non è vero un cazzo, perché quando arriva,
2: ma qui
4: arriva,
2: siamo nel tempio delle aziende,
4: ma posso parlare o no?
2: Ma si
4: se vuole che parlo io parlo,
2: ma
4: se non mi vuole far parlare non parlo.
2: Ma tu puoi parlare.
4: Allora,
2: ma qui è il tempio delle aziende,
4: ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Ma
4: io sto dicendo,
2: dimmi qualcosa.
4: dicendo semplicemente,
2: quindi posso dice finire, che le grandi aziende non possono
4: posso finire un ragionamento, tutte le grandi aziende, come anche Microsoft nel mondo, tutte quando arrivano in fondo all'anno, se hanno un utile altissimo, prendono questo utile e comprano altre strutture, altre macchinari, quindi alla fine cosa pagano di tasse?
2: Sono gli investimenti.
4: Un cazzo, non sono investimenti.
2: Ma certo,
4: è un modo di ripulire tutto l'utile.
3: Ma come
4: loro non pagano un euro di tasse?
3: Non c'è nulla da ripulire. Lei si trova nel tempio del miglior capitalismo italiano. Quindi la prego, per favore, di non dire stronzate. Di non dire stronzate. Grazie alle aziende e grazie alle industrie in questo paese.
4: Anche Gaetano Bresci si è dovuto avvicinare a Umberto Primo per fare quello che doveva fare, o no?
3: Io vorrei dire che questo è un ospite voluto e scelto da Giuseppe Cruciani.
2: No, ho capito.
4: Senta, volevo fare una domanda a lei, Parenzo.
3: Io amo il capitalismo.
4: Io voglio fare un'altra domanda. Voglio fare una domanda.
3: Capitalismo.
4: Senta, ma è inutile che urla per parlarmi sopra perché non sa cosa dire. Posso dire la mia? Posso fare la mia domanda? Allora rispondo alla mia domanda. Non me ne frega un cazzo che lei legalizzi il capitalismo. Le voglio domandare.
2: Lei odia il capitalismo.
4: Io odio il capitalismo, ovviamente. Posso dire
3: come mangia, scusi? E come cazzo
4: con la forchetta mangio io.
3: Con la forchetta.
4: A volte anche con le bacchette, però mi impegno. Mi risponde un attimo.
3: Scusi, lei ha una partita IVA, cosa ha un'azienda, cosa ha?
4: Senta, io non c'ho niente.
3: Allora,
2: però, scusi, sta facendo un'obiezione
3: allora,
2: abbastanza sensata.
3: Allora,
2: cioè le dice,
3: allora,
2: lei non ama il capitalismo, non ama il capitalismo, però vive col capitalismo.
4: Io ovviamente in questo momento, siccome non sono più un rivoluzionario attivo,
3: ma quale non... rivoluzionario attivo?
4: Senta,
3: attivo?
4: Signor,
3: vada a lavorare,
4: signor Panzone, signor Panzone,
3: per produrre reddito, signor
4: Panzone,
3: per creare posti di lavoro, il rivoluzionario dei miei
4: stamattina
3: coglioni.
4: L'ha presa la medicina. L'ha presa la medicina, non mi sembra. Senta un attimo una cosa. Ma lei
3: ha
4: già fatto di suo, non c'è problema.
3: Che cazzo è lei oggi?
4: Senta un attimo.
3: Non sono più un rivoluzionario.
4: Certo,
3: sono
4: qui a fare il coglione nella trasmissione Cruciani. Pensa che sono rivoluzionario.
3: Di Cruciani, bravo.
4: Senta una cosa. Ma lei, che apparentemente
3: 3 mesi di isolamento ha fatto, lei o sbaglio?
4: 3 mesi di isolamento totale in Spagna. Se vuole le racconto anche perché.
2: Ma per questo mi sta pure.
3: È un terrorista, che cazzo è lei allora? Che cazzo è?
4: Allora,
3: lei?
4: Io praticamente. Allora,
3: che cazzo è?
4: Senta, io ero fra l'11 più ricercati dall'Italia all'estero nel 2004. Ok?
3: Ma perché cosa?
2: Ma perché sta qua?
4: Nel Ministero
2: ed è il motivo per cui sta qua, noi accogliamo tutti, anche gli ex delinquenti anarchici rivoluzionari, porca troia!
4: Ora voglio fare questa cazzo di domanda a Parenzo.
3: Parenzo,
4: io vorrei capire come mai una persona apparentemente, molto apparentemente intelligente come lei sostiene il governo genocida di Israele.
2: Questo è interessante.
3: Ancora con sta storia. Ancora con questa storia.
4: Questa è una cosa
3: io
4: gravissima.
3: Non
4: con
3: c'è
4: tutte quelle merde che vengono in Italia a fare il bagno dopo.
3: Capito? Come rivoluzionario del mio sottopalla,
4: mi dica.
3: Quello è un governo con due coglioni così.
4: No, due.
2: Il governo di Israele dice
4: cioè,
2: che
4: nel senso
2: così.
4: Che quelli del governo di Israele sono due coglioni, ok?
3: No,
4: su questo sono d'accordo.
3: Due coglioni
4: d'accordissimo.
3: Così nel difendere
4: lei è un grande, secondo me dovrebbe venire in sede da noi, guardi.
3: Ma lei che rivoluzione voleva fare?
4: La rivoluzione anarchica.
3: Anarchica.
4: Sì.
3: Anarchica.
4: Ma lei gli piace stare in uno stato, lei gli piace stare in uno stato dove il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza?
3: Le piace da morire stare qua.
4: Piace anche
3: è un paese straordinario.
4: Bellissimo.
3: Il capitalismo dà
4: qui
3: opportunità a chiunque,
4: cazzo.
3: Tranne agli stronzi come
4: tutte
3: lei.
4: Tutte le riforme che in Europa hanno funzionato e hanno dato lavoro alla gente in Italia sono finite a 4 salti in padella. Tutto una merda. Sempre
3: anche
4: perché
3: ci
4: perché lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
2: Lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
4: Come funziona?
3: Mi faccia capire
4: come
3: che
4: funziona?
3: Rivoluzione voleva fare lei? Mi faccia capire quale rivoluzione voleva fare? Sentiamo.
2: È troppo lunga, musica, troppo lunga.
3: Mi interessa,
2: la prossima volta lo invito un'altra volta. La prossima
3: volta adesso voglio sapere adesso che rivoluzione di merda.
2: Non
3: voleva
2: anarchica, anarchica, togliere il potere. Che ne so, le fabbriche, le distrugge, no, i padroni non dovrebbero più esistere. I padroni non dovrebbero più

0: criminali,
1: non sono dei criminali assassini. Ma,
2: ah, perché invece il governo di Israele cos'è? Sono brave persone.
1: Alle Brigate Rosse.
2: Ma lei lo sa chi è che gestisce il traffico di cocaina in Italia?
1: No, adesso calmiamoci, però.
3: No,
1: adesso
3: non lo voglio sapere.
2: Glielo dico. Lei l'ha mai sentito dire il generale Ganzer?
1: No,
2: il generale Ganzer lo conosce.
1: Le piace più Marnacci. Musica, lasciamo perdere. Quelle sono cose che accadono,
0: Dimmi tu se della radio di Confindustria devi inventare uno squinternato che dice che le Brigate Rosse erano brave persone. Ma qui siamo veramente
2: ai matti. Ma lei sa non sa dibattere con me, lei sa solo urlare e parlare sopra. Non è in grado di rispondere. Non è in grado di rispondere. Lei lo sa perché c'è tutto questo casino per le strade? Perché le multinazionali occidentali sono andate in Africa e saccheggiano il 60% dell'economia dell'Africa. E questi disgraziati poverini che non c'hanno più un cazzo dal loro paese perché glielo rubano, vengano in qua.
1: È giusto che vengano qua.
2: È certo che è giusto.
1: Vorrebbero l'ingresso di tutti.
2: Io sono contro le frontiere.
1: Vero che vuoi sfidare Barboni?
2: Certo,
1: Giuseppe
2: Barboni
1: a MMA, perché?
2: Sì. Perché lui ha picchiato un migrante che stava semplicemente protestando per le sue situazioni di vita e non faceva niente di male, ma semplicemente andava sulle strisce a fermare leggermente il traffico. Io mi ricordo ai tempi che
1: è un prodotto vannacciano, diciamo, del fascismo vannacciano, questo Barboni.
2: Barboni è un fascista, non so se è anche un po' ritardato.
1: Io
2: so che lui praticamente fa degli articoli falsi sui giornali dove dice che lui è uno dei 200 imprenditori più ricchi d'Italia e altre mille cagate.
1: Questo non lo so. Comunque organizzeremo uno scontro MMA Barboni contro Francesco Gioia.
2: Speriamo
0: così
2: che
0: si eliminano a vicenda. Comunque, e se ne vanno a fanculo.
2: Comunque
0: tutti e due.
2: Parenzo, se veniva,
0: no,
2: io le davo. Se veniva, io le davo il mio libro,
0: che... perché amo il capitalismo. Bravo. Vado a cena fuori,
2: allora vada su Amazon,
0: un sacco di cose,
2: vada su Amazon e compri
0: credito,
2: il mio libro,
0: con tutte le carte di credito,
2: libro.
0: Visa, Mastercard, American Express, tutto.
2: Ok,
0: tutto
2: intanto compri anche il mio libro, magari capisce qualcosa della vita.
1: Fermi tutti.
2: Io ho fatto best seller Amazon.
1: Abbiamo capito. Senza nessuno.
2: E qui c'è la censura.
1: Devo chiudere.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
6: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella ha detto: Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
3: La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di

0: Dice la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro, da parte della Procura di Savona, anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
2: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
3: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Haaretz, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
4: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
5: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana, con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora i bassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto fanno bene le utility, con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
6: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: Luciani, mettiamola così. Allora, per tutte le volte che tu hai detto di tante cose a me care, a me non me ne frega un cazzo, adesso te lo dico io. A me, di Ruggero, non me ne frega un cazzo.
1: Per carità, legittimo.
2: Carissimi nipotini di Ruggero, purtroppo il vostro nonnino a Gardaland non vi ci può portare, perché è un criminale, un assassino, e deve stare 14 anni e 9 mesi in carcere, non un minuto di meno.
1: Devo precisare che questo imbecille che ha mandato l'ultimo messaggio non sa che questi 14 anni e 9 mesi non verranno mai scontati. Ma io non sono contento che non vengano scontati, cioè sono contento nel caso di Ruggero, ma di solito non sono contento perché gli assassini devono pagare fino in fondo. Questa appunto, è la mia ma
3: genere.
1: Io non considero,
3: specie se sono negri,
1: ma io non, ma no, lascia
3: negri.
1: Perdere, non dire cazzate, non ho mai detto, non ho mai detto
3: bianchi,
1: no, tutti,
3: anche un po' ricchi,
1: tutti.
3: Allora è meglio forse di pensarci. Questo
1: tutti.
3: È il vostro
1: questa
3: modo
1: è la Salis
3: di ragionare.
1: Che dice così, sei uguale alla Salis.
3: Quello
1: sei uguale alla Salis. Che dice,
3: così...
1: che dice che se fosse, siccome un bianco siamo indulgenti, non c'entra un cazzo. Posso dirti la verità: se Ruggero fosse stato un gioielliere scurissimo di colore negro, per me sarebbe stata la stessa identica cosa. Non sparare cazzate. Basta con queste cazzate. Che c'entra il gioielliere bianco italiano rispetto

0: agli immigrati che commettono reati. Dai, su, non diciamo puttanate inverecondo.
1: Beh, certo, perché ti trovo non, per tutti i condannati non vedo che ci sono
0: ma
1: state
0: dipende dai condannati,
1: grazia,
0: ma cosa vuol dire?
1: Ah, appunto, dipende.
0: Ma
1: bravo,
0: dipende, io lo considero innocente, infatti siccome lo considero
1: uno che ha ucciso due persone,
0: siccome lo considero innocente, è chiaro che mi piace la grazia che passi meno giorni possibili in galera, la candidatura,
1: anche perché è bianco,
0: tutto quello...
1: perché uno che magari
0: non c'entra niente
1: è
0: che è bianco.
1: Lega.
0: Non c'entra nulla, almeno io non so manco che vota Rogero, me ne fotto di quello che vota Rogero.
1: Voterà per te.
0: Ma che ne sai?
1: Te,
0: ma no, per me no,
1: te,
0: io non mi candido. Massimo da Roma.
1: Vedremo.
0: Massimo
1: ho
0: da
1: avuto notizie diverse.
0: Ma che,
1: vediamo.
0: Vabbè, Massimo da Roma.
1: Vediamo.
0: Massimo
1: vediamo.
0: Da Roma, Massimo.
1: Ormai abbiamo capito il giochino.
0: Ma quale giochino? Massimo da Roma. Massimo da Roma. Dimmi.
1: Pazzesco. Oh. La campagna elettorale del Vannacci.
0: Sì.
1: Pazzesco.
0: Dimmi Massimo, dimmi.
1: Pazzesco.
0: Oh. Questo è un refren
1: indegna,
0: assurdo.
1: Bro.
0: È un refren indegna, assurdo.
1: Indegna.
0: Sei a livello
1: l'hai
0: della Salis di AWS.
1: Ma l'hai detto tu che l'hai votato.
0: L'hai detto tu che l'hai. Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Hai detto tu che l'hai votato.
0: E allora
1: tu
0: che
1: votato.
0: C'entra?
1: E che gli stai facendo una campagna elettorale, cioè,
0: tutti
1: lo
0: quelli
1: tutto.
0: Che votano per Vannacci fanno la campagna elettorale almeno una volta.
1: No, tutti quelli che hanno una trasmissione radiofonica che
0: è
1: venuta dal 18:30 alle
0: 20:45. Tu non voti quando vai alle elezioni. Che
1: ma
0: ti
1: io
0: dico,
1: non voto per
0: che
1: Vannacci.
0: Che c'entra?
1: Non
0: quelli,
1: te lo posso dire
0: che
1: con certezza.
0: E ti dico,
1: assoluta.
0: E che ti dico che fai la campagna elettorale per Renzo per Calenda? Dai.
1: Per
0: mica te lo dico che fai la campagna elettorale per Renzi, pur invitandolo continuamente. Ma che cazzo me ne frega che sto riformista oppure Vannacci? Che differenza fa?
1: Viva, ottimo, ottimo.
0: Come no,
1: qua,
0: lo dici
1: ottimo.
0: Continuamente,
1: avanti
0: Massimo da Roma.
1: Tutta,
0: lo
1: avanti tutta.
0: Dimmi Massimo, dimmi.
2: Ci siamo?
0: Dimmi, che c'è?
2: Meno male, oh. Allora, la prossima volta che fate la riunione del futuro nazionale, andateci ai vestiti che le tutine bianche, il bastone a bombetta sulla capoccia, così come riferimento potete dire di aver copiato Stanley Kubrick e quei quattro scemi d'arancia meccanica, che tanto qua l'unico programma che ci avete è quello de menà o de sparà. Vedi Barboni e vedi Rogero, brutti ritardati e miserabili che non siete altro. Tu sei diventato senza vergogna.
0: L'hai fatta
2: vergogna.
0: La tua sparata del venerdì,
2: no,
0: Massimo, l'hai fatta la sparata
2: no,
0: del venerdì.
2: Troppe,
0: la tua metafora ridicola del venerdì, l'hai fatta Massimo? L'hai
2: troppe,
0: fatta il partito che mena e il partito che spara.
2: Tu
0: hai fatto, hai detto
2: partito.
0: La solita che io non faccio parte di nessun partito,
2: no,
0: chiaro?
2: Cioè, ma tu pensi
0: non
2: che
0: ho mai preso
2: giù,
0: la tessera di un partito, mai, forse una volta dei radicali, forse una volta dei radicali.
2: Tutte pensi
0: forse,
2: che siamo venuti
0: giù
2: che alla piena. Davide, questo ogni volta che dice che non è di destra mi ricorda tanto Renato Pozzetto alla casa stregata quando c'è quando il fantasma della villa si impossessava di lui e davanti ai invitati diceva a tutti adesso famo un bel gioco e mignotte da una parte e i proci dall'altra
0: che
2: e lui diceva
0: noia.
2: Ma io mica so frocio, guarda che il gioco delle bucce lo famo un'altra volta.
0: Vabbè, fermo là, allora, cretino, hai finito di dire cazzate, fermo là un secondo. Fermo là, Enzo da Torino, dimmi Enzo, dimmi che c'è.
3: Ciao. Senti, ti volevo dire, io ho un comitato Vannacci a Torino, ho appena
0: ottimo.
3: Finito il flash mob davanti
0: che
3: al tribunale
0: di Massimo?
3: Torino.
0: Che pensi
3: in solidarietà a Rogero?
0: Sì, vabbè, ottimo. Non contano un cazzo, non servono un cazzo fare i flash
3: cazzo,
0: mob,
3: cazzo.
0: I famosi. Sì. Io odio, posso dirti una cosa, i flash mob. Ma che cazzo servono i flash
3: essere
0: mob?
3: Presenti di fronte alle istituzioni, di fronte al tribunale, bisognava essere presenti per dare la solidarietà massima a Rogero, uno che si è difeso.
0: Scusi Enzo, lei che è un, come dire, un militante vannacciano, lei è anche un ammiratore del pelatone, se non sbaglio, no? L'altra volta.
3: Certamente.
0: Scusi, Massimo da Roma, vuoi dare un giudizio, Massimo?
1: Le due cose vanno
2: questo
1: insieme.
2: Questo è uno
1: ovvio.
2: Dei tanti personaggi che da quando c'è sta Vannacci, ogni volta che sento a Meloni mi pare Bertinotti. Questo qua è uno dei tanti personaggi che dovrebbe abbracciare l'arte della rumpologia, Giuseppe.
0: Cioè,
2: non è
0: che
2: sarebbe?
0: No, non
2: la
0: so
2: rumpologia,
0: che...
2: c'ha presente quelli che te prevede nel futuro che ha la lettura delle mani?
0: Allora...
2: La rumpologia è la previsione della lettura del futuro tramite la lettura del buco del culo.
0: Ma che c'è?
2: La rumpologia. Questi se dove... La rumpologia, vai su Wikipedia, guarda che l'ho scoperto tramite un emulo spagnolo che c'ha un programma in Spagna.
0: Ma digli direttamente che è un imbecille a questo Enzo da Torino, che è un minusabens.
2: Un imbecille lo posto da amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.
0: No,
1: questo assolutamente no. Guai a te, ma guai a te, quello è un amico fraterno. Ma guai a te quello.
2: Ma guarda che pure un amico mio.
3: Oh, ma che te posso dire? Te lo posso dire che vali meno della smegma di un nero? Te lo posso dire? Che
2: mi stai rompendo i tuoi. Non c'hai argomenti, non parlo con te.
3: No, io ho gli argomenti e ti posso dire che la grazia, il presidente Mattarella, visto stamattina Parenzo ha fatto un'ora di trasmissione con la saliva che arrivava dai telecomandi, arrivava fuori,
0: sì.
3: Esondava dai telecomandi.

0: comandi, no? Sì. Eccetera, eccetera. Ha fatto questa trasmissione. La saliva, Pattarella ha in mano gli strumenti, gli strumenti per fare quello che può fare. L'ha fatto con Toni Negri, l'ha fatto con un marocchino, un marocchino tre mesi fa.
1: Scusami, Enzo, non ho capito, Enzo. Perché secondo te, perché va data la chiacchiera? Rogero non è un assassino, come dice Parenzo, dillo.
0: Non è un assassino, ma non ho capito, dopo cinque volte che ti arrivano dentro, ti rompono i coglioni, che deve fare? Deve porgere l'altra guancia, deve dargli un libro, la cultura, offrirgli chantilly a questi qui. Questi qui fanno un mestiere che è quello di rubare. E sanno che i rischi che corrono, li sanno,
1: Massimo,
0: e li conoscono.
1: Massimo, rispondi, mi sembra uno Enzo è uno che ragiona, mi sembra, no? Può essere contestabile, ma non mi sembra un minus abens, non mi sembra uno, come dici tu, un idiota, un imbecille o non so che cosa. Dimmi, Massimo.
2: Lo sai il prossimo che se lega a Bannasci, chi è il prossimo iscritto? È quello che l'altra sera a Trastevere ha menato a un poro senegalese, perché il senegalese gli ha detto: guarda, non piscia qua davanti. Quello è italiano, già preso dalle forze dell'ordine e ha menato a corcao del
1: Senegalese.
2: Ma
1: che ne sai tu? Ma che ne sai tu?
2: Ma come che ne so?
1: Ma che ne sai tu? Ma sei un cretino?
2: Ma lo saprò che abita a 200 metri.
1: Enzo, rispondi,
2: Enzo. Aspetta, Giuseppe, questi si indignano solo quando ci sta lo straniero. Questo qui è il prossimo che ha menato lo straniero.
1: Non mi pare che ci siano degli stranieri implicati nella vicenda Rogero, cretino, dai. Luca da Udine, ciao Enzo. Luca da Udine, Massimo, resta.
3: Eccoci
1: Luca
3: qua. Dimmi. Ma Massimo, ma tu vedi fascisti e fascismo ovunque, ma non è che ti sei così astioso perché qualche fascio ti ha castigato la fidanzata? Perché mi viene il dubbio, se posso dirti. Comunque, io non avevo mai parlato con questo che dorme con un gusto per tutti sotto accesso.
4: Ho una notizia dell'ultima ora, fermi tutti, ho una notizia dell'ultima ora. Mi dicono che il Raznovic, meglio noto come il generale Arkan, un solito criminale serbo, ha appena aderito al partito di Vannacci, il generale Arkan, perché era d'accordo con la piattaforma politica del generale Vannacci. Il generale Arkan,
1: ma è iniziata Arkan. Non so se avete capito bene, da tempo è iniziata la grande mostrificazione di Vannacci. Non so se avete inteso, ma lo sapete perché? Adesso ve lo spiego, fra un istante ve lo spiego. Massimo, dimmi. Dimmi,
2: ma grazie al cazzo che è iniziata la mostrificazione dei Vannacci. Da lunedì a oggi tutte le telefonate che ha ricevuto sono state solo per Rogero e per Barboni, tutte in solidarietà.
1: Ma non è siccome vero, abbiamo fatto intervenire chiunque contro,
2: ci
1: cretino.
2: Ci sono stati 20 ragazzini della baby gang italiana a
1: ma
2: Bologna che hanno mostrato un pischiello.
1: Beh,
2: questi
1: in galera,
2: sono dei pezzi...
1: in galera.
2: Ma in galera, ma non ne parli, tu sei da fata.
1: Luca, rispondi a Massimo. Luca, rispondi a
3: Massimo. Massimo è solo un miserabile che uno è senza contenuti, crede di essere pure intelligente, ma è il classico guitto di sinistra che sta Arnazza solo frasi fatte per slogan. E comunque, Massimo, uno deve andare da un logopedista perché non si capisce un cazzo di quello che dici.
1: No,
3: e forse
1: non è
3: per te non è neanche un male, perché sennò dimostri di essere veramente un coglione, che è quello
1: Massimo,
3: che sei.
1: Massimo, vai.
2: Ma che gli devo rispondere a questo? Questo me lo sta aspettando a litigare con Massimo da Roma.
3: Da rispondere.
2: Ma che te devo rispondere? Non c'hai argomenti.
3: Io ti ho detto, un idiota come te,
2: io ti ho detto, caro Luca da Udine, perché non ti incazzi quando il reato lo commette pure l'italiano? Perché vai in piazza solo quando c'è stato lo straniero?
3: Ma che cosa stai
2: come
3: dicendo?
2: Guarda, per me,
3: io sono per la legge Duterte, che siano italiani,
1: Duterte,
3: stranieri, per me
1: è
3: uno che fa un reato, lo devi fucilare, italiano o straniero che sia.
1: È chiaro. Si arriva a Duterte, alla fucilazione. Comunque segnalo che i signori che hanno rapinato Rogero, hanno tentato di rapinare Rogero e poi sono morti, sono italiani. Dunque non è che qui c'è l'accanimento contro lo straniero, non c'è nessun accanimento, perché sono italianissimi. Uno si chiama Spinelli, l'altro non mi ricordo di cognome. Sono italianissimi. Dunque qui non c'è l'assalto degli extracomunitari alla gioielleria di Rogero, non c'è nulla di tutto questo. Mattia, vai Mattia.
5: Cruciani, sei proprio un rabbino, cazzo. Ma ieri
1: ma
5: tu hai toccato il bonde,
1: perché
5: pensavo non avessi neanche più le unghie.
4: Pensavo non avessi neanche più le unghie
5: per grattare il fondo del barile. No, ma
1: scusami, Mattia, fermati un attimo.
5: Sei ridicolo,
1: a me i piedi dipende come ce li ha.
4: Questo è uno di sinistra che usa la parola rabbino in senso disprezzo. pregiativo.
1: Ecco, perché hai detto rabbino? Perché hai detto rabbino, Mattia? Perché mi hai detto sei un rabbino?
5: Non ti ricordi, tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu. Tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu. Che non ti ricordi?
1: Il foruncolo sulla cappella.
4: Perché hai detto rabbino? Perché hai detto rabbino?
5: Parla un po' del sud del Libano, parla invece
1: sud
5: di
1: Libano.
4: Il sud del Libano lo stiamo mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno sistemando.
5: Ma questo qua, Parento, non ci parlo con te, Parento. Torniamo sul pezzo con lo
4: Hezbollah di merda.
5: Dov'è lo scappellato onorario? Mettiti la chippa, Cruciani, e parlami. Mettiti la chippa e parlami, Cruciani.
4: Mi fai capire come mai tu sei di sinistra?
5: Io non ci parlo, non ci parlo. Io sono l'elettore di AWS. Io voto Ilaria Salis, presidente del Consiglio.
4: Quindi c'è un elettore di AWS che usa il termine rabbino in senso dispregiativo.
5: Sei una merda. Sei una merda. Sei una merda. Non ti sento, non ti sento, non mi interessa. Con te non ci parlo.
1: Ma posso dire una cosa? Oltre a essere una merda,
5: per il compagno Tony da Milano,
1: sì, puoi rispettare chi vuoi. Tu puoi rispettare chi vuoi. Lui fa ridere, almeno lui almeno fa ridere. Tu sei un coglione. E che ne so, io mica ce l'ho davanti, mica c'ho la scheda elettorale.
5: L'avete querelato,
1: Chi l'ha querelato?
5: Quello che c'è lì di fianco, non l'ha mica querelato a Tony.
1: Ma figurati, si ha querelato Tony da Milano, non dire cazzate.
6: Numero 4 la mette, ricambio, quindi 4 la mette di ricambio, 19,95 euro al supermercato, non in boutique. 4 la mette. Quanto durano 4 la mette? In linea di massima? Come il ciclo? Di più? Di meno?
1: Molto bene, gente allineata al mio pensiero, ma qui c'è il massimo della democrazia, il massimo dello scontro tra idee differenti. Ognuno può pensare che bisogna distribuire, si può anche pensare di distribuire gratis i cosi, come si chiamano?
7: Gli assorbenti.
1: No, gli assorbenti gratis.
7: Ma che
1: allora dateci.
7: Ma che vuol dire?
1: No, io non uso gli assorbenti.
7: Che vuol dire
1: a questo punto,
7: ciclo?
1: Però, se gli assorbenti devono essere gratis, dateci gratis anche le lamette.
7: Ma col cavolo,
1: anche
7: le comprate voi
1: oppure le mutande? Oppure
7: 25-30% delle
1: Andrea
7: donne
1: da Palermo,
7: rispetto alle
1: fermo,
7: donne.
1: Andrea da Palermo. Andrea da Palermo, dimmi.
8: Cruciani, dimmi. Ti devi vergognare. Il massimo della violenza verbale, il minimo della violenza fisica.
1: Ho già detto
8: a difendere Barboni.
1: No, ti sbagli. Io Barbone. Non ho mai difeso Barboni. Io ho detto semplicemente che molte persone chiamano e sono d'accordo con Barboni. Questo significherà qualcosa. Io sono sempre e comunque contro la violenza.
8: Lo accarezzi.
1: Ma vaffanculo, Lorenzo da Chieti.
8: Tu
1: difenderesti
8: Cruciani,
1: Lorenzo,
8: mi
1: dimmi,
8: senti?
1: Dimmi.
8: Pure io ti mando a fanculo,
1: sì,
8: non è? Hai parlato dei grandi carabinieri che avevano la caccia, la chat con la caccia al marocchino?
1: Cosa vorresti dire?
8: La merda che dici.
1: Quale sarebbe la merda?
8: La merda è quella che dici tu. Vannacci.
1: Cosa c'entrano i carabinieri con Vannacci? Spiegami. Sei passato da un argomento all'altro.
8: Non ho grandi dubbi, perché secondo me quei carabinieri, diciamo che posso dire che il 99% votano per Vannacci.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma che dici?
8: Ma quali cretinaggini?
1: Se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto delle minchiate, se hanno commesso dei reati.
8: Stai zitto, cretino.
1: Allora, se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto quello che non dovevano dire, se hanno commesso degli illeciti disciplinari, se hanno fatto quello che hanno fatto, ci sono gli organi competenti per condannarli, punto e basta. Vuoi che io stia dalla parte di quei carabinieri? Non sono dalla parte di quei carabinieri. Che cazzo vuoi da me, Lorenzo? Non ho capito. Cosa vuoi da me in più? Cosa vuoi da me? Spiegami.
8: Ci puoi mandare Barboni, visto che
1: sì, ma, tu puoi fare tutte le ironie. Io non sono amico di Barboni. Precisiamo questa cosa. Viene qua ospite alla Zanzara, l'ho fatto massacrare da persone in studio. Parenzo collegato, la brigante qui, persone che chiamavano.
8: Sì.
1: Devo mettermi anche io a massacrare massacrarlo?
8: Certo, certo.
1: E questo perché me lo dici tu?
8: Perché me lo dici tu? Perché me lo dici tu? Perché me lo dici
1: tu? Questo perché me lo dici tu? Io faccio
8: no,
1: quello che mi pare.
8: Perché è normale Barboni che una persona sì, che prende a botte Barboni, un'altra in mezzo alla strada.
1: Barboni non è mio amico. Barboni non è mio amico. Barboni è stato massacrato qui in studio. Barboni si è sottoposto. Vabbè, per te giustamente, anche per me in parte. È stato sottoposto a un fuoco di fila. Io non sono assolutamente a favore della violenza. E andiamo avanti, musica. Adesso cambiamo un po' argomento perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto ampiamente i coglioni. Ampiamente i coglioni. Allora, nei giorni qualche settimana fa, anzi, era nostro ospite una signorina che di nome fa Alessia e di cognome fa Melis. Vogliamo rimettere in onda alcuni dei files.
7: Con piacere.
1: Alcuni dei files con alcune dichiarazioni fatte dalla signorina suddetta. Vai regia.
9: Donne che criticano le altre donne che preferiscono farsi mantenere piuttosto che andare a lavorare sono le classiche che stanno con un pizzaiolo o un muratore, perché sinceramente stessero con un imprenditore famoso tipo gli uomini che mi trovo io, voglio vedere se si alzano per andare a sgobbare.
7: Che tristezza.
10: È vero.
9: Comunque ragazzi, io penso che io non potrei mai lavorare nella mia vita, cioè io devo chiedere al mio capo quando posso andarmene in vacanza alle Maldive, quando posso avere le ferie, un pelato che mi deve dare gli ordini, ma per niente proprio.
1: Pelato, perché poi i capi devono essere per forza
10: sono
1: pelati?
10: Tutti pelati, vita!
7: Ma non sapendo fare niente, certo che non può lavorare.
9: Io non cerco assolutissimamente l'uomo con i soldi, perché sono diversa dalle altre e non mi interessa. Voglio un uomo che mi accompagna dove voglio io, mi pulisce i piatti, mi fa da autista, mi lava la casa, quando voglio qualcosa.
1: Legittimo, tutto legittimo.
10: Praticamente voglio un peruviano.
1: Allora, adesso ti interpello. Intanto è tornato dal bagno, perché era andato a espletare i suoi bisogni,
4: sai,
1: dottor Parenzo.
4: Non è che tu puoi dire allo sfintere vai in bagno a quest'ora oppure vai a quell'altro, no, perché c'è la radio, poi c'è la 7, poi c'è la diretta.
1: Insomma, non lo sfintere.
4: No, ma voglio dire, non è che gli
1: che
4: puoi dove
1: pisci da sedere lo sfintere.
4: Non è che gli puoi dire, non è che puoi dire appunto.
1: Questo è vero.
4: Non è che
1: puoi dire, prenditi un pappagallo, metti attaccato al computer.
4: Scusi signora Vescica, siccome devo sentire quelle quattro stronzate che dicono gli ospiti di Cruciani, per favore, a quest'ora non puoi fare la pipì. Ma dove l'hai scritto?
1: Scusa,
4: ma
1: dovresti prendere un pappagallo e metterlo lì, metterlo sotto la scrivania, così se hai bisogno di andare a pisciare fai quello che devi fare. C'è il pappagallo alla fine, il mitico pappagallo. Allora ti presento
4: uno, quando ha una pipì da fare la fa, non è che dice no scusami adesso c'ho la diretta, ma vaffanculo.
1: Cioè scusa, tu qualche volta ti è successo di uscire dalla 7, dalla diretta dalla 7 dicendo 7. Devi andare a pisciare,
4: sì, sì.
1: Non credo.
4: Ma ho mandato magari un servizio, come no? Magari ho mandato un pezzo che non dovevo mandare e che durava 3 minuti e sono andato a fare la BB. Ma sai quante volte l'ho fatto?
1: Senti,
4: ma non hai idea di quante volte l'ho fatto?
1: Le tette grosse o le tette piccole?
4: Allora ascoltiamo che cosa ha detto.
1: A te piacciono le tette grosse o le tette piccole, Gelo? Sei indifferente. O sei indifferente a questa cosa?
4: Io
1: non parlo.
4: Mi occupo solo di mia moglie.
7: Bravo.
1: Parli solo di moglie, va bene.
4: Ma
1: pazienza.
4: Non mi interessa, non è una cosa che mi interessa.
1: Ma in generale,
4: però,
1: in generale,
4: se tu mi poni.
1: Però,
4: se tu fai una domanda netta, precisa,
1: sì,
4: io questa, sai
1: te l'ho
4: genere,
1: fatta
4: non
1: netta,
4: che,
1: precisa.
4: Non è che io. Sì. Ho detto, io non parlo di questo. Sì. Però, se tu mi sottoponi
1: una questione,
4: netta,
1: diciamo,
4: netta,
1: precisa.
4: Io,
1: preferisci
4: da persona moderata, da socialista liberale, da riformista, io penso che la taglia media sia l'optimum per due ragioni. Quella troppo grossa, modello Tinicansino, modello drive-in, per quelli della mia generazione, è eccessivamente strabordante, è eccesso, è Gaudì, è
1: soprattutto
4: proprio
1: per te
4: una
1: che
4: roba.
1: Soprattutto per te che sei un po' nano, diciamo, ti sormonta, ti abbraccia, diciamo, la tetta grossa ti abbraccia, diciamo.
4: È
1: no?
4: molto felliniana, è molto alla Gradisca felliniana. Sì. E
1: invece quella troppo piccola?
4: Quella troppo piccola mi sa di povertà, di mensa popolare, non so neanche come descrivere, cioè, mi sa proprio di.
1: Sì.
4: La cosa media,
1: come al
4: la
1: solito,
4: cosa media
1: il solito democristiano.
4: È la moderazione.
1: Il solito democristiano. Musica, musica. Allora, Alessia Melis, buonasera intanto, buonasera.
10: Sono mancata, Vita, sì.
1: Ma perché mi chiami Vita? Adesso tutto il pomeriggio stavi qua, mi chiami Vita.
10: E tu sei Vita.
1: Vita, mi chiama Vita, vabbè, d'accordo. Alessia Melis ha aperto...
4: Chi è questa sciocca?
1: Okay, che misura hai tu? Che misura
10: io la quarta.
7: Ma
10: la quarta?
7: Non è vero che
1: naturale,
7: è la quarta.
10: No, vabbè, lei è così.
7: Ma
1: naturale. Ha aperto 5 anni fa OnlyFans, dopo aver fatto la cameriera per poco tempo.

0: Già lo sappiamo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, e ti sei anche un po' vergognata di aver fatto la cameriera, giusto? Hai detto?
1: Sì, sì.
0: Cioè, perché 1600 euro, quanto guadagnavi al massimo?
1: 1600.
0: 1600 non è manco poco per una cameriera, comunque per te è pochissimo.
1: Per
0: tuo stile di vita, sì. Hai detto che ti piacerebbe essere mantenuta totalmente, cioè che gli uomini sono anche fatti per questo, per mantenere la donna, mi sembra.
1: No, io ho detto, io non ho bisogno dell'uomo con i soldi, basta che pulisce casa, mi lava i piatti, va a fare la spesa, mi accompagna in macchina, mi fa da autista.
0: Sì. Un uomo dovrebbe fare tutto questo. Come minimo, dici?
1: Sì,
0: come minimo.
1: Poi i soldi sono l'ultima cosa.
0: Allora, i soldi in questo momento tu su OnlyFans li fai soprattutto per quelle robe lì, no? Cioè, soprattutto per. Qual è la cosa che tira di più? Cioè, ti chiedono che cosa esattamente? Di sballottarli?
1: Di sputarci sopra.
0: Sputarci sopra?
1: Sì.
0: Cioè, tu devi sputare sopra le tue tette?
1: Sì.
0: Cioè, tu sputi sopra le tue tette e ti chiedono un video con tu che sputi sopra
1: le tue tette? Sì, o leccarmi il capezzolo.
0: Da sola, diciamo.
1: Sì, un po' difficile.
0: Però lo fai, diciamo. Sì, sì. Per quanto lo fai? Se io ti chiedo un video adesso, andiamo di là, fammi un video dove ti prendi...
1: Dipende la durata, tipo un minuto di video, non è che lo faccio pagare tanto.
0: Quanto?
1: Dollari, 30.
0: Quanto? $30. E che cazzo è? 30 così poco? 30
1: sì,
0: dollari.
1: Perché sono. Cioè, dipende poi che video è adesso. Poi.
0: Ora, Annarita, tutto questo, Annarita Briganti, tutto questo, che cos'è tutto questo?
2: Ma, è prostituzione di. A parte svendersi, a parte che dovrebbe essere onesta sul suo corpo, perché non è necessariamente che uno debba avere la quarta, e lei, secondo me, la quarta non ce l'ha, quindi ha detto una bugia. Le persone che mentono non mi piacciono.
1: Dopo le misuriamo.
2: Il secondo punto, lei si prostituisce e mostra tutta la sua crassa ignoranza come se fosse una dote. Infatti riconsiglierei di usare questi dollari per studiare, prendere un titolo di studio.
1: Ancora
2: e lei non lavora perché non sa fare niente, perciò non lavora, perché può solo sputarsi addosso. E vorrei chiudere dicendo che non si può non mi sembra che capisca, non si può parlare però di un pezzo del corpo della donna. Tu che fai la domanda a David che ti risponde questa che si sputa addosso, ma siamo
0: non
2: a parte che hai usato quella parola, potremmo chiamarlo seno se proprio senti bisogno
0: di fare un
1: tettone,
0: gemelle.
2: Ti piacerebbe, sì. Ma Giuseppe, oggettivamente non è una quarta. Ma poi David che risponde.
1: Vabbè, deve criticare le mie.
2: Cioè, io non lo so.
3: Mi sono fatto trascinare.
2: Ti prego, Davide.
3: Hai ragione, è un verminaio. Quello
2: esatto,
3: è un verminaio. Bravo.
2: È un mercimonio del corpo del femminile.
3: Sai, quando si diceva una volta il verminaio, il posto è un verminaio.
0: Sì, quello è un verminaio.
3: Questo è un verminaio.
0: Quello è un verminaio.
2: Pezzi di corpo come se fossero
0: bistecche. Uno oggi ha detto, come ho già detto all'inizio della trasmissione, una rappresentante di Più Europa, nei giorni scorsi, una rappresentante di Più Europa ha detto l'etamaio.
2: Su questo non sono per niente d'accordo. Però se si può non parlare del corpo della donna come un pezzo, soprattutto alla signorina, mi sembra che manchi il pezzo più
0: alla
2: importante.
0: Alla signora Melis voglio chiedere una cosa, anche se la novità di oggi non è quello che ha da dire la signora Melis, che l'abbiamo già esplorato, ma una signora che sta accanto a lei. Adesso dopo ci andremo. Scusi un attimo, lei ama il dirty talking? Cioè il parlare sporco nel sesso?
1: Minchia, sì.
0: Cioè tipo... Fatti chiamare, che ne so,
1: puttana,
0: troia.
1: Se la mia, no, puttana così no. Se la mia puttana già ha il suo effetto.
0: Sì. Se è la mia puttana, già il suo effetto, diciamo, eccitante nei tuoi confronti, eccetera.
1: La mia gatta,
2: per $30 vi portate via questo strumento.
1: Ma che $30?
0: Nel privato, ma qual è il tuo problema da questo punto di vista?
2: Lei non si rende conto delle lotte che hanno fatto le donne per dare a lei la libertà di venire a dire queste sciocchezze. Uso la parola sciocchezza.
1: Allora, se ci hanno dato la libertà, poi non va criticato quello che dico. Ci hanno dato la libertà.
2: Lei sta offendendo tutte le donne che sono morte per i suoi diritti, che lei non conosce neanche.
1: Ma io vado dire alle donne di farsi chiamare puttane, che io mi faccio chiamare
2: in quel modo, e se ne deve vergognare,
1: mi devo vergognare perché io ho letto sul fetish di farmi chiamare puttana.
2: Ma quale fetish? A lei basta che paghino $30.
1: Ma non è vero, ancora stasera si abbona e li paga pure lei questi $30. Ma pensa,
2: ma chi si abbona? Ma si figuri se mi abbona.
0: Ma se lei nel privato ha voglia di essere chiamata puttana, le piace essere chiamata puttana,
2: solo per avere soldi e per
1: ampa,
2: perché lei fa schifo, lei sa di umiliarsi, sa di lasciare indietro tracce di un suo passato di cui si vergognerà quando crescerà.
0: Pensi di vergognarti?
1: Ma
0: quanti
1: no,
0: anni hai? Quanti
1: ma io
0: anni
1: tra
0: hai?
1: Un po' me ne vado in un'isola sperduta, me la creo io l'isola, sparisco.
0: Allora, fra pochissimo parleremo con una persona che è qui accanto a lei, che è sua zia, che ha cominciato a fare le stesse cose, caro Parenzo. La nipote e la zia. Fermi tutti.
4: Ma certo, si è persa l'abitudine al complimento e c'ha ragione la tua amica giornalista. Cioè, io ne vengo adesso dal mio negozio, dal punto vendita, arrivo di fianco.

0: ma se dai retta a quella disturbata della Briganti avrebbe dovuto denunciarmi la mia vicina di negozio, invece è contenta se le dico che figa con i capelli lisci, che è anche vero tra l'altro.
1: Normalità.
2: La Lucia, ma che cazzo di donne frequenti che gli piace essere chiamata vacca, puttana, mignotta, manto cazzo vivi, Lucia. Che cazzo c'è dentro quella capoccia? La merda proprio, cioè proprio tu c'è la merda in capo. Tu c'è la merda e purtroppo ci sono altri coglioni che la pensano come te. La pensano come te, brutto testa di cazzo.
1: La gente veramente vive fuori dal mondo, vive fuori dal mondo. Chi non vive fuori dal mondo, per esempio, alla mitologica dottoressa Leni, la dottoressa Leni che ci è venuta. Leni,
3: io scusami, ma conosco, ti chiedo scusa, Leni, conosco solo Leni.
1: Sì. Invece se aggiunge
3: una
1: L,
3: Descalzi, sì. E il dottor Descalzi, che vorrei anche cogliere l'occasione per salutarlo,
1: no,
3: e
1: non
3: per
1: c'è
3: ringraziarlo
1: bisogno.
3: Perché ha messo in sicurezza il sistema energetico italiano.
1: Non c'entra
3: vorrei
1: niente.
3: Vorrei ringraziare. Come sì. Non c'entra niente.
1: Se aggiungi, un
3: Leni,
1: L all'inizio.
3: Sei contro Leni pure.
1: No.
3: Cioè tu sei contro Leni.
1: No, assolutamente
3: Cruciani,
1: no.
3: I due punti sono contro,
1: no,
3: Leni. E allora come fai andare avanti la radio senza l'energia? Spiegami. Come dici le tue stronzate? Tu devi dire grazie a quel cane a
1: sei zampe.
3: Ma io
1: non ho detto nulla.
3: Devi dire
1: ma io non ho detto niente.
3: Tu distruggi le aziende nel momento in cui dici non me ne frega nulla del Leni.
1: Ma non me ne frega nulla di parlarne.
3: Perché lo hai
1: di
3: detto
1: parlarne.
3: Una delle più grandi. E come mai? Di parlarne. Non te ne frega nulla di parlarne. Ma quando poi ti va l'energia.
1: È saltato il microfono con le cazzate che dici. Se tu aggiungi una L all'inizio a Eni, alla fine fa Leni. La dottoressa Leni è venuta a parlare Leni, non del Leni, ma del sesso, esattamente dell'orgasmo,
3: sbaglia,
1: come impulso. Senti.
4: Cos'è un orgasmo? Come ogni cosa che accade nel nostro corpo, è un impulso elettrico che parte dal cervello, attraversa la colonna vertebrale e arriva nei genitali attraverso un nervo. È evidente che la scarica può essere più o meno intensa, così come qualsiasi tipo di impulso elettrico, e lì entrano in gioco una serie di fattori, e non necessariamente abbiamo degli orgasmi più intensi con la persona che amiamo di più.
1: Lo vedi? Non necessariamente abbiamo degli orgasmi più potenti con la persona che abbiamo di più.
5: Non sono d'accordo per niente.
1: Ma è assolutamente così. Ma ti puoi dissociare da che? Dalla scienza?
5: Beh,
1: dalla
5: non
1: realtà?
5: È che rappresenti tutte le dottoresse, tutti i dottori del mondo.
1: Senti, sentiamo.
4: Cioè l'orgasmo è anarchico, completamente.
6: Sì. Adoro. Bellissimo.
4: Cioè, non dipende da quanto amiamo, non dipende da quanto odiamo, non dipende da niente. È una questione biologica, e quando ci sono tutte le condizioni biologiche di un certo tipo, l'orgasmo ha una certa intensità. Quando le condizioni biologiche sono di un altro tipo, può non avere luogo, nonostante lo sia del cervello.
5: Follia.
1: Ma sarà più interessante questo delle discussioni su Leni? La dottoressa Leni è più interessante delle discussioni su Leni, non
3: ma
1: c'è
3: tu,
1: dubbio.
3: Ma tu stai scherzando, ma tu sei pazzo. Ma
4: chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì
6: quando
4: proprio
6: mai? No, dico i maschi in generale.
4: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima.
5: Ma che
4: dopodiché
5: dice?
4: Le donne omosessuali. Beh. Ed infine arrivano gli eterosessuali per una serie di motivi, perché chiaramente dobbiamo rapportarci con un genitale che è diverso dal nostro, e questo è quello più, diciamo, quello più facile da capire, no?
1: Cioè, allora, dal punto di vista dell'orgasmo, chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Ragazzi,
5: ma io leggo dell'omofobia e vorrei ricordare alla dottoressa Breaking News che esiste la bisessualità. Esistono tante
1: c'entra?
5: Persone
1: lei sta
5: bisessuali.
1: Dicendo, vogliamo risentire questo passaggio, per favore? Fammi risentire questo passaggio.
4: Chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì
6: quando
4: proprio.
6: No, dico i maschi in generale.
4: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima. Ma dopodiché le donne.
1: Ragazzi, questo è un fatto. Questo è un fatto. Allora, eccola qua, la zia Melis. Buonasera.
7: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, scusi, a lei chi l'ha fatto fare? Quanti anni ha lei?
7: 50.
1: 50 anni. Lei che cosa fa? Ha un mestiere?
7: Avevo un lavoro, facevo la cameriera.
1: La cameriera, quanto guadagnava?
7: 1.500.
1: 1.500, per quanti anni ha guadagnato 1.500 euro? Per
7: tanti anni.
1: 20
7: sì,
1: si può dire? 15, 20, 20
7: sì,
1: anni. 1.500 euro. A un certo punto lascia questo lavoro per fare cosa? Convinta dalla nipote?
7: Convinta dalla nipote, sì, certo.
1: Ma non fate...
7: Mi sto intraprendendo questa strada.
1: Non fate video insieme?
7: Certo.
5: Certo.
1: Sì, ma
7: faremo.
1: Video insieme? Faremo. Di che tipo? Vi toccate?
7: Sì. Lo so, dobbiamo... seguirò lei, io seguirò.

0: Alessio,
1: sì, ho capito, ma lei che cosa ha fatto fino adesso? Cioè, che cosa ha intenzione di fare? O che cosa ha fatto? Cioè, di fa vedere anche lei le tette? Che cosa
0: sì,
1: fa?
0: Sì, principalmente solo quello.
2: È di famiglia che ce l'abbiamo,
0: certo.
2: Quindi.
1: No, lei lascia il suo lavoro da 1500 euro per fare OnlyFans.
0: Certo.
1: Per fare OnlyFans a 50 anni. Certo. Parenzo, di qualcosa. Perché,
3: con la nipote, perché la quello nipote. È l'elemento.
4: Io sono, non sono neanche più sconvolto, perché è una parola inesatta, sconvolto. Sì. Mi sembra un'adorabile famiglia questa qui, dove addirittura la nipotina, ma perché anche non il nonno?
2: Tra poco metto mio papà.
4: Ecco, esatto, esattamente. Mettete tutta la famiglia Adams questa qui praticamente.
2: Famiglia Mettete Melis.
4: La famiglia Porkis, è la famiglia Porkis.
2: Famiglia ninfomani.
1: Però voi, scusi, lei che rapporto ha col sesso lei? Che rapporto ha? È sposata, ha un compagno,
0: ha un compagno.
1: Sì, che sì. Dice questo compagno? Cioè,
0: niente.
1: Il fatto che non lei so. Comunque, fino adesso che cosa ha fatto su sto OnlyFans, lei su questo canale?
0: No, ancora nulla.
1: Sta per iniziare questa cosa, sta approntando.
2: Devo insegnarle il lavoro.
0: Deve ancora insegnare.
3: Non è un lavoro,
2: sì,
3: non
2: è un lavoro perché
3: parola.
2: Ci pagano le tasse,
3: non
2: cazzo,
3: è un lavoro,
2: punto.
3: Non usi questa parola,
2: sì,
3: perché manca di rispetto a chi lavora.
2: Sì, è un lavoro.
3: Come ha fatto sua zia onestamente.
2: Allora mi paghi le tasse tu, se non è un lavoro.
3: Lamentate di stipendi, io pago le mie, le si paghi le sue.
2: Allora io se non lavoro perché le pago?
3: Voi vi lamentate di stipendi da 1500 euro che non hanno precari, che hanno laurea e master. Quindi vergognatevi di lasciare lavori così.
2: Ma vabbè, non
3: c'entra.
2: Ma
3: sì.
0: Sempre un lavoro, comunque paghiamo
3: non
0: le
3: è un lavoro,
0: perché
3: è prostituzione,
0: no?
3: Dovrebbe essere legale. Voi, le piattaforme, i clienti, quando sarà tutto illegale, tornerete a lavorare. Spero che non vi diano neanche quei 1500 euro su cui avete sputato sopra.
1: Ma perché?
0: Ma chi ci sputa? No, io non sto sputando. Sopra.
3: Ha lasciato un lavoro
0: lasciato
3: sicuro
0: per una mia curiosità.
2: Ma che cosa?
0: Per una mia...
1: Allora, aspetta, perché
2: no,
1: lei
2: la che
1: perché...
2: ha 70 anni con la gobba nella schiena, sicuro il lavoro.
3: Ma lei dovrebbe
1: scusi,
3: rispettare
1: sì.
3: Quello che
1: scusi,
3: ha fatto
1: zia
3: sua
1: perché,
3: zia finora.
1: Perché zia Melis lei ha lasciato questo lavoro? Mi spieghi, a 50 anni perché...
0: Per intraprendere questo nuovo lavoro,
1: ma
0: una nuova esperienza, per guadagnare di più, ovviamente.
1: Ma perché? Che cosa trovava di male? Ci trovava di male in quel lavoro? Si trovava male? Era trattata male?
0: No, beh, stancante sicuramente, orari massacranti.
3: Come tutti i lavori, purtroppo.
0: Sì, no, certo,
3: e ci sono laureati con master che guadagnano 800-900 euro al mese
0: e
3: vengono
0: anche
3: lasciati a casa.
2: Ho capito, ma sono problemi
3: vergognare.
0: Però se io posso migliorarmi oppure guadagnare di più, perché
3: ma migliorare
0: no,
3: vuol dire studiare, formarsi. Lei da adulta dovrebbe dire
0: formata
3: a sua nipote che sta intraprendendo una cattiva strada.
2: Ma che cattiva
3: sulla
2: strada?
3: Via.
0: Io sono la mente aperta.
2: Ma vado io, amore, 22.
1: Allora, 50 e 22. Scusi, zia Melis, lei che cosa è disposta a fare su OnlyFans? Intendiamoci subito, chiariamo subito questa cosa. Solo a mostrarsi nuda, a far vedere le tette, a far vedere il culo, a baciarsi con la nipote. Che cosa vuole fare? Oppure a trombare su OnlyFans, a fare delle scene e le scene arde? Che cosa vuole fare?
0: No, magari per far vedere un po' il seno e cominciare così.
1: Cominciare così.
0: Sì, certo.
1: Ma è disposta anche a accarezzarsi?
0: Poi vediamo,
1: a baciarsi
0: dipende
1: con la nipote.
0: Da...
2: Sì, noi ci salutiamo col bacio a stampo.
0: Col bacio a stampo così.
3: Ed è normale.
4: Bello.
3: E lei adulta,
1: cioè, fammi un esempio
3: sa
1: di come baciaresti tua zia, scusa, non ho capito. Baciatevi.
3: Oddio.
1: Vabbè,
3: mio,
1: ma
3: che
1: la
3: schifo.
0: Ma che padre e figlio
3: si baciano
0: così?
3: David, dici qualcosa.
4: Cosa vuoi che dica io? Cosa vuoi che dica?
0: Sono anche
2: David, vorresti fare un video con tutte e due,
0: ci
2: secondo
0: sono
2: me.
0: Anche padre e figlio, mamma e figlio che si baciano così.
1: Così a stampo, d'accordo.
0: Ma,
1: ma se dovessero chiedervi di più, lei che cosa è
0: disposta? Dipende quanto pagano. Io ti ripeto, sono ancora nuova, non ho ancora
4: nuova è lei.
0: Non so ancora com'è il giro, si vedrà.
2: Adesso siamo colleghe, la indirizzerò.
0: Adesso andiamo, siamo colleghe.
3: È un bel il giro, lei cinquantenne non dice a sua nipote che si sta rovinando la vita.
2: Ma che rovinando?
3: Ma se rovina anche lei,
2: mi sto
3: e viene
2: rovinando
3: qui a baciare sulla bocca una ventenne.
2: Ma mi rovino a stare in questo posto di
3: questa
2: merda.
3: Questa è la società di oggi,
2: chiuse.
3: Giuseppe, hai portato la società
2: e poi difendiamo i marocchini in Duomo che a coltello.
3: Non si permette di essere razzista,
2: non so,
3: perché
2: razzista,
3: una delle cose che sopporto peggio. Ha già detto varie cose razziste.
2: Perché lei vuole in casa,
3: se
2: riprenda lei allora.
3: Ma lei non sa niente, lei non sa di quello di cui parla. Lei ha però
2: su internet le cose di cui parla, che protegge gente che ammazza coltello in giro, ok? Se li porti in casa lei, marocchini che la coltellano.
3: Le quali giornali legge?
2: Leggo,
3: mentre si fa le unghie. Basterebbe aprire un giornale.
1: Ma visto qualche video tuo in cui lei dice
3: ma basta pure aprire un giornale, ma la signorina deve lavorare, è impegnata, deve farsi anche le unghie.
2: No, io niente, devo lavorare,
3: deve baciare sulla bocca i parenti.
1: No, però scusa un attimo, perché te la stai prendendo con gli immigrati?
2: No, non è che me la sto prendendo.

0: Che poi si parla tanto di società, ma cosa razzista? Ma se, ma se sono razzista ci sarà un motivo, scusami, non ci dimentichiamo così a caso.
1: Come se una persona che aiuta in casa fosse per forza di un'origine, fosse un lavoro brutto, è un lavoro nobilissimo averci di persone che ti aiutano, molto più nobile che baciarsi sulla bocca da $30.
2: Allora, lei sta dicendo, l'ha già detto una volta, che non, so, cioè, non sopporta l'idea di girare per Milano perché si sente,
0: no,
2: si sente
0: no, ma poi non sopporto neanche la gente che difende la merda, ok?
1: Vedi, non difendiamo la merda. E invece chi si prostituisce sono belle persone.
0: Ma cosa c'entra? Ma adesso...
1: Lei è l'ultima che può giudicare altri esseri umani che vengono qui a salvarsi la vita.
2: Quella comunque è prostituzione di rituale.
0: A salvarsi la vita, prostituzione
1: è reale. No, Cruciani, per me è prostituzione reale.
2: È prostituzione
1: non rituale.
2: Far vedere le tette,
1: per me è prostituzione pura. Punto,
2: cioè,
1: non facciamo
2: sballottare
1: i distinguo.
2: Le tette, sballottare quelle tette.
0: Meno male che non faccio la escort, se no, minchia, se facevo la
1: per
0: escort.
1: Per me è prostituzione, non indoriamo la pillola.
2: La zia Melis e la nipote Melis. Italiani!
3: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
3: alle
2: 8. Ragione, lo dica, a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Quando si parla di UX, l'ultima cosa a cui normalmente pensiamo è la pubblica amministrazione, no? Perché spesso abbiamo avuto a che fare con degli strumenti sui quali si faceva fatica, ma proprio fatica, anche semplicemente a fare il login. Se qualcuno ricorda per esempio le doppie password che arrivavano, una per posta, un'altra arrivava via piccione viaggiatore, e poi ne ritrovavi, facevi veramente proprio tanta fatica. Stanno cambiando ovviamente i tempi, stanno cambiando le modalità di accesso ai servizi, perché il paese sempre più ha necessità di digitalizzarsi, ha necessità soprattutto di diventare un paese che è in grado di competere con paesi ben più all'avanguardia. E allora abbiamo portato il microfono di Radio Next Giacomo Grassi. Giacomo è il responsabile della UX di IMPS. Giacomo, intanto buonasera e benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie, buonasera, grazie mille.
1: Senti, ti ho fatto un po' questa introduzione provocatoria, ma perché? Perché l'ultima cosa che io personalmente, che sono insomma quasi 30 anni che lavoro in questo mestiere, mi sarei aspettato di trovare è uno UX lead, UX e UI lead all'interno di un'azienda come IMPS.
2: Devo dire che questo nasce da una presa di coscienza, secondo me, molto lucida. IMPS mette a disposizione quasi 500 servizi e è il più grande ente di welfare d'Europa, IMPS, quindi è proprio un'unicità. Si sono resi conto che volendo dare giustamente anche sull'onda del Covid, no? Che ha certo costretto tutti a disintermediare, diciamo certo, così, usare il digitale, non c'era più scelta. Fondamentalmente l'aspettativa ormai è che tu trovi nei servizi pubblici più o meno, grosso modo, lo stesso livello di qualità dei servizi delle aziende, no? Quelli che usi tutti i
1: questa
2: giorni.
1: Questa è l'aspettativa,
2: social,
1: certo.
2: Esatto. E da qui è nata l'esigenza, secondo me molto centrata, molto lungimirante, di portarsi in casa questo tipo di competenza.
1: Senti, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni più volte hanno lavorato su piani nazionali digitali. Ci sono delle linee guida pratiche che ogni azienda pubblica deve seguire, oppure bisogna contare sull'esperienza di persone come te per portare competenza e quindi portare qualità nella UX e nella UI dei servizi?
2: Ci sono e sono anche fatte bene, devo dire. Proprio negli ultimi anni il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare con il gruppo di Designer Italia, con cui peraltro siamo molto spesso e tanto in contatto, hanno rilasciato tutta una serie di linee guida molto dettagliate, hanno fatto un design system, hanno rilasciato tutta una serie di cose, linee guida, pacchetti informativi, protocolli e quant'altro che consentono a qualsiasi pubblica amministrazione di creare dei siti

0: o dei servizi che sono di alta qualità perché si basano su degli standard.
1: Giacomo, voi ultimamente, ed è il motivo per cui poi ti ho chiamato perché ero curiosissimo, avete rilasciato, come dire, un nuovo livello, cioè avete fatto un passo in avanti in termini di UX su nuovi servizi. Ci puoi raccontare questo progetto?
0: Certo, certo, assolutamente. Dunque, noi sono ormai circa 5 anni che stiamo portando questi 500 servizi a dei livelli di standard di qualità, di accessibilità e di usabilità. E per fare questo abbiamo introdotto prima un design system, come citavo prima,
1: sì,
0: che è un sistema di standard, no? È un modo per dire ogni volta che bisogna creare un'interfaccia, qualunque cosa che abbia a che fare col pubblico, bisogna seguire e applicare delle regole in modo che sia tutto usabile, accessibile e soprattutto uniforme. Ecco, quello che abbiamo fatto adesso, tra l'altro lo abbiamo fatto con il nostro partner Angus, è stato proprio quello di fare finalmente, dopo tanto tempo, tanto lavoro, una comparazione. Quindi abbiamo preso i servizi prima, diciamo, di essere rivisti, migliorati, applicando il design system e le altre linee guida, e li abbiamo confrontati con un pacchetto di servizi che invece adottavano le nuove linee guida. E abbiamo fatto un'attività molto estensiva, abbiamo coinvolto quasi 2500 utenti e gli abbiamo fatto usare i servizi pre, diciamo così, e i servizi post. E abbiamo avuto un riscontro ottimo, perché tutti gli indicatori che utilizziamo, come insomma gli indicatori che si usano standard, come il customer effort score, il customer satisfaction, le altre dimensioni di sicurezza percepita, qualità diciamo soggettiva, attrattività dei servizi, hanno avuto degli incrementi notevolissimi. Alcuni indicatori sono arrivati a più 38, più 40%. È stata un'attività in un certo senso un po' rivoluzionaria, perché oltre ad avere insomma il nostro punto di vista di esperti che i servizi erano migliorati, abbiamo avuto una conferma vera dall'utenza.
1: Giacomo, per quanto riguarda il vostro pubblico, voi parlate praticamente a tutti i cittadini maggiorenni, tendenzialmente, addirittura in alcuni casi anche a cittadini minorenni, laddove necessario. Ovviamente nel tempo, negli ultimi 30 anni, cioè da quando internet è arrivato ed è diventato pop, e quindi è diventato mainstream, ha assunto come dire, valenze differenti per generazioni differenti e quindi anche modalità di utilizzo, modalità di accesso, modalità di fruizione e aspettative diverse.
0: Assolutamente.
1: Ecco, come si fa a gestire questo tipo di complessità?
0: Beh, innanzitutto è difficile.
1: Eh no, certo, se no non te l'avrei chiesto, Giacomo.
0: è inutile mentire. Beh, allora, l'approccio che stiamo seguendo noi è integrato, devo dire, io credo, insomma, abbastanza profondo. La piccola premessa di contesto, il mio ruolo come diciamo responsabile della user experience è integrato, io faccio parte della direzione comunicazione e vengo alla risposta. Noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie dedicate alle diverse platee strategiche, le chiamiamo. Abbiamo cominciato proprio con i giovani come progetto pilota e abbiamo individuato insomma il modo in cui stiamo cercando di fare quello che dici tu, è utilizzare canali specifici e linguaggi specifici. Il problema di un servizio digitale non è tanto che insomma un ventenne o un cinquantenne non riescono a utilizzarlo perché hanno in testa delle abitudini diverse. Sì, certo, hanno aspettative diverse, però una volta che il servizio è fatto decentemente bene lo possono usare entrambi. Il problema è farcelo arrivare, è andare a raggiungere un ventenne, fargli capire che ci sono un sacco di servizi utili per un ventenne, fargli capire che la pubblica amministrazione lì anche per loro è utile, non è un qualcosa di distante come invece loro credono, e quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie per parlare di fatto la lingua del target. Per esempio con i giovani abbiamo partecipato a vari eventi anche impensabili, tipo Luca Comics.
1: Ma dai!
0: Ci siamo inventati un gioco di carte, cioè abbiamo praticamente tradotto i nostri servizi più importanti per i giovani in carte Pokémon, per capirci.
1: Okay.
0: E le abbiamo disegnate, le abbiamo costruite, ci abbiamo scritto, abbiamo utilizzato il linguaggio proprio tipico dei gamer e del mondo dei giochi di carte, e abbiamo portato al Luca Comics queste carte, che ovviamente era un gioco finto, no? Però è stato diciamo un pretesto per far conoscere a persone che praticamente neanche avevano sentito parlare di IMSS se non come il polveroso ente delle pensioni, tutta una serie di cose che non avrebbero mai visto. Ed ha avuto un grande successo, le carte sono andate a ruba, se ne è parlato sui social, è per dire un esempio, no? Cioè noi per

0: E quindi ha visto un po' tutte e due, no? Come si sta muovendo? Ci dai un giudizio, insomma, un tuo punto di vista?
1: Beh, si sta muovendo in modo anche piuttosto rapido. È stato appena rilasciato il rapporto della Commissione Europea, il famoso DESI,
0: sì,
1: quello che misura lo stato, tante cose, no? Ma in particolare l'indicatore più interessante che è uscito adesso è la disponibilità di servizi online per i cittadini.
0: Sì.
1: L'Italia negli ultimi 2 anni ha fatto un balzo enorme di 10-15 punti, è passato da sotto media europea.
0: Sì. Eravamo a livelli della Bulgaria, se non ricordo male, 2 anni fa.
1: Sì, eravamo molto in basso e adesso siamo decisamente sopra media europea. E questo, vabbè, uno dice, vabbè, la disponibilità di servizi online, insomma, vuol dire che abbiamo cominciato a farci attenzione. Abbiamo cominciato a lavorarci, tante amministrazioni stanno cominciando a lavorarci, cioè c'è proprio secondo me una presa di coscienza. Quello che manca, secondo me ancora, è far capire qual è il valore del design di servizio all'interno dei decisori più, diciamo, più apicali. C'è un po' un misconception in Italia, perché noi siamo famosissimi per il design industriale, no? Quindi
0: certo,
1: siamo famosi per le sedie, per le lampade, e la gente in testa c'ha quello. Noi invece dobbiamo diventare tanto bravi come siamo a fare il design per cui siamo famosi, anche per il design digitale, in modo che, insomma, si possa scaricare a terra più valore in questo senso.
0: Ringraziamo Giacomo Grassi, direttore della User Experience di IMPS, per essere stato in questa serata di fine luglio con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Giacomo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Martin in regia per averci dato assistenza e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti, come sempre, ogni venerdì alle 20.45 una nuova puntata di Radio Next. La prossima sarà l'ultima prima della pausa estiva e poi, come sempre, il podcast esteso della nostra chiacchierata con il nostro ospite. Non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ruggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate e dichiara: per me è come un ergastolo.
2: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella ha detto: Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
3: La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro.